0: giocare sempre per il mio pensiero. È chiaro che questo ragazzo io l'ho visto.
1: Cioè, quindi stai dicendo ad Allegri fallo giocare sempre, cioè questo stai dicendo, cane,
0: non è meglio che uno... Non c'è bisogno.
1: Ah vabbè, però gliel'hai detto, te lo voglio dire.
0: Io l'ho visto dopo due anni che non andavo allo stadio, l'ho visto il suo debutto in Serie A.
1: Grande.
0: Ed era una partita della Champions. E il gol che ha fatto mi ha fatto piangere. Mi ha fatto piangere di un'emozione mai vista, perché ricordo mio figlio Ivan, allenato la primavera del Napoli, allenato gli allievi e ha cresciuto Insigne. Insigne a 14 anni già faceva la differenza. E mi sembra di vedere.
1: A Fratta Maggiore Giacomo hanno visto.
0: Mi sembra di vederlo a Fratta Maggiore
1: e poi a Fratta Minore, perché poi piano piano si allarga.
0: C'è un bel ricordo della sua città, perché ho debuttato come allenatore a Fratta Maggiore.
1: Vorrei fare un applauso per Insigne, che comunque in questi 100 anni
0: sicuramente
1: ha dato il suo contributo.
0: Posso dire una cosa mia?
1: Se è un fatto personale usciamo, cane, cioè nel senso vuoi che ci giriamo, se è una cosa tua.
0: Non è un fatto personale, io voglio dire a questa gente che emozionarsi in questa città non è difficile, basta rispettare la gente e essere un professionista serio.
2: È vero.
1: Parole d'oro.
2: Che bello.
1: Parole d'oro.
2: Sante parole.
1: Allora, Anto, come si dice in inglese, e cosa vanno buona. Allora, qual è stata l'emozione? Noi ci conosciamo e so il tuo pensiero, ma senti un peso, senti una responsabilità? Dopo le parole di Canè davanti al mister Allegri, ti senti più sereno? Cioè, qual è la tua sensazione? Cosa senti dentro in questo momento? Noi stiamo qui festeggiando qualcosa di irripetibile, qualcosa veramente di unico. Io ho partecipato a tante presentazioni del Napoli, ma questo è qualcosa di grande.
3: Buonasera. Buonasera.
2: Non si sente?
3: Buonasera.
2: Eccolo.
3: No, io sono, come ho detto anche in passato, onorato di fare parte della storia di questa società. Quindi condividere il palco anche con queste leggende per me è solo un onore, perché io come tanti altri nel pubblico ero solo un ragazzino di provincia che giocava a calcio, quindi per me stare qui è solo un onore.
2: Che bello!
1: E risposta buona.
2: Prego, quanta dolcezza in quegli occhi. Passiamo adesso a due centrocampisti che hanno fatto la storia del calcio,
4: Kevin De Bruyne e Marek Hamsik.
2: Marek, cosa hai pensato la prima volta che hai visto Kevin con la maglia azzurra?
5: Kevin è un fuoriclasse, per me è uno dei giocatori più forti centrocampisti offensivi di questo secolo. Allora Napoli si deve godere un campione come Kevin. Complimenti.
1: E non sei sbilanciata, cioè
2: no.
1: Ti è andato preciso.
2: Stiamo così un po' vaghi. Vorrei ricordare una partita, 16 aprile. non ci riesce. Quanto amore in questa piazza che si sente stasera, eh?
1: Kevin.
2: Cuore che batte forte.
1: Una parola. E in italiano sto parlando con te o con Mazzocchi. Allora, una parola.
6: Wagyu tutto a post.
1: Stacco parcheggiato.
6: The McFlatterman.
1: Il maestro Mazzocchi, il maestro. Kevin, ti vogliamo veramente bene. Quest'anno, come si dice dalle tue parti, facci a racria!
2: Kevin! Eccoli!
1: E allora,
2: Kevin, voglio ricordare una partita, 16 aprile 2015, Wolfsburg-Napoli. Eri giovanissimo e di fronte avevi questo signore che quella sera segnò due gol. Te lo ricordi, no?
1: Mo sta traducendo, Mazzocchi sta facendo. Sì.
2: Sta traducendo.
1: Remember. Volevo anche.

0: però salutare Scott McTominay, abbinato a Riccardo Alemão, che gli vuoi chiedere, Serena?
1: Riccardo, ti saresti mai immaginato uno Scott così decisivo in maglia azzurra?
0: Magari.
2: Ciao a tutti, eccolo, buonasera, qua. Gran piacere essere qui insieme a voi. È un onore, momenti importantissimi nella mia vita. Sono qui anche davanti a un grandissimo fuori classi.
0: Grazie, grazie.
2: E so che sta dando del suo meglio, perché le vedo le gare e veramente è un fuori classe. È un ragazzo che c'ha, secondo me, ancora di più, darà ancora di più di quello che sa fare, perché ha capito che questa città, quanto più gli dà, la città più li ama e gli dà tanto di quel aiuto in campo con il suo amore, con la sua gioia, e questo è quello che io vedo in McTominay. È un ragazzo veramente classico, con un movimento spettacolare, e complimenti McTominay.
0: Che significa, Scott, per te essere entrato nel cuore dei napoletani?
3: My name is Italiano. No, just want to say thank you so much for all the support that you've given everybody, all the players, all the staff, all the coaches. It means the world to us all, and we're just extremely grateful.
0: Per me essere qui è una cosa.
3: Italiano, è difficile. No?
0: È un piacere, è una cosa meravigliosa. Scott, una parola che hai imparato in napoletano.
3: Ah, in napoletano. Ciao, how are you? Forza Napoli sempre.
0: Grazie. Allora, io vorrei, se,
1: sì,
0: se
1: Ale.
0: Mazzocchi gentilmente, vorrei il barone
1: e Giovanni, eccoli.
0: Eccoli qua, eccoli. Che bello. Gianni, tu sei il baronetto di Posillipo. Tu di dove sei?
4: Barra.
0: Quindi abbiamo unito Posillipo e Barra insieme. E allora, tu che sei il baronetto di Posillipo, che titolo nobiliare daresti a Pasquale, più conosciuto come Fratama Pasquale?
5: Guarda, visto che siamo in tema di calciomercato,
0: sì,
5: proporrei uno scambio alla pari. Io ti cedo il titolo nobiliare mio,
0: sì,
5: e tu mi cedi il titolo di campione d'Italia.
1: Mamma mia!
0: Stava facendo palca, Pasquale.
6: Buonasera.
0: Un grande applauso. Pensate, quando ci siamo sentiti, lui ama la canzone, ho detto si festeggia Shindan e tassa pure d'Alessio, quindi voglio dire, ha sbagliato la canzone per la festa. Cosa ci dice, amico mio?
6: No, ho avuto il grande onore prima di scambiare qualche parola con il banoretto, però barone, con tutto rispetto, ma mi tengo scudetto.
0: Grazie.
1: Grazie,
0: grande applauso al baronetto. Allora,
1: Alessandro, Giovanni Di Lorenzo.
0: Io vorrei Giovanni Di Lorenzo
1: e Giuseppe
0: e Bruscolotti accanto a me.
1: Eccoli.
0: Ecco qua. Cammina più stancamente Di Lorenzo. Ecco, allora. Una cosa veramente incredibile. Allora, qua, signori, è veramente la storia che continua. E Beppe, tu difendevi senza VAR e giocavi pesante. Quindi Giovanni c'ha 18 telecamere addosso. Beppe, nel calcio di oggi tu riusciresti in manca a fare un quarto d'ora in un anno, te lo voglio dire.
7: Stai esagerando.
0: Hai ragione.
7: Stai esagerando.
0: 22 minuti. Allora, Beppe. Allora, Beppe. Una cosa che penso realmente, e diciamo tutti insieme, ascoltaci Aurelio. Allora, cioè, entrare veramente nel cuore dei tifosi è una magia, al di là delle capacità, dei gol, delle vittorie. Cosa questa città che ti prende e che ti riesce a farti

0: dare il meglio.
1: Ma diciamo che siamo noi a trascinare la gente, perché la gente di Napoli vuole che ognuno di noi, quelli che vestono la maglia del Napoli, la devono sudare. Può succedere di tutto, ma devono sudare la maglia. E io credo che Giovanni può essere buon testimone, come lui ha incarnato anche come capitano, perché da quello che ho sentito, mi hanno raccontato, è un vero capitano, cioè quello che veramente si fa sentire e all'occorrenza insomma mostra anche le mani, perché c'è bisogno anche di quello.
0: Però io lo sapevo, però, che a Pale Fieri va a farne sempre.
1: Però a Giovanni pure gli devo dire una cosa.
0: Oh.
1: È bravissimo a costruire, però a marcare io era nata cosa.
0: Ma che lo mo tenuvar. Allora, sei veramente un pilastro della squadra, della città. E cosa vogliamo augurare a noi napoletani? Sei
2: buonasera,
0: bellissimo, hai sentito? Beppe,
2: sentito.
0: Ringrazio.
1: Grazie, grazie.
2: Di sicuro stasera la maglietta l'hanno sudata.
0: La sudata, perché fa un caldo,
2: perché si muore.
0: Sì.
2: No, a parte gli scherzi, è un piacere stare qua sul palco con tutte queste leggende, stare vicino a Bruscolotti. Non ho avuto il piacere di vederlo giocare, ma ovviamente conosco la sua storia.
1: Giovanni, per smentire tutto quello che ha detto lui, vai a vedere qualche partita quando c'hai un po' di tempo e vedi se, come diceva lui, che io menavo. Menare che significa? Non lo so.
2: No, comunque conosco la sua storia, quello che è stato per Napoli e per il Napoli, e sono modelli a cui fare riferimento sicuramente per me, che adesso sono il capitano. Penso che l'avete ricordato anche prima il gesto che ha fatto lui con grande umiltà, con grande signorilità, di cedere la fascia al nostro amato Diego, ma comunque ha continuato ad essere uno di quei capitani di quella squadra, quindi sono modelli da seguire, e andrò a vedere qualche video per vedere se in marcatura era
0: sì. È vietato a minori di anni 18, tu ce la puoi fare.
2: No, però ripeto, adesso sono il capitano, nell'anno del centenario è un orgoglio per me rappresentare questa città, questo popolo meraviglioso, e è un orgoglio rappresentarlo quando si vince, nelle vittorie, nei trofei, ma anche quando ci sono momenti più difficili, perché so che con la vostra passione, con il vostro amore, con la vostra vicinanza non usciremo mai sconfitti dal campo, quindi questa è la cosa più bella.
0: Grazie Giovanni, un grande applauso. Io voglio.
3: Evviva.
0: Grazie Beppe, grazie Giovanni.
3: Grazie.
0: Io.
1: Buonasera a tutti, vi voglio bene.
3: Grazie.
0: Vorrei che avanzassero.
3: Grazie.
0: Il mister.
3: Grazie.
0: Vorrei che avanzasse un attimo Rea.
3: Ecco i microfoni.
0: Grazie. Faccio subito una domanda a Rea. Noi ci conosciamo da anni, c'è un consiglio che tu daresti al nuovo mister?
4: Ciao ragazzi, io ero solito dire prima delle gare amma vincere, non ci sono altri consigli da dare.
0: È la cosa
4: perché
0: migliore.
4: Sì, è un augurio che faccio a Max, che ci conosciamo già da un po' di tempo. È una piazza straordinaria, difficile perché rompono le scatole sempre, però hanno una passione che non trovi in nessun altro posto al mondo.
0: Non ci riusciresti cosa.
4: Perché quando, cioè ama, non, Napoli ama e non dimentica. Io ancora della gente dove abito, napoletani che mi vengono e mi salutano e mi ringraziano, mi sento io di ringraziare Napoli per quello che mi ha dato.
0: Allora, prego, grazie mister Rea. Allora, un grande applauso a mister Allegri. Allora, io
3: eh sì,

0: Allora, il mister è abituato ormai a sentire il corpo.
1: Io, innanzitutto, buonasera a tutti.
0: Io vorrei dire una cosa al mister, amici miei. Allora, al Napoli festeggiare l'onomastico è una cosa importante. È importante.
2: Perché oggi è il tuo onomastico?
0: No. Ah. Ma ancora più importante è rispettare il proprio cognome. Tu devi sapere che qui sono arrivati allenatori, e tu lo sai bene, un allenatore che si chiama Spalletti e ha dato una spallettata a tutte le squadre big del campionato e abbiamo vinto. È arrivato Conte. Guarda il suo cognome come è importante. Si è vinto uno scudetto e una supercoppa, quindi Conte, vacinne Conte, Chotruam. Ora tu ti chiami Allegri. Guaio, viren ce fa giagnere. E ti dico un'altra cosa. Oggi stiamo festeggiando i 100 anni. Ripeto, stiamo festeggiando i 100 anni. Ma mi pare 1000 anni che vincimmo la Champions League. Allora non ti voglio mettere responsabilità.
2: Pressioni, non mettiamo pressioni.
0: E nemmeno pressioni.
2: No, no, no.
0: Però tu sei un grande professionista, in ogni squadra che vai ci metti l'anima e il cuore. Sta partendo l'anno, immagino anche i consigli di Canetti serviranno, quelli di dire, quindi qual è il tuo pensiero in queste poche settimane che stai vivendo la città? Non voglio dire qual è il tuo obiettivo, ma cosa ti piacerebbe che capitasse?
1: Innanzitutto buonasera a tutti, per me è un onore essere qui e... Diciamo dopo 30 anni sono tornato, perché sono passati 30 anni
0: sì.
1: E credo che il centenario è un patrimonio non solo del Napoli Calcio, ma soprattutto di tutta la città, di tante generazioni che hanno passato dei bei momenti, belli, meno belli, ma la forza dei napoletani è quella di essersi saputi rialzare e tornare alle vittorie. E questa è la cosa più importante. Poi l'amore e la passione che ho percepito in questi primi giorni, anche se siamo ancora in ritiro, è notevole. Quindi la cosa che posso assolutamente promettere è grande professionalità, grande serietà per il raggiungimento degli obiettivi.
0: Si è sentita una voce precisa. Devi vincere!
1: E quindi è iniziata la stagione, speriamo l'anno prossimo di ritrovarci qui tutti insieme a festeggiare qualche trofeo, o speriamo uno, due o tre, non si sa, che riusciremo, se riusciremo a vincere. La Champions, che bella parola.
0: Che bella parola.
1: Come nella famosa battuta di Totò, del grande Totò, nel grande film Miseria e Nobiltà. Sì. O cuoco, che bella
0: che
1: parola.
0: Cuoco, che bella parola. Mister Allegri,
1: grazie a voi, buona serata.
2: Bocca al lupo, mister, buon lavoro.
0: E allora le parole a un certo punto devono fermarsi, perché c'è una canzone che questa piazza conosce già. E Serena, vorrei che la cantassimo
2: tutti insieme.
0: Facciamo entrare anche le leggende,
2: Mestre
0: signori
2: Campagnoli.
0: Osurdata innamorata, vai,
2: cantatela con me.
3: Gale la cantava.
1: Gale cantava. Gale
3: sempre. Sempre.
0: Vieni.

0: Evviva Napoli! Grazie! Io voglio dire grazie a tutti gli artisti, alle leggende, alla prima squadra, alle famiglie che hanno condiviso con noi i loro ricordi, alle maestranze che hanno costruito questa serata, grazie alle istituzioni, ai partner, grazie ad Alessandro Siani, a chi ha seguito la processione azzurra, a chi è con noi attraverso la televisione, le piattaforme, i social. Ma il grazie più grande va a voi tutti, perché un club può avere una sede, uno stadio, una bacheca, la sua casa vera è il cuore vostro, è il cuore dei tifosi. Ci raggiungono sul palco e li ringraziamo tantissimo, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e l'head of Enel Commercial, Stefano Azzi. Ringraziamo il comune di Napoli e la regione Campania. Stiamo arrivando al gran finale.
1: Sì, io vorrei però...
0: Siamo quasi arrivati.
1: Se tutta la piazza, ecco, è d'accordo, fare un grande applauso a questa splendida conduttrice che, che è stata Serena Autieri. Grazie.
0: Grazie, vi voglio bene. Evviva, grazie a questa città meravigliosa.
1: Vorrei
0: grazie.
1: Che salissero sul palco, eh.
0: È arrivato il pulsantone.
1: Io, sì, vorrei che ci sono. Aurelio.
0: Eccolo.
1: Vorrei che salissero.
0: Ecco il presidente.
1: Vorrei che salissero sul palco per chiudere tutti insieme. Ecco Aurelio.
0: Alessandro.
1: Sì, sì, ecco qua.
0: Ci siamo.
1: Ecco Aurelio.
0: Loro sono tutti pronti e schierati. Che belli. Che bel momento.
1: Ci terrei che ci fosse.
0: E voi ci siete con noi. Per il gran finale, perché sta per concludersi questa serata di festeggiamenti, di celebrazioni, di questo magnifico compleanno.
1: Serena,
0: un compleanno allora, unico direi, 100 anni,
1: Aurelio,
0: noi facciamo parte della
1: Aurelio,
0: storia.
1: Aurelio,
0: Aurelio, ecco, Aurelio
1: vieni accanto a me, guarda. Allora,
0: presidente,
1: adesso è il momento di, esatto.
0: 100 anni fa Alessandro nasceva una squadra.
2: Vieni Maurizio. Allora qui abbiamo anche la presenza del maggiore responsabile della Lega di Calcio di Serie A, Simonelli. Buonasera. Che deve fare una promessa.
3: La promessa che la mia prima premiazione, ho premiato lo scudetto a Napoli un anno fa, e sono certo che con questo entusiasmo di questa piazza, con questa bellezza di questo popolo, ci saranno tante altre premiazioni che farò. Io ho gli amici che dicono: quando gioco a Napoli la città si ferma, e devo dire che oggi ho capito perché. Complimenti a tutti.
2: Grazie, grazie.
1: Beh, ringraziamo il
2: e qui
1: sindaco.
2: Abbiamo un altro personaggio che vi ha fatto soffrire, adesso non fa più parte di DAZN, ma che fatica quando scattava, saltava, ripartiva, non ci si capiva più nulla, eh? Finalmente ti sei tirato fuori.
4: Ma adesso guardo nuovi orizzonti, una nuova energia.
1: No.
4: Quindi,
2: quale energia?
4: L'energia di Enel, quindi un'energia diversa, l'energia di questa città che vive di luce propria. E poi da napoletano sono ancora più contento di essere qui oggi.
2: Vabbè, visto che sei napoletano ti perdoniamo.
1: Allora,
0: ci siamo.
1: Vogliamo,
0: presidente.
1: Hai ringraziato le istituzioni.
2: Allora, dobbiamo far partire
1: sì.
2: Il fuoco.
1: Sì. Pronto.
0: Questa
1: siamo
0: sera
1: pronti?
0: Si accende il suo futuro.
2: Allora, contate fino a tre, forza!
0: Eccolo! Diamo il via!
1: 100 anni fa nasceva una squadra.
0: Eh sì, questa sera si accende il suo futuro.
2: Ma ha floppato.
0: Eccoli, Napoli! Ci sei! Siamo pronti!
2: Eccoli là, vedi? Ma sono delle pisciatelle.
0: Eccoli, ci siamo prontissimi per questo gran finale.
1: Sono in vari punti
0: diamo
1: della città.
0: Diamo il via, la notte azzurra.
1: Sono in vari punti della città.
2: Tommaso, io lo so che qui a Napoli i fuochi non ce
0: Senti,
2: li fanno
0: presidente,
2: fare.
0: Presidente, possiamo...
2: Ma io all'Olimpico di Roma, per Coppa Italia... Ho visto dei fuochi pazzeschi.
0: Ma stanno arrivando.
2: No, perché qui le autorità si cagano
0: Eccoli!
2: Sotto.
0: Eccoli. Ma secondo lei, Presidente, potevamo fare da meno? Eccoli! Mi permetti di ringraziare tutta la squadra tecnica, tutte le persone che hanno organizzato tutto questo, Presidente?
2: Assolutamente, ringraziamo tutti quanti.
0: Il Calcio Napoli. Grazie infinitamente a tutti, i tecnici, i fonici, tutta la tua squadra, Presidente. Evviva! Viva il Napoli! Buon compleanno! Buon compleanno, città meravigliosa, squadra incredibile! 100 anni!

0: pubblicamente. Noi attendiamo naturalmente che venga battuto questo calcio di punizione. Piede sulla palla, Svezzi, parte il tiro, Maradona ha segnato, magnifico calcio di punizione da parte della formazione napoletana. Il Napoli è passato in vantaggio, ed è finita, il Napoli è campione d'Italia, sono le 17:42 del 10 maggio 1987.
1: Il Napoli conquista la Coppa UEFA, scrive il...
0: Stiamo per assistere alla conquista del secondo scudetto da parte del Napoli. Si presta ad operare la rimessa? No! Il Napoli è campione d'Italia! Secondo scudetto per il Napoli!

finale che arriva adesso alle 22:48 di questo venerdì di maggio.

Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati, buon giovedì 30 luglio a tutti quanti voi. Dunque, fatta per quanto riguarda Roberto Mancini, ovviamente lo sapete, c'è stata la conferenza stampa con un mea culpa da parte del neo vecchio CT della nostra nazionale Roberto Mancini, che a modo suo ha chiesto scusa. Nella vita si fanno sempre degli errori, bisogna calarsi in quel contesto congiunturale che mo mi dovete spiegare, vabbè, fa niente, no? In quel preciso momento storico, il momento congiunturale è che se ti offrono più soldi e te ne vuoi andare via, te ne vai, questa è la verità, però va bene, noi ci accontentiamo di tutto. Ha parlato anche naturalmente Claudio Ranieri, dando un po' quelle che sono le sue prime parole. Non vado da Roberto a dire gioca questo, gioca quello, spiegando quello che sarà il suo ruolo. Io parlavo con i collaboratori, lui ai soli, se vorrà la mia idea io gliela darò, se non mi chiede nulla non mi preoccupo. E quindi voglio ricordare che quando Mancini vinse a Wembley io andai l'ultima partita in casa e fu bellissimo, tutto porta esperienza, è stato un anno particolare che mi è servito molto, è stato molto formativo. Queste le parole sostanzialmente di Ranieri. Mancini a modo suo ha detto i giocatori bravi ci sono, spiace perché sono andato via 3 anni fa, riporterò l'Italia dove merita, questo lo devo alla nazionale, senza entrare in quelle che sono poi state le cose del passato. Il mio obiettivo è far ripartire subito la nazionale e vincere, posso solo sperare che giochino più italiani possibili in Italia, mandando appunto questo monito alle squadre di Serie A. Spero che noi ragazzi facciano gli stessi gol che ha fatto Immobile in Serie A, insomma ricordando anche un po' quelli che erano gli attaccanti del passato. Ha parlato naturalmente anche del girone della Nation League, che sarà il primo impegno ufficiale con lui sulla panchina della nostra nazionale. Credo che se l'Italia va al mondiale come dovrebbe andare, normalmente diventa una delle squadre da battere, anche se non parte da favorita. Cercheremo di creare una squadra più presto possibile, adesso c'è la Nation League, poi dovremmo affrontare l'Europa e poi le qualificazioni per il mondiale, chissà se mai riusciremo ad andare appunto al mondiale. Detto questo, lui si è detto dispiaciuto di 3 anni fa, è come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, in realtà è scappato via lui, però va bene così. Queste sono state le parole di Mancini.

0: di Raniere, ne parleremo ovviamente approfonditamente in quella che è la puntata odierna dell'editoriale di Rotocalcio, e poi ci sarà naturalmente Calciomercati e Ritiri con Francesco Tringali, già pronto insieme a Stefano Impallomeni a portarvi in giro per i ritiri, perché poi si parla anche naturalmente di quello che succede nelle nostre squadre di club. Fiammata improvvisa, forte, decisa da parte della Juventus, che chiude per Colomani e chiude anche, vicinissimo ma praticamente alle firme, il colpo Alia Begovic, strappato al Chelsea, strappato anche, se vogliamo, all'Atalanta, che il pensierino, più di un pensierino ce l'aveva fatto, un pensierino ce l'aveva fatta anche la Roma, anche la Fiorentina, ma la Juventus in questo è stata più brava di tutti, forte del lavoro di Frederic Massara. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia. Oggi sono contento e felice di dare il buongiorno per questo spazio editoriale a un amico da sempre. Non ci sentiamo da una vita, però sono contento di averlo qui, Giovanni Albanese, Gazzetta dello Sport. Ciao Giova!
1: Ciao, buongiorno a voi. Due amici si ritrovano sempre. No,
0: in questo mestiere, poi prima o poi le strade si incrociano. Esatto, Giova. Mi manca la tua voce nelle conferenze stampa. Ti voglio sentire al più presto, perché la prima domanda era quasi sempre la tua. Sempre domande acute in conferenza stampa a seguire la Juventus. È veramente grande, grande stima per il tuo lavoro. Giova, allora, questa fiammata della Juventus, te l'aspettavi, non te l'aspettavi? Perché poi, insomma, io avevo detto giorni fa, bisogna capire se è una calma piatta o una calma apparente. Alla fine sembra più una calma apparente, con idee chiare, nonostante qualcuno
1: dica. Sì, assolutamente sì. Con due priorità che la Juve ha ben chiare e che vengono indicate dall'allenatore, cioè il centravanti e il portiere d'esperienza. Ale Begovic è invece quell'occasione che guarda al futuro, anche perché probabilmente la Juve vuole ridisegnare la parte offensiva della propria rosa, e questo è sicuramente un giocatore di prospettiva che in qualche modo ti mette nelle condizioni di avere più giorni a disposizione, perché chissà che nel futuro prossimo possa arrivare un'offerta irrinunciabile per Kenan Yildiz, che oggi resta il giocatore centrale di questo nuovo ciclo, ma è chiaro che devi tenere almeno una via d'uscita in caso di emergenza. Credo molto più probabilmente si vada a ragionare sulla vendita di Conceição. Dovesse arrivare una buona offerta, potrebbe andare via lui. Hai tanto da liberare lì davanti, perché Zegrova non ha mai dato cenno di poter essere all'altezza delle aspettative, così come David in questo momento resta un separato in casa perché non rientra nei piani di Spalletti. Lui non vuole andare via, la Juve vuole metterlo alla porta per arrivare al secondo centravanti. Tutto questo ci porta oggi a due esigenze. La prima di natura tecnica, evidentemente. Spalletti vorrebbe tutto prima possibile, anche per dare forma a questa squadra che conosce già, certo, sa quali sono i limiti e cosa vuole evitare. L'aspetto più importante però è quello economico, ecco, perché oggi si è liberato poco spazio, ma con quello che è arrivato dalla cessione e dalla vendita indiretta di Muremovic, la Juve sta già orientando alcuni investimenti. E adesso dobbiamo capire come finirà col portiere, perché secondo me non si andrà oltre la prima parte della prossima settimana.
0: Lo credo anche io, hai messo tanti temi e tanti nomi sul tavolo, allora affrontiamoli uno per uno. Cominciamo da Alia Begovic, è una bella risposta, diciamo, anche del calcio italiano, se vogliamo, perché c'eravamo in qualche modo amareggiati tutti quanti in Italia del fatto che il Chelsea è arrivato, ha scippato via Palestra con estrema facilità all'Inter. Poi tu arriva alla Juventus e scippa al Chelsea invece un giocatore sul quale aveva puntato, quindi significa che l'appeal in Italia c'è ancora, la Juventus in particolare ha ancora questa appeal. Non è stata neanche un'operazione economicamente eccessivamente onerosa, no? Perché credo che il costo complessivo sia di 35, qualcuno dice anche sfiorando i 40 milioni, che comunque per un ragazzo di 18 anni che può coprire così tanti ruoli lì davanti, a molti ricorda anche un po', chiaramente con una fisicità diversa, qua Kvaratskhelia. Ecco, questo è un colpo comunque anche su cui c'è la firma di Frederic Massar, no? Direi.
1: Assolutamente sì, ed è stato centrale insieme a Pjanic, che ha indirizzato un calciatore in un contesto importante come prestigioso, come quello che è la Juve. Pjanic lo conosce benissimo. Io però ho una visione un po' più negativa rispetto al confronto Juventus-Chelsea, nel senso che il

che dimostra già di poter avere i numeri per stare in un contesto di altissimo profilo, diventa facile preda dei club di Premier League, dei club inglesi che hanno una grande disponibilità.

0: un progetto di sviluppo del nostro prodotto italiano, difficilmente si potrà alzare l'asticella sia in termini di qualità che in termini di quantità, cioè quanti giocatori riesce a produrre che sono in grado di poter stare nel contesto che oggi sta al primo posto, cioè quanti giocatori italiani oggi riescono a reggere il livello della Premier League? Pochi. Ne dobbiamo produrre molto di più, perché a quel punto potremo cambiare di nuovo la tendenza e magari puntare su una leadership del calcio internazionale. Fino a quel momento secondo me c'è da lavorare, e il confronto con i club della Premier League lo tieni quando non ci sono delle certezze massime su determinati profili, e gli stessi profili magari preferiscono andare in un contesto dove possono avere più spazio per mettersi in luce e per poi puntare al grande salto.
1: Giova invece, capitolo Colomani, molti tifosi anche dell'altra emittente, che lei conosce molto bene, peraltro ne ha fatto parte con grande orgoglio, e noi siamo orgogliosi di averti avuto, ci hanno raccontato, sì, però insomma, alla fine quasi 50 milioni l'operazione complessiva per Colomani, forse un po' troppi soldi spesi, però poi dopo qualcun altro giustamente fa pensare e ricordare che Luca è costato 40 milioni, lo stesso Pendè è costato 45 milioni, che insomma a questo prezzo tutto sommato il giocatore ha anche questo valore. È chiaro che è stata una interminabile trattativa per cercare di far scendere il più possibile il Paris Saint-Germain, ma diciamo che alla fine lo sconticino è di circa 5 milioni, parebbe anche che la formula è una formula vantaggiosa per la Juve, che ne paga 4 subito e il resto il prossimo anno, potendosi permettere anche di acquistare altri giocatori, e il resto sul reparto offensivo. Quindi ti chiedo un giudizio su questa trattativa con Colomani, e soprattutto non è proprio esattamente l'attaccante che si aspetta Spalletti, no? Che punta ancora ad avere quell'attaccante fisico, e chi potrebbe essere, Sorloth o un improvviso ritorno di Vlahovic?
0: Sì, Vlahovic, c'è ancora da capire se possono rientrare altre situazioni, perché lo stesso Zirkzee in questo momento non mi pare abbia caratteristiche del centravanti fisico, è molto simile a Colomani, tant'è che in un primo momento doveva essere l'uno o l'altro, anche se Massara è innamorato dell'ex Bologna, quindi adesso poi capiremo come si evolverà anche questo tipo di discorso. Partiamo dall'aspetto secondo me principale, che poi ci porta a spiegare i numeri. È stata un'operazione con dei paletti di natura finanziaria, perché oggi Colomani pesa a circa 36 milioni sul bilancio del Paris Saint-Germain. Questo la Juve lo sapeva già l'estate scorsa, quando proponeva una sorta di prestito biennale per abbassare l'ammortamento, il valore a bilancio, e per evitare che il Paris Saint-Germain andasse incontro ad una minusvalenza, cioè ragionamento che mai avrebbe fatto il club, nonostante il giocatore non rientra nei piani del Paris Saint-Germain. Colomani due anni fa era l'attaccante titolare della Francia. Forse oggi questo ti porta a pensare che la dimensione della Juve, che vuole trovare riscatto, è alla ricerca di quella scintilla che possa riaccendere i motori per avvicinare la zona alta del calcio europeo, ti porta anche sulle tracce di un profilo del genere, perché Colomani due anni fa titolare alla Francia, e quest'estate escluso addirittura dal mondiale, quindi è un po' questo il motivo. Il potenziale del calciatore non si discute, è un giocatore importante, è un giocatore che ti può fare da punta centrale, ti può fare da punta esterna, ha valore ma anche esperienza, ha dimostrato in Premier League però di non essere ancora in grado, nell'altissima dimensione, di lasciare il segno. Secondo me il contesto Juve lo può aiutare in questo senso, anche a farlo sentire importante e metterlo nelle condizioni di esprimersi al meglio. Tutto questo in natura economica si trasforma in un'operazione che nell'immediato riuscirà a pesare pochino, poi però se devi prendere determinati profili devi fare gli investimenti veri, quindi alla fine la Juve ha creduto in Colomani, Colomani ha creduto nella Juve perché si è ridotto tantissimo lo stipendio, e quindi oggi è diventata un'operazione più alla portata e secondo me la più giusta.
1: Sono molto d'accordo con tutto quello che hai detto, e quindi archiviamo il discorso attacco con il messaggio di un amico, Stefano da Londra, che saluto e ringrazio sempre, che è sempre molto obiettivo, equilibrato, è un grande tifoso dell'Inter, quindi dice Alia Begovic però è un gran colpo insieme a Colomani, che in Italia avrà un peso più decisivo della Premier, Spalletti adesso ai giocatori per interpretare la fase offensiva. Sono d'accordo anche con Stefano, chiaramente poi...
2: Noi di Robnik J.

0: Protection, sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Ma anche aumentare la presenza del club in nazionale. Forse Vicario in questo senso potrebbe trovare dei favori ulteriori. Il resto secondo me è legato ad una serie di occasioni che possono arrivare dal mercato e soprattutto da tutti questi ragionamenti sovrapposti. Se si va su Suzuki, la Juve può prendere sicuramente un ottimo profilo di grande futuro, però viene meno la richiesta di Spalletti, che chiedeva esperienza internazionale, e non mi pare che in questo senso possa essere accontentato. Quindi magari a quel punto potremmo aspettarci delle altre cose, però ecco, secondo me in questo momento la Juve si sta incartando, anche perché non è facile districarsi tra le esigenze tecniche e le occasioni di mercato avendo poca disponibilità.
3: Sentiamoci questa nota vocale che è arrivata.
4: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Eppure io continuo a pensare che la Juventus sfererà il colpo portiere portandosi a casa Carnesecchi. Non so se è una speranza o fantamercato. Che ne pensa Giovanni?
3: Giovanni, ne stavamo giusto parlando.
2: Carnesecchi sarebbe un grandissimo investimento per il futuro in una Juve che avrebbe da fare solo il portiere. In una Juve che ha da fare mille cose, non credo l'ipotesi di mettere 60-70 milioni sul portiere possa essere un'idea percorribile. Tra l'altro l'Atalanta vuole puntarci su Carnesecchi, quindi la chiamata sarebbe correttissima. Forse oggi le condizioni che ha la Juve no, non consentono di portare avanti il ragionamento.
3: Capitolo centrocampo, perché poi ci bisognerà lavorare anche lì in casa Juventus, capitolo difesa se vogliamo, ma anche qui le uscite, quindi si attende l'uscita eventualmente di Bremer, l'uscita eventualmente di Gatti, le offerte che possono arrivare a qualche centrocampista, ma i nomi sono sempre più o meno quelli, quindi c'è il nome di Kessié che intriga ma è alto dal punto di vista dell'ingaggio. Per la difesa Lukumi, ma bisogna abbattere anche la concorrenza del Como. Qual è un po' lo spaccato da questo punto di vista?
2: Sì, io credo la Juve stia cercando l'esperienza che ha chiesto Spalletti.

0: ti stiamo andando al portiere in altri ruoli, e a quel punto credo voglia comprendere se può portare a casa che sì, perché non dovendo fare un investimento sul cartellino ma potendolo prendere a zero, alla fine devi discutere eventualmente il bonus alla firma e lo stipendio. Quindi credo lo sviluppo dei ragionamenti sul portiere ci porteranno poi a comprendere chi è il secondo slot di grande esperienza insieme a Colomoni, e credo proprio possa essere che sì, cioè un giocatore che conosce bene il campionato di Serie A, che può darti una grandissima mano nella gestione dei momenti difficili che ci saranno inevitabilmente durante l'anno, e che ti può dare una grande risposta in campo nell'alzare l'asticella. Solo con me, io credo il giocatore voglia aspettare la Juve. Chiaro è che il Como ti darebbe la possibilità di giocare la Champions League, però io so che il giocatore con la Juve si era portato avanti, però adesso bisogna capire se la Juve riesce a fargli spazio. In questo senso dobbiamo seguire soprattutto Gatti, che vorrebbe un posto titolare, la Juve non lo trova, e quindi credo possa essere lui poi a fare spazio per l'arrivo di un difensore.
1: Detto questo, prima di salutarti voglio affrontare anche un attimo con te invece il tema nazionale. Che idea ti sei fatto su tutta questa grande confusione che poi ha portato alla scelta di prendere Mancini e Ranieri? Soprattutto mi dai anche conferma che anche tu che Chiellini non avrebbe mai accettato questo ruolo volendo restare alla Juventus, e ti chiedo insomma alla fine questa storia che cosa è venuto fuori, quali sono le tue sensazioni con l'istinto del giornalista?
0: Ma la mia idea è che a un certo punto si voleva dare il via ad un grandissimo cambiamento, però per farlo bisogna allineare i due livelli, che sono quello politico e quello tecnico. Se i due livelli non sono perfettamente allineati, fai fatica a dare uno strappo col passato e ad aprire qualcosa di fortemente innovativo. Nel giro di poco ci si è ritrovati a buttare via una serie di nomi che sono finiti quasi nel tritacarne, e dispiace per la professionalità, per il percorso e anche per insomma l'eleganza di determinati personaggi che, voglio dire, si sono messi a disposizione ma poi evidentemente non sono riusciti a dar seguito né alle proprie idee né ai propri progetti. Tutto questo oggi ci porta ad un commissario tecnico che ha sicuramente l'esperienza per aprire un'altra parentesi importante, a un direttore tecnico che ha la stima di tutti. Mi preoccupa solo un aspetto che non è banale, cioè Maldini e Leonardo avevano le idee chiare, almeno insomma avevano le idee chiare perché evidentemente l'avevano già studiato il progetto per cambiare il calcio al suo interno. Onestamente i ragionamenti che ho sentito fare a Ranieri mi sembrano quelli di uno che deve ancora capire che strada prendere e come poter risolvere determinate problematiche. Quindi insomma il tempo a disposizione ce n'è, ma non tantissimo, però ci affidiamo alla credibilità di un personaggio che, voglio dire, può sicuramente mettere le mani dove serve per le sue conoscenze. Secondo me Ranieri può essere assolutamente una grande forza per rieducare il mondo del calcio mantenendo un'identità italiana ma aprendosi al mondo, perché poi probabilmente negli ultimi decenni è mancato questo. Mancini, fatto suo, lo sa, lo conosce, sa anche come mettere insieme una nazionale che può proporsi in maniera importante senza dover inventare nulla. Io mi auguro però che tutti oggi siano disposti a dare una mano e non a darsi contro, come magari è avvenuto per tanto tempo negli ultimi anni.

0: speriamo che chiaramente si esca da questa impasse, perché come dicevamo prima, quando facevamo il discorso comunque di un campionato appetibile ed è fondamentale anche in termini di mercato, crescendo l'appetibilità può crescere anche la volontà di far parte di un campionato in Italia.
1: Sì, tra l'altro io ti dico due cose. La prima, i giovani in Italia giocano troppo poche partite, ma poche partite significa che nei campionati giovanili molte partite sono fantasma, non sono di livello. E quindi quando nel momento clou della crescita, della maturazione di un giovane calciatore, tu non dai la possibilità di giocare tanto, significa crescere meno, significa perdere del tempo prezioso. E l'altro aspetto, che ormai ce lo raccontiamo da un po', soprattutto noi che raccontiamo le seconde squadre da diversi anni, e l'altro aspetto è che, concluso il percorso del settore giovanile, pochissimi riescono a passare in prima squadra. Di conseguenza le categorie minori, la Serie B, la Serie C, anche la Serie D volendo, dovrebbero essere veramente di aiuto allo sviluppo del nostro calcio, dando spazio a questi ragazzi che hanno bisogno di giocare. E invece lì spesso si dà spazio ad altre logiche, ci si apre al mercato internazionale che magari ti porta a spendere un po' meno. Però se questo è il problema, parliamo e troviamo le soluzioni. In Serie A arrivano pochissimi giocatori italiani, e questo credo sia il problema principale. E poi, come dicevo prima in apertura, pochissimi riescono a reggere oggi il livello principale che è rappresentato dalla Premier League. Contiamo i giocatori italiani, che sono il miglior campionato al mondo, ci rendiamo conto che c'è tanto da lavorare.
0: Direi proprio di sì. Giova, è stata una bellissima chiacchierata, Giovanni Albanese, Gazzetta dello Sport, spero di replicarla poi più in là. Ti ringrazio intanto e ti auguro buon lavoro. Grazie a Giovanni.
1: Grazie, buona giornata, un grande abbraccio.
0: Ciao Giova. Noi ci prendiamo una pausa dopo lo spazio editoriale e poi faremo tutti gli approfondimenti di mercato, come sempre, Rotocalcio con la redazione di Tutto Mercato Web. Poi 12.05 avremo Luca Calamai e chiusura con Giro dei Campi e considerazioni di Alain Balneghi. Vi aspetto.

è un po' quello che dicono a me, di fare un po' così la presa in giro, vieni dal freddo, perché giustamente venendo io da Venezia, comunque da su, quando sono giù, sei l'uomo venuto dal freddo perché fa freddo. In realtà adesso, oggi ne parlavo con mia madre che è a Modena in questo momento, e l'Italia è veramente adesso, per una volta si può dire, l'Italia è unita dal caldo, unita dalla stessa temperatura, e anzi forse su fa più caldo e c'è molta più umidità che qui a Salerno, in questo caso da dove vi stiamo trasmettendo. Cari amici, benvenuti al nuovo appuntamento con Yes We Are. Ma apriamo ufficialmente il programma, lo sapete, diviso in tre parti. La prima parte sono da solo, poi arriverà anche Simona. Apriamolo ufficialmente, signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, canale 403 o Teleroma 56 per tutti gli amici che ci seguono, e grazie sempre perché veramente voi ci date la gioia, la felicità di andare sempre avanti e fare sempre meglio. Ora, di cosa voglio parlare? Ieri abbiamo accennato all'Odissea, abbiamo parlato perché comunque mio padre è andato a vederla, mio padre insegnante, sia mio padre che mio padre, due insegnanti, hanno insegnato per anni l'Iliade, l'Odissea, l'Eneide ai propri studenti alle scuole, l'hanno insegnata a me facendomi leggere libri su libri eccetera, cercando di darmi la retta via o comunque cercando di insegnarmi qualche cosa, facendomi comunque leggere delle cose che ti permettevano di sognare in realtà, no? Che ti permettevano di dire: ah, che bel sogno, che bella cosa. E bene, ed è arrivato Christopher Nolan con l'autrice eccetera eccetera, e hanno stravolto un po' di cose, quindi purtroppo a mio padre questa cosa non è piaciuta proprio tanto, un po' si è infastidito, ha detto: ma perché bisogna fare sempre cambiare le cose, se è stata scritta almeno falla come si deve, capito che sei Christopher Nolan, va bene. Ho detto: papà, si tratta di soldi. Infatti sono andato a spiare un pochino

quelli che sono i guadagni degli attori. Perché allora, innanzitutto, partendo da Matt Damon, è un continuo, cioè nel senso, anche lì i meme sui social oggettivamente fanno anche un po' ridere, perché Matt Damon ha fatto sempre filmoni da solo, cioè perso nello spazio, perso da una parte, perso di qua, perso di là, salvato il soldato Ryan, cioè Matt Damon è sempre stato, dovuto essere salvato, dovevano sempre salvare, qualcuno doveva andare a salvare a Matt Damon, o comunque si perdeva sempre da qualche parte, e da lì ovviamente ci hanno giocato tantissimo, tantissimo ci hanno giocato i social network, proprio perché, dai, oggettivamente un pochino fa ridere, dai, dobbiamo ammetterlo, no? E sono andato quindi a vedere un po' quelli che sono i costi, o meglio, i guadagni di questi attori, partendo anche da alcuni che, sono sincero, hanno fatto magari due minuti di pochissimo, infatti da lì si dipende anche quello che è stato poi in realtà il loro guadagno, no? E da lì si capisce, però anche se hanno fatto pochi minuti, sono riusciti comunque a dare un apporto importante al film. Allora, iniziamo. Elliot Page, lo sapete, Elliot Page è attore adesso. Prima era un'attrice che poi ha deciso di cambiare totalmente, di fare un cambio di sesso, è diventato un uomo e comunque continua a recitare, continua ad avere la sua bravura nell'arte recitativa, ovviamente interpretando altro tipo di personaggi e altro tipo di ruoli. Lei ha guadagnato, lui ha guadagnato 1,5 milioni di dollari per quel film. Se non sbaglio, non è che ha fatto tanti minuti, non ne ha fatti tanti, però quello che ha fatto l'ha fatto abbastanza, l'ha fatto bene, quindi ho detto, mazza, te li meriti tutti quei soldini, va bene? Bene, ottimo. Passiamo avanti. John Leguizamo, anche lui parte importante, ma non tutto, cioè non è protagonista, ha guadagnato 2,5 milioni di dollari. E su di lui dobbiamo aprire una piccola notizia, parlare di questa, perché se ne sta girando ormai sia sui social, ma tutte le testate giornalistiche e anche di cinema ne parlano, perché John Leguizamo dice, ragazzi, siccome lui è messicano e quindi ovviamente dice, se voi avete simpatia per l'ICE, avete simpatia per queste persone che in effetti stanno oggettivamente facendo un po', cioè io capisco la parte in cui devi avere un po' il pugno duro, perché ci vuole, perché purtroppo il pugno duro qua in Italia non è stato attivato in nessun modo, e stiamo vedendo quello che ora saranno, che succede di tutto, e i social amplificano. Però l'ultima notizia, l'altro giorno, cioè di quei due ragazzini, due gemelli di 14 anni, presi, portati in un campo, denudati, derisi, picchiati, umiliati da un gruppo dei ragazzini di 11 anni e qualcun altro più grande che si sente bullo, capite che e poi adesso cosa vanno a fare questi che rimarranno traumatizzati? Perché hai fatto la spia, allora adesso ti puniamo. Questo è colpa di Saviano e di tutte le minchiate che ha scritto e dei film, scusatemi, io poi mi si chiude, ragazzi, mi si chiude la vena, perché abbiamo dato modo a questi ragazzi di vedere senza capire quello che è la realtà. Gomorra, Mare Fuori, tutti sti film qui non insegnano nulla, insegnano solo, a mio parere, insegnano solo ai ragazzini a capire che con la violenza o fare il bullo, fare squadra, si ottiene qualche cosa. Il carcere è rappresentato come una cosa super figa ed è sbagliato, questo è il messaggio che abbiamo mandato, sbagliato, ed è la colpa di chi, e anche Rai e tutto quello che è, trasmette queste cose, è sbagliato. Questi qua non hanno paura perché appunto

tanto vado in galera, che me frega, sto a mare, fuori, a mare fuori, quello è. A Gomorra mi fighi con il loro scooterino e l'orologio. E poi ce ne vanno di mezzo qualcuno. C'è sempre stato il bullismo. Sono stato bullizzato anch'io perché venivo dal sud Italia, sono stato bullizzato anch'io perché ero figlio di professore. Quello che ti pare. Tutti in qualche modo, in un modo o nell'altro, siamo stati purtroppo bullizzati. Ma raga, cioè, dai, questa cosa qui sta veramente sfuggendo completamente di mano. Vediamo, dovete fare in qualche modo, qualche cosa bisogna andare a fare. Quindi, Stone John Leguizamo ha detto, se siete in qualche modo a favore dell'ICE, non mi seguite più, grazie, lasciate perdere, non mi seguite, non mi interessa, non venite a vedere i miei film, state venendo a casa, come si dice, perché non è quello il pubblico che voglio per me, che mi sostenga, mi voglia bene o comunque mi sia vicino. Perché? Perché sicuramente per tutto il suo popolo, e in questo momento non è che stia passando un periodo abbastanza bello, soprattutto per tutto quello che sta succedendo negli Stati Uniti e la violenza con cui fanno queste cose. È quello, perché giustamente uno dice, io sono tranquillo e beato a casa mia, sono magari regolare perché ho un lavoro, eccetera, poteva succedere a me in America, e vengo preso malamente, mentre magari altri che se ne fregano altamente vivono, come vedi, come sta succedendo qua in Italia, e poi dopo ecco che viene fuori. Non entriamo in questo momento. Comunque, lui ha detto, se siete amanti dell'ICE, state bene a casa, non ci seguite. Poi è arrivato lui con John Bernthal, anche lui bravissimo attore. 3 milioni di dollari, il The Punisher, no? L'attore di The Punisher, per intenderci, 3 milioni di dollari, non è male. Bene, poi eccola qui, Lupita Nyong'o, 4 milioni di dollari. Lei ha interpretato un altro ruolo, un'Elena diversa, però va bene, quello lì, ripeto, entriamo poi nella mente di Nolan, vediamo. Allora, comunque, questa Lupita ha guadagnato 4 milioni di dollari. Poi la donna definita la più bella donna al mondo, e probabilmente sì lo è, Charlize Theron, 5 milioni di dollari. E è veramente, molti giornali anche ultimamente, alle varie anteprime, alle premiere, la sua eleganza, la sua classe, la sua beltà, veramente tutto quello che era il suo fascino strabordante. Quindi è stata nominata probabilmente la donna più bella al mondo, e ha guadagnato, attenzione, ben 5 milioni di dollari per questo film. Poi arriva lui, il bellone, il vampiro per eccellenza, mai da mai è passato, però comunque Robert Pattinson ha guadagnato per questo film 6 milioni di dollari. Cioè, mi avete pagato più Robert Pattinson, cioè di un milione di dollari in più Robert Pattinson di che Charlize Theron. Vabbè, va bene, la prossima volta mi chiamate, io c'è anche un... ma guarda te dirò, ma io anche per 500.000 euro vengo, non c'è problema, vengo a fare un film anch'io. Poi saliamo sempre di un milione e milione, quindi Charlize Theron 5 milioni e Robert Pattinson 6 milioni. Anna Hathaway, diavolo veste Prada per intenderci, 7 milioni di dollari, non male, no? 7 milioni di dollari. Poi saliamo di un altro milione di dollari, arriva Zendaya con ben 8 milioni di dollari per aver interpretato un ruolo in Odissea. La domanda adesso, volete sapere quanto hanno guadagnato Tom Holland e Matt Damon? Ve lo dico dopo questa canzone.

0: che non me li ricordo, sciocco.
1: Cookies and Cream, Gue Pequeño, Anna Sfera e Basta. Passato qualche anno da questa canzone, ma sempre bella. Vai, dai, comunque rappresenta un po' quello che è la scene, la scena rap e hip hop italiana. Bentornati, sono Mauro Caputi, Yes We Are, la prima parte dell'appuntamento. Poi arriverà anche Simona e con lei avremo modo di chiacchierare e parlare ancora. Ma stavamo parlando e analizzando e sempre tornando a parlare del The Odyssey, dell'Odissea del Christopher Nolan, del buon Christopher, che è amico nostro praticamente, Christopher. E quanto hanno guadagnato gli attori? Bene, eravamo arrivati agli ultimi due, ai due protagonisti. I due protagonisti sono appunto Tom Holland e Matt Damon. Tom Holland e Matt Damon hanno guadagnato la stessa cifra, gli stessi soldini. Ok? Hanno guadagnato 10 milioni di dollari a testa. Quindi voi immaginate, solo per, facendo un conto veloce, 10, 20, 28, 28, 8, 16, 33, 48, una quarantina di milioni solo di attori, più o meno, anche un po' di più. Beh, non è male, come budget per un film. Dicevo, faccio un film, ok, quanto mi costa? 50 milioni di dollari solo per pagare i cachet, poi ci devi mettere tutti gli altri, quindi tutta la produzione, un costo infinito. Vediamo poi se ovviamente andranno a guadagnare. Quindi Tom Holland e Matt Damon hanno guadagnato a testa 10 milioni di dollari. Come li spenderanno secondo voi? Poi ve lo faccio dire, lo diremo, ne parleremo dopo con Simona, perché ho trovato un altro articolo dove tutti i VIP hanno delle stranezze. Ora c'è una domanda che si è sempre fatta: tu oggi vai al lavoro e il tuo capo dice, oh guarda, la nostra azienda è spaccato, ti do 10 milioni di euro, vai, hai il tuo bonus, è 10 milioni di euro, e tu hai lavorato tanto, un anno, H24, 10 milioni di euro, ricevi, che ce fai? Questa è la domanda fondamentale, perché ora un Matt Damon, che sicuramente non è che, sai, lavori, cioè, fare l'attore non è che è un lavoro tutti i giorni, quindi tu lavori, fai una botta e poi per magari 10 anni non fai niente, 5 anni non fai film, però qualche cos'altro lo fai. Ora, con 10 milioni di dollari o barra, in questo caso 10 milioni di euro, che ci fai? Uno normale con 10 milioni di euro probabilmente ci vive tutta una vita. È normale che se poi ti vuoi iniziare a comprare la Ferrari perché vuoi fare il figo, sempre che te la diano, e vuoi comprarti la super barca perché te vuoi comprare quello là, finiscono come niente 10 milioni di euro se vuoi fare la vita da super. Però se tu 10 milioni di euro te li dividi in 5.000 euro al mese, che ti permettono di fare una bella vita, te compri una bella casa, 5.000 euro al mese, tu veramente non fai una ceppa per tutto il resto della vita spendendo 5.000 euro al mese. È normale, ti ripeto, se tu vuoi avere una vita da che non ti puoi permettere come quella degli attori, 10 milioni di euro ti, guarda, fa due conti, ti vuoi comprare la super villa e magari vedi a Roma a 3 milioni 4 milioni di euro ti compri una bella super villa, e già sono partiti 4 milioni 5 milioni di euro per mantenerla, e già hai ridotto alla metà. Ti vuoi comprare una macchina? Bene, e spendi 500 mila euro, 300 mila euro? Bene, ecco, vanno via. Tu facci le borse, le cene, le cose. C'è campi tra 5 anni, forse, volendo e volendo provare a viverci. Se invece uno è oculato, con calma, 10 milioni di euro, ha voglia a farti vivere bene. Detto questo, siamo giunti al termine, quindi adesso aspetto l'arrivo di Simona. Vi ringrazio per essere stati con noi, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci per voi. Sigla.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Ci siamo. Allora, benvenuti a questa puntata di Motor Valley. Quindi è un piacere, abbiamo veramente una bella squadra, un bel salotto. Carlo Pernat con noi, che saluto subito. Ciao Carlo, come stai?
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
1: Poi ciao, c'è il direttore molto bene. C'è il direttore di Motosprint Federico Porrozzi. Federico, grazie.
3: Ciao a tutti, grazie a voi per l'invito.
1: L'ho chiamato team manager, va bene così, Filippo Del Monte, posso chiamarti così, dammi tu la definizione corretta e giusta, Filippo, ciao e ben trovato.
4: Ciao, buonasera a tutti, grazie. Ciao.
1: E poi c'è il collega del Messaggero, Alessandro Biaggi, che saluto, ciao Alessandro e benvenuto
5: a te. Ciao Marco, grazie dell'invito e un ben trovato a tutti quanti, naturalmente.
1: Allora, io questa puntata la voglio dedicare veramente per fare una sorta di bilancio di questa prima parte della stagione della MotoGP. Quindi vi chiedo che cosa ha detto questa prima parte della MotoGP. Carlo, vorrei aprire con te. La prima cosa che possiamo sottolineare in questo avvio di mondiale, dove la cosa bella è che è un mondiale molto aperto, molto equilibrato, ci abbiamo tanti piloti in pochi punti, davanti a tutti c'è Martin, però sono tutti lì, sembra, diciamo così, preannunciarsi un mondiale molto equilibrato.
2: Beh, guarda, la cosa bella secondo me è che abbiamo trovato una Aprilia che è arrivata a livello Ducati, insomma, questo è abbastanza evidente, in quasi tutti i circuiti, quelli veloci ancora meglio. Ed è una Aprilia che si può giocare mondiale, se la può giocare, ha solamente un grande avversario, che è quella seconda cosa che diciamo, che si chiama Marc Marquez, che quando sta bene, batterlo diventa quasi impossibile. Però gli sforzi della Aprilia sono stati ottimi, bravo Rivola, soprattutto bravo nelle scelte, perché la scelta di Fabiano Starlacchini è stata secondo me determinante. Lo conoscete tutti, Fabiano era un po' l'uomo di Gigi Dall'Igna. Direi che a questo punto è una bella lotta. Diciamo che ho una sola cosa che secondo me non tutti l'hanno detto. Il mondiale si è riaperto solo a causa di errori da parte di Aprilia, perché Marc due gran premi non li aveva fatti. E l'Aprilia, da quel maledetto giorno dell'Ungheria di Martin, che ha fatto quello strike, è cambiato tutto, soprattutto l'umore interno, che non è più bellissimo e gioioso come prima. Però lascio la parola agli altri, per me la cosa più bella è vedere un'Aprilia lottare con la Ducati e un Marquez che diventa l'uomo da battere, come è sempre stato d'altronde.
1: Federico?
3: Sì, sono assolutamente d'accordo con Carlo, ci eravamo lasciati alla fine del
1: 2021. Quindi, Enrico, sei d'accordo? Cioè, ritenete che ci siano più demeriti dell'Aprilia che meriti di Marquez e della Ducati?
3: Sì, l'ha detto anche Marco in conferenza alla fine dell'ultima gara, ha detto mi ritrovo qui per demeriti degli altri, non per meriti miei. E ci eravamo lasciati alla fine del 2025 con un'idea. Molto semplice, o prima della rivoluzione dal punto di vista regolamentare del 2027, Marc Marquez vince il suo decimo con facilità e tutti a casa, e ne riparliamo quando si mescoleranno le carte. Invece le carte per l'infortunio di Marc e per tutta una serie di situazioni, come diceva Carlo prima, l'Aprilia che ha sfruttato al meglio l'inverno per lavorare sulla moto e farsi trovare pronta per il 2026, diciamo che hanno, come dire, messo in piedi una battaglia, una lotta per il titolo mondiale che nessuno di noi, onestamente, arrivati al punto dove siamo arrivati oggi, si sarebbe mai aspettato. Sono tanti piloti in lotta, ovviamente è inutile dirlo, per dire di situazioni. L'uomo da battere adesso, per testa e per talento e anche un po' per striscia positiva, e Marc è in una condizione pazzesca a livello psicofisico e a livello di guida di moto, e gli altri dovranno stare attenti, dovranno fare tendenzialmente quello che ci auspichiamo che possano fare in aprile, ovvero cercare fra 3-4 gare quale può essere il caposquadra fondamentalmente. Lì dovrà essere molto bravo Massimo Rivola insieme ad un altro che di mondiali vinti ne sa qualcosa, che è Davide Brivio, che è il, come dire, il manager della squadra che si trova oggi tra i candidati al titolo, alla vittoria del titolo mondiale, dovranno essere bravi a, come dire, a fare gioco di squadra per provare.
2: Sarà molto difficile, caro, caro Porrozzi.
3: Lo so.
2: Sai,
3: lo so
2: che io quell'esperienza ce l'ho, sarà molto difficile, perché già adesso l'hai visti che non è che c'è un bel ambiente.
3: Se vogliono puntare a, come dire, a contrastare quel carro armato che è Mark, l'unica soluzione ad oggi è quella, ovviamente. Non sarà facile, sono d'accordo con te, Carlo, però la bravura, no, a livello di strategia, e tu ne sai qualcosa più di, sì, più, no, di noi, no, la difficoltà sarà quella, e sarà difficile anche dover dire a altri piloti fra un po', ragazzi, puntiamo tutti su di lui, perché lui è la persona che può contrastare Mark. Come dire, diluire la potenza di fuoco su 3-4 piloti può essere, come dire, controproducente, ma questo è un mio, come dire, un mio parere al riguardo. Vedremo se Aprilia, quindi le quattro moto, i due team, saranno in grado di dialogare per provare a contrastare Mark, ma sono già e ne ci metto una mano sul fuoco, che sarà, come dire, una battaglia
1: ardua. È molto difficile. Filippo, tu che ne pensi? È così? Ma ci vedete invece più meriti di Marquez?
6: Ma i meriti di Marquez senza dubbio ci sono. Si è ripreso da un infortunio molto brutto, ha recuperato punti anche, ahimè, per colpa degli altri. Come ha detto anche Brivio, in questa regular season stanno tutti sbagliando e lui è quello che sbaglia meno, e sta vincendo. E come ha detto anche Dallini, adesso lui ha raggiunto anche questa consapevolezza di, anche quando non dà il 100%, ormai riesce a essere lì davanti. Sicuramente io vedo tanto merito di Marquez, ma anche tanto demerito da parte, appunto, di Bezzecchi, che forse si è sentito un po' troppo sotto pressione, e quindi sì, adesso c'è stata questa rimonta clamorosa,

0: secondo me sarebbe arrivato un po' più avanti, ma comunque lui era macchina da guerra. E forse l'uomo per Aprilia su cui puntare adesso chi è? Boh, può essere Martin, che un mondiale l'ha già vinto, anzi ne ha vinti di più. Quell'esperienza non è più il Martin di 2 anni fa, secondo me, quello che vinse in Pramac di brutto. Però sì, come dice Federico, forse è gioco di squadra, ma come insegna anche Carlo, mettere anche d'accordo 4 Aprilia con 2 sponsor diversi è ben
1: Non ce la
0: difficile.
1: fai, non ce la fai. Non ce la fai, sai
0: Alessandro, tu
1: perché? Perché finché c'è la matematica, non puoi dire a un pilota fai
2: Fatti
1: un
2: da
1: gioco di
2: parte.
1: squadra.
2: Certo.
1: Non puoi farlo. Te lo
0: Anche
1: dico per
0: perché,
1: esperienza.
0: secondo me, noi non siamo la Formula 1, dove la Formula 1 sono addomesticati da secoli a giocare così. Noi non siamo abituati a giocare così.
1: Giusto, giusto.
2: Sì, vero, vero, vero. Alessandro, Biagi?
3: Sì, e per fortuna speriamo di rimanere moto mondiale, moto GP ancora per lungo tempo, perché adesso l'avvento degli americani, vedendo quello che è successo in Formula 1, io tremo al solo pensiero di quello che possa accadere da 3, 4, 5 anni,
2: Oddio,
3: obiettivamente.
2: qualche segnale c'è stato in questo mondiale.
3: Lo so,
1: Vedi Adelaide.
3: io sono un vecchio appassionato di Formula 1 dal 1980 e anche prima. Adesso non riesco più a guardare le gare, non vorrei
1: Capisco.
3: arrivare a questi livelli in moto mondiale. Ma chiusa questa parentesi, torniamo invece alla bellezza della MotoGP. La bellezza è che quest'anno ci dice una cosa straordinaria: non ci sono più uno, due, cioè due marche, due, tre marche contro, che rivaleggiano tra di loro, non ci sono due o tre piloti che rivaleggiano tra di loro, c'è una marca, l'Aprilia, che ha la moto migliore, contro un pilota, Marquez, che è il pilota migliore su un'altra motociclista. E questo già è una cosa positiva, perché le strategie di mercato ci hanno regalato questa bellissima cosa per la stagione 2026. L'Aprilia ha la miglior moto, il miglior pacchetto, difetta oggi della fortuna, della lucidità
2: Forse non c'hai i migliori piloti, faccio
3: dei
2: adesso dico una
3: propri piloti.
2: cattiveria.
3: Non
2: Non c'hai i migliori.
3: è un dato oggettivo, non ha i migliori piloti, e di conseguenza si trova in questa situazione di impasse che è abbastanza incombente, perché un pilota come Marquez, che sta rinvenendo su alla grande, è difficile fermarlo a questo punto. Ha su di
1: Posso?
3: sé tutte le
1: Però
3: attenzioni
1: Ale,
3: del mondo.
1: scusami un secondo se mi sento. Tanto siamo tutti
2: Vai, vai.
1: amici, ci inseriamo uno con l'altro. Cioè,
2: Sì,
1: io non
2: sì.
1: sono mica tanto d'accordo con te che l'Aprilia è la moto migliore e la
2: Infatti, io volevo
1: Ducati
2: fare
1: è
2: questa
1: dietro.
2: domanda, ragazzi,
1: Io non
2: perché
1: sono
2: è la
1: d'accordo,
2: moto
1: Ale.
2: migliore? Cioè, è
1: No,
2: partita fortissimo, Carlo, però, perché è partita
1: diciamo
2: fortissimo,
1: che
2: aveva
1: ha
2: vinto
1: raggiunto la Ducati. Per me sono simili. Nei circuiti veloci è più forte l'Aprilia. Nei circuiti meno veloci è più forte la Ducati. Si equivalgono. La
2: sette.
1: differenza la fa Marquez in questo momento, ma si equivalgono. Per cui, sai, prima di dare la Ducati inferiore o morta o moribonda, tra virgolette, aspetterei, perché anche Di Gianantonio è lì, non è costante, però attenzione che è un outsider, ci sono 7 piloti racchiusi in 50 punti, se non sbaglio, qualcosa del genere. Cioè, comunque la Ducati io la vedo ancora una moto, noi ci facciamo portare via, secondo me, il giudizio anche dal fatto che Bagnaia non la guida più. Lo sapevamo già che non la guidava più dall'anno scorso, dal momento che è arrivato Marquez. I giovani, Alex Marquez ha avuto un sacco di incidenti e andava bene con la moto 2024, anche se si sta riprendendo. Il giovane che è caduto, si è fatto male, vertebra e compagnia bella. C'è un pilota solo con alle spalle un buon Digia. Che, ripeto, è un outsider, però non la vedo inferiore, Alessandro, credimi. È che ha 4 piloti in palla dall'altra parte. Ogura in palla, Fernandez per il rinnovo in palla, Martin è uno che non gliene frega niente perché va via, per cui se fa dei disastri niente, credetemi. E c'è un Bezzecchi che l'anno scorso l'abbiamo non sopravvalutato, lui è fortissimo, però l'anno scorso lui ha corso da solo. Avevo una Aprilia che era tutta per lui, non me ne voglia Savadori. Beh, aveva come compagno di squadra Savadori, che è un ottimo collaudatore, però Martin non c'era per tutti gli incidenti, le vicissitudini e tutto quello che vuoi. Avevo un'azienda tutta per lui, anche l'altra squadra. E ed era una bolla di quelle meravigliose. Lui

0: cresciuto in un modo esponenziale a livello soprattutto mentale. Quest'anno ce n'ha due come minimo avversari, quello interno che è Martin e se ne sta accorgendo, e quello esterno che è Marquez. Quindi in questo momento la pressione ce l'ha da tutte le parti lui, non è più il numero uno di Aprilia, e forse le cadute sono anche datate per quello. Poi vi lascio a voi la parola.
1: No, tra l'altro guardate, vi riporto un messaggio di un ascoltatore che un telespettatore ci sta vedendo. Ad esempio dice: l'Aprilia secondo lui è la moto migliore su tanti circuiti, non so se siete d'accordo. Sì, quindi sì. Questo potrebbe creargli un vantaggio in questa seconda parte quando si riparte, oppure questo vantaggio non c'è? Perché io non sono sicuro che sia la moto migliore, devo essere sincero.
0: No, lascio la parola a voi. Io l'ho detto prima, Filippo, per me in alcuni circuiti veloci sì, in altri no, ma lascio la parola a voi.
2: Ha fatto un bello step la Priglia, ma non è, sì, sono pari con Ducati, è una bella lotta pari. Il problema è che Ducati c'ha il cavallo di razza, che è simpatico che sia, è quello più di razza del momento, e lo sanno anche in Aprilia, perché hanno di fronte una bestia che dice fino ad oggi: sono contento dei 9 mondiali, se arriva al 10° chissà, punta a quello, quindi giustamente, perché i campioni veri puntano a quello. Poi dopo lui è bravissimo anche a fare un po' di pressione agli avversari, l'ha fatto con Bagnaia.
1: Maestro, non c'è niente da fare. Niente da fare.
2: Anni fa era maestro Valentino, quindi i cavalli di razza sono così.
1: Sono così. Però ecco, io sai cos'è, però prego Alessandro.
3: Per carità, io non voglio assolutamente dissentire oltremodo da Carlo.
1: No, Perna, ma tu puoi dissentire,
0: ci mancherebbe altro.
3: È cazzazione. Però, ci mancherebbe. Facendo un ragionamento, noi avvicinandoci alla matematica, quando si fa la media statistica, e in genere si fa la media, si tende a eliminare quelli che sono i valori assoluti più alti e più bassi. Qui nel valutare il rendimento di queste marche, di queste squadre, ma parliamo di case costruttrici, togliamo il rendimento del valore più alto, che è Marc naturalmente, dall'altra parte chi vogliamo togliere? Martin, ok, Bezzecchi,
0: però ne hanno due di là.
3: Dopodiché togliamo Marquez e vediamo il rendimento delle due moto, non c'è oggi paragone. Sono convintissimo che la Ducati ha fatto, rispetto all'inizio stagione, dei passi enormi, e quindi ha avvicinato tantissimo la Aprilia, quasi eguagliandola. Ecco, io mi permetto di dissentire dicendo quasi eguagliandola, però obiettivamente oggi il pallino del gioco è in mano alla Aprilia, e sarà difficile instaurare una politica di squadra di marchio, perché come dicevano giustamente i colleghi e i nostri interlocutori, ci sono ragioni di sponsor importantissime, quindi dire ad uno sponsor di figurare in seconda linea rispetto ad un altro oggi è veramente molto difficile. Quindi il fatto di stare da solo aiuterà ancora di più Marquez in questo dualismo contro la Aprilia.
1: Allora, ci sono dei messaggi, però voglio sentire prima Federico su questa cosa e poi vi riporto un po' delle osservazioni dei nostri amici che ci stanno seguendo, dai.
4: Sì, due osservazioni. La prima è Ducati, diciamo che oggi si ritrova con un Marc Marquez in grandissima forma, con un Bagnaia, come diciamo prima, ormai ai saluti, quindi non troppo concentrato sulla guida, idem Morbidelli, perché ormai diciamo che Franco è sulla via del, come dire, dei saluti alla 46, esattamente. Digia, come diceva Carlo, un po' incostante, però è sempre lì, è a pochissimo fondamentalmente dalla vetta, quindi anche lui è un outsider per la vittoria. Poi vogliamo parlare di Aldeguer, ha avuto ovviamente i suoi problemi, però tendenzialmente si è dimostrato uno che può andare forte, quindi come dire, anche la Ducati ha i suoi numeri. È chiaro che messa in confronto a ciò che ha fatto Aprilia nella prima parte della stagione, tendenzialmente ai nostri occhi perde, ma se vogliamo guardare proprio il potenziale, X ha due piloti in lotta per il mondiale, due con poca, mettiamola così, con poca convinzione, uno che ha avuto dei problemi, Alex Marquez, che comunque al suo valore è un due volte campione del mondo, ragazzi, uno che l'anno scorso è stato vice campione del mondo, quindi Tendenzialmente un Alex Marquez in forma poteva stare, secondo me, all'interno di questo pacchetto. Quindi la Ducati è assolutamente una moto che ancora oggi detta legge.

0: Aprilia, porro, perché
1: Esatto,
0: Silvestro tu sai perfettamente che.
1: però andiamo a valutare, no, poi caso per caso, e soprattutto andiamo a valutare anche l'attitudine che hanno certi piloti con certi circuiti. L'altro giorno abbiamo fatto un nome che è Ogura. Ogura è molto bravo in
0: Sì,
1: alcuni
0: ma
1: circuiti
0: infatti.
1: che come dire, che si apprestano ad essere i teatri delle prossime sfide per il titolo. Quindi dobbiamo, secondo me, valutare tutta una serie di cose da qui
0: Certo,
1: che ci
0: certo.
1: possono portare da qui a Valencia. Ecco.
0: Guardate, allora c'è un amico che ci porta un po' sul tema che sarei andato adesso, ossia di Bezzecchi, no? Viene, mi sembra, correggetemi se sbaglio, sono le ultime quattro gare, zero punti. Quindi questo comincia a essere veramente una cosa pesantissima. Qualche amico ci scrive e dice che Bezzecchi è stato un po', diciamo, uso questo termine che ha messo lui, montato dalla narrazione, addirittura il nuovo Rossi, qualcuno lo ha definito, adesso non regge la
1: No.
0: pressione di Marc Marquez. Ecco, questo momento qui, Carlo, parto da te, è dovuto alla pressione che sta esercitando Marquez nei suoi confronti? Oppure è un momento negativo che può capitare durante una stagione? Perché, insomma, quattro gare, zero punti è una roba pesante, eh?
1: No, ma guarda, è la pressione non solo di Marquez, ripeto, anche di Martin. Forse ancora peggio la pressione interna, perché lui si sentiva, tra virgolette, padre eterno in casa sua, perché ricordatevi che la seconda parte della scorsa stagione, quando Marquez non c'era, se ricordate, le ultime cinque gare non ha fatto, Marquez vinceva quasi, scusa, il buon
0: Martin.
1: Bezzecchi vinceva quasi sempre. Sai, senza Marquez lì non ha combattuto. Ora, si ripeto, si è trovato anche Martin in casa, che magari non se l'aspettava. Sai, dopo i problemi fisici, i casini che voleva andarsene via, vi ricordate? E tutto quello che è successo, trovarsi un Martin così, e lui sa che tra l'altro Martin ordini non ne prende perché tanto va via, ragazzi, una doppia pressione. Non è che è stato montato, bensì che l'anno scorso ha fatto un salto mentale pazzesco. Allora, qui di fenomeni ce ne tre, parliamoci chiaro, e sono Marquez, Quartararo e Pedro Acosta. Bezzecchi è un gran pilota che sta diventando un campione. Bagnaia è un campione, ragazzi, i fenomeni sono quei tre. Bezzecchi in questo momento sta patendo. Se lui passa questo periodo e riesce a vincere il mondiale, ci troviamo un quarto fenomeno per la prossima stagione. Però non è nato fenomeno, questo
0: No, non è un fenomeno, ma penso come te, penso
1: dispiace
0: come te.
1: dirlo.
0: Annuiva
1: Sono
0: Federico, poi non so, Filippo e
1: d'accordo,
0: Alessandro intervenite come volete, annuiva Federico però.
1: sono d'accordissimo con Carlo e ne abbiamo anche di questo parlato con te, Marco, in
0: Sì.
1: precedenza. Cioè, l'avevamo detto, dall'infortunio, da tendenzialmente questa sosta, probabilmente questa sosta può essere anche una sosta, come dire, che può aiutare Marco a rimettersi in carreggiata fondamentalmente. È chiaro che coincide con la sosta delle vacanze, ma coincide anche con un infortunio fondamentalmente. Però le avevamo detto anche in passato, adesso capiremo di, passatemi il termine, di che pasta è fatto Marco e che cosa ci può prospettare per il futuro, perché questa è una stagione che è una chiave di volta importante per la sua carriera. Può rimanere un ottimo pilota da MotoGP, uno di quelli che magari può vincere delle gare, fare dei podi mondiali. Come può trovare quello switch importante dal punto di vista della testa per essere tra i dominatori dei prossimi anni? Se riesce a battere un Marquez in queste condizioni e soprattutto un Martini in queste condizioni, probabilmente può trovare quello spunto in più a livello di testa, tanto è solo di testa. I colleghi che sono con noi qui oggi lo sanno, vanno tutti forte col manico. La grande differenza la fai di tenuta psicologica, ovviamente, se ti tiene il fisico, e lo switch che riesci a fare con la testa. Se riesci a fare questo switch,
0: D'accordissimo.
1: a ripresentarsi a Silverstone quadrato come è stato dall'inizio della stagione, allora potremmo trovare, come diceva Carlo, il quarto fenomeno. Se no, sarà un ottimo pilota.
0: Filippo, io mi sono trovato in una discussione così, vi coinvolgo giorni fa su questa situazione qui e molti mi dicevano, erano convinti che il momento di Bezzecchi sia dovuto proprio alla pressione che sta esercitando su di lui Marc Marquez. Io non ci credo fino in fondo, però

0: chiedo anche a te, Filippo, se sei di questo tipo di pensiero, cioè lui si trova in questo momento così nelle ultime quattro gare perché soffre il ritorno di Marco.
1: Ma no, secondo me sono d'accordo sia con Federico che con Carlo, assolutamente, quindi è stato anche un po' sfortunato e non è riuscito a rialzarsi dalla sfortuna iniziale, quello sì. Stiamo a vedere quando rientra Silverstone, come rientra. Mi auguro rientri bene, è un pilota, diciamo così, lavoratore, uno che si è costruito, ha fatto bene, gli è sempre mancato anche il mondiale, anche all'epoca della Moto3. È un bel pilota, staremo a vedere se sboccerà come ci auguriamo, perché anche noi italiani abbiamo ancora bisogno di un pilota che vada bene, così come speriamo che Bagnaia con l'aria fresca di Aprilia possa tornare davanti, anche se poi il prossimo anno Ducati mette giù una squadra
2: Ma fuori di
1: bella
2: testa.
1: violenta, quindi. Però
0: Mamma
1: adesso
0: mia.
1: vediamo questa parte del
0: Poi ci andiamo
1: seconda
0: perché
1: parte
0: c'è una
1: mondiale.
0: curiosità dopo su questa squadra Quindi tu dici aspettiamo la ripresa per vedere se il momento negativo è passato, insomma, può
1: Sì,
0: passare.
1: esatto. Secondo me la ripresa poi Marquez arriva bello
0: Bello carico,
1: indebolito, così come gli altri, perché sono tutti allo stesso
0: sì.
1: passo. Al momento sono tutti alla pari, quindi con addirittura piloti come Gura Fernandez in stato di grazia. E vediamo anche se continuerà lo stato di grazia di certi piloti. Sarà una bella
2: Sì,
1: svolta.
2: no, Marco, parliamo adesso di Marquez e Bezzecchi. Io credo che il primo problema di Bezzecchi non sia Marquez, ma sia Martin.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110.

0: di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Seie Commentravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Travcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
3: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
5: Allora, guardate,
6: con un po' di distanza, ma non tanto.
5: Tante osservazioni ve le giro, Filippo. Per esempio ci scrivono, ma se Marche guidasse una Aprilia che musica sarebbe? Poi ancora Marca Tre Jolly, Aragon, Phillip Island e Valencia.
7: Sì, secondo me è un po' di più di Jolly come gli altri. Se guidasse una Aprilia sarebbe sempre lì. Abbiamo, come abbiamo detto, che le moto sono sullo stesso piano. Marquez era anche l'unico che faceva andare avanti una Honda che con gli altri arriva dal decimo posto in poi, quindi stiamo parlando veramente del Maradona del motociclismo, quindi con qualsiasi cosa lui va, e lui è killer. Quando sente il sangue dell'avversario è il momento dove dà ancora più se stesso. Potrebbe guidare anche una Patton che sarebbe davanti.
8: Sì, sono d'accordo. È vero, è l'unico di questa, rimasto della generazione di piloti davvero che può cambiare moto e essere sempre lì. A maggior ragione una moto come Aprilia, cioè non stiamo parlando, con tutto il rispetto, oggi di una Yamaha, una moto che ha fatto uno step assurdo, eccezionale dal punto di vista dello sviluppo. È chiaro che in mano a un fenomeno del genere farebbe quello che sta facendo adesso, assolutamente sono d'accordo.
7: Penso anch'io.
8: Volevo solo ritornare un attimo su Ogura per evidenziare proprio il concetto di costanza che ha Ogura, al netto del si allena o non si allena. Sicuramente si allena, probabilmente non si allena magari a livello di Martin, no? Dei Martin, di questi super atleti tendenzialmente che stanno 18 ore al giorno in palestra, ha un, come dire, un fisico che probabilmente gli permette di essere efficace anche senza un grandissimo allenamento, e Filippo lo sa perché ne abbiamo girati di paddock, ci sono stati tanti piloti nel corso della storia che allenandosi hanno fatto dei risultati notevoli, insomma, anche negli ultimi anni. Per questo dico Filippo, perché li abbiamo, come dire, vissuti insieme anche in altri campionati, vedi la Superbike e quant'altro, quindi non sono stupito da questo. Sicuramente è uno, ecco, che guardando anche gli ultimi risultati degli ultimi anni, anche nelle altre categorie, nelle categorie di accesso alla MotoGP, è sempre stato lì, secondo, terzo, quarto. Questo è un pregio importantissimo, soprattutto in un'ottica di una stagione che prevede oltre 40 gare, che è lunghissima e che tendenzialmente ha dimostrato fino a ieri che non puoi mai essere sicuro di niente. Quindi se arriva un incidente, un infortunio, vedi a Bezzecchi, vedi al Marquez della situazione, può avvantaggiare chi storicamente magari si accontenta del secondo, terzo posto per avvicinarsi all'obiettivo, e associarlo poi ovviamente al concetto delle piste. Andiamo verso, come dire, le trasferte asiatiche, lui quelle piste le conosce bene perché le ha calcate per tanti anni, quindi può essere davvero l'outsider numero uno, nella, come dire, l'underdog numero uno per la lotta al titolo.
7: Sì, anche perché lui ha perso il mondiale Moto2 buttandolo le ortiche e poi vincendolo, quindi ha sperimentato le due facce,
6: entrambe le situazioni,
7: buttare via una cosa già fatta per poi riprendersi e vincerlo.
6: Assolutamente.
7: Veramente un bel cavallo anche lui.
6: Sto provando a riprendere Carlo, vediamo, intanto noi andiamo, ecco, forse ce la facciamo, vediamo.
9: Sì, anche perché, Marco, scusami, Ogura è il pilota che ha meno da perdere rispetto agli altri da questa sfida, quindi oltre alla leggerezza fisica anche quella mentale, e sappiamo che quando il conto alla rovescia verso la fine del campionato questo aspetto comincia a diventare

0: diventare, se non preponderante, ma molto, molto, molto importante. Quindi, dalla sua, ha questo aspetto qui, che è quello che può affrontare il campionato con la maggior leggerezza mentale possibile. Da vedere se poi nella sfida interna tra Caos, Aprilio Ufficiale, se il team satellite riuscirà ad avere, come sta avendo fino ad oggi, quella
1: Certo.
0: continuità fino a fine stagione, perché poi questo è un altro discorso che su
1: Se gliela
0: MotoSpin
1: danno questa anche
0: sì,
1: continuità, fatemi fare un po' il cattivo,
0: sì, io rimango sul vago in generale, però hai centrato lui il
1: no,
0: punto.
1: però sentite, io ho un'altra cosa, spero che Carlo possa entrare, però approfitto della vostra presenza perché è un tema che non ho trattato con voi, ma che cosa ne pensate della squalifica che fu data all'epoca a Bezzecchi per lo scontro con il Marshall? La ritenete giusta? È stata eccessiva? C'è stata una polemica furibonda, io mi sono trovato tra social e altre trasmissioni dove insomma da molti è stata definita come una cosa eccessiva. Voglio fare un giro, voi che cosa ne... Aspetta, vediamo un po' se riusciamo a mettere dentro Carlo che sta arrivando. Eccolo, eccolo, forse ce la
0: C'è una
1: facciamo.
0: connessione che fa
1: Carlo,
0: schifo.
1: Carlo, Carlo,
0: Scusate.
1: eccoci, eccoci, ti vediamo, ti vediamo. No,
0: Scusate,
1: Carlo...
0: ragazzi, ma ho una connessione che fa schifo. Mi
1: No, vai
0: spiace,
1: tranquillo, abbiamo
0: scusate.
1: parlato un po' di Ogura, quindi non ti sei perso nulla. Ho chiesto, così facciamo un giro veloce, perché poi c'è una cosa tecnica che voglio affrontare con te, però ho chiesto della penalizzazione a Bezzecchi quando c'è stato l'episodio del Marshall, che cosa ne pensate? Siccome non ho avuto modo di parlare neanche con te, Carlo, è stata eccessiva, c'è stata una polemica forte nei social, in altre trasmissioni. Mi dite un pensiero vostro proprio velocissimo. Federico, parto da te, Orrozzi.
2: Allora, probabilmente qui dentro siamo stati tutti sportivi, no? Abbiamo fatto
1: Sì.
2: qualche calcio, non so, basket. L'adrenalina può portare a quel tipo di situazione e non è un giustificabile. Ok, a livello umano può portare a quel tipo di, di reazione, ma non è giustificabile a livello in cui sei. In quel momento, sei in campionato mondiale, sei un pilota professionista, ti guardano milioni di persone, milioni di ragazzi, sei un esempio, ok? E l'esempio deve comportarsi da tale a 360 gradi, quando firma un autografo, quando rilascia una dichiarazione alla stampa e quando si trova in una situazione di assolutamente di difficile gestione dal punto di vista della tensione, devi essere un professionista anche da quel punto di vista. Quindi per me la squalifica non è stata
1: Giusto.
2: esagerata, è stata giusta,
1: Stata
2: anche
1: giusta.
2: perché dà un
1: Okay.
2: esempio che è
1: Agli altri.
2: importante fondamentalmente nei confronti dell'esterno.
1: Carlo, ti posso chiedere anche a te che non ho avuto modo di chiedere, abbiamo qualche problema, vediamo se riusciamo a riconnetterci.
2: Benissimo.
1: Vabbè, vado da Filippo. Filippo.
3: Sì, secondo me è stata giusta, anzi pensavo gli dessero qualcosa in più, anche perché poi organizzando gare con i commissari di percorso c'è un rapporto che se non ci fossero loro non ci sarebbe lo show. Io capisco l'adrenalina, capisco tutto, ma quello è stato esagerato, quindi è stato giusto assolutamente squalificarlo, che fosse Bezzecchi, che fosse un altro pilota. Non si mettono le mani addosso soprattutto a questi commissari che ne abbiamo sempre meno e quindi così, secondo me è stata più che giusta.
0: Beh,
3: Assolutamente, mi dispiace che abbia perso 25 punti.
1: certo.
2: Beh, Dermo,
1: Certo.
2: posso aggiungere una cosa prima?
1: Vai, vai. Poi
2: Secondo
1: sento Carlo e Alessandro e
2: me, e
1: Carlo, vai,
2: poi vi
1: vai.
2: lascio la
1: Ok.
2: parola, scusatemi. Secondo me è stato bello anche quello che è successo dopo,
1: Dopo,
2: fondamentalmente. Anche quello è
1: sì.
2: un esempio, ripeto, probabilmente lui, conosciamo tutti Marco, che tipo di ragazzo sia.
1: Sì, infatti.
2: Quella reazione, quella dimostrazione assolutamente autentica della sua reazione all'incontro, probabilmente è stato ancora più, come dire, un valore ancora aggiunto a tutta
1: Certo,
2: questa
1: certo,
2: situazione, che è una
1: certo.
2: situazione negativa. Quindi volevo evidenziare questo, scusatemi.
3: Infatti lei è stato bravo, comunque ha capito l'errore, quindi giustamente.
1: Alessandro?
0: No, io vado in controtendenza, non la ritengo giusta nella misura in cui non voglio assolutamente alleviare la gravità dell'episodio, perché è stato un episodio grave e che andava naturalmente punito, ma ci sono forme di punizione che possono essere date. Qui stiamo alterando un campionato, dei giochi importanti, degli investimenti importanti, e quindi impedendo al pilota di disputare la gara non hai soltanto penalizzato lui, ma hai penalizzato i suoi tifosi, hai penalizzato una marca, stai penalizzando degli investimenti milionari. Poteva essere benissimo penalizzato sotto un'altra forma, che so, una sorta di servizi sociali, cioè mandare Bezzecchi per 2-3 volte al campionato italiano di minimoto o di una formula promozionale a dare testimonianza di quello che è avvenuto, a chiedere scusa per l'ennesima volta, e oppure un'ammenda economica più importante. Sappiamo quanto conti magari questo aspetto per i piloti, però in questa maniera andavi comunque a punire tra virgolette il pilota, a fare un servizio allo stesso pilota perché aveva una
1: quindi avresti usato una strada diversa, Alessandro,
0: per riabilitarsi, perché noi sappiamo che, come ci dice poi il diritto, la punizione per prima deve avere come obiettivo la riabilitazione del soggetto reo in questo caso.
1: Beh, però una volta che lo squalifichi, penso che sia stato
0: la squalifica entriamo, sì per carità, però entriamo sotto un aspetto sportivo che va a incidere sui tifosi, sulla marca, sulla casa, e io avrei trovato
1: chiarissimo Carlo.
3: Beh, comunque scusa Alessandro, la sentenza falla tu, solo di federazione italiana.
4: Guarda, come io capisco
3: che un genitore ha picchiato un commissario di percorso, il pilota, perché era minorenne, ha beccato 8 mesi di squalifica. Quindi sai, alla fine, quando becchi il pugno nei denti, lui ha beccato una gara, e già a livello nazionale la nostra federazione li punisce con tanto di più. Quindi diciamo che è stata la squalifica, secondo me, giusta. Poi io, i tifosi, la marca, mi dispiace, però se fai una minchiata, come quello che ammazza, non volevo ammazzare nessuno.
2: No, anche perché secondo me uno sportivo, Filippo, cioè, passatemi il termine, Alessandro, scusa se entro diretto nella situazione.
1: Sì, poi fatemi sentire caro.
2: L'avrebbe capita solo così, ok? Cioè, magari i servizi sociali e quant'altro, gli fai male, passa
1: e anche la multa gli fa niente. Ragazzi, è come i calciatori quando vengono sanzionati con le multe. Ma che gli fanno le multe ai calciatori? Dai, ragazzi,
2: però lì ritorniamo al concetto di Alessandro. Lo fai perché non vuoi toccare certe dinamiche, no? Fondamentalmente. E scusa, Carlo, adesso mi taccio.
4: Io ho già una connessione, mi scuso, con una connessione maledetta. Ma guarda, io sono d'accordo sulla squalifica di un Gran Premio, poi capisco anche gli altri discorsi, però secondo me lì l'errore l'ha fatto l'Aprilia. Ora io vado controcorrente. Perché se tu fai quel gesto che hai fatto l'indomani, lo fai un'ora dopo quello che è successo, non ti squalificano, mi credi? Se tu lo fai subito, fai un po' il paraculo, ma questo bisogna essere anche paraculi nella vita, purtroppo, o fortunatamente. Se tu questo discorso dell'abbraccio al Marshall lo fai dopo un'ora, secondo me non lo squalificavano, anche perché la squalifica è arrivata tardi, non è arrivata dopo un'ora, no? E quindi secondo me lì c'è stato un vuoto. Dove io fossi stato Rivola, sarei andato, e l'ho fatto tante volte, ricordatevelo, sarei andato in giuria dal direttore, gli avrei detto, ci avrei portato Bezzecchi, dico scusate, andiamo a chiedere scusa direttamente e in diretta col Marshall, sarebbe uscita fuori una cosa meravigliosa,
1: mediaticamente sarebbe stata molto forte. Sono d'accordo,
4: sì, e non l'avrebbero nemmeno squalificato, ti dirò di più.
1: Sono d'accordo su questa cosa. Avuto un impatto sicuramente più forte,
4: ma certo, invece ha avuto un impatto completamente negativo, giustamente, anche perché questi poveri Masha prendono una lira, si allenano tutto l'anno, ragazzi, sono bravissimi, cioè, quindi
2: cioè, ci sono 10 ore sotto il sole a 40
4: gradi. Ma scherzo, una roba da matti, ha ragione.
2: E quattro, come dire, quattro pacche sulle spalle.
4: Ragione in pieno.
0: Le scuse non vanno minimamente a diminuire la gravità dell'evento.
4: Assolutamente, assolutamente.
0: Se qualcuno ferisce un'altra persona, non è con le scuse che poi può essere...
4: Però io ho fatto solo un discorso sportivo, politico, che sportivo, avrei politico, fatto... Esatto. Come e team manager, questo, capito? Tutto lì.
0: Su questo non fa una piega, anzi, dimostra un po' quello che conta spesso, la freddezza che bisogna avere in questi casi.
4: Eh sì.
0: No? Certo. Sì. Però sotto il profilo prettamente morale, poi è chiaro che l'atto è stato
4: assolutamente
0: seguito, le scuse sarebbe stato una maniera immediata, una maniera per

0: contenere e forse evitare, come dicevi giustamente tu, Carlo, questa pesante sanzione, però non cambiava nulla.
1: Sì, perché poi conta, eh. Io mi ricordo che mi trovai in una situazione del genere in Aprilia, se vi ricordate, con Capirossi e Marcellino Lucchi, in una partenza al Mugello. Capirossi sbandò e buttò giù Lucchi, che buttò giù due o tre persone. Squalificarono quella gara Capirossi e poi la gara di dopo a Barcellona, se vi ricordate. Ma con la sua fortuna, perché poi lì non andò a Barcellona, incontrò in discoteca la Ingrid, che divenne sua moglie, quindi ringraziò con la squalifica. Ringraziò con la squalifica. Però devo dire che era giusto squalificare. Bezzecchi se la tiene, gli va bene che gliel'è andata una sola. Va bene così.
2: Sentite, un paio di temi prima di salutarci. Allora, il primo, voglio capire che cosa sta succedendo alla KTM, cioè con quella situazione dei motori.
1: Sì, guarda, se vuoi ti posso parlare io, perché ieri ho parlato con Pete, Fabrizio e tutti, per altri motivi. E mi ha detto che è contentissimo, primo perché le vendite sono andate da Dio dell'80% in più. La Bajaj, che poi è diventata un po' la maggiorazionista, no? Di KTM, che non ne voleva sapere di fare la MotoGP, ha detto di sì perché ha capito che è importante. Quindi ho trovato un Pit molto carico rispetto a quello, non dormiva tutte le notti, no? È chiaro? E quindi mi ha parlato di un futuro non male, cioè di investimenti che ricominciano di un certo livello. Però, e questa è una cosa positiva per la MotoGP, però io gli ho detto, caro Pete, però se non ti prendi un bel responsabile tecnico del reparto corse non combini niente, perché il responsabile tecnico ce l'avevi e si chiamava Fabiano Starlacchini, e l'hai mandato via tu insieme a Guidotti e a Pigiamino, detto, e compagnia bella, perché non voglio che nessuno si dimentichi una cosa. Quando andammo io e il buon pilota che avevo, e tu mi puoi dire che avevo e che non è più, che ha corso un KTM nel secondo team e si chiama Enea Bastianini, quando siamo andati io e Enea a Martin Goffin, ci hanno ricevuto l'ingegner Starlacchini, Pete, Jens, Guidotti e Pigiamino, e nessuno sapeva niente e non c'era nessun, diciamo, sintomo che KTM avesse anche dei problemi finanziari, perché la prima trimestrale è uscita a giugno, noi andammo là a maggio e avevano aperto tutto, e quindi, diciamo, tanto questo per dire le cose come stanno. E secondo, devo dire che adesso hanno gli investimenti per poter andare avanti, ma se non prendono un responsabile del reparto corse tecnico o non c'è nessuno. C'hanno un motorista che era andato in onda ed è venuto via dalla onda, se non sbaglio, 2 mesi fa, Porozzi. Dimmi se sbaglio, no? Però non c'ha nessuno. Dimmi chi è responsabile del reparto corse tecnico. Ma chi è il direttore di Motosprint, che è più informato di me.
2: Direttore, aggiungo anche questo. Il problema al motore che avevamo sentito e letto, che devono avere anche, mi sembra, l'autorizzazione
1: per aprirli.
3: Alla fine secondo me glieli faranno aprire, anche perché stiamo arrivando alla
1: per
3: fine.
1: La sicurezza,
3: certo. Uno, per la sicurezza, due, c'è cioè un po' un, come dire, anzi due, non è un competitor per la vittoria del mondiale, un fattore importante. E due, stiamo andando verso la fine, si sta esaurendo questo ciclo di motori e di moto di un certo tipo, quindi secondo me anche per una situazione politica fondamentalmente e per non creare un precedente, soprattutto in vista del 2027-2028, è importante che le altre case si possano trovare, come dire, a livello diplomatico, non ti dico con un vantaggio nei confronti di KTM, ma diciamo con un pareggio. Non vogliono essere in credito, ok?
1: D'accordissimo.
3: E quindi secondo me alla fine succederà. E dirti che questa operazione possa, come dire, avvantaggiare KTM da qui alla fine della stagione, i motori tendenzialmente sono quelli, i progetti sono quelli. è solo per un discorso politico.

0: di sicurezza fondamentalmente. Alla fine è una mia idea, evidentemente poi lo faranno fatto.
1: Filippo, volevi aggiungere qualcosa? Che vedo che annoivi.
2: No, no, sono d'accordo totalmente con loro, assolutamente.
1: Ale, perché poi insomma la KTM, come diceva prima Federico, non compete per il mondiale, quindi diciamo non dà fastidio per la corsa finale, diciamo così.
3: Posso incazzare Pedro Acosta.
1: Vabbè, ma tanto Pedro Acosta sai che il prossimo anno ci avrà la moto competitiva, quindi
3: Quello sì.
1: è abbastanza tranquillo, no, Alessandro?
4: Sì, ma Federico ha centrato benissimo il punto, insomma, anche sotto il profilo politico, la mossa più opportuna che si può fare in questo momento, quindi va
1: Sì.
4: poi a toccare interessi relativi e quindi obiettivamente sottoscrivo in pieno quello che ha detto il direttore.
1: Senti, penultima cosa, le dichiarazioni di Grassilli, direttore sportivo della Ducati, su Bagnaia, anche queste hanno fatto un bel giro, quindi voglio sapere che cosa ne pensate. Ve le riporto al volo, è un pezzo finale, è stato indubbiamente un anno complicato sia dal punto di vista sportivo che in una certa misura per quanto riguarda le dinamiche di squadra. Purtroppo sono emersi problemi che ci hanno portato a ritenere che al momento non ci fossero i presupposti per un futuro insieme con Bagnaia. Alcune dichiarazioni rilasciate sono state piuttosto dure. Il pilota è di fatto il leader della squadra e quando il leader in un modo o nell'altro fa osservazioni che a volte minano l'unità del gruppo, ciò ha inevitabilmente delle ripercussioni. Mi sono venute in mente, anche se vi ricordate, le dichiarazioni, ne ha fatte tante Bagnaia, secondo me ha parlato pure troppo, però ne ha fatta una a Motegi, se vi ricordate, quando ci fu, disse che in teoria lui pensava di avere la moto della gara precedente, in pratica praticamente non è stato così, cioè, quindi qua, mettendo in discussione completamente Ducati dicendo mi hanno dato una moto diversa. Io quando sentii quelle dichiarazioni a fine gara rimasi basito, Filippo, cioè, perché
3: Vabbè,
1: mi è
3: tu.
1: sembrata proprio... vai, vai, vai, vai, vai, vai, Filippo, vai, poi vengo da...
3: Sì.
2: Vai,
1: Vai, vai.
2: Carlo. Vai tu, vai tu.
1: Vai, vai,
3: No,
1: Carlo.
3: io voglio dire, io francamente, Mauro è un mio caro amico, Grassini, figurati, l'ho visto crescere in Ducati, però ci vuole anche un po' di esperienza. Cioè, quelle cose lì semmai andavano dette al momento giusto, adesso non lo è, hai ancora mezza stagione, non l'avrei fatta, ecco. L'esperienza non mi diceva di dire queste cose in questo momento, deve farsi ancora un po' di esperienza, Mauro. È un po' come con la dichiarazione, scusatemi se ci ritorno sopra, del buon Massimo Rivola quando vinse e disse godo come un riccio, cioè è simpatico, l'avrei detto, però ragazzi non puoi fare dei discorsi di sto genere, bisogna stare attenti sia da una
1: Però,
3: parte che
1: Carlo,
3: dall'altra.
1: perdonami, Carlo,
3: Sì.
1: Bagnaia l'anno scorso ha
3: Dimmi.
1: martellato la Ducati dall'inizio, li ha
3: Benissimo, allora,
1: martellati.
3: benissimo, tu, lo so, allora tu lo prendi in
1: E ci ha
3: disparte l'anno
1: martellato pure a noi
3: scorso,
1: perché ha creato
3: ogni...
1: un clima dove si diceva che
3: E
1: praticamente la
3: certo.
1: Ducati favoriva un pilota e danneggiava un altro. Cioè, io dico, come si
3: Ma
1: poteva
3: allora,
1: sostenere una cosa del genere? Dai.
3: io ti do ragione, però scusa, io ho fatto il direttore sportivo e responsabile di azienda. Ma te dopo ogni gara ti ciocco 50-100 mila euro di multa. Poi ne parliamo se la quarta volta lo dice ancora. Cioè, ragazzi, ma scherziamo. Cioè, ma
1: Vabbè,
3: ci
1: questo
3: sono gli
1: è.
3: strumenti per non... ma non ci sono gli strumenti per non far fare quelle dichiarazioni. Cioè, bisogna avere anche l'esperienza di fare... Ragazzi, Paolo Ciabatti, Rossi lo conosce, lo conoscete tutti, quando gestiva tutte queste cose, le gestiva in un altro modo o sbaglio? Era veramente uno che sapeva gestire, fare i contratti, cioè mettere le cose dove dovevano essere messe e dire le cose al momento giusto. A me sembra un po' troppo, in questo momento io avrei lasciato tutto tranquillo anche perché ti stai giocando un mondiale. A fine anno magari gli stracci li apri, adesso no. Secondo me, poi dopo
1: Sì,
3: ognuno ha la
1: ma
3: sua.
1: facciamo un...
2: Su,
1: Filippo, mi sei
2: concordo con
1: d'accordo
2: te,
1: anche tu?
2: Carlo. Secondo me sì, poi i panni sporchi sarebbe meglio lavarli in casa. L'anno scorso si sapeva che Bagnaia era un po' massacrato da questo Marquez, lo prendi da parte, come dice Carlo, gliene parli, poi dopo nel caso arrivi alle multe, tutto, ma parlarne adesso con mezza stagione, che potrebbe aiutarti anche in qualche modo a
3: Certo.
2: darti qualche punto, così sono quelle polemiche sterili. Forse tanto per parlare, sì, anche secondo me è un po' fuori luogo, ci poteva stare.

0: in un determinato momento, ma ormai il passato è andato, dovevi gestirlo in maniera diversa. E come dice Carlo, gente come Paolo Ciabatti, eccetera, sicuramente l'avrebbero lo gestiva in un altro modo, vero? Gente di tante esperienze, Ciabatti da Superbike, lei ha fatto di tutto, quindi è un
1: Sì,
0: uomo
1: sì, sì.
0: con tanta tanta esperienza, così come tanti altri manager, per amor di Dio.
1: Certo. Alessandro, e mi lascio Federico per ultimo. Alessandro?
2: Ah, io do una risposta un po' egoistica, no? Dalla parte di chi segue gli eventi come giornalista, e quindi arrivo a dire ben vengano le dichiarazioni di Bagnaia, ben vengano le dichiarazioni di Castelli, perché così
1: certo.
2: abbiamo modo di discutere e fare un po', fare un po' di cronaca anche su
1: Cinema,
2: questo.
1: però hai
2: Parliamo di
1: ragione,
2: cinema anche, sì.
1: però credimi, io lo dico, magari passerò per anti Bagnaia, non lo sono, però a me infastidiva Pecco l'anno scorso, era una
0: Anche
1: roba,
0: accediva tutti, eh.
1: era diventato, anzi guarda, ti dico che era insopportabile proprio, cioè
0: D'accordissimo, su quello d'accordissimo.
3: Sì.
0: Ma
3: Secondo me
0: per quello che
3: sì.
0: andava preso, ma per quello che andava preso subito, cioè capito? L'hai lasciato praticamente parlare tutta la stagione ancora adesso. Tu dovevi prenderlo subito quando incominciava. Gli dicevi, oh bambino, primo, hai lo stesso capotecnico e ci si chiama Cristian Gabarini che ha vinto mondiali con tutti e l'ha vinto con te. Hai gli stessi tecnici meccanici che non sono cambiati, che li conoscevi battendo un ciglio. Hai lo stesso ingegnere, le stesse persone. Cioè, bambino, calma un attimo, andava preso subito con esperienza. Non
1: Sì,
0: adesso,
1: sì, sì, sì,
0: questo è quello che dico
1: sì.
0: io. Poi, oh.
2: Però
1: C'è una
2: ecco, io
1: domanda per
2: credo
1: te. C'è una
2: andava
1: domanda per
2: preso,
1: te.
2: sì,
1: Vai, vai.
2: ecco, solo per concludere, andava preso però da persone diverse, non da qualcuno della Ducati, perché in quel caso diventava una controparte per lo stesso Bagnaia. Cioè
0: Sì, magari dallo sponsor. Sì.
2: qualcuno dell'entourage di Bagnaia avrebbe dovuto dire: beh, adesso ragioniamo su quello che dobbiamo dire, perché obiettivamente oggi siamo in cinque, se in cinque di diverse esperienze attualmente la pensiamo praticamente tutti quasi nella stessa maniera, vuol dire che a livello comunicativo qualcosa è stato
0: Certo,
2: sbagliato, no? E quindi ovviamente già dallo scorso anno andava il ragazzo, non dico indirizzato,
1: indirizzato.
2: ma consigliato in un'altra maniera.
1: Carlo, ti fanno una domanda velocissima, la GP23 uguale alla GP24?
0: La GP23 non era uguale alla
1: 24.
0: GP.
1: Esatto.
0: No, attenzione, 23 o 24? La 24 era la moto. Parli di
1: No, ti ha
0: Ducati
1: chiesto.
0: o di.
1: No, no, ti ha chiesto se la GP23, ti faccio questa, penso la Ducati, ti riferisca, è uguale
0: Ma
1: alla
0: io penso la
1: GP23.
0: Ducati.
1: Sì,
0: No, no,
1: penso.
0: la miglior Ducati era la GP24, assolutamente. Ci sono andati forte tutti, a cominciare da Alex Marquez, tutti quanti. La 23 era leggermente era inferiore alla 24 e Marquez ha vinto con quella. Quindi
1: Quello
0: vuol
1: che
0: dire,
1: penso.
0: cioè, sai, Marquez quando ha vinto, ragazzi, aveva un 25% qua nella testa. Ha sofferto due
1: Ma
0: anni.
1: lui l'ha guidata la Gresini era la GP23, no? Se non erro.
0: Lui non ha mai
1: Quella
0: guidato la
1: che
0: 24, non ha
1: è.
0: mai
1: Esatto.
0: guidato la 24, aveva guidato la 23 e la 25.
1: Sai cosa ho scritto io nel mio libro dedicato a Marquez della stagione del nono titolo? Ho detto che per me lui il mondiale l'ha vinto con la Gresini, perché lì, arrivando terzo con la Gresini GP23, lì ha capito che poteva vincere andando in Ducati, l'ha capito pure Dall'Igna, per me lì l'ha vinto il mondiale, perché passando poi l'anno dopo la Ducati, io ero sicuro che vincesse il mondiale.
0: Beh, guarda, diciamo che lì l'ha vinta perché ha fatto una scelta giusta insieme alla Ducati di andare in un team familiare come Gresini, con un gran team, e ha vinto per quello. Perché poi, sai, lui, venendo, ti dicevo, dall'inferno, aveva il 20% in più degli altri, anche se avesse avuto una moto inferiore, l'aveva inferiore, ma non lo battevi nemmeno con un Caterpillar l'anno scorso, fidati, nemmeno con
1: Senti,
0: quello.
1: io ho le ultime due domande, poi ci salutiamo. Visto che il prossimo anno Bagnaia e Bezzecchi correranno insieme in Aprilia, chi è più forte? Bezzecchi o Bagnaia? Porrozzi, scuoti la testa, ma te la faccio. Chi è più forte?
4: Come dire, curriculum alla mano, non c'è partita. Se poi dobbiamo parlare di flusso e di come arriverà Bagnaia in Aprilia con un Bezzecchi con 3 anni di esperienza su questa moto, no? allora un po' le situazioni.

0: si livellano fondamentalmente, perché stiamo parlando con un due volte campione nel mondo della MotoGP e con uno che ancora, come dicevamo prima, devi dimostrare. Però ovviamente dalla sua all'esperienza, avrà l'esperienza. Vorrei, ecco, a questa domanda ti rispondo alla fine di quest'anno, proprio per il discorso di cui sopra,
1: Va bene,
0: prima.
1: allora
0: Vediamo come va.
1: me ne risponderei a fine anno. Del Monte mi rispondi oggi invece?
2: Cioè, dai, è difficile dirlo, dai. Sono due bei piloti. Bezzecchi sicuramente in Aprilia può avere un quid in più, come diceva Federico, conosce la moto, conosce il team, conosce la struttura, ben voluto della struttura. Bagnaia dovrà entrare, conoscere, farsi ben volere, eccetera. Dovrebbe, ecco, Bagnaia è bello, può essere che se vede quello che ha fatto Marquez a entrare in Ducati, come si è fatto ben volere da subito, potrebbe essere un'esperienza positiva che lo aiuterà. Però sul più forte, vediamo,
1: Non ti
2: dai.
1: sbilanci nemmeno te.
2: No.
1: Viaggi? Mi lascio Pernat e gli do un altro giro per pensare. Viaggi?
3: No, io sono pronto, sono già pronto.
4: Io penso che più, ecco, Federico diceva a fine stagione darà la sua risposta, io dico che dipenderà da quello che accadrà a fine stagione, perché secondo quello che accadrà alla fine del campionato e i risultati naturalmente per Bezzecchi, ci potrà essere una evoluzione nella stagione successiva. È chiaro che Bezzecchi parte da un vantaggio di conoscere l'ambiente. Ma poi i risultati che si porterà alle spalle andranno a pesare sulla dimostrazione, perché un conto è dire chi è più forte e un'altra cosa è dire chi si dimostrerà più
1: Siete
4: veloce,
1: molto
4: perché
1: diplomatici.
4: sembrano la stessa cosa, ma sono due cose molto diverse. Quindi vedremo chi mentalmente sarà in grado di poter dare il massimo da questa, di poter tirare fuori il massimo da questa MotoGP.
1: Bernat, chi è più forte?
3: Presente, io ti dico, ci sono due cose da dire importanti. Primo, che Bagnaia non dobbiamo sottovalutare la voglia di rivincita contro la Ducati, ma contro proprio, contro Marquez, contro la Ducati, contro la sua squadra, contro tutto l'ambiente che non sopporta più. E
1: Sì.
3: questo ti dà un 15-20% in più. Dall'altra parte devo dire che Bezzecchi ha guidato due moto importanti, Ducati Aprilia, e Bagnaia no, solo la Ducati. Questo è un punto interrogativo. Però la voglia di rivincita gioca a favore di Bagnaia, la voglia di rivincita. È tanta, ragazzi, secondo me è tantissimo.
0: Carlo, posso fare
1: Vai.
0: un'evidenziazione
3: Assolutamente, scherzi.
0: a quello che diceva Filippo prima, che non è banale, secondo me ha centrato il punto. Pecco deve fare quello che ha fatto Marc a livello umano e a livello strategico, ok? All'interno del box Aprilia,
1: Basta che non se lamenta, perché se comincia a
0: quella
1: lamentarsi è
0: secondo me è la
1: finita.
0: grande sfida, perché sarà quella la sfida umana di un pilota che, come dicevamo prima, ragazzi, a quel livello sono tutti forti, sanno tutti girare la
3: Sì.
0: moto, ok? Ma la vera sfida sarà all'interno del box e a come lui si approccerà a
3: Filippo ha
0: questa.
3: rotto con tutti, Filippo ha rotto con tutti, lui anche con Cristian Gabbiadini che non l'ha voluto seguire. Quindi lui ha una voglia di rivincita contro tutti, dal capo tecnico all'ultimo meccanico, agli ingegneri, che non hai un'idea. Io lo so, ma lo sai anche tu. Lo
0: Dovrà
3: sai anche
0: essere
3: tu.
0: furbo, dovrà
1: Ma
0: essere furbo.
1: io invece la dico, per me Bezzecchi è un martello, per me lo martella, io sono di questa
3: Può
1: abilità qua,
3: essere.
1: sono veramente, non vedo l'ora di vedere questa sfida perché è molto intrigante. Mi dovete dire un sì o un no e ci salutiamo. Porrozzi,
0: Ecco.
1: Marquez è il pilota più forte di tutti i tempi?
0: Sì.
1: Io.
0: Non sono d'accordo sulla domanda perché ogni pilota, ogni epoca è
1: Lo
0: un suo pilota.
1: sapevo.
0: Perché è importante questo, però se mi dici per quello che ha passato e quello che ha vinto, assolutamente sì.
1: Del Monte.
2: Sì, la penso come Federico, è il più forte, però è difficile da paragonare. Abbiamo dei mostri sacri di fronte, da Valentino, Biaggi, a Stoner, Lorenzo, però lui sì, è passato dall'inferno al paradiso e adesso c'è ancora.
1: Pernat.
3: No, non è il pilota più forte di tutti, perché come dice Prossi giustamente, è come dire sarà più forte Merckx o Coppi, non puoi dirlo, ragazzi. Per però c'è da dire che lui ha combattuto con Valentino.

0: Quello è vero. E lì se uno diceva chi è più forte,
1: L'ho
0: Valentino
1: mandato
0: o...
1: fuori giri, questo è il problema.
0: Appunto, lì uno poteva anche dire era più forte Mark. Oggi, difficile dirlo, oggi non puoi dirlo. No, non sono d'accordo. Non lo è il più
1: Biagi,
0: forte del mondo. Per...
1: non lo è, Biagi.
2: No, no, non possiamo dirlo per i motivi che abbiamo... Avete già detto tutti quanti, forse è forte mentalmente per quello che ha passato, per come ha saputo reagire alle vicissitudini che hanno contraddistinto la sua carriera, ma sotto il profilo della velocità pura avrei voluto vederlo sulla stessa moto, nella stessa stagione con Stoner, e forse lì forse potevo dare una
1: Vero,
2: risposta, ma sappiamo
1: vero,
2: farlo.
1: vero. Un amico ci scrive che Marquez è il pilota più aiutato di tutti i tempi. Io sta cosa non riesco a capirla perché qualcuno pensi
0: No,
1: questo, però il bello
0: no,
1: no. Bernard, decisamente.
0: assolutamente no.
3: Come da quell'infortunio vinci un mondiale con questa gente, con queste moto, con questi con 22 gatti.
0: Dai, tu.
1: No, no, sono d'accordo, sono d'accordo. Ragazzi, è stato un piacere veramente stare con voi, condividere questa analisi. Magari ci vediamo più avanti. Io ringrazio Carlo Pernat. Carlo, grazie per essere
0: Grazie a
1: stato con
0: voi,
1: noi.
0: saluto a
1: Un
0: tutti.
1: abbraccio, grazie ancora.
0: Ciao
1: Grazie anche al
0: ragazzi,
1: direttore
0: ciao a
1: Federico
0: tutti.
1: Porrozzi, direttore di Motosprint. Grazie Federico.
0: Grazie
1: Grazie
0: a
1: a
0: voi, ciao
1: José
0: Fede,
1: Monte. A presto Filippo. Un
0: piacevolissimo.
1: abbraccio a
0: Ciao,
1: te.
0: grazie
1: E
0: a
1: grazie
0: tutti,
1: anche
0: buona
1: a Alessandro
0: serata.
1: Biagi. È stato un
2: Grazie a te, Marco,
1: piacere.
2: e un saluto a tutti, grazie a tutti, ciao.
1: A presto, buon
0: Bravissimo,
1: proseguimento.
0: ciao
1: Grazie
0: Vale.
1: ancora.
0: Ciao. Ciao a tutti, ciao.
4: Ciao. È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: Cioè, questi hanno scritto una canzone dicendo urgente, urgente, emergenza, emergenza, aiutateci, aiutateci. E sono i Foreigner.
1: Aiutatela.
0: I Foreigner hanno dei nomi, e queste band, alcune band degli anni 80 hanno dei nomi difficilissimi da dire.
1: Ma vedi quanto, quanto comunque all'epoca non era poi così fondamentale essere belli e prestanti per scrivere musica, per fare musica.
0: Beh, oddio, cioè,
1: poi
0: ora...
1: magari il fatto che tu non sia bello e prestante non ti ha portato più di tanto.
0: No, vabbè, e loro sono una band famosa, comunque ne hanno fatte, ne hanno fatte di pezzi, ma il, cioè, non è che erano brutti brutti. Cioè, parliamo della bellezza del va bene, perché tu, da te ti piace Ken Jaman, ti piacciono tutti questi qua, non è così, cioè quelli lì al tempo, cioè, erano anche figli.
1: Ah, tu dici, giustamente ogni epoca ha la sua i suoi standard di bellezza.
0: Sì,
1: adesso noi abbiamo le brazze.
0: Hai capito? Ma a parte quello, vedi, c'è anche le donne, no? Vedi Farrah Fawcett, erano sicuramente delle belle donne, ma se le paragoni alla fisicità di oggi, di com'è, non
1: rimangono sempre le più belle.
0: Sì, per noi che amiamo quel tipo di età, quel tipo di bellezza, cioè, guarda i Chips la mattina, ecco, tu guarda la differenza tra la mattina fanno vedere i Chips e si vede quindi le classiche tipe californiane in costume, vita un po' alta, seno non troppo prosperoso.
1: Sì, però se tu queste ragazze le metti, le fai indossare gli abiti di adesso, sono comunque ragazze straordinariamente belle, forse perché io sono sempre stata molto affascinata da Farah, perché per me è di una bellezza sconvolgente. Il taglio di suoi taglio di capelli era tipico dell'epoca,
0: sì.
1: Ma se tu le metti qualsiasi cosa in testa, parlo di geneticamente.
0: Ma perché tu sei boomer, come io sono boomer ugualmente. Però ti stavo dicendo, vedi la differenza tra Farrah Fawcett o, sai chi era molto bella, a me piaceva tantissimo, ne abbiamo parlato l'altro giorno, e la moglie di Cuore Batticuore.
1: Oh sì, la signora Hart.
0: Era elegantissima,
1: sì,
0: cioè era veramente bella, eccetera. Però era una bellezza che oggi probabilmente con lo standard, e molte donne di oggi si trasformano in maniera strana, perché poi arrivi a Baywatch, dove arrivi alla bellezza anni 90 con Pamela Anderson, e quindi inizi già un cambiamento nella tipologia di bellezza della donna, quindi il rifarsi, la chirurgia, eccetera. È normale oggi tutte i glutei che hanno alcune attrici oggi non lo avrebbero mai, perché oggi sono tutte fissate con i glutei, con avere il culo alto, con le
1: si
0: cose.
1: Fanno le protesi. A proposito di questo, ogni volta che parlate di protesi alle chiappe, a me verrà sempre solo in mente, da ridere, però mi verrà sempre solo in mente. Allora, è difficile fare gli squat, cioè l'unica cosa che ti tiene alto le chiappe è fare gli squat.
0: Esatto.
1: Ma mi è venuto in mente, non mi ricordo come si chiami, mi pare di ricordare si chiami Francesca Cipriani, ma non ricordo esattamente il nome, vabbè. Comunque, sta ragazza che è l'impersonificazione della Barbie, se volete, molto bella, però tutta completamente rifatta. E andò all'Isola dei Famosi,
0: sì.
1: Se non ricordo, dimagrì così tanto che quando c'erano quelle gare, sai che loro devono fare delle,
0: sì,
1: gare, perché ogni gara ti porta del cibo,
0: sì, sì.
1: Fu appesa tipo maialino, no? con le mani e con i piedi,
0: sì,
1: su questa barra. Insomma, ho visto penzolare quelle protesi alle natiche. E ho questa
0: immagine
1: terrificante in mente, che ve lo giuro, vorrei strapparmi gli occhi e buttarli nel fuoco.
0: Va bene, non lo facciamo. Bene, allora iniziamo. Applausi scroscianti dal cielo per colei che non è sicuramente rifatta, ma dico, tanta beltà illumina questa stanza. Signore e signori, benvenuti a Simona Monaco.
1: Per voi sigla.
0: E come fanno i bravi presentatori, per voi
1: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel e su Teleroma 56, cari amici. Allora, oggi, a parte appunto abbiamo accennato a quello che è il discorso della bellezza, però quello lì, poi ti ripeto, la bellezza va a cambiare, è sempre soggettivo. Senza dubbio, tu mi hai tirato fuori la Cipriani con quelle che sono le varie protesi, ma non solo le donne, anche gli uomini si fanno mettere gli addominali
1: ai polpacci,
0: alle varie cose, che ai bicipiti, pur di sembrare super fighi, per non allenarsi, perché la mentalità oggi è: wow, ma se io posso risolvere in maniera più facile, perché non farlo invece di farmi bucio e allenarmi?
1: Ma allora, allora ci sono, però devo spezzare una lancia a favore di questi o di alcuni di questi uomini, perché ci sono uomini che hanno geneticamente la predisposizione alla fisicità, quindi diventano grossi sopra,
0: certo,
1: e grossi sotto,
0: certo.
1: si allenano, e ci sono uomini che hanno le gambettine da stoppino. Lo stoppino è quel filo che entra nelle candele, che anche se si allenano tantissimo non crescono, e geneticamente è fastidioso per loro, perché diventano grossi sopra. Io lo so, perché ne ho in casa uno, e non sei tu ma è mio fratello, che come si allena diventava grosso, e qualsiasi cosa potesse fare alle gambe, le gambe gli rimanevano sì un filino muscolose, ma in contrasto a quanto poteva diventare grosso sopra rimanevano piccole, perché geneticamente noi di famiglia abbiamo le gambe piccole, e pur che tu le alleni si vede il muscoletto, ma non diventeranno mai grosse. Quindi secondo me, anche per un effetto di proporzione, chi se lo può permettere si fa delle protesi. Io sono completamente in disaccordo.
0: No, ma infatti, cioè,
1: perché
0: ti ripeto,
1: piuttosto tieniti i pantaloni lunghi.
0: Esatto, cioè io per tanto tempo, quando ero ragazzo, ho sempre parlato, anche in estate, è strano che lo faccia adesso da adulto, però fa caldo e va bene, però ho sempre portato i pantaloni lunghi, non ho mai sopportato né i pantaloni corti né le ciabatte. Perché per me era proprio l'antitesi
1: lui è nato principe.
0: Sì, probabilmente, cioè proprio la classe, proprio come buttare via un uomo e lanciarlo
1: Ti posso dire che hai ragione. Per esempio, una cosa che detesto fortemente, allora, rimane proprio che ognuno fa quello che vuole.
0: Certo,
1: sempre, comunque, che la bellezza è soggettiva.
0: No, e non stiamo giudicando nessuno in questo caso.
1: La bellezza è soggettiva, quando le nostre nonne ci dicevano la bellezza è negli occhi di chi guarda, è veramente così. Perché io posso trovare bello qualcosa che Mauro assolutamente trova orripilante, e viceversa.
0: La famosa battuta: non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
1: Sicuramente, proprio perché. E poi esiste la bellezza oggettiva, quella che per chiunque quella cosa, quell'attore, attrice, è bella,
0: che oggi ci stanno in qualche modo facendo togliere, cioè ci devono per forza far apprezzare il brutto, ed è questo quella cosa che non è poco,
1: allora,
0: mal sopporto,
1: però c'è un brutto interessante che stimola, perché stimola a guardarlo, dici ma come mai. Tipo qualche anno fa ci fu modella di Gucci terribile per gli standard a cui ci hanno comunque sempre,
0: certo,
1: abituati.
0: Però aveva un suo fascino.
1: Certo. Aveva assolutamente un suo fascino. E riportando a quello che tu stavi dicendo, che non ricordo più perché mi perdo sempre in mille cose, parlavamo di bellezza, parlavamo di...
0: parlando comunque di come ci vogliono far vedere. Adesso io prima ho menzionato Charlize Theron, no? Che ha fatto parte del film L'Odissea, ne parlavamo prima, ed è stata eletta comunque la donna più affascinante attualmente esistente al mondo, cioè, e secondo me hanno ragione, perché comunque a tutte le interviste, a tutte le conferenze stampa che è andata, sempre una super mega

classe ed è sempre una delle donne che comunque ti valorizza o rendono elegante la bellezza di una donna, perché la differenza sta in la bruttezza, non sta tanto nel

0: quello che rende brutto. Quello che rende brutto è il non saper valorizzare o l'essere trasandati. Cioè, un uomo che
1: ecco
0: può essere anche brutto, brutto nel senso in base ai canoni, ma se ti vesti decentemente,
1: peggio.
0: Esatto, se ti vesti peggio mi sento, se vai in giro per forza con le flip flop, le ciabattine e col pantaloncino a pinocchietto e con la canottiera, amico mio, puoi essere pure Ken Yaman, ma mannaggia la miseria.
1: Sì, perché mi hai fatto notare questa cosa, spesso quando vediamo girare per la città, anche se fa caldo e dovete fare delle commissioni, avete un appuntamento, le ciabatte. Ma le ciabatte io ve le infilerei nel naso.
0: No.
1: Detesto tanto quelli vedere che camminano per la città con le ciabatte. Capisco che faccia caldo, ma un paio di sneakers, un paio di scarpe da ginnastica leggere le potete anche mettere. Perché dovete ciabattare per la città?
0: Soprattutto poi magari mettendo i calzini, perché noi abbiamo per anni preso per il in giro i famosi tedeschi, no? Che andavano in giro con le fraticello e il calzino. E loro, non sai che sei stupidi, cioè lo fanno perché? Perché comunque il piede, caldo o non caldo, ciabatta o non ciabatta,
1: suda.
0: Il piede comunque ti suda.
1: Certo.
0: Quindi perché devi mostrarmi il tuo piede cancheroso, brutto?
1: Che la maggior parte poi, adesso le donne stanno imparando a curarsi i piedi, e la maggior parte delle donne hanno dei bei piedini. Questa è una cosa che noto. Quelle che non hanno dei bei piedi si sforzano comunque di dover mettere delle ciabatte e sono orrende.
0: Esatto.
1: Lo stesso gli uomini. Ma ragazzi, ma avere un piede curato non è solamente qualcosa che è bello esteticamente, ma deve farvi bene. Cioè, un piede curato è importante per la salute, non solamente per gli occhi, di chi vorrebbe...
0: Perché gli occhi, ti ho detto, poi dopo non è che devo venire per forza a vedere, però il problema è che si sta spostando anche ai giovani questa cosa, che un po' per le mode, perché devono fare i rapper, questo purtroppo, io ne parlavo prima, anche in maniera, mi sono anche sfogato e vi chiedo scusa, di quello che purtroppo la televisione o i social mandano ai nostri ragazzi. Cioè, una volta mio padre, quando andava in giro con i pantaloni un po' alti, e mi chiamava, vai in giro con i pantaloni alla Zumpa Fus, perché ti ricordi negli anni 80 si portava i giovanotti o gli altri a avere il pantalone alto come adesso,
1: sì,
0: a crema,
1: il
0: risvoltino come si fa adesso magari, e sembrava i pantaloni alla Zumpa Fus, nel senso che diceva quello che salta i fossi per non andare nell'acqua, per non bagnarsi. Ora, è normale che ci cercavano di dare un certo tipo di
1: decoro,
0: proprio perché comunque in un ambiente lavorativo comunque dovevi presentarti, se volevi raggiungere determinate cose, determinate obiettivi, presentarti nella giusta maniera.
1: E guarda che non è una questione di ricchezza o di povertà o di indigenza, cioè avere una t-shirt o una polo costa un po' che lire, perché non è necessario vestirsi firmato. Io ho visto l'intervento vista di un signore di 96 anni che dice: io potrei anche camminare senza bastone, però mi dà quell'aria, mi fa sentire bene, perché anche se sono vestito semplice, su una t-shirt, una polo bianca, un paio di pantaloni leggeri bianchi, io ci tengo, ci terrò sempre ad essere comunque,
0: certo,
1: elegante. Lo faccio per me più che per chi mi vede, perché è così, mi piace sentirmi bene, mi piace sentirmi in ordine, e avevo una t-shirt normalissima,
0: è normale, ci sta,
1: e quindi
0: certo.
1: Non è questo, è questione di proprio volersi anche bene. È fondamentale la base, lavarsi,
0: è ovvio,
1: ma è anche bello essere. È bello non, allora io mi parlavi di ragazzi,
0: sì.
1: di ragazzi che adesso addirittura vanno in moto con le ciabatte.
0: Ma infatti questo non entriamo nel mondo delle moto, se no ci allarghiamo. Vi regalo un pezzo, non ce ne è, a scialla, infatti non state troppo scialli però, perché se no è brutto.

0: Nugen è un gruppo napoletano, partenopeo, meraviglioso sound, bellissimo, e hanno riportato il Napolitan Funk a tutti, grazie, che un po' di musica di questo genere, bella lega, bella musica, bravi Nugenea. Bene, allora, stavo parlando di ciò che è bello, non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace, solite alcune volte diciamo menate, nel senso che uno nasconde la non voglia di curarsi con vabbè, ma tanto io sono fatto così, tanto io mi piaccio così. Sì, vero, ok, ci mancherebbe, uno si deve piacere, si deve accettare, ma non è che puoi per forza come dire abbandonarti a quel al lassismo totale che poi
1: per
0: ti comporta.
1: Sì, hai perfettamente ragione. Per esperienza anche personale, posso dire che quando si è svogliati, si sta attraversando un momento brutto, ti viene quasi naturale tu farti nei vestiti e mettere il primo che capita, i primi che capitano, e spesso...
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF, e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. e il Parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portmobility.it.
5: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
6: Dal 2015 a Valmontone, Pegeneral Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione.

costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.

0: Non me la menare 883 era un modo, un gergo che si usava tanto negli anni 80-90. Oh dai, non me la menare, dai, cioè nel senso ovvio, magari non dappertutto, limitato magari a quello che era
1: il
0: la
1: nord,
0: zona del nord,
1: forse.
0: Del nord Italia, sì, però dai, poi è diventato con gli 883 un gergo generale, cioè nel senso venivano comunque ascoltati ovunque, quindi non me la menà. Cioè, nel senso, ok, cambi l'accento, cambi le cose, ma il significato è quello, cari amici, ben ritrovati. La terza parte dedicata a quello che è il mondo dell'almanacco del day after tomorrow, del giorno dopo. Ci avviciniamo ovviamente sempre più al fine settimana, ma applausi scroscianti dal cielo per lei, la sua beltà riempie, come detto prima, non solo questa stanza, ma tutto lo studio. Simona Monaco, tanti auguri Simona.
1: Stamattina la sveglia di stamattina, che ne parlavamo l'altro giorno, la sveglia di stamattina lui mi ha svegliato con tanti auguri a te in coreano, e poi questi coreani che dicevano in inglese, è stata la cosa più carina, cioè svegliarsi già col sorriso.
0: Quando uno vuole fare le cose fatte bene, vediamo se la trovo, dov'è finita. Eccola qua,
1: perché oggi è il quarto giorno del mio compleanno.

0: Allora,
1: voglio vedere se c'è il testo su questa canzone, ma mi sa che non c'è. Non c'è perché non c'è il testo. Comunque carini Joeng Ye Young. Joeng Ye Young è il cantante, parte 3 addirittura, e quindi per tutta la settimana, diciamo, finisca presto, e la mattina ci sveglieremo con che poi cioè, deve essere difficilissimo studiare il coreano, non riesco, sì. Cioè, anche se volessi ripetere, a parte
0: perché lui non lui non riesce, suoni bruttissimi, ma noi stiamo guardando questi film coreani in lingua originale con i sottotitoli e sono veramente fastidiosi,
1: sì,
0: hanno delle vocali lunghissime,
1: ma poi come si capisce, perché sembra veramente un continuo
0: e aspettami,
1: oh, ma guarda, ci sei tu, caspita, ovviamente noi la televisione che vedete dietro è quella che va, sono le dirette che vanno man mano in televisione. Questa è la tua parte, signore e signori, Annika Simona Monaco,
0: è il mio compleanno,
1: bene, possiamo partire,
0: sì, signore
1: e signori, benvenuti, per voi
0: sigla.

0: l'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexon Channel, su Tele Roma 56, quindi saluto tutti gli amici, salutiamo tutti gli amici che ci vogliono così tanto bene e ci ascoltano e ci guardano e ci seguono sempre e comunque. Detto questo, possiamo partire col momento dedicato a lui, che è il momento con cui andiamo ad affrontare la nostra giornata. Cari amici, un caloroso ben ritrovati a tutti quanti voi per questa puntata che ci porta all'almanacco di venerdì, quindi di domani, che chiude quasi l'ultimo periodo di luglio, ovviamente, ahimè. Oggi è il 31, domani sarà il 31 luglio 2026 e come al solito noi vi chiediamo di affrontare la giornata con...
1: Passo lento ma violento e mi passa lo sgomento. Passo lento ma violento.
0: Sì, perché non è solo la giornata, ma tutta la settimana, tutto il sempre affrontatelo con un po' di sound. Ci vuole, il sound ci vuole quando camminate, quando parlate, entrate nel vostro mondo di leggiadria e di felicità e di gioia, perché il passo lento ma violento vi posso garantire che aiuta sempre. Detto questo, la chiesa celebra Sant'Ignazio da Loyola, fondatore della Compagnia di Gesù, figura straordinaria di dedizione e disciplina spirituale. Il sole sorgerà alle 5.57, ma in 2 minuti alle 6 praticamente, e ci accompagnerà fino al tramonto previsto per le ore 20.33. E ci prepariamo appunto ad accogliere al meglio il fine settimana, che vedrà poi la chiusura della settimana santa dedicata al compleanno di Simona Monaco, e così finiremo.
2: È un festival, il mio compleanno è la sagra
0: del compleanno di Simona Monaco. Esatto, bene, allora dopo aver visto appunto il compleanno di Simona, andiamo subito.
2: Ma io me la immagino tutta l'orchestra,
0: Bellissimo, hanno fatto Hollywood la rappresentazione di Ritorno al Futuro con l'orchestra dal vivo. Pelle d'oca.
2: Accapponata.
0: Ma molti film sono belli, li hanno rifatti anche Star Wars eccetera, con l'orchestra che suonava e accompagnava il film tutto dal vivo. Che meraviglia, bellissimo. Il 31 luglio ha visto compiersi grandi imprese storiche.
2: Auguri ad Ara.
0: Nell'auguri ad Ara. Nel 1954 la spedizione italiana guidata da Ardito Desio raggiungeva per la prima volta nella storia la vetta del K2, la seconda montagna più alta della Terra. In vetta, assieme ad Ardito Desio, anche Achille Campagnoni.
2: Ardito.

0: Riportatela indietro nel tempo. Non sei tu, tu non sei tu.
1: Micio Capatonda insegna.
0: Non è Maccio Capatonda, Maccio innanzitutto. Capatonda. E poi bello, ci Maccio poteva stare, ma siccome l'hai fatto qua e non l'ha visto nessuno, quindi se lo fai qua, capito?
1: Non volevo però e non volevo rendere internazionale la mia stupidità.
0: Ardito, capito?
1: Non volevo rendere internazionale la mia stupidità.
0: Avresti
1: però
0: dovuto
1: adesso
0: prendere un accendino e fare dare fuoco al dito e dire ardito.
1: Ma se certo,
0: capito? È quella la
1: no, sono fintamente stupida. Non
0: la
1: sono
0: fece benissimamente. No, non sei stupida, anzi, Gigi Proietti,
1: il grande maestro,
0: fece questa battuta bellissima. Quindi ci stava ardito. Gli dicevamo Achille Compagnoni e Lino Lacedelli, di cui abbiamo l'immagine.

0: Belli quello. Ok. E Achille Compagnoni? Perché?
1: Non so chi sia.
0: Vabbè, poi hanno arditi. In vetta appunto firmando un capitolo leggendario dell'alpinismo mondiale. Invece nel 1971 gli astronauti dell'Apollo 15. Compivano la prima storica passeggiata con il fuoristrada lunare sulla superficie del nostro satellite, di cui abbiamo un breve video. La passeggiata lunare! Brava! Oh, bene, bene, la passeggiata lunare. Bene, siamo giunti al termine di Accade nella storia. Eccomi. Passiamo alla rubrica Natura e orto, di cui ho la sigla. Non è vero, non ce l'ho mai.
1: Io gli ho chiesto il canto degli uccellini.
0: Ma perché devo mettere il canto degli uccellini?
1: Perché è natura.
0: Ma non ce l'ho.
1: Il nostro appuntamento è dedicato alle erbe aromatiche. Parliamo oggi della mintuccia o nepetella. Pianta spontanea tipica della macchia mediterranea. È conosciutissima per il suo profumo fresco e leggermente balsamico.
0: Leggermente.
1: Resistentissima al caldo estivo, richiede annaffiature moderate e posizione ben soleggiata. Raccoglierla fresca per insaporire verdure, carciofi, piatti estivi di pesce. Oltre al gusto inconfondibile, possiede ottime proprietà digestive e rinfrescanti. Ieri dovevamo mangiarne un paio di rametti così a crudo.
0: Che per che cosa?
1: Perché siamo andati a mangiare coreano.
0: Ah beh, certo, ho capito.
1: Mamma mia, i draghi. La cucina del giorno invece, per la cena di venerdì vi proponiamo una ricetta marinara leggera e profumatissima. Tartar di tonno fresco con cubetti di pescanoce, limone e mentuccia selvatica. Questi te li ho fatti.
0: Sì.
1: Un antipasto o un secondo piatto crudo, velocissimo da preparare, dove la freschezza della mentuccia e la dolcezza della frutta esaltano meravigliosamente il sapore del mare. È verissimo.
0: Mamma mia, mamma mia, del sapore del mare. A proposito di mare, ce ne andiamo in costiera amalfitana.
2: Chi si o mare? Per chi non tiene niente, o sai che devo mare? È con mio pane, non ti può mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: meno male che quest'estate finalmente ci sono un po' di canzoni che ti mettono la gioia, bello.
1: Ma ecco, quanto sono... mi piacciono.
0: Sì, perché sono
1: una in fila all'altra, sono bellissime.
0: Sì. Grazie, che sono grazie. Sono quelle canzoni che ascolteresti ai jukebox. Se ci fossero ancora i jukebox, arriverei, gli metterei la 200 lire per ascoltarla. L'unica cosa, ora Mark and Cremont, partendo per la canzone bellissima. Mami, fatela almeno di 3 minuti e mezzo. Lo so che vi serve per i social, lo so che vi serve per tutto, ma è bella la canzone. Ci stava un altro minutino ad ascoltare, perché poi dopo sono veloci, anche quella di Loazzi, comunque è un bel sound. Nino D'Angelo, fotonico, e lo vogliamo proprio bene perché sì. Rappresenta,
1: diciamo che
0: proprio...
1: Scusami, le nuove generazioni lo stanno scoprendo, perché non tutti sanno chi è Nino
0: certo,
1: D'Angelo.
0: No, ovvio,
1: però
0: ovvio,
1: accostato
0: ovvio,
1: a Loazzi... e ad Arisa, che sono comunque due specchi di musica diverse, e comunque
0: attuali.
1: Mettere Nino D'Angelo, secondo me, cioè una voce confondibile.
0: Sì, no, esatto,
1: noi ti vogliamo molto bene.
0: Sì, Nino D'Angelo ci piace.
1: Capiterà un giorno che riusciamo a intervistarlo.
0: Sarebbe molto bello, ma anche perché comunque è divertente da intervistare. Ho visto alcune conferenze stampa a Roma ed è un bel personaggio, ma perché comunque ha da raccontare. Io... come i vecchi, tra virgolette vecchi, no? Gli esperti che sì. Hanno vissuto tanto di musica, di spettacolo.
1: Io ho chiesto in diretta a Raffaele, all'editore, se mi fa intervistare Carlo Lucarelli.
0: Ok, io l'ho intervistato Carlo Lucarelli. E ti ricordi quando fecero?
1: Io lo amo, lo sai che ho tutti i suoi libri.
0: Dovrei trovare se c'ho l'intervista a qualche parte, te la rimandiamo in Roma, qualche
1: perché,
0: in Rai.
1: Non lo so se lo sai, ma sì, sicuramente lo sai perché mi segui. E il 19 settembre in prima serata su Rai 3 torna Blu Notte.
0: Bene, allora passiamo, perché manca un minuto, e al

0: i segni fortunati, speriamo finalmente di fare festeggiare
1: qualche
0: cosa.
1: Non ti credo più.
0: Va bene, passiamo al quadro astrologico di domani, di venerdì. La Luna nel segno dei Pesci regala una grande sensibilità, intuito eccezionale e romanticismo per chiudere il fine settimana. Il segno top del giorno sono proprio
1: i leoni.
0: No, i pesci, la luna nei pesci.
1: I leoni, ho detto i leoni, ma sapevo leoni pesci. In generale. Perché non esiste il segno dei leoni.
0: Creatività al massimo, grande empatia ed eccellenti intuizioni personali. Molto bene il Cancro, che non è il leone.
1: Signore Stelle, io non vi sto capendo. Ma questa dovrebbe essere la mia settimana,
0: però,
1: il mio mese,
0: però,
1: diviso con il Cancro, mi sta benissimo.
0: Certo. Infatti,
1: ma perché? Io non ci sono, non ne conosco
0: non
1: il motivo.
0: Infatti, stavo dicendo, se mi fai finire, perché ovviamente magari non sarai in prima, non sarai in seconda posizione, però non sei neanche in terza posizione, perché c'è lo Scorpione che ritrova grande passione e fascino nei contatti.
1: Questa cosa io proprio non la capisco.
0: Non la capisce. E con questo andiamo a chiudere con la frase del giorno. Cara Simona, la dedichiamo a lei, perché le montagne si scalano un passo alla volta, con lo sguardo rivolto alla cima, ma i piedi ben saldi a terra. E con questo noi vi ringraziamo per essere stati con noi. Ci vediamo domani. Venerdì, per l'ultima puntata. E come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci per voi.
1: Sigla.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè dolce gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
4: Il Bed and Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com.
5: DDR SPA è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
6: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te. Partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
7: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
8: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali. Con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
9: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale, a partire dal...
10: Sulla scelta dei giocatori, e mi piace questa cosa, una caratteristica eccellente in un allenatore, anche perché sa valutare i giocatori e sa poi migliorarli, e nel momento in cui lui dice che va bene questo profilo, vuol dire che è un profilo dove lui pensa di portare diciamo ulteriormente avanti il potenziale di questo giovanissimo ragazzo, insomma. Quindi immagino che sia un acquisto fatto bene.
11: Roma che pensa anche a Luis Enrique per la fascia sinistra, Luis Enrique dell'Inter, un esterno che però, guardando almeno anche all'ultima stagione con i nerazzurri, non segna molto.
10: Ma sai, sono giocatori magari che non sono poi titolari fissi, sono giocatori di backup che ti danno comunque una certa esperienza, una certa... come posso dire, sono buoni cambi che poi posso diventare anche titolare. Adesso non so in che ottica lo vede Roma, però sai, poi il mercato delle squadre italiane viene fatto su quello che resta dopo che la Premier, dopo che le grandi Europa hanno portato via tutto. Adesso c'è la Turchia, no, che ci porta via tanti giocatori bravi, e quindi poi alla fine deve essere bravo ad andare a pescare quei giocatori che sono ancora disponibili a prezzi praticabili. Diciamo che il mercato delle società italiane vertice non è semplice, perché devi riuscire a stare competitivo in casa e in Europa, però facendo un po' le nozze, dico coi fichi secchi, ma insomma coi fichi belli maturi.
11: Senti, invece il ritorno in Italia proprio alla Roma di Molina, come lo valuti?
10: Non lo valuto, nel senso non ho elementi a valutare. Vale il discorso di prima, vai a prendere giocatori che magari già conosci, che già hai valutato in altre situazioni. È un mercato il nostro della Serie A, che tra il quello che posso, tra il creativo, mezze scommesse, poi sarai in campo, sai. Quando è arrivato Malen alla Roma, io sfido chiunque ad aver scommesso qualcosa sul fatto che Malen facesse poi i sfracelli, no? In senso positivo. Eppure fatti. Quindi a volte è anche una situazione contingente che poi ti porta magari a scoprire, tra virgolette, un elemento che diventa determinante.
11: E cambiando argomento, la Lazio prova a prendere Frattesi. Ecco, al di là della storia, del valore dei biancocelesti, non meriterebbe qualcosa in più questo calciatore? Oppure potrebbe comunque essere la soluzione giusta, perché avrebbe la possibilità di giocare con una certa continuità, quello che gli è mancato in questi ultimi anni?
10: Se io fossi Frattesi, resterei all'Inter e continuerei a fare vincere scudetti, cercare di fare finali di Champions, ritagliando il mio ruolo. Perché adesso andare a Lazio per giocare qualche partita in più, sinceramente non vedo l'utilità per il giocatore. La vedo per la Lazio, ovviamente, ma non so se questo giocatore è molto bistattato, nel senso che non trova una collocazione, nessuna,
11: diciamo, di essere titolare in un'altra squadra rispetto all'Inter, dove è chiuso.
10: Le sue qualità, titolare, però la Lazio è una squadra
11: infatti sto dicendo della Lazio. Insomma, nell'Inter è sempre stato prezioso, però poi non ha mai trovato la titolarità.
10: Ma secondo me è un giocatore che potrebbe trovare titolarità in una Juventus, per esempio, che non ha tutti questi centrocampisti, diciamo, no, di altissimo livello. Una Roma sarebbe un giocatore, proviene tra l'altro dalla Roma, sarebbe un giocatore, secondo me, utilissimo. In un Napoli forse non sarebbe neanche lì titolare, però magari sarebbe uno di quei giocatori amati dal pubblico napoletano, perché Frattesi è uno che ti dà tutto, è uno che ti decide le partite, è uno che ci mette il cuore. Quindi secondo me, ecco, in queste squadre di vertice lo vedrei bene, ma però non so il suo procuratore che cosa fa con questo giocatore, o se le società sono interessate. Io, se fosse una di queste che ho citato, lo prenderei.
11: Eh no, no, certo, perché comunque è un giocatore che poi segna anche, è un giocatore che ha questa...
10: No, decide le partite.
11: Sì, sì.
10: Che non è un particolare. Sai, come, è come... Oh, come un po' Pellegrini di Roma, no? Un giocatore bistrattato che non viene considerato, a parte che lui è titolare fisso, però poi alla fine Pellegrini decide un sacco di partite in una stagione,
11: No, certo.
10: Al di là della leadership, eccetera. Lo sai qual è il problema, secondo me? Che viene stato programmato a Barella, si fa sempre il confronto Barella, sostituto di Barella, però se uno capisce un pochino di calcio, non tantissimo, sono proprio due giocatori opposti, due giocatori completamente diversi. Quindi secondo me anche un po' questo dualismo è stato eccessivo, non adeguato alle caratteristiche, alla qualità del giocatore.
11: Parliamo un po' del Milan, fanno discutere le vacanze prolungate di Maignan e Rabiot, mentre tutti gli altri giocatori della Francia che hanno partecipato al Mondiale sono già al lavoro con le loro squadre. Potevano in qualche modo tagliarsi un po' le vacanze questi due giocatori?
10: Assolutamente no, perché giocatori di una certa età anche che fanno i mondiali preferisco riprenderli riposati, rilassati, e poi si possono rituffare in questo calcio che non ti dà tregua. E secondo me è un fatto di narrazione giornalistica, perché anche, voglio dire, quando c'è il campionato di qualcosa dobbiamo parlare, dobbiamo raccontare. Adesso c'è Maignan, non torna, quell'altro non torna. Io, se sono allenatore di Maignan e Rabiot, gli chiedo: ragazzi, quando siete pronti tornate, fate un fischio. E poiché sono grandi professionisti, gente che ha vinto i mondiali, voglio dire, ha vinto le coppe, non sono ragazzini, e non mi risulta che sono dei lavativi, anzi, sono gente che sono ragazzi che lavorano sempre sul pezzo. Evidentemente hanno bisogno. Secondo me il problema ce l'hanno quelli che non hanno dato sufficienti vacanze ai giocatori provenienti dal mondiale. Perché un mondiale ti spezza, no? Poi fatto lì in America, viaggi. Io credo che dopo una stagione lunghissima, tra l'altro, secondo me è giusto come stanno gestendo la situazione. Poi dopo all'esterno è chiaro che devi raccontare tante cose.
11: Sì.
10: Donatoni, oggi comunque, ci sta che sono i due cattivi.
11: Donatoni, comunque, grande ex rosonero, ha detto che Maignan, da capitano, se si fosse tagliato le vacanze, avrebbe dato un bel esempio. Cioè, qui c'è anche il discorso legato al valore di Maignan, a quello che rappresenta anche per lo spogliatoio.

0: loro l'hanno concordata sta cosa con la società, quindi non è che stanno contravvenendo a qualcosa di, sai, sono scappati come si facevano a volte gli americani, i brasiliani che non tornavano negli anni del calcio d'oro, gli anni 80, anni 90. Esempio di cosa? Mi pare che Maignan sia un ragazzo impeccabile, non è in questo che si dà l'esempio. Poi tra l'altro la squadra stava in Australia. Allora tu parti da dove sei, ti fai 24 ore, poi ritorni, poi fai. Ma no, non esiste proprio. Poi mi piace essere l'unico a pensarla così, spero che sia l'unico a pensarla così, perché vedo tante sciocchezze che si
1: Sì.
0: raccontano nel calcio e quindi
1: Insomma,
0: non mi adeguo a questa sciocchezza.
1: la società Milan viene spesso criticata per tante mosse. In questo caso, secondo te, ha agito bene? Non si può
0: È una delle poche
1: imputare
0: cose
1: che.
0: giuste che ha fatto Milan in questi anni, secondo me.
1: Ecco.
0: Non facessero sciocchezze tipo vendere Leao, che quest'anno potrebbe esplodere veramente in mano ad
1: Guarda, infatti, la
0: Amorim.
1: prossima domanda sarebbe stata proprio sul portoghese, perché ti volevo chiedere se lui comunque riuscirà a convincere il Milan a farlo restare, al di là del fatto che poi bisogna anche fare i conti con delle offerte che evidentemente non sono state all'altezza delle aspettative.
0: Ma io credo che Leao voglia restare al Milan. Il Milan voglia continuare a fare il club di seconda fascia, pur raccontando, torniamo alla nazione, che loro vogliono vincere, che vogliono fare la Champions, vogliono fare tutte cose, e poi si vendono i giocatori migliori. Non serve prendere due forti e poi ti vendi l'altro forte. E devi avere molti giocatori forti se vuoi competere lo scudetto e per andare in Champions. E poi è fare l'Europa League bene. Quindi non ha senso dal punto di vista sportivo e secondo me non ha nemmeno senso dal punto di vista economico, perché un Milan che cresce, un Milan che va in Champions, un Milan che fa le cose bene, fa aumentare anche un Real ovviamente che fa un gran campionato, ti fa aumentare anche il valore della rosa e del giocatore stesso. Quindi è così secondo me.
1: È calcio d'agosto, però il Milan qualche dubbio lo sta lasciando, ecco, dopo queste ultime amichevoli, dopo l'amichevole persa con il Chelsea. Sei perplesso?
0: Non più di tanto perché abbiamo un allenatore nuovo che deve un po' capire il materiale che ha a disposizione, cercare di adeguare, e lui lo ha dichiarato più volte, cercare di adeguare le proprie idee poi alla realtà dei fatti, della rosa che ha. Quindi secondo me è una dichiarazione di parte di intelligenza, ma insomma di buon senso. E quindi adesso si sta dando un po' spazio agli esperimenti, a tutte quelle cose che devi fare per capire quando sei nuovo in un ambiente. Poi lascio il tempo che trovano i risultati in queste partite. È importante che Amorim trovi poi, quando inizia a fare sul serio, le formazioni ideali, il sistema di gioco, perché poi sai raccontare possesso, pressing alto, siamo tutti bravi e bellissimi, eccetera. Poi a fine stagione devi fare risultato, insomma, non è. Quindi io penso che Amorim comunque sia uno di quegli allenatori pratici, al di là che viene raccontato che gioca bene la sua squadra, perché poi squadre che vincono giocano bene, eh. Io squadre che dicono che giocano male non è che ne ho viste nella mia vita, quindi alla fine c'è un modo di il gusto personale, più possesso, meno possesso, però diciamo che bisogna dargli un po' di credito e un po' di tempo a questo allenatore che finora ha fatto bene. Sì, Manchester è stata una parentesi un po' strana, ma Manchester è strana da quando è andato via Ferguson. Chiunque c'è stato non ha raggiunto dei risultati. Quindi io diciamo che finora non mi preoccupa il Milan, mi preoccupa se vendono i giocatori e se non rinforzano ulteriormente la squadra.
1: Senti, Suzuki può essere il portiere giusto per la Juventus?
0: Lo fa una battuta, io ho la Yamaha, però è il portiere giusto perché con Di Gregorio non puoi andare avanti. Perché al di là del valore intrinseco del portiere, al di là di valore di un giocatore che poi si è adatto a fare il secondo, che hai bisogno di un portiere che è già dimostrato nella nostra Serie A di avere delle qualità. E non mi dispiace nemmeno l'idea del prestito dal Paris Saint-Germain, perché Il mercato dei portieri nella stagione prossima sarà, diciamo, un po' più flessibile. Ci sono un po' di portieri.

0: colpo autentico, secondo te?
1: Beh, un giocatore importante. Se Allegri lo vuole, la società lo vuole, secondo me sì, è un colpo. Va ulteriormente a rafforzare il Napoli, eh?
0: Certo,
1: Sicuramente
0: sì.
1: è un giocatore che ti dà ancora valore aggiunto. Adesso non so in che termini di cifre, però dal punto di vista tecnico
0: Sì, tutto sommato
1: fai
0: la
1: una.
0: cifra sarebbe anche abbastanza acuta perché si parla insomma, intorno ai 20 milioni che dovrebbe spendere il Napoli, per cui ecco, poi chiaramente c'è da lavorare sull'ingaggio, però ecco, dal punto di vista
1: Giocatore
0: ingaggio.
1: del genere, con la sua storia, insomma, con le sue qualità, non è una cifra eccessiva nel mercato di oggi. Abbiamo visto giocatori ben più scarsi, ben meno forti, diciamo così, pagati cifre più alte. Secondo me è un buon rinforzo, un buon acquisto se il Napoli lo prende.
0: Grande campagna acquisti da parte della Fiorentina, sei rimasto sorpreso dal lavoro di Paratici?
1: No, beh, Paratici è un ragazzo in gamba, Io ho la fortuna di conoscerlo bene, da tanti anni, ho visto tutto il suo percorso, da quando c'era l'osservatore finché poi è diventato quello che è diventato, conosce il calcio, sa muoversi sul mercato, conosce le sinergie e di solito fa delle buone mosse e quelle che ha fatto finora mi sono piaciuto. Innanzitutto ho preso un allenatore che secondo me adesso ha la possibilità di poter dimostrare il suo valore a livelli più elevati, no? Di quelli finora. Ha fatto una lunga gatta grosso e sinceramente del gruppo degli ex mondiali che ci hanno provato un po' tutti a fare gli allenatori o ci stanno provando ancora, Grosso è quello che mi dà, diciamo, più garanzie, no? Finora, forse insieme a De Rossi, che adesso forse ha trovato il suo habitat per crescere ancora. E Paratici sta facendo una squadra logica, giocatori di valore e anche, diciamo, giocatori potenzialmente, no? Prospetti per il futuro, rivendibili per fare cassa, insomma. Però la Fiorentina immagino che farà un campionato diverso da quello dello scorso anno.
0: Sì, anche se ci vuole
1: Non
0: poco, ci vuole poco, sì.
1: ci vuole poco, esatto, però diciamo che no, è una squadra che può avere delle ambizioni alta classifica, insomma, per coppe, ecco, volevo dire.
0: Riparleremo allora. Per il momento ti ringrazio, Massimo, a
1: Grazie a
0: presto.
1: te.
0: Giornata.
1: Presto a voi, buona estate.
0: E dopo questa chiacchierata con Massimo Morales siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TM Radio Motor Valley.
1: Ci siamo, benvenuto all'appuntamento con Motor Valley, con me c'è Carlo Pernat, che saluto, ciao Carlo,
2: ben trovato. Ciao ragazzi, molto lieto.
1: Grazie Carlo, c'è anche Alessandro Biaggi con noi, collega e amico, grazie anche lui, ciao Alessandro.
3: Ciao Carlo, ciao Marco. Ciao.
1: Allora, partiamo dall'analisi di questa ultima gara, è la ripresa appunto del Mondiale a Silverstone, riparte la corsa al titolo, arriva un segnale molto forte dell'Aprilia, Carlo, possiamo già sottolineare questo?
2: Sai, sono d'accordo con te solamente da quello che hai detto prima, a parte che questa gara è capitata un calendario allucinante, perché 3 settimane fa c'è stato uno stop, ora c'è una gara e ora si corre da 3 settimane, questo ha dell'allucinante, detto fra me e te, ma chiudo la parentesi. Sai, dopo Sachsenring dicevamo, però la Ducati, ragazzi, primi, secondi e terzi, hai visto che roba, nel guido che gli piace, altro che morte. Adesso la piglia prima, seconda e terza, cioè prima di fare De Profundis aspetterei un attimo. Questo è un circuito che la piglia

0: strada a parte della Pia, soprattutto di Martin con quello strike fatto in Ungheria e gli zero di Bezzecchi e dell'ambiente che si era un po', diciamo, rovinato, tra virgolette. Adesso il mondiale, secondo me, è abbastanza in mano alla Griglia, non solo come moto, soprattutto come piloti. La Griglia ha 4 piloti, sembra la Ducati di tanto tempo fa, quando tutti i piloti vincevano e praticamente tutti con una guida diversa. In Aprilia sta succedendo lo stesso, hanno vinto tutti con la stessa moto, quindi vuol dire che è una moto che va bene da tutte le parti e per tutti quanti. Non vedo tanto bene la Ducati, onestamente, perché tanto per cominciare, quelli che si dovevano giocare qualcosa, al di là di Marquez, vanno via tutti il prossimo anno. Mi dirai, non è che sia una cosa che possa essere importantissima, però psicologicamente, cioè di Giovinazzo va in KTM, Bagnaia se ne va in Aprilia, quindi ragazzi, voglio dire, Alex Marx se ne va in KTM, rimane solo il buon Marc Marquez, che è l'unico che può giocarci, cioè questa è l'Aprilia contro Marquez e Marquez contro l'Aprilia. Secondo me questo si può un po' dire in questo momento, ma sarà così, perché
1: come allenato ma... soltanto il fratello, possiamo dire, Carlo, no?
0: Sì, però, sì, sono d'accordo, ma sai, sono quegli alleati che sono fuori concorso. Io parlo a livello mondiale di giocarti con i punti il titolo se lo gioca solo Marc. Potrebbe fare qualcosa di Gian Antonio se fosse costante, tra virgolette, perché le caratteristiche ce l'ha tutte, però onestamente se vai a vedere ultimamente, poi taccio, i piloti Ducati al di là di Marc hanno un po' parlato malissimo d'Aprilia, mentre scusa, della Ducati. L'altro ieri di Gian Antonio ti ha buttata giù dura, quindi insomma voglio dire, Marche dice che è colpa sua perché è furbo e non contro la moto, però ragazzi la situazione è che tecnicamente secondo me dopo il 2024 la Ducati sia 2025 che 2026 qualche problema di sviluppo ce l'ha, la moto vera era il 2024
1: la colpa, sai. Di chi è la colpa di questo mancato, secondo te, sviluppo? Perché qualcuno, la dico papà e papà, le danno la colpa a Marquez, perché quando arriva lui la moto non si sviluppa più, no?
0: No, ma non è colpa. Allora, è anche logico che sai, gli ingegneri della linea si era innamorato giustamente di Marquez, l'ha preso, Marquez ha vinto un mondiale alla grande, mettendoci però il 20% di suo, perché se ci fai caso, l'anno scorso tutti quelli con la sua moto bene non hanno fatto, a cominciare dal suo compagno di squadra. Quindi diciamo che è chiaro che anche adesso, secondo te, quel poco di sviluppo da fare fino a fine anno, su chi lo fanno? È su Marc, perché è quello che vince. Quindi non hai detto una cosa sbagliata. La moto era stata fatta più, ma più non significa che sia di tutto. Su Marche questo l'ha visto Bagnaia, l'hanno visto gli altri e speriamo che funzioni. Ha funzionato l'anno scorso, ma c'era, ripeto, quel 20% in testa in più di Marquez che avrebbe ammazzato la sua famiglia pur di vincere il mondiale, perché veniva da un inferno, non so come abbia fatto, ma ha vinto lui, punta capo.
1: Sì, poi ti dico una cosa, voglio sentire anche Alessandro, dopo c'è un'osservazione su Marquez che voglio condividere con voi. Ale.
2: Sì, beh, naturalmente tutto certificato quello che ha detto Carlo, c'è poco da aggiungere se non il fatto che comunque Marquez quest'anno, oltre a metterci la bravura, lo abbiamo visto anche cambiato sotto il profilo della strategia di guida, ma anche della strategia, chiamiamola così, politica. Ha sottolineato Carlo come in maniera molto intelligente si sia addossato le responsabilità della mancata prestazione di Silverstone. Sappiamo bene che le responsabilità non sono tutte
1: Ma io
2: sue,
1: preferisco
2: anzi,
1: un
2: non
1: pilota
2: sono
1: così,
2: sue.
1: perdonatemi, io preferisco un pilota che addossa sempre una responsabilità, quello che va davanti ai microfoni e si lamenta sempre di quello che abbiamo elenco di
0: Assolutamente.
1: piloti che si lamentano e appartengono anche a un certo filone, non voglio essere cattivo adesso, ma insomma mi fermo qui perché potrei
0: Sì,
1: come
0: ho
1: elenco di
0: capito.
1: piloti che ha
2: Sì, per carità.
1: molto sempre dare responsabilità agli altri, ecco.
2: Io vi dico sempre piloti senza filtri, filtri, nel senso che è giusto o sbagliato quello che

0: possano proporre, però magari dicono quello che pensano effettivamente. Però è naturale che un professionista è giusto che sia così, ha fatto la cosa giustissima, anche perché sa bene che ormai su di lui sono addossate le possibilità, le possibilità che ha la Ducati di giocarsi questo campionato del mondo. Gli altri piloti sono tutti piloti che andranno via il prossimo anno, infatti si leggono e si sentono anche dichiarazioni in linea, insomma, quando Gian Antonio dice che ormai siamo arrivati al plafond, nel senso che più di questo non si può tirare fuori dalla motocicletta, è un de fundis, insomma, e quindi è una dichiarazione abbastanza pesante, detta da un ragazzo comunque intelligente, obiettivo, onesto, e quindi bisogna dare a quello che lui dice. A questo detto, appunto, il fatto che comunque non ci siano marchi che giochi da solo, questo è un vantaggio da un certo punto di vista, ma un grande handicap, perché poi le poche possibilità di sviluppo della moto sono tutte caricate su di lui, e sappiamo che la Ducati oggi forse farà ancora qualcosa in termini di concessioni, perché si porta dietro comunque l'handicap di dover dell'imposizione di uno sviluppo sicuramente inferiore a quello che hanno la possibilità di fare le altre marche. Dall'altra parte la Aprilia, torniamo a quello che dicevamo la volta scorsa, cioè Marquez contro Aprilia. L'Aprilia però ha una moto perfetta, perché come ha detto giustamente Carlo, hanno vinto tutti quanti, quindi è una moto per tutti quanti, una moto che si riesce a portare, una moto che tratta bene i pneumatici, e questa situazione fa sì che comunque siano tanti galli che stanno cantando in quel pollaio, che obiettivamente potrebbe, e io credo che nessuno poi tiri sull'acceleratore per fare un favore all'altro, lì sia tra cause che i due piloti del team ufficiale daranno il tutto per tutto, senza fare concessioni, senza fare regali a nessuno. Quindi questo forse è un piccolo handicap, unito al fatto che la Ducati non la puoi mai dare per spacciata, per morta, perché vedremo che nei prossimi Gran Premi, aspettando come abbiamo già sentito che la prossima pista sicuramente è favorevole a Marquez e dalla ma anche quelle successive, a finire con la terza gara che avremo da qui a breve, quella in Austria, lì Ducati per me può tornare ad essere favorita, quindi Marquez potrebbe risucchiare altri lumicini a Martin, mettere pressione, sappiamo quanto mentalmente sia più forte che tecnicamente Marc Marquez rispetto ai suoi rivali. Quindi il mondiale, nonostante la situazione sia di gap della Ducati rispetto all'Aprilia, è ancora vivo.
1: Sì, su questo sono d'accordo, è un bel mondiale, eh? Dobbiamo di questo, insomma, perché poi alla fine questo ci fa divertire anche noi che guardiamo. Però Carlo, proprio ti chiedo una cosa, una piccola parentesi che mi collego un po' alla cosa che facevamo prima, intanto arrivano dei messaggi che tra poco vi ritiro. Carlo, però ti chiedo una cosa, tu hai vissuto dentro tutte le situazioni nei team, prima parlando, no? Io ho fatto questa piccola, diciamo, accenno, preferisco il pilota che in un certo senso si assume delle responsabilità, forse anche eccessive, no? Come ha fatto Mark, però che tende a proteggere un po' il team, perché poi tu, se vai a sbandierare le problematiche o attacchi, crei un qualcosa di negativo all'interno di un gruppo. Ecco, tu che l'hai vissuto da dentro, qual è la strategia migliore in questi casi? Perché tu, giornalisti, ti piace naturalmente il pilota, arriva e dice: no, qui fa schifo tutto, me la prendo con quello, cioè, però c'è anche il fatto che il gruppo va tutelato. Ecco, mi sembra che Mark ha scelto da sempre, anche il fratello, una strada diversa.
2: No, ma scura, ma guarda, io quando vedevo responsabili delle varie corse, direttore sportivo di Aprilia, di Cagiva, anche di Ducati, noi volevamo i piloti che si proteggevano, perché anche noi sbagliavamo, voglio dire, a volte sbagli uno sviluppo, a volte sbagli qualche cosa. Guai avere un pilota che non è allineato, però non tutti lo fanno, hai ragione tu. Diciamo, ai vecchi tempi Biaggi, esempio, non era un allineato. Anche vinceva sempre, se ricordi, poi è cambiato. Marquez è talmente intelligente che praticamente, sai, anche l'anno scorso ha vinto con una moto che non era la migliore. Quest'anno han capito tutti che l'Aprilia ha fatto un passo gigante. Quindi chi è in casa deve anche tutelare questo momento. Sai, Marquez ha anche il contratto per altri 2 anni, quindi è giusto che faccia così, per lui

0: l'ha sempre fatto, onestamente, devo dire la verità. Sì.
1: Sì, questo è vero. Senti, una cosa, intanto c'è una domanda un po' tecnica che penso che sia giusto che risponda più Carlo che noi, così sentiamo. Ci chiedono proprio a te, Carlo, cosa ne pensi di una gomma che in tre giri si pianta, si riferisce naturalmente sì. Sabato a quello che è successo sì. A Marche. Cosa ne pensi?
0: Ma guarda, io comincio a pensare che intanto prendiamo atto che è l'ultimo anno della Michelin, quindi non è che la Michelin faccia degli sviluppi o delle cose sulle gomme. Ti dà le gomme che ci sono, poca roba. Io ho paura già delle gomme che arriveranno nelle extra europee, che sono già partite via nave da tempo, giusto? Quindi io mi aspetto che ci sarà qualche problema. Ma non perché non sono professionali, attenzione, perché così finiscono, è inutile spendere miliardi nello sviluppo, si spende la Pirelli. E quindi queste gomme però, se ci hai fatto caso, sono andate male per tutti, perché anche l'Aprilia ha avuto le caglie alla fine sulle gomme, non dimentichiamocelo. Solo che probabilmente in quel circuito la messa a punto dell'Aprilia è stata migliore, è probabilmente più facile perché è una moto più agile, mentre la Ducati mettere il setup su queste gomme era difficile. Quindi non è che mi stupisco, sono cose che succedono, sono sempre successe, c'è chi è più bravo e c'è chi è più fortunato ad avere la gomma adatta, ma non crediamo come tanti fanno ai complotti o alla gomma di qua o per piacere, che non esiste. Può capitare una volta che hai una gomma fallata, una su 10, capita un pilota, ma è difficilissimo. Non parliamo di complotti, perché allora non parliamo di nulla.
1: Sto leggendo tante di quelle cavate. Intanto ti ringrazio per la risposta che hai dato. Sentita. Altra domanda che faccio a tutte e due, sicuramente è stato il weekend di Marco Bezzecchi, veniva da un periodo negativissimo, tra incidenti, tra infortuni, due terzi posti che io ho detto sanno di vittoria, lo consideriamo tutti gli effetti dentro per la lotta al titolo, oppure quel passaggio lì che ha avuto, quei blackout che ha avuto, pesano ancora? Stavolta inizio Sandro, mi tengo Carlo per ultimo. Ale.
2: Sì, giustamente Bezzecchi ha tolto questi due podi come se fossero delle vittorie, perché soltanto lui sa quanto abbia sofferto in queste settimane. Quindi quando si passa un periodo del genere iniziano a girarti per la testa tanti punti interrogativi, quindi non vedi l'ora magari di rimetterti in sella per vedere effettivamente quello che c'è, quello che puoi dare, dove puoi arrivare. E per lui aver raggiunto il podio naturalmente vuol dire aver certificato che lui è ancora lì, ce la può fare. Certo, gli stop, le caselle vuote nella griglia del suo campionato sono pesantissime. Alla fine dell'anno io credo che si
3: faranno sempre.
2: Sì, possono avere un peso, perché statisticamente le ha avute anche il suo compagno di squadra Martin, è vero. Le sta avendo anche cura, questo perché, diciamo, la notizia del Gran Premio di Gran Bretagna è stato lo stop di Ugura, a mio avviso, una delle oltre sì. Ai 7 secondi di Fernandez, perché lui era lanciatissimo come avversario numero uno dell'Aprilia e di Marquez.
1: Ma non me l'aspettavo la sua caduta di...
2: Sì, effettivamente non l'aspettava nessuno, però io credo che anche qui il discorso delle gomme abbia inciso, perché ho visto troppe cadute strane, quindi evidentemente la gestione delle gomme comincia a essere un rebus pesante per tanti piloti, non soltanto per Bagnaia, giusto per fare una battuta. Quindi questa è una variabile che poi da qui alla fine del campionato bisogna mettere insieme, perché già giustamente chiaro che la Michelin ormai i pneumatici sono questi qui, sono già partiti quelli delle gare di fine stagione.
0: Bravo.
2: E quindi questo è un grosso punto interrogativo. Non vorrei che questa situazione possa finire per condizionare il campionato, che è un campionato bellissimo, e speriamo che sia una variabile che non inciderà in maniera determinante, perché sarebbe estremamente ingiusto. fermo restando che comunque non ci sono complotti, non c'è niente, c'è solamente il caso di

0: pneumatici che possono andare bene, possono andare male, magari un pilota più sfortunato dell'altro può aver preso il manico meno buono, questo può creare, però speriamo che questo non incida nel risultato finale del campionato.
1: Cadu, che ne pensi della prova di Becchi? Ci sono ancora domande per te da parte di Alberto, che tra poco ti rigiro. Vai.
2: Ma guarda, io incomincio a dire che questo Gran Premio era determinante
1: Problema.
2: per la testa di Bezzecchi, soprattutto perché per la guida sappiamo che è uno che non tira indietro, che è forte, non è un fenomeno, però è molto forte, è un campione vero, può vincere mondiale. Quindi questo gli è servito da un punto di vista mentale, ha fatto l'ultimo salto in avanti che doveva fare. Però sai, sento sempre dei toni tipo eroico, Enrico Toti, la stampella. Sì, d'accordo, ma ricordiamoci che c'è stato dei piloti che hanno fatto anche di peggio. Ricordatevi Lorenzo
1: Sì.
2: quando sulla colla clavicola andò a operarsi, dopo 2 giorni ha corso e arrivò quinto. Cioè, quindi sicuramente non stava bene, ma anche Bagnaia. Allora facci caso, che ora apro un problema che magari non volevate dire, ma lo dico io. Sembra un lazzaretto, cioè facendo anche, lo so che tutti piace lo spettacolo, ma 44 partenze e 44 gran premi nella testa dei piloti, conta, sono tutti cessati. Se vai a vedere quanti incidenti e quante operazioni, più della metà sono stati operati, non è mai successo, e di sindrome compartimentale, e di clavicola, e di... Poi ragazzi, non si possono fare. La Formula 1 non è deficiente, ne ha fatti 6 di sprint race, o sbaglio, o al massimo 7, perché i piloti non possono stressarsi. Qui si stressano, ragazzi, io ve lo dico perché li conosco, ma stressano anche i meccanici, perché anzi, stanno addirittura i meccanici tecnici facendo i problemi e parlando con la nuova organizzazione, vogliono un orario, non vogliono lavorare fino alle 2 di notte o alle 3 del mattino. C'è il rischio di mettersi a fare degli errori per la sicurezza. Attenzione, io sono sempre contrario a questo format, lo dico, lo dirò sempre, perché 44 partenze, meno male che ci hanno messo una pezza con la distanza delle partenze, l'abbassatore, però sono tutte cose che hai dovuto fare in corso d'opera. Vuol dire che avevi fatto una cosa non sbagliata, peggio. Scusate se lo dico, ma lo voglio
1: No,
2: dire.
1: guarda Carlo, sono d'accordo, è un tema che hai tirato fuori anche l'altra volta ed è molto condivisibile
0: No, il
1: come
0: Tour penso sia condivisibile da tutti, dai piloti in primis, credo. È soltanto lo spettacolo che impone questo format che a mio avviso andrebbe rivisto, insomma, anche nella forma. Io dico, sono bellissime anche le prove di qualificazione. Cerchiamo di inventarci qualcosa per dare più visibilità alla conquista della pole position, magari diamo dei punti. Credo
2: Sì, ma
0: che
2: ti dirò, hai ragione, perché scusa se mi inserisco, ma è sbagliato anche che quello che fai il venerdì ti porti la griglia di partenza al sabato e la domenica.
0: esatto, è
2: Ma come
0: assurdo.
2: fai? Questo è
0: Allora,
2: assurdo. Nella gara, non è che è la sprint che ti può determinare eventualmente la griglia di partenza della domenica, eventualmente. Ma così è sbagliatissimo. Cioè, secondo me, poi dopo.
0: ma io penso che la pensano in tanti come noi, Carlo. Diamo visibilità alle
1: Qualcosa va
0: prove
1: fatto.
0: per la pole position, diamo dei punti anche chi stabilisce la pole position per le posizioni principali e cerchiamo di levare queste gare sprint, perché io le gare sprint le ho cominciate a odiare quando, non vorrei sbagliarmi, però io credo che è stata proprio una sprint quando Marini andò a lungo e andò addosso al povero
2: Enea che
0: Bastianini,
2: perse
0: e
2: 6 mesi.
0: lì è cambiata la carriera di Bastianini. E
2: Bravissimo,
0: questa è una cosa
2: bravissimo.
0: che io sinceramente non riesco ancora a metabolizzare. Per una
2: Di
0: gara
2: dire,
0: sprint,
2: figurati
0: per una partenza
2: io.
0: del genere, e chiaramente
1: Figurati
0: nessuno è
1: Carlo.
0: colpevole, per
1: No,
0: carità,
1: però.
0: un incidente di corsa, però obiettivamente in una gara sprint
1: Assolutamente.
0: hai fatto fuori, hai fatto strike, hai fatto fuori un pilota e gli è cambiata la carriera.
1: Sì,
0: Speriamo che possa
1: assolutamente.
0: comunque tornare ai fasti di tempo. Questa cosa io
1: Allora,
0: sinceramente non
1: Carlo,
0: l'ho digerita.
1: ci sono un po' di domande prima di andare all'ultimo tema che mi sono tenuto, che volevo condividere con voi, però diamo spazio un attimo a chi ci sta seguendo. Alberto dice: come mai Marquez nelle prove ha girato molto più forte sia con la media che con la morbida. Al decimo giro della sprint Marc Marquez ha girato

0: 2.02, quasi 5 secondi più piano del suo miglior giro il secondo. Non è che abbiamo montato la gomma di Martin del Qatar 2023?
1: No, la barzelletta. No, no. Diciamo che un conto è fra i tempi su un giro o due. Un conto è cominciare a fare 7-8 giri. Cioè, cambia tutto. E il passo non ce l'aveva nemmeno nelle prove. Ma guarda, la messa a punto è stata quella che ha fatto Marquez di tutte le Ducati, secondo me, è stata la peggiore messa a punto. Non so se, lo dico molto senamente, per colpa sua, colpa del team, della squadra, degli ingegneri, non lo so. So che alla fine un po' di maretta c'è stata, ma è normale, no? Quando non fai risultato, un po' di maretta c'è. Però lì la messa a punto è stata la peggiore, perché poi Alex Marquez, ci hai fatto caso, la messa a punto è stata discreta. Se non faceva esatto. Quell'errore, forse il podio lo faceva. Bravissimo. Di Gian Antonio ha detto che era il tondo problema, però girava meglio di Marquez. Cioè, quindi la sua messa a punto è stata la peggiore di tutte le Ducati. E quando ti fai quella domanda dici, ma è colpa tua? È colpa della squadra? È colpa di come l'hai messo? Poi lui giustamente è colpa mia, perché è un grande.
0: Sì, sì.
1: Però secondo me non è così, punta capo.
2: Potrebbe essere mezza verità, nel senso che poi riflettendo, forse Marquez, sapendo che aveva queste difficoltà, ha cercato di portare comunque le gare a termine e quindi gli altri forse hanno corso un po' al di sopra delle difficoltà, forse anche oltre il limite della moto stessa, tanto è vero che qualcuno è andato a terra. Mark invece ha preferito gestire questo difficilissimo Gran Premio in questa maniera, cioè io cerco di contentarmi di mettere dei punti in cascina e mi addosserò le responsabilità, perché poi è parzialmente vero, nel senso che non ha dato il 110% come è abituato a fare, magari il 98% perché sapeva che anche a 100 occorreva sei rischi di finire per terra con quella situazione.
1: Sì, no, ma tu hai una lettura che ci sta, però io sono sempre più convinto, guarda, nessuno mi cambia la testa, anche da un po' da quello che ho sentito, che lì la messa a punto non è stata non giusta, non corretta. Era la peggiore moto in pista da Ducati, facci caso. E non è che Marquez è il peggior pilota, direi che è il migliore. Quindi c'è stato qualcosa che ha funzionato, credimi. Poi che lui corra, ecco, che poi lui corra più per fare i punti, è vero, ha cambiato modo di correre, siamo d'accordo. Però ecco, qua veramente la sua moto non era a posto, la peggiore era.
0: Ok, Carlo, senti, mi dai un assist proprio in questi ultimi minuti prima di chiudere questa diretta, però mi dai un assist, perché hai detto, no, forse lui corre adesso più per i punti. Lui prima della gara, nel weekend, che nelle conferenze dice, ma a me non mi cambia niente vincere un titolo più o meno, è gli altri che cambia la vita, gli altri devono in qualche maniera, diciamo, anche rischiare, a me non cambia la vita. Poi dichiarazioni dopo la sprint, lui dice, attenzione, lui dice dopo la sprint, ma avevamo il problema con la gomma, però io mi sentivo molto veloce con la moto e sono molto contento. Dichiarazione dopo la gara, dice, noi potevamo andare solo al quinto posto, settimo cambia poco, dice così, no? E le colpe se le dà tutte a lui. Io non vorrei, Carlo, ti chiedo questa cosa, che sia talmente troppo cambiato e che quindi è andato nella direzione di un market gestore che secondo me diventa quasi un pilota normale, cioè vince dove può vincere e non nei circuiti dove cerca di arrivare a punti e non va mai oltre il quinto posto. Cioè, allora io dico, non è che questo cambiamento rischia poi di tirarlo via dalla corsa al titolo?
1: Guarda, sono due cose da dire. La prima, che sai che Mark è un po' un mentidoro, come dicono in Spagna, ti racconta un po' quello che vuole, parliamoci chiaro, a seconda di quello, che sono tre dichiarazioni completamente diverse. Secondo, ragazzi, l'ha detto lui, è una cosa giusta, l'ha detta, io non torno più quello di prima, è impossibile che torni a essere Marquez di prima, quindi dobbiamo anche abituarci un po' a vedere Marquez che non è vero che non ha niente da perdere, il prossimo titolo batte Valentino Rossi, che è un po' anche uno dei suoi obiettivi, no? Ma è normale sportivamente, per cui non è vero che non ci tiene, è che lui con tutte le botte che ha preso fisicamente non sarà più come prima, gli anni incominciano a passare, ma è un fenomeno,

0: superare come fenomeno, però nelle condizioni in cui è, sia fisiche, sia psichiche e sia di moto, per cui cercherà di vincere sfruttando lo sfruttabile, punto a capo. Non ha più voglia di cadere come cadeva prima, facci caso, faceva 40 cadute all'anno, adesso ne fa 3, 4, ma non è che è diventato più bravo.
1: Vederlo addirittura in difficoltà di fronte al fratello, di fronte a Gianantonio, cioè non ho visto, perdonami, una mia osservazione, chiedo anche a Alessandro, non ho visto quel pilota che comunque anche in difficoltà cerca di dare qualcosa in più, di rischiare qualcosa, ecco, lui questa cosa qui secondo me l'ha un po' bannata, ecco, e non so se questo modo di correre poi gli possa garantire di vincere il decimo titolo mondiale.
0: Grazie, poi Alessandro, poi pure te, secondo me lui non ha più voglia di prendere queste grandi sberle, e sai che se prende una grande sberla rischia di non correre più. Sai ragazzi, dobbiamo ricordare come è messo Mark, la sua spalla, punto a capo, non dobbiamo dimenticarselo, il primo che la ricorda è lui, e quindi va accettato così, però è un fenomeno, per cui alla fine il titolo se lo gioca, poi che lo vinco no, non lo so, ma se lo gioca fino alla fine, vai tranquillo.
1: Ale, sei convinto anche tu?
2: Sì, l'abbiamo detto prima, per me Marquez ha smicciato sotto il profilo dell'inquadramento della sua carriera e del suo modo di correre. Aveva sicuramente la gara di Silverstone, aveva problemi di messa a punto, la moto non andava, per cercare di raggiungere gli altri avrebbe dovuto rischiare troppo, ed oggi Marquez, per i motivi che ha detto Carlo, perché comunque è attaccatissimo, non si sente più di rischiare troppo, sceglie di portare a casa il punteggio più utile possibile. Ma aspettiamo la prossima gara di Aragon e poi lì vedremo che Marquez la moto gira come deve girare, non si tira indietro.
1: Sì. Allora, intanto c'è ancora qualche domanda, ad esempio c'è Alberto che sostiene che la Michelin fa quello che vuole da sempre. Non so se sei d'accordo, Carlo, tu?
0: Ma no, ma ragazzi, ma tutti i complotti, ma io ti dico, io ho vissuti tutti, ragazzi, tutti li ho vissuti, i campionati. E ho vissuto le Dunlop, le Michelin, le Pirelli, e ogni tanto capita quello che ti capita. Io non ho mai visto fare i favoritismi. Si parlava del gommino di Rossi, ricordi? Quello sì. Del sabato sera. Ma lì erano in Europa, erano scelte. Ci erano scelte. L'unica volta ho visto qualcosa era quella lì. Per il resto, ragazzi, ricordo, non c'è nessun complotto da nessuna parte. Anzi, ti dirò di più. Ricordate 2 anni fa la KTM col tipo di gomma diciamo Michelin che c'era, a suo favore l'anteriore, la KTM fece il campionato della Madonna, vi ricordate? Poi no. Arrivò una gomma che andava meglio alle altre, perché a volte va meglio una casa, a volte va meglio un'altra. Tutto lì. Non puoi fare la gomma. E va bene per tutti, dai ragazzi. Su.
1: Allora, senti Alessandro, facciamo una cosa, io e te, siccome siamo in chiusura, e giorni fa questo signore che abbiamo con noi in diretta, grandissimo esperto a cui vogliamo veramente bene, ha compiuto gli anni. Quindi, dopo tanto gli facciamo gli auguri. Prima
0: grazie ragazzi.
2: Auguri, Carlo.
1: E poi approfittiamo di una cosa, facciamo qualche domanda riguarda un po' Carlo, se c'hai qualche curiosità Alessandro, no? Così approfittiamo qualche minuto, qualche domanda. Allora io chiedo a Carlo, hai fatto gli anni giorni fa, sì. Qual è stato il tuo primo ricordo di MotoGP che ti è venuto così in mente festeggiando il compleanno? O se ce l'hai avuto, te lo chiedo.
0: Beh, ma sai, io ne ho avuti tanti, io, diciamo che il primo amore non si scorda mai, quindi sai, per me quando vinse Gremini il primo mondiale con la prima nel 92, quella 125 è la cosa che il primo mondiale è come il primo amore, non si scorda mai, che tu l'hai fatto con Gremini, con Valentino Rossi o con Maspiaggi, non conta niente, e lì fu una felicità immensa, è chiaro, un'azienda piccola come la Riglia, puoi immaginare.
1: Allora, prima domanda, subito risposta. Alessandro,
2: con un pilota genuino come Gramigni, io quell'anno c'ero perché seguivo un ragazzo delle mie parti, di Ferentino, Emilio Cuppini. Ragazzo abita a pochi chilometri da casa, in Bastino un team locale sponsorizzato da Winchester, non so se ricordi all'epoca.
0: Sì, ti ricordo benissimo, Cuppini era molto forte, tra l'altro.
2: Sì, Cuppini era è uno di purtroppo delle meteore che non si è riuscito poi a piazzare. Sì. Lui, sì, mi ricordo,

0: molto bene Tina Mingi come uomo, come persona, come ragazzo, come personaggio. E quindi ecco, quell'ancio di Tina Mingi, uno dei passaggi nel quale la moto ha dato al pilota giusto, alla moto giusto, il giusto premio. Io invece volevo chiedere a Carlo il nome di un pilota che in questi anni mi è rimasto nella testa, che secondo lui è in assoluto impareggiabile in quegli anni, perché tu sei la memoria storica della moto mondiale e moto G, quindi a prescindere da, chiaramente dai tuoi rapporti che hai avuto, ma naturalmente sei una persona talmente onesta intellettualmente che non c'è bisogno che te lo dico, ma secondo me un nome in questi anni che per te rimarrà sempre il top.
1: Ma sai, di quelli che ho conosciuto io sono due. Uno è Simoncelli, ma per ovvi motivi, no? Puoi immaginare, al di là della cosa motociclista, che era bravissimo, il talento della Madonna per il personaggio e la simpatia che aveva. L'altra è Loris Capirossi, che per me è il pilota che più amo, più amato, perché è veramente una gran persona, un gran campione. Io lo chiamo il motociclista della porta accanto, no? Che bussi, ti ha una Coca-Cola e te la bevi. Io ho lavorato 14 anni con lui. Se poi devo dire chi mi ha un po', mi è rimasto qui, che poteva fare dei grandi risultati, era un certo Stefano Perugini, perché lui era uno di quei talenti, ragazzi, credetemi, che voi non avete idea. Si è perso, aveva tanti soldi, la famiglia era ricca, molto probabilmente devi avere fame per vincere. È una di quelle caratteristiche che devi sempre avere, se non ce l'hai non vinci. Però ce l'ho qua, perché ero convinto che lui avrebbe vinto sia categorie inferiori, ci è andato vicino, e sia anche MotoGP 500. Ce l'ho ancora qua, ragazzi, Stefano, se vuoi che ti dica. Capita, e lo dico onestamente.
0: Grazie, vedi, queste domande poi non riescono a tirare fuori quegli aspetti anche giornalisticamente tanto tanto interessanti, perché chi si aspettava che Perna parlasse di Perugino oggi, invece effettivamente poi coglie il
1: Giallo,
0: segno, che quello era un grande pilota, insomma, era un grande.
2: invece la delusione più grande che ha avuto da questo ambiente, ce n'è una che sottolinea.
1: Purtroppo sì, anche se un mio caro amico che ha fatto gli anni il 9 di agosto come me. Si chiama Andrea di cognome Iannone, perché lui era uno che Marco stesso lo temeva. Se vi ricordate, Moto2 ha sempre detto, l'unico che poteva battermi era Andrea Iannone. Andrea aveva un talento, quando l'ho messo in Ducati ero convinto che spaccasse tutto, poi lui non ha voluto rimanere in Ducati, nonostante fosse stata la prima scelta, ricordatevelo, a lunedì, il secondo anno che fu in Ducati, dovevano scegliere fra Dovizioso e lui, lunedì ci chiamarono in Ducati e offrirono la moto prima a Iannone che a Dovizioso. Iannone disse no, 1 milione poco, ne voglio tre, e andò in Suzuki e fece fine la sua carriera. Se lui rimaneva lì, perché poi dopo un quarto d'ora la Ducati telefonò a Dovizioso che accettò quella cifra e poi vinse, perché la moto era una moto della Madonna, perse da Marquez, perché Marquez era un extraterrestre, ma tra premi e tutto poi si rifece dei contratti milionari. E secondo me è stata la più grossa delusione probabilmente della mia vita. E lo dico a cuore aperto, pur volendo molto bene Andrea. E lui l'ha riconosciuto, anche a me ha detto, quindi questo gli fa onore.
2: Ale, qualche altro minuto rubiamo a Carlo e poi lo salutiamo. Dai, una curiosità tua e mia e poi ce lo
0: Ma così
2: salutiamo. Vai.
0: curiosità, adesso approfitto della presenza di Carlo per volgere lo sguardo un po' al futuro. C'è una crisi di piloti italiani, perché effettivamente all'orizzonte si vede ben poco. E da che cosa è dovuto?
1: Allora, la crisi c'è, non è che stiamo lì a. Gli spagnoli ci mangiano il pasto, primo, secondo, dolce, frutta e caffè. È tutta organizzazione fatta anche dalle federazioni. In Spagna un ragazzino non spende niente. Va nella scuola di Martinez, che voi sapete che ha fatto una scuola dove c'è scuola di meccanici, scuola di tecnici, scuola di piloti, scuola di moto. E sono tutti di lì, fate caso, noi giovani

0: sono ormai 3-4 anni che escono di lì, però ci sono altre realtà. Loro hanno il campionato, il CEV, che se lo sono inventato loro, con moto competitive, mentre noi purtroppo abbiamo un campionato italiano che sì, va a Vallelunga dove vuoi, ma è fatto con delle moto vecchie. E l'errore della federazione italiana è uno solo, perché poi i soldi ce li mette anche della gente molto brava. Manca un anello alla catena, deve fare una squadra, fare il CEV, cioè praticamente deve fare un team ufficiale che vada a CEV con due piloti italiani cresciuti, diciamo, da loro. Lì, secondo me, incominci ad avere qualcosa, perché adesso ha ricominciato anche Valentino a prendere i giovani. Però, ragazzi, è dura. L'organizzazione che hanno gli spagnoli noi non l'abbiamo. E un ragazzino che vuole girare a Valencia non spende niente. Qua deve girare la Mugello, tira fuori decine di migliaia di euro. È una bella differenza, ragazzi.
1: Infatti, Carlo, c'è proprio questa domanda di un ascoltatore sui costi sono elevati. Quindi,
0: Io ho risposto già prima che la facesse.
2: Quindi un'ipotesi di Team Italia, come si faceva una volta, secondo te è ripercorribile?
0: Sì, ma soprattutto nei giovani. Io non la farei nel mondiale, la farei proprio nel CEV, dove incomincia a darti le vere sportellate con le moto vere. Perché ci sono le moto vere, quelle che poi vendi se vai nei mondiali. Il campionato italiano sono morti 2 anni fa. E cosa vuoi sportellarti? No, non te la fai. E costa troppo. Devono fare come in Spagna. I circuiti non devi pagarli. Paga le federazioni, pagano i team. E non puoi, se non ce la fai. Punto. Oggi se vuoi correre, che non fai quella roba, devi tirare fuori 300.000 euro. Dai, ma non scherziamo. Sembra quasi a Formula 1 un piccolo, non scherziamo. Sbagliatissimo. Io la soluzione la dato.
1: Sì, assolutamente. Intanto ti fanno gli auguri anche gli ascoltatori che stanno.
0: Grazie, molto gentili, grazie.
1: No, Carlo, però l'ultimissima la voglio fare. Ultimamente, per uno come te che ha vissuto costantemente dentro le piste, i paddock e tutto, ultimamente sei un po' lontano. Quanto ti manca e chi ti è stato più vicino del tuo ambiente in questo periodo?
0: Ma guarda, è chiaro che sì, mi manca per un semplice motivo, da 2 anni, perché ho dovuto non andare più alle gare, non per colpa mia o perché non decidessi io, per una questione fisica che tu sai. E quindi quello, soprattutto i primi 6 mesi, mi ha pesato moltissimo. Cioè, rischia di pressione, no? Dopo che fai 50 anni con i viaggi aerei, valigie, piloti e compagnia. Però l'ho passata, sto benissimo, faccio l'opinionista in giro, lo vedi, per televisioni, Sky, giornali, non è un problema. È chiaro che mi manca un po' anche offerte, addirittura dal cross, pensa. Voglio che faccia un mondiale di autocross come ai vecchi tempi. Ora poi vedrò un attimo. Poi è mancato. Chi mi è stato vicino tantissimo, dico la vita, al di là di cose familiari, mia figlia, mia nipote, tutto quello che vuoi. Ma molta gente dell'ambiente, a cominciare da, ti ripeto, dai vari Capirossi, Brivio, Campinotti, tutta questa gente ci siamo sentiti tantissimo, cioè non è che non ci sentiamo, per cui è come se fossi là, capito? Non ci sono, ma sto vivendo molto bene. Poi sai, comincio ad avere anche 78 anni, ragazzi, quindi larga i giovani anche, è anche giusto. Però non si sa mai, ragazzi, attenzione, perché io ho 10 vite e ne potrei attenzione all'11ª, che è la più pericolosa.
1: Carlo, noi ti vogliamo veramente bene, ti stimiamo.
0: Anche io, ragazzi. Anche io.
1: Quindi, anzi, spero di vederti presto, magari in un circuito in Italia, dai.
0: A Misano ho prenotato, per cui dovrei essere.
1: Guardaci che ci incrociamo allora, caro Carlo.
0: Speriamo. Dai. E quando vuoi, allora io sempre.
1: Sì. Io terminerei qui questa diretta ringraziando naturalmente anche tutti coloro che ci hanno seguito. Io grazie Alessandro Biaggi come sempre, a
2: prestissimo. Grazie a voi.
1: Grazie.
0: Ciao Vale.
1: Grazie a Carlo Pernat. Ciao, a presto. Un grande abbraccio.
0: Quando volete. Ciao a tutti voi e a tutti gli ascoltatori. Ciao.
1: A presto, al prossimo appuntamento. Ciao a tutti.
3: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: l'editoriale, commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo, solo su TMV Radio. Interagisci con noi, SMS e WhatsApp al 331 8200 213.
1: Il buongiorno vi arriva da Alessandro Santarelli, l'editoriale, con Gabriele Latini, che dobbiamo mettere subito in riga perché oggi sta facendo un po' il marachelle il buon Gabriele Latini in cabina di regia. Buongiorno, buongiorno a tutti, appuntamento con l'editoriale e poi con Rotocalcio, tanti argomenti perché il campionato si avvicina, il mercato si infiamma, oltre ovviamente alle temperature esterne. Però vi do una buona notizia, perché insomma da sabato si comincerà a respirare un pochino di più. Naturalmente chi è in vacanza si augura che queste temperature, magari perché al mare e in montagna, possano andare avanti, chi invece è ancora in città non vede l'ora che arrivi una sorta di break per quanto riguarda questa estate, così come non si vede l'ora che cominci il campionato di Serie A, così come non si vede l'ora, da un certo punto di vista, che anche il mercato può suonare il proprio gong e mettere gli ultimi verdetti, perché la maggior parte delle squadre sono ancora decisamente incomplete, cantieri aperti, come avviene ormai ogni anno. Tanti tantissimi argomenti, ma non perdiamo tempo, perché oggi abbiamo con noi un editorialista d'eccezione come Manuel Valentini. Buongiorno.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
4: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
5: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
6: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
7: La SAIM opera nel settore dei servizi di ingegneria e architettura relativi a progettazioni, direzione dei lavori, misura e contabilità.
8: Fondata dall'ingegner Bruno Guidobaldi, dopo un'esperienza trentennale maturata nel settore, la SAIM si avvale della collaborazione di professionalità specifiche nei diversi ambiti. Lo sviluppo della società è evidenziato attraverso progettazioni sempre più importanti, come l'incarico conseguito per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per l'allargamento della strada provinciale Laurentina. SAIM, studio di architettura e ingegneria moderna.
9: Assolutamente un organigramma che ci può tranquillizzare. Poi, voglio dire, è stato negli ultimi tempi più una disputa tra giornali, tra testate televisive, tra testate radiofoniche, tra tifosi, giornalisti. Francamente, poi il presidente della federazione, questa secondo me, da un lato dalle notizie del provider russo di scommesse, e dall'altro, lo dico con estrema franchezza, come sempre, non convinto del tutto, secondo me, della scelta, ha deciso di decidere e ha fatto bene, secondo me.
1: Antonello, ma secondo te si può dire che la bufera è passata? Perché insomma, sono state settimane, anzi mi verrebbe da dire mesi non facili, eh?
9: Ma io spero proprio di sì, perché abbiamo i giorni contati, e intendiamoci, tra un mese, tra poco più di un mese, la nazionale va in campo a Roma contro il Belgio e poi c'ha due trasferte di FIA contro Turchia e Francia per partite di Nations League. Allora, il Belgio è già una delle squadre più forti in Europa. La Turchia è avvelenata e si gioca in Turchia, da un mondiale è andato male, quindi Montella ci aspetta con i fucili spianati, per carità, con i fucili spianati, sono esagerati. Montella è un ragazzo d'oro. La Francia e la Francia, cioè noi in queste tre partite non è che ci giochiamo il futuro della nazionale, però saranno dei test molto molto probanti e significativi, quindi cerchiamo di trovare di ritrovare un po' più di serenità attorno alla nazionale. Ho visto anche queste polemiche sulla nomina di Diana Bianchetti. Ti voglio dire, se ti interessa,
1: certo, come
9: voglio
1: te dire, chiesto,
9: anche qui con estrema franchezza, la scelta del capo delegazione della nazionale è una titolarità e una prerogativa del presidente della federazione. Malagò ritiene di puntare su Diana Bianchetti, che certamente è stata una grande campionessa di scherma, che certamente è una donna di grandi capacità organizzative, rappresentative, eccetera. E se qualcuno, come ho detto, storce il naso o ha qualcosa da dire o fa filtrare attraverso i giornali il suo malumore, la sua irritazione, invece di farlo attraverso i giornali, andasse nell'ufficio di Malagò e affrontasse il problema con Malagò. Detto questo, per dire fino in fondo, non c'è dubbio che in un ambiente come quello del calcio italiano, dopo tre nomi di prestigio mondiale come Gigi Riva, Gianluca Vialli e Gianluigi Buffon, la nomina di Diana Bianchetti è legittimo che crei una certa, diciamo curiosità, ecco.
1: Bravo, curiosità, mettiamola così, curiosità, però ecco, forse quello che ci dobbiamo auspicare, caro Antonello, anzi levo il forse, è che la notte dei lunghi coltelli sia finalmente finita, no? Perché ne sono girati un po' di coltelli.
9: Ah sì, qualcuno è andato a segno, qualcuno si è spezzato durante la corsa. A me queste botte a colpi di coltello non mi sono mai piaciute. Mi è sempre piaciuto parlare vis-à-vis e di faccia alla gente e confrontarsi, perché ognuno ha i suoi ruoli, le sue responsabilità e le sue titolarità. Adesso bisogna comunque, anche da parte della Lega di Serie A, passare dalle parole ai fatti. La Lega di Serie A si era addirittura offerta di contribuire all'ingaggio del commissario tecnico della nazionale, puntava su Conte, è stato scelto, che sarebbe stato un ottimo CT, intendiamoci, è stato scelto Mancini, la Lega di A ha detto che sosterrà meglio e sarà più vicina alla nazionale. Beh, adesso verificheremo dei fatti, perché la nazionale non ha bisogno né di polemiche, né di fenomeni, né di furbastri. Ha bisogno di gente che abbia voglia di giocare in nazionale, comunque si chiami, che siano giovani o che siano meno giovani. Chi non ha voglia o vuole andare a casa dopo il primo dolorino al ginocchio o al costato, è meglio che stia a casa. E io da questo punto di vista sono convinto che Roberto Mancini saprà far valere questo principio.
1: Ma lì credo, Antonello, che forse sia giusto puntare più, appunto, anche come dici te, su quelli che hanno voglia, voglia, quindi sui giovani, su una generazione che magari vede ancora la maglia della nazionale come un obiettivo, un traguardo a raggiungere, invece che come un peso tra gli impegni di campionato, europei e quant'altro, no?
9: Ma io credo che Mancini già nella sua gestione precedente abbia dimostrato una grande apertura verso i giovani e ne ha inseriti parecchi, ne ha lanciati parecchi fino alla vittoria dell'Europeo. Ovviamente occorrerà, secondo me, ma questo è un problema di Mancini, io mi limito a fare le mie riflessioni così da osservatore esterno, occorrerà un mix tra meno giovani e giovani, senza disperdere, secondo me, la grande testimonianza e il grande segnale che ha dato Baldini con la sua Under 21. Infatti alcuni giocatori poi nelle due partite lui ha gestito come CTA di Interim ne ha utilizzati tanti dei suoi Under 21, perché su quei ragazzi, Esposito, Palestra, Pisilli, eccetera, io credo che ci sia molto da lavorare e da costruire in positivo, perché non è vero che mancano i talenti in Italia, basta questa storia che non ci sono i talenti, noi i talenti ci sono, bisogna avere il coraggio, uno, di comprarli, e non mi pare che vengano grandi segnali da questo calciomercato in questa direzione, anzi, neanche dai club di Serie A. Due, di non mandarli in tribuna a poltrire o a guardare la partita, ma e neanche in panchina, ma di mandarli in campo, come fanno le altre nazionali. Si parla sempre della Spagna, la Spagna, la Spagna. Beh, facciamo pure noi se abbiamo, come dire, il coraggio di farlo. Questo riguarda gli allenatori della Serie A, ma anche i presidenti della Serie A, i club, perché poi non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca. Io capisco che a livello altissimo di Champions League c'è un grado di competitività internazionale che non consente grandi esperimenti, però voglio dire, bisogna dare fiducia a questi ragazzi. Da questo punto di vista Mancini con la sua nazionale può contribuire seriamente ed efficacemente a portare a galla questi ragazzi e a farli crescere.
1: Poi c'è un aspetto, Antonello, tu hai fatto il nome di Palestra, che è probabilmente uno dei più grandi talenti che abbiamo in questo momento, che è quasi obbligato, tra virgolette, ad andare via, perché quando ti arrivano quelle offerte lì le nostre società non possono assolutamente competere. Però vediamo ogni giorno, non soltanto su Palestra ma anche su altri giocatori, che ormai è un mercato totalmente drogato dalla Premier League, e credo che tutto questo non faccia bene al movimento mondiale del calcio, quindi vado oltre anche ai confini europei.
9: Ma guarda, io non mi meraviglio e non lo ritengo un fatto negativo che dei giocatori italiani vadano a giocare all'estero, così come tanti giocatori stranieri vengono a giocare in Italia. Il problema non è questo, anche perché la federazione, la nazionale, il club Italia hanno tutti gli strumenti per seguire questi ragazzi, certo, per certo controllarli, eccetera. Quindi voglio dire, il fatto che Palestra vada all'estero, sì, mi spiace, perché ci piacerebbe vederlo giocare in Italia. Però voglio dire, è un'esperienza in più che può fare un ragazzo italiano, anche perché, ripeto, come tu hai già detto, Alessandro, giustamente, a certi livelli i club italiani non riescono a competere, non ci sono dubbi, e qui c'è tutto il problema dei diritti TV, degli introiti da stadio, degli impiantistica che non aiuta a fidelizzare i tifosi e tutti i discorsi che sappiamo.
1: Andiamo invece a quello che sta accadendo, no? nel nostro piccolo orcello, che però ci piace sempre tanto, Antonello, il nostro campionato che sta per ripartire. Da osservatore, chi si sta muovendo meglio secondo te? Perché io ho la sensazione che quest'anno, rispetto ad altri anni, ci sia un pochino più di equilibrio anche in asse di partenza.
9: Ma guarda, secondo me le società che si stanno muovendo meglio in questo momento, poi però tornerò un attimo indietro, farò un flashback per le squadre che stanno muovendo meglio, sono, a mio avviso, la Juventus, la Fiorentina, qualche cosa di buono sta facendo il Torino. Cairo spera che questo, o meglio pretende che questo campionato sia il migliore della sua gestione, gli auguro sinceramente, però bisogna darsi un po' una regolata anche lì come acquisti. Il problema vero, non mi pare che il Milan stia facendo grandi cose, tra l'altro il Milan dovrà scontare come dire, i ritardi che sono sempre stati dopo i campionati, dopo un campionato del mondo c'è sempre un'onda di ritorno per tanti giocatori. Legge

0: Sentivo stamattina che praticamente Maignan e Leao non sono ancora rientrati, si comincia sabato il campionato, sabato 22 si comincia il campionato, quindi voglio dire, quindi c'è qualche ritardo da questo punto di vista, però voglio dire un'altra cosa, noi in Italia siamo abituati per interessi vari che riguardano i direttori sportivi, che riguardano gli allenatori, che riguardano soprattutto gli agenti, i procuratori elegantemente ribattezzati agenti, ed è il problema delle date del calciomercato. Allora noi siamo abituati a sfruttare fino alle ultime 48 ore, questo non sarebbe un male, se queste ultime 48 ore non cadessero una settimana dopo l'inizio del campionato. Ci sono stati anche dei giorni scorsi da parte di De Rossi e di Gasperini delle polemiche in questo senso, cioè perché il calciomercato si chiude dopo l'inizio del campionato. Questo ovviamente sì, consente a qualcuno di rivedere un po' i piani, di verificare alcune cose, però certamente è più un problema, come dire, di attendismo studiato a tavolino, cioè vediamo un po' chi può fare l'affare migliore nelle ultime 48 ore del calciomercato. Questo francamente sposta molte cose, quindi la situazione di oggi, c'è una grande pagina della Gazzetta dello Sport, del Corriere dello Sport, di Tutto Sport, che si ovviamente fa il loro mestiere, io non sono un grande appassionato di calcio per calcio, te lo dico con molta franchezza, che fanno il punto sulle acquisti, partenze, trattative, eccetera. Io sono abituato a tirare la riga quando si chiude il calcio per calcio, quindi giudicare adesso su quello che si sta facendo in questi giorni è un discorso molto parziale, però detto questo, secondo me Juventus e Fiorentina sono tra le società che si stanno muovendo meglio.
1: Il flashback lo faccio fare prima di chiudere, però volevo parlare con te anche di una situazione che qui a Roma è abbastanza clamorosa e che secondo me, caro Antonello, non ha grandissime vie di uscita, che è quella di Lazio, perché tu prima citavi il Torino di Cairo, no? Che è un'altra società molto contestata, però una sorta di tregua sembra che si possa vedere sulla questione Lazio, e parliamo di una società comunque storica. Io non riesco a vedere grandissime riuscite in questo momento.
0: No, c'è una, si è creata un'incompatibilità ambientale che francamente dispiace molto per una grande società con una grande tifoseria come quella della Lazio. Io mi auguro che Gattuso possa, come dire, seminare in senso positivo, però è chiaro che alle spalle di Gattuso ci deve essere una società forte che ha già ottenuto nei giorni scorsi in passato il rifiuto di Peruzzi, tanto per dire a rientrare in società, e questo è abbastanza sintomatico, vuol dire che ci vuole una grande società che poi investa sui giocatori, sul parco giocatori. Mi pare che questo non stia avvenendo. Lo Tito non dà segnali particolarmente entusiasmanti alla tifoseria nel momento in cui acquisisce, sia in Serie D, una società come la Regina, che viene accusato di distrarsi sulla Regina e di trascurare la Lazio. Io non credo che sia così. Lotito è un uomo, voglio dire, io francamente ho avuto tanti scontri con Claudio Lotito in Consiglio federale per tante vicende, insomma è una di quelle persone con la quale se vai una sera a cena ti fai matte risate, è uno che conosce benissimo i regolamenti, gli statuti, le norme, eccetera, però è certamente un personaggio ruvido, un personaggio ostico, un personaggio spigoloso, non è un personaggio proprio costereccio, e la sua stazza, anche con la panza che ormai si ritrova, conferma una personalità arrogante, mi sembra forse ingeneroso, ma comunque voglio dire, insomma, di uno che non discute molto, decide e fa lui. Tenendo conto però, bisogna dire anche questo, che i soldi sono i suoi. Però la tifoseria, perché questo qualche volta i tifosi se lo dimenticano, sono società private dove i presidenti mettono i soldi di tasca loro, senza aiuti di nessuno. Però detto questo, voglio dire, lui non riesce a capire che con i tifosi deve, magari abbassando la testa qualche volta, senza genuflettersi, deve riaprire un confronto positivo, perché non è possibile che ragazzo sia in queste condizioni. Mi auguro che Gattuso possa riuscirci.
1: Il tuo pensiero sulle multiproprietà, Antonello?
0: Guarda, io sono del parere che non debba essere modificata la data di

0: questo punto di vista penso, temo che De Laurentiis e Gotito premeranno fortemente, faranno pressione forte sulla federazione perché la norma venga modificata. È una norma che deve passare attraverso il Consiglio federale. Gravina a suo tempo, prima di andare via, si era espresso contro qualsiasi proroga e quindi a favore del divieto di multiproprietà oltre il 28 giugno 2030. Abete nel suo programma elettorale, Abete poi è stato sconfitto da Malagò nella corsa alla presidenza, lo aveva scritto esplicitamente, lo aveva garantito anche al sindaco di Bari che lo aveva sollecitato su questo argomento. Malagò ovviamente è appena arrivato, dovrà avere i suoi tempi per valutare. L'unica cosa che lascia molto aperto il discorso, è che la UEFA, c'è una corrente all'interno della UEFA favorevole a un allargamento delle maglie, anche se la UEFA, parliamoci chiaro, non gliene frega assolutamente niente del campionato italiano, la Bira, guarda le coppe e teme che le coppe europee si possa creare qualche problema, però è favorevole all'allargamento, si parla addirittura di consentire la presenza del doppio proprietario nella seconda squadra fino al 30%, che è una barzelletta, Alessandro, sono 2000 sistemi per aggirare o per celare o per nascondere o per il 30% tu affidi un amico tuo, il 70 lo parcellizzi e sei sempre il padrone della società, qui non ci pigliamo per fesse. Però questa è una norma, se dovesse arrivare a godere del giorno della federazione, è una norma che deve passare attraverso il Consiglio federale della federazione, non è che decide da solo il Presidente della federazione. Il Presidente della federazione può, se ritiene, o una delle componenti, immagino la Serie A, può portare in Consiglio federale la proposta di abolire il divieto delle multiproprietà e poi si vota. Si vota il Consiglio federale, quindi è una partita a scacchi delicata.
1: D'accordissimo con te, 30 secondi su Infantino me li dai?
0: Dai, Infantino ne ha fatte più di Cano in Francia, deve, secondo me a questo punto deve andare a casa. Ciao, ma ha perso per la FIFA, come sai si vota attraverso le confederazioni continentali, sta perdendo non solo la UEFA ma ha perso anche il Sud America, sta perdendo anche altre componenti asiatiche, secondo me ha fatto il suo tempo, si è mosso male e quindi deve secondo me rassegnarsi a passare la mano al congresso che si terrà a marzo a Rabat, ma vedrai che con uno stipendio intorno ai 4-5 milioni di franchi all'anno farà fatica a fare un passo indietro. Voglio dirti un'ultima cosa,
1: sì,
0: se mi dai 10
1: come
0: secondi,
1: no, certo.
0: Ho letto stamattina è stato insediato, ieri presentato Orsato come designatore degli arbitri. Bene, allora io ho partecipato da tempi immemori, anni, decine di anni, a tutti i raduni e gli incontri tra arbitri, capitani e giocatori. E ogni volta ho sentito dire dal designatore di turno: basta con questi accerchiamenti all'arbitro, con questi capannelli intorno, saremo severissimi. Non è mai accaduto. Adesso lo ridice Orsato, che è certamente un uomo dal pugno duro. Cerchiamo di farla rispettare questa norma, altrimenti si diventa ridicoli, meglio non dirlo, non, perché se uno dice, come dice oggi Orsato, basta gli accerchiamenti, poi significa che tu al momento dell'accerchiamento metti la mano in tasca e tiri fuori il cartellino giallo, e se è la seconda volta tiri fuori il cartellino rosso. Bisogna avere il coraggio di farlo, perché siamo tutti d'accordo contro gli accerchiamenti, anche gli allenatori e i calciatori a parole, però nei fatti questo non avviene. Allora se tu fai un programma di questo genere, come ha fatto Orsato sulla Gazzetta dello Sport, basta gli accerchiamenti, poi lo devi far rispettare. Ti auguro di riuscirci.
1: Un grande piacere sentirti, Antonello, un abbraccio.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao. Antonello Valentini.
0: Ciao.
1: Allora, tantissimi argomenti affrontati con l'ottimo Antonello Valentini. Noi adesso andiamo in pausa, poi torniamo con Simone Bernabè, redazione di Tutto Mercato Web, perché insomma ci sono un po' di notizie di mercato da affrontare, dalla vicenda Suzuki, Juventus, Mora, Roma, l'Inter che sembra un passo dal chiudere l'esterno destro, insomma ci sono diverse situazioni che tra pochissimo andremo a analizzare nel dettaglio.

0: Totocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Alle 11.40 torniamo rigorosamente in diretta. Vi ricordo anche che dal 17 torna Maracanà con Stefani Palloveni e Marco Piccari, così come vi ricordiamo anche nel nostro spot in onda. Quindi mi raccomando, dal 17 grande appuntamento con il ritorno di Maracanà, mentre fino a lunedì vi dovete accontentare del povero Lucio Marinucci, che vi terrà compagnia dalle 14 alle 17. Simone Bernabei, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Caro Simone, allora ci sono tante situazioni che state monitorando tutto il mercato web, ovviamente. Io vorrei partire dalla suggestione che ho letto Frattesi-Lazio, ma ti chiedo intanto se Frattesi può essere d'accordo su questa situazione, su questa eventualmente cessione alla Lazio in un momento un po' particolare, e poi che tipo di operazione serve, perché la Lazio non mi sembra che al momento abbia particolare disponibilità economica.
2: Infatti il blocco in questo momento è un po' quello, nel senso che la Lazio, insomma, lo sappiamo, lo stiamo raccontando da tanto tempo, deve cedere prima sostanzialmente di poter fare acquisti. Detto questo, quello di Frattesi è uno dei primi nomi indicati dal tecnico Gennaro Gattuso. La Lazio ha capito che comunque il giocatore, diciamo così, è stancato di stare in seconda linea all'Inter e quest'estate ha voglia di provare un'esperienza nuova, ha voglia di tornare ad essere protagonista sul campo, e di base ci sarebbe la sua disponibilità, diciamo così, alla possibilità Lazio. Quindi ecco, queste sono le basi, diciamo, però al momento, lo ripetiamo, la Lazio deve fare prima un'uscita per poter accelerare e chiudere il colpo, però la trattativa c'è, la trattativa esiste, le parti stanno parlando, quindi io credo che per lo stesso Frattesi credo possa essere una buona soluzione. Lui aveva avuto anche qualche richiesta dalla Premier League, però non ha mai avuto l'idea vera di andare via dall'Italia. Lui vuol misurarsi con la Serie A, vuole essere protagonista in Serie A. In questo senso la nuova Lazio penso che possa diventare comunque una buona opzione per lui.
1: Senti, invece l'Inter è un passo dall'esterno, ce la fa stavolta a chiuderlo?
2: Sì, se non succede qualcos'altro nel frattempo, insomma, abbiamo visto con Palestra, che poi c'è stato l'inserimento del Chelsea con Kalaili, che poi non ha ottenuto la lidonezza sportiva. Dai, in questo momento mi sembra molto, molto indirizzata l'Inter sul nome di Spence del Tottenham. Si sta ancora cercando un po' di limare quella richiesta. Spence, fra l'altro, che è un giocatore che l'Inter aveva seguito anche a luglio, solo ai tempi, subito dopo il Mondiale, la richiesta del Tottenham era altissima, 45 milioni di euro. L'Inter ha detto no, a queste cifre non ci sediamo neanche al tavolo. Adesso il Tottenham è sceso di 10 milioni, è arrivato a 35, l'Inter vorrebbe spendere ancora qualcosa meno, non vorrebbe andare oltre i 30, però il giocatore ha già dato l'ok. Le parti stanno parlando, insomma, è vero che c'è un po' ancora questa forbice di 5 milioni, ma con i soliti bonus, con magari le solite percentuali di futura rivendita che oggi vanno tanto di moda in questa fase di mercato, insomma, l'operazione mi sembra destinata a concludersi nel giro di poco tempo, ecco.
1: E Luis Enrique, Simone, perché si parla anche di una sua possibile uscita in direzione Roma, così poi apriamo anche il capitolo Roma.
2: Sì, è uscita questa voce, per il momento non è niente di così concreto, però insomma anche la Roma si è interessata a lui. Io penso che con l'esperienza in realtà possa anche far vedere quelle belle cose che aveva fatto vedere al Marsiglia. Insomma, detto questo, la valutazione dell'Inter è comunque alta, perché parte da una richiesta di 30 milioni, la Roma a 30 milioni non ha intenzione di arrivarci, però ha fatto capire che se si ragiona su basi un po' più basse, 20 milioni magari con qualche bonus, l'operazione si può anche fare. È un giocatore che piace a Gasperini perché può giocare sull'esterno, può giocare a destra, in quest'estate, in questi ritiri estivi ha fatto vedere di poter giocare anche a sinistra, può giocare sotto punta, quindi una duttilità che piace molto a Gasperini, quindi una pista da tenere d'occhio intanto la Roma però insomma, sta portando avanti altre trattative decisamente importanti,
1: che sono quella di Molina, che è stato ufficializzato, contratto di 4 anni, ma soprattutto quello di Mora. Pare che ci sia stato un rallentamento nella notte, no? Perché il presidente Villasposso vorrebbe cambiare un po' la questione dell'obbligo di riscatto. Che novità ci sono, Simone?
2: Ma sostanzialmente quella che hai raccontato, nel senso le parti sono molto vicine, ecco, intendiamoci, il giocatore ha già detto sì alla Roma. La base è quella di cui stiamo parlando un po' da giorni, 50 milioni di euro di valore complessivo del cartellino del giocatore, e la Roma ha detto va bene, in qualche modo ci arriviamo. Il problema è questo, in quale modo ci possiamo arrivare. L'idea del Porto, quella diciamo che preferirebbe il Porto, sarebbe quella di un prestito particolarmente oneroso, quindi 7, 8, 10 milioni di euro con obbligo di riscatto alla prossima stagione. La Roma un po' cercando l'incastro giusto, sai, nella giornata di ieri è emersa anche quella formula un po' particolare, sì, sì. Sembrava quasi una comproprietà, tipo 25 milioni subito e 25 milioni il prossimo anno, ma insomma il valore è quello, ecco, 50 milioni di euro. Io credo che nella giornata di oggi si possa trovare il giusto incastro, un po' così, sul come suddivide queste cifre. Il Porto, ripeto, vuole l'obbligo di riscatto non condizionato, vuole essere certo, ecco, di incassare tutto entro la prossima stagione. La Roma vorrebbe mettere un obbligo condizionato, quindi un po' morbido, quindi al raggiungimento di determinate condizioni, di determinati obiettivi, probabilmente la Champions League il prossimo anno, però ripeto, insomma, la trattativa è vicinissima alla fumata bianca.
1: Ma Mora, se non sbaglio, era un giocatore che un anno fa costava intorno ai 70 milioni, poi non ha avuto una grandissima stagione, adesso la richiesta è di 50. Secondo te, Simone, è una ipervalutazione oppure è un giocatore che li va tutti questi soldi?
2: Sai, considerando il talento, considerando che in Portogallo lo considerano uno dei prossimi, anche una delle prossime colonne tecniche della nazionale, io credo che 50 milioni di euro possa essere una valutazione comunque in linea con quello che ha fatto vedere Mora con il Porto. È vero che l'ultima stagione non è stata particolarmente positiva, però il talento del ragazzo c'è veramente tutto e l'età è assolutamente dalla sua parte. Io credo che sia una valutazione in linea con quello che è un po' il mercato di quel tipo di giocatori lì, quindi degli esterni, dei trequartisti di fantasia, dei giocatori comunque offensivi tecnici. Ecco, abbiamo visto la Roma ha trattato un sacco di giocatori di questo tipo, ha trattato Somerville, ha trattato Greenwood, insomma tutti i calciatori che hanno grosso modo quel tipo di valutazione lì. Questo fa capire un po' qual è la direzione anche del mercato in generale, del mercato europeo in generale in questo momento. Quindi, per rispondere alla tua domanda, sì, io credo 50 milioni possa essere una valutazione comunque in linea con quello che è il talento e la potenzialità di Rodrigo Mora.
1: Simone, veniamo alla Fiorentina, che è un po' la regina di questo calciomercato, perché adesso...
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
3: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
4: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
5: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
6: A 28 ha detto ma massimo possiamo arrivare a 25, ecco, ma sotto quella cifra non si va. La Juventus oltre i 20 non vuole assolutamente andare, anzi vorrebbe spendere qualcosa meno. Non so, sai, sono un po' quelle trattative che si tirano un po' troppo per le lunghe, alla fine rischiano seriamente di saltare. Poi detto questo, io credo che Juventus stia facendo un po' di valutazioni generali, stia anche cercando di capire se quali uscite riuscirà a fare. Quindi
7: infatti
6: abbiamo detto di Jonathan David, penso a Miretti, penso a Meiners magari, insomma ci sono giocatori che potrebbero lasciare Juventus, che potrebbero portare dei milioni in cassa. Io credo che molto dipenderà anche da quello, ecco, se poi riesci a vendere nel breve questi giocatori di cui abbiamo parlato, magari anche Zegrova, a quel punto insomma ci sarebbero magari più soldi in cassa e si potrebbe pensare di fare uno sforzo in più per Lukumi. In questo momento esiste questa forbice col Bologna e quindi la trattativa resta in parte bloccata.
7: Le ultime due cose che ti chiedo, Simone, sono capitolo difensore Napoli, perché oltre a Buongiorno si è fatto male anche Marianucci, e che fa il Napoli, perché si era pensato anche a una cessione della Juve di Gatti proprio in direzione Napoli, ti risulta?
6: Mi risulta, perché per Allegri è una prima scelta Gatti, quindi sì, ti dico, in realtà il Napoli si sta rendendo conto che i difensori che deve prendere sono due, probabilmente, perché l'infortunio di Marianucci, che aveva colpito Allegri, e voleva tenerlo, voleva renderlo, non ti dico un titolare, ma un potenziale titolare. Questo infortunio cambiano un po' le cose. Buongiorno starà fuori a lungo, Beukem è ancora fermo, insomma. La sensazione è che lì a Napoli servano due operazioni, sì, in entrata e in difesa. Uno potrebbe essere proprio Gatti, e qua credo che con una cifra tra i 10 e i 15 milioni con la Juventus l'accordo si possa trovare, e l'altro nome resta quello di Badiashile, per cui Badiashile del Chelsea, per cui la trattativa, insomma, è in fase particolarmente avanzata, e credo che nelle prossime ore si possa arrivare alla chiusura, anche perché Levi sta insistendo, ecco, sta spingendo, non ha fatto pressioni su nessun nome, tant'è che il Napoli, insomma, è praticamente fermo a livello di acquisti, però adesso ha detto: bene ragazzi, qui il campionato sta per iniziare, in difesa non ho nessuno, acceleriamo un po', perché altrimenti si rischia di andare in difficoltà.
7: E l'ultimissima cosa, insomma, lo volevano a parole in tutta Europa, alla fine è andato in Turchia Dusan Vlahovic. Ti aspettavi questa chiusura con il Beşiktaş, che onestamente, rispetto a quelle che potevano essere le premesse, per carità, prende soldi che vuole, ma a livello di campionato scende parecchio?
6: A livello di campionato scende parecchio, che insomma, anche se insomma, questa estate il campionato, insomma, la Turchia.
7: Sì, i soldi non mancano lì.
6: Bel investimento, esatto. Ma allora, me l'aspettavo? Assolutamente no, anche perché il giocatore, il suo entourage, la sua famiglia erano stati chiari. Noi, un po' come sta succedendo con Leao al Milan, no, noi la Turchia non ci interessa. Bene, noi vogliamo la Premier League, però la Premier League non arriva, e a un certo punto devi un po' scendere a compromessi con te stesso. Quindi l'offerta del Beşiktaş comunque a livello economico era molto importante. Beşiktaş ha accettato di pagare un po' quelle commissioni, quei bonus alla firma particolarmente elevati che chiedeva Dusan Vlahovic insieme a tutto il suo entourage, e quindi l'operazione, insomma, sì, sembra assolutamente in dirittura d'arrivo, così come quella di Romelu Lukaku, che lascerà il Napoli per andare al Fenerbahce.
7: Simone, buon lavoro, grazie. Tutto Mercato Web, grazie Simone.
6: Un saluto a tutti.
7: E allora, abbiamo toccato più o meno tutti gli argomenti, adesso andiamo in pausa con il break. Gabriele Latini è pronto a deliziarvi anche con gli spot che riguardano poi la ripresa di tutte le nostre trasmissioni. Noi ritorneremo con il buon Mirko Nicolino, a tra poco.

0: Bentornati cari amici, 12.04 minuti primi, questo è TMV Radio, Alessandro Santarelli, comunque in cabina di regia c'è il buon Gabriele Latini. Abbiamo passato la prima ora con l'interessante riflessione di Antonello Valentini, abbiamo passato un po' su tutti i temi che riguardano non soltanto la nazionale ma anche il nostro calcio, e poi le ultimissime di mercato con Simone Bernabé, tra poco arriva Mirko Nicolini. Nel frattempo diamo un'occhiata anche ai quotidiani, la Gazzetta dello Sport, Inter spensa un passo, ecco a quanto si può chiudere e se parte Luis Enrique, il titolo che campeggia in questo momento in home page. Poi di spalla si parla anche dell'infortunio di Jacobs, la maledizione degli infortuni, che inizia dal suo calvario. Ieri si è fatto male nella semifinale dei 100 metri degli europei di atletica leggera in corso a Birmingham. Per quanto riguarda invece il mercato, dice che lo Sport, la Juve stringe per Suzuki oggi, vertice per l'Intesa, e poi c'è il caso Rabiot e Maignan, che sono gli unici due francesi che ancora non sono rientrati dalle ferie, e quindi c'è un po' questa polemica in casa Milan, detto che alla fine, per quanto riguarda il portiere che dovrebbe rientrare lunedì, tutto sommato una settimana per ritrovare la forma sicuramente basta, forse qualcosina di più per Rabiot può servire, però è altrettanto perché Rabiot è uno che si allena sempre, per cui insomma sul giocatore non ci dovrebbe essere particolari problemi. Nel frattempo, a proposito di Spence, c'è un'ultima ora di Sky, offerta da 30 milioni, richieste 35 più bonus, contatti in giornata tra Tottenham e Inter per ridurre le distanze. È chiaro che l'Inter deve portare a casa l'esterno, perché due ne sono già saltati per motivi diversi, e quindi insomma, visto che il problema, la lacuna si è aperta, c'è poco da attendere, quindi vedremo se l'Inter riuscirà a portare a casa il forte giocatore della nazionale inglese del Tottenham. Mentre vi ricordo che questa sera c'è anche la Supercoppa Europea, Paris Saint-Germain contro Aston Villa, partita che si gioca a Salisburgo. Per quanto riguarda invece i messaggi dei nostri amici, Fabio ci fa presente che Suzuki dovrà andare in Coppa d'Asia, vero, però ragazzi, credo che evidentemente se la Juve prende questo giocatore avrà fatto tutte le proprie valutazioni. Oltretutto, se dovesse rimanere come pare Perin, vorrà dire che per quel mese, quelle 4, 5, 6 partite che dovrà giocare, giocherà Perin. Però giro subito questa riflessione a Mirko Nicolino, partiamo da qui, poi naturalmente occhio su tutto il campionato che sta per partire. Ciao Mirko, buongiorno!
1: Ciao Alessandro, un caro saluto a tutti, ben ritrovati.
0: Noto che sei stato dal barbiere, Mirko, eh?
1: Sì, ho fatto un salto, ci ho dato un taglio.
0: Hai fatto bene, te che puoi, fai bene, io non ricordo più, ma sono passati oltre 20 anni.
1: Non me ne sono rimasti tanti.
0: Insomma, meglio pochi che niente, direbbe qualcuno. Mirko, allora, Juve vicina a Suzuki, gli amici dicono sì, ma se viene Suzuki poi se ne va in Coppa d'Asia, ma i dirigenti lo sanno, per cui eventualmente giocherà Perin, no? Se si chiude questa trattativa.
1: È una scelta, no? E poi io penso che la Juventus ha tanti portieri giovani, alcuni in giro, altri ce li ha a Torino controllati direttamente, è probabile che in quel periodo lì venga promosso qualcuno dei giovani come terzo a supporto di Perin e Pinsoglio, perché altre soluzioni non ci sono, ma questi sono i rischi del mestiere. L'anno prossimo avessi avuto un portiere sudamericano, ti sarebbe mancato il portiere sudamericano per la Copa America, queste sono cose normalissime.
0: Ma come leggi questa operazione? Cioè, io più o meno lo so perché ci siamo confrontati ieri nelle nostre chat interne, però mi interessa molto il tuo punto di vista per tutti gli amici che non hanno la fortuna di leggere le nostre chat.
1: Partiamo dal presupposto che è una cosa che non mi piace. Non mi piace perché comunque dai la sensazione che ne possa pensare l'ambiente della Continassa, che ovviamente vuole rinviare a quanto pare l'investimento sul portiere. Se tu ne prendi uno a scadenza. Cioè, noi siamo, la Juventus, scusatemi, sta per prendere un portiere che ha un cartellino sopra con la data di scadenza. Questo significa che tu probabilmente rinvii l'investimento tra i pari alla prossima stagione e oggi concentri magari qualche risorsa in più su altri reparti. Questo però è quello che tu vuoi fare. Quello che poi si percepisce dall'esterno è che comunque la Juventus accetti un giocatore in prestito da una squadra che fino a qualche anno fa prendeva 6 gol dalla Juventus. Oggi invece è assolutamente uno dei club più potenti al mondo e la Juventus invece si è ridimensionata dal punto di vista finanziario e politico, e questo è un dato di fatto a cui, per il quale nessuno può farci nulla. Dispiace, ripeto, io non, è un'operazione che io non avrei fatto, anche perché a chi dice

0: sì, ma tanto l'anno prossimo poi prendi questo, prendi quest'altro. Io non so, io non ho tutte queste certezze, perché per esempio leggo alcune testate che dicono l'anno prossimo la Juve prenderà sicuramente Alisson, prenderà sicuramente Carnesecchi, ma io queste certezze non ce le ho, perché Alisson sì, va a scadenza, ma chi mi dice che l'anno prossimo accetti 5 milioni all'anno dalla Juventus e non 15 certo, dal Barcellona o dal Bayern Monaco? Chi mi dice che Carnesecchi, che quest'anno vale 50 e chi è 3 milioni di stipendio, l'anno prossimo non vada al Liverpool a guadagnare 15 milioni l'anno? La Juventus a queste cifre poi non potrà competere, quindi del futuro non c'è certezza, dell'oggi sappiamo che la Juventus sta per fare un'operazione col cartellino della scadenza attaccato addosso.
1: Però ti chiedo una cosa, Mirko, l'alternativa...
0: E non siamo entrati nel merito delle qualità del giocatore, attenzione.
1: E adesso c'entriamo. Però ti chiedo una cosa, se l'alternativa era legarsi a un portiere, faccio un nome, Trubin, per 4 anni o 5, tu cosa avresti fatto?
0: No, non mi pare, sono d'accordo con te, che fosse anche questa un'operazione da valutare con attenzione, perché spesso la percezione che ha l'ambiente di un giocatore è molto importante. La percezione oggi che ha l'ambiente Benfica su Trubin è una percezione molto negativa. È come se un club straniero o italiano prendesse Di Gregorio a scatola chiusa senza tener conto di tutto quello che è successo soprattutto in quest'ultima stagione alla Juventus. Quindi in Portogallo la maggior parte dei tifosi fanno salti di gioia per la cessione di Trubin, quindi qualche domanda bisogna farsela.
1: E invece dal punto di vista tecnico, io non sono un grandissimo estimatore di Suzuki, però faccio questa riflessione, Mirko: se ci investe il Paris Saint-Germain, che è vero che occhio insomma sui portieri, non è che a parte Donnarumma non è che ci hanno preso molto, però fanno un investimento su questo ragazzo,
0: 36 milioni,
1: che vuol dire? Che forse siamo noi prevenuti e siamo noi che vediamo un calcio sbagliato?
0: No, vuol dire che loro ci credono, vuol dire che hanno visto le cose migliori che sa fare Suzuki, perché comunque al mondiale, dobbiamo essere onesti, ha sbagliato molto poco. Il problema è che sul lungo periodo, diciamo che per esempio nell'ultima stagione in Serie A ha fatto anche tanti errori, e tanti errori anche alla Di Gregorio. Poi, per carità, è un portiere che ha una prospettiva davanti. Le stagioni non sono tutte uguali, magari Di Gregorio va in un'altra squadra, la Juventus non li fa perché magari avranno pressioni. Suzuki magari arriva alla Juventus o rimane al Paris Saint-Germain che l'ha acquistato e fa bene, e quindi è stata una scelta azzeccata. Diciamo che qualche dubbio io ce l'ho sulle qualità dell'estremo difensore.
1: Sì, concordo. L'altra cosa che ti chiedo, Mirko, sulla Juventus, poi evidentemente cambiamo argomento: cosa si porta dietro da questa tournée la Juve come certezze, se ci sono, e come incertezze, se ci sono?
0: Ma guarda, posto che è sempre calcio di luglio e calcio d'agosto, una delle note positive che la Juventus si porta dietro è che c'è una fase difensiva che sembra essere meglio registrata, no? Spalletti ha preso la squadra in corsa, ha cercato di sistemare quello che poteva sistemare, ha dato comunque per la prima parte della sua esperienza a Torino, per i primi mesi, una proposta di gioco differente rispetto a prima. Onestamente poi il campionato si è chiuso molto male, e non sono d'accordo con Spalletti quando dice che comunque anche in quelle partite in cui la Juventus non ha fatto risultato la squadra abbia fatto un gioco bellissimo. Onestamente io questo gioco bellissimo soprattutto negli ultimi mesi non l'ho visto. Si porta dietro da questa tournée una solidità ritrovata. Alla fine la Juventus ha subito 2 gol in 6 partite, tutte e due dall'Inter, poi comunque ha difeso abbastanza bene. L'impressione che ho io però è che anche la fase difensiva abbia un contraltare, nel senso che Il Chelsea è una squadra completamente da registrare, da sistemare, perché ha preso un nuovo allenatore, deve amalgamare, insomma è un cantiere aperto, un cantiere totalmente aperto, e ha fatto molta fatica con tutti i Chelsea in questi amichevoli, sì, non solo con la Juventus. L'impressione che ho avuto è che appena la difesa della Juventus sia stata un po' più sollecitata, sia andata in babola, tanto è vero che l'Inter dopo il 2-0 va vicinissimo al 3-0, sì, almeno in un paio, sì, di occasioni. Quindi i numeri dicono che la Juventus si porta dietro da questa tournée una rinnovata solidità difensiva, però la voglio vedere con avversari più italici, che sono quelli che si chiudono, non ti danno spazi e poi ripartono in velocità. Per contraltare rimangono i limiti che questa squadra aveva evidenziato lo scorso anno, e che ha ribadito Spalletti anche dopo l'ultima amichevole vinta contro il Palermo. Dice: recuperiamo palla e la rimettiamo subito in discussione regalandola agli avversari. Ecco, questa è una cosa di cui si lamentava Allegri, una cosa di cui si lamentava Thiago Motta, una cosa di cui si lamentava Tudor, una cosa di cui si lamentava Spalletti a novembre dell'anno scorso, a gennaio, a marzo, ad aprile, a maggio, e se ne lamenta già adesso ad agosto. Quindi il palleggio, la qualità dei giocatori al momento lasciano molto a desiderare, anche se si prova a fare delle cose importanti, spesso la qualità dei giocatori che non c'è regalano il possesso agli avversari, e quindi poi tu rimani appeso alle giocate di quelli che hanno più tecnica e che si devono inventare qualcosa.
1: Senti Mirko, voltando pagina e guardando ad uno sguardo di insieme, c'è una squadra che fino a questo momento possiamo definire un po' la regina del mercato, che è la Fiorentina. Addirittura adesso è un passo da Pellegrino. Poi vediamo se Ken rimarrà o meno. Ne parlavo prima con Simone Bernabei. Può darsi che il Como dopo Ferragosto sferri l'assalto a Ken, e a quel punto Pellegrino diventerebbe il titolare della Fiorentina, che però dovrebbe andare a prendere un altro centravanti. Ma detto tutto questo, ti aspettavi un similmercato dalla Fiorentina? Complimenti sicuramente a Paratici, e soprattutto considerando che questo è l'anno dei tre centenari, oltre a Roma e Napoli, quale sarà il ruolo della Fiorentina secondo te?
0: Intanto devo dire la verità, non mi aspettavo tutti questi colpi, almeno dal punto di vista degli investimenti economici. Poi che Paratici fosse bravo, io l'ho sempre ribadito anche negli ultimi anni, quando la sua avventura alla Juventus si è conclusa maluccio, quando al Tottenham alla fine non è riuscito a risollevare una situazione che però, ricordiamolo, è la stessa da circa 20 anni. Al Tottenham non è riuscito a far bene nessun direttore sportivo, nessun allenatore, quindi lì, come anche ha detto Antonio Conte, c'è un contesto un po' particolare. Se non vincono nulla e fanno male da 20 anni, qualcuno si faccia una domanda. Paratici secondo me è molto bravo, sta facendo degli acquisti intelligenti, poi è chiaro che il responso lo darà solo ed esclusivamente il campo. Ad oggi la Fiorentina si candida secondo me ad entrare tra le prime della classifica, e non è scontato per esempio che vi rientrino la Roma, la Juventus e il Milan, perché quest'anno mi sembra che la concorrenza sia più agguerrita. Il Milan era partito forte con Gonzalo Ramos, poi il mercato del Milan ha subito un rallentamento importante. La Roma è quasi completamente, a parte Castro, ferma almeno per quelle che sono le richieste di Gasperini. Il Napoli deve vendere tanto perché ha tantissimi esuberi, quindi io dico attenzione a questa Fiorentina, perché poi c'è anche il Como. Rischiamo di ripresentarci, seppur con un livello del calcio italiano più basso rispetto agli anni 80-90, rischiamo di ripresentarci con il famoso campionato delle sette sorelle, no? Quelle che lottano tutte per i primi posti.
1: Quindi praticamente, Mirko, si aggiunge una pretendente al quarto posto, o forse restano le sette, però tu vedi più Fiorentina rispetto all'Atalanta, perché l'anno scorso la serie, sì, poteva essere l'Atalanta, che scala un po', entra la Fiorentina, quindi questo potrebbe essere lo scenario. Io aggiungo una cosa, Mirko, che secondo me c'è molto equilibrio quest'anno anche per la, sì, lotta per lo scudetto. Cioè non vedo una squadra nettamente, poi è chiaro che cambieranno ancora gli organici, però non vedo una squadra nettamente più forte delle altre.
0: Guarda, Ale, l'Inter di diritto, essendo, certo, la squadra, certo, che ha lo scudetto sul petto, è la favorita. Poi comunque ha cambiato poco o nulla in un campionato in cui nessuno riesce ad alzare il livello, campionissimi non ne sono arrivati, è chiaro che

0: l'Inter già con quello che ha in casa parte favorita sulle altre. Poi quelle dietro mi pare che siano un po' tutte tutte livellate. Poi è chiaro, ripeto, che la Roma abbia giovato lo scorso anno del suicidio della Juventus, che a un certo punto aveva 6 punti di vantaggio sulla quinta e si è praticamente suicidata con le piccole, e quindi ha conquistato un quarto posto, sì, però la Roma secondo me aveva tanto da fare sul mercato e, come diceva Gasperini, il tempo stringe e quel tanto non è arrivato.
1: Però ha preso quindi Mora la Roma, fondamentalmente sì, ha preso Mora.
0: Diciamo che la Roma avrebbe, avrebbe bisogno, per come pensa Gasperini, di 5-6 innesti. Non sono arrivati tutti, comunque già qualche passo lo ha fatto. Vedo come dice, un livellamento alle spalle dell'Inter, questo sì.
1: L'impatto di Allegri a Napoli, come lo leggi? Perché hai detto molto bene, il Napoli deve fare delle cessioni sicuramente. Ad oggi De Bruyne, per esempio, è il primo panchinaro del centrocampo. Questo però fa capire anche il livello del centrocampo del Napoli, che però ha un'emergenza in difesa, perché si è fatto male Buongiorno, perché si è fatto male Marianucci, e giustamente Allegri dice sì, però un difensore prendetemelo. Ma a livello di organico il Napoli la vedi tanto dietro all'Inter in questo momento?
0: Ha perso anche Juan Jesus a parametro zero il Napoli.
1: Sì, e vero.
0: La difesa, mi pare che il Napoli abbia iniziato il ritiro con 43 giocatori
1: più o meno, sì, più o meno.
0: Tantissimi per esempio davanti o sugli esterni, pochi in difesa. È chiaro che ci sia un disequilibrio, no, nella rosa del Napoli, e che Allegri chieda un riequilibrio della rosa. Manca effettivamente un giocatore in difesa. Buongiorno si fa male ininterrottamente, sì, dal ciclo Conte ad oggi, quindi non è una novità. Di solito Allegri è delle situazioni reduci da annate difficili, è un normalizzatore. L'anno scorso lo spogliatoio del Napoli, dopo l'ultimo anno dello scudetto, è diventato una polveriera con Antonio Conte, tanti infortuni, tante critiche ai suoi metodi. Allegri da questo punto di vista è uno di quelli che cerca di riportare la tranquillità, la serenità, allenta la cinghia quando c'è da allentarla. Diciamo che i presupposti sono quelli di far bene. Poi se vado a vedere però la parabola del Milan dello scorso anno, che sembrava indirizzato verso il secondo posto facile facile e poi alla fine ha chiuso quinto, qualche dubbio mi viene. È chiaro che di gatte da pelare ne abbia tante, perché non credo che De Bruyne si accomodi stabilmente in panchina in serenità, quindi ha tanto lavoro da fare, perché il Napoli in questi ultimi anni, per quello che mi hanno raccontato da quelle parti, ha avuto un anno buono, un anno polveriera. Diciamo che reduce da un anno polveriera, questo dovrebbe essere
1: l'anno buono,
0: però non è affatto scontato. Però non è affatto scontato.
1: Mirko, da allenatore quale sei, ti porto su un tema che in queste ore è molto caldo in casa Milan, cioè al di là del mercato, il ritardo, o meglio i giorni più che si sono presi Rabiot e Maignan, che arriveranno praticamente a ridosso dell'inizio del campionato. Un allenatore come prende queste scelte dei giocatori? Detto che poi il portiere, tutto sommato, no, non è che ha bisogno di tutta questa preparazione, e detto anche che secondo me Rabiot è uno che si allena pure quando è in vacanza.
0: Sì, stanno facendo un po' i VIP, poi non è, sì, la prima volta. Io seguendo direttamente la Juventus, ricordo che Rabiot ogni anno prima del ritiro si prendeva sempre qualche giorno, sì, in più rispetto ai compagni, e questa cosa veniva tollerata tramite gli allenamenti a distanza controllati con GPS eccetera. Diciamo che oggi con la tecnologia si può ovviare a queste cose. A livello di immagine e spogliatoio non è il massimo, perché comunque poi quando questi rientreranno ci saranno comunque giocatori che hanno sgobbato di più di loro, e bene o male qualche polemicuccia in qualche modo viene fuori, qualche parolina al mister la dicono, sì mister, ma questo è arrivato adesso, alla prima scintilla può inscenarsi nello spogliatoio qualche tensione, però fa parte del calcio moderno. Alla Juventus queste cose per esempio le hanno vissute.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. La SAIM opera nel settore dei servizi di ingegneria e architettura relativi a progettazioni, direzione dei lavori, misura e contabilità. Fondata dall'ingegner Bruno Guidobaldi, dopo un'esperienza trentennale maturata nel settore, la SAIM si avvale della collaborazione di professionalità specifiche nei diversi ambiti. Lo sviluppo della società è evidenziato attraverso progettazioni sempre più importanti, come l'incarico conseguito per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per l'allargamento della strada provinciale Laurentina. SAIM, studio di architettura e ingegneria moderna.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Campionato di calcio, tante amichevoli, il mercato, già le prime polemiche tra alcuni allenatori e i loro dirigenti, insomma, al di là delle temperature caldissime di questi giorni, un po' in tutta Italia, anche la settimana che precede il Ferragosto, le temperature cominciano a essere calde anche all'interno di numerose squadre, perché insomma alla fine mancano due settimane all'inizio del campionato e ne mancano tre alla fine del calciomercato. Dunque è chiaro che alcuni allenatori e più o meno tutti hanno delle piccole, medie o grandi dimostranze da fare nei confronti dei loro dirigenti. Tante squadre si trovano a dover vendere prima di comprare, ma sappiamo che vendere è la cosa più difficile del mondo in questo mercato, soprattutto in Italia, e dunque ne vedremo delle belle, mentre continuano anche le amichevoli e continuano i test per le squadre. Buongiorno, buongiorno Alessandro Santelli, benvenuti all'editoriale. Siccome gli argomenti sono tanti, andiamo subito a salutare il direttore Marco Piccari. Ciao Marco.
2: Ciao Alessandro, ciao a tutti, mi vedete? Tutto ok?
1: Sì Marco, tutto ok, buongiorno, buongiorno e ben trovato.
2: Ciao.
1: Buongiorno. Allora Marco, buongiorno. Gli argomenti sono veramente tantissimi, ti lascio, come si faceva agli esami di maturità, il primo argomento a piacere e poi andiamo su tutta una serie di situazioni, dal mercato alle amichevoli, ai campionati che si avvicinano. Da dove vuoi partire Marco?
2: Ma Ale, io, se sei d'accordo, partirei dalle parole di Maldini.
1: Certo,
2: penso che sono quelle che hanno fatto più rumore in questo fine settimana, e tanto da portare allo schieramento o con Malagò o Maldini, che trovo che sia la cosa più assurda che si possa dire in questo momento. Forse sarebbe meglio fare un'analisi un po' più dettagliata, approfondita, dove ci sono delle responsabilità che vanno individuate nel nuovo presidente della federazione Malagò, dove è partito secondo me non benissimo, dove io ancora oggi devo capire qual è il ruolo del direttore tecnico. Io non so se tu l'hai capito, no. E che cosa dovrà fare il direttore tecnico della nazionale italiana.
1: Sinceramente no.
2: Quindi già parto da questo. Poi Maldini, andiamo a Maldini, perché ripeto, Malagò ha il compito di dovrebbe riformare il calcio italiano, e ad oggi devo dire la partenza lascia molti dubbi. Abbiamo letto le parole di Maldini ed è chiaro che dalle parole di Maldini sembra che Malagò non sia venuto meno ad una promessa che aveva fatto al direttore tecnico che doveva scegliere appunto il CT della nazionale, dandogli autonomia sulla scelta. Però leggiamo un attimo questo percorso di questa scelta, Ale. Parte parlando di Ancelotti, che tra l'altro è commissario di un'altra federazione,
1: certo.
2: Quindi sotto contratto, esatto. Da Ancelotti, che ha un'idea di calcio, correggimi se sbaglio, passa a Guardiola, che ce n'ha un'altra.
1: Totalmente diversa, Marco, sì, completamente.
2: Ecco, totalmente diversa. Guardiola sembrava pronto, faceva la formazione sul pezzettino di carta, però alla fine lo stress ha detto no, troppo stress, anni che ho allenato, rinuncio, non vengo. Sinceramente mi sembrava come corteggiare una donna bellissima dove tu hai poche possibilità, no, di arrivare, certo, a dama, però ci provi fino alla fine.
1: Ma perché ci si prova quello sempre, poteva... Marco, quello bisogna,
2: esatto,
1: sempre
2: esatto,
1: provarci.
2: Ci si prova sempre. Quello sarebbe stato, secondo me, la vera rivoluzione del calcio italiano, portare Guardiola, ma non tanto solo nella funzione di CT della nazionale. Perché tutti dicono giustamente che il CT non è il problema principale, però un CT lo devi avere,
1: parliamoci
2: chiaro. Non è il problema principale, però lo devi nominare. La scelta di Guardiola sarebbe stata la vera rivoluzione, perché non solo per quello che concerne la creazione della nazionale, le convocazioni in gioco, ma portare quella mentalità che lui ha portato in varie leghe calcistiche, portarla anche qui da noi, quindi darci anche degli input per lavorare dal basso. Ora Guardiola dice no. E allora mi domando come mai Maldini non abbia presentato le dimissioni in quel momento, perché aveva scelto il top che c'era in circolazione per poter allenare la nazionale italiana. Rimane, e dall'intervista abbiamo letto i nomi di Grosso, di De Rossi, allenatori che già stavano preparando la stagione che deve iniziare come allenatori. Quindi tu dovevi avere un permesso da chi per fare che cosa? Per andare a prendere due allenatori che al momento non hanno dimostrato nulla o poco per meritarsi la nazionale italiana. Da lì vai su Pirlo. Anche qui, permettimi di dire, è una scelta abbastanza discutibile. Allora che cosa succede? Che il presidente della federazione dice, vabbè, io ti ho dato carta bianca, però insomma adesso arriva Pirlo, un attimo, ci penso, forse è meglio nominare Mancini. Ora io capisco tutto, ma se Maldini voleva veramente cambiare il calcio italiano, poteva rimanere anche con Mancini, che ha detto che è un suo amico, perché ha detto sono amico di Mancini. Sono amico di Conte, sono amico di Mancini, amico di tutti Maldini. Quindi chi sceglieva erano sempre amici. Poteva rimanere e con l'amico di turno che c'era cercare di modificare il calcio italiano. Ha deciso di non rimanere. Sinceramente io tutta questa certezza sul progetto di Maldini non la vedo, Alessandro. Io non vedo che c'è l'intervista, se non esce bene Malagò, non esce bene nemmeno Maldini su questa intervista.
1: Ma io direi, Marco, che non esce bene il calcio italiano comunque alla fine, no? Esatto, perché anche la scelta di Biancheri poi come capo delegazione.
2: Ma su questo siamo d'accordissimo, Alex. Su questo siamo d'accordissimo, il calcio italiano non esce bene e le responsabilità ci sono. Però far passare Maldini come la vittima, come colui che doveva assolutamente cambiare tutto, io sinceramente non la vedo così. Ma non ho niente contro Maldini, perché guarda, io ho fatto un post sui miei social e ho ricevuto critiche di tutto, dal fatto che sono romano e quindi devo difendere i romani, ma io sinceramente non sono romano, ho altre origini e spero un giorno di poter chiudere la mia vita nelle mie vere origini. Però sinceramente non è un discorso di romani, di sistema. Non credo che io e te facciamo parte di un sistema, no Alessandro?
1: No, quindi, direi di no, magari, mi verrebbe da dire magari.
2: Magari. Perché ne quindi sistema. Sinceramente lasciatemi dire che io su queste parole, su questa intervista di Maldini, su tutto il progetto di Maldini, io ho dei dubbi. Posso conservare questi dubbi e dire che non ho visto una grande chiarezza sulla strada che voleva percorrere Maldini e si è incartato proprio sulla scelta del CT, dove forse era il problema minore e forse doveva dare degli indirizzi nella parte bassa del nostro calcio. Tutto qui.
1: No Marco, ma sicuramente guarda, ci sono gli elementi secondo me ad oggi per dover resettare nuovamente

0: tutto, non lo si fa, però da una parte e dall'altra si è iniziato veramente con il piede sbagliato. Poi vedremo quando inizierà la National League, mi pare, per la nazionale, ma non si è cominciato veramente bene, sono d'accordo. Marco, chi è che non ha cominciato bene? Insomma, sono anche diverse nostre squadre, no? In questo precampionato, detto che poi il precampionato lascia sempre il tempo che trova, esatto. Ma la Roma perde, la Juventus perde, Gasperini chiede giustamente rinforzi, Spalletti fa finta di niente ma ha bisogno di un portiere perché sta giocando praticamente a porta vuota, l'Inter, che è comunque forse una squadra già in forma ma ha diverse falle da coprire, insomma siamo sempre alle solite, no? in questa fase, però il tempo comincia a mancare.
1: Sì, è vero, ma questo è frutto, caro Ale, lo abbiamo sempre detto, è frutto, diciamo, della grande difficoltà che sta vivendo il calcio italiano. Quindi quando tu puoi fare un mercato molto risicato e devi fare attenzione alle spese, devi andare a prendere i parametri zero, devi far fronte ai rinnovi contrattuali che sono esosi e quindi perdi i giocatori. E che vuoi fare? Cioè, questo è il risultato. Devo dirti la verità, io non mi sono mai fatto travolgere dalle partite
0: No,
1: precampionato. E
0: certo.
1: sinceramente mi danno anche poco interesse perché penso che il lavoro che deve essere fatto in questo momento è quello di trovare la giusta tenuta fisica da portare avanti per tutto l'anno e soprattutto capire quali sono anche le coordinate tecnico-tattiche dell'allenatore. È chiaro che ci sono delle squadre che sono in difficoltà per la mancanza di elementi. Quindi questo hai citato la Roma, hai citato la Juventus, il Milan è partito forte con il mercato, ma poi
0: Bravo, si è
1: deve
0: fermato.
1: anche capire,
0: Bravo
1: si è
0: Marco, è vero.
1: fermato, e soprattutto Ale deve anche introdurre dei nuovi principi di un allenatore, quindi dobbiamo dargli anche del tempo. A me fa la sentenza adesso su Amorim, sinceramente non la
0: No, è
1: faccio,
0: impossibile, è
1: credo
0: impossibile.
1: che sia prematuro tutto. Anche le squadre dove sembrerebbero più collaudate, vedi il Napoli di Allegri che ha un'intelaiatura forse migliore rispetto a quelle che abbiamo citato, ha dei problemi. La stessa Inter che tutti danno come favorita per un diritto acquisito, ma io sinceramente anche qui ci andrei molto cauto che sia
0: Concordo.
1: la squadra favorita. Ha sicuramente una struttura importante, però ha perso dei giocatori, deve inserirne altri, ha fatto degli acquisti a parametro zero che bisogna vedere quanto funzioneranno. Quindi io onestamente in questo momento vedo un equilibrio sulle incertezze, non so se sei d'accordo.
0: Sì,
1: Quindi,
0: assolutamente. E ti dico una cosa, la butto lì proprio come provocazione. Forse l'unica squadra che sta lavorando a fari spenti, ma sta lavorando e se ne parla pochissimo, è il Como. Questa è la grande provocazione, eh.
1: Il Como, guarda, io giorni fa ho fatto un appunto su Como e Atalanta e mi spiego. Il Como, hai detto bene te, ha lavorato, intanto ha speso un sacco di soldi
0: Sì,
1: pure questa
0: è
1: volta.
0: strano.
1: È strano. Sta lavorando con le precise indicazioni del tecnico, che è giusto che sia così, perché poi devi seguire comunque il lavoro del tecnico. Però c'è un discorso da fare sul Como che mi sento di sottolineare oggi, perché siamo veramente ancora prima dell'inizio di questa stagione. Il Como dovrà fare la Champions League quest'anno. Non è una cosa da poco e bisogna vedere che effetto avrà questa competizione in un gruppo dove non ha mai giocato le coppe, dove non ha mai lavorato con l'impegno settimanale e quindi bisognerà vedere che effetto avrà nell'allenatore e nei giocatori. Però è chiaro che anche qui stiamo parlando di una squadra che ha inserito altri elementi che possono portare un valore aggiunto. L'Atalanta ha cambiato l'allenatore, ha una squadra però, permettimi di dire, che l'incognita è qui, capire se i principi di Sarri
0: Bravissimo,
1: riusciranno ad avere un,
0: bravissimo.
1: esatto, un effetto
0: Bravo.
1: su una. Ma se tu vai a vedere, questa è una squadra che già è pronta, ha un attacco che secondo me hanno poche squadre in questo momento.
0: Vero, vero.
1: Quindi, sai, potrebbero essere due squadre. L'Atalanta ha bisogno dell'effetto di Sarri, nel Como l'effetto della Champions, però sono due squadre in questo momento che mi sembrano un po' più avanti rispetto alle altre, ecco,
0: Marco, che
1: di quelle
0: effetto?
1: incerte che abbiamo detto.
0: Sono d'accordissimo con te. Che effetto ti fa vedere la problematica della Juve nella questione portiere? Perché anche l'ultima amichevole, insomma, ha dimostrato che Di Gregorio non può fare il portiere alla Juventus. l'emergenza principale del mercato sta diventando un problema, perché sta diventando un problema, ma soprattutto vedere un portiere che fondamentalmente a ogni tiro prende un gol. Siamo abituati, insomma, alla Juventus a vedere dei grandissimi portieri. Che

0: a questa situazione, deve trovare un portiere che sia un portiere, ma con tutto rispetto per Gregorio, perché io credo che poi non tutti i portieri stiano idonei a determinate squadre. E quindi, come dice sempre Allegri, ci sono le categorie, con tutto rispetto praticamente per Di Gregorio. Quindi penso che la Juve debba assolutamente trovare un portiere che dia maggiori garanzie. Sai, per me Dibu Martinez era l'uomo ideale. Se a lui non si può arrivare, credo che sia praticamente impossibile. Bisogna trovare un portiere che dia delle garanzie maggiori rispetto a quelle di Gregorio. E penso che non ci voglia tanto per trovare un portiere superiore a Di Gregorio.
1: No, non ci vuole
0: Però
1: tanto Marco,
0: capisco.
1: però come ti spieghi questo ritardo proprio nella copertura di questo ruolo? Perché è vero che la Juve è stata dietro tanto a Dibu Martinez, però si è un po' incartata, no? Mentre ha fatto altre operazioni, tipo quella di Alejbegovic, così in silenzio, però sul portiere se ne parla, come dicevi correttamente te, ormai da un anno. Eppure a 3 settimane alla fine del mercato la casella rimane sempre vuota e i problemi aumentano.
0: Guarda, come me lo spiego, evidentemente o ci sono state delle operazioni che non sono riuscite ad andare in porto, oppure è proprio difficile arrivare in questo momento ad un portiere forte e portarlo via per discorsi economici, per budget. Sta di fatto che insomma, adesso c'è Carnevali che è un grandissimo dirigente, c'è Massara che sta lavorando, è partito discretamente, però vedi le difficoltà poi ci sono. Anche cambiando, diciamo così, i dirigenti e mettendo quelli che potrebbero essere migliori dei precedenti, la Juventus non si può presentare con Di Gregorio ai nastri di partenza,
1: No,
0: come te lo dico, non può presentarsi solo con Colomanini davanti.
1: sono d'accordo, sì.
0: Quindi
1: C'è molto da
0: servono
1: lavorare.
0: assolutamente almeno altri due colpi. Io te l'ho scritto in privato giorni fa, ti ho detto l'ideale sarebbe prendere Zirkzee,
1: Sì,
0: che
1: concordo.
0: in questo momento sarebbe un giocatore molto importante per l'idea di Spalletti e soprattutto avessi due attaccanti comunque un po' di livello, cioè hai anche il titolare d'alternativa, li puoi girare tutti e due, quindi sarebbe già uno step più alto rispetto a quello che in questo momento ha la Juve lì davanti.
1: Ti voglio portare, Marco, adesso su due squadre. Abbiamo parlato prima anche del Como e dell'Atalanta. Su due squadre che vivono un momento totalmente diverso, direi diametralmente opposto. Parto dalla Fiorentina perché forse è la squadra che si è mossa meglio sul mercato, rispetto alla quale c'è anche tantissima attesa, no?
0: La Fiorentina si è mossa benissimo sul mercato. L'ultimo acquisto, l'argentino, hai visto che roba, che entusiasmo
1: Beh.
0: che ha portato. È un giocatore di qualità, è una squadra anche con i piedi buoni questa. Però, sai, io sono sincero, lo dico oggi, per me il punto interrogativo è solo uno, la Fiorentina, grosso. Bisogna capire che tipo di impatto avrà grosso su questa squadra, su questa piazza. Ha un compito difficile. Per lui sono aumentate le pressioni, le responsabilità, è giusto anche che sia così. Quindi è una squadra molto interessante, molto intrigante, però dipende molto dall'allenatore adesso, capire che strada gli darà e se sarà in grado di far fare a questa squadra uno step, perché la Fiorentina deve fare assolutamente uno step dopo questo mercato.
1: Capisco la tua riflessione, Marco, cioè tu dici hai speso tanti soldi perché ne hai spesi tanti, hai portato giocatori di qualità, forse però lo step successivo deve essere quello di un allenatore con maggiore esperienza, questo è il concetto, no?
0: No, io sono contento di vedere Grosso su questa panchina, Ale, però lui si gioca tanto, cioè paradossalmente in questo momento nella Fiorentina se tu mi chiedi qual è l'incognita
1: È
0: maggiore, io ti
1: grosso.
0: dico quella dell'allenatore. E poi per carità, magari farà benissimo e gli faremo subito i complimenti, però ai nastri di partenza io ho questo dubbio che mi tengo e staremo a vedere che cosa farà lui. Però ha una squadra
1: Sì,
0: anche
1: sì.
0: con i piedi buoni, che si è anche rivoluzionata in molti settori, si è rinforzata in molti settori, quindi adesso lui deve guidare e vediamo come guiderà questa squadra.
1: E l'altra incognita, Marco, e dicevo appunto, situazione diametralmente opposta, è quella della Lazio. Ha parlato anche Gattuso, ha detto insomma, la situazione è questa, stiamo cercando di dare un'immagine, un'impronta a questa squadra, manca ancora qualcosa, il precampionato lascia il tempo che trova, soprattutto perché insomma, gli impegni non sono stati di livello particolarmente alto, però insomma, la Lazio quest'anno rischia veramente, secondo me, Marco, perché giocare ogni domenica senza pubblico con un allenatore che è una grande scommessa, soprattutto per l'ultimo periodo della sua carriera,

0: con una campagna acquisti che insomma lascia un po' a desiderare. Come si può fotografare questa situazione?
1: Come si può fotografare? C'è fuori una fotografia molto sbiadita, Ale, molto sbiadita, di difficile definizione. Io non ho nulla contro Gattuso, perché qui dobbiamo sempre fare un distinguo. La persona non la mettiamo in discussione. Noi non mettiamo in discussione le persone, mettiamo in discussione quello che può essere, certo, il loro lavoro. Ad oggi Gattuso come allenatore dà poche garanzie. C'è poco da girarci intorno, ma le garanzie non le dà nemmeno la società e non le dà nemmeno la squadra. Guarda che questo sarà un campionato molto difficile per la Lazio,
0: anche secondo
1: quindi,
0: me, anche secondo me,
1: dai, giocare in casa senza pubblico sarà durissima. Ci vuole gente anche di grande personalità per affrontare questa situazione. Gattuso può dare una mano sotto questo punto di vista, ma non basta. È una squadra carente anche dal punto di vista tecnico. Io l'ho detto dall'inizio e lo ribadisco: ad oggi per me questa squadra qui deve lottare per non retrocedere.
0: Io la penso come te, lo sai Marco, è veramente difficile dirlo, però io la penso come te, perché non vorrei...
1: Attenzione Ale, è vero che ci sono squadre che sono attrezzate in maniera inferiore alla Lazio, sì, però nei campionati poi c'è il fattore mentale, ambientale.
0: Bravissimo.
1: Che non va mai, diciamo, non va mai escluso. E se poi entri, guardate la Fiorentina l'anno scorso, mica era una squadra scarsa, e si è trovata a lottare per non retrocedere. Capite? Cioè, il calcio non è tutto scontato come noi possiamo dire. È vero che ci sono squadre inferiori alla Lazio in questo campionato, ma attenzione, perché quelle squadre lì sanno di dover lottare per non retrocedere.
0: Ma la Lazio, se si dovesse ritrovare in quelle condizioni, no. E io la penso come te, credo che la Lazio magari poi ci stupirà, e me lo auguro da un certo punto di vista, perché una piazza come quella laziale insomma, non merita questo, però è una situazione molto molto delicata, e Gattuso forse ha finalmente, mi viene a dire, capito che non è questione di risultati, come ha detto la prima volta. Cioè la Lazio può lottare anche per lo scudetto, no, paradossalmente, ma la gente allo stadio non tornerà.
1: No, questo è scontato, in casa non ci saranno, poi andranno fuori casa come ho sentito e come ho letto, però in casa non ci saranno. Ti ricordo che in casa di solito le squadre costruiscono un po', esatto, la loro classifica, no?
0: Esatto.
1: Il portino è quello, e tu costruisci un po' più la partita, il campionato, la stagione all'interno del proprio stadio, quindi sarà molto dura, staremo a vedere, dai.
0: Ti chiedo l'ultima cosa Marco, facciamo finta che abbiamo qua una sorta di griglia di partenza oppure un bussolo con tutte le squadre dentro. La prima che tireresti fuori per candidarla oggi allo scudetto, qual è?
1: Guarda, è molto presto per dirlo, però siccome questi giochi a me piacciono molto e tu lo sai...
0: Sì, te l'ho fatta apposta.
1: guarda, io il primo nome oggi dico Napoli.
0: Infatti non abbiamo parlato e volevo chiudere proprio su questo, perché il Napoli sembra la squadra ad oggi più strutturata. È vero che ha bisogno di qualcosa in attacco, c'è il solito Lukaku che fa sempre le solite storie, andrà naturalmente in Turchia, però mi sembra la squadra più completa. È vero, gli manca un difensore e forse un portiere, che non è poco, però l'ossatura c'è, Marco, vero?
1: Per l'ossatura c'è un allenatore che in questi casi, secondo me, cioè per me questa è la squadra ideale per Allegri, ti devo dire la verità, perché trova degli uomini che hanno vinto in passato, sanno come si vince, devono essere gestiti. Lui ha una modalità di gestione, secondo me, che può andare in connessione con questo gruppo. Quindi attenzione, perché poi parliamoci chiaro, Allegri deve quest'anno giocare per vincere, esatto. Non è che può nascondersi con il quarto posto, quindi non lo so. Poi sai, per una volta tanto fammi appellare anche a quello che è stato un po' le tracce del passato. Quando ha sostituito Conte ha fatto benissimo, e quindi si trova a sostituire Conte, che ha dato una metodologia di lavoro molto aggressiva. Lui deve gestire questi campioni, con i campioni lui trova sempre un filo conduttore forte. Insomma, c'è De Bruyne, c'è McTominay, c'è Anguissa, c'è Di Lorenzo, tutta gente che ha vinto, tutta gente che sa come si vince, c'è Højlund che lo voleva lui. Io ti devo dire la verità, non sarà così, però avrei tenuto Lukaku, avrei fatto di tutto per tenerlo, perché avere Lukaku e Højlund lì davanti con Allegri era una garanzia. È chiaro che se esce Lukaku il Napoli deve trovare un altro attaccante.
0: Assolutamente.

0: assolutamente. Marco, grazie. Appuntamento con te la prossima settimana con Maracanã.
1: Sì, assolutamente, si ripartirà. A presto, Ale.
0: Ciao Marco, un caro abbraccio. Allora, l'editoriale con il direttore Marco Piccari. Adesso breve pausa, poi siccome abbiamo toccato diversi temi di mercato, andremo in qualche modo ad approfondirli con la redazione di Tutto Mercato Web, nella fattispecie Lorenzo Di Benedetto. A tra poco.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare, in particolare legati al mercato, perché mancano 20 giorni alla conclusione delle trattative e dunque si entra nella fase davvero calda con le big che cercano i giocatori giusti per completare le rose. Non è un mercato che fino a questo momento ha regalato grandissimi colpi e ci sono delle squadre, vedi il Milan, che ancora mostrano delle difficoltà a ingranare. Contro il Chelsea nell'ultima amichevole dei rossoneri sono emersi parecchi problemi, il gioco di Amorim ancora non si vede e quindi è chiaro che bisogna anche chiedere qualcosa al mercato. È previsto un vertice tra i dirigenti rossoneri e lo stesso Amorim. Sul tavolo ci sono da discutere le uscite, ma anche la possibilità di dare l'assalto a Osorio e Inacio. È un Milan che dal punto di vista delle uscite può davvero far partire tanti giocatori: Tomori, Fofana, Leao, è il punto interrogativo legato a Leao, un Leao che interessa soprattutto in Turchia. Il prezzo però per il momento spaventa, vedremo se ci sarà la possibilità per uno dei club turchi che si è interessato di arrivare alla cifra chiesta dal Milan, ma è un Milan che soprattutto deve capire come rinforzarsi, come operare per quel che riguarda gli ultimi acquisti e soprattutto ci vorrà anche una svolta dal punto di vista del gioco, considerato che Amorim deve riuscire a dare un'impronta a questa squadra, una squadra che deve decollare velocemente per poter puntare a grandi traguardi. Ci sono naturalmente grandi aspettative anche per quanto riguarda il Napoli che punta su Gabriel Jesus, una trattativa difficile, ma con l'arrivo di questo giocatore potrebbe davvero alzare il livello la squadra di Allegri. Adesso poi torneremo a parlare di tanti altri temi di mercato, però vi proponiamo un'intervista ad un ex calciatore di Fiorentina a Parma ed Empoli tra le altre. Mi riferisco a Vincent Lauriny, che in questo momento si sta godendo il meritato riposo in Versilia. Lauriny, che peraltro continua a giocare sia pure a livelli più bassi, ha giocato in eccellenza quest'anno con il Pietrasanta, ha anche vinto il campionato, ce lo racconta in questa intervista. Dunque sentiamolo, ha parlato ovviamente anche delle sue ex squadre, la Fiorentina, il Parma e l'Empoli. Vincent Lauriny ai nostri microfoni.
1: Siamo oggi con una coppia di terzini di grande valore, eh? Terzino sinistro e terzino destro, Alberto?
2: Eh sì, no, perfetto sarebbe, perché adesso poi mancano i terzini, eh. Io in special modo perché sono un po' leggermente più anziano, però averci per la coppia dei terzini in questa maniera forse potremmo puntare a qualcosa di importante, no? Che ne dici?
1: Vincent Lauriny continua a giocare?
3: Sì, ora avevo smesso, però ho ripreso qua nella città dove vivo, a Pietrasanta, che tra l'altro quest'anno abbiamo conquistato l'eccellenza. E quindi mi diverto, dai, mi diverto. Sono tornato a giocare perché la passione tanto non muore mai. Chi è nato nel calcio comunque c'ha la passione e se la porta sempre, no? Quindi ho smesso, ora tornando a giocare mi sono tornate anche quelle emozioni, quelle sensazioni che solo il calcio ti può dare.
1: E ti sei ormai, diciamo così, abituato anche al mare, a vivere in questa zona?
3: Sì, diciamo che ho avuto anche fortuna anche a livello amoroso, che mia moglie è di Pietrasanta, della Versilia, quindi mi sono ritrovato anche in un posto bellissimo e quindi sono molto contento anche di questo.
1: Hai preso anche un po' la cadenza, Pietrasantina?
3: È quello per forza, dai.
2: Cioè, stanno facendo caso.
3: Ho la moglie comunque di qua e comunque essendo vissuto anche tanti anni in Toscana, io tra Empoli e Firenze, e sicuramente la cadenza, c'è un mix, diciamo.
1: Senti, uno sguardo alla Fiorentina da ex Viola, sei rimasto sorpreso di tutti questi acquisti e soprattutto dalla qualità che è stata portata nella squadra?
3: Io penso che
4: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
5: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
6: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche.

0: Per info, contatti e preventivi www.cogepre.it.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
2: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
4: È vero, è vero. No, anche a Parma, il Parma, anche il Parma stesso ha investito tantissimo nelle infrastrutture, il centro sportivo all'avanguardia, ha creato una squadra con tanti giovani che all'inizio ha avuto molte difficoltà, perché comunque la retrocessione in Serie B ci hanno messo tre anni per risalire. Però ora vedo anche a Parma, comunque hanno trovato la giusta dimensione.
5: Non a caso poi ci sono chi organizza tutto il mercato, sono due che hanno lavorato insieme, Federico Cherubini e Paratici, quindi sono due che vengono dalla stessa fonte, quindi hanno collaborato insieme tantissimo.
6: Ci sono vari uomini mercato nel Parma, Suzuki, anche Pellegrino.
4: Sì, il portiere tra l'altro a me è piaciuto tantissimo, quindi non lo so se... Penso che abbiano preso qualcun altro già.
6: Eh sì, perché comunque è in partenza.
4: È in partenza, quindi è un buon portiere. E l'attaccante anche ha fatto molto bene, però ha fatto un anno, diciamo. Io ho tante cose che il calcio di ora cioè non che mi dispiace, non so come spiegarlo bene, che basta poco e ti ritrovi già catapultato in alto, vero? Secondo me è un peccato perché c'era più competizione, c'era più qualità anche.
5: Qualità e di conseguenza era più difficile arrivare. Adesso anche Marucci potrebbe andare in nazionale.
4: Però magari ora bruci un po' i ragazzi, perché sì, magari ci avrebbero bisogno di 2-3 anni di Serie A, invece sono subito catapultate magari e dopo un contesto difficile, che c'è tanta pressione, e dopo si bruciano. E quello è un po' un peccato, secondo me.
6: Senti, invece che succede all'Empoli?
4: E a Empoli, anche l'Empoli è un'altra piazza che io ci ho lasciato il cuore, ho fatto 5 anni. E è una società che lavora molto molto bene, ho lavorato anche, ho fatto lo scouting per la prima squadra quando ho smesso per loro. È una società preparata, ha avuto un anno un po' di transizione, un anno un po' difficile l'anno scorso. Quest'anno speriamo che col lavoro degli uomini mercato e di tutto quanto riescono a ritirarsi la squadra.
6: Corsi però insomma sembra essersi un po' tra virgolette stufato di rimanere nel calcio.
4: Questo bisogna chiederlo a lui, non lo so, è da tanti anni che è Empoli, penso 30 anni se non ricordo mai, una trentina d'anni. È tanta roba nel calcio, però da lì a dire voglio vendere e vendo, secondo me ce ne passa tanto.
6: Senti, un altro paio di considerazioni: Di Marco è il miglior esterno sinistro d'Italia?
4: Poi Di Marco io ce l'ho giocato a Empoli, era sempre a casa mia a giocare alla play, era un ragazzino che usciva dalla primavera.
6: Sei cresciuto tu?
4: No, quello no, perché dopo si è fatto da solo e ha fatto una carriera strepitosa e tuttora ancora è giovane, perché sembra che è vecchio Di Marco, ma Di Marco non è vecchio. E ha fatto molto molto bene, e secondo me ora come ora è un terzino sinistro più forte d'Italia.
6: Zirkzee lo rivedesti bene nel campionato italiano?
4: Zirkzee è un altro che in allenamento si vedeva che aveva i colpi, tu lo vedevi e dicevi ma no, questo è un giocatore fenomenale, poi in partita in Serie A è un'altra storia.
6: Lui era, probabilmente al Parma era arrivato un po' troppo presto,
4: avevamo un modo di giocare che non era fatto per lui, noi si giocava dietro belli chiusi bene e si ripartiva, lui c'era bisogno di legare, di gioco, infatti quando è andato al Bologna dopo ha fatto molto bene.
6: Adesso si parla appunto del suo possibile ritorno, ci ha pensato la Juve.
4: Secondo me si torna in Serie A può far bene, anche perché in Inghilterra ha avuto un po' di difficoltà, c'è tanta concorrenza, non puoi sbagliare più di un tot di partita perché sennò ti mettono fuori. In Italia magari su questa cosa qua c'è un po' più, ti lasciano un po' più tempo, diciamo. In Inghilterra comunque qualunque squadra di alto livello, se guardi la rosa che ha 3-4 giocatori forti ogni ruolo. E quindi se te sbagli 2-3 partite è un altro campionato.
6: L'ultima su Maresca, ti saresti aspettato che sarebbe diventato l'allenatore che è adesso?
4: Maresca aveva grandissime idee, anche in allenamento, ma secondo me per il calcio italiano era un po' presto, soprattutto a Parma, in quel momento lì quando è arrivato lui era un po' presto. Però è un allenatore che ha tante idee, idee secondo me all'avanguardia, futuristiche per il calcio, infatti è andato in Inghilterra, ha fatto bene.
6: Con Laurini abbiamo parlato di Zirkzee, che è stato un obiettivo della Juventus. E allora, a proposito dei bianconeri, ci sono anche delle parole di alcuni ex su come stanno andando le cose in casa Juventus in vista del campionato. In particolare ci si sofferma sulla questione portiere, perché Di Gregorio nell'ultimo amichevole non è stato certo irreprensibile. E allora andiamo a leggere una delle pagine di tuttomercatoweb.com: Rampulla durissimo, piuttosto che prendere Suzuki dal Paris Saint Germain dice richiamerei Buffon. Andiamo a leggere nello specifico questa intervista, che è stata rilasciata ai microfoni di tutto Juve. Dice: non vorrei essere nei panni di Gregorio in questo momento, ogni ora esce il nome di un portiere che è considerato più forte, come può riuscire a concentrarsi e a lavorare in maniera corretta? Per me oggi sarebbe difficile anche per Dino Zoff, il modello a cui mi ero ispirato. Lui era sempre sereno e tranquillo, ma sarebbe andato in difficoltà sentendosi sempre in discussione. È chiaro che Di Gregorio debba andare via dalla Juventus, ha aggiunto Rampulla. Per lui, per quanto riguarda il sostituto tra gli obiettivi Suzuki, Trubin e Vicario, non ha dubbi, non vorrei nessuno di questi portieri, ha detto. Apro il discorso Suzuki, da quando in qua la Juventus è diventata la succursale del Paris Saint Germain non avrebbe alcun senso, piuttosto richiamo Gigi Buffon e lo convinco a tornare, farei di tutto per prendere carne secchia a qualsiasi cifra offrendo David o altri giocatori. Poi ha parlato anche di Perin, Rampulla dice: anziché spendere soldi inutilmente, farei giocare per in titolare tutta la vita, è affidabile, esperto e conosce a menadito questo ambiente. Non cavalchiamo l'onda emotiva del momento per Suzuki, che ha fatto una buona parata al mondiale, e accanto a Mattia metterei un portiere giovane in modo che possa diventare il numero uno del futuro. Interessanti insomma le parole di Rampulla sulla questione portiere per quanto riguarda la Juventus. Per quanto riguarda l'Inter, ci si aspetta ancora dei colpi, se li aspetta Kivu. Inter che comunque, sentendo un po' tanti addetti ai lavori, parte ancora con i favori del pronostico, anche se insomma certi obiettivi non è riuscita a raggiungerli, però insomma, la struttura dell'Inter è quella dell'anno scorso ed è una squadra di tutto valore, almeno per il campionato italiano. Poi ci sarà da fare i conti con il cammino in Champions, è lì che l'Inter dovrebbe alzare il livello per tornare quantomeno ad essere competitiva, per arrivare alla semifinale, insomma per giocarsela fino in fondo come è successo con Inzaghi in panchina. Per quel che riguarda invece le altre squadre, ci sono un po' di dubbi sul Bologna, che è reduce da una bella batosta con il Pisa 4-1, il punteggio in amichevole a favore dei nerazzurri toscani. Un Bologna ancora alla ricerca della migliore intesa tra i vari giocatori, e soprattutto evidentemente Tedesco ancora deve far capire che cosa pretende, che cosa vorrebbe dai propri giocatori. Un Bologna che in questo momento sta pensando anche di prendere Piccoli dalla Fiorentina, sta studiando la formula per arrivare alla definizione dell'operazione con la Fiorentina. Si è parlato di un prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni, obbligo che però potrebbe essere condizionato al raggiungimento dell'Europa da parte degli emiliani che insomma in attacco devono intervenire dopo la partenza di Castro, che è passato alla Roma. È arrivato Sidovic, però Dallinga è in partenza e dunque va rimpolpato il settore offensivo del Bologna. Una Fiorentina che dal canto suo potrebbe arrivare a Pellegrino del Parma, giocatore che diventerebbe un'alternativa a Ken. Un Pellegrino che certamente al Parma ha fatto vedere buone cose, adesso però è chiamato ad un salto di

0: manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Ciao a tutti, è sempre un piacere essere qui con voi. Il mercato degli ultimi 20 giorni abbondanti sarà una baraonda, perché siamo in ritardo, io questo l'ho detto tante volte, perché non c'è una concezione generale di mettere un allenatore tipo nelle condizioni di lavorare. Il Torino, faccio un esempio, con due gioielli, Cacciamani e Ngie, che ci sono, non ci sono e non si capisce, ma ci sono troppi cantieri aperti ed è poi complicato, perché poi vedrete, come vi ho detto, che cominceranno i processi. Ah, ma il Milan, ah, la Lazio, e perché queste cose andrebbero fatte prima. La Roma è la società più attiva in questa fase del mercato, poi si sveglieranno anche le altre, alcune sono secondo me in ritardo anche evidente. Perché la Roma è la più attiva? Perché mentre sto registrando questo video, sempre con il piacere di trasmettervi gli ultimi aggiornamenti, sono in corso i contatti diretti tra Jorge Mendes e il Porto. Jorge Mendes si trova in Portogallo da un po' di giorni, sta lavorando su questa operazione Rodrigo Mora. La condizione imprescindibile è quella di ieri mattina: acquisizione del cartellino. Si sta procedendo, la Roma ha le carte in mano, ci sono tre componenti essenziali: il Porto vuole cedere, la Roma vuole acquistare e Rodrigo Mora vuole andare alla Roma. Quindi di solito poi c'è un aereo che parte e te lo sfilano dall'aereo, e queste cose le dovete sempre preventivare perché sono impronosticabili, ma in questo caso si sta viaggiando. Perché si sta viaggiando? Perché c'è questa tripla volontà, perché l'aspetto imprescindibile è quello di ieri mattina. Quale aspetto? Il discorso collegato all'acquisizione del cartellino. Tecnicamente impossibile parlare di prestito, la Roma può proporre 25 milioni e poi gli altri 25 il prossimo anno. Preferirebbe nella prossima sessione, preferirebbe la Roma pagare 25 e pattuire una percentuale da futura vendita. La Roma vorrebbe il 40, il Porto vorrebbe il 50%, che potrebbe essere azzerata mettendo altri 20 milioni e quindi azzerando questa percentuale, e la Roma preferirebbe questa soluzione, potrebbe accettare anche l'altra. Sono dei dettagli, la Roma non si fermerà qui, perché occhio alla settimana di Hendrick, ve ne sto parlando da tantissimo tempo. Hendrick è un obiettivo della Roma nel momento in cui il Real Madrid dovesse aprire definitivamente e Hendrick dovesse avere la possibilità di trovare spazio altrove, la Roma si fionderebbe, e vi aggiornerò. Ho titolato Staffetta Napoli, anche se fondamentalmente non è una staffetta, nel senso che Dorval non è un calciatore del Napoli. Mi direte, ma Dorval è un calciatore del Bari che ha la stessa proprietà del Napoli, allora possiamo camuffare questo discorso parlando di una staffetta. Perché vi dico questo? Perché Dorval entrerà al Catanzaro dal Bari, quando il Bari, e soprattutto il Catanzaro, cederà Fapasuli. Quindi il Catanzaro deve fare questa uscita per l'entrata di Dorval, che secondo me è un buon calciatore per la Serie B, ma ha bisogno di fare questa uscita. E Fapasuli è sempre posizionato molto bene nelle gerarchie per quel ruolo del Napoli, quindi mi aspetto nei prossimi giorni un qualcosa di concreto. Sul resto non siamo concreti ancora. Per cui sì, Gabriel Jesus piace, ma deve uscire Lukaku. Lukaku non è ancora uscito, Luke è ancora lì, Noah Lang è ancora lì, Badiashile piace con Gatti sullo sfondo, si è infortunato Marianucci che ne avrà per un mese e mezzo, quindi avresti una necessità. Però De Laurentiis ha dato un diktat molto chiaro, e questo diktat, e da questo diktat non puoi derogare.

perché decide De Laurentiis, che ha speso un sacco di soldi nelle ultime sessioni di mercato, è stato dissanguato dal punto di vista economico per quelle che sono state le richieste esaudite da parte di Conte. Cercherò di aggiornarvi senza correre troppo quando ci saranno delle cose concrete. No a 40, ho titolato cosa mi riferisco? A Trubine. Ieri vi parlavo di contatti ancora con il Benfica, che ci sono stati. Il Benfica chiede 40 milioni, a 40 milioni la Juve non arriva, è un'operazione considerata troppo esosa, sarebbe arrivata a 40 milioni, forse qualcosa in meno, per prendere Suzuki. Deve aspettare l'ultima decisione del PSG, è stato un weekend di lavoro, il PSG è sempre molto vicino, ma deve formalizzare. Nello stesso tempo la Juve poi dovrà decidere se prendere in prestito, Vicario resta sullo sfondo. Vedete il discorso del portiere, quanto sia delicato e quanto sia complicato, e quanto il discorso anche di Spalletti contro il Palermo giocherà Perin, perché era stato concordato una partita di Gregorio, l'altra partita Perin, giochiamo a rimbalzo di linea. Io faccio fatica, ma non è una critica, pensare come il quiz portiere possa essere un quiz domani 11 di agosto. Stanotte cadono le stelle, esaudite, anzi esprimete un desiderio nella speranza che venga esaudito. Se dovessimo parlare di tutte le squadre di calcio, tutte le società, tutti gli allenatori che hanno questi desideri, probabilmente bisognerebbe procrastinare la notte di San Lorenzo per altre 24-48 ore, perché c'è una fila di desideri in corso. Però io, scusatemi se insisto, ricordando il mio grande amico Evaristo, penso che il discorso portiere vada affrontato per tempo, e siamo arrivati ormai a Ferragosto. Sotto questo aspetto, quello che volevo anche aggiungere sul giro di attaccanti, visto che Romero è sempre più vicino al Parma, mi aspetto movimenti per Piccoli. Se il Bologna decide di andare allo scoperto sulla cifra che ha chiesto la Fiorentina, 18-19 milioni, il Bologna vorrebbe spendere di meno, vedremo se affonderà. Pellegrino c'ha l'accordo con la Fiorentina, questo giro di attaccanti in qualche modo si sta completando. Nel frattempo è arrivato da pochi minuti Molina nella capitale per svolgere le visite mediche con la Roma e per mettersi a disposizione di Gasperini. Per me questo è un acquisto intelligente. Sancho respinto, vi ricordate la storia di Sancho? La telenovela con la Roma, contatti diretti con la gente, ci dicevano non è vero, non sono stati mai in contatto. Chiedete alla gente, chiedete a Gasperini, chiedete alla Roma, poi lui si è defilato, ha fatto altre scelte, ha fatto male. Due settimane fa non è stata la Fiorentina a cercare Sancho, è stato l'entourage di Sancho a cercare la Fiorentina, sapendo che la Fiorentina stava inseguendo degli esterni offensivi. Ma la Fiorentina non si è riscaldata due settimane fa, vedremo se si riscalderà adesso, la vedo un po' complicata. Però questa è una situazione da retroscena che vi racconto, esattamente come siamo fermi al momento per quanto riguarda Esposito, Sebastiano Esposito al Como, e dopo qualche contatto con contropartita tecnica non siamo andati avanti. Il Cagliari ha ufficializzato gli ultimi due acquisti, compreso quello di Aurelio, e aggiungo anche un passaggio su Udoje, perché è vero, è confermata l'indiscrezione di ieri su un interesse della Roma, che cerca, piace Udoje, che fino a un mese e mezzo fa per il Tottenham era assolutamente incedibile, adesso non è più incedibile, ma al momento non c'è un'apertura al prestito con diritto di riscatto. L'operazione che vorrebbe fare la Roma è prestito con diritto di riscatto. Cambieranno queste condizioni, intanto la Roma è concentrata su altro, esattamente come non ci sono novità sostanziali sull'Inter, senza sprecare nomi che poi non andiamo da alcuna parte. Cercherò di darvi degli aggiornamenti quando ci saranno delle cose concrete. La notte di San Lorenzo, esprimete i vostri desideri, vi auguro che

0: e quindi dovremmo forse darci una regolata, più probabilmente una svegliata. Un abbraccio, ciao!
1: Amici di Trebi Meteo, le intense ondate di caldo che si fanno sempre più frequenti anche sulla nostra penisola, nella riprova quest'estate 2026 che ha già visto 4 intense ondate di caldo investire l'Italia con temperature da record da nord a sud, ma caldo che si fa sentire anche sulle nostre montagne. Pensate che sulle Alpi a fine luglio lo zero termico è salito oltre 5.000 metri per più di 16 ore continuative, la temperatura è stata positiva anche sulla vetta più alta sul Monte Bianco. Fatto scalpore l'immagine, l'ultima immagine che è stata rilasciata dal Copernicus, l'agenzia europea, che ci mostra appunto un confronto sul ghiacciaio dell'Adamello da quello che c'era il 7 agosto del 2016 e l'ultima immagine del 5 agosto 2026. In soli 10 anni si vede benissimo come è cambiata la situazione sul più grande ghiacciaio delle Alpi italiane. Solo 10 anni fa la copertura era ancora estesa e compatta, in soli 10 anni il ghiacciaio si è fortemente frammentato e con una superficie che si è ricoperta di detriti dovuto appunto allo scioglimento dei ghiacci. Vi faccio vedere dove ci troviamo appunto tra la Lombardia e il Trentino Alto Adige, è il più grande ghiacciaio delle nostre Alpi, non è solo famoso per essere il più grande ma è anche stato teatro di numerose battaglie durante la Prima Guerra Mondiale. Vi faccio vedere alcuni dati che mostrano quanto si è ridotto questo ghiacciaio. All'inizio del 1900 la sua superficie totale era oltre 30 km quadrati, nel 1999, quindi a fine del secolo scorso, eravamo intorno ai 18,5 km quadrati, attualmente la sua superficie è inferiore ai 13,5 km quadrati. Altri dati che mostrano questo triste declino del ghiacciaio più grande delle nostre Alpi: in soli 160 anni ha perso più del 60% della sua superficie totale, sul pianoro sommitale, la parte più alta, lo spessore si è ridotto di 40 metri dagli anni 90 ad oggi. Si stima che ogni anno su tutta la superficie del ghiacciaio si perdono tra il metro e il metro e mezzo di spessore, con picchi che localmente raggiungono anche i 4 metri. La lingua del mandrone si è ritirata in soli 10 anni, come vedevamo dall'immagine precedente, di circa 500-550 metri, e pensate che ogni anno perdiamo acqua o riserve idriche che potrebbero riempire fino a 5.000 piscine olimpiche, perché si stima che si perda tra i 12 14 milioni di metri cubi di acqua dovuta allo scioglimento dei ghiacciai. Andiamo a vedere alcune immagini di confronto che ci mostrano come è cambiata la situazione. Qui il confronto tra il 1900 e il 2010, si vede benissimo come la lingua dei ghiacciai si è fortemente ritirata verso monte e come anche lo spessore in quota si è ridotto. Un altro confronto che ci mostra il 2010 e il 2022, anche qui ben evidente la differenza in soli 12 anni, la situazione è ulteriormente peggiorata nel corso degli ultimi anni. L'immagine successiva ci mostra le fotografie che sono state scattate da noi, dal team di Trebi Meteo, durante Missione Italia, che era la missione che è stata svolta lo scorso anno per mostrare i cambiamenti climatici sulla nostra penisola. Queste sono le nostre immagini che abbiamo visto con i nostri occhi, come appunto questo ghiacciaio è in forte sofferenza. Questo era il versante che dava sul ghiacciaio del Presena. L'immagine successiva invece ci mostra appunto una panoramica del ghiacciaio dell'Adamello come era nello scorso anno. Quest'anno la situazione è ulteriormente peggiorata. Qual sarà il suo destino? Purtroppo come tutti i ghiacciai delle nostre Alpi hanno un destino che è già segnato, perché si stima che potrebbe scomparire completamente entro il 2080. Le cause principali, soprattutto l'innalzamento delle temperature con lo zero termico che si porterà costantemente sopra i 4.000 metri nel periodo estivo, a cui va associato anche una riduzione della nevosità nel periodo invernale, tutto legato al cambiamento climatico. Sappiamo tutti che a livello globale la temperatura media è aumentata di circa 1,5 gradi, sulle nostre Alpi questo aumento è stato anche tra i 2 e i 3 gradi centigradi. Ma per tutti i dettagli vi aspetto su trebimeteo.com oppure sulla nostra app gratuita.
2: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711. oppure 3

0: 393 97 42 430. La mail è info@robnickjbprotection.it, oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

potrai scoprire nuovi orizzonti. Sei Palinsesti, un solo canale sul 403 del digitale terrestre.

0: Bentornati cari amici di Gosvi, bentornati nel salottino delle amiche. Venerdì ci siamo lasciati con un argomento un po' noioso, un po' noioso perché si ripete spesso, noioso non perché è trattato, è perché è sempre questo argomento che è macinato e rimacinato, diventa noioso dal momento in cui nessuno impara a stare al mondo. Io ho fatto delle ricerche, ricordate, per chi si collega ora, per chi non mi ha visto in replica, abbiamo parlato del corpo delle donne, del perché ci sono delle persone, esistono le persone, queste persone che sono infastidite da quei corpi che nella loro testa sono fuori standard, o non so, ma siamo tutti diversi, siamo tutte diverse, seno piccolo, seno grande, seno enorme, seno medio, gambe grandi, gambe piccole, gambe a tubo, gambe perfette, siamo tutte diverse, chi è bella sopra ma chi è bella sotto, chi è grassa ma ha un bel viso, siamo tutte diverse e tutte noi meritiamo rispetto, perché è una vera tragedia. Io l'ho conosciuta per caso, è una comica che ho conosciuta per delle piccole gag, ho ritrovato un suo monologo e vorrei farvelo ascoltare, poi ne parliamo insieme. Se l'ho trovato, ve lo faccio sentire perché è sempre ovviamente, eccolo qua.
1: Ma quanto sono amata, specie sui social. Mi scrivono delle cose bellissime. Sei volgare, sei grassa e volgare, fai comicità per casalinghe. Oh, tra l'altro. E il mio ragazzo mi dice: non dargli peso, questa gente non si merita il tuo tempo. Hai ragione, ma io ci sto male. Non vorrei leggere quelle cose, ma non resisto. Rosico. Io mi siedo a pensare a una risposta arguta che possa mostrare la mia superiorità intellettuale, quando invece io sto solo a rosicà. Poi mi dicono: e fattela una risata, sei una comica, alla fine che t'hanno detto? Ognuno però ha la sua storia e la sua sensibilità. Io ho trovato la mia soluzione in uno di questi commenti. Quando mi hanno scritto: fai schifo. E ho pensato: anche se fosse. E quindi, e a quel commento, ho messo un bel like. Una delle cose più liberatorie che mi siano mai capitate nella vita. Mi sono detta: ma lo sai che c'è? Oh, è vero, io faccio proprio schifo. Ragazzi, ma quanto è bello fare schifo! Ma che libertà incredibile è! In un'epoca in cui tutti vogliamo essere migliori e tutti siamo prigionieri dello sguardo degli altri, darci la possibilità di fare schifo è un atto rivoluzionario. Perché fare schifo, signori, è un diritto. Ed è un diritto che rivendico con orgoglio, esultando. E quindi da oggi ringrazio tutti i miei haters e tutte le loro splendide verità. E a loro, quando mi dicono che faccio schifo, che sono grassa, che sono finta grassa, che non faccio ridere, che sono volgare, che la caduta dell'impero romano è colpa mia, rispondo: sì, avete ragione, faccio schifo, ma ho anche dei difetti.
0: Io ho trovato questo monologo e mi ha spezzato. Perché? Perché non credo che veramente possa meritarsi, qualcuno possa meritare di essere trattato così. Si chiama Michela, ora non mi ricordo il suo nome. Sciro, grazie, regia. Michela Sciro. Ed è una ragazza solare, è una bella ragazza, è una ragazza intelligente, è una ragazza ma in realtà tutte le ragazze meritano rispetto. E questa cosa mi ha fatto molto riflettere del fatto di fare schifo. Fare schifo è veramente un atto rivoluzionario. Perché? Per esempio, a me hanno insegnato che fa schifo non esiste. Forse è il vezzeggiativo, peggiorativo, è il peggiorativo più peggio che possa esistere. Perché fai schifo è qualcosa di talmente forte, talmente crudele, che ti buca. Buca. Allora io mi chiedo, ma quelle persone o quella persona che davvero le ha detto questa parola, le ha detto fai schifo, quanto schifo deve farsi? Perché tu, a un certo punto tu ti odi, perché perché non puoi veramente odiare così il prossimo, soprattutto una persona che non ti ha fatto nulla. E quindi c'è un pensiero mio che ricorre, perché a me hanno insegnato che fa schifo non si dice nemmeno a tavola. Non può esistere, cioè un non mi piace, non lo gradisco, ma fa schifo, forse è qualcosa, è come dire a una persona sei completamente inutile, non servi a nulla, ed è uno degli insulti peggiori in assoluto, è fortissimo, e però le dice però anche dei difetti, quindi la butta. Però quando dice io rosico, perché anche se sei intellettualmente superiore a chi ti offende, alle offese, ti fa male. E allora perché dobbiamo fare male alle persone? Perché esistono queste persone? A me dispiace. Io spesso e volentieri dico a Mauro, io auguro il bene a tutti, auguro le cose migliori a tutti, perché quando una persona è felice non rompe le scatole, quando una persona è appagata, quando una persona sta bene, che ha quello che vuole, ottiene quello che vuole, non rompe le balle a nessuno. E qui c'è troppa gente che non sta bene, troppa gente che stamattina mia madre mi manda un piccolo video, ma qualche secondo, di Nexun Channel, dove ci siamo io e Mauro che chiacchieriamo e tra l'altro riconosco proprio il punto esatto di questa di questa di

di questa registrazione, dove Mauro dice: oddio, aspettate, ardito, dove dice la parola ardito, e io gli mostro il dito così, no, ma di nascosto. Dice: no, mostralo, ardito. Cioè, e io ho riso poi dalla mia stupidità, perché comunque è veramente una comicità, non dico di macio, però è una comicità abbastanza stupida. Però non mi vergogno di essere sciocca, perché una persona intelligente che può fare la sciocca, diversamente una persona sciocca non potrà mai sembrare o far finta di essere intelligente. Ed è qui il punto è di poter pensare di essere superiore agli altri solo perché offendi in maniera più specifica. Sei divertente quando offendi, ma il fai schifo è così tremendo, è una cosa atroce, che io lo potrei dire forse a una persona se ha fatto del male a un bambino, a un anziano o a un animale. Non una ragazza che scrive da sola i suoi monologhi, non una ragazza che si impegna a star bene, perché quando conosci un comico sai perfettamente che far ridere per lui è terapia, perché c'è qualcosa in lui che va sistemato, quindi tutti vanno rispettati. Ma sei grassa, sei brutta e grassa e fai schifo, io non capisco veramente, io giuro che faccio veramente fatica a capire così tanta cattiveria. Quindi io vi auguro il meglio possibile, vi auguro di stare bene, vi auguro veramente di avere tutto il meglio della vita, perché questa cattiveria non solo gli altri non se la meritano, ma neanche voi meritate di vivere un odio del genere. Io so che spesso di essere, mi definisco misantropa, perché non sopporto la gente, e vi ricordo che io sono il portabandiera che la gente è il male e le persone sono le persone per bene, perché anche nel comune parlare, quante volte dite che gente di me, no? E che persone per bene. Capite? Già questo ci fa distinguere, c'è un distinguo tra le due parole e tra i due generi di persone. Questo è un distinguo che mi piace. Dico, io sono, a volte sono misogina perché non tollero le persone, non posso neanche definirmi asociale. Tutti noi lo siamo in determinati momenti della giornata o del mese, o quella volta che dite: io decido di isolarmi, devo starmene un po' da sola. E non siamo asociali, perché tutti noi, come abbiamo bisogno di aggregazioni perché siamo animali da branco, abbiamo anche bisogno del nostro momento di stare belli tranquilli, di starcene da soli. Oppure abbiamo talmente full della gente perché lavoriamo a contatto con le persone, che dicono: no, io sono troppo asociale, io me ne vado. Fallo però, perché tante volte ci riempiamo la bocca di parole che poi non lo siamo realmente, non siamo, perché va di moda essere quelle ombrosi, va di moda essere quelli, adesso le pubblicità le fanno con: non comprate questo prodotto, assolutamente, questo prodotto non è da comprare se volete, non lo so, cose di questo tipo, cioè fanno una sorta di psicologia al contrario. Li detesto, io vi detesto, e detesto anche quelli che si inventano i draghi, quando invece le pubblicità più belle risultano ancora quelle più semplici, quelle dirette. Ora moltissimi puntano sui colori, e mi piace, perché il colore è sempre qualcosa che non solo attrae l'occhio, ma ha in sé dei simboli. In sé, allora, cosa vuoi quando c'è qualcosa di brutto? È tutto nero e grigio. Quando c'è qualcosa di estremamente fascinoso, ha i colori del beige, dell'oro, del mare. Quando è qualcosa di cibo, i colori diventano più elettrici, c'è il verde, il giallo, ci sono colori prettamente più che piacciono e attraggono i bambini, per esempio le musichette, ci sono cose che ogni pubblicità nasce per invogliare a comprare le persone. Ma quando una pubblicità diventa assolutamente inutile e antipatica, dici: no. Ah no, serve anche quella, perché te la ricordi quella, perché ti è antipatica, ma te la ricordi proprio perché ti è antipatica, non è che te poi, effettivamente sì, ma ci sono cose che io non reputo così, se tutto, o gran parte secondo me, si dovesse

passare dal mio dal mio gusto, allora secondo me le cose andrebbero anche meglio. Scusate, non voglio fare la mitomane, però è così. Mamma mia, c'è gente veramente che ha dei gusti veramente terrificanti. E non possiamo pensare di essere attraenti quando pensiamo di voler fare le nebulose, le misteriose, i misteriosi. Ma lasciate stare, ma lasciate veramente a chi ha dei complessi veramente con la propria personalità, che non sono persone, non sono persone assolutamente semplici, sono persone che hanno dei grandi problemi, ma sono persone magari che sono realmente affascinanti. Però quando una persona è tormentata, quando una persona ha un momento no, e quindi e lo si vede anche da come si veste, lo si vede anche da come si pone, sempre, io immagino sempre nella migliore eleganza totale, no? Persone che vivono male la loro vita, allora si pongono agli altri disturbandoli, essendo feroci, parlando solamente con minacce, urle, sputi e coltelli, una cosa di questo genere. Io mi amo sempre poter pensare che una persona che sta vivendo un periodo difficile della propria vita magari possa amare vestirsi di scuro per poi magari incontrare la persona giusta, che non deve essere necessariamente un uomo o una donna della vita, ma anche un amico o un'amica che ti fa vedere le cose in maniera diversa, perché ogni giorno ci regala qualcosa di straordinario, perché ogni giorno è un dono. E quindi quando io ti vi giuro, quando ho sentito il monologo di Michela, mi ha spezzata, perché abbiamo fatto tutto il fine settimana a parlare della morte di Guccini, che sicuramente è un grandissimo dispiacere. Abbiamo parlato, si è parlato tantissimo di Giorgina, si è parlato di nuovo di Chiara Ferragni, anche noi abbiamo toccato, anche se leggermente, questo argomento. È frustrante. Ma la prima che ne paga sempre le conseguenze è poi Emma. Ma che male vi fanno queste persone? Per non parlare poi di Arisa. Arisa è diventata uno spettro. Arisa ha una delle voci del panorama musicale italiano in assoluto più. Non conosco neanche un superlativo per descrivere la voce di Arisa. Non può essere in competizione con nessuno. Però la giudichiamo sempre per il suo aspetto. Tra un po' Arisa sparirà, farà come Mina, si farà gli affaracci suoi, potrà essere grassa quando vuole, quanto vuole, magra quanto vuole, perché avrà questa voce eterna che ci accompagnerà in un disco all'anno, come faceva Mina. Perché è così, anche Mina si è levata dalle tolle, per quale motivo? Per il semplice motivo che tutte le davano addosso, e come è vestita, e questa, e quell'altra, e sta ingrassando. Almeno lei dice, io posso vivere la mia vita ricca, e come diavolo voglio essere vestita, come diavolo voglio essere pettinata, ma lontano dalla stupidità della gente. Ora, noi ci possiamo permettere di essere stupidi, poche persone... si possono, solo le persone intelligenti possono veramente permettersi di essere stupide, ma proprio perché sono intelligenti. Una persona come Michela Giraud mi ha fatto molta impressione, perché può non piacere, può davvero non piacerti né come comica né come ragazza. Già, io la trovo bella, chi la trova brutta? Ma cosa ci spinge ad essere così feroci nei confronti del prossimo? Questa è veramente interessante come cosa. A tutti noi, a tutti noi, magari le persone più equilibrate lo dicono in casa, magari con la sorella, con il marito, dicono ma guarda, sembra un acino d'uva succhiato, tanto è magro. Possiamo dire quello che vogliamo, ma ricordate che quello che noi scriviamo, ma resta. E i boomer, che ne parlavamo l'altro giorno, che vanno dall'anno 1947 al 1962 più o meno, questo è l'arco, sono quelli più feroci in assoluto. Ma io dico, signori, ma voi figli non ne avete? I vostri figli, i nostri nipoti, tutti figli, tutti belli, tutti sani, tutti perfetti? Perché guardatevi in casa, perché quello che scrivete, possibile che non capiate che davvero rimane? Possibile che pensiate davvero che tutti siano disposti a subire gli insulti senza sfondarvi e chiedervi almeno 5.000 euro a insulto? Ma fanno bene, fanno bene.
Perché poi la cosa interessante non è che lo scrivono magari sulla loro pagina e creano un articolo o creano un pensiero proprio dove spiegano il perché e il per come di queste persone non piacciono, ok? No, vanno direttamente, pensate alla genialità, perché loro devono essere ascoltati, perché probabilmente in casa non li caga nessuno, al lavoro non li caga nessuno, sono dei numeri zero. Allora cosa fanno? Vanno direttamente nella pagina del professionista, dell'attore, dell'artista, a scrivergli sotto quanto fa schifo, quanto è grasso, quanto non gli piace. Ma hai dei grossi problemi tu hai dei grossi problemi a casa. A casa tu hai degli enormi problemi, perché davvero evidentemente non, neanche il cane ti considera, perché altrimenti non ha senso tutta questa cattiveria, ma mi capite che non ha senso? Se voi a casa state bene, siete amati, siete rispettati, potete parlare di quello che volete con vostra moglie, guardando Le Iene, guardando qualsiasi programma in TV, guardando anche me, potete dire, ma certo che... cioè Simona è veramente pesante, oppure madonna, ma perché, ma le sta così male quella che me, madonna, ma chissà sotto magari è 100 kg cioè potete dire quello che volete, ma dal momento in cui in un mio post mi offendete deliberatamente sotto, pensando che questa cosa possa nel 2026, quasi 2027, perché stiamo arrivando al giro di boa dell'estate, possa essere trascurabile, siete molto sciocchi. Ma siete davvero molto sciocchi, perché a me non pensare, io non, a me come Michela, come Giorgina, come Chiara Ferragni, non mi sto mettendo sul loro piano, assolutamente, attenzione, non verrebbe mai in mente di andare a cercare chi è Tizio Caio che ha fatto un post sulla sua bacheca scrivendo peste e corna di me, no mamma chi te sei, non capite, però quando vieni sotto la mia pagina e mi offendi, ma hai dei grossi problemi, ma hai veramente degli enormi problemi. E quindi non vai aiutato, vai punito. E io sono d'accordissimo su questa cosa, perché anch'io spesso, e Mauro è quello che mi calma, Mauro è quello che mi dice, amore, stai calma, ci mandano in galera. Però io non faccio nomi, cioè, oddio, do il mio parere, e il mio parere quando è... comunque non dico parolacce, è tendenzialmente analitico e soggettivo, perché non può essere obiettivo, io mi sento in diritto di dare la mia opinione. Poi ci sono personaggi che meritano un po' più di ferocia, però allora lì so, mi rendo conto che non me lo posso permettere e non faccio nomi, però ora come ora, ripeto, anche, ve l'ho detto anche venerdì, ci sono pagine che denunciano facce e nomi di chi è così cattivo e terribile, e questa cosa mi piace un sacco. Però io che vado a spulciare, perché spulcio, scusate sempre l'articolo di prima, perché spulcio, cosa succede? Succede che vedo le facce di chi ha criticato Chiara Ferragni perché sta invecchiando. E Chiara dice: non cambierei una taglia in meno con la felicità che io ho adesso. Io adesso trovo l'articolo, vi leggo proprio le parole. Vi leggo proprio le parole, aspetta. Eccola qua, aspettate, apro. Ecco, di Giorgina. Perché ovviamente la cosa che... puoi essere anche una donna... forte, puoi essere anche una donna intelligente, risoluta, ma quando cominciano veramente a tartassarti, veramente anche il tuo castello di certezze comincia a vacillare, e probabilmente l'invidia delle persone è portata proprio a fare questo. Sentite cosa dice Giorgina Rodriguez, replica a chi critica il suo corpo. Giorgina ha risposto così alle ultime critiche sul suo fisico ricevute dopo un aver pubblicato alcune foto dalle vacanze in barca con la sua famiglia, e dice: il mio corpo cambierà come cambia quello di tutte le donne, e spero che continui a farlo per molti anni, perché questo significa che sono viva. In questi giorni ho visto ogni genere di commento su alcune mie foto in barca. È prosperosa, c'ha due zinnone anche lei, belle sode che stanno su da sole, ma vabbè, di fianco al suo splendido marito,

Mi stavo parlando con Cristiano e gli ho detto: mi preoccupa che ora mi chiamino grassa, perché io vivo della mia immagine. E lui ha risposto: tu non vivi della tua immagine, tu vivi di ciò che sei, una donna perfetta, bella, con un fisico fantastico, madre, una brava persona, di successo, che vive la vita con amore. Cosa vuoi di più? La cosa triste è che io ho guardato e riguardato le foto di Giorgina e io probabilmente darei il braccio sinistro per avere un fisico grasso come il suo. Ma la gente è folle, la gente sta male, la gente sta malissimo. E giustamente i commenti dici: e se criticano Giorgina stiamo a posto. Ma ragazzi, ma hanno criticato anche Zendaya, la moglie di Spider-Man, mi viene da dire, perché ovviamente non so, Tom Holland è lui. Allora, io sono... La bellezza di Zendaya è molto particolare, deve piacere. In determinati momenti non riesco a trovarla bella, in altri momenti la trovo straordinaria, la trovo molto bella, ma non è... cioè, se una cosa non ti piace, passa oltre davvero. C'è chi dice di Chiara Ferragni che finalmente è diventata una donna matura. Ognuno ha la sua maturità, la raggiunge quando è il momento. Benvenuta Chiara, addio alla Ferri. La Ferri era quella ragazzetta sgallettata che non faceva altro che andare in giro per il mondo, spendere... non spendeva mai, perché tutto ciò che aveva glielo regalavano o glielo davano per essere indossato, che però faceva una vita lussuosa, che era tutta gingilli, orecchini, tutta una cosa, tutta fronzoli. Ma benvenuta Chiara Ferragni, benvenuta Chiara, che benvenuta a una donna che ama il suo colore naturale di capelli, ama le sue lentiggini, non ha paura a mettersi al naturale. Perché, a parte che hai solo 39 anni, amore, quindi veramente sei di una bellezza accecante. Ma Giorgina cos'ha di più? Sono completamente diverse. Io mi batterò sempre per questa cosa. Detesto poi in realtà quelle che fanno le battaglie body shaming, perché sono belle pacciarotte, poi trovano il modo di dimagrire tantissimo e... non gliene frega più niente di fare queste battaglie perché il corpo di una donna venga rispettato. Queste cose mi piacciono un po' meno, decisamente meno. Mi piacciono molto le persone invece che hanno una solida empatia. Vorrei vedere come sono messi quelli che criticano, e comunque leoni da tastiera con quattro denti in bocca, esatto, e le vene varicose, vorrei dire, e le tette mosce, e il culo moscio, e anche il cervello moscio. Perché abbiamo parlato l'altro giorno di quanto siano meravigliosi i polpi, di quanto un polpo abbia 9 cervelli e 3 cuori. E c'è gente che non ha né l'uno né l'altro, non ha né un cuore né un cervello. E poi li vediamo, perché li leggiamo, perché il disastro dei social non è che... allora, io per esempio amo quella pagina che si chiama Commenti Memorabili. Perché Commenti Memorabili? Perché non sono mai cattivi, sono la gente che scrive usa il cervello per essere creativo nel fare una battuta. Quelle cose sono divertenti, che ti fanno davvero ridere. Lì pensi che sia una persona che non gliene frega niente, non vuole assolutamente essere una persona cattiva, coriacea, ma vuole essere una persona che ha buttato una battuta, che ha fatto una battuta. Quello è divertente, quello è bello vedere la genialità delle persone. La cattiveria delle persone, ma non va stufato? Ma non vi ha veramente lacerato i cabasissi, come direbbe Montalbano? Una volta, in quel di Firenze, mi trovai a passare tra il Duomo e il Battistero, ove potei ascoltare una chiosa dal sapore popolare, sì, ma ricco di profondo quanto filosofico contenuto riguardo l'aspetto di tale donzella. Chi critica il fisico della Giovanna, un gli garba la fia. Ecco, perché poi è questo il fatto. Quando critichi una donna bellissima, come può essere Giorgina, che ha un bellissimo seno prosperoso, delle cosce tornite, un ventre piatto, non un filo di grasso, davvero tu hai dei grossi problemi. Ma se non ti piace la donna,
non ci interessa.

Se ti piacciono gli uomini, ecco gli uomini, dai su, è pieno così, pullula. L'altro giorno ho ricevuto una fotografia del mio migliore amico, gayissimo, che mi dice: ciao tesoro, ho cambiato la montatura degli occhiali, cosa ne dici? E ho risposto: sono tutti tuoi ora, sono tutti tuoi, farai una strage. Perché comunque se non fai del male a nessuno, siamo tra di noi, se ti piacciono gli uomini vai con gli uomini, ma non trattare male le donne, non trattare male le donne. Uno dei complimenti più belli che ho avuto qualche anno fa ormai, e mi disse proprio lui: tesoro, come sei dimagrita, sei bellissima, andare in giro con te io mi sento mi sento benissimo, perché chi non guarda te è mio. Questa è la verità. Ma perché dovete essere cattivi? Ma basta sta cattiveria. Andate puniti, andate assolutamente puniti. Se è grassa lei, una bellissima donna con le forme al punto giusto, avercelo un fisico così, il braccio. Giorgina ha un corpo perfetto, andassero a cagare quelli che dicono il contrario, è solo invidia. E qui è quindi una via, io la trovo stupenda, e tutto questo genere di cose. Ma è così, ma è veramente una donna stupenda. Vediamo un attimo, che dice qua? Ah certo, è certo, perché giustamente adesso finalmente anche noi pubblico e noi che facciamo radio, che facciamo TV, vogliamo dire veramente come sono belle le donne che difendono le altre donne. Ma difendere le altre donne, non parliamo di femminismo e tutte quelle cose da sinistroide con le Birkenstock e i peli sotto le ascelle. Il femminismo lasciamolo stare. Ok, ma quello becero. Invece cerchiamo di veramente apprezzare quanto sono belle le donne, quanto sono in gamba le donne, di aiutarci, ma aiutarci non per commiserazione, di difenderci. È questa la cosa importante, perché quando qualcuno attacca il corpo perfetto di una donna perché o è troppo magra o è troppo grassa, sta invecchiando, grazie a Dio sta invecchiando con tutto quello che le hanno fatto passare. Dovremmo veramente dire: attaccare le persone, e lo vedo che lo state facendo, perché quando me lo ricordo, per un commento di una donna che poi sono andata a vedere chi era, una donna veramente che avrà avuto una settantina d'anni, disse che Zendaya era brutta. Sotto a questo commento ce n'erano 86 che la insaccavano. Si fa così, e qualcheduno magari l'avrai anche letto, che era la mia signora, che non signora non sei assolutamente. È questo che dobbiamo fare, dobbiamo insegnare, visto che non possiamo dirglielo faccia a faccia perché sono leoni da tastiera, andare sotto a un commento becero e cattivo e insegnargli a stare al mondo. Facciamolo tutte, perché davvero dispensare gentilezza crea uno stato d'animo anche a noi migliore, e i problemi ce li hanno tutti. Ragazzi, ve lo assicuro, tutti hanno problemi, è solo che molte persone sono anche molto intelligenti. Vi mando un bacio grande, ci vediamo domani.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Una fortissima scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha devastato la Colombia, con epicentro individuato nei pressi di San José del Palmar nel dipartimento del Chocó. Il sisma, avvertito distintamente nelle principali città, tra cui Bogotà, Cali e Armenia, ha causato il crollo di numerosi edifici e strutture sanitarie. Il bilancio provvisorio parla di decine di morti e diversi feriti, con i soccorritori impegnati tra le macerie dell'ospedale di Cali, dove si teme la presenza di diversi dispersi. L'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola è stato arrestato dai carabinieri su ordinanza del GIP di Roma, con l'accusa di essere mandante dell'attentato dinamitardo compiuto nell'ottobre 2025 ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia. Contestato anche il metodo mafioso. Mandato di cattura anche per l'intermediario camerunese Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante, che avrebbe reclutato e istruito la banda di 4 esecutori materiali dell'intimidazione. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la Premier danese Mette Frederiksen hanno diffuso un messaggio congiunto rivolto alle istituzioni europee per ribadire la linea della fermezza sulle politiche migratorie. Nel documento si sottolinea come l'immigrazione incontrollata provochi impatti negativi sulla sicurezza pubblica e sui servizi dei paesi ospitanti, chiedendo misure rigorose e contrasto fermo ai reati commessi dai clandestini privi del diritto d'asilo. È salito a 13 morti e 75 feriti il bilancio del massiccio attacco condotto da droni ucraini nella Repubblica Russa del Tatarstan. Mosca ha definito l'incursione un crimine di guerra mirato a strutture civili e industriali. Immediata la replica delle forze armate russe, che hanno risposto con un denso bombardamento d'artiglieria sul distretto di Kugui, nella regione di Kharkiv, provocando 5 vittime tra la popolazione locale. Su fronte delle tensioni in Medio Oriente, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha riferito di avere tenuto un vertice di 7 ore con Mojtaba Khamenei per coordinare le priorità del paese, smentendo tuttavia trattative dirette in corso con gli Stati Uniti. Intanto, da Israele filtrano indiscrezioni circa una possibile apertura informale del premier Netanyahu sul piano di disarmo di Hamas, mentre sul terreno si registrano i primi riposizionamenti delle forze di difesa israeliane lungo la linea gialla. Oltre 15.000 persone sono scese in piazza Ceuta per protestare contro l'emergenza migratoria e chiedere l'intervento dell'Unione Europea. Nel frattempo, un dossier dei servizi di intelligence inviato a Palazzo Chigi evidenzia la presenza di una regia coordinata sui social network dietro gli appelli massicci attraversamenti di confine previsti per i prossimi giorni, segnalando inoltre il concreto pericolo di infiltrazioni ed esponenti legati al radicalismo jihadista. Prosegue senza sosta l'ondata di calore sull'intera penisola italiana. Il Ministero della Salute ha confermato per la giornata di domani il bollino rosso per 19 città, tra cui Roma, Napoli, Palermo, Bologna e Firenze, mentre da mercoledì l'allerta massima tornerà a estendersi a 20 centri urbani con il peggioramento delle condizioni a Brescia. Restano sotto pressione i presidi sanitari per i malori legati alle elevate temperature e ai tassi di afa in pianura padana. Un carico di droga proveniente dalla Germania, occultato all'interno di una confezione di cereali da colazione, è stato intercettato e sequestrato dalle fiamme gialle del comando provinciale di Padova nell'ambito dei controlli intensificati sui canali di spedizione postale dei Corrieri Espressi. L'operazione, condotta dai militari del gruppo Padova, ha permesso di stroncare un canale d'approvvigionamento di stupefacenti sintetici, portando all'arresto in flagranza di reato di due giovani padovani ritenuti responsabili di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. All'interno del pacco sospetto, spedito dal paese estero, i finanzieri hanno rinvenuto 2 kg di chetamina purissima ad elevato principio attivo, una quantità che sul mercato illegale dello spaccio al dettaglio avrebbe consentito di confezionare circa 4.300 dosi singole, fruttando un illecito profitto stimato in oltre 100.000 euro. Le successive perquisizioni domiciliari eseguite nell'abitazione di uno dei due indagati hanno inoltre permesso di sequestrare 15 pasticche di estasi, quasi 5 grammi di marijuana, due bilancini di precisione e vario materiale destinato al taglio e al confezionamento delle dosi. Questo importante sequestro evidenzia ancora una volta la capillarità delle rotte utilizzate dalla criminalità organizzata e dai circuiti di spaccio giovanile per l'importazione di stupefacenti sintetici attraverso i canali commerciali legali della logistica e delle consegne a domicilio. L'attenzione degli organi inquirenti e delle forze dell'ordine resta altissima per arginare il fenomeno dello smercio di nuove sostanze stupefacenti a tutela della salute pubblica e della sicurezza dei cittadini su tutto il territorio nazionale.
4: Ben ritrovati a tutti ad un nuovo aggiornamento previsionale da Vanessa Minotti di Trebimeteo. Anticiclone africano che tende progressivamente a rinforzarsi su tutto il nostro territorio per la giornata di martedì. Dando uno sguardo alla grafica delle precipitazioni, saranno praticamente assenti se non qualcosa che si presenterà tra pomeriggio e sera sui settori montuosi. Infatti ci attende un martedì nel complesso assolato da nord a sud, soprattutto al mattino. Come dicevo, nella seconda parte della giornata potrebbero formarsi dei temporali di calore su Alpi, Prealpi, qualcosa localmente in Appennino, ma appunto più probabili sui settori alpini. Da segnalare però le temperature, perché il caldo appunto sarà davvero intenso su tutto il nostro territorio, con valori anche fino ai 37-38 gradi. Ma come sempre, per tutti i dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app di Trebimeteo.

Brutte notizie per la spedizione italiana ai campionati europei di Birmingham. Si chiude subito l'avventura di Mattia Furlani, costretto a ritiro durante le qualificazioni del salto in lungo. Il 21enne azzurro ha accusato un doloroso risentimento alla coscia destra, avvertito direttamente in volo al primo salto, pur misurato a 7,73 metri. L'atleta si era presentato alla rassegna continentale dopo il grave infortunio al bicipite femorale subito a maggio e dopo rientro a luglio a Monte Carlo. La sfortunata prova di oggi segna presumibilmente la fine anticipata della sua stagione agonistica, costringendolo a rinunciare anche agli Ultimate Championship previsti a settembre a Budapest. La forza del calcio è sempre stata la sua unità. Chiediamo che questa unità ora venga onorata per una leadership che sia al servizio del calcio e non che cerchi di dominarlo. È la dura presa di posizione di UEFA, CONCACAF e FC tramite una lettera aperta firmata da Alexander Čeferin, Salman Bin Ibrahim Al Khalifa e Victor Montigliani contro la recente condotta della FIFA e del suo presidente Gianni Infantino. Le tre confederazioni accusano il vertice di avere tradito la fiducia della famiglia del calcio con il tentativo poi sfumato di privatizzare i mondiali senza un'adeguata consultazione preventiva. Contestati anche la scarsa trasparenza e lo svolgimento di incontri chiave in Marocco con soli dirigenti anziché con l'intero consiglio a Zurigo. Per ristabilire una corretta governance si chiede che venga istituita una commissione d'inchiesta esterna e del tutto indipendente per esaminare la condotta del presidente. Calciomercato, l'Inter accelera le operazioni per completare la rosa di Mister Chivu. La priorità assoluta della dirigenza nerazzurra resta l'ingaggio di un esterno destro di ruolo. Il club sta preparando un nuovo rilancio con l'Al Ittihad per convincere la società a cedere Moussa Diaby. Sullo sfondo resta forte la concorrenza dei tedeschi del Bayer Leverkusen, pronti a presentare un'offerta cash. Il giocatore francese prende tempo, l'Inter punta a chiudere l'operazione entro la giornata di Ferragosto. Per il centrocampo resta invece vivo il forte interesse per il giovane talento Curtis Jones del Liverpool. I Reds valutano il cartellino del giocatore circa 40 milioni di euro senza concedere sconti sul prezzo finale. Si complica notevolmente la situazione legata alla gestione della porta in casa della Juventus. Con Michele Di Gregorio ormai in margini del progetto tecnico, dopo le ultime recenti prestazioni opache, la dirigenza bianconera lavora intensamente per regalare un nuovo numero uno al tecnico Luciano Spalletti. L'obiettivo principale del direttore sportivo resta il portiere giapponese Zion Suzuki di proprietà del Parma. I dirigenti valutano anche un possibile arrivo a Torino in prestito con il supporto del Paris Saint-Germain. Sullo sfondo della trattativa restano sempre vigili le alternative internazionali rappresentate da Lunin e Trubin. Spalletti ha richiesto espressamente alla società di chiudere l'acquisto definitivo prima del prossimo weekend. Cantiere aperto per i grandi club di Serie A nell'ultimo scorcio di calcio mercato estivo. Il Milan prepara l'incontro decisivo tra il tecnico Ruben Amorim e il patron Gerry Cardinale, legato al futuro di Rafa Leao, trattato dal Galatasaray per 50 milioni di euro. In casa Napoli il presidente De Laurentiis sblocca la cessione di Romelu Lukaku al Fenerbahce per 10 milioni, mossa necessaria a far partire l'assalto a Gabriel Jesus dall'Arsenal. La Roma accoglie

0: Intanto all'esterno Nahuel Molina nella capitale per le visite mediche, proseguendo al contempo il pressing sul giovane Rodrigo Mora del Porto ed esplorando il colpo da 90 rappresentato dal brasiliano Gabriel Martinelli. MotoGP domenica da incorniciare per l'Aprilia nel Gran Premio di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone. Raul Fernandez domina dal primo all'ultimo giro e riscatta la caduta della sprint race. Alle sue spalle si piazza Jorge Martin, che allunga in classifica piloti su Marco Bezzecchi, stoico terzo sul podio. Quarta posizione per Alex Marquez davanti alla KTM di Pedro Acosta e alla Ducati di Fabio Di Gianantonio. Weekend da dimenticare per le Ducati ufficiali, caratterizzato dalla caduta di Bagnaia dal settimo posto di Marc Marquez. Yannick Sinner si è ritirato ufficialmente dal Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro. Attraverso i propri canali social, gli organizzatori del Masters 1000 statunitense hanno confermato il forfait del numero 1 al mondo, augurando un in bocca al lupo al campione del 2024 e dando appuntamento al prossimo anno sui campi in cemento dell'Ohio. Il tennista azzurro, già assente in questi giorni al torneo di Montreal, è alle prese da qualche tempo con questo problema fisico. Dopo una visita specialistica presso il reparto d'ortopedia della Physio Clinic di Milano, l'altoatesino è stato e dovrebbe tornare in queste giornate al J-Medical di Torino per ultimare il percorso di recupero intrapreso e guarire del tutto da un'infiammazione al ginocchio destro che lo disturba e lo limita. Sinner salterà così il torneo in programma dal 13 al 23 agosto, dove si registra anche l'assenza di Carlos Alcaraz. Lo stesso Sinner si è detto molto deluso di non poter giocare, non vede l'ora di tornare l'anno prossimo, ora dice: mi sto concentrando sulla preparazione per gli US Open. Il campione azzurro punta infatti a rientrare in campo per la quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam al via sul cemento di Flushing Meadows a New York dal prossimo 30 agosto.
1: Buon lunedì e buona settimana a tutti. A proposito di settimana, questa è una settimana chiave perché noi, che siamo un popolo di poeti, santi, navigatori, artisti, pittori, ma anche ritardatari, abbiamo bisogno di recuperare il terreno perduto. Dovremmo ricordarci che fra 13 giorni avremo consumato la prima giornata di campionato e siamo qui in attesa. C'è chi aspetta e chi forse. Perché su lei deve aspettare, ritengo che su lei sia assolutamente sul mercato in caso di una proposta, non ha la fiducia incondizionata, non è blindatissimo, non è il classico esempio di chi dici: beh, sai, io me lo tengo, però lo darei via soltanto se arrivasse una proposta faraonica. Non mi sembra questo il caso, per cui la dovremo seguire fino alla fine. E chi forse che sì, perché che sì non è come Lucumì. Che sì, vuole la Juve, ma ci possono essere altre proposte, essendo un parametro zero, non dovendo telefonare a Tizio o a Caio per chiedere l'autorizzazione a procedere, ci sta che sì, a un certo punto si possa stufare. Per il momento non si è stufato, ma se si stufasse non dovremmo scandalizzarci e dovremmo farci una ragione. Tutto questo perché adesso siamo in piena Coppa Italia. I test significativi più o meno sono finiti. La Lazio ieri ha vinto a Frosinone con una doppietta di Zaccagni e Gattuso ha spiegato per me perfettamente lo stato dell'arte legato al mercato. Non dipende da lui, dipende dalle strategie, dipende dalla tempistica, dipende da tante cose che sinceramente nell'ultimo periodo hanno funzionato poco. E quando parlo di Juventus e pacchi regali, a cosa mi riferisco? Al fatto che non c'è una richiesta oggi su cessione che possa comportare in automatico un ritorno economico. Io mi auguro per la Juventus che le cose possano cambiare, ma altrimenti il rischio sarebbe quello di dover fare un mercato provando ad aggiungere una contropartita tecnica, per esempio al Bologna per Lucumì, avendo poche possibilità o poche chance adesso di poter realizzare qualcosa in entrata che non sia un prestito con diritto di riscatto o un prestito oneroso come nel caso di Openda. Cambia poco, si parla di Cop Mainers, ma non ci sono proposte al momento attendibili, arriveranno gli ultimi 10 giorni, vedremo. Thuram ha saltato buona parte della preparazione e quindi il centrocampo è un punto di domanda. Zegrova ha mercato ma nessuno si è presentato. David non ha mercato, forse qualcuno si presenterà. Il rischio dei pacchi regalo esiste.

resistendo per ora, ma dovrai fare il mercato. Quindi dovrai a un certo punto fermarti e dire: devo decidere se fare un regalo oppure no, sui miei calciatori costati anche tanto, però nello stesso tempo non posso chiedere a Spalletti di aspettare fino a 5 giorni all'inizio del campionato con queste problematiche aperte. Quindi aspettatevi presto, magari in giornata, un altro video di aggiornamenti sulla Juventus. La Fiorentina non vive di questi problemi, ha fatto la squadra all'80%, ha puntato Pellegrino, può uscire Piccoli. Su Ken tengo sempre una piccola porta aperta, uno spiraglio, un pertugio, perché fino alla conclusione del mercato può succedere qualcosa di tutto. Vi devo degli aggiornamenti sulla Roma. Intanto mi fa piacere che in tanti abbiano scoperto Hendrik, vi raccomando il cognome Hendrik con Domodossola, perché fino a 2 o 3 giorni fa era per qualcuno un argomento tabù. La Roma spera. Pur avendo concorrenza, ci sono 2 o 3 club che hanno chiesto Endrick, ma la Roma spera che durante questa settimana possa arrivare il via libera del Real Madrid alla cessione in prestito, senza grandi possibilità di manovra sul cartellino, per poterlo impiegare come? Se leggete Transfer Market o comunque qualche sito specializzato, vi indicano Endrick come centravanti. Fondamentalmente può giocare in tutti i ruoli. Fondamentalmente l'idea sarebbe quella di farlo giocare come esterno offensivo che parte da destra. Il centravanti è Malen, c'è Castro che può essere una mina vagante anche per cambiare sistema di gioco e poi c'è questo intrigo Rodrigo Mora che vi aggiorno da ieri mattina, vi aggiorno ulteriormente adesso che sono le 11:45, 11:50 di lunedì 10 agosto. La Roma è dentro, è stata una notte non stop con Jorge Mendes, il porto ha sicuramente aperto, le parole di Farioli erano di circostanza, Rodrigo Mora vuole fare un'altra esperienza, la Roma sa che la valutazione è di 45 milioni, oggi è un giorno chiave, perché? Perché la Roma può mettere sul tavolo 25-30 milioni garantendo una percentuale congrua da futura vendita. Adesso si sta lavorando su questa traccia che è la più importante. Mettere il 30 o il 40% significherebbe avvicinarsi a quella che è la valutazione del porto. Non c'è più molto tempo, non è un ripiego perché il profilo ha l'avallo completo di Gasperini, quindi avrebbe l'approvazione totale da parte dell'allenatore e oggi credo di potervi aggiornare su Hendrik. Abbiamo bisogno di qualche giorno di tempo in più, ma adesso, ripeto, Endrick è sulla bocca di tutti, ne parlano tutti, anche quelli che davano per scontato una sua permanenza al Real Madrid, che non avevano pensato alla Roma, esattamente come non avevano pensato alla Fiorentina per Mastantuono. Ci può stare, ma su Endrick dobbiamo ancora aspettare. Nel pomeriggio intanto arriverà Molina e Molina si presenterà per le visite mediche e per la firma. Tutto questo nel rispetto di quanto vi ho raccontato in esclusiva ormai quasi una settimana fa, quando il nome di Molina è emerso all'improvviso all'interno di una trattativa naufragata per Reid del Feyenoord. 3 situazioni da raccontare, soprattutto in estate che sono cose che possono cambiare da un momento all'altro. Vlahovic, io dal 20-22 giugno avevo dato un'offerta del Besiktas confermata anche da più fonti, 8 milioni più premi alla firma più bonus. Il Besiktas vuole aumentare il premio alla firma, vuole aumentare i bonus, vuole giocarsi l'ultima carta per convincere Vlahovic. In questa settimana Vlahovic spera di avere qualche altra proposta, con tutto il rispetto per il Besiktas, che è un club ricco, glorioso, ambizioso, ma evidentemente Vlahovic ha anche altre cose in testa. Spera che si muova qualcosa, non gli converrebbe aspettare fino alla conclusione del mese, perché poi la preparazione, la condizione diventerebbe abbastanza complicato. Il Besiktas ha fatto questo rilancio, vedremo la risposta di Vlahovic. Su Leao è stato fatto molto fumo anche da chi segue il Milan H24, mi spiace dirlo, ma hanno parlato di offerte mai arrivate, al punto che il Galatasaray ha virato su Martinelli. Martinelli è scadenza di contratto
con l'Arsenal ha un ingaggio molto

alto. Era stato proposto a qualche club italiano, ma con gravi perdite, soprattutto per quanto riguarda l'ingaggio. Se il Galatasaray non alza l'offerta per Leao e non ha

12 milioni, stanno arrivando i soldi, li stanno portando, faranno quella proposta, poi hanno fatto retromarcia, ma i 10 milioni non li hanno ancora offerti. La realtà è che i 10 milioni il Fenerbahce a oggi non ha intenzione di presentarli o di presentare quell'offerta a 10 milioni. È partito da 4, è salito leggermente a 5, forse neanche 6, può aggiungere dei bonus. Il Napoli non vuole fare dei regali. Hanno l'accordo sull'ingaggio e adesso il Napoli si aspetta un rilancio. Romelu Lukaku ha detto sì, vado al Fenerbahce e capirai, gli danno gli stessi soldi e forse qualcosa in più con il premio alla firma che avrebbe preso o che meglio dire prenderebbe perché ancora un calciatore del Napoli a Napoli e fin quando non verrà trovato un punto d'intesa sul cartellino parliamo del nulla, senza correre, anche questa storia l'aggiornerò in un prossimo video. Ceballos aspetta, ma non ha vita. Parlare di Gabriel Jesus adesso è abbastanza superfluo perché devono uscire gli attaccanti, deve uscire Noah Lang, deve uscire Luca e il Fenerbahce, se vuole, come vuole realisticamente, Lukaku deve portare qualche milione in più sul prezzo del cartellino e noi la seguiremo come tante altre cose in questo lunedì molto molto importante. Ciao!

Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: Allora, come va? Agitata? Vabbè,
1: Un po'.
0: dai, ma che ti potranno mai chiedere, su? Poi
1: Sì, dai.
0: guarda, male male che va, fa il trick, no? Te li immagini tutti in mutande. Fidate, funziona.
1: Buongiorno a tutti. Per me possiamo iniziare.
2: Margherita,
3: Margherita, questi ultimi anni quanto ti hanno portato a riflettere sul tuo percorso?
1: Beh, cominciamo con le domande facili. Quest'ultimo anno è stato un periodo di riflessione, ti posso dire questo.
3: Margherita, cosa significa essere donna nel panorama musicale italiano oggi?
1: Voglio vedere la compositività, penso siano stati fatti dei passi avanti, c'è ancora molta strada da fare però.
4: Margherita, nel tuo ultimo tour solo la metà delle date sono state sold out. Un commento,
1: In che senso?
4: un messaggio di scuse.
1: Prossima domanda.
3: Margherita, Margherita, scusami, come ti poni nei confronti della violenza sugli
1: Ma
3: animali?
1: come mi dovrei porre, scusami?
4: Margherita, cantante, autrice, artista, ma soprattutto donna. Cosa significa essere donna nell'industria
1: Prossima
4: musicale?
1: domanda.
3: Trump o Lily Gruber? Chi butti giù dalla
1: Ma
3: torre?
1: che c'entra con...
3: Margherita, quanto fa 12 per 6?
5: Margherita, la capitale del Perù.
3: Sei pro o contro la pace del mondo?
6: Margherita, scusa, è nato prima l'uovo o la gallina?
7: Margherita, scusa, scusa, preferisci avere le gambe lunghissime e le braccia cortissime o viceversa?
1: Margherita, ultima domanda.
8: Sì, lo so. Sono una bugiarda, una bastarda, ma non ti riguarda, sì. Lo so, sono un alcolista, perfezionista, ma resto una professionista.

0: grazie per essere venute. Il tempo purtroppo è terminato, dobbiamo andare.
1: Sì? Lo so. Ah, è che se ne stanno andando via in questo momento. Aspettate, fermi tutti. Ho un annuncio molto importante da fare. Il titolo del mio nuovo album è...
2: Dito nella piaga, ci ha ormai abituato a fare dei video musicali che anche questi sono dei piccoli film, dei piccoli cortometraggi molto carini, molto divertenti, simpatici come in questo caso. Bene, bene, cari amici, siamo pronti ad iniziare una nuova puntata, una nuova settimana in nostra compagnia. Ben ritrovati, sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are, l'appuntamento che va dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56, un appuntamento suddiviso in tre parti. La prima parte la faccio da solo, anche se alcune volte invito e chiedo calorosamente alla mia partner Simona Monaco di intervenire con me, proprio perché mi diverto con lei a sentire anche le sue storie, quello che ci racconta, e poi a parlare anche un po' di quello che lei argomenta nel suo programma, che è Gossip. Non parliamo di sport, mi presento perché magari c'è qualcuno di nuovo che si affaccia alla nostra trasmissione, quindi mi fa piacere che ci possiate conoscere e seguire come i tanti amici che già lo fanno. Di rito apriamo la puntata dicendo: signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

Come vi dicevo prima, l'appuntamento che va dal lunedì al venerdì, magari state guardando anche la replica il sabato e la domenica, o la mattina presto o la notte tardi, quindi abbiamo vari orari, è un programma diffuso in tre parti, quindi chi non vede la prima può collegarsi a vedere la seconda o vedere la terza dove c'è l'almanacco. Solitamente il lunedì mattina apriamo.

0: con l'almanacco del giorno stesso, proprio perché non essendo andati in onda il sabato e la domenica, lunedì mattina apriamo con quello. Ma intanto inauguriamo, tra poco inaugureremo una nuova branca della nostra televisione, che è un canale dedicato interamente ai motori.
1: Nexum TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexum TV, canale 403.
0: Ed esattamente quello, Full Gas. Come si farà per vedere Full Gas? Semplicemente andando sul canale 403, premendo il tasto rosso, entrerete nel mondo incantato, non solo ovviamente di Full Gas, ma anche di Italian Horse TV, quindi tutto il mondo dei cavalli, dell'equitazione, il mondo equestre in un solo canale. Bene, allora, oggi, come vi dicevo, iniziamo con l'almanacco e, come al solito, io già lo so, lo chiedo, allora, per chi ci segue la prima volta, l'almanacco inizia solitamente con Gigi D'Agostino, passo lento ma violento, ma io già so che io vorrei fare qualche cosa di serio, ma la regia, quando c'è Simona, fa la nuova serie, è brava, e quando sono io mi burleggia con questa canzone, quindi l'almanacco si apre con grazie regia. Grazie regia, grazie, come al solito, appunto, per sembra che io dica menate, invece no, dico le cose serie, sensate, però vabbè, almeno un po' di divertimento ci sta. Trenino, se volete fare trenino, un caloroso buongiorno e benvenuti a questa nuova settimana in compagnia dell'almanacco. In questo caso parleremo di oggi, lunedì 10 agosto. Siete pronti? Siete pronti? Cosa c'è il lunedì 10 agosto? Eh sì, la magica e attesissima notte di San Lorenzo, dove le stelle svolgono da svolazzano, un po' di qua, un po' di là, esprimiamo un desiderio. E bene, quindi la chiesa celebra San Lorenzo, diacono e martire a Roma nel III secolo, simbolo di fede incrollabile e generosità verso i poveri. Per quello dice, c'è la notte di San Lorenzo, vedi una stella e esprimi un desiderio, perché magari tutti esprimono voglio diventare ricco, e quello lì è il desiderio più, dovremmo andare a fare un sondaggio su quali sono i desideri più espressi durante la notte di San Lorenzo. Chi chiede l'amore, chi chiede la felicità, chi chiede dei soldi, chi chiede, provate a chiedere, non vi preoccupate. Il sole è sorto alle 6.07, cari amici, e tramonterà alle 20.21. Quindi vi auguriamo ovviamente un inizio di settimana sereno, ricco di sogni da realizzare, e perché ovviamente i sogni sono desideri, come diceva qualcuno. Ora, per piacere, non mi rovinate il momento importante, perché adesso dobbiamo passare alla rubrica Accadde nella storia, almeno quello, regia, è... Voi sì, oh, così mi piace. Questa è una regia brava. Percorriamo le pagine della storia legate al 10 agosto. Nel 1792, invertito numeri, durante la Rivoluzione francese, con l'assalto al palazzo delle Tuileries e l'arresto di Luigi XIV, cadde ufficialmente la monarchia in Francia. Nel 1867 viene ucciso Ruggero Pascoli, padre del celebre poeta Giovanni Pascoli, un evento tragico che ispirò la celeberrima lirica 10 agosto. Infine, Nel 1913 venne siglata la pace.

pace di Bucarest, che pone termine alla seconda guerra balcanica. La guerra balcanica non è stata tanto, e poi c'è stata comunque, ha sempre continuato nei Balcani, quindi un periodaccio. Allora, quello che non facciamo un po' da qualche giorno in realtà, non leggiamo i segni, meno l'ultima volta non abbiamo letto i segni zodiacali per capire come vanno le cose, come andranno mai le cose, questo lo andremo a scoprire. Allora, nella notte delle stelle cadenti, gli astri promettono emozioni profonde e desideri che prendono forma. Pensate un po', non c'è Simona, e il segno top della settimana e della giornata è l'acquario, no, non c'entra niente comunque, vabbè. Intuizioni brillanti, grande fascino e desideri pronti a realizzarsi. Benissimo, ma questa è meravigliosa questa cosa, sono veramente felice di tutto ciò perché mi riguarda da vicino, in quanto è il mio ascendente, quindi quello è benissimo anche per la bilancia, sorretta da un'armonia speciale nelle relazioni, mentre i gemelli, mamma mia, iniziano la settimana con travolgente carica, sensualità, idee e grande socialità con nuove persone. Mi piace questa cosa, bene, vedi com'è bello questa cosa. Viva i gemelli in questo caso. No, i gemelli, però anche, cioè ragazzi, come dire, anche il segno di Simona, il leone, ogni tanto dovreste, per piacere, anche dargli un po' di spazio, perché sennò non è giusto, non è carino, avanti, non ci si comporta così. Allora, io direi, vi lascio con una canzone, dopodiché torniamo alla rubrica che purtroppo non è la mia, ma è quella di Simona, Natura e Orto. E quale miglior canzone, se non quasi, per indicarvi, ecco, cioè, era pronta, ma non c'è più, adesso andiamo a trovarla, eccola qua, perfetto, è lei, Waiting for You.

0: fare un figlio perché sa che sono il GOAT. Motherfucking GOAT, baby. Yo, è la strafottuta capra. A fast life, baby.
1: Lo dico sempre, Gue Pequeno e Fabi Fibra, Marrakesh sono veramente la scena rap italiana che ci piace tanto, assieme a Cooking Soul in questo caso. Bravi, bravi, bravi, bene, mi piace. E detto questo, stiamo quasi per terminare il nostro...
2: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione.

0: gestione della liquidità per le imprese, consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
1: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
3: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: Una linea di basso magnifica che stravolge una canzone famosissima, in questo caso è Will Survive. Loro sono i Cake, si chiamano Cake, una torta, e hanno rifatto questa I Will Survive in versione un po' funk, un po' jazz, belli, bella, bella, bella canzone.
1: Bellissima.
0: Di qualche anno fa, ma sempre, sempre interessante da ascoltare, proprio per chi, come dicevamo ieri, l'altro giorno, la musica, il basso di sottofondo, ti concentri su tutti gli strumenti. Bravi, bravi, ben trovati cari amici, sono Mauro Caputi, al mio fianco di tanto beltà vestita,
1: aspetta,
0: lo so, c'ho il tirabaci, carino, di tanto beltà vestita, Simona Monaco, eccoci, ben ritrovati. E allora iniziamo, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi
1: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56 per tutti gli amici che ci guardano anche da lì. Allora, come vi avevamo già accennato in questi vari giorni di cui ci precedevano, la settimana scorsa non mi veniva il termine tecnico.
1: La settimana scorsa?
0: Non mi veniva il termine tecnico. Tra poco inaugureremo la nuova parte della televisione di Nexum Channel, Full Gas. Ma ve lo presentiamo così.
2: Nexum TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona. Tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexum TV, canale 403.
0: Canale 403, Nexum TV, premendo il tasto rosso arriverete poi a godere di quella che è la parte del programma, appunto, dedicato alle auto e non solo, anche alle moto, quindi un bel po' di sorprese. Ma iniziamo, perché ti volevo chiedere una cosa. Ho sentito oggi, mentre io, sai, spio sempre mentre fai il tuo Gosvip, e non ho capito bene cosa è successo a Giorgio, o meglio, ho visto che cosa a Giorgio e di Ronaldo alla Ferragni, non ho capito.
1: No, senso. Perché hanno detto a Giorgina Rodriguez, la moglie di non ancora, credo, la moglie, comunque, vabbè, di Cristiano Ronaldo, che è grassa.
0: Che è grassa. Da quale pulpito verrebbe fuori questa cosa?
1: Sicuramente o da un uomo cui non piacciono veramente le donne, e finge, oppure da qualche vecchia inacidita, perché io trovo che Giorgina sia talmente carica di erotismo femminile, di bellezza, ma proprio è l'incarnazione proprio secondo me, della perfezione in tutto e per tutto, perché è magra, ma è non so spiegarti, è perfetta in tutto, ha delle gambe tornite, caviglie sottili, cosce, intendo, le braccia sono piccoli, i polsi piccoli, un bellissimo seno, è comunque una donna che, ok, loro hanno 6 figli, di cui fatti in maniera un po' diversa l'uno dall'altro,
0: sì,
1: però credo che lei abbia avuto un paio di bambini, però lei dice: il mio corpo comunque è un corpo di donna che cambia, tutti gli anni cambia, perché avete questa ossessione tutti sul mio corpo? Cioè, come se io dovessi in qualche modo essere troppo magra, allora non vado bene per mio marito, troppo grassa, come dite voi, allora non vado bene. Cioè, fatemi capire, vorreste essere tutte al mio posto, però,
0: stavo,
1: immagino.
0: Stavo cercando la notizia. Allora, vabbè, innanzitutto lei comunque ha il classico fisico latino, cioè che
1: sì,
0: va comunque,
1: che non è diverso anche da un fisico di una donna italiana,
0: che non è diverso dal fisico di una donna italiana, e sicuramente, appunto, è una bella donna, questo senza ombra di dubbio. Il secondo me, ti ripeto, entra in gioco la famosa invidia. Infatti, tra
1: sì,
0: i vari
1: certo
0: commenti che ho letto è che gente invidiosa, perché sì, cioè, nel senso che poi dovremmo vedere, cioè, siete andate, cara Giorgina, eccetera, a vedere chi vi ha fatto
1: sicuramente
0: quel commento.
1: L'avrà fatto, sicuro,
0: okay. E non è possibile, perché poi dopo dici che poi dopo è brutto, è body shaming, eccetera, ma ripostare la faccia o il corpo di quella,
1: sai che ci sono delle pagine ormai che lo fanno? Ci sono delle pagine che prendono dalle pagine di queste donne, questi VIP, i commenti di cattivi di queste persone, e poi pubblicano la loro faccia. Io godo tantissimo.
0: Ma secondo me sì, cioè, nel senso, anche se, però adesso io devo capire, perché c'era un meccanismo che era nato tempo fa di guadagno e di denuncia da questo, cioè, nel senso, alcuni su Instagram ti mettono le cose, ti offendono ma senza essere denunciabili, tu gli rispondi, magari pubblica roba e loro ti denunciano e a loro volta ti chiedono i danni.
1: Sì, allora,
0: per
1: questa non credo che sia possibile, perché l'offesa in sé, l'ingiuria, la calunnia sono cose che puoi denunciare. Per esempio, sotto una fotografia di Belen, che anche lei è bersagliata, ma non sicuramente né perché è grassa né perché è magra. C'è un tizio che le scrive, la scrive fintamente, comincia con difenderla, lasciatela stare, oh, poverina. È stanca dopo e fa tutto l'elenco degli uomini che ha avuto Belen, tutto, da De Martino a tutto, anche a, ci ha buttato dentro anche l'unica notte che ha passato con Holly, tutti ce li ha messi dentro. E lei mi ha detto: ti piace aprire la bocca e parlare alla vanvera, stai attento che poi entrano le mosche, e si sa le mosche quando si appoggiano che fanno, cagano. Figatissima. Lei non te le ha mandate, ma giusto, ma è sì, giusto, sì, così, certo. E tu cosa puoi dirle? Puoi denunciare Belen perché tu il primo,
0: no, in come caso la Ferrari, no,
1: prego, perdona,
0: no.
1: C'è stato, sì, anche un altro commento, perché mi fanno molto ridere, ne ho già anche parlato, di una che dice: sta ingrassando, con il sorrisino, con gli smilini che sorridono, come dire. E quando magari io e i miei fratelli ci scriviamo: ciao faccia di merda, cioè, e con le fare, però siamo tra fratelli, ci conosciamo, non puoi dire una cosa terribile, puoi mettere lo smile pensando che alleggerisci questa frase,
0: certo,
1: assolutamente,
0: certo, certo,
1: cattiva,
0: certo, sì, sì,
1: mi capisci, non
0: sì,
1: sei
0: sì,
1: mia sorella, non sei mia cugina, non sei un cavolo di nessuno. E quindi piano piano anche queste persone di questo, del mondo dello spettacolo, artisti più o meno, stanno imparando comunque come scrivere, e con attenzione, come dicevi tu, a non essere,
0: certo,
1: offensivi,
0: rischiando altrimenti... dall'altro lato,
1: certo,
0: dire
1: certo,
0: magari la gente che... non vede l'ora di scroccare qualche soldo,
1: che è vero,
0: a
1: che
0: sta gente,
1: chi sta,
0: certo,
1: da, chi sta dalla parte, cioè che l'artista ce l'avrebbe pure i soldi per un avvocato che ti stronca, per l'amor del cielo,
0: certo,
1: ma perché regalarti così 5.000 euro?
0: Già, beh,
1: non
0: esatto,
1: ha, no,
0: non
1: per
0: è,
1: dire,
0: non è,
1: per
0: non
1: dire.
0: È, non è,
1: però ci sono una marea di queste cose, di queste cose bellissime, come io l'ho vista Giorgina, a me piace da matti, e anche con Chiara Ferragni la stanno demolendo,
0: ma allora e io credo che entrando poi, purtroppo, loro con i social ci guadagnano, è quella la cosa,
1: sì,
0: perché se per primi loro, perché la Ferragni ci ha fatto un business sopra, e quindi
1: prima,
0: è stata una delle prime, con MySpace addirittura, ancora prima,
1: è stata,
0: che aprisse,
1: no, è stata
0: tutto
1: proprio
0: quanto,
1: la prima influencer,
0: sì,
1: in
0: sì,
1: quel
0: sì,
1: senso,
0: no, è stata

0: è stata lungimirante in... Però se si togliessero tutti i VIP da Instagram o si togliessero dai social, vedi come crollerebbe il mondo. Perché oggi, cioè, il parlare di VIP, artisti e quant'altro, cioè quello vai a fare sui social. Non è che ci sono delle pagine che, sono sincero, sono interessantissime, perché tipo l'altro giorno ho condiviso quella del Latino, ho visto una pagina di un professore che insegna la lingua italiana e ti spiega, no, veramente ti torna, sembra di essere tornati negli anni 70 quando in televisione
1: C'era quel
0: faceva quel
1: professore.
0: professore che spiegava agli ignoranti la lingua italiana, che è giusto che si torni a fare.
1: Certo.
0: Perché? Perché siamo ritornati in un'epoca dove in Italia, con tutto quello che è l'arrivo vario, c'è molta gente che non parla più l'italiano, quindi dovrebbero fare in televisione, quasi quasi lo facciamo noi, io con mio padre, metto mio padre, professore di italiano, a rispiegare la grammatica, e facciamo una puntata per chi vuole imparare a riparlare
1: L'italiano.
0: l'italiano.
1: Ieri sera, finalmente dopo il lavoro, ci siamo messi a casa, io stavo cucinando, la casa è abbastanza, diciamo, sala e cucina sono abbastanza piccoli, quindi quando c'è la televisione accesa io sto cucinando, ma sento, e stavi guardando un programma storico che stava rifacendo
0: Su
1: vedere
0: Rai Storia, sì, su Rai
1: Rai
0: Storia. No,
1: Storia, non sapevo, non mi ricordavo il
0: su Rai
1: canale.
0: Storia stava parlando dei proverbi usati dai contadini. No, lo contiene.
1: Sì,
0: Ah,
1: sì.
0: quello, ah,
1: Sì,
0: ok.
1: esatto. E la cosa meravigliosa era che poi in studio si parlava anche di Bernacca, perché uno di questi contadini dice: è arrivato dopo Bernacca, prima sono arrivati i nostri detti, poi è arrivato Bernacca, che con tutto rispetto, però noi ci affidiamo ancora a quello che vediamo.
0: Lo dicevano i
1: E lo dicevano i
0: vecchi,
1: vecchi,
0: o
1: poi.
0: marinai, o contadini, o cacciatori, perché a seconda della
1: Esatto,
0: parte dell'Italia.
1: dell'Italia, esatto. E la cosa meravigliosa è che poi sono andati in studio hanno intervistato questo famoso Bernacca, che è ancora a casa nostra, che noi non abbiamo, sapevamo chi fosse, gira ancora, è arrivato Bernacca, quando dici
0: Sì,
1: domani piove.
0: arriva Bernacca. Sì,
1: Esatto,
0: bravo, esatto.
1: la cosa che mi ha affascinato, ho smesso di cucinare e come le massaie con il grembiule,
0: A
1: a
0: vedere, va,
1: vedere, mi
0: porca
1: sono asciugata
0: immagine.
1: le mani, immagine meravigliosa, immagine molto bucolica,
0: Sì.
1: mi sono affermata ad ascoltarlo, un italiano di una tale eleganza, di una tale, ho detto che
0: Sì, e
1: meraviglia,
0: parlava, ti ho
1: che
0: detto, parlava
1: meraviglia.
0: con eleganza, come parlavano al tempo in televisione in maniera molto chiara, e spiegava che, pensa, già al tempo la giornalista gli chiese: ma lei come reagisce agli insulti che riceve man mano? Perché non c'era Facebook, non c'era internet, ma c'erano le lettere. E lui riceveva le lettere appunto perché, dicevo, io capisco il popolo italiano in generale, che magari non comprende che cos'è la meteorologia, però si aspetta che io, se loro devono fare il tragitto Roma-Firenze, al chilometro 75 tra Roma e Firenze, devo sapergli dire se piove o non piove. Ok? E quindi
1: Certo.
0: dice: la meteorologia non è questo, la meteorologia ti dice cose su larga scala, e dice: la divido in quei detti popolari reali, che possono in qualche modo avere un fondamento scientifico, e invece i detti popolari che, come so, la marmotta, se esce fuori bel tempo, se non esce brutto tempo, cioè, oppure
1: Rosso di sera.
0: no, ecco, lui la rosso di sera bel tempo si spera, ha detto, è uno di quelli scientifici. Perché? Perché il rosso, quando vedi il rosso, solitamente i circuiti del vento, delle perturbazioni arrivano da ovest, quando uno non si dilunga, però è così, cioè, se tu vedi rosso è perché non ci sono nubi, e quindi di
1: E
0: conseguenza
1: lo
0: non
1: stesso è
0: arriva
1: quando vedi la luna velata,
0: la
1: il
0: luna,
1: giorno dopo potrebbe
0: potrebbe
1: piovere.
0: piovere, la luna, famosa luna
1: Però ha
0: attorno alla
1: detto un
0: luna.
1: aggettivo, ha usato un aggettivo che mi ha distrutta in maniera positiva, ovviamente. Ha detto, parlando della meteorologia, non me la ricordo, era stata talmente bella che non credo neanche di ricordarmelo. Ha detto che è una scienza futuribile. Non so, cioè nel senso che intendeva dire che è qualcosa che adesso è così. ma ogni anno migliorerà sempre di più.
0: Certo,
1: ma ho utilizzato una parola che io ho detto, vabbè, cioè.
0: Che meraviglia.

0: rock educato, il country rock gentile di Tom Petty, perché lui se è impeccabile, fa delle canzoni meravigliose da ascoltare, ma non si rime lui, bello, pacifico con la sua band, sempre molto elegante il sound di Tom Petty.
1: Posso dirti quanto sì, è bello essere gentili ed eleganti?
0: Molto, molto, molto. Però oggi sai che mi è piaciuta una cosa che hai detto. Allora, cari amiche, che mentre ti ascoltavo a Gossip, noi dobbiamo essere gentili, eleganti, come hai detto adesso, non eccetera, quindi andiamo sulle pagine di quelle merde che fanno le e uccidiamo le ribastavane.
1: No, non l'ho detto, non è vero. Non è vero.
0: Sì.
1: Non è vero.
0: Sì,
1: non detto.
0: Allora, cari amiche, mi raccomando, ricordate, un gesto di gentilezza fa bene, e quindi però andiamo a spiegare a queste brutte stronze bastarde che non devono
1: finire. No, scherzo, ovviamente. No, ho detto, se rimaniamo noi eleganti e gentili, perché un gesto di gentilezza fa bene a noi e sì, a chi lo riceve, ma andiamo sotto i commenti di queste persone cattive, inacidite, tutte insieme, e facciamogli un bus.
0: Siamo gentili, siate gentili, carine, eleganti, andate sotto e ditele butta me.
1: E facciamogli passare la voglia,
0: di essere bastardi, ineleganti,
1: cafone e cattive.
0: Bellissimo, va bene, ovviamente scherzo, ma no, mi è piaciuta, diciamo, questa cosa, perché ovviamente mi stava. Allora, imparate a parlare italiano bene ogni tanto, però andateci su Rai Storia, perché ogni tanto sì, fa le cose molto carine, sì, da vedere. Non è che vogliamo mandarvi via da qua, ci mancherebbe altro,
1: state vicini
0: a noi. Veramente adesso chiederò a mio padre il problema, vagliela a spiegare a mio padre.
1: Ma ciao, sto aspettando ancora la poesia io.
0: Come se fa un video in cui spiega l'italiano e da dove si inizia. Benvenuti, cari lettori, prima puntata di Impariamo l'Italiano. L'italiano in pillole.
1: Tuo padre direbbe: leggete.
0: Ho capito, ma se non sai il significato delle parole, non è che hai neanche la voglia di trovare il tempo di.
1: C'è l'ebook. Sì. Che io non sono mai d'accordo con l'ebook, perché no, nel senso non mi piace. Però cos'ha di fighissimo l'ebook? È che se tu non capisci una parola, clicchi sopra col ditino, si apre e ti dà la spiegazione della parola, tipo l'appalissiano. Che cavolo vuol dire questa parola? Si chiederà la gente. Tu gli clicchi sopra e si apre una nuvoletta e ti dà proprio la spiegazione della parola. È bellissimo.
0: Questa cosa però dell'ebook, direbbe mio padre, ti toglie la possibilità, quando vai sul vocabolario a cercare la parola l'appalissiano, prima di arrivare all'appalissiano c'è latrina, qualsiasi altra parola che c'è prima
1: di,
0: che tu leggi,
1: L-A-P.
0: Esatto, che tu leggi, che tu comunque vai a vedere e vai a scorrere, e in qualche modo ti rimane nella memoria.
1: Bellissimo. Una delle cose più belle che mi hanno insegnato all'elementare è cercare sul vocabolario, cioè devi andare in ordine alfabetico, quindi A P, prima del, dopo la ci sarà A, B, quindi lab.
0: Abbiamo finito, ciao, è bellissima questa cosa, ne sapremo dopo, sigla.

0: Ciao, questa è la musica dell'amore. Questa è la musica del nostro cuore. Questa è la musica che l'altro giorno, quando l'abbiamo sentita, lei ha esordito davanti al mondo: con questa canzone voglio arrivare all'altare, giusto?
1: Sì.
0: Bene, l'abbiamo dedicata, l'abbiamo messa e l'ho dedicata a te, così almeno una volta la senti.
1: E poi io.
0: E poi basta. Cari amici, ben ritrovati, terza parte.
1: No,
0: li abbiamo lasciati un po' bruscamente prima, prima di mandare la sigla, finisci di dire quello che stavi dicendo.
1: Il vocabolario.
0: Okay. Sì, cioè,
1: ha già fatto puff, ha già switchato. No, che quando la maestra elementare mi ha spiegato, penso in seconda elementare.
0: Sì, perché spieghiamo, prima stavamo parlando dell'italiano. In chiusura, proprio gli ultimi secondi, e Simona
1: dalla differenza
0: stava...
1: tra la bellezza comunque di cercare una parola ancora sul vocabolario invece di utilizzare il ditino sull'ebook, è quella che prima di arrivare alla parola che stai cercando ce ne sono tante altre che magari potrebbero incuriosirti e scoprirne il significato.
0: Certo.
1: E la bellezza di imparare a usare il vocabolario è che è tutto in ordine alfabetico, e quindi vabbè, questa cosa mi ha creato una portiera, si è aperta la
0: porta. L'ordine alfabetico, perché lo stavi spiegando bene. Ordine alfabetico è vero che è A, B, C, D, ma le parole che sono tutte per A, la seconda lettera in alfabeto, in
1: deve
0: ordine alfabetico,
1: per forza la B.
0: Esatto, e la terza uguale, quindi va tutto in ordine alfabetico.
1: Prima della Palissiano, ma adesso ce ne sono tantissime altre, ma ci sarà laboratorio, perché L A B, perché B viene prima di P.
0: Prima di l'app c'è una parola, prima della P cosa c'è? A B C D F G H I L M N O.
1: Ma era un esempio.
0: Cioè essere O, quindi c'è la Oerte.
1: Scusate, mi hai letto nel pensiero la cosa.
0: Come si chiama quel gioco che si trovava quel gioco che trovavi le parole? Il paroliamo.
1: Ah,
0: avevamo noi. Beh, giusto, figurati che secondo te che gioco mi possono regalare a me da piccolo? Mi posso regalare un gioco di guerra, un gioco
1: Risico.
0: No? Paroliamo, dove tu dovevi giocare a trovare le parole. Mischiavi il sacchettino, prendevi delle lettere scuse, eccetera.

0: Quello si chiama Scarabeo, io avevo questo che si chiama Paroliamo, era ancora più difficile.
1: Ecco, giustamente.
0: Dobbiamo stare a high level, eccetera. Ecco.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403 e su Teleroma 56. L'abbiamo già visto prima, quando partirà tra un po' il progetto di Full Gas. Restate collegati con noi, ma adesso lo sapete, è giunto il momento che voi tanto attendete con... Eh sì, cari amici, ben ritrovati. Oggi leggeremo l'armanacco l'armanacco di martedì 11 agosto 2026 e come al solito noi vi chiediamo di affrontare quello che è il vostro giorno, quello che è la vostra settimana, quello che è la vostra serata in un modo solo. Come?
1: Passo lento ma violento e me passa lo sgomento. Passo lento ma violento e me passa lo scudo.
0: La domanda l'avete fatto? Fino adesso avete mai fatto, affrontato questa cosa con passo lento ma violento? Io sì, lo dico proprio perché ve lo vogliamo inculcare in mente. Quando passeggiate e portate a spasso i cani, camminate passo lento ma violento col cane. Io ci provo per i primi 4 minuti, ma poi avendo Filippo che tira...
2: Filippo è l'unico bastotto che è riuscito a rompere due guinzagli
0: e continua a tirare, raga, e mi ha spaccato braccia, spalle, perché poi prende parte e nanetto,
2: è un missiletto. Avendo il baricentro basso è più forte,
0: è un missile, è raggio per eccetera. Bene, quindi si è chiamato così, no, lo dovremmo spiegare poi il perché, lo spiegheremo poi in futuro. Quindi la chiesa celebra Santa Chiara d'Assisi, vergine discepola di San Francesco. Santa Chiara, bello, wow, fondatrice delle Clarisse, patrona della televisione e delle telecomunicazioni, quindi è nostra, la nostra
2: santa.
0: Sì, beh, la nostra patrona in questo caso. Bello, bello, bello.
2: Chissà, devo capire se ci sono degli amuleti, no? Sai che ogni santo
0: sicuro,
2: ha la
0: sì,
2: sua
0: certo,
2: immagine.
0: Ma certo, ma certo, ovvio, ovvio. Noi avevamo una cosa di San Francesco, o sbaglio, che avevamo trovato quella cosa, vabbè, quell'amuleto, no, non lo so, vabbè. Però andate, se vi trovate ad Assisi, andatela a vedere.
2: Sai?
0: Ah sì, forse era quello. Però andate ad Assisi a vedere, molto bella Assisi, tutta la chiesa di San Francesco, la Porziuncola, molto bella. Il sole sorgerà alle ore 6:08, meno male, saranno 8 minuti in più, 3 minuti in più, e tramonterà alle 20:19. Quindi noi ovviamente vi auguriamo sempre le buone e belle giornate da affrontare appunto con...

0: Usa la tua mente per creare cose positive.
1: Ti adoro.
0: Su, respira ed espira. Lentamente. Tieni il tuo corpo stabile.
1: Io lo adoro perché sta inventando proprio l'improvvisazione. Eccola qua.
2: Bene, allora passiamo adesso all'altro momento che io tanto amo. Ci sono tre momenti. Io non vedo di fare il manaco perché sono tre momenti che amo. Il primo momento è il momento passo lento ma violento. Il secondo momento è questo, quando parliamo delle cose accadute nel passato, perché se parlassimo delle cose accadute nel futuro, mi spaventerei. Ma tutti noi attendiamo quel momento in cui solo lei può ballare la canzone Ballo, ballo, ballo.
1: In realtà tu balli, io canto.
2: Hai ragione, tu canti, ma la domanda è: avete visto Ritorno al futuro sabato, sì o no? Io vorrei essere il maestro d'orchestra che dirige l'orchestra.
1: Mamma
2: che
1: mia, no, tu avresti, a un certo punto avresti le incolvulsioni.
2: Mamma mia, iconati. Allora, vediamo cosa è successo. Ripercorriamo assieme gli avvenimenti salienti dell'11 agosto. Sarà brutto quando arriveremo all'11 settembre, comunque, no, giusto per... Nel 480 avanti Cristo si combatté la storica battaglia delle Termopili. Oh,

0: le conosce.
1: Io non le conoscono perché hanno fatto il film 300, perché sennò col cazzo che lo conoscevano gli studenti. Okay. In cui il re spartano Leonida e i suoi 300 valorosi si oppongono all'esercito del persiano di Serse. E quel persiano di Serse, Nel 1934 aprono ad Alcatraz le prime prigioni federali ad alta sicurezza negli Stati Uniti e nel 1953 ad Assisi la Chiesa proclama ufficialmente Santa Chiara patrona della televisione per celebrare la visione miracolosa avvenuta durante la notte di Natale. Bellissimo, bellissimo, bellissimo!
0: Sembri uno dei bulgari di Aldo Giovanni e Giacomo quando fa queste cose.
1: Lo so, ho capito, però non è che poi sempre si fa. Aspetta, dove vai, cosa fai, dove te ne parti, dove vai a partire subito,
0: sono curiosa di andare a vedere un attimino questa in più nello specifico. La chiesa, la celebre visione miracolosa. Voglio andare a vedere.
1: Rimetto il ritorno futuro.
0: Voglio andare a vedere, a leggere di cosa parla la celebre visione miracolosa avvenuta la notte di Natale di Santa Chiara. Voglio andare a vederla perché non mi ricordo. Me l'hanno detta, me l'hanno raccontata, ma da adulta non me la ricordo più. Voglio andarla a rivedere.
1: Bene. Fate un po' più avanti, se no scandiamo. Va ora in onda la rubrica Natura e Orto.

0: Allora, o canti o balli. Perché se fai lip sync battle, ci sa, se no faccio io Raffaella Carrà e basta. Ok? Avanti, bellissima, mi piace. E mi sono anche impegnato a fare la coreografia, che fare questo gesto qui con le mani mi fa malissimo, che ho il gomito del tennista. Sei impossessata del microfono. Vada.
1: Vi devo dare una ricettina che è gustosissima.
0: Vai.
1: Allora, però parliamo Dì. Che oggi la nostra rubrica Natura e Orto è dedicata al finocchietto selvatico, molto diffuso lungo le coste mediterranee. In agosto le sue ombrelle floreali sono cariche di semini aromatici. I semi e le barbine fresche sono perfetti per insaporire i piatti di pesce, conserve sott'olio, digestivi naturali ideali per la stagione estiva. Ma darò ora una ricettina che, se fate il giorno prima, me la conservate in frigo, il giorno dopo è una bomba. Fate cuocere, fate bollire delle patate, più o meno tutte delle stesse dimensioni, ok? Le sbucciate, le tagliate a pezzettini, dopodiché condite con olio, sale, aceto e un pochino di pepe, un bel cipollotto, in questo caso noi abbiamo le cipolle di Tropea, ci schiaffiamo dentro delle cipolle di Tropea, le uova, per una porzione equilibrata ci vogliono almeno 2 uova a testa perché il piatto sia ben equilibrato, quindi mettete le uova nell'acqua fredda, da 8 minuti da quando l'acqua comincia a bollire tirate fuori le uova, le prendete, le sbucciate bene, le tagliate a pezzettini, a tocchettini, d'accordo? Le mettete dentro un cucchiaio di senape, mescolate tutto, mescolate anche del finocchietto che nel frattempo avrete tagliato, allora a piacere anche un po' di prezzemolo, diversamente il finocchietto lo tagliate sottile, lo mettete dentro e lo condite, poi mettete tutto in frigorifero, a chi piace può mettere anche dentro delle olive, ma le olive hanno un sapore abbastanza dominante, quindi è amarognolo, quindi non lo metterei, però fate come volete, voi lo preparate o a pranzo per la cena o
0: nel pomeriggio,
1: esatto, l'importante è che se lo fate riposare una notte in frigorifero, il giorno dopo mangerete qualcosa di straordinario e potete tranquillamente utilizzarlo, visto che ci sono le uova, ci sono le patate,

0: come piatto proprio come piatto unico. Fate bruschettare del pane e ragazzi, buon appetito.
1: Ciao, buon
0: Buon
1: appetito!
0: appetito.
1: Dove pensi di andare con sto piatto? In America, eh?

0: America, America, America, Gianna Nannini featuring Marrakesh, si sono messi assieme, hanno ritirato fuori sto pezzone, era già bello una volta, adesso ancora, figurati, riesce a unire finalmente un po' di generazioni che magari ne iniziano a capire un po' qualcosa di più. Ma continuiamo, cari amici, ben ritrovati, ci avviciniamo adesso all'ultima parte, la famosa intervista, quella calma, quella più tranquilla, anche perché siamo giunti al momento. A proposito, però, domanda, e quindi stasera mi prepari quella cosa al finocchietto, quindi se me lo segno, ma mo segno, se no
1: abbiamo le uova fresche, abbiamo le patate fresche che abbiamo preso da John e Prue, sì, sotto, abbiamo le cipolle di Tropea, la senape, ho tutto, entra nel finocchietto
0: e dobbiamo andare a trovare il finocchietto, va bene, che troveremo.

0: Sembra facile dal finocchietto, ma non è sempre così. Allora, Santa Chiara ci insegna il valore della semplicità e della chiarezza interiore. Questo è quello che ho detto prima io. Mi metto lo stacchetto. In questo periodo estivo, trovare momenti per fare ordine nei nostri pensieri è importante. Questo è, ce lo dobbiamo dire anche sì, noi stessi. Circondarci di ciò che è essenziale ci regala una vera e profonda serenità, perché alle volte siamo talmente presi dal turbinio delle mille cose da fare che in realtà, ma me ne rendo conto io stesso, da quando magari vado meno in moto, vado meno per mare o mi trovo meno a stare da solo, penso molto di meno. Cioè non ho il tempo per ragionare, per fermarmi a pensare. Cioè quando andavo in moto e facevo un viaggio lungo da Roma o da Vieste a Crema o da eccetera, e a voglia fate 4 ore di moto in solitaria e la tua mente ha modo di pensare, quello dice quando vai in moto ti liberi, perché tutto quello che è la rabbia eccetera va andare per mare, ti aiuta a stare lontano. Cioè quando stai in moto non stai al telefono, quando stai in mare,
1: quando stai lontano dalle persone, no, quando stai lontano dalla gente e dal cellulare
0: principalmente,
1: che sono delle distrazioni
0: sì, perché non ti permettono di pensare, e molto spesso mi accorgo io stesso che mi ritrovo a chiedere informazioni che magari prima potevo cercare nella mia mente, le chiedo per velocità a ChatGPT o all'intelligenza artificiale, e questo invecchia la mia mente, questo lo so bene. La frase del giorno di Santa Chiara dice, allora, Chiara di nome, più chiara per vita, chiarissima per condotta. Bellissima, siate chiari in ogni caso. Detto questo, applausi e ringraziamenti per la beltà di Simona Monaco. Da Mauro Caputi è tutto, ci vediamo domani per voi.
1: Sigla.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Una fortissima scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha devastato la Colombia, con epicentro individuato nei pressi di San José del Palmar nel dipartimento del Chocó. Il sisma, avvertito distintamente nelle principali città, tra cui Bogotà, Cali e Armenia, ha causato il crollo di numerosi edifici e strutture sanitarie. Il bilancio provvisorio parla di decine di morti e diversi feriti, con i soccorritori impegnati tra le macerie dell'ospedale di Cali, dove si teme la presenza di diversi dispersi. L'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola è stato arrestato dai carabinieri su ordinanza del GIP di Roma, con l'accusa di essere mandante dell'attentato dinamitardo compiuto nell'ottobre 2025 ai danni del giornalista Sigfrido Ranuccia Pomezia. Contestato anche il metodo mafioso. Mandato di cattura anche per l'intermediario camerunese Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante, che avrebbe reclutato e istruito la banda di quattro esecutori materiali dell'intimidazione. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la premier danese Mette Frederiksen hanno diffuso un messaggio congiunto rivolto alle istituzioni europee per ribadire la linea della fermezza sulle politiche migratorie. Nel documento si sottolinea come l'immigrazione incontrollata provochi impatti negativi sulla sicurezza pubblica e sui servizi dei paesi ospitanti, chiedendo misure rigorose e contrasto fermo ai reati commessi dai clandestini privi del diritto d'asilo. È salito a 13 morti e 75 feriti il bilancio del massiccio attacco condotto da droni ucraini nella Repubblica Russa del Tatarstan. Mosca ha definito l'incursione un crimine di guerra mirato a strutture civili e industriali. Immediata la replica delle forze armate russe, che hanno risposto con un denso bombardamento d'artiglieria sul distretto di Kugui, nella regione di Kharkiv, provocando 5 vittime tra la popolazione locale. Su fronte delle tensioni in Medio Oriente, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha riferito ad avere tenuto un vertice di 7 ore con Mojtaba Khamenei per coordinare le priorità del paese, smentendo tuttavia trattative dirette in corso con gli Stati Uniti. Intanto, da Israele filtrano indiscrezioni circa una possibile apertura informale del premier Netanyahu sul piano di disarmo di Hamas, mentre sul terreno si registrano i primi riposizionamenti delle forze di difesa israeliane lungo la linea gialla. Oltre 15.000 persone sono scese in piazza Ceuta per protestare contro l'emergenza migratoria e chiedere l'intervento dell'Unione Europea. Nel frattempo, un dossier dei servizi di intelligence inviato a Palazzo Chigi evidenzia la presenza di una regia coordinata sui social network dietro gli appelli massicci attraversamenti di confine previsti per i prossimi giorni, segnalando inoltre il concreto pericolo di infiltrazioni ed esponenti legati al radicalismo jihadista. Prosegue senza sosta l'ondata di calore sull'intera penisola italiana. Il Ministero della Salute ha confermato per la giornata di domani il bollino rosso per 19 città, tra cui Roma, Napoli, Palermo, Bologna e Firenze, mentre da mercoledì l'allerta massima tornerà a estendersi a 20 centri urbani, con il peggioramento delle condizioni a Brescia. Restano sotto pressione i presidi sanitari per i malori legati alle elevate temperature e ai tassi di afa in pianura padana. Un carico di droga proveniente dalla Germania, occultato all'interno di una confezione di cereali da colazione, è stato intercettato e sequestrato dalle fiamme gialle del comando provinciale di Padova nell'ambito dei controlli intensificati sui canali di spedizione postale dei Corrieri Espressi. L'operazione condotta dai militari del gruppo Padova ha permesso di stroncare un canale di approvvigionamento di stupefacenti sintetici, portando all'arresto in flagranza di reato di 2 giovani padovani ritenuti responsabili di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. All'interno del pacco sospetto, spedito dal paese estero, i finanzieri hanno rinvenuto 2 kg di chetamina purissima ad elevato principio attivo, una quantità che sul mercato illegale dello spaccio al dettaglio avrebbe consentito di confezionare circa 4.300 100 dosi singole, fruttando un illecito profitto stimato in oltre 100.000 euro. Le successive perquisizioni domiciliari eseguite nell'abitazione di uno dei due indagati hanno inoltre permesso di sequestrare 15 pasticche di estasi, quasi 5 grammi di marijuana, due bilancini di precisione e vario materiale destinato al taglio e al confezionamento delle dosi. Questo importante sequestro evidenzia ancora una volta la capillarità delle rotte utilizzate dalla criminalità organizzata e dai circuiti di spaccio giovanile per l'importazione di stupefacenti sintetici attraverso i canali commerciali legali della logistica e delle consegne a domicilio. L'attenzione degli organi inquirenti e delle forze dell'ordine resta altissima per arginare il fenomeno dello smercio di nuove sostanze stupefacenti a tutela della salute pubblica e della sicurezza dei cittadini su tutto il territorio nazionale.
2: Ben ritrovati a tutti ad un nuovo aggiornamento previsionale da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Anticiclone africano che tende progressivamente a rinforzarsi su tutto il nostro territorio per la giornata di martedì. Dando uno sguardo alla grafica delle precipitazioni, saranno praticamente assenti se non qualcosa che si presenterà tra pomeriggio e sera sui settori montuosi. Infatti ci attende un martedì nel complesso assolato da nord a sud, soprattutto al mattino. Come dicevo, nella seconda parte della giornata potrebbero formarsi dei temporali di calore su Alpi, Prealpi, qualcosa localmente in Appennino, ma appunto più probabili sui settori alpini. Da segnalare però le temperature, perché il caldo appunto sarà davvero intenso su tutto il nostro territorio, con valori anche fino ai 37-38 gradi. Ma come sempre, per tutti i dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Brutte notizie per la spedizione italiana ai campionati europei di Birmingham. Si chiude subito l'avventura di Mattia Furlani, costretto a ritiro durante le qualificazioni del salto in lungo. Il 21enne azzurro ha accusato un doloroso risentimento alla coscia destra, avvertito direttamente in volo al primo salto, pur misurato a 7,73 metri. L'atleta si era presentato alla rassegna continentale dopo il grave infortunio al bicipite femorale subito a maggio e dopo rientro a luglio a Monte Carlo. La sfortunata prova di oggi segna presumibilmente la fine anticipata della sua stagione agonistica, costringendolo a rinunciare anche agli Ultimate Championship previsti a settembre a Budapest. La forza del calcio è sempre stata la sua unità. Chiediamo che questa unità ora venga onorata per una leadership che sia al servizio del calcio e non che cerchi di dominarlo. È la dura presa di posizione di UEFA, CONCACAF e FC tramite una lettera aperta firmata da Alexander Čeferin, Salman Bin Ibrahim Al Khalifa e Victor Montigliani contro la recente condotta della FIFA e del suo presidente Gianni Infantino. Le tre confederazioni accusano il vertice di avere tradito la fiducia della famiglia del calcio con il tentativo poi sfumato di privatizzare i mondiali senza un'adeguata consultazione preventiva. Contestati anche la scarsa trasparenza e lo svolgimento di incontri chiave in Marocco con soli dirigenti anziché con l'intero consiglio a Zurigo. Per ristabilire una corretta governance si chiede che venga istituita una commissione d'inchiesta esterna e del tutto indipendente per esaminare la condotta del presidente. Calciomercato, l'Inter accelera le operazioni per completare la rosa di Mister Chivu. La priorità assoluta della dirigenza nerazzurra resta l'ingaggio di un esterno destro di ruolo. Il club sta preparando un nuovo rilancio con l'Al Ittihad per convincere la società a cedere Moussa Diaby. Sullo sfondo resta forte la concorrenza dei tedeschi del Bayer Leverkusen, pronti a presentare un'offerta cash. Il giocatore francese prende tempo, l'Inter punta a chiudere l'operazione entro la giornata di Ferragosto. Per il centrocampo resta invece vivo il forte interesse per il giovane talento Curtis Jones del Liverpool. I Reds valutano il cartellino del giocatore circa 40 milioni di euro senza concedere sconti sul prezzo finale. Si complica notevolmente la situazione legata alla gestione della porta in casa della Juventus. Con Michele Di Gregorio ormai in margini del progetto tecnico, dopo le ultime recenti prestazioni opache, la dirigenza bianconera lavora intensamente per regalare un nuovo numero uno al tecnico Luciano Spalletti. L'obiettivo principale del direttore sportivo resta il portiere giapponese Zion Suzuki di proprietà del Parma. I dirigenti valutano anche un possibile arrivo a Torino in prestito con il supporto del Paris Saint-Germain. Sullo sfondo della trattativa restano sempre vigili le alternative internazionali rappresentate da Lunin e Trubin. Spalletti ha richiesto espressamente alla società di chiudere l'acquisto definitivo prima del prossimo weekend. Cantiere aperto per i grandi club di Serie A nell'ultimo scorcio di calcio mercato estivo. Il Milan prepara l'incontro decisivo tra il tecnico Ruben Amorim e il patron Gerry Cardinale, legato al futuro di Rafa Leao, trattato da Galatasaray per 50 milioni di euro. In casa Napoli, il presidente De Laurentiis sblocca la cessione di Romelu Lukaku al Fenerbahce per 10 milioni, mossa necessaria a far partire l'assalto a Gabriel Jesus dall'Arsenal. La Roma accoglie intanto l'esterno Nahuel Molina nella capitale per le visite mediche, proseguendo al contempo il pressing sul giovane Rodrigo Mora del Porto ed esplorando il colpo da 90 rappresentato dal brasiliano Gabriel Martinelli. MotoGP domenica da incorniciare per l'Aprilia nel Gran Premio di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone. Raul Fernandez domina dal primo all'ultimo giro e riscatta la caduta della sprint race. Alle sue spalle si piazza Jorge Martin, che allunga in classifica piloti su Marco Bezzecchi, stoico terzo sul podio. Quarta posizione per Alex Marquez davanti alla KTM di Pedro Acosta e alla Ducati di Fabio Di Gianantonio. Weekend da dimenticare per le Ducati ufficiali, caratterizzato dalla caduta di Bagnaia dal settimo posto di Marc Marquez. Yannick Sinner si è ritirato ufficialmente dal Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro. Attraverso i propri canali social, gli organizzatori del Masters 1000 statunitense hanno confermato il forfè del numero uno al mondo, augurando un in bocca al lupo al campione del 2024 e dando appuntamento al prossimo anno sui campi in cemento dell'Ohio. Il tennista azzurro, già assente in questi giorni al torneo di Montreal, è alle prese da qualche tempo con questo problema fisico. Dopo una visita specialistica presso il reparto d'ortopedia della Fisioclinic di Milano, l'altoatesino è stato e dovrebbe tornare in queste giornate al J Medical di Torino per ultimare il percorso di recupero intrapreso e guarire del tutto da un'infiammazione al ginocchio destro che lo disturba e lo limita. Sinner salterà così il torneo in programma dal 13 al 23 agosto, dove si registra anche l'assenza di Carlos Alcaraz. Lo stesso Sinner si è detto molto deluso di non poter giocare, non vede l'ora di tornare l'anno prossimo, ora dice: mi sto concentrando sulla preparazione per gli US Open. Il campione azzurro punta infatti a rientrare in campo per la quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, al via sul cemento di Flushing Meadows a New York del prossimo 30 agosto.
1: Buon lunedì e buona settimana a tutti. A proposito di settimana, questa è una settimana chiave perché noi, che siamo un popolo di poeti, santi, navigatori, artisti, pittori, ma anche ritardati,

tardatari, abbiamo bisogno di recuperare il terreno perduto. Dovremmo ricordarci che fra 13 giorni avremo consumato la prima giornata di campionato e siamo qui in attesa. C'è chi aspetta e chi forse, perché Sulé deve aspettare. Ritengo che Sulé sia assolutamente sul mercato in caso di una proposta, non ha la fiducia incondizionata, non è blindatissimo, non è il classico esempio di chi dici, beh sai, io me lo tengo però. Lo darei via soltanto se arrivasse una proposta faraonica. Non mi sembra questo il caso, per cui la dovremo seguire fino alla fine. E chi forse che sì, perché che sì non è come Lucumì, che sì vuole la Juve, ma ci possono essere altre proposte, essendo un parametro zero, non dovendo telefonare a Tizio o a Caio per chiedere l'autorizzazione a procedere, ci sta. Che sì, a un certo punto si possa stufare. Per il momento non si è stufato, ma se si stufasse non dovremmo scandalizzarci e dovremmo farci una ragione. Tutto questo perché adesso siamo in piena Coppa Italia, i test significativi più o meno sono finiti. La Lazio ieri ha vinto a Frosinone con una doppietta di Zaccagni e Gattuso ha spiegato per me perfettamente lo stato dell'arte legato al mercato. Non dipende da lui, dipende dalle strategie, dipende dalla tempistica, dipende da tante cose che sinceramente nell'ultimo periodo hanno funzionato poco. E quando parlo di Juventus e pacchi regali, a cosa mi riferisco? Al fatto che non c'è una richiesta oggi su cessione che possa comportare in automatico un ritorno economico. Io mi auguro per la Juventus che le cose possano cambiare. Ma altrimenti il rischio sarebbe quello di dover fare un mercato provando ad aggiungere una contropartita tecnica, per esempio al Bologna per Lucumì, avendo poche possibilità o poche chance adesso di poter realizzare qualcosa in entrata che non sia un prestito con diritto di riscatto o un prestito oneroso come nel caso di Openda, cambia poco. Si parla di Coop Meiners, ma non ci sono proposte al momento attendibili, arriveranno gli ultimi 10 giorni, vedremo. Thuram ha saltato buona parte della preparazione, quindi il centrocampo è un punto di domanda. Zegrova ha mercato, ma nessuno si è presentato. David non ha mercato, forse qualcuno si presenterà. Il rischio dei pacchi regalo esiste, stai resistendo per ora, ma dovrai fare il mercato. Quindi dovrai a un certo punto fermarti e dire: devo decidere se fare un regalo oppure no, sui miei calciatori costati anche tanto, però nello stesso tempo non posso chiedere a Spalletti di aspettare fino a 5 giorni all'inizio del campionato con queste problematiche aperte. Quindi aspettatevi presto, magari in giornata, un altro video di aggiornamenti sulla Juventus. La Fiorentina non vive di questi problemi, ha fatto la squadra all'80%, ha puntato Pellegrino, può uscire Piccoli. Su Ken tengo sempre una piccola porta aperta, uno spiraglio, un pertugio, perché fino alla conclusione del mercato può succedere qualcosa di tutto. Vi devo degli aggiornamenti sulla Roma. Intanto mi fa piacere che in tanti abbiano scoperto Hendrik, mi raccomando il cognome, Hendrik con Domodossola, perché fino a 2 o 3 giorni fa era per qualcuno un argomento tabù. La Roma spera. Pur avendo concorrenza, ci sono due o tre club che hanno chiesto Endrick, ma la Roma spera che durante questa settimana possa arrivare il via libera del Real Madrid alla cessione in prestito, senza grandi possibilità di manovra sul cartellino, per poterlo impiegare come? Se leggete Transfer Market o comunque qualche sito specializzato, vi indicano Endrick come centravanti. Fondamentalmente può giocare in tutti i ruoli. Fondamentalmente l'idea sarebbe quella di farlo giocare come esterno offensivo che parte da destra. Il centravanti è Malen, c'è Castro che può essere una mina vagante anche per cambiare sistema di gioco e poi c'è questo intrigo Rodrigo Mora che vi aggiorno da ieri mattina, vi aggiorno ulteriormente adesso che sono le 11:45, 11:50 di lunedì 10 agosto. La Roma è dentro, è stata una notte non stop con Jorge Mendes, il porto ha sicuramente aperto, le parole di Farioli
erano di circostanza. Rodrigo Mora vuole fare un'altra esperienza,

Roma sa che la valutazione è di 45 milioni, oggi è un giorno chiave. Perché? Perché la Roma può mettere sul tavolo 25-30 milioni garantendo una percentuale congrua da futura vendita. Adesso si sta lavorando su questa traccia, che è la più importante. Mettere il 30 o il 40% significherebbe avvicinarsi a quella che è la valutazione del porto. Non c'è più molto tempo, non è un ripiego, perché il profilo ha l'avallo completo di Gasperini, quindi avrebbe l'approvazione totale da parte dell'allenatore. E oggi credo di potervi aggiornare su Hendrick. Abbiamo bisogno di qualche giorno di tempo in più, ma adesso, ripeto, Hendrick è sulla bocca di tutti, ne parlano tutti, anche quelli che davano per scontato una sua permanenza al Real Madrid, che non avevano pensato alla Roma, esattamente come non avevano pensato alla Fiorentina per Mastantuono. Ci può stare, ma su Hendrick dobbiamo ancora aspettare. Nel pomeriggio intanto arriverà Molina e Molina si presenterà per le visite mediche e per la firma. Tutto questo nel rispetto di quanto vi ho raccontato in esclusiva ormai quasi una settimana fa, quando il nome di Molina è emerso all'improvviso all'interno di una trattativa naufragata per Reed del Feyenoord. Tre situazioni da raccontare, soprattutto in estate, che sono cose che possono cambiare da un momento all'altro. Vlahovic, io il 20-22 giugno avevo dato un'offerta del Besiktas, confermata anche da più fonti, 8 milioni più premi alla firma, più bonus. Il Besiktas vuole aumentare il premio alla firma, vuole aumentare i bonus, vuole giocarsi l'ultima carta per convincere Vlahovic. In questa settimana Vlahovic spera di avere qualche altra proposta, con tutto il rispetto per il Besiktas, che è un club ricco, glorioso, ambizioso, ma evidentemente Vlahovic ha anche altre cose in testa, spera che si muova qualcosa. Non gli converrebbe aspettare fino alla conclusione del mese, perché poi la preparazione, la condizione diventerebbe abbastanza complicato. Il Besiktas ha fatto questo rilancio, vedremo la risposta di Vlahovic. Su Leao è stato fatto molto fumo, anche da chi segue il Milan H24, mi spiace dirlo, ma hanno parlato di offerte mai arrivate, al punto che il Galatasaray ha virato su Martinelli. Martinelli è scadenza di contratto con l'Arsenal, ha un ingaggio molto alto, era stato proposto a qualche club italiano, ma con gravi perdite, soprattutto per quanto riguarda l'ingaggio. E se il Galatasaray non alza l'offerta per Leao, e non ha fin qui presentato il Galatasaray, ma anche il Fenerbahce, entrambi non hanno presentato una proposta tale da poter convincere il Milan, che parte da 60 milioni, parliamo del nulla, e ogni giorno che passa avvicina sempre più Leao al Milan. Ne abbiamo ancora una ventina per poterci ragionare sopra. Su Lukaku tengo la mia linea, perché hanno parlato con troppa sicurezza dei 10-12 milioni, stanno arrivando i soldi, li stanno portando, faranno quella proposta, poi hanno fatto retromarcia, ma i 10 milioni non li hanno ancora offerti. La realtà è che i 10 milioni il Fenerbahce a oggi non ha intenzione di presentarli o di presentare quell'offerta a 10 milioni. È partito da 4, è salito leggermente a 5, forse neanche 6, può aggiungere dei bonus. Il Napoli non vuole fare dei regali, hanno l'accordo sull'ingaggio e adesso il Napoli si aspetta un rilancio. Romelu Lukaku ha detto sì, vado al Fenerbahce, e capirai, gli danno gli stessi soldi e forse qualcosa in più con il premio alla firma che avrebbe preso, o che meglio dire prenderebbe, perché ancora un calciatore del Napoli a Napoli. E fin quando non verrà trovato un punto d'intesa sul cartellino, parliamo del nulla, senza correre. Anche questa storia la aggiornerò in un prossimo video. Ceballos aspetta, ma non ha vita. Parlare di Gabriel Jesus adesso è abbastanza superfluo, perché devono uscire gli attaccanti, deve uscire Noah Lang, deve uscire Luca, e il Fenerbahce, se vuole, come vuole realisticamente, Lukaku, deve portare qualche milione in più sul prezzo del cartellino, e noi la seguiremo, come tante altre cose, in questo lunedì molto molto importante. Ciao!

0: Bentornati cari amici di Gosvi, bentornati nel salottino delle amiche. Venerdì ci siamo lasciati con un argomento un po' noioso perché si ripete spesso, noioso non perché è trattato, è perché sempre questo argomento che è macinato e rimacinato diventa noioso dal momento in cui nessuno impara a stare al mondo. Io ho fatto delle ricerche, ricordate, per chi si collega ora, per chi non mi ha visto in replica, abbiamo parlato del corpo delle donne, del perché ci sono delle persone, esistono le persone, queste persone che sono infastidite da quei corpi che nella loro testa sono fuori standard, o non so, ma siamo tutti diversi, siamo tutte diverse, seno piccolo, seno grande, seno enorme, seno medio, gambe grandi, gambe piccole, gambe a tubo, gambe perfette, siamo tutte diverse, chi è bella sopra ma chi è bella sotto, chi è grassa ma ha un bel viso, siamo tutte diverse e tutte noi meritiamo rispetto, perché è una vera tragedia. Io l'ho conosciuta per caso, è una comica che ho conosciuta per delle piccole gag, ho ritrovato un suo monologo e vorrei farvelo ascoltare, poi ne parliamo insieme. Se l'ho trovato ve lo faccio sentire, perché è sempre, ovviamente, eccolo qua.
1: Ma quanto sono amata, specie sui social, mi scrivono delle cose bellissime. Sei volgare, sei grassa e volgare, fai comicità per casalinghe, oh, tra l'altro. Il mio ragazzo mi dice: non dargli peso, questa gente non si merita il tuo tempo. Ha ragione, ma io ci sto male. Non vorrei leggere quelle cose, ma non resisto. Rosico. Io mi siedo a pensare a una risposta arguta che possa mostrare la mia superiorità intellettuale, quando invece io sto solo a rosicà. Poi mi dicono: e fattela una risata, sei una comica, alla fine che t'hanno detto? Ognuno però ha la sua storia e la sua sensibilità. Io ho trovato la mia soluzione in uno di questi commenti. Quando mi hanno scritto: fai schifo. E ho pensato: anche se fosse. E quindi, e a quel commento ho messo un bel like. Una delle cose più liberatorie che mi siano mai capitate nella vita. Mi sono detta: ma lo sai che c'è? Oh, è vero, io faccio proprio schifo. Ragazzi, ma quanto è bello fare schifo. Ma che libertà incredibile è! In un'epoca in cui tutti vogliamo essere migliori e tutti siamo prigionieri dello sguardo degli altri, darci la possibilità di fare schifo è un atto rivoluzionario. Perché fare schifo, signori, è un diritto. Ed è un diritto che rivendico con orgoglio, esultando. E quindi da oggi ringrazio tutti i miei haters e tutte le loro splendide verità. E a loro, quando mi dicono che faccio schifo, che sono grassa, che sono finta grassa, che non faccio ridere, che sono volgare, che la caduta dell'impero romano è colpa mia, rispondo: sì, avete ragione, faccio schifo, ma ho anche dei difetti.
0: Io ho trovato questo monologo e mi ha veramente spezzato. Perché? Perché non credo che veramente possa meritarsi, qualcuno possa meritare di essere trattato così. Lei si chiama Michela, ora non mi ricordo il suo nome. Shiro, grazie regia, Michela Shiro, ed è una ragazza solare, è una bella ragazza, è una ragazza intelligente, è una ragazza ma in realtà tutte le ragazze meritano rispetto. Questa cosa mi ha fatto molto riflettere del fatto di far schifo è veramente un atto rivoluzionario, perché per esempio a me hanno insegnato che fa schifo non esiste, forse è il vezzeggiativo peggiorativo, è il peggiorativo più peggio che possa esistere, perché fai schifo è qualcosa di talmente forte, talmente crudele, che ti buca. Allora io mi chiedo, ma quelle persone o quella persona che davvero le ha detto questa parola, le ha detto fai schifo, quanto schifo deve farsi? Perché a un certo punto tu ti odi, perché non puoi veramente

odiare così il prossimo, soprattutto una persona che non ti ha fatto nulla. E quindi c'è un pensiero mio che ricorre, perché a me hanno insegnato che fa schifo non si dice nemmeno a tavola. Non può esistere, cioè un non mi piace, non lo gradisco, ma fa schifo, forse è qualcosa, è come dire a una persona sei completamente inutile, non servi a nulla, ed è uno degli insulti peggiori in assoluto, è fortissimo, e però le dice però anche dei difetti, quindi la butta, però quando dice io rosico, perché anche se sei intellettualmente superiore a chi ti offende, alle offese, ti fa male. E allora perché dobbiamo fare male alle persone? Perché esistono queste persone? A me dispiace. Io spesso e volentieri dico a Mauro, io auguro il bene a tutti, auguro le cose migliori a tutti, perché quando una persona è felice non rompe le scatole, quando una persona è appagata, quando una persona sta bene, che ha quello che vuole, ottiene quello che vuole, non rompe le balle a nessuno. E qui c'è troppa gente che non sta bene, troppa gente che stamattina mia madre mi manda un piccolo video, ma qualche secondo, di Nexum Channel, dove ci siamo io e Mauro, che chiacchieriamo. E tra l'altro riconosco proprio il punto esatto di questa registrazione, dove Mauro dice, oddio, aspettate, ardito, dove dice la parola ardito, e io gli mostro il dito così, no, ma di nascosto. Dice no, mostralo ardito. Cioè, e io ho riso poi dalla mia stupidità, perché comunque è veramente una comicità, non dico di macio, però è una comicità abbastanza stupida. Però non mi vergogno di essere sciocca, perché una persona intelligente che può fare la sciocca, diversamente una persona sciocca non potrà mai sembrare o far finta di essere intelligente, ed è qui il punto è di poter pensare di essere superiore agli altri solo perché offendi in maniera più specifica. Sei divertente quando offendi, ma il fai schifo è così tremendo, è una cosa atroce, che io lo potrei dire forse a una persona se ha fatto del male a un bambino, a un anziano o a un animale. Non a una ragazza che scrive da sola i suoi monologhi, non una ragazza che si impegna a star bene, perché quando conosci un comico sai perfettamente che far ridere per lui è terapia, perché c'è qualcosa in lui che va sistemato, quindi tutti vanno rispettati, ma sei grassa, sei brutta e grassa e fai schifo. Io non capisco veramente, io giuro che faccio veramente fatica a capire così tanta cattiveria, quindi io vi auguro il meglio possibile, vi auguro di stare bene, vi auguro veramente di avere tutto il meglio della vita, perché questa cattiveria non solo gli altri non se la meritano, ma neanche voi meritate di vivere un odio del genere. Io so che spesso di essere, mi definisco misantropa, perché non sopporto la gente, e vi ricordo che io sono il portabandiera che la gente è il male e le persone sono le persone per bene, perché anche nel comune parlare, quante volte dite che gente di me, no? E che persone per bene. Capite? Già questo ci fa distinguere, c'è un distinguo tra le due parole e tra i due generi di persone. Questo è un distinguo che mi piace. Dico, io sono, a volte sono misogina perché non tollero le persone, non posso neanche definirmi asociale. Tutti noi lo siamo in determinati momenti della giornata o del mese, o quella volta che dite io decido di isolarmi, devo starmene un po' da sola, e non siamo asociali, perché tutti noi, come abbiamo bisogno di aggregazioni perché siamo animali da branco, abbiamo anche bisogno del nostro momento di stare belli tranquilli, di starcene da soli, oppure abbiamo talmente full della gente perché lavoriamo a contatto con le persone che dicono no, io sono troppo asociale, io me ne vado. Fallo però, perché tante volte ci riempiamo la bocca di parole che poi non lo siamo realmente,
non sia perché va di moda essere quelle ombrosi, va di moda essere quelli, adesso le pubblicità le fanno con non comprate questo prodotto, assolutamente, questo prodotto non è da comprare se volete, non lo so, cose di questo

tipo, cioè fanno una sorta di psicologia al contrario. Li detesto, io vi detesto e detesto anche quelli che si inventano i draghi quando invece le pubblicità più belle risultano ancora quelle più semplici, quelle dirette. Ora moltissimi puntano sui colori e mi piace perché il colore è sempre qualcosa che non solo attrae l'occhio, ma ha in sé dei simboli. In sé, allora cosa vuoi quando c'è qualcosa di brutto è tutto nero e grigio, quando c'è qualcosa di estremamente fascinoso ha i colori del beige, dell'oro, del mare, quando è qualcosa di cibo i colori diventano più elettrici, c'è il verde, il giallo, ci sono colori prettamente più che piacciono e attraggono i bambini, per esempio queste, le musichette, ci sono cose che ogni pubblicità nasce per invogliare a comprare le persone, ma quando una pubblicità diventa assolutamente inutile e antipatica dici no. Ma no, serve anche quella, perché te la ricordi quella, perché ti è antipatica, ma te la ricordi proprio perché ti è antipatica, non è che te poi, effettivamente sì, ma ci sono cose che io non reputo così, se gran parte secondo me si dovesse passare dal mio gusto, allora secondo me le cose andrebbero anche meglio. Scusate, non voglio fare la mitomane, però è così. Mamma mia, c'è gente veramente che ha dei gusti veramente terrificanti. E non possiamo pensare di essere attraenti quando pensiamo di voler fare le nebulose, le misteriose e i misteriosi. Ma lasciate stare, ma lasciate veramente a chi ha dei complessi veramente con la propria personalità, che non sono persone assolutamente semplici, sono persone che hanno dei grandi problemi, ma sono persone magari che sono realmente affascinanti. Però quando una persona è tormentata, quando una persona ha un momento no, e quindi lo si vede anche da come si veste, lo si vede anche da come si pone, sempre, io immagino sempre nella migliore eleganza totale, no? Persone che vivono male la loro vita, allora si pongono agli altri disturbandoli, essendo feroci, parlando solamente con minacce, urle, sputi e coltelli, una cosa di questo genere. Io mi amo sempre poter pensare che una persona che sta vivendo un periodo difficile della propria vita magari possa amare vestirsi di scuro per poi magari incontrare la persona giusta, che non deve essere necessariamente un uomo o una donna della vita, ma anche un amico o un'amica che ti fa vedere le cose in maniera diversa, perché ogni giorno ci regala qualcosa di straordinario, perché ogni giorno è un dono. E quindi quando io ti vi giuro, quando ho sentito il monologo di Michela, mi ha spezzata, perché abbiamo fatto tutto il fine settimana della morte di Guccini, che sicuramente è un grandissimo dispiacere. Si è parlato tantissimo di Giorgina, si è parlato di Chiara Ferragni, anche noi abbiamo toccato, anche se leggermente, questo argomento. È frustrante. Ma la prima che ne paga sempre le conseguenze è poi Emma. Ma che male vi fanno queste persone? Per non parlare poi di Arisa. Arisa è diventata uno spettro. Arisa ha una delle voci del panorama musicale italiano in assoluto più. Non conosco neanche un superlativo per descrivere la voce di Arisa. Non può essere in competizione con nessuno. Però la giudichiamo sempre per il suo aspetto. Tra un po' Arisa sparirà, farà come Mina, si farà gli affaracci suoi, potrà essere grassa quando vuole, quanto vuole, magra quanto vuole, perché avrà questa voce eterna che ci accompagnerà in un disco all'anno, come faceva Mina. Perché è così, anche Mina si è levata dalle tolle, per quale motivo? Per il semplice motivo che tutte le davano addosso, e come è vestita, e questa, e quell'altra, e sta ingrassando, almeno lei dice io posso vivere la mia vita ricca, e come diavolo voglio essere vestita, come diavolo voglio essere pettinata, ma lontano dalla stupidità della gente. Ora, noi ci possiamo permettere di essere stupidi, poche persone
si possono, solo le persone intelligenti possono veramente permettersi di essere stupide, ma proprio perché sono intelligenti. Una persona come Michela Giraud mi ha fatto molta impressione, perché può non piacere, può davvero non piacerti né come comica né come ragazza. Io la trovo bella, chi la trova brutta? Ma cosa ci spinge ad essere così feroci nei confronti del prossimo? Questa è veramente interessante come cosa. A tutti noi, a tutti noi, magari le persone più equilibrate lo dicono in casa, magari con la sorella, con il marito, dicono: ma guarda, sembra un acino d'uva succhiato, tanto è magro. Possiamo dire quello che vogliamo, ma ricordate che quello che noi scriviamo, ma resta. E i boomer, che ne parlavamo l'altro giorno, che vanno dall'anno 1947 al 1962 più o meno, questo è l'arco, sono quelli più feroci in assoluto. Ma io dico: signori, ma voi figli non ne avete? I vostri figli, i nostri nipoti, tutti figli, tutti belli, tutti sani, tutti perfetti? Perché guardatevi in casa, perché quello che scrivete, possibile che non capiate che davvero rimane? Possibile che pensiate davvero che tutti siano disposti a subire gli insulti senza sfondarvi e chiedervi almeno 5.000 euro a insulto? Ma fanno bene. Perché poi la cosa interessante non è che lo scrivono magari sulla loro pagina e creano un articolo o creano un pensiero proprio dove spiegano il perché e il per come di queste persone non piacciono. Ok? No. Vanno direttamente, pensate alla genialità, perché loro devono essere ascoltati, perché probabilmente in casa non li caga nessuno, al lavoro non li caga nessuno, sono dei numeri zero. Allora cosa fanno? Vanno direttamente nella pagina del professionista, dell'attore, dell'artista, a scrivergli sotto quanto fa schifo, quanto è grasso, quanto non gli piace. Ma hai dei grossi problemi tu hai dei grossi problemi a casa. A casa tu hai degli enormi problemi, perché davvero evidentemente neanche il cane ti considera, perché altrimenti non ha senso tutta questa cattiveria. Ma mi capite che non ha senso? Se voi a casa state bene, siete amati, siete rispettati, potete parlare di quello che volete con vostra moglie, guardando Le Iene, guardando qualsiasi programma in TV, guardando anche me, potete dire: ma figa, ma certo che Simona è veramente pesante, oppure: madonna, ma perché? Ma le sta così male quella che me? Madonna, ma chissà, sotto magari è 100 kg. Cioè, potete dire quello che volete, ma dal momento in cui in un mio post mi offendete deliberatamente sotto, pensando che questa cosa possa nel 2026, quasi 2027, perché stiamo arrivando al giro di boa dell'estate, possa essere trascurabile, siete molto sciocchi. Ma siete davvero molto sciocchi, perché a me non pensare, a me come Michela, come Giorgina, come Chiara Ferragni, non mi sto mettendo sul loro piano, assolutamente, attenzione, non verrebbe mai in mente di andare a cercare chi è Tizio Caio che ha fatto un post sulla sua bacheca scrivendo peste e corna di me. No, mamma, chi te sei, mi capite? Però quando vieni sotto la mia pagina e mi offendi, ma hai dei grossi problemi, ma hai veramente degli enormi problemi. E quindi non vai aiutato, vai punito. E io sono d'accordissimo su questa cosa, perché anch'io spesso, e Mauro è quello che mi calma, Mauro è quello che mi dice: amore, stai calma, ci mandano in galera. Però io non faccio nomi, cioè, oddio, do il mio parere, e il mio parere quando è... comunque non dico parolacce, è tendenzialmente analitico e soggettivo, perché non può essere obiettivo, io mi sento in diritto di dare la mia opinione. Poi ci sono personaggi che meritano un po' più di ferocia, però allora lì mi rendo conto che non me lo posso permettere e non faccio nomi. Però ora come ora, ripeto, anche ve l'ho detto anche venerdì, ci sono pagine che denunciano facce e nomi di chi è così cattivo e terribile, e questa cosa mi piace un sacco. Però io che vado a spulciare, perché spulcio, scusate sempre l'articolo di prima, perché spulcio, cosa succede? Succede che
vedo le facce di chi ha criticato

Chiara Ferragni, perché sta invecchiando? E Chiara dice: non cambierei una taglia in meno con la felicità che io ho adesso. Io adesso trovo l'articolo, anzi, vi leggo proprio le

cominciano veramente a tartassarti, veramente anche il tuo castello di certezze comincia a vacillare, e probabilmente l'invidia delle persone è portata proprio a fare questo. Sentite cosa dice Georgina Rodriguez, replica a chi critica il suo corpo. Georgina ha risposto così alle ultime critiche sul suo fisico ricevute dopo un aver pubblicato alcune foto dalle vacanze in barca con la sua famiglia, e dice: il mio corpo cambierà come cambia quello di tutte le donne, e spero che continui a farlo per molti anni, perché questo significa che sono viva. In questi giorni ho visto ogni genere di commento su alcune mie foto in barca. È prosperosa, c'ha due zinnone, anche lei, belle sode che stanno su da sole, ma vabbè, di fianco al suo splendido marito. Come dice: mi stavo parlando con Cristiano e gli ho detto: mi preoccupa che ora mi chiamino grassa, perché io vivo della mia immagine. E lui ha risposto: tu non vivi della tua immagine, tu vivi di ciò che sei, una donna perfetta, bella, con un fisico fantastico, madre, una brava persona di successo che vive la vita con amore. Cosa vuoi di più? La cosa triste è che io ho guardato e riguardato le foto di Georgina e io probabilmente darei il braccio sinistro per avere un fisico grasso come il suo, ma la gente è folle, la gente sta male, la gente sta malissimo. E giustamente i commenti dici: e se criticano Georgina stiamo a posto. Ma ragazzi, ma hanno criticato anche Zendaya, La moglie di Spider-Man, mi viene da dire, perché ovviamente non so, Tom Holland è lui. Allora, io sono... Allora, la bellezza di Zendaya è molto particolare. Deve piacere. In determinati momenti non riesco a trovarla bella, in altri momenti la trovo straordinaria, la trovo molto bella. Ma non è... Cioè, se una cosa non ti piace... Passa oltre davvero. C'è chi dice di Chiara Ferragni che finalmente è diventata una donna matura. Ognuno ha la sua maturità, la raggiunge quando è il momento. Benvenuta Chiara, addio alla Ferri. La Ferri era quella ragazzetta sgallettata che non faceva altro che andare in giro per il mondo, spendere... Non spendeva mai, perché tutto ciò che aveva glielo regalavano o glielo davano per essere indossato, che però faceva una vita lussuosa, che era tutta gingilli, orecchini, tutta una cosa, tutta fronzoli. Ma benvenuta Chiara Ferragni, benvenuta Chiara, che benvenuta a una donna che ama il suo colore naturale di capelli, ama le sue lentiggini, non ha paura a mettersi al naturale. Perché, a parte che hai solo 39 anni, amore, quindi veramente sei di una bellezza accecante. Ma Georgina cos'ha di più? Sono completamente diverse. Io mi batterò sempre per questa cosa. Detesto poi in realtà quelle che fanno le battaglie body shaming, perché sono belle pacciarotte, poi trovano il modo di dimagrire tantissimo e... non gliene frega più niente di fare queste battaglie per avere perché il corpo di una donna venga rispettato. Queste cose mi piacciono un po' meno, decisamente meno. Mi piace molto le persone invece che hanno una solida empatia. Vorrei vedere come sono messi quelli che criticano, e comunque leoni da tastiera con quattro denti in bocca, esatto, e le vene varicose, vorrei dire, e le tette mosce, e il culo moscio, e anche il cervello moscio. Perché abbiamo parlato l'altro giorno di quanto siano meravigliosi i polpi, di quanto un polpo abbia 9 cervelli e 3 cuori. E c'è gente che non ha né l'uno né l'altro, non ha né un cuore né un cervello. E poi li vediamo, perché li leggiamo, perché il disastro dei social non è che... Allora, io per esempio amo quella pagina che si chiama Commenti Memorabili. Perché Commenti Memorabili? Perché non sono mai cattivi, cioè la gente che scrive usa il cervello per essere creativo nel fare una battuta. Quelle cose sono divertenti, che ti fanno davvero ridere. Lì pensi che sia una persona che non gliene frega niente, non vuole assolutamente essere una persona cattiva, coriacea, ma vuole essere una persona che ha buttato una battuta, che ha fatto una battuta. Quello è divertente, quello è bello vedere la genialità delle persone. La cattiveria delle persone, ma non va stufato.

lacerato, ma non vi ha veramente lacerato i cabasissi, come direbbe Montalbano. Una volta, in quel di Firenze, mi trovai a passare tra il Duomo e il Battistero, ove potei ascoltare una chiosa dal sapore popolare, sì, ma ricco di profondo quanto filosofico contenuto riguardo l'aspetto di tale donzella. Chi critica il fisico della Giovanna, un gli garba la fia. Ecco, perché poi è questo il fatto. Quando critichi una donna bellissima, come può essere Giorgina, che ha un bellissimo seno prosperoso, delle cosce tornite, un ventre piatto, non un filo di grasso, davvero tu hai dei grossi problemi. Ma se non ti piace, la donna, non ci interessa. Se ti piacciono gli uomini, ecco gli uomini, dai su, è pieno così, pullula. L'altro giorno ho ricevuto una fotografia del mio migliore amico, gayissimo, che mi dice: ciao tesoro, ho cambiato la montatura degli occhiali, cosa ne dici? E ho risposto: sono tutti tuoi ora, sono tutti tuoi, farai una strage. Perché comunque sia, non fai del male a nessuno, siamo tra di noi, se ti piacciono gli uomini vai con gli uomini, ma non trattare male le donne. Non trattare male le donne. Uno dei complimenti più belli che ho avuto qualche anno fa ormai, e mi disse proprio lui: tesoro, come sei dimagrita, sei bellissima, andare in giro con te io mi sento benissimo, perché chi non guarda te è mio. Questa è la verità. Ma perché dovete essere cattivi? Ma basta sta cattiveria. Andate puniti, andate assolutamente puniti. Se è grassa lei, una bellissima donna con le forme al punto giusto, avercelo un fisico così, il braccio. Giorgina è un corpo perfetto, andassero a cagare quelli che dicono il contrario, è solo invidia. E quindi una via, io la trovo stupenda, e tutto questo genere di cose. Ma è così, ma è veramente una donna stupenda. Vediamo un attimo, che dice qua? Ah certo, è certo, perché giustamente adesso finalmente anche noi pubblico e noi che facciamo radio, che facciamo TV, vogliamo dire veramente come sono belle le donne che difendono le altre donne. Ma difendere le altre donne, non parliamo di femminismo e tutte quelle cose da sinistroide con le Birkenstock e i peli sotto le ascelle. Il femminismo lasciamolo stare. Ok, ma quello becero. Invece cerchiamo di veramente apprezzare quanto sono belle le donne, quanto sono in gamba le donne, di aiutarci, ma aiutarci non per commiserazione, di difenderci. È questa la cosa importante, perché quando qualcuno attacca il corpo perfetto di una donna perché o è troppo magra o è troppo grassa, sta invecchiando, grazie a Dio sta invecchiando con tutto quello che le hanno fatto passare. Dovremmo veramente dire: attaccare le persone, e lo vedo che lo state facendo, perché quando me lo ricordo, per un commento di una donna che poi sono andata a vedere chi era, una donna veramente che avrà avuto una settantina d'anni, disse che Zendaya era brutta. Sotto a questo commento ce n'erano 86 che la insaccavano. Si fa così, e qualcheduno magari l'avrei anche letto, che era la mia signora, che non signora non sei assolutamente. È questo che dobbiamo fare, dobbiamo insegnare, visto che non possiamo dirglielo faccia a faccia perché sono leoni da tastiera, andare sotto a un commento becero e cattivo e insegnargli a stare al mondo. Facciamolo tutte, perché davvero dispensare gentilezza crea uno stato d'animo anche a noi migliore, e i problemi ce li hanno tutti. Ragazzi, ve lo assicuro, tutti hanno problemi, è solo che molte persone sono anche molto intelligenti. Vi mando un bacio grande, ci vediamo domani.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: Campionato di calcio, tante amichevoli, il mercato, già le prime polemiche tra alcuni allenatori e i loro dirigenti, insomma, al di là delle temperature caldissime di questi giorni, un po' in tutta Italia, anche la settimana che precede il Ferragosto, le temperature cominciano a essere calde anche all'interno di numerose squadre, perché insomma alla fine mancano due settimane all'inizio del campionato e ne mancano tre alla fine del calciomercato. Dunque è chiaro che alcuni allenatori e più o meno tutti hanno delle piccole, medie o grandi rimostranze da fare nei confronti dei loro dirigenti. Tante squadre si trovano a dover vendere prima di comprare, ma sappiamo che vendere è la cosa più difficile del mondo in questo mercato, soprattutto in Italia, e dunque ne vedremo delle belle, mentre continuano anche le amichevoli e continuano i test per le squadre. Buongiorno, buongiorno Alessandro Santelli, benvenuti all'editoriale. Siccome gli argomenti sono tanti, andiamo subito a salutare il direttore Marco Piccari. Ciao Marco.
2: Ciao Alessandro, ciao a tutti, mi vedete? Tutto ok?
1: Sì Marco, tutto ok, buongiorno, buongiorno e ben trovato.
2: Ciao.
1: Buongiorno. Allora Marco, buongiorno. Gli argomenti sono veramente tantissimi, ti lascio, come si faceva agli esami di maturità, il primo argomento a piacere e poi andiamo su tutta una serie di situazioni, dal mercato alle amichevoli, ai campionati che si avvicinano. Da dove vuoi partire Marco?
2: Ma Ale, io, se sei d'accordo, partirei dalle parole di Maldini.
1: Certo,
2: penso che sono quelle che hanno fatto più rumore in questo fine settimana, e tanto da portare allo schieramento o con Malagò o Maldini, che trovo che sia la cosa più assurda che si possa dire in questo momento. Forse sarebbe meglio fare un'analisi un po' più dettagliata, approfondita, dove ci sono delle responsabilità che vanno individuate nel nuovo presidente della federazione Malagò, dove è partito secondo me non benissimo, dove io ancora oggi devo capire qual è il ruolo del direttore tecnico. Io non so se tu l'hai capito, no. E che cosa dovrà fare il direttore tecnico della nazionale italiana.
1: Sinceramente no.
2: Quindi già parto da questo. Poi Maldini, andiamo a Maldini, perché ripeto, Malagò ha il compito di dovrebbe riformare il calcio italiano, e ad oggi devo dire la partenza lascia molti dubbi. Abbiamo letto le parole di Maldini ed è chiaro che dalle parole di Maldini sembra che Malagò non sia venuto meno ad una promessa che aveva fatto al direttore tecnico, che doveva scegliere appunto il CT della nazionale, dandogli autonomia sulla scelta. Però leggiamo un attimo questo percorso di questa scelta, Ale. Parte parlando di Ancelotti, che tra l'altro è commissario di un'altra federazione,
1: certo.
2: Quindi sotto contratto, esatto. Da Ancelotti, che ha un'idea di calcio, correggimi se sbaglio, passa a Guardiola, che ce n'ha un'altra.
1: Totalmente diversa, Marco, sì, completamente.
2: Ecco, totalmente diversa. Guardiola sembrava pronto, faceva la formazione sul pezzettino di carta, però alla fine lo stress ha detto no, troppo stress, anni che ho allenato, rinuncio, non vengo. Sinceramente mi sembrava come corteggiare una donna bellissima, dove tu hai poche possibilità, no, di arrivare, certo, a dama, però ci provi fino alla fine.
1: Ma perché ci si prova Marco, quello bisogna sempre provarci.
2: Ci si prova sempre. Quello sarebbe stato, secondo me, la vera rivoluzione del calcio italiano, portare Guardiola, ma non tanto solo nella funzione di CT della nazionale, perché tutti dicono giustamente che il CT non è il problema principale, però un CT lo devi avere,
1: parliamoci
2: chiaro. Non è il problema principale, però lo devi nominare. La scelta di Guardiola sarebbe stata la vera rivoluzione, perché non solo per quello che concerne la creazione della nazionale, le convocazioni in gioco, ma portare quella mentalità che lui ha portato in varie leghe calcistiche, portarla anche qui da noi, quindi darci anche degli input per lavorare dal basso. Ora Guardiola dice no. E allora mi domando come mai Maldini non abbia presentato le dimissioni in quel momento, perché aveva scelto il top che c'era in circolazione per poter allenare la

0: nazionale italiana. Rimane, e dall'intervista abbiamo letto i nomi di Grosso, di De Rossi, allenatori che già stavano preparando la stagione che deve iniziare come allenatori. Quindi tu dovevi avere un permesso da chi per fare che cosa? Per andare a prendere due allenatori che al momento non hanno dimostrato nulla o poco per meritarsi la nazionale italiana. Da lì vai su Pirlo, anche qui permettimi di dire è una scelta abbastanza discutibile. Allora che cosa succede? Che il presidente della federazione dice vabbè, io ho dato carta bianca, però insomma adesso arriva Pirlo, un attimo ci penso, forse è meglio nominare Mancini. Ora io capisco tutto, ma se Maldini voleva veramente cambiare il calcio italiano poteva rimanere anche con Mancini, che ha detto che è un suo amico, perché ha detto sono amico di Mancini. Sono amico di Conte, sono amico di Mancini, amico di tutti Maldini, quindi chi sceglieva erano sempre amici. Poteva rimanere e con l'amico di turno che c'era cercare di modificare il calcio italiano. Ha deciso di non rimanere. Sinceramente io tutta questa certezza sul progetto di Maldini non la vedo, Alessandro. Io non vedo che c'è l'intervista, se non esce bene Malagò, non esce bene nemmeno Maldini su questa intervista.
1: Ma io direi, Marco, esce bene il calcio italiano comunque alla fine, no? Esatto, perché anche la scelta della Bianchieri poi come capo delegazione.
0: Ma su questo siamo d'accordissimo, su questo siamo d'accordissimo, il calcio italiano non esce bene e le responsabilità ci sono. Però far passare Maldini come la vittima o come colui che doveva assolutamente cambiare tutto, io sinceramente non la vedo così, ma non ho niente contro Maldini, perché guarda, io ho fatto un post sui miei social e ho ricevuto critiche di tutto, dal fatto che sono romano e quindi devo difendere i romani, ma io sinceramente non sono romano, ho altre origini e spero un giorno di poter chiudere la mia vita nelle mie origini. Però sinceramente non è un discorso di romani, di sistema. Non credo che io e te facciamo parte di un sistema, no Alessandro?
1: No, quindi, direi di no, mi verrebbe da dire magari.
0: Perché ne quindi sinceramente lasciatemi dire che io su queste parole, su questa intervista di Maldini, su tutto il progetto di Maldini, io ho dei dubbi. Posso conservare questi dubbi e dire che non ho visto una grande chiarezza sulla strada che voleva percorrere Maldini e si è incartato proprio sulla scelta del CT, dove forse era il problema minore e forse doveva dare degli indirizzi nella parte bassa del nostro calcio. Tutto qui.
1: No Marco, ma sicuramente guarda, ci sono gli elementi secondo me ad oggi per dover resettare nuovamente tutto, non lo si fa, però da una parte e dall'altra si è iniziato veramente con il piede sbagliato. Poi vedremo quando inizierà la National League, mi pare, per la nazionale, ma non si è cominciato veramente bene, sono d'accordo. Marco, chi è che non ha cominciato bene? Insomma, sono anche diverse nostre squadre, no? In questo precampionato, detto che poi il precampionato lascia sempre il tempo che trova, ma la Roma perde, la Juventus perde, Gasperini chiede giustamente rinforzi, Spalletti fa finta di niente ma ha bisogno di un portiere perché sta giocando praticamente a porta vuota, l'Inter che è comunque forse una squadra già in forma ma ha diverse falle da coprire, insomma siamo sempre alle solite, no? in questa fase, però il tempo comincia a mancare.
0: Sì, è vero, ma questo è frutto, caro Ale, lo abbiamo sempre detto, è frutto diciamo della grande difficoltà che sta vivendo il calcio italiano. Quindi quando tu puoi fare un mercato molto risicato e devi fare attenzione alle spese, devi andare a prendere i parametri zero, devi far fronte ai rinnovi contrattuali che sono esosi e quindi perdi i giocatori, e che vuoi fare? Cioè, questo è il risultato. Devo dirti la verità, io non mi sono mai fatto travolgere dalle partite precampionato.
1: No, certo.
0: Sinceramente mi danno anche poco interesse, perché penso che il lavoro che deve essere fatto in questo momento è quello di trovare la giusta tenuta fisica da portare avanti per tutto l'anno e soprattutto capire quali sono anche le coordinate tecnico-tattiche dell'allenatore. È chiaro che ci sono delle squadre che sono in difficoltà per la mancanza di elementi. Quindi questo hai citato la Roma, hai citato la Juventus, il Milan è partito forte con il mercato, ma poi
1: si è fermato.
0: E soprattutto Ale deve anche introdurre dei nuovi principi di un allenatore, quindi dobbiamo dargli anche del tempo. A me fa la sentenza adesso su Amorim, sinceramente
1: no,
0: non la faccio.
1: È impossibile.
0: Credo che sia prematuro tutto. Anche le squadre dove sembrerebbero più collaudate, vedi il Napoli di Allegri che ha un intelaio.

0: creatura forse migliore rispetto a quelle che abbiamo citato, ha dei problemi. La stessa Inter, che tutti danno come favorita per un diritto acquisito, ma io sinceramente anche qui ci andrei molto cauto che sia la squadra favorita, ha sicuramente una struttura importante, però ha perso dei giocatori, deve inserirne altri, ha fatto degli acquisti a parametro zero che bisogna vedere quanto funzioneranno, quindi io onestamente in questo momento vedo un equilibrio sulle incertezze, non so se sei d'accordo.
1: Sì, assolutamente, e ti dico una cosa, la butto lì proprio come provocazione, forse l'unica squadra che sta lavorando a fari spenti, ma sta lavorando e se ne parla pochissimo, è il Como, questa è la grande provocazione.
0: Il Como, guarda, io giorni fa ho fatto un appunto su Como e Atalanta, e mi spiego. Il Como, hai detto bene te, ha lavorato, intanto ha speso un sacco di soldi,
1: sì,
0: pure questa volta.
1: È strano.
0: È strano. Sta lavorando con le precise indicazioni del tecnico, che è giusto che sia così, perché poi devi seguire comunque il lavoro del tecnico. Però c'è un discorso da fare sul Como che mi sento di sottolineare oggi, perché siamo veramente ancora prima dell'inizio di questa stagione. Il Como dovrà fare la Champions League quest'anno.
1: Sì, sì.
0: Non è una cosa da poco, e bisogna vedere che effetto avrà questa competizione in un gruppo dove non ha mai giocato le coppe, dove non ha mai lavorato con l'impegno settimanale, e quindi bisognerà vedere che effetto avrà nell'allenatore e nei giocatori. Però è chiaro che anche qui stiamo parlando di una squadra che ha inserito altri elementi che possono portare un valore aggiunto. L'Atalanta ha cambiato l'allenatore, ha una squadra, però permettimi di dire che l'incognita è qui, capire se i principi di Sarri,
1: bravissimo,
0: riusciranno ad avere un effetto.
1: Bravo.
0: Su una, ma se tu vai a vedere, questa è una squadra che già è pronta, ha un attacco che secondo me hanno poche squadre in questo momento,
1: vero.
0: Quindi sai, potrebbero essere due squadre. L'Atalanta bisogna vedere l'effetto di Sarri, nel Como l'effetto della Champions, però sono due squadre in questo momento che mi sembrano un po' più avanti rispetto alle altre, ecco.
1: Marco, che
0: di
1: effetto,
0: quelle incerte che abbiamo detto.
1: Sono d'accordissimo con te, che effetto ti fa vedere la problematica della Juve nella questione portiere? Perché anche l'ultima amichevole, insomma, ha dimostrato che Di Gregorio non può fare il portiere alla Juventus. L'emergenza principale del mercato sta diventando un problema, perché sta diventando un problema, ma soprattutto vedere un portiere che fondamentalmente a ogni tiro prende un gol. Siamo abituati, insomma, alla Juventus a vedere dei grandissimi portieri. Che effetto fa? Un effetto molto particolare.
0: È un effetto molto negativo, perché la Juventus nella storia ha sempre avuto grandi portieri, ma grandi portieri. Perché poi sai, la Juventus è una squadra che dovrebbe ricevere poche occasioni,
1: esatto,
0: e quelle poche devono essere sventate dal portiere, e quindi il portiere della Juve deve essere impiegato pochissime volte, ma quando viene chiamato in causa deve fare la differenza. È una situazione che si protrae da più di un anno. Io credo che la Juventus debba assolutamente porre rimedio a questa situazione, deve trovare un portiere che sia un portiere, ma con tutto il rispetto per Di Gregorio, perché io credo che poi non tutti i portieri stiano idonei a determinate squadre, e quindi, come dice sempre Allegri, ci sono le categorie, con tutto rispetto praticamente per Di Gregorio. Quindi penso che la Juve debba assolutamente trovare un portiere che dia maggiori garanzie. Sai, per me Dibu Martinez era l'uomo ideale. Se a lui non si può arrivare, credo che sia praticamente impossibile. Bisogna trovare un portiere che dia delle garanzie maggiori rispetto a quelli di Gregorio, e penso che non ci voglia tanto per trovare un portiere superiore a Di Gregorio.
1: No, non ci vuole, però, tanto, Marco, capito. Però come ti spieghi questo ritardo nella copertura di questo ruolo? Perché è vero che la Juve è stata dietro tanto a Dibu Martinez, però si è un po' incartata, no? Mentre ha fatto altre operazioni, tipo quella di Alebegovic, così in silenzio, però sul portiere se ne parla, come dicevi correttamente te, ormai da un anno, eppure a tre settimane alla fine del mercato la casella rimane sempre vuota e i problemi aumentano.
0: Guarda, come me lo spiego, evidentemente o ci sono state delle operazioni che non sono riuscite ad andare in porto, oppure è proprio difficile arrivare in questo momento ad un portiere forte e portarlo via per discorsi economici, per budget. Sta di fatto che insomma adesso c'è Carnevali, che è un grandissimo dirigente, c'è Massara che sta lavorando, è partito discretamente, però vedi, le difficoltà poi ci sono. Anche cambiando, diciamo così, i dirigenti e mettendo quelli che potrebbero essere migliori dei

0: precedenti. La Juventus non si può presentare con Di Gregorio ai nastri di partenza,
1: no,
0: come te lo dico, non può presentarsi solo con Colomanini davanti.
1: Sono d'accordo, sì.
0: Quindi
1: c'è molto
0: servono
1: da lavorare.
0: Assolutamente almeno altri due colpi. Io te l'ho scritto in privato giorni fa, ti ho detto l'ideale sarebbe prendere Zirkzee,
1: sì,
0: che in questo momento sarebbe un giocatore molto importante per l'idea di Spalletti, e soprattutto avessi due attaccanti comunque un po' di livello, cioè hai anche il titolare d'alternativa, li puoi girare tutte e due, quindi sarebbe già uno step più alto rispetto a quello che in questo momento ha la Juve lì davanti.
1: Ti voglio portare, Marco, adesso su due squadre. Abbiamo parlato prima anche del Como e dell'Atalanta, su due squadre che vivono un momento totalmente diverso, direi diametralmente opposto. Parto dalla Fiorentina, perché forse è la squadra che si è mossa meglio sul mercato, rispetto alla quale c'è anche tantissima attesa, no?
0: Guarda, la Fiorentina si è mossa benissimo sul mercato, l'ultimo acquisto, l'argentino, hai visto che roba, che entusiasmo che ha portato, è un giocatore di qualità, è una squadra anche con i piedi buoni questa, però sai, io sono sincero, lo dico oggi, per me il punto interrogativo è solo uno, la Fiorentina, Grosso, bisogna capire che tipo di impatto avrà Grosso su questa squadra, su questa piazza, ha un compito difficile. Per lui sono aumentate le pressioni, le responsabilità, è giusto anche che sia così. Quindi è una squadra molto interessante, molto intrigante, però dipende molto dall'allenatore adesso. Capire che strada gli darà e se sarà in grado di far fare a questa squadra uno step, perché la Fiorentina deve fare assolutamente uno step dopo questo mercato.
1: Capisco la tua riflessione, Marco, cioè tu dici hai speso tanti soldi, perché ne hai spesi tanti, hai portato giocatori di qualità, forse però lo step successivo deve essere quello di un allenatore con maggiore esperienza, questo è il concetto, no?
0: No, io sono contento di vedere Grosso su questa panchina, Ale, però lui si gioca tanto, cioè paradossalmente in questo momento nella Fiorentina, se tu mi chiedi qual è l'incognita maggiore, io ti dico quella dell'allenatore, e poi per carità magari farà benissimo e gli faremo subito i complimenti, però ai nastri di partenza io ho questo dubbio che mi tengo, e staremo a vedere che cosa farà lui, però ha una squadra, eh? Ha una squadra, sì, anche sì, con i piedi buoni, che si è anche rivoluzionata in molti settori, si è rinforzata in molti settori, quindi adesso lui deve guidare e vediamo come guiderà questa squadra.
1: E l'altra incognita, Marco, e dicevo appunto, situazione diametralmente opposta, è quella della Lazio, ha parlato anche Gattuso, ha detto insomma la situazione è questa, stiamo cercando di dare un'immagine, un'impronta a questa squadra, manca ancora qualcosa, il precampionato lascia il tempo che trova, soprattutto perché insomma gli impegni non sono stati di livello particolarmente alto, però insomma la Lazio quest'anno rischia veramente, secondo me, Marco, perché giocare ogni domenica senza pubblico con un allenatore che è una grande scommessa, soprattutto per l'ultimo periodo della sua carriera, con una campagna acquisti che insomma lascia un po'.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
3: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
6: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security, nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
3: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
7: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
5: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
8: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè dolce gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
9: Il Bed & Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms e in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com.
10: Con il piacere di trasmettervi gli ultimi aggiornamenti, sono in corso i contatti diretti tra Jorge Mendes e il Porto. Jorge Mendes si trova in Portogallo da un po' di giorni, sta lavorando su questa operazione Rodrigo Mora. La condizione imprescindibile è quella di ieri mattina: acquisizione del cartellino. Si sta procedendo, la Roma ha le carte in mano, ci sono tre componenti essenziali: il Porto vuole cedere, la Roma vuole acquistare e Rodrigo Mora vuole andare alla Roma. Quindi di solito poi c'è un aereo che parte e te lo sfilano dall'aereo, e queste cose le dovete sempre preventivare perché sono impronosticabili, ma in questo caso si sta viaggiando. Perché si sta viaggiando? Perché c'è questa tripla volontà, perché l'aspetto imprescindibile è quello di ieri mattina. Quale aspetto? Il discorso collegato all'acquisizione del cartellino. Tecnicamente impossibile parlare di prestito, la Roma può proporre 25 milioni e poi gli altri 25 il prossimo anno. Preferirebbe nella prossima sessione, preferirebbe la Roma pagare 25 e pattuire una percentuale da futura vendita. La Roma vorrebbe il 40, il Porto vorrebbe il 50%, che potrebbe essere azzerata mettendo altri 20 milioni. E quindi azzerando questa percentuale, e la Roma preferirebbe questa soluzione, potrebbe accettare anche l'altra. Sono dei dettagli, la Roma non si fermerà qui, perché occhio alla settimana di Endrick, ve ne sto parlando da tantissimo tempo. Endrick è un obiettivo della Roma nel momento in cui il Real Madrid dovesse aprire definitivamente e Endrick dovesse avere la possibilità di trovare spazio altrove, la Roma si fionderebbe e vi aggiornerò. Ho titolato Staffetta Napoli, anche se fondamentalmente non è una staffetta, nel senso che Dorval non è un calciatore del Napoli. Mi direte, ma Dorval è un calciatore del Bari che ha la stessa proprietà del Napoli, allora possiamo camuffare questo discorso parlando di una staffetta. Perché vi dico questo? Perché Dorval entrerà al Catanzaro dal Bari, quando il Bari, soprattutto il Catanzaro, cederà Fapasuli. Quindi il Catanzaro deve fare questa uscita per l'entrata di Dorval, che secondo me è un buon calciatore per la Serie B, ma ha bisogno di fare questa uscita. E Fapasuli è sempre posizionato molto bene nelle gerarchie per quel ruolo del Napoli, quindi mi aspetto nei prossimi giorni un qualcosa di concreto. Sul resto non siamo concreti ancora. Per cui sì, Gabriel Jesus piace, ma deve uscire Lukaku non è ancora uscito, Luke è ancora lì, Noah Lang è ancora lì, Badiashile piace con Gatti sullo sfondo, si è infortunato Marianucci che ne avrà per un mese e mezzo, quindi avresti una necessità. Però De Laurentiis ha dato un diktat molto chiaro, e da questo diktat non puoi derogare, perché decide De Laurentiis, che ha speso un sacco di soldi nelle ultime sessioni di mercato, è stato dissanguato dal punto di vista economico per quelle che sono state le richieste esaudite da parte di Conte. Cercherò di aggiornarvi senza correre troppo quando ci saranno delle cose concrete. No a 40 ho titolato. Cosa mi riferisco? A Trubin. Ieri vi parlavo di contatti ancora con il Benfica, che ci sono stati. Il Benfica chiede 40 milioni, a 40 milioni la Juve non arriva, è un'operazione considerata troppo esosa, sarebbe arrivata a 40 milioni, forse qualcosa in meno, per prendere Suzuki. Deve aspettare l'ultima decisione del PSG, è stato un weekend di lavoro, il PSG è sempre molto vicino, ma deve formalizzare. Nello stesso tempo la Juve poi dovrà decidere se prenderlo in prestito, Vicario resta sullo sfondo. Vedete il discorso del portiere, quanto sia delicato e quanto sia complicato, e quanto il discorso anche di Spalletti contro il Palermo giocherà Perin, perché era stato concordato una partita di Gregorio, l'altra partita Perin, giochiamo a rimbalzo di linea. Io faccio fatica, ma non è una critica, a pensare come il quiz portiere possa essere un quiz domani 11 di agosto. Stanotte cadono le stelle, esaudite, anzi esprimete un desiderio nella speranza che venga esaudito. Se dovessimo parlare di tutte le squadre di calcio, tutte le società, tutti gli allenatori che hanno questi desideri, probabilmente bisognerebbe procrastinare la notte di San Lorenzo per altre 24-48 ore, perché c'è una fila di desideri in corso. Però io, scusatemi se insisto, ricordando il mio grande amico Evaristo, penso che il

0: discorso portiere vada affrontato per tempo. E siamo arrivati ormai a Ferragosto. Sotto questo aspetto, quello che volevo anche aggiungere sul giro di attaccanti, visto che Romero è sempre più vicino al Parma, mi aspetto movimenti per Piccoli. Se il Bologna decide di andare allo scoperto sulla cifra che ha chiesto la Fiorentina, 18-19 milioni, il Bologna vorrebbe spendere di meno, vedremo se affonderà. Pellegrino c'ha l'accordo con la Fiorentina, questo giro di attaccanti in qualche modo si sta completando. Nel frattempo è arrivato da pochi minuti Molina nella capitale per svolgere le visite mediche con la Roma e per mettersi a disposizione di Gasperini. Per me questo è un acquisto intelligente. Sancho respinto, vi ricordate la storia di Sancho? La telenovela con la Roma, contatti diretti con la gente, ci dicevano non è vero, non sono stati mai in contatto. Chiedete alla gente, chiedete a Gasperini, chiedete alla Roma, poi lui si è defilato, ha fatto altre scelte, ha fatto male. Due settimane fa non è stata la Fiorentina a cercare Sancho, è stato l'entourage di Sancho a cercare la Fiorentina, sapendo che la Fiorentina stava inseguendo degli esterni offensivi. Ma la Fiorentina non si è riscaldata due settimane fa. Vedremo se si riscalderà adesso, la vedo un po' complicata, però questa è una situazione da retroscena che vi racconto, esattamente come siamo fermi al momento per quanto riguarda Esposito, Sebastiano Esposito al Como, e dopo qualche contatto con contropartita tecnica non siamo andati avanti. Il Cagliari ha ufficializzato gli ultimi due acquisti, compreso quello di Aurelio, e aggiungo anche un passaggio su Udoje, perché è vero, è confermata l'indiscrezione di ieri su un interesse della Roma, che cerca, piace Udoje, che fino a un mese e mezzo fa per il Tottenham era assolutamente incedibile, adesso non è più incedibile, ma al momento non c'è un'apertura al prestito con diritto di riscatto. L'operazione che vorrebbe fare la Roma è prestito con diritto di riscatto. Cambieranno queste condizioni, intanto la Roma è concentrata su altro, esattamente come non ci sono novità sostanziali sull'Inter, senza sprecare nomi che poi non andiamo da alcuna parte. Cercherò di darvi degli aggiornamenti quando ci saranno delle cose concrete. La notte di San Lorenzo, esprimete i vostri desideri, vi auguro che tutti vengano realizzati e vi potrei proporre i nomi di 7-8 allenatori che hanno desideri per il momento non realizzati. Se fossimo all'8 di giugno tutto a posto, se fossimo all'8 di luglio forse anche, ma siamo arrivati quasi a Ferragosto e il tempo stringe, in qualche caso il piatto piange e quindi dovremmo forse darci una regolata, più probabilmente una svegliata. Un abbraccio, ciao!
1: Amici di Trebi Meteo, le intense ondate di caldo che si fanno sempre più frequenti anche sulla nostra penisola, nella riprova quest'estate 2026 che ha già visto 4 intense ondate di caldo investire l'Italia con temperature da record da nord a sud, ma caldo che si fa sentire anche sulle nostre montagne. Pensate che sulle Alpi a fine luglio lo zero termico è salito oltre i 5.000 metri per più di 16 ore continuative, la temperatura è stata positiva anche sulla vetta più alta sul Monte Bianco. Fatto scalpore l'immagine, l'ultima immagine che è stata rilasciata dal Copernicus, l'agenzia europea, che ci mostra appunto un confronto sul ghiacciaio dell'Adamello tra quello che c'era il 7 agosto del 2016 e l'ultima immagine del 5 agosto 2026. In soli 10 anni si vede benissimo come è cambiata la situazione sul più grande ghiacciaio delle Alpi italiane. Solo 10 anni fa la copertura era ancora estesa e compatta, in soli 10 anni il ghiacciaio si è fortemente frammentato e con una superficie che si è ricoperta di detriti dovuto appunto allo scioglimento dei ghiacci. Vi faccio vedere dove ci troviamo appunto tra la Lombardia e il Trentino Alto Adige, è il più grande ghiacciaio delle nostre Alpi, non è solo famoso per essere il più grande ma è anche stato teatro di numerose battaglie durante la Prima Guerra Mondiale. Vi faccio vedere alcuni dati che mostrano quanto si è ridotto questo ghiacciaio. All'inizio del 1900 la sua superficie totale era oltre 30 km quadrati, nel 1999, quindi a fine del secolo scorso, eravamo intorno ai 18,5 km quadrati, attualmente la sua superficie è inferiore ai 13,5 km quadrati. Altri dati che mostrano questo triste declino del ghiacciaio più grande delle nostre Alpi: in soli 160 anni ha perso più del 60% della sua superficie totale, sul pianoro sommitale, la parte più alta, lo spessore si è ridotto di

40 metri dagli anni 90 ad oggi. Si stima che ogni anno su tutta la superficie del ghiacciaio si perdono tra il metro e il metro e mezzo di spessore, con picchi che localmente raggiungono anche i 4 metri. La lingua del mandrone si è ritirata in soli 10 anni, come vedevamo dall'immagine precedente, di circa 500-550 metri, e pensate che ogni anno perdiamo acqua o riserve idriche che potrebbero riempire fino a 5.000 piscine olimpiche, perché si stima che si perda tra i 12 e i 14 milioni di metri cubi di acqua dovuta allo scioglimento dei ghiacciai. Andiamo a vedere alcune immagini di confronto che ci mostrano come è cambiata la situazione. Qui il confronto tra il 1900 e il 2010, si vede benissimo come la lingua dei ghiacciai si è fortemente ritirata verso monte, e come anche lo spessore in quota si è ridotto. Un altro confronto che ci mostra il 2010 e il 2022, anche qui ben evidente la differenza in soli 12 anni. La situazione è ulteriormente peggiorata nel corso degli ultimi anni. L'immagine successiva ci mostra le fotografie che sono state scattate da noi, dal team di Trebi Meteo, durante Missione Italia, che era la missione che è stata svolta lo scorso anno per mostrare i cambiamenti climatici sulla nostra penisola. Queste sono le nostre immagini che abbiamo visto con i nostri occhi, come appunto questo ghiacciaio è in forte sofferenza. Questo era il versante che dava sul ghiacciaio del Presena. L'immagine successiva invece ci mostra appunto una panoramica del ghiacciaio dell'Adamello, come era nello scorso anno. Quest'anno la situazione è ulteriormente peggiorata. Qual sarà il suo destino? Purtroppo, come tutti i ghiacciai delle nostre Alpi, hanno un destino che è già segnato, perché si stima che potrebbe scomparire completamente entro il 2080. Le cause principali, soprattutto l'innalzamento delle temperature con lo zero termico, che si porterà costantemente sopra i 4.000 metri nel periodo estivo, a cui va associato anche una riduzione della nevosità nel periodo invernale, tutto legato al cambiamento climatico. Sappiamo tutti che a livello globale la temperatura media è aumentata di circa 1,5 gradi. Sulle nostre Alpi questo aumento è stato anche tra i 2 e i 3 gradi centigradi. Ma per tutti i dettagli vi aspetto su trebimeteo.com oppure sulla nostra app gratuita.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare, in particolare legati al mercato, perché mancano 20 giorni alla conclusione delle trattative e dunque si entra nella fase davvero calda con le big che cercano i giocatori giusti per completare le rose. Non è un mercato che fino a questo momento ha regalato grandissimi colpi e ci sono delle squadre, vedi il Milan, che ancora mostrano delle difficoltà a ingranare. Contro il Chelsea nell'ultima amichevole dei rossoneri sono emersi parecchi problemi, il gioco di Amorim ancora non si vede e quindi è chiaro che bisogna anche chiedere qualcosa al mercato. È previsto un vertice tra i dirigenti rossoneri e lo stesso Amorim, sul tavolo ci sono da discutere le uscite ma anche la possibilità di dare l'assalto a Osorio e Inacio. È un Milan che dal punto di vista delle uscite può davvero far partire tanti giocatori, Tomori, Fofana, Leao, è il punto interrogativo legato a Leao, un Leao che interessa soprattutto in Turchia, il prezzo però per il momento spaventa, vedremo se ci sarà la possibilità per uno dei club turchi che sia interessato di arrivare alla cifra chiesta dal Milan, ma è un Milan che soprattutto deve capire come rinforzarsi, come operare per quel che riguarda gli ultimi acquisti e soprattutto ci vorrà anche una svolta dal punto di vista del gioco, considerato che Amorim deve riuscire a dare un'impronta a questa squadra, una squadra che deve decollare velocemente per poter puntare a grandi traguardi. Ci sono naturalmente grandi aspettative anche per quanto riguarda il Napoli, che punta su Gabriel Jesus, una trattativa difficile, ma con l'arrivo di questo giocatore potrebbe davvero alzare il livello la squadra di Allegri. Adesso poi torneremo a parlare di tanti altri temi di mercato, però vi proponiamo un'intervista ad un ex calciatore di Fiorentina a Parma ed Empoli tra le altre. Mi riferisco a Vincent Laurini, che in questo momento si sta godendo il meritato riposo in Versilia. Laurini che peraltro continua a giocare sia pure a livelli più bassi, ha giocato in eccellenza quest'anno con il Pietrasanta, ha anche vinto il campionato, ce lo racconta in questa intervista, dunque sentiamolo, ha parlato ovviamente anche delle sue ex squadre, la Fiorentina, il Parma e l'Empoli. Vincent Laurini ai nostri microfoni. Siamo oggi con una coppia di terzini di grande valore, terzino sinistro e terzino destro, Alberto?
1: Eh sì, no, perfetto sarebbe, perché adesso poi mancano i terzini, Adesso, io in special modo perché sono un po' leggermente più anziano, però averci per la coppia di terzini in questa maniera forse potremmo puntare a qualcosa di importante, no? Che ne dici?
0: Vincent Laurini continua a giocare?
2: Sì, ora avevo smesso, però ho ripreso qua nella città dove vivo, a Pietrasanta, che tra l'altro quest'anno abbiamo conquistato l'eccellenza e quindi mi diverto, sono tornato a giocare perché la passione tanto non muore mai. Chi è nato nel calcio comunque c'ha la passione e se la porta sempre, no? Quindi avevo smesso, ora tornando a giocare mi sono tornate anche quelle emozioni, quelle sensazioni che solo il calcio ti può dare.
0: E ti sei ormai diciamo così abituato anche al mare, a vivere in questa zona?
2: Sì, diciamo che ho avuto anche fortuna anche a livello amoroso, che mia moglie è di Pietrasanta, della Versilia, quindi mi sono ritrovato anche in un posto bellissimo e quindi sono molto contento anche di questo.
0: Hai preso anche un po' la cadenza a Pietrasantina?
2: È quello per forza, dai.
3: Ho
2: con la moglie comunque di qua e comunque essendo vissuto anche tanti anni in Toscana, io tra Empoli e Firenze, e sicuramente la cadenza, c'è un mix diciamo.
0: Senti, uno sguardo alla Fiorentina da ex Viola, sei rimasto sorpreso di tutti questi acquisti e soprattutto dalla qualità che è stata portata nella squadra?
2: Io penso che la Fiorentina abbia fatto un grandissimo lavoro a livello di mercato, che abbia fatto una squadra competitiva, ha preso giocatori forti che io l'anno scorso ho apprezzato tantissimo, tipo Attà a Udine, che secondo me è un grandissimo giocatore, farà molto bene, e Mastantuono un altro che sicuramente è stato un grandissimo acquisto, ma anche tutti gli altri che hanno preso secondo me hanno aggiunto quel valore tecnico e di spessore che l'anno scorso magari è un po' mancato. Secondo me quest'anno farà molto bene la Fiorentina.
0: Ecco, per quanto riguarda la difesa invece che pensi anche degli esterni difensivi, Menez, João Mario?
2: Dietro la Fiorentina secondo me l'ha già messo bene, perché Dodò è un giocatore che a me piace tantissimo. Sono, come ha detto lui, magari terzini moderni adesso, sì, no? Sì, sono terzini che pensano di più a attaccare più che a difendere, però comunque sono terzini molto molto forti e faranno bene.
3: E Dodò, che però in scadenza, probabilmente è arrivata al capolinea la sua avventura alla Fiorentina.
2: Quello non lo so, sinceramente. Io spererei di no, nel senso, per la Fiorentina spererei di no, e si starà a vedere.
3: Ecco, e per quanto riguarda i centrali, Dragusin torna in Italia dopo l'esperienza in Inghilterra, e poi c'è da scoprire Vieri, il brasiliano.
2: Dragusin non si scopre, si sa che giocatore, che tipo di giocatore è. Secondo me è un giocatore molto forte, che farà bene. E Vieri vediamo un po', come l'ho detto alla francese, vediamo un po', non lo conosco sinceramente, non potrei giudicare, quindi si starà a vedere nelle prime partite di campionato, vediamo un po' di che pasta è fatta.
3: Dicevi di Attà, grande colpo da parte della Fiorentina per un centrocampo che sembra essere davvero di livello assoluto, con Fagioli, se rimarrà, Ulahi, che sembra essere molto interessante. Dur.
2: Sì, il centrocampo è un centrocampo forte. A Tame è piaciuto tantissimo l'anno scorso, tantissimo, cioè, l'avevo già visto quando era in Francia, dico la verità. Poi a Udine è veramente esploso, c'ha qualità tecniche, personalità e fisicità, c'ha un po' tutto, c'è un centrocampista moderno.
3: E poi, per quanto riguarda l'attacco, dovrebbe rimanere Ken, salvo offerte clamorose, e questo dovrebbe essere un buon punto di ripartenza, nella speranza che possa tornare il Ken della prima stagione alla Fiorentina.
2: Sì, sicuramente Ken è un punto di riferimento per l'attacco della Fiorentina. Se sta bene, sia fisicamente ma soprattutto mentalmente, sono quei tipi di giocatori che hanno bisogno di stare bene mentalmente, di essere in fiducia, di avere l'entusiasmo. Se c'è tutto questo mix qua, secondo me torna a fare una marea di gol come ha sempre fatto.
3: E Gudmundsson, secondo te, può ancora rilanciarsi alla Fiorentina?
2: Gudmundsson è uno che l'anno scorso ha avuto delle difficoltà. E come giocatore è un giocatore forte, a Genoa ha fatto molto bene. Secondo me l'anno scorso ha avuto un po' di difficoltà iniziale con l'impatto con la squadra, con il modo di giocare, ma è un giocatore che, se messo nelle condizioni giuste, può far molto bene.
3: E su Grosso lo conosce molto bene Alberto, perché quando lui era dirigente al Perugia,

0: Grosso era un calciatore del Perugia, ecco, che
1: trequartista e non era ancora terzino, Fabio, quindi è stato il mentore sotto questo aspetto.
2: Era ancora più davanti.
1: Tu pensa, no, che è un aneddoto, che quando mi disse riuscissi a fare la carriera che hai fatto tu, poi ha vinto la Coppa del Mondo.
0: Ma così era meglio. Insomma, sì. Ecco, che idea si è fatto su Grosso? Ha una bella responsabilità ora alla Fiorentina.
2: Ha dimostrato, l'anno scorso ha dimostrato che è un allenatore preparato, è un allenatore che fa giocare bene la sua squadra. Ora si ritrova in una piazza, una grande piazza, Firenze è una grande piazza, che ha tutto a disposizione, il centro sportivo, penso che sia una delle più belle d'Europa, se non del mondo. C'ha una squadra a disposizione, tanti ragazzi giovani che ci puoi lavorare molto bene. Secondo me c'è il mix giusto, quest'anno per far molto bene.
0: Senti, invece i tuoi ricordi della tua Fiorentina?
2: Io a Firenze ci ho lasciato il cuore, anche perché mi sono sposato, cioè, ho incontrato mia moglie e poi mi sono sposato, mi è nato il primo figlio, cioè, io vivevo sul Ponte Vecchio, più bello di così a Firenze sono stato veramente, poi c'era veramente un bel gruppo, che inizialmente era un grande gruppo, dopo purtroppo la tragedia di Davide si è formato un gruppo stupendo, che tuttora ci sentiamo ancora, è un gruppo eccezionale, perché certe cose ti forgiano, ti legano, e quegli anni lì per me sono stati eccezionali.
0: Senti, invece il Parma che effetto ti fa adesso con questa, dopo la salvezza dell'anno scorso?
1: Firenze-Parma, cioè, probabilmente un inseguimento nella carriera, no? Perché io 5 anni a Firenze, 5 anni a Parma.
2: Ho ripercorso le orme, vero. No, anche a Parma, il Parma stesso ha investito tantissimo nelle infrastrutture, il centro sportivo all'avanguardia, ha creato una squadra con tanti giovani che all'inizio ha avuto molte difficoltà, perché comunque la retrocessione in Serie B ci hanno messo 3 anni per risalire. Però ora vedo anche a Parma, comunque hanno trovato la giusta dimensione.
1: Non a caso poi ci sono chi organizza tutto il mercato, sono due che hanno lavorato insieme, Federico Cherubini e Paratici, quindi sono due che vengono dalla stessa fonte, quindi hanno collaborato insieme tantissimo.
0: Ci sono vari uomini di mercato nel Parma, Suzuki, anche Pellegrino.
2: Sì, il portiere tra l'altro a me è piaciuto tantissimo, quindi non lo so se... Penso che abbiano preso qualcun altro già.
0: Eh sì, perché comunque è in partenza.
2: È in partenza, quindi è un buon portiere. E l'attaccante anche ha fatto molto bene, però ha fatto un anno, diciamo. Io ho tante cose che il calcio di ora un po' sono un po'... Cioè, non che mi dispiace, non so come spiegarlo bene, che basta poco e ti ritrovi già catapultato in alto, vero? Secondo me è un peccato perché c'era più qualità
1: e di conseguenza era più difficile arrivare. Adesso anche Marucci potrebbe andare in nazionale.
2: Però magari ora bruci un po' i ragazzi, perché sì, magari ci avrebbero bisogno di 2 o 3 anni di Serie A, invece sono subito catapultate magari e dopo in un contesto difficile, che c'è tanta pressione, e dopo si bruciano. E quello è un po' un peccato, secondo me.
0: Senti, invece che succede all'Empoli?
2: Anche l'Empoli è un'altra piazza che io ci ho lasciato il cuore, ho fatto 5 anni, e è una società che lavora molto molto bene, ho fatto lo scouting per la prima squadra quando ho smesso per loro, è una società preparata, ha avuto un anno un po' di transizione, un anno un po' difficile l'anno scorso, quest'anno speriamo che col lavoro degli uomini di mercato e di tutto quanto riescono a ritirare sulla squadra.
0: Corsi però insomma sembra essersi un po' tra virgolette stufato di rimanere nel calcio.
2: Questo bisogna chiederlo a lui, non lo so, è da tanti anni che è a Empoli, penso 30 anni se non ricordo male, una trentina d'anni, è tanta roba nel calcio, però da lì a dire voglio vendere e vendo, secondo me ce ne passa tanto.
0: Senti, un altro paio di considerazioni: Di Marco è il miglior esterno sinistro d'Italia?
2: Poi Di Marco io ce l'ho giocato a Empoli, era sempre a casa mia a giocare alla play, era un ragazzino che usciva dalla primavera.
0: Sei cresciuto tu?
2: No, quello no, perché dopo si è fatto da solo e ha fatto una carriera strepitosa e tuttora ancora è giovane, perché sembra che è vecchio Di Marco, ma Di Marco non è vecchio, e ha fatto molto molto bene, e secondo me ora come ora è un terzino sinistro più forte d'Italia.
0: Zirkzee lo rivedesti bene nel campionato italiano?
2: Zirkzee E dato che in allenamento si vedeva

0: i colpi. Tu lo vedevi e dicevi, ma no, questo è un giocatore fenomenale. Poi in partita, in Serie A, è un'altra storia.
1: Lui era... probabilmente al Parma era arrivato un po' troppo presto.
0: Avevamo un modo di giocare che non era fatto per lui. Noi si giocava

0: Pensando non puoi sbagliare più di un tot di partite perché sennò
1: Fuori.
0: ti mettono fuori. In Italia magari su questa cosa qua c'è un po' più, ti lasciano un po' più tempo, diciamo. In Inghilterra comunque qualunque squadra di alto livello, se guardi la rosa che ha 3-4 giocatori forti ogni ruolo. Quindi se te sbagli
1: Un
0: due o tre
1: altro
0: partite è
1: campionato.
0: un altro campionato.
2: L'ultima su Maresca, ti saresti aspettato che sarebbe diventato l'allenatore che è adesso?
0: Maresca aveva grandissime idee. E anche in allenamento, ma secondo me per il calcio italiano era un po' presto, soprattutto a Parma, in quel momento lì quando è arrivato lui era un po' presto. Però è un allenatore che ha tante idee, cioè idee secondo me all'avanguardia, futuristiche per il calcio, infatti è andato in Inghilterra, ha fatto bene.
2: Con Laurini abbiamo parlato di Zirkzee, che è stato un obiettivo della Juventus. E allora, a proposito dei bianconeri, ci sono anche delle parole di alcuni ex su come stanno andando le cose in casa Juventus in vista del campionato. In particolare ci si sofferma sulla questione portiere, perché Di Gregorio nell'ultimo amichevole non è stato certo irreprensibile. E allora andiamo a leggere una delle pagine di tuttomercatoweb.com. Rampulla durissimo, piuttosto che prendere Suzuki dal Paris Saint-Germain, dice: richiamerei Buffon. E andiamo a leggere nello specifico questa intervista, che è stata rilasciata ai microfoni di tutto Juve. Dice: non vorrei essere nei panni di Gregorio. In questo momento ogni ora esce il nome di un portiere che è considerato più forte. Come può riuscire a concentrarsi e a lavorare in maniera corretta? Per me oggi sarebbe difficile anche per Dino Zoff, il modello a cui mi ero ispirato. Lui era sempre sereno e tranquillo, ma sarebbe andato in difficoltà sentendosi sempre in discussione. È chiaro che Di Gregorio debba andare via dalla Juventus, ha aggiunto Rampulla. Per lui, per quanto riguarda il sostituto tra gli obiettivi Suzuki, Trubin e Vicario, non ha dubbi, non vorrei nessuno di questi portieri, ha detto. Apro il discorso Suzuki, da quando in qua la Juventus è diventata la succursale del Paris Saint-Germain. Non avrebbe alcun senso. Piuttosto richiamo Gigi Buffon e lo convinco a tornare. Farei di tutto per prendere carne secchia a qualsiasi cifra, offrendo David o altri giocatori. Poi ha parlato anche di Perin. Rampulla dice: anziché spendere soldi inutilmente, farei giocare Perin titolare tutta la vita. È affidabile, esperto e conosce a menadito questo ambiente. Non cavalchiamo l'onda emotiva del momento per Suzuki, che ha fatto una buona parata al mondiale. E accanto a Mattia metterei un portiere giovane in modo che possa diventare il numero uno del futuro. Interessanti, insomma, le parole di Rampulla sulla questione portiere per quanto riguarda la Juventus. Per quanto riguarda l'Inter, ci si aspetta ancora dei colpi, se li aspetta Chievo. Inter che comunque, sentendo un po' tanti addetti ai lavori, parte ancora con i favori del pronostico, anche se insomma, certi obiettivi non è riuscita a raggiungerli. Però insomma, la struttura dell'Inter è quella dell'anno scorso ed è una squadra di tutto valore, almeno per il campionato italiano. Poi ci sarà da fare i conti con il cammino in Champions. È lì che l'Inter dovrebbe alzare il livello per tornare quantomeno ad essere competitiva, per arrivare alla semifinale, insomma, per giocarsela fino in fondo, come era successo con Inzaghi in panchina. Per quel che riguarda invece le altre squadre, ci sono un po' di dubbi sul Bologna, che è reduce da una bella batosta con il Pisa 4-1, il punteggio in amichevole a favore dei nerazzurri toscani. Un Bologna ancora alla ricerca della migliore intesa tra i vari giocatori, e soprattutto evidentemente Tedesco ancora deve far capire che cosa pretende, che cosa vorrebbe dai propri giocatori. Un Bologna che in questo momento sta pensando anche di prendere Piccoli dalla Fiorentina, sta studiando la formula per arrivare alla definizione dell'operazione con la Fiorentina. Si è parlato di un prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni, obbligo che però potrebbe essere condizionato al raggiungimento dell'Europa da parte degli emiliani. Emiliani che insomma in attacco devono intervenire dopo la partenza di Castro, che è passato alla Roma. È arrivato Seedorf, però Dallinga è in partenza e dunque va rimpolpato il settore offensivo del Bologna. Una Fiorentina che dal canto suo potrebbe arrivare a Pellegrino, Pellegrino del Parma, giocatore che diventerebbe un'alternativa a Ken, un Pellegrino che certamente al Parma ha fatto vedere buone cose, adesso però è chiamato ad un salto di qualità, dovesse davvero concretizzarsi questo trasferimento alla Fiorentina, dovrebbe dimostrare anche di saper reggere certe pressioni, fermo restando che sarebbe l'alternativa a Ken, però comunque per lui sarebbe un bel banco di prova, lui che è reduce da 9 gol segnati con il Parma, quindi potrebbe anche

arrivando alla Fiorentina, con il tempo migliorare il numero di reti, potrebbe, insomma, far vedere meglio il suo valore rispetto ad un Parma che nell'ultima stagione non si è caratterizzato per una fase offensiva così spiccata. Siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Vi ricordo l'appuntamento, come sempre, rimandato a domani per tanti ulteriori approfondimenti di mercato, per una serie di analisi anche con i nostri ospiti in avvicinamento al campionato che prenderà il via il 22 d'agosto. Prima ci sarà la Coppa Italia con delle sfide che vedranno impegnate anche squadre di Serie A proprio alla metà di agosto. Dunque, durante questa settimana. Grazie per il momento, ci ritroviamo come detto domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: Allora, come va? Agitata? Vabbè,
1: Un po'.
0: dai, ma che ti potranno mai chiedere, su? Poi
1: Sì, dai.
0: guarda, male male che va, fa il trick, no? Te li immagini tutti in mutande. Fidate, funziona.
1: Buongiorno a tutti. Per me possiamo iniziare.
2: Margherita,
3: Margherita, questi ultimi anni quanto ti hanno portato a riflettere sul tuo percorso?
1: cominciamo con le domande facili. Quest'ultimo anno è stato un periodo di riflessione, ti posso dire questo.
3: Margherita, cosa significa essere donna nel panorama musicale italiano oggi?
1: Voglio vedere la compositività, penso siano stati fatti dei passi avanti, c'è ancora molta strada da fare.
4: Margherita, nel tuo ultimo tour solo la metà delle date sono state sold out. Un commento,
1: In che senso?
4: un messaggio di scuse.
1: Prossima domanda.
3: Margherita, Margherita, scusami, come ti poni nei confronti della violenza sugli
1: Ma
3: animali?
1: come mi dovrei porre, scusami?
4: Margherita, cantante, autrice, artista, ma soprattutto donna. Cosa significa essere donna nell'industria
1: Prossima
4: musicale?
1: domanda.
3: Trump o Lily Gruber? Chi butti giù dalla
1: Ma
3: torre?
1: che c'entra con...
3: Margherita, quanto fa 12 per 6?
5: Margherita, la capitale del Perù.
3: Sei pro o contro la pace al mondo?
6: Margherita, scusa, è nato prima l'uovo o la gallina?
7: Margherita, scusa, scusa, permetti di avere le gambe lunghissime e le braccia cortissime o viceversa?
8: Margherita, ultima domanda.
9: Sì, lo so. Sono una bugiarda, una bastarda, ma non ti riguarda, sì. Lo so, sono un alcolista, perfezionista, ma resto una professionista.

0: Giuseppe, grazie per essere venute. Il tempo purtroppo è terminato, dobbiamo andare.
1: Sì? Lo so. Ah, è che se ne stanno andando via in questo momento. Aspettate, fermi tutti! Ho un annuncio molto importante da fare. Il titolo del mio nuovo album è...

Allora, dito nella piaga ci ha ormai abituato a fare dei video musicali, che anche questi sono dei piccoli film, dei piccoli cortometraggi molto carini, molto divertenti, simpatici, come in questo caso. Bene, bene, cari amici, siamo pronti ad iniziare una nuova puntata, una nuova settimana in nostra compagnia. Ben ritrovati, sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are, l'appuntamento che va dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56, un appuntamento suddiviso in tre parti. La prima parte la faccio da solo, anche se alcune volte invito e chiedo calorosamente alla mia partner Simona Monaco di intervenire con me, proprio perché mi diverto con lei a sentire anche le sue storie, quello che ci racconta, e poi a parlare anche un po' di quello che lei argomenta nel suo programma, che è Gossip. Non parliamo di sport, mi presento perché magari c'è qualcuno di nuovo che si affaccia alla nostra trasmissione, quindi mi fa piacere che ci possiate conoscere e seguire, come i tanti amici che già lo fanno. Di dito apriamo la puntata dicendo: signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

0: Come vi dicevo prima, l'appuntamento che va dal lunedì al venerdì, magari state guardando anche la replica il sabato e la domenica, o la mattina presto o la notte tardi, quindi abbiamo vari orari, è un programma diffuso in tre parti, quindi chi non vede la prima può collegarsi a vedere la seconda o vedere la terza dove c'è l'almanacco. Solitamente il lunedì mattina apriamo con l'almanacco del giorno stesso, proprio perché non essendo andato in onda il sabato e la domenica, il lunedì mattina apriamo con quello, ma intanto inaugureremo una nuova branca della nostra televisione, che è un canale dedicato interamente ai motori.
1: Nexum TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme, nascono dal rumore, vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre.

0: Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexum TV, canale 403.
1: Ed esattamente quello, Full Gas. Come si farà per vedere Full Gas? Semplicemente andando sul canale 403, premendo il tasto rosso, entrerete nel mondo incantato, non solo ovviamente di Full Gas, ma anche di Italian Horse TV, quindi tutto il mondo dei cavalli, dell'equitazione, il mondo equestre in un solo canale. Bene, allora, oggi, come vi dicevo, iniziamo con l'almanacco e, come al solito, io già lo so, allora, per chi ci segue la prima volta, l'almanacco inizia solitamente con Gigi D'Agostino, passo lento ma violento, ma io già so che vedi, io vorrei fare qualche cosa di serio, ma la regia, quando c'è Simona, fa la serie serie, bravo, quando sono io mi burleggia con questa canzone, quindi l'almanacco si apre con

Grazie regia, grazie, grazie, come al solito appunto sembra che io dica menate, invece no, dico le cose serie, sensate, però vabbè, almeno un po' di divertimento, ci sta, trenino, se volete fare trenino. Un caloroso buongiorno e benvenuti a questa nuova settimana in compagnia dell'Almanacco. In questo caso parleremo di oggi, lunedì 10 agosto, siete pronti? Siete pronti? Cosa c'è lunedì 10 agosto? Eh sì, la magica e attesissima notte di San Lorenzo, dove

desideri più espressi durante la notte di San Lorenzo. Chi richiede l'amore, chi chiede la felicità, chi chiede dei soldi, chi chiede. Provate a chiedere, non vi preoccupate. Il sole è sorto alle 6:07, cari amici, e tramonterà alle 20:21. Quindi vi auguriamo ovviamente un inizio di settimana sereno, ricco di sogni da realizzare, e perché ovviamente i sogni sono desideri, come diceva qualcuno. Ora, per piacere, non mi rovinate il momento importante, perché adesso dobbiamo passare alla rubrica Accadde nella storia, almeno quello, regia, voi sì, oh, così mi piace. Questa è una regia, oh. Percorriamo le pagine della storia legate al 10 agosto. Nel 1792, invertito i numeri, durante la Rivoluzione francese, con l'assalto al palazzo delle Tuileries e l'arresto di Luigi XIV, cadde ufficialmente la monarchia in Francia. Nel 1867 viene ucciso Ruggero Pascoli, padre del celebre poeta Giovanni Pascoli, un evento tragico che ispirò la celeberrima lirica 10 agosto. Infine, nel 1913 venne siglata la pace di Bucarest, che pone termine alla seconda guerra balcanica. La guerra balcanica non è stata tanto, e poi c'è stata comunque, ha sempre continuato, nei Balcani, quindi un periodaccio. Allora, quello che non facciamo un po' da qualche giorno in realtà, non leggiamo i segni, almeno l'ultima volta non abbiamo letto i segni zodiacali per capire come vanno le cose, come andranno mai le cose. Beh, questo lo andremo a scoprire. Allora, nella notte delle stelle cadenti, gli astri promettono emozioni profonde e desideri che prendono forma. Pensate un po', non c'è Simona, e il segno top della settimana e della giornata è l'acquario. No, non c'entra niente, comunque, vabbè. Intuizioni brillanti.

tanti grandi fascino e desideri pronti a realizzarsi. Benissimo, ma questa è meravigliosa questa cosa, sono veramente felice di tutto ciò perché mi riguarda da vicino in quanto è il mio ascendente, quindi quello è benissimo anche per la bilancia, sorretta da un'armonia speciale nelle relazioni, mentre i gemelli, mamma mia, iniziano la settimana con travolgente carica, sensualità, idee e grande socialità con nuove persone. Mi piace questa cosa, bene, bene, bene, bene, bene, vedi com'è bello questa cosa. Viva, viva, viva i gemelli in questo caso. No, i gemelli, però anche, cioè ragazzi, come dire, anche il segno di Simona, il leone, ogni tanto dovreste, per piacere, anche dargli un po' di spazio, perché sennò non è giusto, non è carino, avanti, non ci si comporta così. Allora io direi, vi lascio con una canzone, dopodiché torniamo alla rubrica che purtroppo non è la mia ma è quella di Simona, Natura e Orto. E quale miglior canzone, se non quasi, per indicarvi, ecco, cioè, era pronta ma non c'è più, adesso andiamo a trovarla, eccola qua, perfetto, è lei, Waiting For You.

0: perché sa che sono il GOAT. Motherfucking GOAT, baby. Yo, è la strafottuta capra. A fast life, baby.
1: Lo dico sempre, Gue Pequeno e Fabi Fibra, Marrakesh sono veramente la scena rap italiana che ci piace tanto, assieme a Cooking Soul in questo caso. Bravi, bravi, bravi, bene, mi piace. E detto questo, stiamo quasi per terminare il nostro almanacco e per la rubrica Natura e Orto. Non vi faccio il balletto, se state con noi lo vedrete poi, quello fatto da Simona, che è meraviglioso, è uguale a Raffaella Carrà, ragazzi, ma ne di che dobbiamo parlare, che dobbiamo dire. Però mi scrive giustamente che oggi la rubrica di oggi parla dell'alloro, che è una pianta aromatica simbolo di gloria e sapienza. L'alloro sviluppa in estate un aroma particolarmente intenso, le sue foglie raccolte in questa stagione essiccate sono ottime per profumare le dispense, per preparare infusi digestivi. È vero, mia mamma faceva un amaro all'alloro, perché su dove stanno loro ce n'è tanto, e quindi faceva questo amaro digestivo all'alloro. Per la cena della notte di San Lorenzo, Simona mi ha scritto, mi propone un piatto fresco e raffinato, una caprese di bufala con melanzane dolci, campane grigliate, profumo di alloro e granella di mandorle saltate. Un incontro perfetto tra la freschezza della mozzarella e la croccantezza tostata delle mandorle, ideale per una serata estiva sotto le stelle. Che grandi consigli che ci dà la Simo, grazie. Mentre la notte di San Lorenzo ci ricorda l'importanza di alzare lo sguardo verso il cielo e soprattutto di continuare a sognare. Coltivare i propri desideri con speranza e determinazione è il primo passo per trasformarli in realtà. Questa è la cosa fondamentale. Questa sera prendetevi un momento di silenzio per esprimere un augurio profondo per voi e per chi amate. Ora, quello è il desiderio, cioè non è per piacere Stella fammi arrivare 100 milioni di euro, e no, non funziona così, ma appunto augurandovi di avere la forza e la caparbietà, la capacità di portare a termine quello che è il vostro progetto, è quella la forza, la forza di andare avanti nel migliore dei modi, augurandolo a voi e a chi amate. Ovviamente siamo giunti alla conclusione, appunto, ahimè, di questo appuntamento, ma vi lasciamo con i famosi versi di Giovanni Pascoli dedicati a questa giornata. San Lorenzo, io lo so perché tanto di stelle nei tranquilli aer scintilla. Questa già dice un po' quello che era il poema di Pascoli. Vi auguriamo un felice inizio settimana, una felice notte di San Lorenzo se ci state guardando quando siete tornati dalla notte di San Lorenzo. Evviva, speriamo che sia andata tutto bene, vi siate divertiti, non bevete troppo però, attenzione soprattutto se poi vi mettete alla guida. Grazie per essere stati con noi, a dopo, sigla.

0: Una linea di basso magnifica che stravolge una canzone famosissima, in questo caso è Will Survive. Loro sono i Cake, si chiamano Cake, è una torta, e hanno rifatto questa I Will Survive in versione un po' funk, un po' jazz, belli, bella, bella, bella canzone.
1: Bellissima.
0: Di qualche anno fa, ma sempre, sempre interessante da ascoltare, proprio per chi, come dicevamo ieri l'altro giorno,

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56 per tutti gli amici che ci guardano anche da lì. Allora, come vi avevamo già accennato in questi vari giorni in cui ci precedevano, la settimana scorsa non mi veniva il termine tecnico. Non mi veniva il termine tecnico. Tra poco inaugureremo la nuova parte della televisione di Nexum Channel, Full Gas. Ma ve lo presentiamo così.
1: Nexum TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona. Tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexum TV, canale 403.
0: Canale 403, Nexum TV, premendo il tasto rosso arriverete poi a godere di quella che è la parte del programma appunto dedicato alle auto e non solo, anche alle moto, quindi un bel po' di sorprese. Ma iniziamo, perché ti volevo chiedere una cosa. Ho sentito oggi, mentre io, sai, spio sempre mentre fai il tuo gossip, e non ho capito bene cosa è successo a Giorgio, o meglio, ho visto che cosa a Giorgio e di Ronaldo alla Ferragni, non ho capito.
2: No, senso. Perché hanno detto a Giorgina Rodriguez, la moglie di non ancora, credo, la moglie, comunque vabbè, di Cristiano Ronaldo, che è grassa.
0: Da quale pulpito verrebbe fuori questa cosa?
2: Sicuramente o da un uomo cui non piacciono veramente le donne e finge, oppure da qualche vecchia inacidita, perché io trovo che Giorgina sia talmente carica di erotismo femminile, di bellezza, ma proprio è l'incarnazione proprio secondo me della perfezione in tutto e per tutto, perché è magra, ma è non so spiegarti, è perfetta in tutto, ha delle gambe tornite, caviglie sottili, cosce intendo, le braccia sono piccoli, polsi piccoli, un bellissimo seno, è comunque una donna che, ok, loro hanno 6 figli di cui fatti in maniera un po' di diversa l'uno dall'altro,
0: sì,
2: però credo che lei abbia avuto un paio di bambini, però lei dice: il mio corpo comunque è un corpo di donna che cambia, tutti gli anni cambia, perché avete questa ossessione tutti sul mio corpo? Cioè, come se io dovessi in qualche modo essere troppo magra, allora non vado bene per mio marito, troppo grassa, come dite voi, allora non vado bene. Cioè, fatemi capire, vorreste essere tutte al mio posto, però
0: stavo,
2: immagino,
0: cercando la notizia. Allora, vabbè, innanzitutto lei è comunque al classico fisico latino, cioè
2: sì,
0: che va comunque,
2: che non è diverso anche da un fisico di una donna italiana,
0: che non è diverso dal fisico di una donna italiana, e sicuramente appunto è una bella donna, questo senza ombra di dubbio. Il secondo me, ti metto, entra in gioco la famosa invidia. Infatti, tra i vari commenti che ho letto è che gente invidiosa, perché sì, cioè nel senso che poi dovremmo vedere, cioè siete andate, cara Giorgina eccetera, a vedere chi vi ha fatto
2: sicuramente
0: quel commento.
2: Sicuramente l'avrà fatto, è sicuro, okay.
0: E non è possibile, perché poi dopo dici che poi dopo è brutto e body shaming eccetera, ma ripostare la faccia o il corpo di quella,
2: sai che ci sono delle pagine ormai che lo fanno? Ci sono delle pagine che prendono dalle pagine di queste donne, questi VIP, i commenti di cattivi di queste persone, e poi pubblicano la loro faccia. Io godo tantissimo.
0: Ma secondo me sì, cioè nel senso, anche se, però adesso io devo capire, perché c'era un meccanismo che era nato tempo fa di guadagno e di denuncia da questo, cioè nel senso, alcuni su Instagram ti mettono le cose, ti offendono ma senza essere denunciabili, tu gli rispondi magari pubblica roba e loro ti denunciano e a loro volta ti chiedono i danni.
2: Questa non credo che sia possibile, perché l'offesa in sé, l'ingiuria, la calunnia sono cose che puoi denunciare. Per esempio, sotto una fotografia di Belen, che anche lei è bersagliata, ma non sicuramente né perché è grassa né perché è magra, c'è un tizio che le scrive, scrive fintamente, comincia con difenderla, lasciatela stare, oh, poverina, è stanca dopo, e fa tutto l'elenco degli uomini che ha avuto Belen, tutto, da De Martino a tutto, anche ci ha buttato dentro anche l'unica notte che ha passato con Olly. Tutti ce li ha messi dentro, e lei mi ha detto: ti piace aprire la bocca e parlare alla vanvera? Stai attento che poi entrano le mosche, e si sa, le mosche quando si appoggiano che fanno? Cagano. Figatissima. Lei non te le ha mandate, ma è giusto, così. Certo. E tu cosa puoi dirle? Puoi denunciare Belen perché tu il primo.
0: No, perdona,
2: c'è stato anche un altro commento, perché mi fanno molto ridere, ne ho già anche parlato, di una che dice: sta ingrassando, con il sorrisino, con gli smilini che sorridono. Come dire, è quando magari io e i miei fratelli ci scriviamo: ciao faccia di merda, cioè, e con le fare, però siamo tra fratelli, ci conosciamo, non puoi dire una cosa terribile, puoi mettere lo smile pensando che alleggerisci questa frase,
0: certo,
2: assolutamente
0: certo,
2: cattiva,
0: certo, sì,
2: mi capisci?
0: Sì,
2: non sei mia sorella, non sei mia cugina, non sei un cavolo di nessuno. E quindi piano piano anche queste persone di questo, nel mondo dello spettacolo, artisti più o meno, stanno imparando comunque come scrivere, e con attenzione, come dicevi tu, a non essere offensivi,
0: rischiando altrimenti, dall'altro lato, certo, dire magari la gente non vede l'ora di scroccare qualche soldo,
2: che è vero,
0: a
2: che
0: sta gente,
2: chi sta,
0: certo,
2: da, chi sta dalla parte, cioè che l'artista ce l'avrebbe pure i soldi per un avvocato che ti stronca, per l'amor del cielo,
0: certo.
2: Ma perché regalarti così 5.000 euro?
0: Già,
2: sono una marea di queste cose, ma di queste cose bellissime, come io l'ho vista Giorgina, a me piace da matti, e anche con Chiara Ferragni la stanno demolendo.
0: Ma allora e io credo che entrando poi, purtroppo, loro con i social ci guadagnano, è quella la cosa,
2: sì.
0: Perché se per primi loro, perché la Ferragni ci ha fatto un business sopra, e quindi
2: prima,
0: è stata una delle prime, con MySpace addirittura, ancora prima che aprisse tutto quanto,
2: è stata la prima influencer in quel senso.
0: È stata lungimirante, però se si togliessero tutti i VIP da Instagram o si togliessero dai social, vedi come crollerebbe il mondo. Perché oggi, cioè, il parlare di VIP, artisti e quant'altro, cioè quello vai a fare sui social. Non è che ci sono delle pagine che, sono sincero, sono interessantissime, perché tipo l'altro giorno ho condiviso quella del latino, ho visto una pagina di un professore che insegna la lingua italiana e ti spiega, no, veramente sembra di essere tornati negli anni 70, quando in televisione
2: c'era quel professore
0: che spiegava agli ignoranti la lingua italiana, che è giusto che si torni a fare,
2: certo.
0: perché siamo ritornati in un'epoca dove in Italia, con tutto quello che è l'arrivo vario, c'è molta gente che non parla più l'italiano, quindi dovrebbero fare in televisione, quasi quasi lo facciamo

0: lo facciamo noi, glielo con mio padre, metto mio padre, professore di italiano, a rispiegare la grammatica e facciamo una puntata per chi vuole imparare a riparlare l'italiano.
1: Ieri sera, finalmente dopo il lavoro, ci siamo messi a casa, io stavo cucinando, la casa è abbastanza, diciamo, sala e cucina sono abbastanza piccoli, quindi quando c'è la televisione accesa io sto cucinando, ma sento, e stavi guardando un programma storico che stava rifacendo vedere.
0: Rai Storia.
1: Non sapevo, non mi ricordavo il canale.
0: Rai Storia stava parlando dei proverbi usati dai contadini.
1: Esatto. E la cosa meravigliosa era che poi in studio si parlava anche di Bernacca, perché uno di questi contadini dice è arrivato dopo Bernacca, prima sono arrivati i nostri detti, poi è arrivato Bernacca che, con tutto rispetto, però noi ci affidiamo ancora a quello che vediamo.
0: E lo dicevano i vecchi. Poi, o marinai, o contadini, o cacciatori,
1: esatto,
0: perché a seconda della parte dell'Italia.
1: Esatto. E la cosa meravigliosa è che poi sono andati in studio hanno intervistato questo famoso Bernacca, che è ancora a casa nostra, che noi non abbiamo, sapevamo chi fosse, gira ancora, è arrivato Bernacca, quando
0: sì,
1: dici domani piove.
0: Bernacca, esatto.
1: La cosa che mi ha affascinato, ho smesso di cucinare e come le massaie con il grembiule, con
0: a vedere
1: mi sono asciugata le mani, immagine meravigliosa, immagine molto bucolica,
0: sì.
1: Mi sono affermata ad ascoltarlo, un italiano di una tale eleganza, di una tale... Ho detto che meraviglia.
0: Sì, parlava con eleganza, come parlavano al tempo in televisione, in maniera molto chiara, e spiegava che, pensa, già al tempo la giornalista gli chiese: ma lei come reagisce agli insulti che riceve man mano? Perché non c'era Facebook, non c'era internet, ma c'erano le lettere, e lui riceveva le lettere appunto perché dicevo, io capisco il popolo italiano in generale, che magari non comprende che cos'è la meteorologia, però si aspetta che io, se loro devono fare il tragitto Roma-Firenze, al chilometro 75 tra Roma e Firenze devo sapergli dire se piove o non piove, ok?
1: Certo.
0: E quindi dice, la meteorologia non è questo, la meteorologia ti dice cose su larga scala, e dice la divido in quei detti popolari reali, che possono in qualche modo avere un fondamento scientifico, e invece i detti popolari che, come la marmotta, se esce fuori bel tempo, se non esce brutto tempo, cioè, oppure
1: rosso di sera,
0: no, ecco, lui il rosso di sera bel tempo si spera, ha detto, è uno di quelli scientifici. Perché? Perché il rosso, quando vedi il rosso, solitamente i circuiti del vento, delle perturbazioni arrivano da ovest, quando il sole non si dilunga, però è così, cioè, se tu vedi rosso è perché non ci sono nubi e quindi di conseguenza non arriva.
1: E lo stesso è quando vedi la luna velata, il giorno dopo potrebbe piovere,
0: la luna, famosa luna.
1: Però ha detto un aggettivo che mi ha distrutta in maniera positiva, ovviamente. Ha detto, parlando della meteorologia, non me la ricordo, era stata talmente bella che non credo neanche di ricordarmelo, ha detto che è una scienza futuribile, non so, cioè, nel senso che intendeva dire che qualcosa che adesso è così, ma ogni anno migliorerà sempre di più.
0: Certo,
1: ma ha utilizzato
0: sì.
1: Una parola che io ho detto, vabbè, cioè,
0: che meraviglia. Bene, vi lascio la canzone e poi torniamo in studio.

0: country rock educato, il country rock gentile di Tom Petty, perché lui è impeccabile, fa delle canzoni meravigliose da ascoltare, ma non si rime, lui è bello, pacifico con la sua band, è sempre molto elegante il sound di Tom Petty.
1: Posso dirti quanto sì. È bello essere gentili ed eleganti?
0: Molto, molto, molto. Però oggi sai che mi è piaciuta una cosa che hai detto. Allora, cari amiche, che mentre ti ascoltavo a Gossip, noi dobbiamo essere gentili, eleganti, come hai detto adesso, non eccetera, quindi andiamo sulle pagine di quelle merde che fanno le e uccidiamo le ribastavate.
1: No, non l'ho detto, non è vero, non è vero,
0: sì.
1: Non è vero,
0: sì,
1: non
0: detto. Allora, cari amiche, mi raccomando, ricordate, un gesto di gentilezza fa bene, e quindi però andiamo a spiegare a queste brutte stronze bastarde che non devono
1: finire. Rimaniamo noi eleganti e gentili, perché un gesto di gentilezza fa bene a noi e sì, a chi lo riceve, ma andiamo sotto i commenti di queste persone cattive, inacidite,
0: e
1: tutte insieme e facciamo un bush.
0: Così. Siamo gentili, siate gentili, carine, eleganti, andate sotto e ditele butta me.
1: E facciamogli passare la voglia,
0: di essere bastardi, ineleganti,
1: cafone e cattive.
0: Bellissimo, va bene, ovviamente scherzo, ma no, mi è piaciuta, diciamo, questa cosa, perché ovviamente mi stava. Allora, imparate a parlare italiano bene ogni tanto, però andateci su Rai Storia, perché ogni tanto fa le cose molto carine, anche da vedere, non è che vogliamo mandarvi via da qua, ci mancherebbe altro, però state vicini a noi. Veramente adesso chiederò a mio padre, ma vagliela a spiegarmi padre,
1: ma ciao, sto aspettando ancora la poesia io.
0: come se fa un video in cui spiega l'italiano e da dove si inizia. Benvenuti cari lettori, prima puntata di

0: impariamo l'italiano. Dai, l'italiano in pillole.
1: Tuo padre direbbe, leggete.
0: Ho capito, ma se non sai, non sai il significato delle parole, non è che hai neanche la voglia di trovare il tempo di.
1: C'è l'ebook. Sì. Che io non sono mai d'accordo con l'ebook, perché no. Nel senso non mi piace. Mm. Però cos'ha di fighissimo l'ebook? È che se tu non capisci una parola, clicchi sopra col ditino, si apre e ti dà la spiegazione della parola, tipo l'appalissiano. Che cavolo vuol dire questa parola? Si chiederà la gente. Mm. Tu gli clicchi sopra e si apre una nuvoletta e ti dà proprio la spiegazione parola. È bellissimo.
0: Questa cosa però dell'ebook, direbbe mio padre, ti toglie la possibilità, quando vai sul vocabolario a cercare la parola l'appalissiano, prima di arrivare all'appalissiano c'è latrina, qualsiasi altra parola che c'è prima
1: di,
0: che tu leggi,
1: L-A-P.
0: Esatto, che tu leggi, che tu comunque vai a vedere e vai a scorrere e in qualche modo ti rimane nella memoria.
1: Bellissimo. Posso dire l'ultima cosa? Una delle cose più belle che mi hanno insegnato all'elementare è cercare sul vocabolario, cioè devi andare in ordine alfabetico, quindi A P, dopo la ci sarà A, B, quindi lab.
0: Abbiamo finito, ciao, è bellissima questa cosa, ne sapremo dopo, sigla.

0: Ciao, questa è la musica dell'amore. Questa è la musica del nostro cuore. Questa è la musica che l'altro giorno, quando l'abbiamo sentita, lei ha esordito davanti al mondo: con questa canzone voglio arrivare all'altare, giusto?
1: Sì.
0: Bene, l'abbiamo dedicata, l'abbiamo messa e l'ho dedicata a te, così almeno una volta la senti.
1: E poi Pio.
0: E poi basta. Cari amici, ben ritrovati, terza parte. Li abbiamo lasciati un po' bruscamente prima. Prima di mandare la sigla, finisci di dire quello che stavi dicendo.
1: Il vocabolario.
0: Okay. Sì, cioè, sì.
1: Ha già fatto puff, ha già switchato. No, che quando la maestra elementare mi ha spiegato, penso in seconda elementare.
0: Sì, perché spieghiamo, prima stavamo parlando dell'italiano, in chiusura proprio gli ultimi secondi, e Simona
1: la differenza
0: stava...
1: tra esatto. La bellezza comunque di cercare una parola ancora sul vocabolario invece di utilizzare il ditino sull'ebook è quella che prima di arrivare alla parola che stai cercando ce ne sono tante altre che magari potrebbero incuriosirti e scoprirne il significato,
0: certo.
1: E la bellezza di imparare a usare il vocabolario è che è tutto in ordine alfabetico, e quindi vabbè, questa cosa mi ha creato una portiera, si è aperta.
0: Spieghiamo l'ordine alfabetico, perché lo stavi spiegando bene. Ordine alfabetico, è vero che è A, B, C, D, ma le parole che sono tutte per A, la seconda lettera in alfabeto, in
1: deve
0: ordine alfabetico,
1: per forza la B.
0: Esatto, e la terza uguale, quindi va tutto in ordine,
1: cioè,
0: alfabetico.
1: Prima
0: di
1: Lappalissiano, ma adesso ce ne sono tantissime altre, ma ci sarà laboratorio, perché L A B, perché B viene prima di P.
0: Prima di Lapp c'è una parola, prima della P cosa c'è? A B C D F G H I
1: L M N O. Sì, ma per dire, ma era un esempio.
0: O, cioè essere O, quindi c'è la Oerte.
1: Guardate, mi hai letto nel pensiero la cosa.
0: Come
1: mi
0: si chiama
1: spaventa?
0: Quel gioco che si trovava quel gioco che trovavi le parole, il paroliamo.
1: Ah,
0: avevamo noi, giusto, figurati che secondo te che gioco mi possono regalare a me da piccolo? Mi possono regalare un gioco di guerra, un gioco
1: risico.
0: No? Paroliamo, dove tu dovevi giocare a trovare le parole. Mischiavi il sacchettino, prendevi delle lettere sfuse, eccetera. Quello si chiama Scarabeo, io avevo questo che si chiama Paroliamo, era ancora più difficile.
1: Ecco, giustamente.
0: Dobbiamo stare a high level, eccetera. Così è. Bene, cari amici, ora siamo giunti al momento dell'almanacco.
1: C'è
0: una ricettina oggi, mamma mia. Ma partiamo, signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403 e su Teleroma 56. L'abbiamo già visto prima, quando partirà tra un po' il progetto di Full Gas. Restate collegati con noi, ma adesso lo sapete, è giunto il momento che voi tanto attendete con... Eh sì, cari amici, ben ritrovati. Oggi leggeremo l'armanacco de martedì 11 agosto 2026 e come al solito noi vi chiediamo di affrontare quello che è il vostro giorno, quello che è la vostra settimana, quello che è la vostra serata in un modo solo. Come?
1: Passo lento ma violento e me passa lo sgomento. Passo lento ma violento e me passa lo scudo.
0: La domanda l'avete fatto? Fino adesso avete mai fatto, affrontato questa

0: Cosa con passo lento ma violento? Io sì, lo dico proprio perché ve lo vogliamo inculcare in mente. Quando passeggiate, portate a spasso i cani, camminate passo lento ma violento col cane. Io ci provo per i primi 4 minuti, ma poi avendo Filippo che tira.
1: Filippo è l'unico bastotto che è riuscito a rompere due guinzagli.
0: Due guinzagli e continua a tirare, raga, e mi ha spaccato braccia, spalle, perché poi prende parte e nanetto.
1: Ma perché missiletto? Avendo il baricentro basso è più forte.
0: È un missile, è raggio terra, eccetera. Bene, quindi si è chiamato così. No, lo dovremmo spiegare poi il perché, lo spiegheremo poi in futuro. Quindi la chiesa celebra Santa Chiara d'Assisi, vergine discepola di San Francesco. Santa Chiara, bello, wow, fondatrice delle Clarisse, patrona della televisione e delle telecomunicazioni, quindi è nostra, la nostra
1: santa.
0: Sì, beh, la nostra patrona in questo caso. Bello, bello, bello.
1: Chissà, devo capire se ci sono degli amuleti, no? Sai che ogni santo
0: sicuro,
1: ha.
0: Sicuro, sì, immagine. certo, ovvio. Noi avevamo una cosa di San Francesco, o sbaglio, che avevamo trovato quella cosa, vabbè, quell'amuleto, no, non lo so, vabbè. Però andate, se vi trovate ad Assisi, andatela a vedere.
1: Sai?
0: Ah sì, forse era quello. Però andate ad Assisi a vedere, molto bella Assisi, tutta la chiesa di San Francesco, la Porzuncola, molto bella. Il sole sorgerà alle ore 6:08, meno male, saranno 8 minuti in più, 3 minuti in più, e tramonterà alle 20:19. Quindi noi ovviamente vi auguriamo sempre le buone e belle giornate da affrontare appunto con.

0: Dai, Ben.
1: Tutto molto bello. Usa la tua mente per creare cose positive.
0: Ti adoro.
1: Su, respira ed espira. Lentamente. Tieni il tuo corpo stabile.
0: Io lo adoro perché sta inventando proprio l'improvvisazione. Eccola qua.
2: Bene, allora passiamo adesso all'altro momento che io tanto amo. Sono tre i momenti. Io non vedo di fare il manacco perché sono tre momenti che amo. Il primo momento è il momento passo lento ma violento. Il secondo momento è questo, quando parliamo delle cose accadute nel passato, perché se parlassimo delle cose accadute nel futuro, mi spaventerei. Ma tutti noi attendiamo quel momento in cui solo lei può ballare la canzone Ballo, ballo, ballo.
0: In realtà tu balli, io canto.
2: Hai ragione, tu canti, ma la domanda è: avete visto Ritorno al Futuro sabato, sì o no? Io vorrei essere il maestro d'orchestra che dirige l'orchestra.
0: Mamma
2: che
0: mia, no, tu avresti, a un certo punto avresti le incolpazioni.
2: Mamma mia, i conati. Allora, vediamo cosa è successo. Ripercorriamo assieme gli avvenimenti salienti dell'11 agosto. Sarà brutto quando arriveremo all'11 settembre, comunque, no, giusto per... Nel 480 avanti Cristo si combatté la storica battaglia delle Termopili.
0: Oh, chi non le conosce?
2: Chi non le conoscono perché hanno fatto il film 300, perché sennò corcazzo che lo conoscevano gli studenti. In cui il re spartano Leonida e i suoi 300 valorosi si oppongono all'esercito del persiano di Serse. E quel persiano di Serse, Nel 1934 aprono ad Alcatraz le prime prigioni federali ad alta sicurezza negli Stati Uniti e nel 1953 ad Assisi la Chiesa proclama ufficialmente Santa Chiara patrona della televisione per celebrare la visione miracolosa avvenuta durante la notte di Natale.
0: Non
2: bellissimo, bellissimo, bellissimo!
0: Sembri uno dei bulgari di Aldo Giovanni e Giacomo quando fa queste cose.
2: Lo so, ho capito, però non è che poi sempre si fa. Aspetta, dove vai, cosa fai, dove te ne parti, dove vai a partire subito.
0: Sai che
2: con come sono... si chiama?

0: sono curiosa di andare a vedere un attimino questa, in più nello specifico, la chiesa, la celebre visione miracolosa. Sì, voglio andare a vedere.
1: Rimetto il ritorno futuro?
0: No. Voglio andare a vedere, cioè, a leggere di cosa parla la celebre visione miracolosa avvenuta la notte di Natale di Santa Chiara. Voglio andare a vederla perché non mi ricordo, cioè, sì. Me l'hanno detta, me l'hanno raccontata, ma da adulta non me la ricordo più, voglio andarla a rivedere.
1: Bene! Fatto patti avanti, se no scandiamo. Va ora in onda la rubrica Natura e Orto. Pres-

0: Allora, o canti o balli. Perché se fai lip sync battle, ci sa, se no faccio io Raffaella Carrà e basta. Ok? Avanti, bellissima, mi piace. E mi sono anche impegnato a fare la coreografia, che fare questo gesto qui con le mani mi fa malissimo, che ho il gomito del tennista. Si è impossessata del microfono. Vada.
1: Vi devo dare una ricettina che è gustosissima.
0: Vai.
1: Allora, però parliamo che oggi la nostra rubrica Natura e Orto è dedicata al finocchietto selvatico, molto diffuso lungo le coste mediterranee. In agosto le sue ombrelle floreali sono cariche di semini aromatici. I semi e le barbine fresche sono perfetti per insaporire i piatti di pesce, conserve sott'olio, digestivi naturali ideali per la stagione estiva. Ma farò ora una ricettina che, se fate il giorno prima, me la conservate in frigo, il giorno dopo è una bomba. Fate cuocere, fate bollire delle patate, più o meno tutte delle stesse dimensioni, ok? Le sbucciate, le tagliate a pezzettini, dopodiché condite con olio, sale, aceto e un pochino di pepe. Un bel cipollotto, in questo caso noi abbiamo le cipolle di Tropea, ci schiaffiamo dentro delle cipolle di Tropea.
0: Direi
1: le uova, per una porzione equilibrata ci vogliono almeno 2 uova a testa perché il piatto sia ben equilibrato. Quindi mettete le uova nell'acqua fredda, da 8 minuti da quando l'acqua comincia a bollire tirate fuori le uova, le prendete, le sbucciate bene, le tagliate a pezzettini, a tocchettini, d'accordo? Le mettete dentro un cucchiaio di senape, mescolate tutto, mescolate anche del finocchietto che nel frattempo avrete tagliato, allora a piacere anche un po' di prezzemolo, diversamente il finocchietto lo tagliate sottile. Lo mettete dentro e lo condite, poi mettete tutto in frigorifero. A chi piace può mettere anche dentro delle olive, ma le olive hanno un sapore abbastanza dominante, quindi è amarognolo, quindi non lo metterei, però fate come volete. Voi lo preparate o a pranzo per la cena o
0: nel cena pomeriggio.
1: Esatto, l'importante è che se lo fate riposare una notte in frigorifero, il giorno dopo mangerete qualcosa di straordinario e potete tranquillamente utilizzarlo, visto che ci sono le uova, ci sono le patate, come piatto, proprio come piatto unico. Fate bruschettare del pane e ragazzi, buon appetito.
0: Ciao, buon appetito.
1: Buon appetito.
0: Dove pensi di andare con sto piatto? In America?

0: America, America, America, Gianna Nannini featuring Marrakesh, si sono messi assieme e hanno ritirato fuori sto pezzone. Era già bello una volta, adesso ancora, figurati, riesce a unire finalmente un po' di generazioni che magari iniziano a capire un po' qualcosa di più. Ma continuiamo, cari amici, ben ritrovati, ci avviciniamo adesso all'ultima parte, la famosa intervista, quella calma, quella più tranquilla, anche perché siamo giunti al momento. A proposito, però, domanda, e quindi stasera mi prepari quella con il finocchietto, quindi se me lo segno, ma mo segno, se no
1: abbiamo le uova fresche, abbiamo le patate fresche che abbiamo preso da John e Prue, sì, sotto, abbiamo le cipolle di Tropea, la senape, ho tutto, e tranne il finocchietto.
0: E dobbiamo andare a trovare il finocchietto, va bene, troveremo. Sembra facile trovare il finocchietto, ma non è sempre così. Allora, Santa Chiara ci insegna il valore della semplicità e della chiarezza interiore. Questo è quello che ho detto prima, io mi metto lo stacchetto. In questo periodo estivo, trovare momenti per fare ordine nei nostri pensieri è importante, questo ce lo dobbiamo dire anche noi stessi. Circondarci di ciò che è essenziale ci regala una vera e profonda serenità, perché alle volte siamo talmente presi dal turbinio delle mille cose da fare, che in realtà, ma me ne rendo conto io stesso, da quando magari vado meno in moto, vado meno per mare o mi trovo meno a stare da solo, penso molto di meno, cioè non ho il tempo per ragionare, per fermarmi a pensare. Cioè, quando andavo in moto e facevo un viaggio lungo da Roma
1: a Crema,

0: da Vienna a Crema o da eccetera, e a voglia fate 4 ore di moto in solitaria, e la tua mente ha modo di pensare, quello che dice, quando vai in moto ti liberi, perché tutto quello che è la rabbia eccetera va andare per mare, ti aiuta stare lontano, cioè quando stai in moto non stai al telefono, quando stai in mare,
1: quando stai lontano dalle persone, no, quando stai lontano dalla gente e dal cellulare
0: principalmente,
1: che sono delle distrazioni
0: sì, perché non ti permettono di pensare, e molto spesso mi accorgo io stesso che mi ritrovo a chiedere informazioni che magari prima potevo cercare nella mia mente, le chiedo per velocità a ChatGPT o all'intelligenza artificiale, e questo invecchia la mia mente, questo lo so bene. La frase del giorno di Santa Chiara dice, allora, Chiara di nome, più chiara per vita, chiarissima per condotta. Bellissima, siate chiari in ogni caso. Detto questo, applausi e ringraziamenti per la beltà di Simona Monaco. Da Mauro Caputi è tutto, ci vediamo domani per voi.
1: Sigla.

Amiche ed amici sportivi, siete al mare, in montagna, al lago, all'aria aperta? Ovunque voi siate, fermatevi un istante, prendetevi un caffè, una bibita fresca. Stadium e lo sport del CSI vi accompagneranno infatti in questa nuova puntata. Siamo alla numero 87 e andremo a rivivere tutto il ritmo, i palleggi, i gol, i sorrisi della stagione sportiva associativa appena passata. È trascorso il Ferragosto, mettetevi comodi per questa mezz'oretta insieme. Riavvolgiamo insieme il nastro delle emozioni di tutti i campionati nazionali del Centro Sportivo Italiano. Senza parole, al passo con l'estate. Così i primi colori, il bianco della neve, il verde della campestre e l'azzurro del tennis tavolo.

0: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
3: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
4: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
6: Seye Comment Trabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
7: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
8: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè Dolce Gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
9: Il Bed and Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile.

commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: Rieccoci in studio dopo tante belle emozioni vissute assieme, ma già da settembre ce ne aspettano delle altre. Vediamo insieme negli appuntamenti.
1: Dal 21 al 26 agosto, gioco e accoglienza nei 15.000 metri quadri dei padiglioni sportivi alla Fiera di Rimini. Il CSI sarà anche quest'anno fra i protagonisti con lo sport educativo all'interno del meeting di Rimini nel Villaggio dello Sport, con 30 volontari dalle 10 alle 23, pronti ad accogliere ragazzi e sportivi con tornei 3x3, esibizioni e tante attività. Allestiti campi da calcetto, volley, pallacanestro, spazio per giochi con la racchetta, tennis, pickleball, tennis tavolo, scacchi e un'ampia arena per esibizioni ed uno spazio dedicato ai giochi da tavolo e di ruolo. Martedì 25 agosto, inoltre, il presidente del CSI, Vittorio Bosio, al meeting sarà tra i relatori dell'incontro dal titolo Lo sport come percorso armonico.
0: E l'ultimo appuntamento è il mio per il prossimo mese di settembre. Vi aspetto con la nuova puntata di Stadio in TV. Non mancate. Ciao!

0: Una fortissima scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha devastato la Colombia, con epicentro individuato nei pressi di San José del Palmar, nel dipartimento del Chocó. Il sisma, avvertito distintamente nelle principali città, tra cui Bogotà, Cali e Armenia, ha causato il crollo di numerosi edifici e strutture sanitarie. Il bilancio provvisorio parla di decine di morti e diversi feriti, con i soccorritori impegnati tra le macerie dell'ospedale di Cali, dove si teme la presenza di diversi dispersi. L'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola è stato arrestato dai carabinieri su ordinanza del GIP di Roma, con l'accusa di essere mandante dell'attentato dinamitardo compiuto nell'ottobre 2025 ai danni del giornalista Sigfrido Ranuccia Pomezia. Contestato anche il metodo mafioso, mandato di cattura anche per l'intermediario camerunense Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante, che avrebbe reclutato e istruito la banda di quattro esecutori materiali dell'intimidazione. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la premier danese Mette Frederiksen hanno diffuso un messaggio congiunto rivolto alle istituzioni europee per ribadire la linea della fermezza sulle politiche migratorie. Nel documento si sottolinea come l'immigrazione incontrollata provochi impatti negativi sulla sicurezza pubblica e sui servizi dei paesi ospitanti, chiedendo misure rigorose e contrasto fermo ai reati commessi dai clandestini privi del diritto d'asilo. È salito a 13 morti e 75 feriti il bilancio del massiccio attacco condotto da droni ucraini nella Repubblica Russa del Tatarstan. Mosca ha definito l'incursione un crimine di guerra mirato a strutture civili e industriali. Immediata la replica delle forze armate russe, che hanno risposto con un denso bombardamento d'artiglieria sul distretto di Kugui, nella regione di Kharkiv, provocando 5 vittime tra la popolazione locale. Su fronte delle tensioni in Medio Oriente, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha riferito ad avere tenuto un vertice di 7 ore con Mojtaba Khamenei per coordinare le priorità del paese, smentendo tuttavia trattative dirette in corso con gli Stati Uniti. Intanto, da Israele filtrano indiscrezioni circa una possibile apertura informale del premier Netanyahu sul piano di disarmo di Hamas, mentre sul terreno si registrano i primi riposizionamenti delle forze di difesa israeliane lungo la linea gialla. Oltre 15.000 persone sono scese in piazza Ceuta per protestare contro l'emergenza migratoria e chiedere l'intervento dell'Unione Europea. Nel frattempo, un dossier dei servizi di intelligence inviato a Palazzo Chigi evidenzia la presenza di una regia coordinata sui social network dietro gli appelli ai massicci attraversamenti di confine previsti per i prossimi giorni, segnalando inoltre il concreto pericolo di infiltrazioni ed esponenti legati al radicalismo jihadista. Prosegue senza sosta l'ondata di calore sull'intera penisola italiana. Il Ministero della Salute ha confermato per la giornata di domani il bollino rosso per 19 città, tra cui Roma, Napoli, Palermo, Bologna e Firenze, mentre da mercoledì l'allerta massima tornerà a estendersi a 20 centri urbani, con il peggioramento delle condizioni a Brescia. Restano sotto pressione i presidi sanitari per i malori legati alle elevate temperature e ai tassi di afa in pianura padana. Un carico di droga proveniente dalla Germania, occultato all'interno di una confezione di cereali da colazione, è stato intercettato e sequestrato dalle fiamme gialle del comando provinciale di Padova nell'ambito dei controlli intensificati sui canali di spedizione postale dei Corrieri Espressi. L'operazione condotta dai militari del gruppo Padova ha permesso di stroncare un canale di approvvigionamento di stupefacenti sintetici, portando all'arresto in flagranza di reato di 2 giovani padovani ritenuti responsabili di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. All'interno del pacco sospetto, spedito dal paese estero, i finanzieri hanno rinvenuto 2 kg di chetamina purissima ad elevato principio attivo, una quantità che sul mercato illegale dello spaccio al dettaglio avrebbe consentito di confezionare circa 4.300 dosi singole, fruttando un illecito profitto stimato in oltre 100.000 euro. Le successive perquisizioni domiciliari eseguite nell'abitazione di uno dei 2 indagati hanno inoltre permesso di sequestrare 15 pasticche di estasi, quasi 5 grammi di marijuana, 2 bilancini di precisione e vario materiale destinato al taglio e al confezionamento delle dosi. Questo importante sequestro evidenzia ancora una volta la capillarità delle rotte utilizzate dalla criminalità organizzata e dai circuiti di spaccio giovanile per l'importazione di stupefacenti sintetici attraverso i canali commerciali legali della logistica e delle consegne a domicilio. L'attenzione degli organi inquirenti e delle forze dell'ordine resta altissima per arginare il fenomeno dello smercio di nuove sostanze stupefacenti a tutela della salute pubblica e della sicurezza dei cittadini su tutto il territorio nazionale.
1: Ben ritrovati a tutti ad un nuovo aggiornamento previsionale da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Anticiclone africano che tende progressivamente a rinforzarsi su tutto il nostro territorio per la giornata di martedì. Dando uno sguardo alla grafica delle precipitazioni, saranno praticamente assenti se non qualcosa che si presenterà tra pomeriggio e sera sui settori montuosi. Infatti ci attende un martedì nel complesso assolato da nord a sud, soprattutto al mattino. Come dicevo, nella seconda parte della giornata potrebbero formarsi dei temporali di calore su Alpi, Prealpi, qualcosa localmente in Appennino, ma appunto più probabili sui settori alpini. Da segnalare però le temperature, perché il caldo appunto sarà davvero intenso su tutto il nostro territorio, con valori anche fino ai 37-38 gradi. Ma come sempre, per tutti i dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app di Trebi Meteo.

Brutte notizie per la spedizione italiana ai campionati europei di Birmingham. Si chiude subito l'avventura di Mattia Furlani, costretto a ritiro durante le qualificazioni del salto in lungo. Il 21enne azzurro ha accusato un doloroso risentimento alla coscia destra, avvertito direttamente in volo al primo salto, pur misurato a 7,73 metri. L'atleta si era presentato alla rassegna continentale dopo il grave infortunio al bicipite femorale subito a maggio e dopo rientro a luglio a Monte Carlo. La sfortunata prova di oggi segna presumibilmente la fine anticipata della sua stagione agonistica, costringendolo a rinunciare anche agli Ultimate Championship previsti a settembre a Budapest. La forza del calcio è sempre stata la sua unità. Chiediamo che questa unità ora venga onorata per una leadership che sia al servizio del calcio e non che cerchi di dominarlo. È la dura presa di posizione di UEFA, CONCACAF e FC tramite una lettera aperta firmata da Alexander Čeferin, Salman Bin Ibrahim Al Khalifa e Victor Montigliani contro la recente condotta della FIFA e del suo presidente Gianni Infantino. Le tre confederazioni accusano il vertice di avere tradito la fiducia della famiglia del calcio con il tentativo poi sfumato di privatizzare i mondiali senza un'adeguata consultazione preventiva. Contestati anche la scarsa trasparenza e lo svolgimento di incontri chiave in Marocco con soli dirigenti anziché con l'intero consiglio a Zurigo. Per ristabilire una corretta governance si chiede che venga istituita una commissione d'inchiesta esterna e del tutto indipendente per esaminare la condotta del presidente. Calciomercato, l'Inter accelera le operazioni per completare la rosa di Mister Chivu. La priorità assoluta della dirigenza nerazzurra resta l'ingaggio di un esterno destro di ruolo. Il club sta preparando un nuovo rilancio con l'Al Ittihad per convincere la società a cedere Moussa Diaby. Sullo sfondo resta forte la concorrenza dei tedeschi del Bayer Leverkusen, pronti a presentare un'offerta cash. Il giocatore francese prende tempo, l'Inter punta a chiudere l'operazione entro la giornata di Ferragosto. Per il centrocampo resta invece vivo il forte interesse per il giovane talento Curtis Jones del Liverpool. I Reds valutano il cartellino del giocatore circa 40 milioni di euro senza concedere sconti sul prezzo finale. Si complica notevolmente la situazione legata alla gestione della porta in casa della Juventus. Con Michele Di Gregorio ormai in margini del progetto tecnico, dopo le ultime recenti prestazioni opache, la dirigenza bianconera lavora intensamente per regalare un nuovo numero uno al tecnico Luciano Spalletti. L'obiettivo principale del direttore sportivo resta il portiere giapponese Zion Suzuki di proprietà del Parma. I dirigenti valutano anche un possibile arrivo a Torino in prestito con il supporto del Paris Saint-Germain. Sullo sfondo della trattativa restano sempre vigili le alternative internazionali rappresentate da Lunin e Trubin. Spalletti ha richiesto espressamente alla società di chiudere l'acquisto definitivo prima del prossimo weekend. Cantiere aperto per i grandi club di Serie A nell'ultimo scorcio di calcio mercato estivo. Il Milan prepara l'incontro decisivo tra il tecnico Ruben Amorim e il patron Gerry Cardinale, legato al futuro di Rafa Leao, trattato dal Galatasaray per 50 milioni di euro. In casa Napoli, il presidente De Laurentiis sblocca la cessione di Romelu Lukaku al Fenerbahce per 10 milioni, mossa necessaria.

0: a far partire l'assalto a Gabriel Jesus dall'Arsenal. La Roma accoglie intanto l'esterno Nahuel Molina nella capitale per le visite mediche, proseguendo al contempo il pressing sul giovane Rodrigo Mora del Porto ed esplorando il colpo da 90 rappresentato dal brasiliano Gabriel Martinelli. MotoGP, domenica da incorniciare per l'Aprilia nel Gran Premio di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone. Raul Fernandez domina dal primo all'ultimo giro e riscatta la caduta della sprint race. Alle sue spalle si piazza Jorge Martin, che allunga in classifica piloti su Marco Bezzecchi, stoico terzo sul podio. Quarta posizione per Alex Marquez davanti alla KTM di Pedro Acosta e alla Ducati di Fabio Di Gianantonio. Weekend da dimenticare per le Ducati ufficiali, caratterizzato dalla caduta di Bagnaia dal settimo posto di Marc Marquez. Yannick Sinner si è ritirato ufficialmente dal Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro. Attraverso i propri canali social, gli organizzatori del Masters 1000 statunitense hanno confermato il forfè del numero uno al mondo, augurando un in bocca al lupo al campione del 2024 e dando appuntamento al prossimo anno sui campi in cemento dell'Ohio. Il tennista azzurro, già assente in questi giorni al torneo di Montreal, è alle prese da qualche tempo con questo problema fisico. Dopo una visita specialistica presso reparto d'ortopedia della Physio Clinic di Milano, l'altoatesino è stato e dovrebbe tornare in queste giornate al J Medical di Torino per ultimare il percorso di recupero intrapreso e guarire del tutto da un'infiammazione al ginocchio destro che lo disturba e lo limita. Sinner salterà così il torneo in programma dal 13 al 23 agosto, dove si registra anche l'assenza di Carlos Alcaraz. Lo stesso Sinner si è detto molto deluso di non poter giocare, non vede l'ora di tornare l'anno prossimo, ora dice: mi sto concentrando sulla preparazione per gli US Open. Il campione azzurro punta infatti a rientrare in campo per la quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam al via sul cemento di Flushing Meadows a New York del prossimo 30 agosto.
1: Buon lunedì e buona settimana a tutti. A proposito di settimana, questa è una settimana chiave perché noi, che siamo un popolo di poeti, santi, navigatori, artisti, pittori, ma anche ritardatari, abbiamo bisogno di recuperare il terreno perduto. Dovremmo ricordarci che fra 13 giorni avremo consumato la prima giornata di campionato e siamo qui in attesa. C'è chi aspetta e chi forse, perché su lei deve aspettare. Ritengo che su lei sia assolutamente sul mercato in caso di una proposta, non ha la fiducia incondizionata, non è blindatissimo, non è il classico esempio di chi dici: beh, sai, io me lo tengo, però lo darei via soltanto se arrivasse una proposta faraonica. Non mi sembra questo il caso, per cui la dovremo seguire fino alla fine. E chi forse che sì, perché che sì non è come Lucumì, che sì vuole la Juve, ma ci possono essere altre proposte, essendo un parametro zero, non dovendo telefonare a Tizio o a Caio per chiedere l'autorizzazione a procedere, ci sta che sì, a un certo punto si possa stufare. Per il momento non si è stufato, ma se si stufasse non dovremmo scandalizzarci e dovremmo farci una ragione. Tutto questo perché adesso siamo in piena Coppa Italia, i test significativi più o meno sono finiti, la Lazio ieri ha vinto a Frosinone con una doppietta di Zaccagni e Gattuso ha spiegato per me perfettamente lo stato dell'arte legato al mercato. Non dipende da lui, dipende dalle strategie, dipende dalla tempistica, dipende da tante cose che sinceramente nell'ultimo periodo hanno funzionato poco. E quando parlo di Juventus e pacchi regali, a cosa mi riferisco? Al fatto che non c'è una richiesta oggi su cessione che possa comportare in automatico un ritorno economico. Io mi auguro per la Juventus che le cose possano cambiare, ma altrimenti il rischio sarebbe quello di dover fare un mercato provando ad aggiungere una contropartita tecnica, per esempio al Bologna per Lucumì, avendo poche possibilità o poche chance adesso di poter realizzare qualcosa in entrata che non sia un prestito con diritto di riscatto o un prestito oneroso come nel caso di Openda. Cambia poco, si parla di Cop Mainers, ma non ci sono proposte al momento attendibili, arriveranno gli ultimi 10 giorni, vedremo. Thuram ha saltato buona parte della preparazione e quindi il centrocampo è un punto di domanda. Zegrova ha mercato ma nessuno si è presentato. David non ha mercato, forse qualcuno si presenta.

Il rischio dei pacchi regalo esiste, stai resistendo per ora, ma dovrai fare il mercato. Quindi dovrai a un certo punto fermarti e dire

ha puntato Pellegrino, può uscire Piccoli, su Ken tengo sempre una piccola porta aperta, uno spiraglio, un pertugio, perché fino alla conclusione del mercato può succedere qualcosa di tutto. Vi devo degli aggiornamenti sulla Roma. Intanto mi fa piacere che in tanti abbiano scoperto Hendrik, vi raccomando il cognome, Hendrik con Domodossola, perché fino a 2-3 giorni fa era per qualcuno un argomento tabù. La Roma spera, pur avendo concorrenza, ci sono 2-3 club che hanno chiesto Hendrik, ma la Roma spera che durante questa settimana possa arrivare il via libera del Real Madrid alla cessione in prestito, senza grandi possibilità di manovra sul cartellino, per poterlo impiegare come? Se leggete Transfer Market o comunque qualche sito specializzato, vi indicano Hendrik come centravanti. Fondamentalmente può giocare in tutti i ruoli. Fondamentalmente l'idea sarebbe quella di farlo giocare come esterno offensivo che parte da destra. Il centravanti è Malen, c'è Castro che può essere una mina vagante anche per cambiare sistema di gioco, e poi c'è questo intrigo Rodrigo Mora, che vi aggiorno da ieri mattina, vi aggiorno ulteriormente adesso che sono le 11.45, 11.50 di lunedì 10 agosto. La Roma è dentro, è stata una notte non stop con Jorge Mendes, il Porto ha sicuramente aperto, le parole di Farioli erano di circostanza, Rodrigo Mora vuole fare un'altra esperienza, la Roma sa che la valutazione è di 45 milioni, oggi è un giorno chiave, perché? Perché la Roma può mettere sul tavolo 25-30 milioni garantendo una percentuale congrua da futura vendita. Adesso si sta lavorando su questa traccia, che è la più importante, mettere il 30 o il 40% significherebbe avvicinarsi a quella che è la valutazione del Porto. Non c'è più molto tempo, non è un ripiego perché il profilo ha l'avallo completo di Gasperini, quindi avrebbe l'approvazione totale da parte dell'allenatore, e oggi credo di potervi aggiornare su Hendrik. Abbiamo bisogno di qualche giorno di tempo in più, ma adesso ripeto, Hendrik è sulla bocca di tutti, ne parlano tutti, anche quelli che davano per scontato una sua permanenza al Real Madrid, che non avevano pensato alla Roma, esattamente come non avevano pensato alla Fiorentina per Mastantuono. Ci può stare, ma su Hendrik dobbiamo ancora aspettare. Nel pomeriggio intanto arriverà Molina e Molina si presenterà per le visite mediche e per la firma. Tutto questo nel rispetto di quanto vi ho raccontato in esclusiva ormai quasi una settimana fa, quando il nome di Molina è emerso all'improvviso all'interno di una trattativa naufragata per Reed del Feyenoord. Tre situazioni da raccontare, soprattutto in estate, che sono cose che possono cambiare da un momento all'altro. Vlahovic, io dal 20-22 giugno avevo dato un'offerta del Besiktas, confermata anche da più fonti, 8 milioni più premi alla firma, più bonus. Il Besiktas vuole aumentare il premio alla firma, vuole aumentare i bonus, vuole giocarsi l'ultima carta per convincere Vlahovic. In questa settimana Vlahovic spera di avere qualche altra proposta, con tutto il rispetto per il Besiktas, che è un club ricco, glorioso, ambizioso, ma evidentemente Vlahovic ha anche altre cose in testa, spera che si muova qualcosa. Non gli converrebbe aspettare fino alla conclusione del mese, perché poi la preparazione, la condizione diventerebbe abbastanza complicato. Il Besiktas ha fatto questo rilancio, vedremo la risposta di Vlahovic. Su Leao è stato fatto molto fumo, anche da chi segue il Milan H24, mi spiace dirlo, ma hanno parlato di offerte mai arrivate, al punto che il Galatasaray ha virato su Martinelli. Martinelli è scadenza di contratto con l'Arsenal, ha un ingaggio molto alto, era stato proposto a qualche club italiano ma con gravi perdite soprattutto per quanto riguarda l'ingaggio, e se il Galatasaray non alza l'offerta per Leao e non ha fin qui presentato il Galatasaray, ma anche il Fenerbahce, entrambi non hanno presentato una proposta tale da poter convincere il Milan che parte da 60 milioni, parliamo del nulla. E ogni giorno che passa avvicina sempre più Leao al Milan, ne abbiamo ancora una ventina,
per poterci ragionare sopra.

su Lukaku tengo la mia linea, perché hanno parlato con troppa sicurezza dei 10-12 milioni, stanno arrivando i soldi, li stanno portando, faranno quella proposta, poi hanno fatto retromarcia, ma i 10 milioni non li hanno ancora offerti. La realtà è che i 10 milioni il Fenerbahce a oggi non ha intenzione di presentarli o di presentare quell'offerta da 10 milioni. È partito da 4, è salito leggermente a 5, forse neanche 6, può aggiungere dei bonus. Il Napoli non vuole fare dei regali, hanno l'accordo sull'ingaggio e adesso il Napoli si aspetta un rilancio. Romelu Lukaku ha detto sì, vado al Fenerbahce, e capirai, gli danno gli stessi soldi e forse qualcosa in più con il premio alla firma che avrebbe preso, o che meglio dire prenderebbe, perché ancora un calciatore del Napoli a Napoli, e fin quando non verrà trovato un punto d'intesa sul cartellino parliamo del nulla, senza correre. Anche questa storia l'aggiornerò in un prossimo video. Ceballos aspetta, ma non ha vita. Parlare di Gabriel Jesus adesso è abbastanza superfluo, perché devono uscire gli attaccanti, deve uscire Noah Lang, deve uscire Luca, e il Fenerbahce, se vuole, come vuole realisticamente, Lukaku, deve portare qualche milione in più sul prezzo del cartellino, e noi la seguiremo come tante altre cose in questo lunedì molto molto importante. Ciao!

0: Bentornati cari amici di Gosvi, bentornati nel salottino delle amiche. Venerdì ci siamo lasciati con un argomento un po' noioso, perché si ripete spesso, noioso non perché è trattato, è perché è sempre questo argomento che è macinato e rimacinato, diventa noioso dal momento in cui nessuno impara a stare al mondo. Io ho fatto delle ricerche, ricordate, per chi si collega ora, per chi non mi ha visto in replica, abbiamo parlato del corpo delle donne, del perché ci sono delle persone, esistono le persone, queste persone che sono infastidite da quei corpi che nella loro testa sono fuori standard, o non so, ma siamo tutti diversi, siamo tutte diverse, seno piccolo, seno grande, seno enorme, seno medio, gambe grandi, gambe piccole, gambe a tubo, gambe perfette, siamo tutte diverse, chi è bella sopra ma chi è bella sotto, chi è grassa ma ha un bel viso, siamo tutte diverse e tutte noi meritiamo rispetto, perché è una vera tragedia. Io l'ho conosciuta per caso, è una comica che ho conosciuta per delle piccole gag, ho ritrovato un suo monologo e vorrei farvelo ascoltare, poi ne parliamo insieme. Se l'ho trovato, ve lo faccio sentire perché è sempre ovviamente, eccolo qua.
1: Ma quanto sono amata, specie sui social. Mi scrivono delle cose bellissime. Sei volgare, sei grassa e volgare, fai comicità per casalinghe. Oh, tra l'altro. Il mio ragazzo mi dice: non dargli peso, questa gente non si merita il tuo tempo. Hai ragione, ma io ci sto male. Non vorrei leggere quelle cose, ma non resisto. Rosico. Io mi siedo a pensare a una risposta arguta che possa mostrare la mia superiorità intellettuale, quando invece io sto solo a rosicà. Poi mi dicono: e fattela una risata, sei una comica, alla fine che t'hanno detto? Ognuno però ha la sua storia e la sua sensibilità. Io ho trovato la mia soluzione in uno di questi commenti. Quando mi hanno scritto: fai schifo. E ho pensato: anche se fosse. E quindi, e a quel commento ho messo un bel like. Una delle cose più liberatorie che mi siano mai capitate nella vita. Mi sono detta: ma lo sai che c'è? Oh, è vero, io faccio proprio schifo. Ragazzi, ma quanto è bello fare schifo! Ma che libertà incredibile è! In un'epoca in cui tutti vogliamo essere migliori e tutti siamo prigionieri dello sguardo degli altri, darci la possibilità di fare schifo è un atto rivoluzionario. Perché fare schifo, signori, è un diritto ed è un diritto che rivendico con orgoglio.

0: esultando. E quindi da oggi ringrazio tutti i miei haters e tutte le loro splendide verità. E a loro, quando mi dicono che faccio schifo, che sono grassa, che sono finta grassa, che non faccio ridere, che sono volgare, che la caduta dell'impero romano è colpa mia, rispondo sì, avete ragione, faccio schifo, ma ho anche dei difetti.
1: Io ho trovato questo monologo e mi ha veramente spezzato. Perché? Perché non credo che veramente possa meritarsi, qualcuno possa meritare di essere trattato così. Lei è, si chiama Michela, ora non mi ricordo il suo nome. Shiro, grazie regia, Michela Shiro, ed è una ragazza solare, è una bella ragazza, è una ragazza intelligente, è una ragazza che ma in realtà tutte le ragazze meritano rispetto. E questa cosa mi ha fatto molto riflettere del fatto di fare schifo. Fare schifo è veramente un atto rivoluzionario. Perché? Per esempio, a me hanno insegnato che fa schifo non esiste. Forse è il vezzeggiativo, peggiorativo, è il peggiorativo più peggio che possa esistere. Perché fai schifo è qualcosa di talmente forte, talmente crudele, che ti buca. Allora io mi chiedo, ma quelle persone o quella persona che davvero le ha detto questa parola, le ha detto fai schifo, quanto schifo deve farsi? Perché tu a un certo punto tu ti odi, perché non puoi veramente odiare così il prossimo, soprattutto una persona che non ti ha fatto nulla. E quindi c'è un pensiero mio che ricorre, perché a me hanno insegnato che fa schifo non si dice nemmeno a tavola, non può esistere, cioè un non mi piace, non lo gradisco, ma fa schifo forse è qualcosa, è come dire a una persona sei completamente inutile, non servi a nulla, ed è uno degli insulti peggiori in assoluto. È fortissimo, e però le dice però anche dei difetti, quindi la butta. Però quando dice io rosico, perché anche se sei intellettualmente superiore a chi ti offende, alle offese, ti fa male. E allora perché dobbiamo fare male alle persone? Perché esistono queste persone? A me dispiace. Io spesso e volentieri dico a Mauro, io auguro il bene a tutti, auguro le cose migliori a tutti, perché quando una persona è felice non rompe le scatole, quando una persona è appagata, quando una persona sta bene, che ha quello che vuole, ottiene quello che vuole, non rompe le balle a nessuno. E qui c'è troppa gente che non sta bene, troppa gente che stamattina mia madre mi manda un piccolo video, ma qualche secondo, di Nexum Channel, dove ci siamo io e Mauro che chiacchieriamo. E tra l'altro riconosco proprio il punto esatto di questa registrazione, dove Mauro dice oddio, aspettatemi un po'. Ardito, dove dice la parola ardito, e io gli mostro il dito così, no, ma di nascosto. Dice no, mostralo ardito, cioè, e io ho riso poi dalla mia stupidità, perché comunque è veramente una comicità, non dico di macio, però è una comicità abbastanza stupida. Però non mi vergogno di essere sciocca, perché una persona intelligente che può fare la sciocca, diversamente una persona sciocca non potrà mai sembrare o far finta di essere intelligente. Ed è qui il punto è di poter pensare di essere superiore agli altri solo perché offendi in maniera più specifica. Sei divertente quando offendi, ma il fai schifo è così tremendo, è una cosa atroce, che io lo potrei dire forse a una persona se ha fatto del male a un bambino, a un anziano o a un animale, non a una ragazza che scrive da sola i suoi monologhi, non una ragazza che si impegna a star bene. Perché quando conosci un comico sai perfettamente che far ridere per lui è terapia, perché c'è qualcosa in lui che va sistemato, quindi tutti vanno rispettati, ma sei grassa, sei brutta e grassa e fai schifo. Io non capisco veramente, io giuro che faccio veramente fatica a capire così tanta cattiveria, quindi io vi auguro il meglio possibile, vi auguro di stare bene, vi auguro

veramente di avere tutto il meglio della vita, perché questa cattiveria non solo gli altri non se la merita, ma neanche voi meritate di vivere un odio del genere. Io so che spesso di essere, mi definisco misantropa, perché non sopporto la gente, e vi ricordo che io sono il portabandiera che la gente è il male e le persone sono le persone per bene, perché anche nel comune parlare, quante volte dite che gente di me, no? E che persone per bene. Capite? Già questo ci fa distinguere, c'è un distinguo tra le due parole e tra i due generi di persone. Questo è un distinguo che mi piace. Dico, io sono, a volte sono misogina perché non tollero le persone, non posso neanche definirmi asociale. Tutti noi lo siamo in determinati momenti della giornata o del mese, o quella volta che dite io decido di proprio di isolarmi, devo starmene un po' da sola, e non siamo asociali, perché tutti noi, come abbiamo bisogno di aggregazioni perché siamo animali da branco, abbiamo anche bisogno del nostro momento di stare belli tranquilli, di starcene da soli, oppure abbiamo talmente full della gente perché lavoriamo a contatto con le persone che dicono no, io sono troppo asociale, io me ne vado. Fallo però, perché tante volte ci riempiamo la bocca di parole che poi non lo siamo realmente, non sia perché va di moda essere quelle ombrosi, va di moda essere quelli, adesso le pubblicità le fanno con non comprate questo prodotto, assolutamente, questo prodotto non è da comprare se volete, non lo so, cose di questo tipo, cioè fanno una sorta di psicologia al contrario. Li detesto, io vi detesto, e detesto anche quelli che si inventano i draghi quando invece le pubblicità più belle risultano ancora quelle più semplici, quelle dirette. Ora moltissimi puntano sui colori e mi piace, perché il colore è sempre qualcosa che non solo attrae l'occhio, ma ha in sé dei simboli. In sé, allora, cosa vuoi quando c'è qualcosa di brutto? È tutto nero e grigio. Quando c'è qualcosa di estremamente fascinoso, hai i colori del beige, dell'oro, del mare. Quando è qualcosa di cibo, i colori diventano più elettrici, c'è il verde, il giallo, ci sono colori prettamente più che piacciono e attraggono i bambini, per esempio queste, le musichette, ci sono cose che ogni pubblicità nasce per invogliare a comprare le persone, ma quando una pubblicità diventa assolutamente inutile e antipatica, dici no. Ah no, serve anche quella, perché te la ricordi quella, perché ti è antipatica, ma te la ricordi proprio perché ti è antipatica, non è che te puoi, effettivamente sì, ma ci sono cose che io non reputo così, se tutto, o gran parte secondo me, si dovesse passare dal mio gusto, allora secondo me le cose andrebbero anche meglio. Scusate, non voglio fare la mitomane, però è così. Mamma mia, c'è gente veramente che ha dei gusti veramente terrificanti. E non possiamo pensare di essere attraenti quando pensiamo di voler fare le nebulose, le misteriose e i misteriosi. Ma lasciate stare, ma lasciate veramente a chi ha dei complessi veramente con la propria personalità, che non sono persone assolutamente semplici, sono persone che hanno dei grandi problemi, ma sono persone che magari sono realmente affascinanti. Però quando una persona è tormentata, quando una persona ha un momento no, e quindi lo si vede anche da come si veste, lo si vede anche da come si pone, sempre, io immagino sempre nella migliore eleganza totale, no? Persone che vivono male la loro vita, allora si pongono agli altri disturbandoli, essendo feroci, parlando solamente con minacce, urle, sputi e coltelli, una cosa di questo genere. Io mi amo sempre poter pensare che una persona che sta vivendo un periodo difficile della propria vita, magari possa amare vestirsi di scuro, per poi magari incontrare la persona giusta, che non deve essere necessariamente un uomo o una donna della vita, ma anche un amico o un'amica che ti fa vedere le cose in maniera diversa, perché ogni giorno ci regala qualcosa di straordinario, perché ogni giorno è un dono. E quindi quando io, vi giuro, quando ho sentito il monologo di Michela, mi ha
mi ha spezzata, perché abbiamo fatto

tutto il fine settimana a parlare, tutto il fine settimana a parlare di, ah beh, della morte di Guccini, che sicuramente è un grandissimo dispiacere. Abbiamo parlato, si è parlato tantissimo di Giorgina, si è parlato di, ancora di nuovo, di Chiara Ferragni. Anche noi abbiamo toccato, anche se leggermente, questo argomento. È frustrante. Ma la prima che ne paga sempre le conseguenze è poi Emma. Ma che male vi fanno queste persone? Per non parlare poi di Arisa. Arisa è diventata uno spettro. Arisa ha una delle voci del panorama musicale italiano in assoluto più. Non conosco neanche un superlativo per descrivere la voce di Arisa. Non può essere in competizione con nessuno. Però la giudichiamo sempre per il suo aspetto. Tra un po' Arisa sparirà. Farà come Mina, si farà gli affaracci suoi, potrà essere grassa quando vuole, quanto vuole, magra quanto vuole, perché avrà questa voce eterna che ci accompagnerà in un disco all'anno, come faceva Mina. Perché è così, anche Mina si è levata dalle tolle, per quale motivo? Per il semplice motivo che tutte le davano addosso, e come è vestita, e questa, e quell'altra, e sta ingrassando. Almeno lei dice, io posso vivere la mia vita ricca. E come diavolo voglio essere vestita, come diavolo voglio essere pettinata, ma lontano dalla stupidità della gente. Ora, noi ci possiamo permettere di essere stupidi, poche persone si possono, solo le persone intelligenti possono veramente permettersi di essere stupide, ma proprio perché sono intelligenti. Una persona come Michela Giraud mi ha fatto molta impressione. Perché può non piacere, può davvero non piacerti né come comica né come ragazza. Io la trovo bella, chi la trova brutta? Ma cosa ci spinge ad essere così feroci nei confronti del prossimo? Questa è veramente interessante come cosa. A tutti noi, a tutti noi, magari le persone più equilibrate lo dicono in casa. Magari con la sorella, con il marito, dicono: ma guarda, sembra un acino d'uva succhiato, tanto è magro. Possiamo dire quello che vogliamo, ma ricordate che quello che noi scriviamo, ma resta. E i boomer, che ne parlavamo l'altro giorno, che vanno dall'anno 1947 al 1962 più o meno, questo è l'arco, sono quelli più feroci in assoluto. Ma io dico: signori, ma voi figli non ne avete? I vostri figli, i nostri nipoti, tutti figli, tutti belli, tutti sani, tutti perfetti? Perché guardatevi in casa, perché quello che scrivete, possibile che non capiate che davvero rimane? Possibile che pensiate davvero che tutti siano disposti a subire gli insulti senza sfondarvi e chiedervi almeno 5.000 euro a insulto? Ma fanno bene. Fanno bene. Perché poi la cosa interessante non è che lo scrivono magari sulla loro pagina e creano un articolo o creano un pensiero proprio dove spiegano il perché e il per come di queste persone non piacciono. Ok? No, vanno direttamente, pensate alla genialità, perché loro devono essere ascoltati, perché probabilmente in casa non li caga nessuno, al lavoro non li caga nessuno, sono dei numeri zero. Allora cosa fanno? Vanno direttamente nella pagina del professionista, dell'attore, dell'artista, a scrivergli sotto quanto fa schifo, quanto è grasso, quanto non gli piace. Ma hai dei grossi problemi tu hai dei grossi problemi a casa. A casa tu hai degli enormi problemi, perché davvero evidentemente non, neanche il cane ti considera, perché altrimenti non ha senso tutta questa cattiveria. Ma mi capite che non ha senso? Se voi a casa state bene, siete amati, siete rispettati, potete parlare di quello che volete con vostra moglie, guardando Le Iene, guardando qualsiasi programma in TV, guardando anche me, potete dire: ma certo che Simona è veramente pesante, oppure madonna, ma perché, ma gli sta così male quella che me, madonna, ma chissà, sotto magari è 100 kg cioè, potete dire quello che volete, ma dal momento in cui in un mio post mi offendete deliberatamente sotto, pensando che questa cosa possa nel 2026, quasi 2027, perché stiamo arrivando al giro di boa dell'estate, possa essere trascurabile, siete molto sciocchi. Ma siete davvero molto sciocchi.
perché a me non pensare, io non, a me come Michela, come Gerard.

Giorgina, come Chiara Ferragni, non mi sto mettendo sul loro piano, assolutamente, attenzione. Non verrebbe mai in mente di andare a cercare chi è Tizio Caio che ha fatto un post sulla sua bacheca scrivendo peste e corna di me. No, mamma, chi te sei? Ah, non capite? Però quando vieni sotto la mia pagina e mi offendi, ma sai, hai dei grossi problemi, ma hai veramente degli enormi problemi. E quindi non vai aiutato, vai punito. E io sono d'accordissimo su questa cosa, perché anch'io spesso, e Mauro è quello che mi calma, Mauro è quello che mi dice, amore, stai calma, ci mandano in galera, però io non faccio nomi, cioè, oddio, do il mio parere, e il mio parere quando è comunque, non dico parolacce, è tendenzialmente analitico, soggettivo, perché non può essere obiettivo, io mi sento in diritto di dare la mia opinione. Poi ci sono personaggi che meritano un po' più di ferocia, però allora lì mi rendo conto che non me lo posso permettere e non faccio nomi. Però ora come ora, ripeto, anche ve l'ho detto anche venerdì, ci sono pagine che denunciano facce e nomi di chi è così cattivo e terribile, e questa cosa mi piace un sacco. Però io che vado a spulciare, perché spulcio, scusate sempre l'articolo di prima, perché spulcio, cosa succede? Succede che vedo le facce di chi ha criticato Chiara Ferragni perché sta invecchiando, e Chiara dice: non cambierei una taglia in meno con la felicità che io ho adesso. Io adesso trovo l'articolo, vi leggo proprio le parole, aspetta, eccola qua, aspettate, apro, ecco, di Giorgina, perché ovviamente la cosa che, puoi essere anche una donna forte, puoi essere anche una donna intelligente, risoluta, ma quando cominciano veramente a tartassarti, veramente anche il tuo castello di certezze comincia a vacillare, e probabilmente l'invidia delle persone è portata proprio a fare questo. Sentite cosa dice Giorgina Rodriguez, replica a chi critica il suo corpo. Giorgina ha risposto così alle ultime critiche sul suo fisico ricevute dopo un aver pubblicato alcune foto dalle vacanze in barca con la sua famiglia, e dice: il mio corpo cambierà come cambia quello di tutte le donne, e spero che continui a farlo per molti anni, perché questo significa che sono viva. In questi giorni ho visto ogni genere di commento su alcune mie foto in barca. È prosperosa, c'ha due zinnone anche lei, belle sode che stanno su da sole, ma vabbè, di fianco al suo splendido marito. Come dice: mi stavo parlando con Cristiano e gli ho detto: mi preoccupa che ora mi chiamino grassa, perché io vivo della mia immagine. E lui ha risposto: tu non vivi della tua immagine, tu vivi di ciò che sei, una donna perfetta, bella, con un fisico fantastico, madre, una brava persona, di successo, che vive la vita con amore. Cosa vuoi di più? La cosa triste è che io ho guardato e riguardato le foto di Giorgina, e io probabilmente darei il braccio sinistro per avere un fisico grasso come il suo, ma la gente è folle, la gente sta male, la gente sta malissimo. E giustamente i commenti, dici, e se criticano Giorgina stiamo a posto. Ma ragazzi, ma hanno criticato anche Zendaya, La moglie di Spider-Man, mi viene da dire, perché ovviamente non so, Tom Holland è lui. Allora, io sono, allora, la bellezza di Zendaya è molto particolare, deve piacere. In determinati momenti non riesco a trovarla bella, in altri momenti la trovo straordinaria, la trovo molto bella, ma non è, cioè, se una cosa non ti piace, passa oltre davvero. C'è chi dice di Chiara Ferragni che finalmente è diventata una donna matura. Ognuno ha la sua maturità, la raggiunge quando è il momento. Benvenuta Chiara, addio alla Ferri,
La Ferri era quella ragazzetta sgallettata che non faceva altro che andare in giro per il mondo, spendere, non spendeva mai perché tutto ciò che aveva glielo regalavano o glielo davano per essere indossato, che però faceva una vita lussuosa, che era tutta gingilli, orecchini, tutta una cosa tutta fronzoli. Ma benvenuta Chiara Ferragni, benvenuta Chiara, che benvenuta a una donna che ama il suo colore naturale di capelli, ama le sue lentiggini, non ha paura a mettersi al naturale. Perché, a parte che hai solo 39 anni, amore, quindi veramente sei di una bellezza accecante. Ma Giorgina cos'ha di più? Ah, sono completamente diverse. Io mi batterò sempre per questa cosa. Detesto poi in realtà quelle che fanno le battaglie body shaming, perché sono belle pacciarotte, poi trovano il modo di dimagrire tantissimo e non gliene frega più niente di fare queste battaglie per avere perché il corpo di una donna venga rispettato. Queste cose mi piacciono un po' meno, decisamente meno. Mi piace molto le persone invece che hanno una solida empatia. Vorrei vedere come sono messi quelli che criticano, e comunque leoni da tastiera con quattro denti in bocca, esatto, e le vene varicose, vorrei dire, e le tette mosce, e il culo moscio, e anche il cervello moscio. Perché abbiamo parlato l'altro giorno di quanto siano meravigliosi i polpi, di quanto un polpo abbia 9 cervelli e 3 cuori, e c'è gente che non ha né l'uno né l'altro, non ha né un cuore né un cervello. E poi li vediamo, perché li leggiamo, perché il disastro dei social non è che, allora, io per esempio amo quella pagina che si chiama Commenti Memorabili. Perché Commenti Memorabili? Perché non sono mai cattivi, cioè, la gente che scrive usa il cervello per essere creativo nel fare una battuta. Quelle cose sono divertenti, che ti fanno davvero ridere. Lì pensi che sia una persona che non gliene frega niente, non vuole assolutamente essere una persona cattiva, coriacea, ma vuole essere una persona che ha buttato una battuta, che ha fatto una battuta. Quello è divertente, quello è bello vedere la genialità delle persone. La cattiveria delle persone, ma non va stufato, ma non vi ha veramente lacerato i cabasissi, come direbbe Montalbano. Una volta in quel di Firenze mi trovai a passare tra il Duomo e il Battistero, ove potei ascoltare una chiosa dal sapore popolare, sì, ma ricco di profondo quanto filosofico contenuto riguardo l'aspetto di tale donzella. Chi critica il fisico della Giovanna, un gli garba la fia. Ecco, perché poi è questo il fatto. Quando critichi una donna bellissima, come può essere Giorgina, che ha un bellissimo seno prosperoso, delle cosce tornite, un ventre piatto, non un filo di grasso, davvero tu hai dei grossi problemi. Ma se non ti piace, la donna, ecco gli uomini, dai su, è pieno così, pullula. L'altro giorno ho ricevuto una fotografia del mio migliore amico, gayissimo, che mi dice: ciao tesoro, ho cambiato la montatura degli occhiali, cosa ne dici? E ho risposto: sono tutti tuoi ora, sono tutti tuoi, farai una strage. Perché comunque sia, non fai del male a nessuno, siamo tra di noi, se ti piacciono gli uomini vai con gli uomini, ma non trattare male le donne, non trattare male le donne. Uno dei complimenti più belli che ho avuto qualche anno fa ormai, e mi disse proprio lui: tesoro, come sei dimagrita, sei bellissima, andare in giro con te io mi sento benissimo, perché chi non guarda te è mio. Questa è la verità. Ma perché dovete essere cattivi? Ma basta sta cattiveria, andate puniti, andate assolutamente puniti. Se è grassa lei, una bellissima donna con le forme al punto giusto, avercelo un fisico così, il braccio. Giorgina è un corpo perfetto, andassero a cagare quelli che dicono il contrario, è solo invidia. E qui è quindi una via, io la trovo stupenda, e tutto questo genere di cose. Ma è così, ma è veramente una donna stupenda. Vediamo un attimo, che dice qua? Ah certo, è certo, perché giustamente adesso finalmente
finalmente anche noi pubblico e noi che facciamo radio, che facciamo TV, vogliamo dire veramente come sono belle le donne che difendono le altre donne. Ma difendere le altre donne, non parliamo di femminismo e tutte quelle cose da sinistroide con le Bickerstock e

e i peli sotto le ascelle. Il femminismo, lasciamolo stare, ok? Ma quello becero. Invece cerchiamo di veramente apprezzare quanto sono belle le donne, quanto sono in gamba le donne, di aiutarci, ma aiutarci non per commiserazione, di difenderci. È questa la cosa importante, perché quando qualcuno attacca il corpo perfetto di una donna perché o è troppo magra o è troppo grassa, sta invecchiando, grazie a Dio sta invecchiando con tutto quello che le hanno fatto passare. Dovremmo veramente dire, attaccare le persone, e lo vedo che lo state facendo, perché quando me lo ricordo, per un commento di una donna che poi sono andata a vedere chi era, una donna veramente che avrà avuto una settantina d'anni, disse che Zendaya era brutta. Sotto a questo commento ce n'erano 86 che la insaccavano. Si fa così, e qualcheduno magari l'avrai anche letto, che era la mia signora, che non signora non sei assolutamente. È questo che dobbiamo fare, dobbiamo insegnare, visto che non possiamo dirglielo faccia a faccia perché sono leoni da tastiera, andare sotto a un commento becero e cattivo e insegnargli a stare al mondo. Facciamolo tutte, perché davvero dispensare gentilezza crea uno stato d'animo anche a noi migliore, e i problemi ce li hanno tutti. Ragazzi, ve lo assicuro, tutti hanno problemi, è solo che molte persone sono anche molto intelligenti. Vi mando un bacio grande, ci vediamo domani.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: Campionato di calcio, tante amichevoli, il mercato, già le prime polemiche tra alcuni allenatori e i loro dirigenti, insomma, al di là delle temperature caldissime di questi giorni, un po' in tutta Italia, in quella settimana che precede il Ferragosto, le temperature cominciano ad essere calde anche all'interno di numerose squadre, perché insomma alla fine mancano due settimane all'inizio del campionato e ne mancano tre alla fine del calciomercato. Dunque è chiaro che alcuni allenatori e più o meno tutti hanno delle piccole, medie o grandi rimostranze da fare nei confronti dei loro dirigenti. Tante squadre si trovano a dover vendere prima di comprare, ma sappiamo che vendere è la cosa più difficile del mondo in questo mercato, soprattutto in Italia, e dunque ne vedremo delle belle, mentre continuano anche le amichevoli e continuano i test per le squadre. Buongiorno, buongiorno Alessandro Santelli, benvenuti all'editoriale. Siccome gli argomenti sono tanti, andiamo subito a salutare il direttore Marco Piccari. Ciao Marco.
2: Ciao Alessandro, ciao a tutti, mi vedete? Tutto ok?
1: Sì Marco, tutto ok, buongiorno, buongiorno e ben trovato.
2: Ciao.
1: Buongiorno. Allora Marco, buongiorno. Gli argomenti sono veramente tantissimi, ti lascio, come si faceva agli esami di maturità, il primo argomento a piacere e poi andiamo su tutta una serie di situazioni, dal mercato alle amichevoli, ai campionati che si avvicinano. Da dove vuoi partire Marco?
2: Ma io, se sei d'accordo, partirei dalle parole di Maldini.
1: Certo,
2: penso che sono quelle che hanno fatto più rumore in questo fine settimana, e tanto da portare allo schieramento o con Malagò o Maldini, che trovo che sia la cosa più assurda che si possa dire in questo momento. Forse sarebbe meglio fare un'analisi un po' più dettagliata, approfondita, dove ci sono delle responsabilità che vanno individuate nel nuovo presidente della federazione Malagò, dove è partito secondo me non benissimo, dove io ancora oggi devo capire qual è il ruolo

0: il direttore tecnico. Io non so se tu l'hai capito, no. E che cosa dovrà fare il direttore tecnico della nazionale italiana.
1: Sinceramente no.
0: Quindi già parto da questo. Poi Maldini, andiamo a Maldini, perché ripeto, Magò ha il compito di dovrebbe riformare il calcio italiano. E ad oggi devo dire.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
0: Anche qui, permettimi di dire, è una scelta abbastanza discutibile. Allora che cosa succede? Che il presidente della federazione dice, vabbè, io ho dato carta bianca, però insomma adesso arriva Pirlo, un attimo ci penso, forse è meglio nominare Mancini. Ora io capisco tutto, ma se Maldini voleva veramente cambiare il calcio italiano, poteva rimanere anche con Mancini, che ha detto che è un suo amico, perché ha detto sono amico di Mancini, sono amico di Conte, sono amico di Mancini, amico di tutti Maldini. Quindi chi sceglieva, sceglieva, erano sempre amici. Poteva rimanere e con l'amico di turno che c'era cercare di modificare il calcio italiano. Ha deciso di non rimanere. Sinceramente io tutta questa certezza sul progetto di Maldini non la vedo, Alessandro. Io non vedo che c'è l'intervista, se non esce bene Malagò, non esce bene nemmeno Maldini su questa intervista.
1: Ma io direi, Marco, quindi che non esce bene il calcio italiano comunque alla fine, no? Esatto, perché anche la scelta di Bianchieri poi come capo delegazione.
0: Ma su questo siamo d'accordissimo, su questo siamo d'accordissimo, il calcio italiano non esce bene e le responsabilità sono ci sono. Però far passare Maldini come la vittima, come colui che doveva assolutamente cambiare tutto, io sinceramente non la vedo così, ma non ho niente contro Maldini, perché guarda, io ho fatto un post sui miei social e ho ricevuto critiche di tutto, dal fatto che sono romano e quindi devo difendere i romani, ma io sinceramente non sono romano, ho altre origini e spero un giorno di poter chiudere la mia vita nelle mie origini. Però sinceramente non è un discorso di romani, di sistema. Non credo che io e te facciamo parte di un sistema, no Alessandro?
1: No, quindi, direi di no, magari, mi verrebbe da dire magari. Perché ne
0: quindi sistema. Sinceramente lasciatemi dire che io su queste parole, su questa intervista di Maldini, su tutto il progetto di Maldini, io ho dei dubbi, posso conservare questi dubbi e dire che non ho visto una grande chiarezza sulla strada che voleva percorrere Maldini e si è incartato proprio sulla scelta del CT, dove forse era il problema minore e forse doveva dare degli indirizzi nella parte bassa del nostro calcio. Tutto qui.
1: No Marco, ma sicuramente guarda, ci sono gli elementi secondo me ad oggi per dover resettare

0: nuovamente tutto, non lo si fa, però da una parte e dall'altra si è iniziato veramente con il piede sbagliato. Poi vedremo quando inizierà la National League, mi pare, per la nazionale, ma non si è cominciato veramente bene, sono d'accordo. Marco, chi è che non ha cominciato bene? Insomma, sono anche diverse nostre squadre, no? In questo precampionato, detto che poi il precampionato lascia sempre il tempo che trova, ma la Roma perde, la Juventus perde, Gasperini chiede giustamente rinforzi, Spalletti fa finta di niente ma ha bisogno di un portiere perché sta giocando praticamente a porta vuota, l'Inter, che è comunque forse una squadra già in forma ma ha diverse falle da coprire, insomma siamo sempre alle solite, no, in questa fase, però il tempo comincia a mancare.
1: Sì, è vero, ma questo è frutto, caro Ale, lo abbiamo sempre detto, è frutto, diciamo, della grande difficoltà che sta vivendo il calcio italiano. Quindi quando tu puoi fare un mercato molto risicato e devi fare attenzione alle spese, devi andare a prendere i parametri zero, devi far fronte ai rinnovi contrattuali che sono esosi e quindi perdi i giocatori. E che vuoi fare? Cioè, questo è il risultato. Devo dirti la verità, io non mi sono mai fatto travolgere dalle partite
0: No,
1: precampionato, e
0: certo.
1: sinceramente mi danno anche poco interesse, perché penso che il lavoro che deve essere fatto in questo momento è quello di trovare la giusta tenuta fisica da portare avanti per tutto l'anno e soprattutto capire quali sono anche le coordinate tecnico-tattiche dell'allenatore. È chiaro che ci sono delle squadre che sono in difficoltà per la mancanza di elementi. Quindi questo hai citato la Roma, hai citato la Juventus, il Milan è partito forte con il mercato, ma poi
0: Bravo, si è
1: deve anche
0: fermato.
1: capire,
0: Bravo
1: si è
0: Marco, è vero.
1: fermato, e soprattutto Ale deve anche introdurre dei nuovi principi di un allenatore, quindi dobbiamo dargli anche del tempo. A me fa la sentenza adesso su Amorim, sinceramente non la
0: No,
1: faccio,
0: è
1: credo
0: impossibile
1: che sia prematuro tutto. Anche le squadre dove sembrerebbero più collaudate, vedi il Napoli di Allegri, che ha un'intelaiatura forse migliore rispetto a quelle che abbiamo citato, ha dei problemi. La stessa Inter, che tutti danno come favorita per un diritto acquisito, ma io sinceramente anche qui ci andrei molto cauto che sia
0: Concordo.
1: la squadra favorita. Ha sicuramente una struttura importante, però ha perso dei giocatori, deve inserirne altri, ha fatto degli acquisti a parametro zero che bisogna vedere quanto funzioneranno. Quindi io onestamente in questo momento vedo un equilibrio sulle incertezze, non so se sei d'accordo.
0: Sì, assolutamente. E ti dico una cosa, la butto lì proprio come provocazione. Forse l'unica squadra che sta lavorando a fari spenti, ma sta lavorando e se ne parla pochissimo, è il Como. Questa è la grande provocazione, eh.
1: Il Como, guarda, io giorni fa ho fatto un appunto su Como e Atalanta e mi spiego. Il Como, hai detto bene te, ha lavorato, intanto ha speso un sacco di soldi
0: Sì,
1: pure
0: è
1: questa volta.
0: strano.
1: È strano. Sta lavorando con le precise indicazioni del tecnico, che è giusto che sia così, perché poi devi seguire comunque il lavoro del tecnico. Però c'è un discorso da fare sul Como che mi sento di sottolineare oggi, perché siamo veramente ancora prima dell'inizio di questa stagione. Il Como dovrà fare la Champions League quest'anno.
0: Sì.
1: Non è una cosa da poco, e bisogna vedere che effetto avrà questa competizione in un gruppo dove non ha mai giocato le coppe, dove non ha mai lavorato con l'impegno settimanale, e quindi bisognerà vedere che effetto avrà nell'allenatore e nei giocatori. Però è chiaro che anche qui stiamo parlando di una squadra che ha inserito altri elementi che possono portare un valore aggiunto. L'Atalanta ha cambiato l'allenatore, ha una squadra però, permettimi di dire, che l'incognita è qui, capire se i principi di Sarri
0: Bravissimo,
1: riusciranno ad avere
0: bravissimo.
1: esatto, un effetto
0: Bravo.
1: su una. Ma se tu vai a vedere, questa è una squadra che già è pronta, ha un attacco che secondo me hanno poche squadre in questo momento.
0: Vero, vero.
1: Quindi, sai, potrebbero essere due squadre. L'Atalanta ha bisogno dell'effetto di Sarri, nel Como l'effetto della Champions, però sono due squadre in questo momento che mi sembrano un po' più avanti rispetto alle altre, ecco,
0: Marco, che
1: di quelle
0: effetto?
1: incerte che abbiamo detto.
0: Sono d'accordissimo con te. Che effetto ti fa vedere la problematica della Juve nella questione portiere? Perché anche l'ultima amichevole, insomma, ha dimostrato che Di Gregorio non può fare il portiere alla Juventus. l'emergenza principale del mercato sta diventando un problema, perché sta diventando un problema, ma soprattutto vedere un portiere che fondamentalmente a ogni tiro prende un gol. Siamo abituati, insomma, alla Juventus a vedere dei grandissimi portieri.

0: ieri, che effetto fa? Un effetto molto particolare, eh?
1: Un effetto molto negativo, perché la Juventus nella storia ha sempre avuto grandi portieri, ma grandi portieri, perché poi sai, la Juventus è una squadra che dovrebbe ricevere poche occasioni, esatto, e quelle poche devono essere sventate dal portiere, e quindi il portiere della Juve deve essere impiegato pochissime volte, ma quando viene chiamato in causa deve fare la differenza. È una situazione che si protrae da più di un anno. Io credo che la Juventus debba assolutamente porre rimedio a questa situazione, deve trovare un portiere che sia un portiere, ma con tutto il rispetto per Di Gregorio, perché io credo che poi non tutti i portieri siano idonei a determinate squadre, e quindi, come dice sempre Allegri, ci sono le categorie, con tutto il rispetto praticamente per Di Gregorio, quindi penso che la Juve debba assolutamente trovare un portiere che dia maggiori garanzie. Sai, per me Dibu Martinez era l'uomo ideale, se a lui non si può arrivare, credo che sia praticamente impossibile, bisogna trovare un portiere che dia delle garanzie maggiori rispetto a quelli di Gregorio, e penso che non ci voglia tanto per trovare un portiere superiore a Di Gregorio.
0: No, non ci vuole, però, tanto, Marco, capito? Però come ti spieghi questo ritardo nella copertura di questo ruolo? Perché è vero che la Juve è stata dietro tanto a Dibu Martinez, però si è un po' incartata, no? Mentre ha fatto altre operazioni, tipo quella di Alebegovic, così in silenzio, però sul portiere se ne parla, come dicevi correttamente te, ormai da un anno. Eppure a 3 settimane alla fine del mercato la casella rimane sempre vuota e i problemi aumentano.
1: Guarda, come me lo spiego, evidentemente o ci sono state delle operazioni che non sono riuscite ad andare in porto, oppure è proprio difficile arrivare in questo momento ad un portiere forte e portarlo via per discorsi economici, per budget. Sta di fatto che insomma adesso c'è Carnevali, che è un grandissimo dirigente, c'è Massara che sta lavorando, è partito discretamente, però vedi, le difficoltà poi ci sono. Anche cambiando, diciamo così, i dirigenti e mettendo quelli che potrebbero essere migliori dei precedenti, la Juventus non si può presentare con Di Gregorio ai nastri di partenza, no. Come te lo dico, non può presentarsi solo con Colomani lì davanti.
0: Sono d'accordo, sì,
1: quindi
0: sì. C'è molto,
1: servono assolutamente almeno altri due colpi. Io te l'ho scritto in privato giorni fa, ti ho detto l'ideale sarebbe prendere Zirkzee,
0: sì,
1: che in questo momento sarebbe un giocatore molto importante per l'idea di Spalletti, e soprattutto avresti due attaccanti comunque un po' di livello, cioè hai anche il titolare d'alternativa, li puoi girare tutte e due, quindi sarebbe già uno step più alto rispetto a quello che in questo momento ha la Juve lì davanti.
0: Ti voglio portare, Marco, adesso su due squadre, abbiamo parlato prima anche del Como e dell'Atalanta, su due squadre che vivono un momento totalmente diverso, direi diametralmente opposto. Parto dalla Fiorentina, perché forse è la squadra che si è mossa meglio sul mercato, rispetto alla quale c'è anche tantissima attesa, no?
1: Guarda, la Fiorentina si è mossa benissimo sul mercato, l'ultimo acquisto, l'argentino, hai visto che roba, che entusiasmo che ha portato, è un giocatore di qualità, è una squadra anche con i piedi buoni questa, però sai, io sono sincero, lo dico oggi, per me il punto interrogativo è solo uno, la Fiorentina, Grosso. Bisogna capire che tipo di impatto avrà Grosso su questa squadra, su questa piazza, ha un compito difficile. Per lui sono aumentate le pressioni, le responsabilità, è giusto anche che sia così. Quindi è una squadra molto interessante, molto intrigante, però dipende molto dall'allenatore adesso, capire che strada gli darà e se sarà in grado di far fare a questa squadra uno step, perché la Fiorentina deve fare assolutamente uno step dopo questo mercato.
0: Capisco la tua riflessione, Marco, cioè tu dici hai speso tanti soldi, perché ne hai spesi tanti, hai portato giocatori di qualità, forse però lo step successivo deve essere quello di un allenatore con maggiore esperienza, questo è il concetto, no?
1: No, io sono contento di vedere Grosso su questa panchina, Ale, però lui si gioca tanto, cioè paradossalmente in questo momento nella Fiorentina, se tu mi chiedi qual è l'incognita maggiore, io ti dico quella dell'allenatore, e poi per carità magari farà benissimo e gli faremo subito i complimenti, però ai nastri di partenza io ho questo dubbio che mi tengo, e staremo a vedere che cosa farà lui. Però ha una squadra, ha una squadra sì, anche sì, con i piedi buoni, che si è anche rivoluzionata in molti settori, si è rinforzata in molti settori, quindi adesso lui deve guidare e vediamo come guiderà questa squadra.
0: E l'altra incognita, Marco, è, diciamo,

0: appunto situazione diametralmente opposta è quella della Lazio. Ha parlato anche Gattuso, ha detto insomma la situazione è questa, stiamo cercando di dare un'immagine, un'impronta a questa squadra, manca ancora qualcosa, il precampionato lascia il tempo che trova, soprattutto perché insomma gli impegni non sono stati di livello particolarmente alto, però insomma la Lazio quest'anno rischia veramente, secondo me, Marco, perché giocare ogni domenica senza pubblico con un allenatore che è una grande scommessa, soprattutto per l'ultimo periodo della sua carriera, con una campagna acquisti che insomma lascia un po' a desiderare, come si può fotografare questa situazione?
1: Come si può fotografare? C'è fuori una fotografia molto sbiadita, Ale, molto sbiadita, di difficile definizione. Io non ho nulla contro Gattuso, perché qui dobbiamo sempre fare un distinguo. La persona non la mettiamo in discussione. Noi non mettiamo in discussione le persone, mettiamo in discussione quello che può essere, certo, il loro lavoro. Ad oggi Gattuso come allenatore dà poche garanzie, c'è poco da girarci intorno, ma le garanzie non le dà nemmeno la società e non le dà nemmeno la squadra. Guarda che questo sarà un campionato molto difficile per la Lazio,
0: anche secondo
1: quindi
0: me. Anche secondo me,
1: sai, giocare in casa senza pubblico sarà durissima, ci vuole gente anche di grande personalità per affrontare questa situazione. Gattuso può dare una mano sotto questo punto di vista, ma non basta, è una squadra carente anche dal punto di vista tecnico. Io l'ho detto dall'inizio e lo ribadisco, ad oggi per me questa squadra qui deve lottare per non retrocedere.
0: Io la penso come te, lo sai Marco, che è veramente difficile dirlo, però io la penso come te, perché non vorrei...
1: Attenzione Ale, è vero che ci sono squadre che sono attrezzate in maniera inferiore alla Lazio, sì, però nei campionati poi c'è il fattore mentale, ambientale.
0: Bravissimo.
1: Che non va mai, diciamo, non va mai escluso. E se poi entri, guardate la Fiorentina l'anno scorso, mica era una squadra scarsa, e si è trovata a lottare per non retrocedere. Capite? Cioè, il calcio non è tutto scontato come noi possiamo dire. È vero che ci sono squadre inferiori alla Lazio in questo campionato, ma attenzione, perché quelle squadre lì sanno di dover lottare per non retrocedere.
0: Ma la Lazio, se si dovesse ritrovare in quelle condizioni, no. E io la penso come te, credo che la Lazio magari poi ci stupirà, e me lo auguro da un certo punto di vista, perché una piazza come quella laziale non merita questo, però è una situazione molto molto delicata, e Gattuso forse ha finalmente, mi viene a dire, capito che non è questione di risultati, come ha detto la prima volta, cioè la Lazio può lottare anche per lo scudetto, no, paradossalmente, ma la gente allo stadio non tornerà.
1: No, questo è scontato, in casa non ci saranno, poi andranno fuori casa come ho sentito e come ho letto, però in casa non ci saranno. Ti ricordo che in casa di solito le squadre costruiscono un po',
0: esatto,
1: la loro classifica, no?
0: Esatto.
1: Il portino è quello, e tu costruisci un po' più la partita, il campionato, la stagione all'interno del proprio stadio, quindi sarà molto dura, staremo a vedere, dai.
0: Ti chiedo l'ultima cosa, Marco, facciamo finta che abbiamo qua una sorta di griglia di partenza oppure un bussolo con tutte le squadre dentro. La prima che tireresti fuori per candidarla oggi allo scudetto, qual è?
1: Guarda, è molto presto per dirlo, però siccome questi giochi a me piacciono molto e tu lo sai...
0: Sì, te l'ho fatta apposta.
1: Sì, guarda, io il primo nome oggi dico Napoli.
0: Infatti non ne abbiamo parlato e volevo chiudere proprio su questo, perché il Napoli sembra la squadra ad oggi più strutturata. È vero che ha bisogno di qualcosa in attacco, c'è il solito Lukaku che fa sempre le solite storie, andrà naturalmente in Turchia, però mi sembra la squadra più completa. È vero, gli manca un difensore e forse un portiere, che non è poco, però l'ossatura c'è, Marco, vero?
1: Per l'ossatura c'è un allenatore che in questi casi, secondo me, cioè per me questa è la squadra ideale per Allegri, ti devo dire la verità, perché trova degli uomini che hanno vinto in passato, sanno come si vince, devono essere gestiti, lui ha una modalità di gestione secondo me che può andare in connessione con questo gruppo, quindi attenzione. Attenzione, perché poi parliamoci chiaro, Allegri deve quest'anno giocare per vincere,
0: esatto.
1: Non è che può nascondersi con il quarto posto, quindi non lo so. Poi sai, per una volta tanto fammi appellare anche a quello che è stato un po' le tracce del passato, quando ha sostituito Conte a

benissimo e quindi si trova a sostituire Conte che ha dato una metodologia di lavoro molto aggressiva. Lui deve gestire questi campioni, con i campioni lui trova sempre un filo.

0: che se esce Lukaku il Napoli deve trovare un altro attaccante.
1: Assolutamente, assolutamente. Marco, grazie. Appuntamento con te la prossima settimana con Maracanã.
0: Sì, assolutamente, si ripartirà. A presto, Ale.
1: Ciao Marco, un caro abbraccio. Allora, l'editoriale con il direttore Marco Piccari. Adesso breve pausa, poi siccome abbiamo toccato diversi temi di mercato andremo in qualche modo ad approfondirli con la redazione di Tutto Mercato Web, nella fattispecie Lorenzo Di Benedetto. A tra poco.

Ciao a tutti, è sempre un piacere essere qui con voi. Il mercato degli ultimi 20 giorni abbondanti sarà una baraonda, perché siamo in ritardo, io questo l'ho detto tante volte, perché non c'è una concezione generale di mettere un allenatore tipo nelle condizioni di lavorare. Il Torino, faccio un esempio, con due gioielli, Cacciamani e Ngie, che ci sono, non ci sono e non si capisce, ma ci sono troppi cantieri aperti ed è poi complicato, perché poi vedrete, come vi ho detto, che cominceranno i processi. Ma il Milan, la Lazio, e perché queste cose andrebbero fatte prima. La Roma è la società più attiva in questa fase del mercato, poi si sveglieranno anche le altre, alcune sono secondo me in ritardo anche evidente. Perché la Roma è la più attiva? Perché mentre sto registrando questo video, sempre con il piacere di trasmettervi gli ultimi aggiornamenti, sono in corso i contatti diretti tra Jorge Mendes e il Porto. Jorge Mendes si trova in Portogallo da un po' di giorni, sta lavorando su questa operazione Rodrigo Mora. La condizione imprescindibile è quella di ieri mattina: acquisizione del cartellino. Si sta procedendo, la Roma ha le carte in mano, ci sono tre componenti essenziali: il Porto vuole cedere, la Roma vuole acquistare e Rodrigo Mora vuole andare alla Roma. Quindi di solito poi c'è un aereo che parte e te lo sfilano dall'aereo, e queste cose le dovete sempre preventivare perché sono impronosticabili, ma in questo caso si sta viaggiando. Perché si sta viaggiando? Perché c'è questa tripla volontà, perché l'aspetto imprescindibile è quello di ieri mattina. Quale aspetto? Il discorso collegato all'acquisizione del cartellino. Tecnicamente impossibile parlare di prestito, la Roma può proporre 25 milioni e poi gli altri 25 il prossimo anno. Preferirebbe nella prossima sessione, preferirebbe la Roma pagare 25 e pattuire una percentuale da futura vendita. La Roma vorrebbe il 40, il Porto vorrebbe il 50%, che potrebbe essere azzerata mettendo altri 20 milioni. E quindi azzerando questa percentuale, e la Roma preferirebbe questa soluzione, potrebbe accettare anche l'altra. Sono dei dettagli, la Roma non si fermerà qui, perché occhio alla settimana di Endrick, ve ne sto parlando da tantissimo tempo. Endrick è un obiettivo della Roma nel momento in cui il Real Madrid dovesse aprire definitivamente e Endrick dovesse avere la possibilità di trovare spazio altrove, la Roma si fionderebbe e vi aggiornerò. Ho titolato Staffetta Napoli, anche se fondamentalmente non è una staffetta, nel senso che Dorval non è un calciatore del Napoli. Mi direte, ma Dorval è un calciatore del Bari che ha la stessa proprietà del Napoli, allora possiamo camuffare questo discorso parlando di una staffetta. Perché vi dico questo? Perché Dorval entrerà al Catanzaro dal Bari quando il Bari, soprattutto il Catanzaro, cederà Fapasuli. Quindi il Catanzaro deve fare questa uscita per l'entrata di Dorval, che secondo me è un buon calciatore per la Serie B, ma ha bisogno di fare questa uscita. E Fapasuli è sempre posizionato molto bene nelle gerarchie per quel ruolo del Napoli, quindi mi aspetto nei prossimi giorni un qualcosa di concreto. Sul resto non siamo concreti ancora. Per cui sì, Gabriel Jesus piace, ma deve uscire Lukaku. Lukaku non è ancora uscito, Luke è ancora lì, Noah Lang è ancora lì, Badiashile piace con Gatti sullo sfondo, si è infortunato Marianucci che ne avrà per un mese e mezzo, quindi avresti la necessità. Però De Laurentiis ha dato un diktat molto chiaro.

0: studiare questo diktat e da questo diktat non puoi derogare, perché decide De Laurentiis, che ha speso un sacco di soldi nelle ultime sessioni di mercato, è stato dissanguato dal punto di vista economico per quelle che sono state le richieste esaudite da parte di Conte. Cercherò di aggiornarvi senza correre troppo quando ci saranno delle cose concrete. No a 40, ho titolato cosa mi riferisco? A Trubin. Ieri vi parlavo di contatti ancora con il Benfica, che ci sono stati. Il Benfica chiede 40 milioni, a 40 milioni la Juve non arriva, è un'operazione considerata troppo esosa, sarebbe arrivata a 40 milioni, forse qualcosa in meno, per prendere Suzuki. Deve aspettare l'ultima decisione del PSG, è stato un weekend di lavoro, il PSG è sempre molto vicino, ma deve formalizzare. Nello stesso tempo la Juve poi dovrà decidere se prenderlo in prestito. Vicario resta sullo sfondo, vedete il discorso del portiere, quanto sia delicato e quanto sia complicato, e quanto il discorso anche di Spalletti contro il Palermo giocherà Perin, perché era stato concordato una partita di Gregorio, l'altra partita Perin, giochiamo a rimbalzo di linea. Io faccio fatica, ma non è una critica, pensare come il quiz portiere possa essere un quiz domani 11 di agosto. Stanotte cadono le stelle, esaudite, anzi esprimete un desiderio nella speranza che venga esaudito. Se dovessimo parlare di tutte le squadre di calcio, tutte le società, tutti gli allenatori che hanno questi desideri, probabilmente bisognerebbe procrastinare la notte di San Lorenzo per altre 24-48 ore, perché c'è una fila di desideri in corso. Però io, scusatemi se insisto, ricordando il mio grande amico Evaristo, penso che il discorso portiere vada affrontato per tempo, e siamo arrivati ormai a Ferragosto. Sotto questo aspetto, quello che volevo anche aggiungere sul giro di attaccanti, visto che Romero è sempre più vicino al Parma, mi aspetto movimenti per Piccoli. Se il Bologna decide di andare allo scoperto sulla cifra che ha chiesto la Fiorentina, 18-19 milioni, il Bologna vorrebbe spendere di meno, vedremo se affonderà. Pellegrino c'ha l'accordo con la Fiorentina, questo giro di attaccanti in qualche modo si sta completando. Nel frattempo è arrivato da pochi minuti Molina nella capitale per svolgere le visite mediche con la Roma e per mettersi a disposizione di Gasperini. Per me questo è un acquisto intelligente. Sancho respinto, vi ricordate la storia di Sancho? La telenovela con la Roma, contatti diretti con la gente, ci dicevano non è vero, non sono stati mai in contatto. Chiedete alla gente, chiedete a Gasperini, chiedete alla Roma, poi lui si è defilato, ha fatto altre scelte, ha fatto male. Due settimane fa non è stata la Fiorentina a cercare Sancho, è stato l'entourage di Sancho a cercare la Fiorentina, sapendo che la Fiorentina stava inseguendo degli esterni offensivi. Ma la Fiorentina non si è riscaldata due settimane fa, vedremo se si riscalderà adesso, la vedo un po' complicata. Però questa è una situazione da retroscena che vi racconto, esattamente come siamo fermi al momento per quanto riguarda Esposito, Sebastiano Esposito al Como, e dopo qualche contatto con contropartita tecnica non siamo andati avanti. Il Cagliari ha ufficializzato gli ultimi due acquisti, compreso quello di Aurelio, e aggiungo anche un passaggio su Udoje, perché è vero, è confermata l'indiscrezione di ieri su un interesse della Roma, che cerca, piace Udoje, che fino a un mese e mezzo fa per il Tottenham era assolutamente incedibile, adesso non è più incedibile, ma al momento non c'è un'apertura al prestito con diritto di riscatto. L'operazione che vorrebbe fare la Roma è prestito con diritto di riscatto. Cambieranno queste condizioni, intanto la Roma è concentrata su altro, esattamente come non ci sono novità sostanziali sull'Inter, senza sprecare nomi che poi non andiamo da alcuna parte. Cercherò di darvi degli aggiornamenti quando ci saranno delle cose concrete. La notte di San Lorenzo, esprimete i vostri desideri, vi auguro che tutti vengano realizzati, e vi potrei proporre i nomi di 7-8 allenatori che hanno desideri per il momento non realizzati. Se fossimo all'8 di giugno tutto a posto, se fossimo all'8 di luglio forse anche, ma siamo arrivati quasi a Ferragosto e il tempo stringe, in qualche caso il piatto piange, e quindi dovremmo forse darci una regolata, più probabilmente una svegliata. Un abbraccio, ciao!
1: Amici di Trebimeto, le intense ondate di caldo che si fanno sempre più frequenti anche sulla nostra penisola, nella riprova quest'estate 2026 che ha già visto quattro intense ondate di caldo.

Gestire l'Italia con temperature da record da nord a sud, ma caldo che si fa sentire anche sulle nostre montagne. Pensate che sulle Alpi a fine luglio lo zero termico è salito oltre i 5.000 metri, per più di 16 ore continuative la temperatura è stata positiva anche sulla vetta più alta sul Monte Bianco. È fatto scalpore l'immagine, l'ultima immagine che è stata rilasciata dal Copernicus, l'agenzia europea, che ci mostra appunto un confronto sul ghiacciaio dell'Adamello da quello che c'era il 7 agosto del 2016 e l'ultima immagine del 5 agosto 2026. In soli 10 anni si vede benissimo come è cambiata la situazione sul più grande ghiacciaio delle Alpi italiane. Solo 10 anni fa la copertura era ancora estesa e compatta, in soli 10 anni il ghiacciaio si è fortemente frammentato e con una superficie che si è ricoperta di detriti dovuto appunto allo scioglimento dei ghiacci. Vi faccio vedere dove ci troviamo appunto tra la Lombardia e il Trentino Alto Adige. Adige è il più grande ghiacciaio delle nostre Alpi, non è solo famoso per essere il più grande, ma è anche stato teatro di numerose battaglie durante la Prima Guerra Mondiale. Faccio vedere alcuni dati che mostrano quanto si è ridotto questo ghiacciaio. All'inizio del 1900 la sua superficie totale era oltre 30 km quadrati, nel 1999, quindi a fine del secolo scorso, eravamo intorno ai 18,5 km quadrati, attualmente la sua superficie è inferiore ai 13,5 km quadrati. Altri dati che mostrano questo triste declino del ghiacciaio più grande delle nostre Alpi: in soli 160 anni ha perso più del 60% della sua superficie totale. Sul pianoro sommitale, la parte più alta, lo spessore si è ridotto di 40 metri dagli anni 90 ad oggi. Si stima che ogni anno su tutta la superficie del ghiacciaio si perdono tra il metro e il metro e mezzo di spessore, con picchi che localmente raggiungono anche i 4 metri. La lingua del mandrone si è ritirata in soli 10 anni, come vedevamo dall'immagine precedente, di circa 500-550 metri, e pensate che ogni anno perdiamo acqua o riserve idriche che potrebbero riempire fino a 5.000 piscine olimpiche, perché si stima che si perda tra i 12 e i 14 milioni di metri cubi di acqua dovuta allo scioglimento dei ghiacciai. Andiamo a vedere alcune immagini di confronto che ci mostrano come è cambiata la situazione. Qui il confronto tra il 1900 e il 2010 si vede benissimo come la lingua dei ghiacciai si è fortemente ritirata verso monte e come anche lo spessore in quota si è ridotto. Un altro confronto che ci mostra il 2010 e il 2022, anche qui ben evidente la differenza in soli 12 anni. La situazione è ulteriormente peggiorata nel corso degli ultimi anni. L'immagine successiva ci mostra le fotografie che sono state scattate da noi, dal team di Trebimeteo, durante Missione Italia, che era la missione che è stata svolta lo scorso anno per mostrare i cambiamenti climatici sulla nostra penisola. Queste sono le nostre immagini che abbiamo visto con i nostri occhi, come appunto questo ghiacciaio è in forte sofferenza. Questo era il versante che dava sul ghiacciaio del Presena. L'immagine successiva invece ci mostra appunto una panoramica del ghiacciaio dell'Adamello, come era nello scorso anno. Quest'anno la situazione è ulteriormente peggiorata. Qual sarà il suo destino? Purtroppo, come tutti i ghiacciai delle nostre Alpi, hanno un destino che è già segnato, perché si stima che potrebbe scomparire completamente entro il 2080. Le cause principali, soprattutto l'innalzamento delle temperature con lo zero termico che si porterà costantemente sopra i 4.000 metri nel periodo estivo, a cui va associato anche una riduzione della nevosità nel periodo invernale. Tutto legato al cambiamento climatico. Sappiamo tutti che a livello globale la temperatura media è aumentata di circa 1,5 gradi, sulle nostre Alpi questo aumento è stato anche tra i 2 e i 3 gradi centigradi. Ma per tutti i dettagli vi aspetto su trebimeteo.com oppure sulla nostra app gratuita.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare, in particolare legati al mercato, perché mancano 20 giorni alla conclusione delle trattative e dunque si entra nella fase davvero calda con le big che cercano i giocatori giusti per completare le rose. Non è un mercato che fino a questo momento ha regalato grandissimi colpi e ci sono delle squadre, vedi il Milan, che ancora mostrano delle difficoltà a ingranare. Contro il Chelsea nell'ultima amichevole dei rossoneri sono emersi parecchi problemi, il gioco di Amorim ancora non si vede e quindi è chiaro che bisogna anche chiedere qualcosa al mercato. È previsto un vertice tra i dirigenti rossoneri e lo stesso Amorim. Sul tavolo ci sono da discutere le uscite, ma anche la possibilità di dare l'assalto a Osorio e Inacio. È un Milan che dal punto di vista delle uscite può davvero far partire tanti giocatori, Tomori, Fofana, Leao, è il punto interrogativo legato a Leao, un Leao che interessa soprattutto in Turchia, il prezzo però per il momento spaventa, vedremo se ci sarà la possibilità per uno dei club turchi che sia interessato di arrivare alla cifra chiesta dal Milan, ma è un Milan che soprattutto deve capire come rinforzarsi, come operare per quel che riguarda gli ultimi acquisti e soprattutto ci vorrà anche una svolta dal punto di vista del gioco, considerato che Amorim deve riuscire a dare un'impronta a questa squadra, una squadra che deve decollare velocemente per poter puntare a grandi traguardi. Ci sono naturalmente grandi aspettative anche per quanto riguarda il Napoli che punta su Gabriel Jesus, una trattativa difficile, ma con l'arrivo di questo giocatore potrebbe davvero alzare il livello la squadra di Allegri. Adesso poi torneremo a parlare di tanti altri temi di mercato, però vi proponiamo un'intervista ad un ex calciatore di Fiorentina a Parma ed Empoli tra le altre. Mi riferisco a Vincent Laurini che in questo momento si sta godendo il meritato riposo in Versilia. Laurini che peraltro continua a giocare sia pure a livelli più bassi, ha giocato in eccellenza quest'anno con il Pietrasanta, ha anche vinto il campionato, ce lo racconta in questa intervista, dunque sentiamolo, ha parlato ovviamente anche delle sue ex squadre, la Fiorentina, il Parma e l'Empoli. Vincent Laurini ai nostri microfoni. Siamo oggi con una coppia di terzini di grande valore, eh? Terzino sinistro e terzino destro, Alberto?
1: Eh sì, no, perfetto sarebbe perché adesso poi mancano i terzini. Adesso, io in special modo perché sono un po' leggermente più anziano, però averci la coppia dei terzini in questa maniera forse potremmo puntare a qualcosa di importante, no? Che ne dici?
0: Vincent Laurini continua a giocare?
2: Sì, ora avevo smesso, però ho ripreso qua nella città dove vivo, a Pietrasanta, che tra l'altro quest'anno abbiamo conquistato l'eccellenza. E quindi mi diverto, dai, mi diverto. Sono tornato a giocare perché la passione tanto non muore mai. Chi è nato nel calcio comunque c'ha la passione e se la porta sempre, no? Quindi ho smesso, ora tornando a giocare mi sono tornate anche quelle emozioni, quelle sensazioni che solo il calcio ti può dare.
0: E ti sei ormai diciamo così abituato anche al mare, a vivere in questa zona?
2: Sì, diciamo che ho avuto anche fortuna anche a livello amoroso, che mia moglie è di Pietrasanta, della Versilia, quindi mi sono ritrovato anche in un posto bellissimo e quindi sono molto contento anche di questo.
0: Hai preso anche un po' la cadenza, Pietrasantina?
2: È quello per forza, dai.
1: Cioè,
2: Ho con la moglie comunque di qua e comunque essendo vissuto anche tanti anni in Toscana, io tra Empoli e Firenze. E sicuramente la cadenza, c'è un mix, diciamo.
0: Senti, uno sguardo alla Fiorentina da ex Viola, sei rimasto sorpreso di tutti questi acquisti e soprattutto dalla qualità che è stata portata nella squadra?
2: Io penso che la Fiorentina abbia fatto un grandissimo lavoro a livello di mercato, che abbia fatto una squadra competitiva, ha preso giocatori forti che io l'anno scorso ho apprezzato tantissimo, tipo Attà a Udine, che secondo me è un grandissimo giocatore, farà molto bene. E Mastantuono, un altro che sicuramente è stato un grandissimo acquisto, ma anche tutti gli altri che hanno preso, secondo me hanno aggiunto quel valore tecnico e di spessore che l'anno scorso magari è un po' mancato. Secondo me quest'anno farà molto bene la Fiorentina.
0: Ecco, per quanto riguarda la difesa, invece, che pensi anche degli esterni difensivi, Menez, João Mario?
2: Dietro la Fiorentina secondo me l'ha già messo bene, perché Dodò è un giocatore che a me piace tantissimo. Sono, come ha detto lui, magari terzini moderni adesso, sì, no? Sì, sono terzini che pensano di più a attaccare più che a difendere, però comunque sono terzini molto molto forti e faranno bene.
0: E Dodò, che però in scadenza, probabilmente è arrivata al capolinea la sua avventura alla Fiorentina.
2: Quello non lo so, sinceramente. Io spererei di no, nel senso, per la Fiorentina spererei di no, e si starà a vedere.
0: Ecco, e per quanto riguarda i centrali, Dragusin torna in Italia dopo l'esperienza in Inghilterra, e poi c'è da scoprire Vieri, il brasiliano.

0: Dragusin non si scopre, si sa che giocatore, che tipo di giocatore è. Secondo me è un giocatore molto forte, che farà bene. E Vieri vediamo un po', come l'ho detto alla francese, vediamo un po', non lo conosco sinceramente, non potrei giudicare, quindi si starà a vedere nelle prime partite di campionato, vediamo un po' di che pasta è fatta.
1: Dicevi di Attà, grande colpo da parte della Fiorentina per un centrocampo che sembra essere davvero di livello assoluto, con Fagioli, se rimarrà, Ulahi, che sembra essere molto interessante.
0: Sì, il centrocampo è un centrocampo forte. A Tame è piaciuto tantissimo l'anno scorso, tantissimo, cioè, l'avevo già visto quando era in Francia, dico la verità. Poi a Udine veramente è esploso, c'ha qualità tecniche, personalità e fisicità, c'ha un po' tutto, c'è un centrocampista moderno.
1: E poi per quanto riguarda l'attacco dovrebbe rimanere Ken, salvo offerte clamorose, e questo dovrebbe essere un buon punto di ripartenza nella speranza che possa tornare il Ken della prima stagione alla Fiorentina.
0: Sì, sicuramente Ken è un punto di riferimento per l'attacco della Fiorentina. Se sta bene, sia fisicamente ma soprattutto mentalmente, sono quei tipi di giocatori che hanno bisogno di stare bene mentalmente, di essere in fiducia, di avere l'entusiasmo. Se c'è tutto questo mix qua, secondo me torna a fare una marea di gol come ha sempre fatto.
1: E Gudmundsson, secondo te, può ancora rilanciarsi alla Fiorentina?
0: Gudmundsson è uno che l'anno scorso ha avuto delle difficoltà. E come giocatore è un giocatore forte, a Genoa ha fatto molto bene. Secondo me l'anno scorso ha avuto un po' di difficoltà iniziale con l'impatto con la squadra, con il modo di giocare, ma è un giocatore che, se messe nelle condizioni giuste, può far molto bene.
1: E su Grosso lo conosce molto bene Alberto, perché quando lui era dirigente al Perugia, Grosso era un calciatore del Perugia, ecco,
2: che trequartista, e non era ancora terzino, quindi è stato il mentore sotto questo aspetto.
0: Era ancora più davanti.
2: Tu pensa, no, che è un aneddoto, che quando mi disse riuscissi a fare la carriera che hai fatto tu, poi ha vinto la Coppa del Mondo,
1: insomma. Ma così era meglio. Insomma, sì. Ecco, che idea si è fatto su Grosso? Ha una bella responsabilità ora alla Fiorentina?
0: Ha dimostrato, l'anno scorso ha dimostrato che è un allenatore preparato, è un allenatore che fa giocare bene la sua squadra. Ora si ritrova in una piazza, una grande piazza, Firenze è una grande piazza, che ha tutto a disposizione, il centro sportivo penso che sia uno dei più belli d'Europa, se non del mondo. C'ha una squadra a disposizione, tanti ragazzi giovani che ci puoi lavorare molto bene. Secondo me c'è il mix giusto, quest'anno per far molto bene.
1: Senti, invece i tuoi ricordi della tua Fiorentina?
0: Io a Firenze ci ho lasciato il cuore, anche perché mi sono sposato, cioè, ho incontrato mia moglie e poi mi sono sposato, mi è nato il primo figlio, cioè, io vivevo sul Ponte Vecchio, più bello di così. A Firenze sono stato veramente, poi c'era veramente un bel gruppo, che inizialmente era un grande gruppo, dopo purtroppo la tragedia di Davide si è formato un gruppo stupendo, che tuttora ci sentiamo ancora, è un gruppo eccezionale, perché certe cose ti forgiano, ti legano. E quegli anni lì per me sono stati eccezionali.
1: Senti, invece il Parma, che effetto ti fa adesso con questa, dopo la salvezza dell'anno scorso?
2: Firenze-Parma, cioè, probabilmente un inseguimento nella carriera, no? Perché io 5 anni a Firenze, 5 anni a Parma.
0: Ho ripercorso le orme, è vero. No, anche a Parma, il Parma stesso ha investito tantissimo. E nelle infrastrutture, il centro sportivo all'avanguardia, ha creato una squadra con tanti giovani che all'inizio ha avuto molte difficoltà, perché comunque la retrocessione in Serie B, ci hanno messo 3 anni per risalire. Però ora vedo anche a Parma, comunque hanno trovato la giusta dimensione.
2: Non a caso poi ci sono appunto chi organizza tutto il mercato, sono due che hanno lavorato insieme, Federico Cherubini e Paratici, quindi sono due che vengono dalla stessa fonte, quindi hanno collaborato insieme tantissimo.
1: Ci sono vari uomini mercato nel Parma, Suzuki, anche Pellegrino.
0: Sì, il portiere, tra l'altro, a me è piaciuto tantissimo, quindi non lo so se... Penso che abbiano preso qualcun altro già.
1: Eh sì, perché comunque è in partenza.
0: È in partenza, quindi è un buon portiere. E l'attaccante anche ha fatto molto bene, però ha fatto un anno, diciamo. Io ho tante cose che... Il calcio di ora un po' sono un po'... Cioè, non che mi dispiace, non so come spiegarlo bene, che basta poco e ti ritrovi già catapultato in alto, vero? Ma secondo me è un peccato,
2: perché c'era più competizione.
1: C'era più qualità. Anche.
2: Qualità, e di conseguenza era più difficile arrivare. Adesso anche Marucci potrebbe andare in nazionale.
3: Faccio due palleggi.
0: Però magari ora

0: bruci un po' i ragazzi, perché sì, magari ci avrebbero bisogno di 2 o 3 anni di Serie A, invece sono subito catapultate magari e dopo in un contesto difficile, che c'è tanta pressione, e dopo si bruciano, e quello è un po' un peccato secondo me.
1: Senti, invece che succede all'Empoli?
0: All'Empoli, anche l'Empoli è un'altra piazza che io ci ho lasciato il cuore, ho fatto 5 anni, e è una società che lavora molto molto bene. Ho lavorato anche, ho fatto lo scouting per la prima squadra quando ho smesso per loro. È una società preparata, ha avuto un anno un po' di transizione, un anno un po' difficile l'anno scorso. Quest'anno speriamo che col lavoro degli uomini di mercato e di tutto quanto riescono a ritirarsi la squadra.
1: Corsi però insomma sembra essersi un po' tra virgolette stufato di rimanere nel calcio.
0: Questo bisogna chiederlo a lui, non lo so, è da tanti anni che è Empoli, penso 30 anni se non ricordo male, una trentina d'anni, è tanta roba nel calcio, però da lì a dire voglio vendere e vendo, secondo me ce ne passa tanto.
1: Senti, un altro paio di considerazioni: Di Marco è il miglior esterno sinistro d'Italia?
0: Poi Di Marco, io ce l'ho giocato a Empoli, era sempre a casa mia a giocare alla play, era un ragazzino che usciva dalla primavera.
1: Sei cresciuto tu?
0: No, quello no, perché dopo si è fatto da solo e ha fatto una carriera strepitosa, e tuttora ancora è giovane, perché sembra che è vecchio Di Marco, ma Di Marco non è vecchio, e ha fatto molto molto bene, e secondo me ora come ora è un terzino sinistro più forte d'Italia.
1: Zirkzee lo rivedesti bene nel campionato italiano?
0: Zirkzee è un altro che in allenamento si vedeva che aveva i colpi, tu lo vedevi e dicevi ma no, questo è un giocatore fenomenale, poi in partita in Serie A è un'altra storia.
1: Lui era, probabilmente al Parma era arrivato un po' troppo presto,
0: avevamo un modo di giocare che non era fatto per lui, noi si giocava dietro belli chiusi bene e si ripartiva, lui c'era bisogno di legare, di gioco, infatti quando è andato al Bologna dopo ha fatto molto bene.
1: Adesso si parla appunto del suo possibile ritorno, ci ha pensato la Juve.
0: Secondo me se torna in Serie A può far bene, anche perché in Inghilterra ha avuto un po' di difficoltà, c'è tanta concorrenza, non puoi sbagliare più di un tot di partita perché sennò ti mettono fuori. In Italia magari su questa cosa qua c'è un po' più, ti lasciano un po' più tempo, diciamo. In Inghilterra comunque qualunque squadra di alto livello, se guardi la rosa che ha 3-4 giocatori forti ogni ruolo. E quindi se te sbagli 2-3 partite è un altro campionato.
1: L'ultima su Maresca, ti saresti aspettato che sarebbe diventato l'allenatore che è adesso?
0: Maresca aveva grandissime idee, anche in allenamento, ma secondo me per il calcio italiano era un po' presto, soprattutto a Parma in quel momento lì, quando è arrivato lui era un po' presto, però è un allenatore che ha tante idee, cioè idee secondo me all'avanguardia, futuristiche per il calcio, infatti è andato in Inghilterra, ha fatto bene.
1: Con Laurini abbiamo parlato di Zirkzee, che è stato un obiettivo della Juventus, e allora a proposito dei bianconeri ci sono anche delle parole di alcuni ex su come stanno andando le cose in casa Juventus in vista del campionato, in particolare ci si sofferma sulla questione portiere, perché Di Gregorio nell'ultimo amichevole non è stato certo irreprensibile, e allora andiamo a leggere una delle pagine di tuttomercatoweb.com: Rampulla durissimo, piuttosto che prendere Suzuki dal Paris Saint Germain dice richiamerei Buffon. Andiamo a leggere nello specifico questa intervista che è stata rilasciata ai microfoni di tutto Juve. Dice: non vorrei essere nei panni di Gregorio in questo momento, ogni ora esce il nome di un portiere che è considerato più forte, come può riuscire a concentrarsi e a lavorare in maniera corretta? Per me oggi sarebbe difficile anche per Dino Zoff, il modello a cui mi ero ispirato. Lui era sempre sereno e tranquillo, ma sarebbe andato in difficoltà sentendosi sempre in discussione. È chiaro che Di Gregorio debba andare via dalla Juventus, ha aggiunto Rampulla. Per lui, per quanto riguarda il sostituto tra gli obiettivi Suzuki, Trubin e Vicario, non ha dubbi, non vorrei nessuno di questi portieri, ha detto. Apro il discorso Suzuki, da quando in qua la Juventus è diventata la succursale del Paris Saint-Germain, non avrebbe alcun senso. Piuttosto richiamo Gigi Buffon e lo convinco a tornare. Farei di tutto per prendere carne secchia a qualsiasi cifra, offrendo David o altri giocatori. Poi ha parlato anche di Perin, Rampulla dice: anziché spendere soldi inutilmente, farei giocare per intitolare tutta la vita. È affidabile, esperto e conosce a menadito questo ambiente. Non cavalchiamo l'onda emotiva del momento per Suzuki, che ha fatto una buona parata al mondiale. E accanto a Mattia metterei un portiere giovane in modo che possa diventare il numero uno del futuro. Interessanti, insomma, le parole di Rampulla sulla questione portiere per quanto riguarda la Juventus. Per quanto riguarda l'Inter, ci si aspettano ancora dei colpi, se li aspetta Kiev. Inter che comunque, sentendo un po' tanti addetti ai lavori, parte ancora con i favori del pronostico, anche se insomma certi obiettivi non è riuscita a raggiungerli. Però insomma, la struttura dell'Inter è quella dell'anno scorso ed è una squadra di tutto valore, almeno per il campionato italiano. Poi ci sarà da fare i conti con il cammino in Champions, è lì che l'Inter dovrebbe alzare il livello per tornare quantomeno ad essere competitiva, per arrivare alla semifinale, insomma per giocarsela fino in fondo come è successo con Inzaghi in panchina. Per quel che riguarda invece le altre squadre, ci sono un po' di dubbi sul Bologna, che è reduce da una bella batosta con il Pisa 4-1, il punteggio in amichevole a favore dei nerazzurri toscani. Un Bologna ancora alla ricerca della migliore intesa tra i vari giocatori, e soprattutto evidentemente Tedesco ancora deve far capire che cosa pretende, che cosa vorrebbe dai propri giocatori. Un Bologna che in questo momento sta pensando anche di prendere Piccoli dalla Fiorentina, sta studiando la formula per arrivare alla definizione dell'operazione con la Fiorentina. Si è parlato di un prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni, obbligo che però potrebbe essere condizionato al raggiungimento dell'Europa da parte degli emiliani. Emiliani che insomma in attacco devono intervenire dopo la partenza di Castro, che è passato alla Roma. È arrivato Sidovic, però Dallinga è in partenza e dunque va rimpolpato il settore offensivo del Bologna. Una Fiorentina che dal canto suo potrebbe arrivare a Pellegrino del Parma, giocatore che diventerebbe un'alternativa a Ken. Un Pellegrino che certamente al Parma ha fatto vedere buone cose, adesso però è chiamato ad un salto di qualità. Dovesse davvero concretizzarsi questo trasferimento alla Fiorentina, dovrebbe dimostrare anche di saper reggere certe pressioni, fermo restando che sarebbe l'alternativa a Ken. Però comunque per lui sarebbe un bel banco di prova, lui che è reduce da 9 gol segnati con il Parma, quindi potrebbe anche, arrivando alla Fiorentina con il tempo, migliorare il numero di reti, potrebbe insomma far vedere meglio il suo valore rispetto ad un Parma che nell'ultima stagione non si è caratterizzato per una fase offensiva così spiccata. Siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Vi ricordo l'appuntamento come sempre rimandato a domani per tanti ulteriori approfondimenti di mercato, per una serie di analisi anche con i nostri ospiti in avvicinamento al campionato che prenderà il via il 22 d'agosto. Prima ci sarà la Coppa Italia con delle sfide che vedranno impegnate anche squadre di Serie A proprio alla metà di agosto. Dunque, durante questa settimana. Grazie per il momento, ci ritroviamo come detto domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: Allora, come va? Agitata? Vabbè,
1: Un po'.
0: dai, ma che ti potranno mai chiedere, su? Poi
1: Sì, dai.
0: guarda, male male che va, fa il trick, no? Te li immagini tutti in mutande. Fidate, funziona.
1: Buongiorno a tutti. Per me possiamo iniziare.
2: Margherita,
3: Margherita, questi ultimi anni quanto ti hanno portato a riflettere sul tuo percorso?
1: Beh, cominciamo con le domande facili. Quest'ultimo anno è stato un periodo di riflessione, ti posso dire questo.
3: Margherita, cosa significa essere donna nel panorama musicale italiano oggi?
1: Voglio vedere la compositività, penso siano stati fatti dei passi avanti, c'è ancora molta strada da fare però.
4: Margherita, nel tuo ultimo tour solo la metà delle date sono state sold out. Un commento.
1: In che senso?
4: Un messaggio di scuse.
1: Prossima domanda.
3: Margherita, Margherita, scusami, come ti poni nei confronti della violenza sugli
1: Ma
3: animali?
1: come mi dovrei porre, scusami?
4: Margherita, cantante, autrice, artista, ma soprattutto donna. Cosa significa essere donna nell'industria
1: Prossima
4: musicale?
1: domanda.
3: Trump o Lily Gruber? Chi butti giù dalla
1: Ma
3: torre?
1: che c'entra con...
3: Margherita, quanto fa 12 per 6?
5: Margherita, la capitale del Perù.
3: Sei pro o contro la pace del mondo?
6: Margherita, scusa, è nato prima l'uovo o la gallina?
7: Margherita, scusa, scusa, preferisci avere le gambe lunghissime e le braccia cortissime o viceversa?
8: Margherita, ultima domanda.
9: Sì, lo so. Sono una bugiarda, una bastarda, ma non ti riguarda, sì. Lo so, sono un alcolista, perfezionista, ma resto una professionista.

video musicali, che anche questi sono dei piccoli film, dei piccoli cortometraggi molto carini, molto divertenti, simpatici, come in questo caso. Bene, bene, cari amici, siamo pronti ad iniziare una nuova puntata, una nuova settimana in nostra compagnia. Ben ritrovati, sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are, l'appuntamento che va dal lunedì al

La venerdì su Nexum Channel su Teleroma 56, un appuntamento suddiviso in tre parti. La prima parte la faccio da solo, anche se alcune volte invito e chiedo calorosamente alla mia partner Simona Monaco di intervenire con me, proprio perché mi diverto con lei a sentire anche le sue storie, quello che ci racconta, e poi a parlare anche un po' di quello che lei argomenta nel suo programma, che è Gossip. Non parliamo di sport, mi presento perché magari c'è qualcuno di nuovo che si affaccia alla nostra trasmissione, quindi mi fa piacere che ci possiate conoscere e seguire come i tanti amici che già lo fanno. E di rito apriamo la puntata dicendo: signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

0: Come vi dicevo prima, l'appuntamento che va dal lunedì al venerdì, magari state guardando anche la replica il sabato e la domenica, o la mattina presto o la notte tardi, quindi abbiamo vari orari, è un programma diffuso in tre parti, quindi chi non vede la prima può collegarsi a vedere la seconda o vedere la terza dove c'è l'almanacco. Solitamente il lunedì mattina apriamo con l'almanacco del giorno stesso, proprio perché non essendo andati in onda il sabato e la domenica, il lunedì mattina apriamo con quello, ma intanto inaugureremo una nuova branca della nostra televisione, che è un canale dedicato interamente ai motori.
1: Nexon TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme, nascono dal rumore, vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona.
2: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it. Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi dei design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Velletri.
3: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360

0: gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
1: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè Dolce Gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
2: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
3: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
4: L'acquario, no, non c'entra niente, comunque vabbè. Intuizioni brillanti, grande fascino e desideri pronti a realizzarsi. Benissimo, ma questa è meravigliosa questa cosa, sono veramente felice di tutto ciò perché mi riguarda da vicino in quanto è il mio ascendente, quindi quello è benissimo anche per la bilancia, sorretta da un'armonia speciale nelle relazioni, mentre i gemelli, mamma mia, iniziano la settimana con travolgente carica, sensualità, idee e grande socialità con nuove persone. Mi piace questa cosa, bene, vedi com'è bello questa cosa. Viva i gemelli in questo caso. No, i gemelli però anche, cioè ragazzi, come dire, anche il segno di Simona, il leone, ogni tanto dovreste, per piacere, anche dargli un po' di spazio, perché sennò non è giusto, non è carino, avanti, non ci si comporta così. Allora io direi, vi lascio con una canzone, dopodiché torniamo alla rubrica che purtroppo non è la mia ma quella di Simona, Natura e Orto. E quale miglior canzone, se non quasi per indicarvi, ecco, cioè, era pronta ma non c'è più, adesso andiamo a trovarla, eccola qua, perfetto, è lei, Waiting for You.

0: figlio perché sa che sono il GOAT. Motherfucking GOAT, baby. Yo, è la strafottuta capra. A fast life, baby.
1: Lo dico sempre, Gue Pequeno e Fabi Fibra, Marrakesh sono veramente la scena rap italiana che ci piace tanto, assieme a Cooking Soul in questo caso. Bravi, bravi, bravi. Bene, mi piace. E detto questo, stiamo quasi per terminare il nostro almanacco e per la rubrica Natura e Orto. Non vi faccio il balletto, se state con noi lo vedrete poi, quello fatto da Simona, che è meraviglioso, è uguale a Raffaella Carrà, ragazzi, ma ne di che dobbiamo parlare, che dobbiamo dire. Però mi scrive giustamente che oggi la rubrica di oggi parla dell'alloro, che è una pianta aromatica simbolo di gloria e sapienza. L'alloro sviluppa in estate un aroma particolarmente intenso, le sue foglie raccolte in questa stagione essiccate sono ottime per profumare le dispense, per preparare infusi digestivi. È vero, mia mamma faceva un amaro all'alloro, perché su dove stanno loro ce n'è tanto, e quindi faceva questo amaro digestivo all'alloro. Per la cena della notte di San Lorenzo, Simona mi ha scritto, mi propone un piatto fresco e raffinato, una caprese di bufala con melanzane dolci, campane grigliate, profumo di alloro e granella di mandorle saltate. Un incontro perfetto tra la freschezza della mozzarella e la croccantezza tostata delle mandorle, ideale per una serata estiva sotto le stelle. Che grandi consigli che ci dà la Simo, grazie. Mentre la notte di San Lorenzo ci ricorda l'importanza di alzare lo sguardo verso il cielo e soprattutto di continuare a sognare. Coltivare i propri desideri con speranza e determinazione è il primo passo per trasformarli in realtà. Questa è la cosa fondamentale. Questa sera prendetevi un momento di silenzio per esprimere un augurio profondo per voi e per chi amate. Ora, quello è il desiderio, cioè non è per piacere Stella fammi arrivare 100 milioni di euro, e no, non è, funziona così, ma appunto augurandovi di avere la forza e la caparbietà, la capacità di portare a termine quello che è il vostro progetto, è quella la forza, la forza di andare avanti nel migliore dei modi, augurandolo a voi e a chi amate. Ovviamente siamo giunti alla conclusione, appunto, ahimè, di questo appuntamento, ma vi lasciamo con i famosi versi di Giovanni Pascoli dedicati a questa giornata. San Lorenzo, io lo so perché tanto di stelle nei tranquilli aer scintilla. Questa già dice un po' quello che era il poema di Pascoli. Vi auguriamo un felice inizio settimana, una felice notte di San Lorenzo, se ci state guardando quando siete tornati dalla notte di San Lorenzo, evviva, speriamo che sia andata tutto bene, vi siate divertiti, non bevete troppo però, attenzione soprattutto se poi vi mettete alla guida. Grazie per essere stati con noi, a dopo, sigla.

0: Una linea di basso magnifica che stravolge una canzone famosissima, in questo caso è Will Survive. Loro sono i Cake, si chiamano Cake, è una torta, e hanno rifatto questa I Will Survive in versione un po' funk, un po' jazz, belli, bella, bella, bella canzone.
1: Bellissima.
0: Di qualche anno fa, ma sempre, sempre interessante da ascoltare, proprio per chi, come dicevamo ieri, l'altro giorno, la musica, il basso di sottofondo ti concentri su tutti gli strumenti. Bravi, bravi, ben trovati cari amici, sono Mauro Caputi, al mio fianco di tanto beltà vestita,
1: aspetta,
0: lo so, c'ho il tirabaci carino, di tanto beltà vestita Simona Monaco, eccoci, ben ritrovati. E allora iniziamo, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi
1: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Teleroma 56 per tutti gli amici che ci guardano anche da lì. Allora, come vi avevamo già accennato in questi vari giorni di cui ci precedevano, la settimana scorsa non mi veniva il termine tecnico.
1: La settimana scorsa?
0: Non mi veniva il termine tecnico. Tra poco inaugureremo la nuova parte della televisione di Nexun Channel, Full Gas. Ma ve lo presentiamo così.
2: Nexun TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona. Tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexun TV, canale 403.
0: Canale 403, Nexun TV, premendo il tasto rosso arriverete poi a godere di quella che è la parte del programma appunto dedicato alle auto.

0: e non solo, anche le moto, quindi un bel po' di sorprese. Ma iniziamo, perché ti volevo chiedere una cosa. Ho sentito oggi, mentre io, sai, spio sempre mentre fai il tuo Gosvip, e non ho capito bene cosa è successo a Giorgio, o meglio, ho visto che cosa a Giorgina e di Ronaldo alla Ferragni, non ho bene, non ho capito,
1: no,
0: nel
1: ma
0: senso.
1: Perché hanno detto a Giorgina hanno detto a Giorgina Rodriguez, la moglie di non ancora, credo, la moglie, comunque, vabbè, di Cristiano Ronaldo, che è grassa.
0: Che è grassa. Da quale pulpito verrebbe fuori questa cosa?
1: Sicuramente o da un uomo cui non piacciono veramente le donne e finge, oppure da qualche vecchia inacidita, perché io trovo che Giorgina sia talmente carica di erotismo femminile, di bellezza, ma proprio è l'incarnazione proprio della, secondo me, della perfezione in tutto e per tutto, perché è magra, ma è non so spiegare, è perfetta in tutto, ha delle gambe unite, caviglie sottili, cosce, intendo, le braccia sono piccoli, così piccoli, un bellissimo seno, è comunque una donna che, ok, hanno 6 figli, di cui di diversa l'uno dall'altro,
0: sì,
1: che lei abbia avuto un paio di bambini, però lei dice, comunque, è un corpo di donna che cambia tutti gli anni, cambia, perché avete questa ossessione tutti sul mio corpo, cioè come se io dovessi, in qualche modo, se non va bene per mio marito, troppo grassa, voi allora non vado bene, cioè fatemi capire, vorreste essere tutte al mio posto, però
0: stavo,
1: immagino,
0: cercando la notizia. Allora, vabbè, innanzitutto lei ha comunque il classico fisico latino, cioè che
1: sì,
0: va comunque,
1: che non è diverso dal fisico di una donna italiana,
0: che non è diverso dal fisico di una donna italiana, e sicuramente, appunto, è una bella donna, questo senza ombra di dubbio. Il secondo me, ti ripeto, entra in gioco la famosa invidia. Infatti,
1: no,
0: tra
1: sì,
0: i vari,
1: certo,
0: commenti che ho letto, è che gente invidiosa, perché sì, cioè nel senso che poi dovremmo vedere, cioè siete andate, cara Giorgina, eccetera, a vedere chi vi ha fatto,
1: sicuramente
0: commento,
1: lo avrà fatto, è sicuro,
0: okay. E non è possibile, perché poi dopo dici che poi dopo è brutto e body shaming, eccetera, ma ripostare la faccia o il corpo di quella,
1: sai che ci sono delle pagine ormai che lo fanno? Ci sono delle pagine che prendono dalle pagine di queste donne, questi VIP, i commenti di cattivi di queste persone, e poi pubblicano la loro faccia. Io godo tantissimo.
0: Ma secondo me sì, cioè nel senso, anche se, però adesso io devo capire, perché c'era un meccanismo tempo fa di guadagno e di denuncia da questo, cioè nel senso, alcuni su Instagram fanno, ti mettono le cose, ti offendono, ma senza essere denunciabili, tu gli rispondi, magari pubblicano, e loro ti denunciano, e a loro volta ti chiedono i danni.
1: Questa non credo che sia possibile, perché l'offesa in sé, l'ingiuria, la calunnia, sono cose che puoi denunciare. Per esempio, sotto una fotografia di Belen, che anche lei è bersagliata, ma non sicuramente né perché è grassa né perché è magra, c'è un tizio che li scrive, scrive, comincia con difenderla, lasciatela stare, oh, poverina, è stanca dopo, e fa tutto l'elenco degli uomini che ha avuto Belen, tutto, da De Martino a tutto, anche ci ha buttato dentro anche l'unica notte che ha passato con Holly, tutti ce li ha messi dentro, e lei mi ha detto, ti piace aprire la bocca e parlare a vanvera, stai attento che poi entrano le mosche, e sa, le mosche quando si appoggiano che fanno? Cagano. Figatissima. Lei non te le ha mandate, ma è giusto,
0: sì,
1: così,
0: certo.
1: E tu cosa puoi dirle? Puoi denunciare Belen, perché tu il primo,
0: no,
1: e come la
0: Ferragni,
1: c'è stato anche un altro commento, perché mi fanno molto ridere, ne ho già parlato, di una che dice, sta ingrassando con il sorrisino, con gli smilini che sorridono. Come dire, magari io e i miei fratelli ci scriviamo, ciao faccia di merda, cioè, e con le fare, però siamo tra fratelli, ci conosciamo, non puoi dire una cosa terribile, puoi mettere lo smile pensando che alleggerisci questa frase,
0: certo,
1: assolutamente,
0: certo, certo,
1: cattiva,
0: certo, sì,
1: mi capisci, non sei mia sorella, non sei mia cugina, non sei un cavolo di nessuno. E quindi piano piano anche queste persone di questo, nel mondo dello spettacolo, artisti più o meno, stanno imparando comunque come scrivere, e con attenzione, come dicevi tu, a non essere,
0: certo,
1: offensivi,
0: rischiando
1: altrimenti,
0: dall'altro lato,
1: certo,
0: dire magari la gente, detto non vedo l'ora di

0: scroccare qualche soldo,
1: che è vero,
0: a
1: che
0: sta gente,
1: chi sta,
0: certo,
1: da, chi sta dalla parte, cioè che l'artista ce l'avrebbe pure i soldi per un avvocato che ti stronca, per l'amor del cielo,
0: certo.
1: Ma perché regalarti così 5.000 euro?
0: Già, beh, no, esatto,
1: no, per dire,
0: non è
1: però
0: c'è
1: una marea di queste cose bellissime, come io l'ho vista Giorgina, a me piace da matti, e anche la, con Chiara Ferragni la stanno demolendo.
0: Ma allora e io credo che entrando poi purtroppo loro con i social ci mettono la cosa, sì. Perché se per primi loro, certo, perché la Ferragni c'è sopra e quindi
1: prima.
0: È stata una delle prime con MySpace, addirittura ancora prima che aprisse tutto quanto,
1: la prima influencer,
0: sì,
1: in
0: sì,
1: quel
0: sì,
1: senso.
0: No, è stata lungimirante però se si togliessero tutti i VIP da Instagram, si togliessero dai social, vedi come crollerebbe il mondo, perché oggi c'è, cioè, il parlare di VIP, artisti e quant'altro, cioè quello vai a fare sui social, non è che ci sono delle pagine che, sono sincero, sono interessantissime, perché tipo l'altro giorno ho condiviso quella del Latino, ho visto una pagina di un professore che insegna la lingua italiana e ti spiega, no, veramente ti torna, sembra di essere tornati negli anni 70 quando in televisione
1: c'era quel professore
0: che spiegava agli ignoranti la lingua italiana, che è giusto che si torni a fare,
1: certo.
0: perché siamo ritornati in un'epoca dove in Italia, con tutto quello che è l'arrivo vario, c'è molta gente che non parla più l'italiano, quindi dovrebbero fare in televisione, quasi quasi lo facciamo noi, io con mio padre, metto mio padre professore di italiano a rispiegare la grammatica, e facciamo una puntata per chi vuole imparare a riparlare l'italiano.
1: Ieri sera, finalmente dopo il lavoro, ci siamo messi a casa, io stavo cucinando, la casa è abbastanza, diciamo, la sala e cucina sono abbastanza piccoli, quindi quando c'è la televisione accesa io sto cucinando, ma sento, e stavi guardando un programma storico che stava rifacendo vedere
0: Rai Storia,
1: non sapevo, non mi ricordo il canale.
0: Rai Storia stava parlando dei proverbi usati dai contadini.
1: Esatto. E la cosa meravigliosa era che poi in studio si parlava anche di Bernacca, perché uno di questi contadini dice è arrivato dopo Bernacca, prima sono arrivati i nostri detti, poi è arrivato Bernacca, che con tutto rispetto, però noi ci affidiamo ancora a quello che vediamo.
0: E lo dicevano i vecchi.
1: Poi,
0: o marinai, o contadini, o cacciatori,
1: esatto,
0: perché a seconda della parte dell'Italia.
1: Esatto. E la cosa meravigliosa è che poi sono andati in studio hanno intervistato questo famoso Bernacca, che è ancora a casa nostra, che noi non abbiamo, sapevamo chi fosse, gira ancora, è arrivato Bernacca, quando
0: sì,
1: dici domani piove.
0: Bernacca, esatto.
1: La cosa che mi ha affascinato, ho smesso di cucinare e come le massaie con il grembiule, con la
0: a vedere
1: mi sono asciugata le mani, immagine meravigliosa, immagine molto bucolica,
0: sì.
1: Mi sono affermata ad ascoltarlo, un italiano di una tale eleganza, di una tale... Ho detto che meraviglia.
0: Sì, e parlava, ti ho detto, parlava con eleganza, come parlavano al tempo in televisione, in maniera molto chiara, e spiegava che, pensa, già al tempo la giornalista gli chiese: ma lei come reagisce agli insulti che riceve man mano? Perché non c'era Facebook, non c'era internet, ma c'erano le lettere, e lui riceveva le lettere appunto perché dicevo, io capisco il popolo italiano in generale, che magari non comprende che cos'è la meteorologia, però si aspetta che io, se loro devono fare il tragitto Roma-Firenze, al chilometro 75 tra Roma e Firenze devo sapergli dire se piove o non piove, ok?
1: Certo.
0: E quindi dice, la meteorologia non è questo, la meteorologia ti dice cose su larga scala, e dice la divido in quei detti popolari reali, che possono in qualche modo avere un fondamento scientifico, e invece i detti popolari che, come la marmotta, se esce fuori bel tempo, se non esce brutto tempo, cioè, oppure
1: rosso di sera,
0: no, ecco, lui il rosso di sera bel tempo si spera, detto, è uno di quelli scientifici. Perché? Perché il rosso, quando vedi il rosso, solitamente i circuiti del vento, delle perturbazioni arrivano da ovest, quando il sole non si dilunga, però è così, cioè, se tu vedi rosso è perché non ci sono nubi e quindi di conseguenza non arriva.
1: E lo stesso è quando vedi la luna velata, il giorno dopo potrebbe piovere.
0: Potrebbe piovere, la luna, famosa luna.
1: Però ha detto un aggettivo, ho usato un aggettivo che mi ha distrutta in maniera positiva, ovviamente. Ha detto, parlando della meteorologia, non me la ricordo, era stata talmente bella che non credo neanche di ricordarmelo, ha detto che è una scienza futuribile, non so, cioè, nel senso che intendeva dire che è qualcosa che adesso è così, ma ogni anno migliorerà sempre di più.
0: Certo,
1: ma ha utilizzato
0: sì.
1: Una parola che io ho detto vabbè,
0: che meraviglia. Bene, vi lascio la canzone e poi torniamo in studio.

rock educato, il country rock gentile di Tom Petty, perché lui è impeccabile, fa delle canzoni meravigliose da ascoltare, ma non si rime, lui è bello, pacifico con la sua band, sempre molto elegante il sound di

0: ciampetti.
1: Quant'è bello essere gentili ed eleganti.
0: Molto, molto, molto. Però oggi sai che mi è piaciuta una cosa che hai detto. Allora, cari amiche, che mentre ti ascoltavo a Gossip, noi dobbiamo essere gentili, eleganti, come hai detto adesso, non eccetera. Quindi andiamo sulle pagine di quelle merde che fanno le e uccidiamo le di bastarana.
1: No, non l'ho detto, non è vero. Non è vero,
0: Sì,
1: non l'ho
0: siete allora,
1: detto.
0: cari amiche, mi raccomando, ricordate, un gesto di gentilezza fa bene, e quindi però andiamo a spiegare a queste brutte stronze bastarde che non devono
1: No,
0: finire.
1: non è vero.
0: No, non
1: No,
0: l'hai detto,
1: no,
0: non
1: però
0: l'hai
1: allora,
0: detto.
1: non ho,
0: Scherzo, scherzo, ovviamente.
1: no, ho detto, se rimaniamo noi eleganti e gentili, perché un gesto di gentilezza fa bene a noi e a chi
0: Sì.
1: lo riceve, ma andiamo sotto i commenti di queste persone cattive e inacidite, tutte
0: Mandiamoli a fanculo.
1: insieme, e facciamogli un bus.
0: Siamo gentili, siate gentili,
1: Elegante.
0: carine ed eleganti. Andate
1: Elegante.
0: sotto e ditele butta me.
1: E facciamogli passare la voglia
0: La
1: di
0: voglia
1: essere
0: di essere bastarde,
1: ineleganti,
0: ineleganti.
1: cafone e cattive.
0: Bellissimo, va bene, ovviamente scherzo, ma no, mi è piaciuta
1: Diciamo.
0: questa cosa perché ovviamente mi stava. Allora, imparate a parlare italiano bene ogni tanto, però andateci su Rai Storia perché ogni tanto fa le
1: Sì.
0: cose molto carine, anche da vedere. Non è che vogliamo mandarvi via da qua, ci mancherebbe
1: No, state
0: altro,
1: vicini.
0: però state vicini a noi. Veramente adesso chiederò a mio padre il problema, vagliela a spiegarmi padre,
1: Ma ciao, sto aspettando ancora la poesia
0: come,
1: io.
0: esatto, come se fa un video in cui spiega l'italiano e da dove si inizia. Benvenuti cari lettori, prima puntata di Impariamo l'italiano, dai, l'italiano in
1: Tuo padre
0: pillole.
1: direbbe, leggete,
0: Ma se, no, se no, ho
1: bestie.
0: capito, ma se non sai il significato delle parole, non è che hai neanche la voglia di trovare il tempo di.
1: Sai
0: No.
1: che
0: Abbiamo, sì, ok,
1: sai
0: abbiamo
1: che
0: mezzo
1: c'è,
0: minuto.
1: c'è l'ebook, che
0: Sì?
1: io non sono mai d'accordo con l'ebook, perché nel
0: No?
1: senso non mi piace, però cos'ha di fighissimo l'ebook? È che se tu non capisci una parola, clicchi sopra col ditino, si apre e ti dà la spiegazione della parola, tipo l'appalissiano. Che cavolo vuol dire questa parola? Si chiederà la gente. Tu gli clicchi sopra e si apre una nuvoletta e ti dà proprio la spiegazione
0: La
1: della
0: spiegazione.
1: parola. È
0: Questa
1: bellissimo.
0: cosa però dell'ebook, direbbe mio padre, ti toglie la possibilità, quando vai sul vocabolario a cercare la parola lapalissiano, prima di arrivare al lapalissiano c'è latrina, qualsiasi altra parola che c'è
1: Prima
0: prima,
1: di
0: che tu leggi.
1: LAPI.
0: Esatto, che tu leggi, che tu comunque vai a vedere e vai a
1: Sì.
0: scorrere e in qualche modo ti rimane nella
1: È
0: memoria
1: bellissimo.
0: e
1: Posso dire
0: magari.
1: l'ultima cosa? Una delle cose più
0: Secondo.
1: belle che mi hanno insegnato all'elementare è cercare sul vocabolario. Cioè, devi andare in ordine alfabetico. Quindi AP, dopo l'A ci sarà AB, quindi lab.
0: Abbiamo
1: Sì.
0: finito, ciao, è bellissima questa cosa, ne
1: Sigla.
0: sperimenteremo dopo, sigla.

0: Ciao, questa è la musica dell'amore. Questa è la musica del nostro cuore. Questa è la musica che l'altro giorno, quando l'abbiamo sentita, lei ha esordito davanti al mondo: con questa canzone voglio arrivare all'altare, giusto?
1: Sì.
0: Bene, l'abbiamo dedicata, l'abbiamo messa e l'ho dedicata a te, così almeno una volta la senti.
1: E poi Pio.
0: E poi basta. Cari amici, ben ritrovati, terza parte. Li abbiamo lasciati un po' bruscamente prima. Prima di mandare la sigla, finisci di dire quello che stavi dicendo.
1: Il vocabolario.
0: Okay. Sì, cioè, sì.
1: Ha già fatto puff, ha già switchato. No, che quando la maestra elementare mi ha spiegato, penso in seconda elementare.
0: Sì, perché spieghiamo, prima stavamo parlando dell'italiano, in chiusura proprio gli ultimi secondi, e Simona
1: la differenza
0: stava...
1: tra esatto. La bellezza comunque di cercare una parola ancora sul vocabolario invece di utilizzare il ditino sull'ebook, è quella che prima di arrivare alla parola che stai cercando ce ne sono tante altre che magari potrebbero incuriosirti e scoprirne il significato.
0: Il significato, certo.
1: E la bellezza di imparare a usare il vocabolario è che è tutto in ordine alfabetico, e quindi vabbè, questa
0: esatto,
1: cosa mi ha creato una
0: portiera, si è aperta. Allora, spieghiamo l'ordine alfabetico, perché lo stavi spiegando bene. Ordine alfabetico, è vero che è A, B, C, D, ma le parole che sono tutte per A, la seconda lettera in alfabeto, in
1: deve
0: ordine alfabetico,
1: per forza la B.
0: Esatto, e la terza uguale, quindi va tutto in ordine alfabetico.
1: Prima
0: della
1: palissiano, ma adesso ce

0: sono tantissime altre, ma ci sarà laboratorio, perché LAB, perché B viene prima di P.
1: L'app, no, prima di l'app c'è una parola con prima di A, B.
0: No, sì, ma per dire, esempio,
1: quindi c'è la Oerte.
0: Scusate, mi hai letto nel pensiero, la cosa
1: mi spaventa. Quel gioco che si trovava il... quel gioco che trovavi le parole, il paroliamo, ah, avevamo noi, beh, giusto, figurati che secondo te che gioco mi possono regalare a me da piccolo, mi posso regalare un gioco di guerra, un gioco
0: risico.
1: No, paroliamo, dove tu dovevi giocare a trovare le parole, avevi, mandavi, buttavi, mischiavi il sacchettino, prendevi delle lettere, scuse, eccetera, quello si chiama Scarabeo, io avevo questo che si chiama Paroliamo, era ancora più difficile.
0: Ecco, giustamente.
1: Dobbiamo stare a high level, eccetera, e così è. Bene, cari amici, ora siamo giunti al momento dell'almanacco. E
0: c'è una ricettina.
1: C'è una ricettina oggi, mamma mia, ma partiamo, signore e signori, benvenuti per voi.
0: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403 e su Teleroma 56. L'abbiamo già visto prima, quando partirà tra un po' il progetto di Full Gas. Restate collegati con noi, ma adesso lo sapete, è giunto il momento che voi tanto attendete con... Eh sì, cari amici, ben ritrovati. Oggi leggeremo l'armanacco de martedì 11 agosto 2026 e come al solito noi vi chiediamo di affrontare quello che è il vostro giorno, quello che è la vostra settimana, quello che è la vostra serata in un modo solo. Come?
1: Passo lento ma violento e me passa lo sgomento. Passo lento ma violento e me passa lo sgomento.
0: La domanda l'avete fatto? Fino adesso avete mai fatto, affrontato questa cosa con passo lento ma violento? Io sì, lo dico proprio perché ve lo vogliamo inculcare in mente. Quando passeggiate, portate a spasso i cani, camminate passo lento ma violento col cane. Io ci provo per i primi 4 minuti, ma poi avendo Filippo che tira...
2: Filippo è l'unico bastotto che è riuscito a rompere due guinzagli
0: e continua a tirare, raga, e mi ha spaccato braccia, spalle, perché poi prende parte e nanetto,
2: è un missiletto, avendo il baricentro basso è più forte,
0: è un missile, è raggio per eccetera. Bene, quindi si è chiamato così, no, lo dovremmo spiegare poi il perché, lo spiegheremo poi in futuro. Quindi la chiesa celebra Santa Chiara d'Assisi, vergine discepola di San Francesco. Santa Chiara, bello, wow, fondatrice delle Clarisse, patrona della televisione e delle telecomunicazioni, quindi è nostra, la nostra
2: santa.
0: Sì, beh, la nostra patrona in questo caso. Bello, bello, bello.
2: Chissà, devo capire se ci sono degli amuleti, no? Sai che ogni santo
0: sicuro,
2: ha la
0: sì,
2: sua
0: certo,
2: immagine.
0: Ma certo, ma certo, ovvio, ovvio. Noi avevamo una cosa di San Francesco, o sbaglio, che avevamo trovato quella cosa, vabbè, quell'amuleto, no, non lo so, vabbè. Però andate, se vi trovate ad Assisi, andatela a vedere.
2: Sai?
0: Ah sì, forse era quello. Però andate ad Assisi a vedere, molto bella Assisi, tutta la chiesa di San Francesco, la Porziuncola, molto bella. Il sole sorgerà alle ore 6:08, meno male, saranno 8 minuti in più, 3 minuti in più, e tramonterà alle 20:19. Quindi noi ovviamente vi auguriamo sempre le buone e belle giornate da affrontare appunto con.

0: Dai, De.
1: Tutto molto bello. Usa la tua mente per creare cose positive.
0: Ti adoro.
1: Su, respira ed espira. Lentamente. Tieni il tuo corpo stabile.
0: Io lo adoro perché sta inventando proprio l'improvvisazione. Eccola qua.
2: Bene, allora passiamo adesso all'altro momento che io tanto amo. Ci sono tre momenti. Io non

0: Vedo di fare l'almanacco perché sono tre momenti che amo. Il primo momento è il momento passo lento ma violento. Il secondo momento è questo, quando parliamo delle cose accadute nel passato, perché se parlassimo delle cose accadute nel futuro mi spaventerei. Ma tutti noi attendiamo quel momento in cui solo lei può ballare la canzone Ballo, ballo, ballo.
1: In realtà tu balli, io canto.
0: Hai ragione, tu canti, ma la domanda è: avete visto Ritorno al Futuro sabato, sì o no? Io vorrei essere il maestro d'orchestra che dirige l'orchestra.
1: Mamma
0: che
1: mia, no, tu avresti, a un certo punto avresti le incolvulsioni.
0: Mamma mia, i conati. Allora, vediamo cosa è successo. Ripercorriamo assieme gli avvenimenti salienti dell'11 agosto. Sarà brutto quando arriveremo all'11 settembre, comunque, no, giusto per... Nel 480 avanti Cristo si combatté la storica battaglia delle Termopili.
1: Oh, chi non le conosce?
0: Chi non le conosce? Non le conoscono perché hanno fatto il film 300, perché sennò corcazzo che lo conoscevano gli studenti. In cui il re spartano Leonida e i suoi 300 valorosi si oppongono all'esercito del persiano di Serse. E quel persiano di Serse, eh? Nel 1934 aprono ad Alcatraz le prime prigioni federali ad alta sicurezza negli Stati Uniti e nel 1953 ad Assisi la Chiesa proclama ufficialmente Santa Chiara patrona della televisione per celebrare la visione miracolosa avvenuta durante la notte di Natale.
1: Non
0: bellissimo, bellissimo, bellissimo! Senti,
1: sembri,
0: come sembri, tutto
1: sembri uno dei bulgari di Aldo Giovanni e Giacomo quando fa queste cose.
0: Lo so, ho capito, però non è che poi sempre si fa. Aspetta, dove vai, cosa fai, dove te ne parti, dove vai a partire subito, come
1: sono,
0: si chiama?
1: Sono curiosa di andare a vedere un attimino questa, in più nello specifico, la chiesa, la celebre visione miracolosa. Sì, voglio andare a vedere.
0: Rimetto il ritorno al futuro.
1: Voglio andare a vedere, cioè, a leggere di cosa parla la celebre visione miracolosa avvenuta la notte di Natale di Santa Chiara. Voglio andare a vederla perché non mi ricordo, cioè, sì, me l'hanno detta, me l'hanno raccontata, ma da adulta non me la ricordo più. Voglio andarla a rivedere.
0: Bene, fate patti avanti, se no scandiamo. Va ora in onda la rubrica Natura e Orto.

0: Allora, o canti o balli. Perché se fai lip sync battle, ci sa, se no faccio io Raffaella Carrà e basta. Ok? Avanti, bellissima, mi piace. E mi sono anche impegnato a fare la coreografia, che fare questo gesto qui con le mani mi fa malissimo, che ho il gomito del tennista. Sei impossessata del microfono. Vada.
1: Vi devo dare una ricettina che è gustosissima.
0: Vai.
1: Allora, però parliamo. Devi. Che oggi la nostra rubrica Natura e Orto è dedicata al finocchietto selvatico, molto diffuso lungo le coste mediterranee. In agosto le sue ombrelle floreali sono cariche di semini aromatici. I semi e le barbine fresche sono perfetti per insaporire i piatti di pesce, conserve sott'olio, digestivi naturali ideali per la stagione estiva. Ma farò ora una ricettina che, se fate il giorno prima, me la conservate in frigo, il giorno dopo è una bomba. Fate cuocere, fate bollire delle patate, più o meno tutte delle stesse dimensioni, ok? Le sbucciate, le tagliate a pezzettini, dopodiché condite con olio.

0: sale, aceto e un pochino di pepe, un bel cipollotto. In questo caso noi abbiamo le cipolle di Tropea, ci schiaffiamo dentro delle cipolle di Tropea.
1: Direi
0: le uova, per una porzione equilibrata ci vogliono almeno due uova a testa perché il piatto sia ben equilibrato. Quindi mettete le uova nell'acqua fredda, da 8 minuti da quando l'acqua comincia a bollire tirate fuori le uova, le prendete, le sbucciate bene, le tagliate a pezzettini, a tocchettini, d'accordo? Le mettete dentro un cucchiaio di senape, mescolate tutto, mescolate anche del finocchietto che nel frattempo avrete tagliato, allora a piacere anche un po' di prezzemolo, diversamente il finocchietto lo tagliate sottile, lo mettete dentro e lo condite, poi mettete tutto in frigorifero. A chi piace può mettere anche dentro delle olive, ma le olive hanno un sapore abbastanza dominante, quindi io e amarognolo, quindi non lo metterei, però fate come volete. Voi lo preparate o a pranzo per la cena o
1: nel pomeriggio.
0: Esatto, l'importante è che se lo fate riposare una notte in frigorifero, il giorno dopo mangerete qualcosa di straordinario e potete tranquillamente utilizzarlo, visto che ci sono le uova, ci sono le patate, come piatto, proprio come piatto unico. Fate bruschettare del pane e ragazzi, buon appetito.
1: Ciao, buon appetito.
0: Buon appetito.
1: Dove pensi di andare con sto piatto? In America?

0: America, America, America, Gianna Nannini featuring Marrakesh, si sono messi assieme, hanno ritirato fuori sto pezzone, era già bello una volta, adesso ancora, figurati, riesce a unire finalmente un po' di generazioni che magari ne iniziano a capire un po' qualcosa di più. Ma continuiamo, cari amici, ben ritrovati, ci avviciniamo adesso all'ultima parte, la famosa intervista, quella calma, quella più tranquilla, anche perché siamo giunti al momento. A proposito, però, domanda, e quindi stasera mi prepari quella con il finocchietto, quindi se, se me lo segno, ma mo segno, se
1: abbiamo le uova fresche, abbiamo le patate fresche che abbiamo preso da John e Prue, sì, sotto, abbiamo le cipolle di Tropea, la senape, ho tutto, e tranne il finocchietto.
0: E dobbiamo andare a trovare il finocchietto, va bene, troveremo.
1: Sembra facile
0: trovare il finocchietto, ma non è sempre così. Allora, Santa Chiara ci insegna il valore della semplicità e della chiarezza interiore. Questo è quello che ho detto prima io, mi metto lo stacchetto. In questo periodo estivo.
2: Edilfor SRL. Tecnologia sempre all'avanguardia, specializzati nella produzione di manufatti prefabbricati in calcestruzzo nel settore civile, stradale e ferroviario, barriere di sicurezza stradali, muri di sostegno, predalles, doppie lastre, barriere antirumore, lastre rivestite con pietra naturale, elementi a profilo redirettivo, lastre per solaio Bausta, prefabbricati speciali e soluzioni su misura. Per informazioni e contatti www.edilforsrl.it.
3: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
5: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it.
6: Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Velletri.
7: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
8: Seie Commentravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore.

0: Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabchem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
1: Il nostro editoriale Internos, però non c'è rimasto più nessuno praticamente, perché Piccari è in ferie. Allora, avete presente Jovanotti che sta facendo il suo tour in bicicletta? Ecco, Piccari è più o meno un clone di Jovanotti. Marangio che è disperso da qualche parte. Noi però, per mantenere le buone abitudini, abbiamo rispolverato dal cassetto chi è rimasto. Sì, chi è rimasto, e cioè Lucio Marinucci. Ciao Lucio.
2: Ciao Ale, ti toccano gli scarti, mi dispiace.
1: Sì, beh, tra l'altro diciamo anche una cosa per chi non l'avesse ancora capito tramite i nostri spot. Finalmente torna Maracanã lunedì e tu torni in un cantuccio, insomma.
2: Eh beh, ma com'è giusto che sia, ubi maior minor cessa.
1: Oh, sale. Finalmente, meno, quindi hai ancora due puntate e poi torni a fare quello che devi fare, cioè il topo di redazione, come si suol dire, no?
2: Assolutamente, come giusto che sia, ribadisco. Come però vedi, noi siamo una radio talmente democratica, sì, Ale, che sì. L'altra settimana c'ero io in studio e te in collegamento all'editoriale,
1: esatto.
2: Siamo tutti sullo stesso livello, quindi il direttore sul livello degli altri, certo, gli altri sono, certo, sul livello del direttore, non c'è differenza alcuna, no. Siamo molto democratici.
1: E questo è molto bello. Tra l'altro, Lucio Marinucci non è soltanto una sorta di vigile urbano che smista le domande, ma è anche un profondo conoscitore di calcio, quindi oggi lo tiriamo fuori. Beh, questo aspetto, Lucio, che dici?
2: Oddio, approfondito, sembra troppa grazia, Ale. Però no, dai, qualcosina vediamo giro per l'Europa.
1: In giro per l'Europa. Allora, cominciamo proprio da qui. Non ti ha ovviamente meravigliato il fatto che il Paris Saint-Germain si è portato a casa questo ennesimo trofeo dopo due Champions consecutive, la Supercoppa europea. Tra l'altro non erano Paris Saint-Germain nemmeno al gran completo, però è andato tutto come doveva andare, sei d'accordo?
2: Beh sì, tutto secondo pronostico. È stata una bella partita, devo dirti, Ale, piacevole. Poi non stupisce che il Paris Saint-Germain vinca, perché quando guardi la formazione di Luis Enrique ormai ci siamo abituati a leggere campioni quasi in ogni ruolo. Tra l'altro ieri veniva anche ribadito in diretta, questa è una squadra con tantissimi elementi, anzi praticamente tutti impegnati al mondiale,
1: sì.
2: Quindi chi prima chi dopo sono tornati un po' alla spicciolata, ma solamente verso la fine di luglio. Il Paris Saint-Germain non ha quasi mai giocato, ha fatto due test amichevoli, due letteralmente, poi nient'altro. C'è chi addirittura non aveva giocato neanche un minuto di test amichevoli, eppure poi però quando li vedi in campo girano come se non si fossero mai lasciati. Ieri hanno approcciato all'inizio un po' lentamente, poi trovano dei guizzi fantastici. Marseille ormai possiamo dirlo un campione, il primo gol è stato eccezionale, poi
1: vero.
2: Quando hai due raddoppi e alla fine porti a casa anche questo trofeo.
1: No, tanto è vero, hai talmente ragione sulla questione del Paris Saint-Germain, che non si era praticamente mai ritrovato insieme e che si era un po' lamentato anche Luis Enrique, no, alla vigilia di questa partita.
2: Sì, esatto, lo aveva detto, però ormai sapevo che il calcio contemporaneo col mondiale a 48 squadre del nostro Gianni Infantino, bel mondiale che mi sento di dire, però... È finito nella seconda metà di luglio, quindi anche lo stesso Emery lo ha detto, sì, Ale, sì, la formazione, sì, di ieri era imbottita di giovani, perché ha detto beh, Emiliano Martinez non poteva essere qui, Watkins non poteva essere qui, hanno finito la stagione il 19 luglio, gli ho dato 4 settimane di ferie, non potevano essere qui e quindi con loro avremmo avuto più possibilità, però questo è, quindi si sono tenuti una formazione che comunque ha fatto vedere delle buone cose.
1: Qualcosa, sì, hai perfettamente ragione. Ma tanto io sono convinto che il regno di Infantino, ne parlavamo anche con il buon Valentini l'altro giorno, Antonio Valentini, finirà ben presto. Non so se in quegli edifici di cemento con le sbarre dietro, però insomma staremo a vedere.
2: Mi ricordo, parlavamo dei cellulari.
1: Bravo, parlavamo dei cellulari, la sensazione, diceva appunto anche Antonello, che potrebbe finire in questa maniera. Ma detto ciò, le nostre povere cose di casa nostra, che però come dico sempre ci piacciono tanto. Allora, ci avviciniamo al campionato, ci sono un po' di casi aperti, tu dicevi di giocatori che devono ancora entrare alle ferie, nel Milan ce ne sono due che le hanno prolungate un po' queste ferie, oggi arriva anche Cardinale, che onestamente non so quanto potrà incidere, però Come vedi questa situazione di Maignan e Rabiot, caro Lucio?
2: Ma secondo me la punta dell'iceberg è di un Milan molto indietro. Io lo sto dicendo praticamente tutti i giorni, al momento per me è un Milan ancora deludente, non completo, con tantissime difficoltà. Anche questa è l'ennesimo nodo, per carità, tutto concordato, anche qui non c'è niente di anomalo interno alla società, però con quello che è stato il finale dell'anno scorso, con le difficoltà con cui ci si è approcciati a questa stagione, con il momento delicato dopo la scomparsa come una leggenda di Franco Baresi, è chiaro che vedere il capitano non rientrare neanche per un giorno e poi addirittura prolungare le proprie ferie, per carità, ribadisco, legittimo, però in questo momento del Milan non è il massimo, ma tant'è che in tantissimi hanno storto il naso, mi sento di dire anche comprensibilmente, perché sul mercato il Milan è indietro, sulla preparazione progettuale il Milan è indietro, si sperava magari qualche risposta dal punto di vista emotivo, che non è arrivata, nessun passo in più, nessun passo oltre. No. Quindi ripeto, è l'ennesima dimostrazione che al Milan qualcosa non stia funzionando, anzi tanto non sta funzionando, io te lo dico orale, manca ancora qualche settimana alla fine del mercato, il campionato deve ancora cominciare, però al momento il Milan, io non mi stupirei se dovesse mancare la Champions League anche quest'anno, non
1: concordo.
2: Sarei per niente stupito.
1: Lucio, concordo, tra l'altro hai per caso notizie di Ibrahimovic, il plenipotenziario Ibrahimovic, sai dove è finito?
2: No, perché insomma... Mondiale, Ale, che faceva l'opinionista e poi poco altro.
1: Poco altro, ma è veramente una situazione caotica, tra l'altro leggo che Maignan probabilmente non giocherà contro il Torino, ma lo trovo tutto sommato anche un gesto rispettoso nei confronti dei compagni, Lucio, perché poi bisogna tenere sempre anche l'equilibrio dello spogliatoio. Se tu torni, come dici correttamente, nei giorni che devi tornare e non ti anticipi nemmeno di qualche giorno, poi il Torino va in panchina per dare anche un segnale. Invece mi sembra che, per quanto poi le amichevoli possano contare, stia crescendo tutto sommato benino il Napoli, che ha battuto 6-2 l'Aris Salonicco, niente di che per l'amor di Dio, però sono arrivati dei segnali interessanti da alcuni giocatori che in questo momento sono sotto esame nel Napoli.
2: Sì, è vero, poi ci si interroga anche tanto, Ale, su che tipo di sviluppo potrà avere questo Napoli nel corso dell'anno, come potrà utilizzare alcuni elementi. È stata un'ennesima risposta positiva, chiaramente l'avversario non era dei più probanti, però si vedono dei segnali. Il grande, secondo me, interrogativo, ma positivo, la curiosità, per me rimane quella attorno al centrocampo. Capire che tipo di interpreti utilizzerà nel corso dell'anno. Ieri Lobot è entrato solo nella ripresa, all'inizio ha cominciato Gilmour, si è visto bene De Bruyne nel secondo tempo.
1: Sì, molto.
2: Però sai, Fab Four, siamo sempre molto incuriositi, anche chissà, qualche mese fa sembrava praticamente destinato a partire, ora rimane il centrocampo del Napoli, è un reparto di grande valore, Ale, se non è il più forte siamo lì, perché se la batte solo con quello dell'Inter, perché pure Gilmour per me è un ottimo centrocampista, sarebbe il titolare nella stragrande maggioranza delle squadre di Serie A, molte anche europee, e qui è un'alternativa, è l'alternativa di Lobotka, quindi... devo dire, se il Napoli riesce a trovare una quadra, il valore della rosa è indiscutibile.
1: Ma io, Lucio, credo che in assoluto sia il centrocampo più forte, considerando che in questo momento De Bruyne fa la riserva. Cioè,
2: sì, esatto.
1: questo è un po' un paradosso. Tant'è vero, caro Lucio, che quando si parlava dell'arrivo di Rabiot, io ci ho sempre creduto poco, perché se arriva Rabiot cosa fa nel Napoli? Detto che è un giocatore forte che può ulteriormente migliorare, ma fare cosa in questo centrocampo?
2: Ma no, ma infatti anche secondo me era giustamente, comprensibilmente, dato che c'era Allegri, una possibile pista, ma in caso di cessione di qualcuno, ecco, se Anguissa avesse lasciato, vedo che hanno delle zone di campo magari ogni tanto un po' differenti a livello di incisività, però sono quel tipo di giocatore lì importante. Ecco, se fosse uscito Anguissa avrebbe avuto senso andare su Rabiot, ma ad ora non credo avrebbe senso. Io mi aspetto infatti che Rabiot resti al Milan,
1: sì.
2: Lui rientrando con calma dalle ferie, però no, il Napoli lì è completo, non ci mancherebbe altro, una squadra con tanti valori e tante caratteristiche soprattutto differenti, e questo farà fa la differenza, appunto.
1: Sì, rientra con calma insieme alla mamma, lo sai che è rabbioso. La signora Rabiot, sì, torneranno insieme. Ti voglio portare invece su due giocatori, uno è arrivato, l'altro...

0: calciatore, guarda, io credo sia un calciatore che definirei contemporaneo, è il
1: Sì.
0: giovane contemporaneo. Perché? Perché il calcio moderno è andato sempre più, lo dicevamo tantissime volte, Ale, in una direzione atletica, in una direzione fisica, quindi un calcio di grande ritmo dove non ci si ferma mai, e è una direzione consolidata già da tanti anni. Però le ultime stagioni ci hanno insegnato che senza imprevedibilità tecnica ad alto livello non ci si può stare. E quindi i giovani migliori sono quelli che hanno comunque delle doti fisiche e atletiche interessanti, ma riescono ad abbinare una tecnica individuale di livello. Alaj Begovic al momento è esattamente questo giocatore qui, perché parliamo di un giocatore anche con una bella gamba, non sembra perché meno strutturato rispetto ad altri, ma Alaj Begovic è 1,85 m, quindi un
1: Esatto.
0: calciatore con dei centimetri, tecnico, grande abilità nello stretto. Con il Salisburgo, è chiaro che poi il campionato austriaco è un banco di prova differente, però appariva nettamente oltre la categoria. Tra l'altro, aveva fatto bene anche in Europa League. Sono curioso di capire, Ale, come potrà, ecco,
1: Esatto.
0: reagire ad essere già un calciatore importante della Juventus, però un ragazzo molto tarato, quindi io mi attendo che possa dare delle risposte. Poi, in base all'atteggiamento di questi primi mesi e di questa stagione, capiremo magari anche qualcosa in più sul futuro remoto. Però è un colpo
1: Può
0: interessante,
1: giocare
0: importante.
1: assieme a Yıldız, noi l'abbiamo visto nell'ultima amichevole, soprattutto nel primo tempo, secondo me un po' si sono pestati i piedi perché tutti e due tendono a cercare la linea, no? Laterale per poi rientrare. Nel secondo tempo invece l'ho visto un pochino più centrale, un pochino più dietro la punta. È una convivenza che ci può stare?
0: È un grande interrogativo, Ale, perché sono due giocatori che danno il meglio di loro nella stessa zona di influenza, non prendiamoci in giro,
1: Esatto.
0: hanno quel tipo di movimenti lì. Probabilmente Alaj Begovic credo possa sgrezzarsi per diventare anche un pochino più centrale.
1: Sì.
0: Il Lito l'abbiamo visto negli ultimi anni, ogni tanto
1: Sì.
0: più accentrato, però secondo me perde un po' del suo spunto quando è lì tra le linee, sa giocarci. Però anche lì c'è uno che quando gioca leggermente decentrato sulla sinistra, per me dà il meglio di sé. Alaj Begovic potrebbe sgrezzarsi un po' di più per lavorare al centro, però ad ora sì, sono calciatori che ricoprono un po' la stessa zona di influenza. Per carità, le partite sono tante, ora mano a Spalletti e palla a Spalletti
1: Già.
0: per cercare di metterli tutti insieme.
1: Veniamo invece a Mora. La Roma, non dico che si è arenata su questa situazione, ma più che altro è il Porto che ha alzato un pochino il livello, soprattutto sulla questione del diritto, dell'obbligo di riscatto. Al momento si sta cercando di trovare la quadra, però non ci sono sostanziali passi avanti nelle ultime ore. Detto questo, vedremo come andrà a finire. Che giocatore è Mora? Perché molti non lo conoscono, è dal Porto, se ne parla molto bene, ha fatto una prima stagione interessantissima, la scorsa un po' meno, però insomma è sempre un giocatore da 50 milioni di euro.
0: Sì, decisamente. Parliamo di, ecco, da 2007 passiamo ad un altro 2007, perché
1: Esatto.
0: Rodrigo Mora è sempre 19 anni, è un altro grande talento, è molto talento porto, Ale, anche
1: Sì,
0: qui
1: sì.
0: calciatore, ecco, diverso, un pochino, fisicamente un pochino più antico, ossia baricentro basso, non molto potente a livello muscolare, ma molto tecnico, molto tecnico, molto guizzante. E sa giocare molto palla al piede, è meno attaccante, nel senso che ha dimostrato di avere dei gol, perché appunto tu dicevi 2 anni fa, nella prima vera grande stagione di affermazione, anche se poi aveva già giocato quell'anno prima, ma nella seconda squadra del Porto, aveva fatto 10 gol in campionato, quindi è un calciatore con dei numeri, però un po' più, ecco, ricorda un po' più il trequartista passato, è un centrocampista offensivo, quindi che sa, ecco, giocare nella zona centrale, trasmettere il pallone, grande visione, grande tecnica, insieme a dei tempi di inserimento. L'anno scorso ha fatto un po' peggio perché Ale, perché al Porto è arrivato un allenatore che è molto interessante, che noi conosciamo, italiano,
1: Sì,
0: Parioli,
1: Parioli.
0: che però applica un calcio meno, ecco, meno spumeggiante rispetto ad altri, quindi richiede anche un grande sacrificio. In fase di non possesso, Mora lo sa fare, però ha perso un pochino di quell'incidenza. Io mi chiedo, posto nel contesto di Gasperini, potrebbe fare bene?

0: Probabilmente sì, perché ecco, dovrebbe fare tutte e due le fasi, però in una squadra che spinge come le squadre di Gasperini, quei giocatori calzano a pennello.
1: Decisamente, bisogna capire se poi questa trattativa appunto si sbloccherà, perché il Porto ha alzato appunto il livello. Mentre pare sempre in casa Roma, poi ti porto su a Lazio e ci salutiamo, che Luis Enrique possa essere l'esterno, l'altro esterno che può arrivare alla corte di Gasperini. Francamente questa è un'operazione che capisco molto di meno, Lucio, perché si parla addirittura di una cifra attorno ai 25 milioni di euro. Tutto sommato, se questa operazione va in porto, la Roma fa un grande favore all'Inter, che non sa più dove piazzarlo questo giocatore. Tra l'altro, fammi dire una cosa, anche un po' sottovalutato, perché non sarà un fenomeno, ma non è nemmeno questo giocatore di cui bisogna per forza liberarsi, secondo me.
0: Sono totalmente d'accordo, mi sono preso insomma nel corso della stagione da parte dei miei amici interisti i peggio insulti.
1: Ma hanno fatto bene.
0: Sì, no, su quello figuriamoci a prescindere. Però su Luis Enrique io la vedo esattamente allo stesso modo. È un calciatore, anche qui, ecco, non parliamo di certo di un fenomeno, ma un calciatore che posto nel giusto contesto può dare una mano, anzi può essere anche molto incisivo, tant'è che nel Marsiglia di De Zerbi, anche lì è una squadra che spingeva, aveva fatto una stagione molto importante a livello realizzativo. L'Inter, quello che ho detto anche nei giorni scorsi in diretta, non poteva probabilmente permettersi di aspettarlo per vederne completata la crescita da esterno a tutta fascia nella squadra più forte del campionato. Non poteva permetterselo, non può permetterselo adesso. Certo, incassare più di 25 milioni e quindi fare una plusvalenza di un anno dall'acquisto, dopo una stagione non esaltante, sarebbe un colpaccio da parte di Ausilio. Però dall'altra parte sono curioso di capire con Gasperini che cosa potrebbe fare. L'unico nodo lì è capire a tutta fascia o anche nel pacchetto offensivo, perché cambia parecchio.
1: E invece io sono un po' incuriosito, caro dottor Marinucci, dalle ultime operazioni della Lazio. Allora, perché adesso sembra si esplosa la bolla allo Tito, no? E ti spiego in che senso. Frattesi, anzi non ti devo spiegare nulla, perché semmai sei te che spieghi qualcosa a me. Frattesi è arrivato alla... Vabbè, qualche carezza te devo anche fare. Frattesi è arrivato alla Lazio con un'operazione molto interessante. Ma lo Tito sembra non volersi fermare qui, perché nelle ultime ore, poi ne parleremo con il nostro comune amico Lorenzo Di Benedetto, ma nelle ultime ore addirittura è venuta fuori la suggestione Icardi, alla quale io credo meno di zero. Però che sta succedendo in casa Lazio secondo te, Lucio?
0: Io non mi stupirei, ecco, se anche Gattuso, per carità, con magari cercando di trovare delle soluzioni diplomatiche, anche se non parliamo di una persona propriamente diplomatica, qualcosina alla lunga abbia potuto anche richiedere, direi giustamente, perché al momento la rosa della Lazio non può essere competitiva in tanti reparti. È vero che i problemi forse sono soprattutto relativi al pacchetto arretrato, però qualcosa serve. Frattesi rappresenta sicuramente una soluzione interessante, perché è un calciatore che a Roma conoscono bene, lui ha giocato sia nelle giovanili della Roma che nelle giovanili della Lazio, ha bisogno di riscatto, potrebbe diventare comunque uno dei giocatori, secondo me, con il tasso qualitativo migliore della rosa insieme a Zaccagni, quindi sarebbe un buon colpo. In attacco vedremo, stanno girando adesso queste voci sui Icardi.
1: Sì, ma con poi quale stipendio? Cioè, io ci credo zero. Sì, detto l'altro. Questo, quale stipendio gli dà lo Tito? Cioè, un appartamento a Formello poi? Cosa gli può dare?
0: Non ne ho la più pallida idea, perché poi la Lazio non può di certo permettersi grandi sborsi dal punto di vista dello stipendio. Sappiamo che invece in Turchia i calciatori percepiscono degli stipendi faraonici. Tra l'altro, tra parentesi, è stata un po' incredibile la presentazione di ieri di Dusan Vlahovic al Beşiktaş, accolto come il messia sostanzialmente, ma permetterai questa digressione?
1: No, fammi fare una battuta, ma veramente è una battuta. Hanno fatto impallidire i tifosi della Roma, che i tifosi della Roma che se arrivi te Marinucci vanno a prendere il giocatore in 500, in confronto con quello che è successo ieri al Beşiktaş li ha fatti impallidire. È una battuta chiaramente, ma lo so che gli stessi tifosi della Roma su questa cosa insomma hanno da ridire, perché veramente se arriva Lucio Marinucci o Marco Piccari lo vanno a prendere in 500. Ma detto questo, Vlahovic è arrivato come uno che ha vinto 5 volte il pallone d'oro, insomma.
0: Sì, ma poi per carità sappiamo che in Turchia c'è una grande passione, quindi arriva un giocatore già di medio-alto livello ci si riversa in strada.

0: Atalanta, quindi ecco, lo stavi dicendo benissimo. No, tornando su Icardi invece, io non so neanche quanto poi sia la soluzione giusta. In Italia sono ancora tutti molto innamorati di Icardi, se ne riparla tanto, con grande affetto, però un calciatore che si segna i suoi gol in Turchia, ma anche qui ti stai proprio in quanto ad avere 34 anni. Tra l'altro parlavi di stipendio, al Galatasaray prendeva 6 milioni a stagione netti, anche decurtandosi un po', non so se Lutito potrebbe neanche avvicinarsi ad accontentare le richieste del giocatore, quindi tanti interrogativi.
1: Ma la riflessione è una e ci salutiamo veramente, cioè Lutito sta provando a cambiare marcia, e io qui te la metto proprio in maniera molto brutale, forse in vista anche del 2027 quando ci sono le elezioni politiche.
0: Ma
1: è
0: io...
1: brutale, eh? Lo so che sì, è brutale, no, però
0: lo capisco, sta provando a cambiare marcia, però ti rispondo no, in questo momento cambiare marcia è impossibile, dovrebbe veramente stravolgere tutto e non lo vedo, ecco, pronto per una missione del genere, sia calcisticamente poi politicamente, per carità, un altro discorso, un altro paio di maniche, ma io non credo ad una Lazio parecchio più forte di quella che è adesso tra qualche settimana.
1: Va bene, va bene, va bene, caro.
0: Bene.
1: Va bene, bene, bene. Dunque, allora, grazie Lucio.
0: Grazie a te Ale, è stato un piacere, ci vediamo dopo.
1: Grande Lucio, Lucio Marinucci, che non è Marianucci, non è parente del giocatore del Napoli che si è infortunato, ma...
2: No, spiace.
1: Come avete sentito, Lucio, mi fa piacere mettere in mostra i gioiellini di TMV Radio, perché Lucio è uno veramente di questi. Non so cosa dispiace a Gabriele Latini, però noi adesso... Ah, che è Marianucci. Adesso andiamo in pausa, poi siccome abbiamo toccato tanti argomenti, tanti, li andiamo a approfondire con Lorenzo Di Benedetto. E se mi permettete, se siete d'accordo, io partirei proprio da queste ultime mosse della Lazio, che non so quanto sono di propaganda e quanto invece sono reali. A tra poco!

0: Nessuna speculazione politica contro Madrid, ma solo una misura a tutela della sicurezza nazionale. Lo ha ribadito il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi durante l'audizione in commissione Schengen, tornando sul ripristino dei controlli alle frontiere dopo gli eventi di Ceuta. Il Viminale ha confermato che la sospensione dell'accordo di Schengen non sarà rivista prima del 15 agosto e proseguirà fino a che non saranno del tutto esclusi rischi per l'Italia. Alta tensione in Cisgiordania per l'assedio di coloni estremisti al villaggio palestinese di Usra. L'IDF ha schierato le proprie truppe e rimosso due avamposti abusivi, circondando la zona per evitare nuove incursioni e proteggere i residenti, ritirando l'ordine di evacuazione per le famiglie locali. Ferma la condanna degli Stati Uniti, che con l'ambasciatore Mike Huckabee hanno definito ripugnanti e ingiustificabili le violenze e le intimidazioni commesse contro la popolazione. Walter Lavitola rimane nel carcere di Roma. Il GIP ha respinto la richiesta d'arresti domiciliari presentata dalla difesa al termine dell'interrogatorio di garanzia, incassando anche il parere negativo della procura. Lavitola ha ammesso di essere stato il mandante dell'atto intimidatorio ai danni del conduttore di Report Siffredo Ranucci, precisando però di aver ordinato agli esecutori di sparare 4-5 colpi di pistola contro il muro della villetta di Pomezia e non di collocare un ordigno. Un forte boato è stato avvertito nel pomeriggio lungo la strada tra Colleferro e Artena per un'esplosione avvenuta all'interno di uno stabilimento industriale specializzato nella produzione di munizionamento per la difesa. Sul posto sono intervenute tempestivamente diverse squadre dei vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni dei soccorritori non si registrano feriti, mentre a scopo precauzionale è stata disposta l'evacuazione del vicino outlet di Valmontone. Dramma nel Trapanese all'interno dell'impianto di depurazione comunale di San Vito Lo Capo. L'operaio Davide Anselmo, di 45 anni, è sceso nella struttura per un controllo ed è stato colto da malore causa esalazioni tossiche. Nel tentativo di prestare i primi soccorsi e praticargli il massaggio cardiaco, anche l'operatore del 118 Francesco Bulgarella, 64 anni, ha perso la vita investito dalle sostanze nocive. La procura di Trapani ha aperto un'inchiesta. Continua l'emergenza legata all'attività eruttiva dell'Etna, che costringe lo scalo di Catania Fontanarossa a prolungare il blocco dei voli. La società di gestione SAC ha confermato la chiusura del settore aereo e la sospensione di tutti gli arrivi e le partenze fino alle 2 di notte del 14 agosto. Per il settore turistico si stima già un impatto tra i 12 e i 24 milioni di euro, mentre Codacons ha segnalato all'antitrust rincari anomali sulle tariffe del noleggio auto. Un super yacht di 30 metri dal valore di 8 milioni di euro e consegnato soltanto 4 giorni fa è affondato nelle acque di Porto Cervo tra l'isola dei Cappuccini e Capoferro. Una avaria al motore avrebbe innescato un principio di incendio e una successiva falla nello scafo, facendo adagiare l'imbarcazione su un fondale di 7 metri. Salve tutte le 14 persone a bordo, mentre la capitaneria di porto di La Maddalena è al lavoro per coordinare la messa in sicurezza del natante e scongiurare danni ambientali. A luglio la domanda di energia elettrica in Italia ha toccato la quota record di 32,5 terawatt, segnando un incremento dell'8,3% rispetto allo stesso mese del 2025. I dati ufficiali resi noti da Terna evidenziano come questo picco sia stato fortemente trainato dalle temperature eccezionalmente elevate registrate su tutta la penisola, che il 15 luglio hanno spinto il fabbisogno annuale fino a toccare una punta di 58 gigawatt. L'aumento dei consumi ha interessato in modo omogeneo sia il comparto industriale, con l'indice IMCE in crescita del 2,1%, sia la totalità dei settori territoriali italiani, riportando il trend della richiesta di energia sui livelli precedenti alla grande crisi del 2022. La produzione nazionale netta ha coperto l'84,4% del fabbisogno complessivo, mentre le fonti rinnovabili hanno assicurato una copertura pari al 41,5% della domanda totale. In grande evidenza le performance del settore fotovoltaico, che ha registrato un balzo di produzione del 20,6%, sostenuto dai nuovi impianti connessi alla rete elettrica nazionale. Il restante fabbisogno energetico è stato invece coperto attraverso l'incremento della generazione termica e i saldi degli scambi con l'estero.
1: Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebimeteo per la giornata di venerdì. Raggiunge l'apice la nuova espansione dell'anticiclone africano sull'Europa centro-occidentale, con temperature molto elevate un po' ovunque su tutto il continente e anche sull'Italia. La situazione è tranquilla dal punto di vista della nuvolosità nella giornata di venerdì. Qualche nuvola al mattino, possibile a ridosso dei rilievi sulle regioni settentrionali, sulle zone costiere, poi nel pomeriggio si sviluppa ancora un po' di variabilità, un po' di addensamenti sui settori montuosi Alpi e Appennino, con qualche locale temporale di calore che potrà interessare soprattutto la dorsale appenninica meridionale. Vediamo dunque la previsione per la giornata di venerdì 14 agosto, ancora molto caldo ovunque con temperature minime notturne che non scendono sotto i 25-26 gradi in città e lungo le coste e qualche locale temporale di calore sul Appennino meridionale, sulla Sicilia interna e sui settori alpini. Per il momento è tutto, maggiori dettagli sulle vostre località sul sito o sull'app di Trebi Meteo.

Giornata trionfale, quella di ieri per l'Italia e gli europei di nuoto a Parigi, con la conquista di 4 medaglie che riportano gli azzurri in vetta al medagliere. Nicolò Martinenghi vince l'oro nei 100 rane in 58 e 58 davanti a Simone Cerasuolo che agguanta il bronzo. Simona Quadarella conquista il suo quarto titolo continentale consecutivo negli 800 stile libero, portando a 9 il totale dei suoi ori europei. Splendido bronzo per la giovane Sara Curtis nei 100 stile libero con il tempo di 52,79, prima medaglia azzurra al femminile sulla distanza. Qualificati in finale Ceccon nei 200 dorso, Pilato e Angiolini nei 100 rana, D'Ambrosio nei 100 stile, Di Pietro nei 50 farfalla. Unica nota stonata, la squalifica della staffetta 4x100 mista per una gambatti regolare di Viverti. Nuove grandissime soddisfazioni per l'atletica azzurra ai campionati europei di Birmingham. Nadia Battocletti si riconferma campionessa europea nei 5.000 metri vincendo in 15.37.84 in una gara arricchita dallo splendido bronzo di Mikkol Maiori. Serata amara invece nei 100 metri maschili per Marcel Jacobs. Il campione azzurro si ferma a metà gara per un risentimento all'adduttore, chiudendo settimo in 12.26 nella finale vinta dal britannico Romel Glove. Stesso posto per Kituro Ali in 10.34. Nelle prossime ore Jacobs si sottoporrà a accertamenti medici per valutare la sua presenza nella staffetta 4x100. Calciomercato, l'Inter protagonista.

Con manovre calde sia in entrata che in uscita, con Davide Frattesi sempre più vicino al trasferimento alla Lazio con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto oltre i 15 milioni di euro, che diventerà obbligo a determinate condizioni. Per sostituire il centrocampista, la dirigenza nerazzurra valuta il profilo di Curtis Jones del Liverpool. Su fronte acquisti prosegue la trattativa diretta con il Tottenham per l'esterno Gigi Spence. I nerazzurri hanno offerto 30 milioni di euro a fronte di una richiesta di 40, ma la sensazione è che si possa chiudere a quota 35 milioni prima di Ferragosto. In casa Milan l'attenzione si sposta sulle operazioni d'uscita per sfoltire la rosa a disposizione del tecnico Ruben Amorim. È in fase avanzata la trattativa con il Porto per la cessione di Santiago Jiménez sulla base di circa 20 milioni di euro. Le società stanno definendo i dettagli sulla formula con i rossoneri che spingono per l'obbligo di riscatto. Sul fronte delle altre cessioni, il Milan punta a monetizzare dalle partenze a titolo definitivo di Musa, Fofana, Tomori e Ricci, quest'ultimo seguito con forte interesse dall'Atalanta. La Roma rinforza la corsia di destra ufficializzando l'acquisto a titolo definitivo dell'esterno argentino Nahuel Molina dall'Atletico Madrid. Il campione del mondo classe 1998 ha firmato un contratto quadriennale con il club giallorosso dopo le positive esperienze maturate con le maglie dell'Udinese e appunto dell'Atletico. Parallelamente la società capitolina valuta il profilo dell'esterno offensivo Luis Enrique dell'Inter, per il quale la richiesta dei nerazzurri si aggira attorno ai 30 milioni di euro. Ore decisive per la porta della Juventus con i dirigenti bianconeri al lavoro per chiudere la trattativa con il Paris Saint-Germain per Zion Suzuki, l'ormai ex portiere del Parma, trasferitosi a Parigi per 35 milioni di euro, può arrivare a Torino con la formula del prestito annuale. Carnevali e Massara puntano a definire l'accordo con l'entourage del 23enne giapponese e con il club francese entro il fine settimana, così da mettere il giocatore a disposizione di Luciano Spalletti per la ripresa degli allenamenti dopo la tournée estiva. Definito il tabellone principale del Masters 1000 di Cincinnati, al via senza l'infortunato Yannick Sinner, che sta recuperando in vista degli US Open. Flavio Cobolli è inserito nel quarto della testa di serie numero 1 Alexander Zverev, debutterà al secondo turno contro il vincente tra Carabelli e Kecmanovic. Nel secondo quarto si prospetta un possibile derby azzurro negli ottavi tra Matteo Arnaldi e Luciano Darderi, con Djokovic presente nello stesso spicchio. Arnaldi esordirà contro l'Andaluseo Draper, mentre Darderi attende il vincente della sfida tra Hicata e Monfils. Nello stesso lato di tabellone figurano anche Mattia Bellucci, opposto a Svad, e Matteo Berrettini, che affronterà al primo turno un tennista proveniente dalle qualificazioni. Lorenzo Musetti aspetta al primo turno Altmaier o un qualificato. Al via anche Lorenzo Sonego, che affronterà il primo turno il cinese Shang, con in palio il match contro la testa di serie numero 17 Francis Tiafoe.

Straordinaria impresa per l'Italia agli europei di nuoto di Parigi. Sara Curtis firma il nuovo record del mondo nei 50 dorso, fermando il cronometro a 26.63 in semifinale, superando il precedente primato dell'australiana McCon. Poco dopo la 18enne piemontese conquista anche l'argento con la staffetta 4% stile libero insieme a Menicucci, Tarantino e Mau, chiudendo con il nuovo record italiano in 3.33.19 dietro a Rolanda. Arrivano poi due splendidi bronzi firmati da Thomas Ceccone ai 200 dorso con il record italiano di 1.53.96 e da Benedetta Pilato nei 100 rana in 1.05.89. Agli europei di atletica di Birmingham arriva la quinta medaglia azzurra con l'argento di Sara Fantini nel lancio del martello, seconda con la misura di 73 metri e 56 centimetri dietro alla finlandese Kosonen. Amarezza invece per Marcel Jacobs, gli esami ecografici hanno confermato una sospetta distrazione muscolare all'adduttore sinistro che costringe lo sprinter a terminare in anticipo la sua rassegna continentale e a rinunciare alla staffetta. Sorrisi dalle pedane con i pass per la finale del salto triplo conquistato da Diaz, Biasutti e Dalla Valle. Mercato in forte fermento in casa Inter per completare la rosa da mettere a disposizione di Christian Kivu. È in fase di definizione l'arrivo dell'esterno Spence dal Tottenham sulla base di 30 milioni di euro più 2 di bonus, atteso a Milano per le visite mediche. Parallelamente i dirigenti nerazzurri spingono con i Liverpool per il centrocampista Curtis Jones con un'offerta pronta tra i 30 e i 35 milioni di euro, sbloccata da ormai imminente passaggio di Davide Frattesi alla Lazio in prestito con obbligo di riscatto. Registrata un'improvvisa frenata nella trattativa per la cessione di Santiago Jiménez dal Milan al Porto. I lusitani spingono per un prestito con diritto di riscatto a causa di dubbi sulle condizioni fisiche del messicano e allo stallo nella vendita di Mora alla Roma, mentre il club rossonero preme per la cessione a titolo definitivo. In questa situazione di stallo si è inserito con decisione il Betis Siviglia, pronto a rilevare l'attaccante con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato ai risultati sportivi. La Roma rinforza la corsia di destra ufficializzando l'acquisto a titolo definitivo dell'ex campione del mondo Nahuel Molina dall'Atletico Madrid. Ha firmato un contratto quadriennale con il club dello Rosso dopo le positive esperienze maturate con le maglie d'Udinese e Cochoneros. Parallelamente, la società capitolina valuta il profilo dell'esterno offensivo Luis Enrique dell'Inter, per il quale la richiesta dei nerazzurri si aggira attorno ai 30 milioni di euro. Corsa a due per la porta della Juventus in vista dell'esordio in campionato contro Frosinone. Resta in piedi la pista per il prestito di Sion Suzuki da Paris Saint-Germain, ma le difficoltà nell'intesa definitiva tra i francesi e il Parma mantengono vive le quotazioni di Guglielmo Vicario del Tottenham, valutato circa 16 milioni di euro. Intanto Dusan Vlahovic è atterrato in Turchia per firmare il suo nuovo contratto con il Besiktas da 10 milioni a stagione, cancellando ogni riferimento ai bianconeri dei propri profili social. Il Masters 1000 di Montreal si avvia all'atto conclusivo con un'inedita finale tutta statunitense. Ben Shelton si impone con un netto 6-2-6-3 su Leonard Tien e va a caccia del suo settimo titolo in carriera. Il 23enne mancino conferma così lo splendido momento di forma dopo i successi a Dallas, Monaco e Stoccarda. Il campione uscente affronterà Brandon Nakashima, vittorioso in due set su Rafael Jodar per 7-6-6-4. Per il 25enne californiano si tratta della quinta finale nel circuito maggiore, la seconda di questo 2026. I precedenti sorridono a Shelton, sempre vincitore nei 5 scontri diretti disputati contro connazionale. Al WTA 1000 di Toronto la finale vedrà invece opposte la kazaka Elena Rybakina e la polacca Iga Świątek. Rybakina supera in 3 set Coco Gauff per 5-7-6-2-6-2, conquistando la sua 25esima finale in carriera. Świątek piega Elina Svitolina con il punteggio di 6-3-1-6-6-3 per centrare il suo primo atto conclusivo dell'anno. Perfetto equilibrio nei 12 precedenti tra le due tenniste, con 6 successi per parte.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: Il buongiorno vi arriva da Alessandro Santarelli, l'editoriale con Gabriele Latini, che dobbiamo mettere subito in riga perché oggi sta facendo un po' le marachelle il buon Gabriele Latini in cabina di regia. Buongiorno, buongiorno a tutti, appuntamento con l'editoriale, poi con Rotocalcio, tanti argomenti perché il campionato si avvicina, il mercato si infiamma, oltre ovviamente alle temperature esterne. Però vi do una buona notizia, perché insomma da sabato si comincerà a respirare un pochino di più. Naturalmente chi è in vacanza si augura che queste temperature, magari perché al mare o in montagna, possano andare avanti. Chi invece è ancora in città non vede l'ora che arrivi una sorta di break per quanto riguarda questa estate, così come non si vede l'ora che cominci il campionato di Serie A, così come non si vede l'ora da un certo punto di vista che anche il mercato possa suonare il proprio gong e mettere gli ultimi verdetti, perché la maggior parte delle squadre sono ancora decisamente incomplete, cantieri aperti come avviene ormai ogni anno. Tanti, tantissimi argomenti, ma non perdiamo tempo perché oggi abbiamo con noi un editorialista d'eccezione come Antonello Valentini. Buongiorno Antonello.
2: Ciao, buongiorno, ciao, esatto. Ciao.
1: Buongiorno, allora gli argomenti sono tanti Antonello, io però chiaramente approfittando della tua presenza non posso non partire da quello che è stato anche negli ultimi giorni, diciamo, il caos all'interno della federazione, quantomeno a livello di dichiarazioni. Lo voglio fare questo passo indietro, Antonio, perché nessuno come te ci può spiegare magari quello che è accaduto, che sta accadendo, che accadrà. Io vorrei partire, se sei d'accordo, anche con quella famosa intervista di Paolo Maldini, no? Che insomma ha scoperchiato un po' quella che è stata la sua verità e che ha fatto, devo dire, Antonello, molto molto discutere. Tu quando hai letto il Corriere della Sera che riflessioni hai fatto?
2: Bah, mi è dispiaciuto molto che Paolo Maldini, non parlo di Leonardo perché Leonardo era l'advisor, praticamente un appoggio a Maldini, mi è dispiaciuto molto che Maldini abbia rinunciato a un incarico e a un progetto, perché è venuta fuori una cosa francamente che io non riesco a digerire, e cioè la tesi secondo la quale senza Pirlo commissario tecnico non si può fare un progetto di rilancio del calcio italiano, che significa settore tecnico di Coverciano, scuola allenatori, vivai, giovani, squadre giovanili, cioè io questo non lo accetto, perché con tutto il rispetto per Andrea Pirlo, che è stato un fuoriclasse come giocatore, ma che come allenatore deve ancora dimostrare di essere un allenatore di primissimo livello, e sarebbe stata secondo me una scommessa, una sfida che la nazionale italiana e la federazione in questo momento non possono sfidare ulteriormente dopo 3 mondiali falliti. Mi pare che non abbiamo bisogno di fare ulteriori scommesse o sfide a nessuno. Quindi voglio dire, io sono del parere che il calcio italiano contenga e offra un tale patrimonio sotto il profilo di risorse, sotto il profilo tecnico, manageriale, organizzativo e tecnico, che vuol dire tutte le scelte hanno un fondamento e hanno una sostanza. Ranieri con Mancini, Città della Nazionale, secondo me è una soluzione assolutamente condivisibile, interessante, propositiva, e sono sicuro che non ci deluderà. È stato aggiunto per le nazionali giovanili Gianfranco Zola, che è l'unico che negli ultimi anni ha fatto qualche cosa all'interno della Serie C per un progetto sui giovani. Quindi voglio dire, mi dispiace per Paolo Maldini, al quale sono sinceramente affezionato dopo tanti anni, molti anni di federazione, che ho visto esordire nell'88, sì, quando aveva 19 anni a Spalato contro la Jugoslavia. Però voglio dire, incaponirsi in questa maniera e sostenere alla fine che senza Pirlo CT non si può fare il progetto del calcio italiano, francamente mi è sembrato non condivisibile e mi dispiace davvero. Detto questo, le scelte di Malagò, che sono più che legittime e sono anche molto interessanti e secondo me anche condivisibili, perché Claudio Ranieri non ha niente da dimostrare parla per lui, il suo curriculum, la sua storia, la sua eleganza, il suo stile, le sue capacità. E Mancini, che comunque ha un curriculum, piaccia o non piaccia, di 37 partite utili con la nazionale, di un europeo vinto, sia pure con una buona dose di fortuna, questo va sottolineato. Però mi sembra assolutamente un organigramma che ci può tranquillizzare. Poi, voglio dire, è stato negli ultimi tempi più una disputa tra giornali, tra testate televisive, tra testate radiofoniche, tra tifosi, giornalisti. Francamente, poi il presidente della federazione, secondo me, da un lato dalle notizie del provider russo di scommesse e dall'altro, lo dico con estrema franchezza, come sempre, non convinto del tutto, secondo me, della scelta di Pirlo, ha deciso di decidere e ha fatto bene, secondo me.
1: Antonello, ma secondo te si può dire che la bufera è passata? Perché insomma sono state settimane, anzi mi verrebbe da dire mesi non facili, eh?
2: Ma io spero proprio di sì, perché abbiamo i giorni contati, intendiamoci, tra un mese, tra poco più di un mese, la nazionale va in campo a Roma contro il Belgio e poi c'ha due trasferte di fila contro Turchia e Francia per le partite di Nations League. Allora, il Belgio è già una delle squadre più forti in Europa. La Turchia è avvelenata e si gioca in Turchia, da un mondiale è andato male, quindi Montella ci aspetta con i fucili spianati, sono esagerati.
1: Certo, una metafora.
2: Montella è un ragazzo d'oro. La Francia è la Francia, cioè noi in queste tre partite non è che ci giochiamo il futuro della nazionale, però saranno dei test molto molto probanti e significativi, quindi cerchiamo di ritrovare un po' più di serenità attorno alla nazionale. Ho visto anche queste polemiche sulla nomina di Diana Bianchetti. Ti voglio dire, se ti interessa.
1: Certo, come no, te l'avrei chiesto.
2: Anche qui, con estrema franchezza, la scelta del capo delegazione della nazionale è una titolarità e una prerogativa del presidente della federazione. Malagò ritiene di puntare su Diana Bianchetti, che certamente è stata una grande campionessa di scherma, che certamente è una donna di grandi capacità organizzative, rappresentative, eccetera. E se qualcuno, come ho letto, storce il naso o ha qualcosa da dire o fa filtrare attraverso i giornali il suo malumore, il suo, come dire, la sua irritazione, invece di farlo attraverso i giornali, andasse nell'ufficio di Malagò e affrontasse il problema con Malagò. Detto questo, per dire fino in fondo, non c'è dubbio che in un ambiente come quello del calcio italiano, dopo tre nomi di prestigio mondiale come Gigi Riva, Gianluca Vialli e Gianluigi Buffon, la nomina di Diana Bianchetti è legittimo che crei una certa, diciamo curiosità, ecco.
1: Bravo, curiosità, mettiamola così, curiosità, però ecco, forse quello che ci dobbiamo auspicare, caro Antonello, anzi levo il forse, è che la notte dei lunghi coltelli sia finalmente finita, no? Perché ne sono girati un po' di coltelli.
2: Ah sì, qualcuno è andato a segno, qualcuno si è spezzato durante la corsa. A me queste botte a colpi di coltello non mi sono mai piaciute. Mi è sempre piaciuto parlare vis-à-vis e in faccia alla gente e confrontarsi, perché ognuno ha i suoi ruoli e le sue responsabilità e le sue titolarità. Adesso bisogna comunque, anche da parte della Lega di Serie A, passare dalle parole ai fatti. La Lega di Serie A si era addirittura offerta di contribuire all'ingaggio del commissario tecnico della nazionale, puntava su Conte, è stato scelto, che sarebbe stato un ottimo CT, intendiamoci, è stato scelto Mancini. La Lega di A ha detto che sosterrà meglio e sarà più vicina alla nazionale. Beh, adesso verificheremo dei fatti, perché la nazionale non ha bisogno né di polemiche, né di fenomeni, né di furbastri. Ha bisogno di gente che abbia voglia di giocare in nazionale. Comunque si chiami, che siano giovani o che siano meno giovani, chi non ha voglia o vuole andare a casa dopo il primo dolorino al ginocchio o al costato, è meglio che stia a casa. E io da questo punto di vista sono convinto che Roberto Mancini saprà far valere questo principio.
1: Ma lì credo, Antonello, che forse sia giusto puntare più, appunto, anche come dici te, su quelli che hanno voglia, quindi sui giovani, su una generazione che magari vede ancora la maglia della nazionale come un obiettivo, un traguardo a raggiungere, invece che come un peso tra gli impegni di campionato, europei e quant'altro, no?
2: Ma io credo che Mancini già nella sua gestione precedente abbia dimostrato una grande apertura verso i giovani e ne ha inseriti parecchi, ne ha lanciati parecchi fino alla vittoria dell'Europeo. Ovviamente occorrerà, secondo me, ma questo è un problema di Mancini, io mi limito a fare le mie riflessioni così da osservatore esterno, occorrerà un mix tra meno giovani e giovani, senza disperdere, secondo me, la grande testimonianza e il grande segnale che ha dato Baldini, sì, con la sua Under 21, no? Infatti alcuni giocatori poi nelle due partite che lui ha gestito come CTA di Interim ne ha utilizzati tanti dei suoi Under 21, perché su quei ragazzi, Esposito, Palestra, Pisilli, eccetera, io credo che ci sia molto da lavorare e da costruire in positivo, perché non è vero che mancano i talenti in Italia, basta con questa storia che non ci sono i talenti, noi i talenti ci sono, bisogna avere il coraggio, uno, di comprarli, e non mi pare che vengano grandi segnali da questo calciomercato in questa direzione, anzi, neanche dai club di Serie A, due, di non mandarli in tribuna a poltrire o a guardare la partita, ma, e neanche in panchina, ma di mandarli in campo come fanno le altre nazionali. Si parla sempre della Spagna, la Spagna, la Spagna. Beh, facciamo pure noi se abbiamo, come dire, il coraggio di farlo. Questo riguarda gli allenatori della Serie A, ma anche i presidenti della Serie A, i club, perché poi non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca. Io capisco che a livello altissimo di Champions League c'è un grado di competitività internazionale che non consente grandi esperimenti, però voglio dire, bisogna dare fiducia a questi ragazzi. Da questo punto di vista Mancini con la sua nazionale può contribuire

0: seriamente ed efficacemente a portare a galla questi ragazzi e a farli crescere.
1: Poi c'è un aspetto, Antonello, tu hai fatto il nome di Palestra, che è probabilmente uno dei più grandi talenti che abbiamo in questo momento, che è quasi obbligato tra virgolette ad andare via, perché quando ti arrivano quelle offerte lì le nostre società non possono assolutamente competere. Però vediamo ogni giorno, non soltanto su Palestra ma anche su altri giocatori, che ormai è un mercato totalmente drogato dalla Premier League, e credo che tutto questo non faccia bene al movimento mondiale del calcio, quindi vado oltre anche ai confini europei.
0: Ma guarda, io non mi meraviglio e non lo ritengo un fatto negativo che dei giocatori italiani vadano a giocare all'estero, così come tanti giocatori stranieri vengono a giocare in Italia. Il problema non è questo, anche perché la federazione, la nazionale, il Club Italia hanno tutti gli strumenti per seguire questi ragazzi, certo, per controllarli, eccetera. Quindi voglio dire, il fatto che Palestra vada all'estero, sì, mi spiace, perché ci piacerebbe vederlo giocare in Italia. Però voglio dire, è un'esperienza in più che può fare un ragazzo italiano, anche perché, ripeto, come tu hai già detto, Alessandro, giustamente, a certi livelli i club italiani non riescono a competere, non ci sono dubbi, e qui c'è tutto il problema dei diritti TV, degli introiti da stadio, degli impiantistica che non aiuta a fidelizzare i tifosi, e tutti i discorsi che sappiamo.
1: Veniamo invece a quello che sta accadendo, no? nel nostro piccolo orticello, che però ci piace sempre tanto, Antonello, il nostro campionato che sta per ripartire. Da osservatore, chi si sta muovendo meglio secondo te? Perché io ho la sensazione che quest'anno, rispetto ad altri anni, ci sia un pochino più di equilibrio anche in asse di partenza.
0: Ma guarda, secondo me le società che si stanno muovendo meglio in questo momento, poi però tornerò un attimo indietro, sì, farò un flashback per le squadre che stanno muovendo meglio sono, a mio avviso, la Juventus, la Fiorentina, qualche cosa di buono sta facendo il Torino. Cairo spera che questo, o meglio pretende che questo campionato sia il migliore della sua gestione, glielo auguro sinceramente, però bisogna darsi un po' una regolata anche lì come acquisti. Il problema vero, non mi pare che il Milan stia facendo grandi cose, tra l'altro il Milan dovrà scontare i ritardi, sì, che sono sempre stati dopo i campionati, dopo un campionato del mondo c'è sempre un'onda di ritorno per tanti giocatori. Leggevo stamattina che praticamente Maignan e Leao non sono ancora rientrati. Si comincia sabato il campionato, sabato 22 si comincia il campionato, quindi c'è qualche ritardo da questo punto di vista. Però voglio dire un'altra cosa, noi in Italia siamo abituati, per interessi vari che riguardano i direttori sportivi, che riguardano gli allenatori, che riguardano soprattutto gli agenti, i procuratori elegantemente ribattezzati agenti, ed è il problema delle date del calciomercato. Allora noi siamo abituati a sfruttare fino alle ultime 48 ore, questo non sarebbe un male, se queste ultime 48 ore non cadessero una settimana dopo l'inizio del campionato. Ci sono stati anche dei giorni scorsi da parte di De Rossi e di Gasperini delle polemiche in questo senso, cioè perché il calciomercato si chiude dopo l'inizio del campionato. Questo ovviamente sì, consente a qualcuno di rivedere un po' i piani, di verificare alcune cose, però certamente è più un problema, come dire, di attendismo studiato a tavolino, cioè vediamo un po' chi può fare l'affare migliore nelle ultime 48 ore del calciomercato. Questo francamente sposta molte cose, quindi la situazione oggi, c'è una grande pagina della Gazzetta dello Sport, poi del Corriere dello Sport, di Tutto Sport, che si ovviamente fanno i loro mestieri, io non sono un grande appassionato di calciomercato, te lo dico con molta franchezza, che fanno il punto sulle acquisti, partenze, trattative, eccetera. Io sono abituato a tirare la riga quando si chiude il calciomercato, quindi giudicare adesso su quello che si sta facendo in questi giorni è un discorso molto parziale. Però detto questo, secondo me Juventus e Fiorentina sono tra le società che si stanno muovendo meglio.
1: Il flashback te lo faccio fare prima di chiudere, però volevo parlare con te anche di una situazione che qui a Roma è abbastanza clamorosa e che secondo me, caro Antonello, non ha grandissime vie di uscita, che è quella di Lazio. Perché?

0: che tu prima citavi il Torino di Cairo, no? Che è un'altra società molto contestata, però una sorta di tregua sembra che si possa vedere. Sulla questione Lazio, e parliamo di una società comunque storica, io non riesco a vedere grandissime riuscite in questo momento.
1: No, c'è una, si è creata un'incompatibilità ambientale che francamente dispiace molto per una grande società con una grande tifoseria come quella della Lazio. Io mi auguro che Gattuso possa, come dire, seminare in senso positivo, però è chiaro che alle spalle di Gattuso ci deve essere una società forte che ha già ottenuto nei giorni scorsi, incassato il rifiuto di Peruzzi, tanto per dire una, a rientrare in società, e questo è abbastanza sintomatico. Vuol dire che ci vuole una grande società che poi investa sui giocatori, sul parco giocatori, mi pare che questo non stia avvenendo. Lotito non dà segnali particolarmente entusiasmanti alla tifoseria nel momento in cui acquisisce, sia pure in Serie D, una società come la Regina, che viene accusato di distrarsi sulla Regina e di trascurare la Lazio. Io non credo che sia così. Lotito è un uomo, voglio dire, io francamente ho avuto tanti scontri con Claudio Lotito in Consiglio federale per tante vicende, insomma è una di quelle persone con la quale se vai una sera a cena ti fai matte risate, è uno che conosce benissimo i regolamenti, gli statuti, le norme eccetera, però è certamente un personaggio ruvido, un personaggio ostico, un personaggio spigoloso, non è un personaggio botaccostereccio e la sua stazza anche con la panza che ormai si ritrova conferma una personalità arrogante, mi sembra forse ingeneroso, ma comunque voglio dire, insomma, di uno che non discute molto, decide e fa lui, tenendo conto però, bisogna dire anche questo, che i soldi sono i suoi. Però la tifoseria, ecco, perché questo qualche volta i tifosi se lo dimenticano, sono società private dove i presidenti mettono i soldi in tasca loro, senza aiuti di nessuno. Però detto questo, voglio dire, lui non riesce a capire che con i tifosi deve, magari abbassando la testa qualche volta, senza genuflettersi, deve riaprire un confronto positivo, perché non è possibile che la Lazio sia in queste condizioni. Mi auguro che Gattuso possa riuscirci.
0: Il tuo pensiero sulle multiproprietà, Antonello?
1: Guarda, io sono del parere che non debba essere modificata la data di scadenza delle multiproprietà, e cioè il 28 giugno del 2030. In questo momento le multiproprietà riguardano soltanto Napoli e Bari e la firma Lauro dei De Laurentiis, perché la serie Lotito c'ha la Regina in Serie D, quindi non sarebbe un problema perché è settore dilettantistico, però immagino che Reggio Calabria non si accontenti di stare in Serie D con il passato che ha la società e la squadra, quindi si preannuncia anche un problema Regina. Da questo punto di vista penso, temo che De Laurentiis e Lotito premeranno fortemente, faranno pressione forte sulla federazione perché la norma venga modificata. È una norma che deve passare attraverso il Consiglio federale. Gravina a suo tempo, prima di andar via, si era espresso contro qualsiasi proroga e quindi a favore del divieto di multiproprietà oltre il 28 giugno 2030. Avete nel suo programma elettorale, vedete, poi è stato sconfitto da Malagò nella corsa alla presidenza, lo aveva scritto esplicitamente, lo aveva garantito anche al sindaco di Bari che lo aveva sollecitato su questo argomento. Malagò ovviamente è appena arrivato, dovrà avere i suoi tempi per valutare. L'unica cosa che lascia molto aperto il discorso è che la UEFA, c'è una corrente all'interno della UEFA favorevole a un allargamento delle maglie, anche se la UEFA, parliamoci chiaro, se gliene frega assolutamente niente del campionato italiano, la B, la A, guarda le coppe e teme che nelle coppe europee si possa creare qualche problema, però è favorevole a un allargamento, si parla addirittura di consentire la presenza del doppio proprietario nella seconda squadra fino al 30%, che è una barzelletta, Alessandro.
0: Sì, sono d'accordo con
1: te. Ci sono 2000 sistemi per aggirare o per celare o per nascondere o per il 30% tu affidi un amico tuo.
0: Appunto.

0: e tanta comparsa Rizzi e sei sempre il padrone della società, quindi non ci pigliamo per fessi. Però questa è una norma, se dovesse essere arrivare all'ordine del giorno della federazione, è una norma che deve passare attraverso il Consiglio federale della federazione, non è che decide da solo il Presidente della federazione. Il Presidente della federazione può, se ritiene, o una delle componenti, immagino la Serie A, può portare in Consiglio federale la proposta di abolire il divieto delle multipartite, e si vota. Si vota il Consiglio federale. Quindi è una partita a scacchi delicata.
1: D'accordissimo con te. 30 secondi su Infantino me li dai?
0: Dai, Infantino ne ha fatte di più di Cano in Francia. Deve, secondo me, a questo punto deve andare a casa. Deve andare a casa. Ciao, ormai ha perso per la FIFA, come sai, si vota attraverso le confederazioni continentali. Sta perdendo non solo la UEFA, ma ha perso anche il Sud America, sta perdendo anche altre la componente asiatica. Secondo me ha fatto il suo tempo, si è mosso male e quindi deve secondo me rassegnarsi a passare la mano al congresso che si terrà a marzo a Rabat. Ma vedrai che con uno stipendio intorno ai 4-5 milioni di franchi svizzeri all'anno farà fatica a fare un passo indietro. Voglio dirti un'ultima cosa,
1: sì,
0: se mi dai 10
1: come
0: secondi.
1: No, certo.
0: Ho letto stamattina, è stato insediato ieri, presentato Orsato come designatore degli arbitri. Bene, allora io ho partecipato da tempi immemori, anni, decine di anni, a tutti i raduni e gli incontri tra arbitri, capitani e giocatori, e ogni volta ho sentito dire dal designatore di turno: basta con questi accerchiamenti all'arbitro, con questi capannelli intorno alla, saremo severissimi. Non è mai accaduto. Adesso lo ridice Orsato, che è certamente un uomo dal pugno duro. Cerchiamo di farla rispettare questa norma, altrimenti si diventa ridicoli. Meglio non dirlo, perché se uno dice, come dice oggi Orsato, basta gli accerchiamenti, poi significa che tu al momento dell'accerchiamento metti la mano in tasca e tiri fuori il cartellino giallo, e se è la seconda volta tiri fuori il cartellino rosso. Bisogna avere il coraggio di farlo, perché siamo tutti d'accordo contro gli accerchiamenti, anche gli allenatori e i calciatori a parole, però nei fatti questo non avviene. Allora, se tu fai un proclama di questo genere, come ha fatto Orsato sulla Gazzetta dello Sport, basta gli accerchiamenti, poi lo devi far rispettare. Mi auguro di riuscirci.
1: Un grande piacere sentirti, Antonello, un abbraccio.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao Antonello Valentini.
0: Ciao.
1: Allora, tantissimi argomenti affrontati con l'ottimo Antonello Valentini. Noi adesso andiamo in pausa, poi torniamo con Simone Bernabè, redazione di Tutto Mercato Web, perché insomma ci sono un po' di notizie di mercato da affrontare, dalla vicenda Suzuki, Juventus, Mora, Roma, l'Inter che sembra un passo dal chiudere l'esterno destro. Insomma, ci sono diverse situazioni che tra pochissimo andremo ad analizzare nel dettaglio.

Bentornati cari amici, bentornati qui a Govsby, bentornati nel salottino delle amiche. Oggi, come ieri, sono illuminata d'immenso ed è la luce del sole. Non voglio ripetermi ovviamente, ma questa è una cosa che mi fa stare benissimo, perché a un certo punto della mattinata, della giornata, qui a Vieste, qui al Green Park Village, si alza un venticello. È qualcosa di godurioso. Allora, noi siamo viviamo adesso a Salerno e Salerno tendenzialmente è molto ventilata, ma mai come la Puglia, mai come Vieste. Io ho l'arietta che mi passa sotto la camicetta ed è una sensazione, sentite, meravigliosa, non lo so spiegarvi. C'è un'afa a Salerno che non è comprensibile, e sentendo le persone comunque che vivono lì da tutta la vita, questo è il primo anno che non c'è aria, che c'è afa, c'è tantissima afa, che non è normale questa cosa. Siamo tornati, abbiamo fatto un mordi e fuggi, siamo tornati a Salerno, abbiamo preso il resto della famiglia, siamo ritornati a Vieste per il ferragosto lavorativo, quindi anche per Nexon Channel siamo in trasferta lavorativa, ma con tutta la famiglia, abbiamo preso cani, gatti, tutti siamo tutti qui. Tornando a Salerno ci siamo veramente straniti, abbiamo detto: ma cos'è questa cosa? Perché quando ci sei dentro non te ne accorgi, quando vai a migliorare ti rendi conto di in che stato stavi prima. E ci sono arrivati 313 euro di bolletta della corrente per l'aria condizionata, mentre qui la sera vi devo dire che si sta benissimo, non c'è afa, qui non sanno cosa sia l'afa ed è stupendo. C'è il caldo, veramente il bel caldo, credo che siamo sui non riesco a guardare, però siamo intorno ai 34 gradi. Su a casa madre mi ha detto che siamo a 38, qui si vive ancora bene. Allora, mi è difficile a volte potermi concentrare quando ho tantissime cose da dirvi, quando ho tante cose nella testa. Ieri abbiamo parlato di cose un po', sempre cose molto leggere, perché ragazzi siamo in vacanza. Siete in vacanza, noi non siamo in vacanza. Però la cosa bellissima è che ieri ho assistito a una cosa meravigliosa. Mauro ha preso in mano un po' le redini dell'intrattenimento del Park Village e ieri ha creato uno spettacolo meraviglioso. Io non sono persona che né può far parte dell'animazione né può fare qualsiasi, io sono il pubblico. E mai avrei pensato nella mia vita di partecipare a uno spettacolo di bambini. Non mi piacciono i genitori, poi fondamentalmente. Non è che non mi piacciono i bambini, non mi piacciono i genitori, ma ieri invece qui è stato stupendo. I genitori molto coinvolti, ma anche simpatici, che facevano battute, che incoraggiavano, genitori attenti ma non pesanti o assillanti. Io ho visto questa cosa di mini miss e mini mister, deliziosissima, va sicuro, è stata la cosa più carina che io abbia mai visto. non vi dirò di più, ho fatto dei miei piccoli video di presentazione di ogni bambino, è stato veramente carino. L'unica cosa che un po' mi ha dato un po' noia era che la regia, fatta da una ragazza che probabilmente era stata messa lì all'ultimo minuto, non sapeva esattamente, o probabilmente non aveva dimestichezza, ecco, con la regia, però è stato un successone. Mi è piaciuto quando si sono complimentati con Mauro perché ha tenuto vivo la serata, che ha coinvolto questi bambini meravigliosi. Ma cioè, io non mi ricordavo che i bambini fossero così caratteristici. Cioè, c'è una bambina, ora no, figuratevi se io mi ricordo i nomi, ma di una bellezza e di una grazia che non lo so spiegarvi. E poi c'era quella un po' più pacciarotta che voleva essere al centro dell'attenzione, e c'era questo bambino meraviglioso che era fan sfegatato di Joliet, e poi quell'altro che cosa vuoi fare nella vita? Io voglio fare lo scienziato, io voglio fare il calciatore, io voglio fare l'estetista, io voglio fare il pompiere. C'era qualcosa di meraviglioso, meraviglioso, e vi dirò,
che tendenzialmente non avendo figli tendo anche a non interessarmi dei bambini, non interessarmi, ma sono creature meravigliose, sono veramente creature speciali, li rovinano i genitori. Ah, ragazzi, su questo mi spiace, io questo non cambierò mai idea. Ma parlando di musica, cioè la musica che ieri trasmetteva la regia, mi viene in mente quando mi chiedono che canzone vorresti mettere, qual è la canzone che preferisci? Ma non è che ce ne siano poi così tante, però dico sempre che il mio repertorio, cioè ovvero le canzoni che io amo di più, i cantanti che io amo, sono tutti morti. Quindi non è che io posso pensare di poter far ascoltare alla nuova generazione sempre George Michael piuttosto che sempre i Queen, anche se male non gli farebbe visto cosa passa il convento. E c'è gente, c'erano ragazzini, ieri hanno fatto il karaoke. Ragazzini, ma no, ragazzini, non sono neanche ragazzini, sono ancora bambini. Adesso dovete leggere le parole. Loro, ovviamente, come Paul McCartney, che non legge la musica ma va a orecchio.

Questa cosa meravigliosa di questi bambini che cantavano le canzoni perché le sapevano a memoria, perché se io leggevo il testo, manco io lo sapevo che era tutto in inglese.

invece sapeva tutta Rossetto e Caffè di Saldavinci. La cosa bellissima durante il karaoke, che Mattia ha voluto proprio mettere quella canzone e si è ritrovato a cantare con tutti gli adulti, tutti i bambini che erano lì, perché tutti hanno cantato la canzone di Saldavinci ed è stato un momento epico, secondo me, perché lui era tutto contento, piccolino, che insomma, che tutti cantavano con lui, ma lui aveva, solo lui aveva in mano il microfono e solo lui aveva questa era, cioè, portava noi a cantare con lui. È stato bellissimo. E comunque la canzone di Saldavinci, ripeto un'altra volta, la conoscono veramente anche i sassi. A parte che gli ospiti di ieri sera erano tanti di Caserta, tanti napoletani. C'erano delle famiglie di Bergamo, è stato bellissimo perché i bambini sono veramente, mamma mia, sono veramente, sono qualcosa che ti riempie veramente, ma quelli bravi, quelli educati, quelli io li amo follemente. E tutto il resto, beh, la colpa è dei genitori. Vabbè, comunque parlando di musica, ci sono delle canzoni che sembrano allegre, ma che in realtà non lo sono. L'Alleluia, quella che tantissime persone si fissano che debba essere suonata in chiesa durante il loro matrimonio, ma probabilmente non hanno mai capito il testo o non lo hanno mai fatto tradurre, perché non è una canzone esattamente da chiesa. Insomma, ci sono alcune frasi che sono piuttosto, diciamo così, piuttosto spinte. E probabilmente neanche il prete si è mai preso la briga di tradurla, ma meglio così. Perché dicevo, ci sono queste canzoni che le abbiamo ballate, cantate e probabilmente urlate in macchina, ma hai mai ascoltato davvero cosa dicono? È quello che vi stavo dicendo. Ci sono canzoni che fanno venire voglia di ballare, cantare a squarciagola e guidare con il finestrino abbassato. Poi ascolti le parole e hanno tutto un altro significato, perché a volte il modo migliore per nascondere una storia tristissima è metterla dentro una musica che ti mette allegria. Ed è vero, è come quando puoi dire delle cose molto tristi, qualcosa che ti è successo in maniera molto triste, ma con un viso sereno. O comunque perché la compassione è un sentimento difficile. Cioè, se io una persona mi racconta una storia molto triste e lei ha una faccia molto triste, è più probabile che io provi compassione nei suoi confronti, è più probabile che io sì, quasi certo che io mi commuova, perché sono purtroppo, o per fortuna, sono una persona molto empatica e questa cosa mi porta a sapermi mettere nei panni degli altri, quindi spesso è un disastro, è un disagio totale. Quindi questa cosa non solo è l'Alleluia, ma c'è anche un'altra canzone che adesso la vediamo, Every Breath You Take dei Police. Sembrano delle canzoni più romantiche mai scritte, in realtà Sting racconta un'ossessione, qualcuno che continua a controllare ogni movimento della persona che ha perso, più che una dichiarazione d'amore è un ordine restrittivo. Con una colonna sonora bellissima. Tutti noi, io mi ricordo da un amori, come si chiama? Da un pretendente, mi ricordo che ebbi in regalo un CD con questa canzone ripetuta, ripetuta, ripetuta, non so, forse una decina di volte. Anch'io non mi sono mai presa la briga di tradurre veramente questa canzone. Mi sono presa la briga di tradurre. Avete visto quella canzone? Ora ve la canto un pensiero. Na na na na na na. Na, na, na, na, na. È quella di quel gruppo. Mauro mi ha detto: ma tu sei sicura di sapere cosa voglia dire? Ho detto: no, ma però mi piace. È una canzone bruttissima. Ci sono delle parole porno che descrivono atteggiamenti veramente promiscui. E io non lo sapevo perché. Sì, posso conoscere l'inglese, nel senso che tante parole le conosco, ma alcuni slang assolutamente non li conosco. E questa canzone, quando Mauro me l'ha tradotta tutta, ho detto: ah no, per favore, questa canzone è terribile, di un sessista, è di una proprio becera, bruttissima sta cosa. E questi cantanti
cantanti, questo duo, se non ricordo male, ha detto chiaramente che loro riescono a scrivere canzoni solo quando sono strafatti, ma strafattissimi, il che ci riporta agli anni 70, ma non fa niente. E questa canzone è allegra.

sera si può ballare, è divertente, ma ha un testo terrificante. Eccone un'altra. Friday I'm in love dei The Cure. La musica è allegra, il ritmo è irresistibile e Robert Smith sembra stranamente felice, ma è proprio qui il punto. La canzone è una celebrazione della felicità come fuga dalla malinconia del resto della settimana. Il venerdì è bellissimo, il problema è tutto quello che viene prima. Perché lui lavora dal lunedì al venerdì. Io quando penso a queste cose dico, ma pensate a chi lavora dal lunedì alla domenica e ha qualche ora libera durante la giornata. Perché? Perché ti trovi a lavorare magari 6 mesi l'anno, fai delle stagioni, e le stagioni, ragazzi, sono 6 mesi. Cioè è come quando fai una dieta, dicono questa dieta la devi fare per tutta la vita, ti butti via tu. Non ti viene neanche la voglia di poter pensare una cosa del genere. Allora cosa succede? Se l'alimentarista, il dietologo ti dice no, guarda che la devi seguire per 4-6 mesi, dici vabbè, sarà duro il primo mese, però poi ingrano e sarò in grado sicuramente di dare il meglio di me in questa nuova alimentazione o in questo nuovo lavoro. In fin dei conti è 6 mesi di lavoro. Se dai il meglio di te, se ti appassioni, se ti impegni, quelle 3 o 4 ore dalla mattina alla sera o comunque che hai di riposo sono quelle che poi ti rendono di più. Non puoi pensare di lavorare solo 6 mesi e di dire al capo vabbè, ma io voglio il giorno libero. No, perché tutti i tuoi giorni liberi poi li avrai dopo, non avrebbe senso. Quindi ci si impegna adesso e in un futuro. Però chi si lamenta, chi lavora dal lunedì al venerdì, che il venerdì è bello perché il resto della settimana, io ve lo dico onestamente, se potete cambiate lavoro, perché evidentemente, cari salottine, cari salottini, non è quello che fa per voi, perché se dovete veramente vivere così male, come dico sempre, si vive davvero solo una volta, e provare a fare quello che piace, provare a vivere una vita migliore, ma attenzione, migliore non vuol dire economicamente stellare. La qualità della vita, certo, sicuramente serve guadagnare, serve, ma guadagnare anche uno stipendio, uno solo in base a quello che comunque si dà e si è, perché se non hai, non puoi dare garanzia al tuo capo, se non hai una professionalità e sei, adesso mi spiace dire un cameriere semplice piuttosto che un lavapiatti, questi 1.200, 1.300 sono oro che cola, perché se pensate che una cameriere professionista piuttosto che una responsabile massimo può arrivare a 1.800, e se è fatto un mazzo così e ha un sacco di responsabilità, capite che tutto deve essere comunque deve avere un equilibrio. Comunque il fatto di poter, l'idea di poter essere liberi di scegliere un lavoro, perché c'è gente che è nata per comandare, c'è gente che invece che è nata per fare il gregario, per fare il soldato, ma non c'è niente di male. Il mondo, le strutture, qualsiasi tipo di struttura ha bisogno di tutti, come lo chef da solo non può fare un cavolo, non è nessuno se non ha la sua brigata, se non ha almeno un comì che lo segue, che lo aiuta nelle preparazioni, non è nessuno. Cioè sì, puoi farlo, ma quando? Una volta, due, la terza volta sei stremato. Tutti hanno bisogno di tutti, solo che ci sono persone che, ma per carattere, non voglio prendersi responsabilità e quindi si accontentano. Ma questo non sto giudicando nessuno, io anzi li ammiro, perché ci sono persone che non sono in grado di saper comandare, vorrebbero comandare ma non lo sanno fare, e sono le persone peggiori, perché vorrebbero quello che hanno gli altri ma non hanno le caratteristiche per farlo e affondano. Ma il problema non è che affondano solo loro, fanno affondare l'idea, il progetto, il luogo. Sapete quanti ne ho visti, ma anche voi sicuramente conoscete di persone che prima facevano l'operaio, poi l'invidia, la classica, per me, passatemi la parola, l'invidia del pene cosa fa? Li porta a dire, se lo fa lui lo posso fare anch'io, ma non sai cosa c'è dietro di lui, non sai se ha studiato, se ha una famiglia che lo ha portato a fare diversi tipi di esperienze, di lavori, perché lui è capace di farlo, e tu invece no, sei sempre stato un operaio, non
o sei veramente un genio o non puoi pensare di avere capacità imprenditoriali, perché come alzi la saracinesca? Qui in Italia il 70% va allo Stato, non è nel cassetto tuo. Tu sai che se prendi 100, 70 va allo Stato, col 30% devi pagare tutta la baracca. Quello che è nel cassetto non è mai tuo. No. E quindi ci sono operai invece che quando vendono il cassetto pieno pensano di avercela fatta, e è lì che durano un anno. Comunque, torniamo a parlare di cose carine e non di economia spiccia. Poi l'altra molto carina è Heya di Outkast. Nelle canzoni più divertenti e contagiose degli anni 2000, peccato, è una delle canzoni più contagiose, peccato che il testo racconti una relazione che sta andando a pezzi. André 3000 parla di amore, separazione e del fatto che forse stare insieme non significa necessariamente stare bene, e di questa cosa ne vediamo tantissime coppie che stanno insieme per il bene dei figli. Siamo nel 2026, siete dei folli. Vediamo persone che si amano tantissimo, follemente, pur non potendo stare insieme, pur non riuscendo a stare insieme. Allora, non voglio parlare di romanticismo, voglio pensare che ogni coppia possa avere i suoi problemi. Posso pensare che ogni coppia è diversa dall'altra, che ogni coppia può avere dei problemi. Posso pensare che due persone che si amano ma non possono stare insieme è perché appartengono a due posti opposti del mondo, che non ti puoi vedere una volta all'anno. Piuttosto rimanete in questa favola meravigliosa, perché cioè, veramente potrei aprire milioni e milioni e milioni di castelli su e di raccontarvi di storie di gente che si sposa ma ama un'altra persona, o la persona che ama follemente l'ha lasciata e nel giro di un anno si sposa con un'altra persona avendo comunque il cuore a pezzi. Ci sono talmente tante cose, e che poi questi matrimoni non dureranno mai. La tragedia è quando nel matrimonio arrivano i bambini, in questi strani matrimoni, perché non ci sono solamente storie, chiodo schiaccia chiodo, ma anche matrimoni che pensano di poter schiacciare i chiodi. È un disastro annunciato. La festa è bella, la festa è bella, lui ti piace, ma se tu non lo ami ma ti piace, lo condanni, e viceversa, se lei ti piace, adori come è con te, eccetera, ma non la ami, tu la condanni. Comunque, Little Talks, questa qua, Little Talks, dei Of Monster and Men, sembra una canzone folk allegra, in realtà racconta di una persona che parla con l'amata che non c'è più, tra i ricordi e la difficoltà ad accettare una perdita. Quindi quel Don't Listen to a Word I Say che cantiamo tutti felici è decisamente triste, più di quanto possa sembrare. Ammazza. Barbie Girl degli Acqua, ve la ricordate? Barbie Girl penso che ha risuonato ovunque negli anni 2000, se non ricordo male. Sembra una canzone leggera e coloratissima su Barbie e Ken, e infatti lo è. Ma dietro il giocattolo pop degli anni 90 c'è una satira del mondo di Barbie e degli stereotipi sulla femminilità. Viene trasformata in una bambola sessualizzata, perfetta e completamente controllata. Io vi ricordo che il film di Barbie, l'ho visto, ora non mi ricordo se l'ho visto al cinema o l'ho visto su qualche piattaforma, c'è un monologo bellissimo, fatto veramente, creato in maniera perfetta, che rende perfettamente l'idea di quello che ogni donna da bambina fino a che non diventa vedova prova, perché è sostanzialmente il ciclo di allora la sessualizzazione di una bambola, lo stereotipo di una bambola può essere visto anche in due modi. Uno, se uno vuole vedere che è una bambola che non ha potere. Dall'altra parte invece
Leggo, e vabbè, Iacqua, parliamo degli fine anni 90, ora la nuova storia di Barbie, la nuova storia di Barbie che è andata al cinema, è una qualcosa di estremamente più, più contemporanea, fa capire che a donne come me, che non hanno mai riflettuto abbastanza quante Barbie ci sono, di tutte le etnie, di tutti i lavori possibili e immaginabili. Ma perché? Perché Mattel ha voluto dire esplicitamente ad ogni bambina: tu puoi essere quello che vuoi, tu puoi diventare quello che vuoi. E così, per questo Barbie ha così tanti vestiti, perché Barbie ha, può essere con i capelli neri, con i capelli castani, può essere bionda, Barbie è tutte noi. Lasciate stare poi lo stereotipo, ma voglio dire, se io voglio una bambola pacciarotta mi compro il ciccio bello, se voglio sognare di essere come Barbie io sogno un corpo quantomeno sportivo e statuario, non credete? Così non voglio dire, ci sono canoni di bellezza e canoni di bellezza, lei è una tipica americana. La Barbie mediterranea invece potrebbe essere non così alta, ma sempre molto bella e un pochino più morbida, ma non gliele facciamo ste gambe chilometriche. A parte che ieri ho visto una bambina di 9 anni che l'ho guardata così, quindi vuol dire le nuove generazioni probabilmente rientreranno perfettamente in canoni di bellezza, perché no, statuari. L'altro è Good Riddance dei Green Day. Questa è diventata la classica canzone da fine scuola, fine estate, fine relazione, fine di un'epoca. Ma Billy Joe Armstrong la scrisse dopo una rottura sentimentale, con un titolo volutamente sarcastico. Good Riddance significa più o meno buona liberazione. Redenzione, una cosa del genere credo sia. Oltre alla nostalgia, è praticamente un elegante ciao, finalmente te ne vai. Ma è stata una relazione bella. Born in the USA, che cantiamo tutti a squarciagola, questa cosa io la sapevo molto bene, probabilmente una delle canzoni più fraintese della storia. La musica sembra quella di un gigantesco inno patriottico americano. Il testo invece racconta di un uomo mandato a combattere in Vietnam che torna a casa e si ritrova senza prospettive. Questa cosa la sapevo benissimo. Pump and Up Kicks dei Foster the People. Base allegra, ritmo estivo, ritornello impossibile da togliersi dalla testa. Il testo racconta invece di un ragazzo con una pistola che prepara una sparatoria. Una canzone che milioni di persone hanno ballato senza magari rendersi conto di cosa stessero cantando. Mamma Mia degli ABBA, che questa probabilmente la conoscono anche i sassi, è impossibile non sorridere appena parte. Il testo però parla di una persona che sa benissimo che dovrebbe lasciare il proprio partner e continua invece a tornarci. Le relazioni tossiche. Il perfetto inno pop di chi sa che una relazione è una pessima idea, ma evidentemente ha deciso che non importa la lezione, che non importa imparare la lezione, perché poi è quello fondamentalmente. È partito un allarme, ma del resto siamo in diretta, quindi non ci possiamo fare nulla. E quello è il fatto, nelle relazioni tossiche, quando poi ti senti altamente coinvolta, ragazzi, è veramente molto difficile lasciare il partner, è difficilissimo avere le energie per farlo. O sei una persona che chiude tutto come una saracinesca, perché basta umiliazioni, basta essere assoggettate a una persona. Può essere bello finché vuoi, può essere carismatico finché vuoi, ma se tu nella vita, è la tua di vita, non vivi quello che vorresti vivere perché sei assoggettata a un'altra persona, non mi si incolla addosso come il sudore di un'altra persona. È la cosa più schifosa che esista. Io detesto le persone sudate. Come disse Crack, io detesto le persone sudate. Detto da Crack una cosa, detto da me un'altra, però il significato è il medesimo. Quindi quando la gente vi suda addosso, raga, vi sta troppo attaccato, vi sta troppo vicino, e se non è la persona che amate, quindi volete tutto di lui,
via. Ci sono anche delle, non so se ho tempo, ci sono anche delle bellissime. Un altro testo è Vieni a ballare in Puglia. Vieni a ballare in Puglia ha un testo terrificante, è una denuncia della propria regione, perché Vieni a ballare in Puglia, ma è Vieni a morire in Puglia, perché denuncia tutto ciò che il turista non vede, ma chi vive in Puglia lo sa perfettamente cosa stanno facendo a questa meravigliosa regione, ed è una denuncia di Max Gazzè, se non ricordo male. Sì, io i testi, cioè i cantanti come gli scrittori, raga, io non me li ricordo, ok. Poi c'è, aggiungerei anche Last Christmas, che non è una canzone di Natale, ragazzi, è una canzone che parla del Natale, ma è una canzone che parla dello scorso Natale, quando ci siamo lasciati o quando ti ho incontrata e sei fidanzata con un altro, però continui a portare la mia spilla di diamanti. È una canzone tristissima, però tu poi lo vedi, io lo amo, io sono ancora in lutto dal 2016, ve lo dico, 25 dicembre 2016, mi si è spezzato il cuore, è morto il primo grande amore. Avevo solo 13 anni, ero una bambina che non aveva mai neanche dato il primo bacetto sulla guancia e mi innamorai perdutamente di George Michael. Wake Me Up Before You Go Go è stata la prima canzone che ho conosciuto degli Wham, grazie a una carissima amica, e ovviamente eravamo così interessati solo alla bellezza, alla musica, a ciò che vedevamo, che non ci interessava se fossero più o meno gay, non ce ne fregava assolutamente niente. I paletti abbiamo cominciato, non si sa per quale motivo, a metterli anni dopo, che è fondamentale sapere l'orientamento sessuale delle persone. Ma perché? Ma perché, a meno che tu non sia gay e ti interessi veramente di questa persona e tu possa avere minimamente la chance di stare con lei o con lui? Ma per favore, ma lasciate stare. Poi, Salirò di Silvestri è allegra e ballabile, ma parla di lui depresso per la morte di un suo caro amico. Un grande classico è Careless Whisper di George Michael, che a causa del suo del suono sensuale del sax fa pensare che sia una canzone positiva. Niente affatto, parla di una relazione che è finita per via dell'infedeltà di lui, il quale prova rimorsi per aver fatto ciò che sa che non proverà più la stessa felicità. È così, ma guardate Adele, fa delle canzoni meravigliose, a parte che le canzoni di Adele in sé non sono allegre neanche con la musica, però lei ha detto: ho provato nella mia vita a fare una canzone allegra e non ha venduto, tutte le altre sono da strapparsi i capelli, gli occhi, il cuore, a gettarlo nel fuoco, e sono diventata fantamiliardaria sulla mia tristezza, sul condividere, perché la gente è così, perché quando la gente è allegra e balla dura quello. Ma quanto siamo tristi quando abbiamo qualche momento, dov'è che andiamo a rifugiarci? Nelle nostre canzoni, nelle canzoni che ci fanno più star male. E io, e poi vi saluto, ve lo dico, se state male, piangete tutte le vostre lacrime, per qualsiasi motivo, non trattenete mai il pianto, né per le cose belle, né per le cose brutte. Ora vi saluto, vi auguro una fantastica giornata, ci vediamo a Yes We Are, ci vediamo domani per un'altra puntata del nostro salottino. Vi mando un grande bacio.

Nessuna speculazione politica contro Madrid, ma solo una misura a tutela della sicurezza nazionale. Lo ha ribadito il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi durante l'audizione in commissione Schengen, tornando sul ripristino dei controlli alle frontiere dopo gli eventi di Ceuta. Il Viminale ha confermato che la sospensione dell'accordo di Schengen non sarà rivista prima del 15 agosto e proseguirà fino a che non saranno del tutto esclusi rischi per l'Italia. Alta tensione in Cisgiordania per l'assedio di coloni estremisti al villaggio palestinese di Usra. L'IDF ha schierato le proprie truppe e rimosso due avamposti abusivi, circondando la zona per evitare nuove incursioni e proteggere i residenti, ritirando l'ordine di evacuazione per le famiglie locali. Ferma la condanna degli Stati Uniti, che con l'ambasciatore Mike Huckabee hanno definito ripugnanti e ingiustificabili le violenze e le intimidazioni commesse contro la popolazione. Walter Lavitola rimane nel carcere di Roma. Il GIP ha respinto la richiesta d'arresti domiciliari presentata dalla difesa al termine dell'interrogatorio di garanzia, incassando anche il parere negativo della procura. Lavitola ha ammesso di essere stato il mandante dell'atto intimidatorio ai danni del conduttore di Report Siffredo Ranucci, precisando però di aver ordinato agli esecutori di sparare 4-5 colpi di pistola contro il muro della villetta di Pomezia e non di collocare un ordigno. Un forte boato è stato avvertito nel pomeriggio lungo la strada tra Colleferro e Artena per un'esplosione avvenuta all'interno di uno stabilimento industriale specializzato nella produzione di munizionamento per la difesa. Sul posto sono intervenute tempestivamente diverse squadre dei vigili del fuoco.

0: Secondo le prime informazioni dei soccorritori non si registrano feriti, mentre a scopo precauzionale è stata disposta l'evacuazione del vicino outlet di Valmontone. Dramma nel Trapanese all'interno dell'impianto di depurazione comunale di San Vito Lo Capo. L'operaio Davide Anselmo, di 45 anni, è sceso nella struttura per un controllo ed è stato colto da malore causa esalazioni tossiche. Nel tentativo di prestare i primi soccorsi e praticargli il massaggio cardiaco, anche l'operatore del 118 Francesco Bulgarella, 64 anni, ha perso la vita investito dalle sostanze nocive. La procura di Trapani ha aperto un'inchiesta. Continua l'emergenza legata all'attività eruttiva dell'Etna che costringe lo scalo di Catania Fontanarossa a prolungare il blocco dei voli. La società di gestione SAC ha confermato la chiusura del settore aereo e la sospensione di tutti gli arrivi e le partenze fino alle 2 di notte del 14 agosto. Per il settore turistico si stima già un impatto tra i 12 e i 24 milioni di euro, mentre Codacons ha segnalato all'antitrust rincari anomali sulle tariffe del noleggio auto. Un super yacht di 30 metri dal valore di 8 milioni di euro e consegnato soltanto 4 giorni fa è affondato nelle acque di Porto Cervo tra l'isola dei Cappuccini e Capoferro. Una avaria al motore avrebbe innescato un principio di incendio e una successiva falla nello scafo, facendo adagiare l'imbarcazione su un fondale di 7 metri. Salve tutte le 14 persone a bordo, mentre la Capitaneria di Porto di La Maddalena è al lavoro per coordinare la messa in sicurezza del natante e scongiurare danni ambientali. A luglio la domanda di energia elettrica in Italia ha toccato la quota record di 32,5 terawatt, segnando un incremento dell'8,3% rispetto allo stesso mese del 2025. I dati ufficiali resi noti da Terna evidenziano come questo picco sia stato fortemente trainato dalle temperature eccezionalmente elevate registrate su tutta la penisola, che il 15 luglio hanno spinto il fabbisogno annuale fino a toccare una punta di 58 gigawatt. L'aumento dei consumi ha interessato in modo omogeneo sia il comparto industriale, con l'indice IMCE in crescita del 2,1%, sia la totalità dei settori territoriali italiani, riportando il trend della richiesta di energia sui livelli precedenti alla grande crisi del 2022. La produzione nazionale netta ha coperto l'84,4% del fabbisogno complessivo, mentre le fonti rinnovabili hanno assicurato una copertura pari al 41,5% della domanda totale. In grande evidenza le performance del settore fotovoltaico, che ha registrato un balzo di produzione del 20,6%, sostenuto dai nuovi impianti connessi alla rete elettrica nazionale. Il restante fabbisogno energetico è stato invece coperto attraverso l'incremento della generazione termica e i saldi degli scambi con l'estero.
1: Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebimeteo per la giornata di venerdì. Raggiunge l'apice la nuova espansione dell'anticiclone africano sull'Europa centro-occidentale, con temperature molto elevate un po' ovunque su tutto il continente e anche sull'Italia. La situazione è tranquilla dal punto di vista della nuvolosità nella giornata di venerdì. Qualche nuvola al mattino, possibile a ridosso dei rilievi sulle regioni settentrionali, sulle zone costiere, e poi nel pomeriggio si sviluppa ancora un po' di variabilità, un po' di addensamenti sui settori montuosi Alpi e Appennino, con qualche locale temporale di calore che potrà interessare soprattutto la dorsale appenninica meridionale. Vediamo dunque la previsione per la giornata di venerdì 14 agosto, ancora molto caldo ovunque, con temperature minime notturne che non scendono sotto i 25-26 gradi in città e lungo le coste, e qualche locale temporale di calore sul Appennino meridionale, sulla Sicilia interna e sui settori alpini. Per il momento è tutto, maggiori dettagli sulle vostre località sul sito, sull'app di Trebimeteo.

Giornata trionfale, quella di ieri per l'Italia e gli europei di nuoto a Parigi, con la conquista di 4 medaglie che riportano gli azzurri in vetta al medagliere. Nicolò Martinenghi vince l'oro nei 100 rane in 58 e 58 davanti a Simone Cerasuolo che agguanta il bronzo. Simona Quadarella conquista il suo quarto titolo continentale consecutivo negli 800 stile libero, portando a 9 il totale dei suoi ori europei. Splendido bronzo per la giovane Sara Curtis nei 100 stile libero con il tempo di 52,79, prima medaglia azzurra al femminile sulla distanza. Qualificati in finale Ceccone nei 200 dorso, Pilato e Angiolini nei 100 rana, D'Ambrosio nei 100 stile, Di Pietro nei 50 farfalla. Unica nota stonata, la squalifica della staffetta 4x100 mista per una gambata irregolare di Viverti. Nuove grandissime soddisfazioni per l'atletica azzurra ai campionati europei di Birmingham. Nadia Battocletti si riconferma campionessa europea nei 5.000 metri vincendo in 15.37.84 in una gara arricchita dallo splendido bronzo di Mikol Maiori. Serata amara invece nei 100 metri maschili per Marcel Jacobs. Il campione azzurro si ferma a metà gara per un risentimento all'adduttore, chiudendo settimo in 12.26 nella finale vinta dal britannico Romel Glove. Sesto posto per Kituro Ali in 10.34. Nelle prossime ore Jacobs si sottoporrà accertamenti medici per valutare la sua presenza nella staffetta 4x100. Calciomercato, l'Inter protagonista con manovre calde sia in entrata che in uscita, con Davide Frattesi sempre più vicino al trasferimento alla Lazio con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto oltre i 15 milioni di euro, che diventerà obbligo a determinate condizioni. Per sostituire il centrocampista, la dirigenza nerazzurra valuta il profilo di Curtis Jones del Liverpool. Sul fronte acquisti prosegue la trattativa diretta con il Tottenham per l'esterno Gigi Spence. I nerazzurri hanno offerto 30 milioni di euro a fronte di una richiesta di 40, ma la sensazione è che si possa chiudere a quota 35 milioni prima di Ferragosto. In casa Milan l'attenzione si sposta sull'operazione d'uscita per sfoltire la rosa a disposizione del tecnico Ruben Amorim. È in fase avanzata la trattativa con il Porto per la cessione di Santiago Jiménez sulla base di circa 20 milioni di euro. Le società stanno definendo i dettagli sulla formula con i rossoneri che spingono per l'obbligo di riscatto. Sul fronte delle altre cessioni, il Milan punta a monetizzare dalle partenze a titolo definitivo di Musa, Fofana, Tomori e Ricci, quest'ultimo seguito con forte interesse dall'Atalanta. La Roma rinforza la corsia di destra ufficializzando l'acquisto a titolo definitivo dell'esterno argentino Nahuel Molina dall'Atletico Madrid. Il campione del mondo classe 1998 ha firmato un contratto quadriennale con il club giallorosso dopo le positive esperienze maturate con le maglie dell'Udinese e appunto dell'Atletico. Parallelamente la società capitolina valuta il profilo dell'esterno offensivo Luis Enrique dell'Inter, per il quale la richiesta dei nerazzurri si aggira attorno ai 30 milioni di euro. Ore decisive per la porta della Juventus con i dirigenti bianconeri al lavoro per chiudere la trattativa con i Paris Saint-Germain per Zion Suzuki. L'ormai ex portiere del Parma, trasferitosi a Parigi per 35 milioni di euro, può arrivare a Torino con la formula del prestito annuale. Carnevali e Massara puntano a definire l'accordo con l'entourage del 23enne giapponese e con il club francese entro il fine settimana, così da mettere il giocatore a disposizione di Luciano Spalletti per la ripresa degli allenamenti dopo la tournée estiva. Definito il tabellone principale del Masters 1000 di Cincinnati, al via senza l'infortunato Yannick Sinner che sta recuperando in vista degli US Open. Flavio Cobolli è inserito nel quarto della testa di serie numero 1 Alexander Zverev, debutterà al secondo turno contro il vincente tra Carabelli e Kecmanovic. Nel secondo quarto si prospetta un possibile derby azzurro negli ottavi tra Matteo Arnaldi e Luciano Darderi, con Djokovic presente nello stesso spicchio. Arnaldi esordirà contro l'andaluseo Draper, mentre Darderi attende il vincente della sfida tra Hicata e Monfils. Nello stesso lato di tabellone figurano anche Mattia Bellucci, opposto a Svad, e Matteo Berrettini, che affronterà al primo turno un tennista proveniente dalle qualificazioni. Lorenzo Musetti aspetta il primo turno Altmaier o un qualificato. Al via anche Lorenzo Sonego, che affronterà il primo turno il cinese Shang. Con in palio il match contro la testa di serie numero 17 Francis Tiafoe.

Straordinaria impresa per l'Italia agli europei di nuoto di Parigi. Sara Curtis firma il nuovo record del mondo nei 50 dorso, fermando il cronometro a 26.63 in semifinale, superando il precedente primato dell'australiana McCone. Poco dopo la 18enne piemontese conquista anche l'argento con la staffetta a 4% stile libero, insieme a Menicucci, Tarantino e Mau, chiudendo con il nuovo record italiano in 3.33.19 dietro all'Olanda. Arrivano poi due splendidi bronzi firmati da Thomas Ceccone ai 200 dorso con il record italiano di 1.53.96 e da Benedetta Pilato nei 100 rana in 1.05.89. Agli europei di atletica di Birmingham arriva la quinta medaglia azzurra con l'argento di Sara Fantini nel lancio del martello, seconda con la misura di 73 metri e 56 centimetri dietro alla finlandese Kosonen. Amarezza invece per Marcel Jacobs, gli esami ecografici hanno confermato una sospetta distrazione muscolare all'adduttore sinistro che costringe lo sprinter a terminare in anticipo la sua rassegna continentale

0: e a rinunciare alla staffetta. Sorrisi dalle pedane con il pass per la finale del salto triplo conquistato da Diaz, Biasutti e Dalla Valle. Mercato in forte fermento in casa Inter per completare la rosa da mettere a disposizione di Christian Kivu. È in fase di definizione l'arrivo dell'esterno Spence dal Tottenham sulla base di 30 milioni di euro più 2 di bonus, atteso a Milano per le visite mediche. Parallelamente i dirigenti nerazzurri spingono con il Liverpool per il centrocampista Curtis Jones con un'offerta pronta tra i 30 e i 35 milioni di euro, sbloccata dal ormai imminente passaggio di Davide Fratesi alla Lazio in prestito con obbligo di riscatto. Registrata un'improvvisa frenata nella trattativa per la cessione di Santiago Jiménez dal Milan al Porto. I lusitani spingono per un prestito con diritto di riscatto a causa di dubbi sulle condizioni fisiche del messicano e allo stallo nella vendita di Mora alla Roma, mentre il club rossonero preme per la cessione a titolo definitivo. In questa situazione di stallo si è inserito con decisione il Betis Siviglia, pronto a rilevare l'attaccante con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato ai risultati sportivi. La Roma rinforza la corsia di destra ufficializzando l'acquisto a titolo definitivo dell'ex campione del mondo Nahuel Molina dall'Atletico Madrid. Ha firmato un contratto quadriennale con il club dello Rosso dopo le positive esperienze maturate con le maglie d'Udinese e Cocioneros. Parallelamente la società capitolina valuta il profilo dell'esterno offensivo Luis Enrique dell'Inter, per il quale la richiesta dei nerazzurri si aggira attorno ai 30 milioni di euro. Corsa a due per la porta della Juventus in vista dell'esordio in campionato contro Frosinone. Resta in piedi la pista per il prestito di Sion Suzuki da Paris Saint-Germain, ma le difficoltà nell'intesa definitiva tra i francesi e il Parma mantengono vive le quotazioni di Guglielmo Vicario del Tottenham, valutato circa 16 milioni di euro. Intanto Dusan Vlahovic è atterrato in Turchia per firmare il suo nuovo contratto con il Besiktas da 10 milioni a stagione, cancellando ogni riferimento ai bianconeri dei propri profili social. Il Masters 1000 di Montreal si avvia all'atto conclusivo con un'inedita finale tutta statunitense. Ben Shelton si impone con un netto 6-2-6-3 su Leonard Tien e va a caccia del suo settimo titolo in carriera. Il 23enne mancino conferma così lo splendido momento di forma dopo i successi a Dallas, Monaco e Stoccarda. Il campione uscente affronterà Brandon Nakashima, vittorioso in due set su Rafael Jodar per 7-6-6-4. Per il 25enne californiano si tratta della quinta finale nel circuito maggiore, la seconda di questo 2026. I precedenti sorridono a Shelton, sempre vincitore nei 5 scontri diretti disputati contro connazionale. Al WTA 1000 di Toronto la finale vedrà invece opposte la kazaka Elena Rybakina e la polacca Iga Świątek. Rybakina supera in 3 set Coco Gauff per 5-7-6-2-6-2, conquistando la sua 25esima finale in carriera. Świątek piega Elina Svitolina con il punteggio di 6-3-1-6-6-3 per centrare il suo primo atto conclusivo dell'anno. Perfetto equilibrio nei 12 precedenti tra le due tenniste, con 6 successi per parte.
1: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
2: Ci siamo? Allora, benvenuti a questa puntata di Motor Valley. Quindi è un piacere, abbiamo veramente una bella squadra, un bel salotto. Carlo Pernat è con noi, che saluto subito. Ciao Carlo, come stai?
3: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
2: Poi ciao, c'è il direttore molto di bene. C'è il direttore di Motosprint Federico Parrozzi. Federico, grazie.
4: Ciao a tutti, grazie a voi per l'invito.
2: L'ho chiamato team manager, va bene così, Filippo Del Monte, giustizia, fa tutto, posso chiamarti così, dammi tu la definizione corretta e giusta, Filippo, ciao e ben trovato.
5: Ciao, buonasera a tutti, grazie. Ciao.
2: E poi c'è il collega del Messaggero, Alessandro Biaggi, che saluto, ciao Alessandro, e benvenuto
6: a te. Ciao Marco, grazie dell'invito e un ben trovato a tutti quanti, naturalmente.
2: Allora, io questa puntata la voglio dedicare veramente per fare una sorta di bilancio di questa prima parte della stagione della MotoGP. Quindi vi chiedo che cosa ha detto questa prima parte della MotoGP. Carlo, vorrei aprire con te. La prima cosa che possiamo sottolineare in questo avvio di mondiale, dove la cosa bella è che è un mondiale molto aperto, molto equilibrato, ci abbiamo tanti piloti in pochi punti, davanti a tutti c'è Martin, però sono tutti lì. Sembra, diciamo così, preannunciarsi un mondiale molto equilibrato.
3: Beh, guarda, la cosa bella secondo me è che abbiamo trovato un'Aprilia che è arrivata a livello Ducati, insomma, questo è abbastanza evidente. In quasi tutti i circuiti, quelli veloci ancora meglio. ed è un'Aprilia che si può giocare mondiale, se la può giocare, ha solamente un grande avversario, che è quella seconda cosa che diciamo, che si chiama Marc Márquez, che quando sta bene, batterlo diventa quasi, quasi impossibile. Però gli sforzi dell'Aprilia sono stati ottimi, bravo Rivola, soprattutto bravo nelle scelte, perché la scelta di Fabiano Starlacchini è stata secondo me determinante. Lo conoscete tutti, Fabiano era un po' l'uomo di Gigi Dall'Igna. Direi che a questo punto è una bella lotta. Diciamo che ho una sola cosa che secondo me non tutti l'hanno detto. Il mondiale si è riaperto solo a causa di errori da parte di Aprilia, perché Marc due gran premi non li aveva fatti, e l'Aprilia, da quel maledetto giorno dell'Ungheria di Martin, che ha fatto quello strike, è cambiato tutto, soprattutto l'umore interno, che non è più bellissimo e gioioso come prima. Però lascio la parola agli altri, per me la cosa più bella è vedere un'Aprilia lottare con la Ducati e un Marquez che diventa l'uomo da battere, come è sempre stato d'altronde.
2: Federico?
4: Sì, sono assolutamente d'accordo con Carlo, ci eravamo lasciati alla fine
2: del 2020. Federico, sei d'accordo? Cioè, ritenete che ci siano più demeriti dell'Aprilia che meriti di Marquez e della Ducati?
4: Sì, l'ha detto anche Marco in conferenza alla fine dell'ultima gara, ha detto insomma, mi ritrovo qui per demeriti degli altri, non per meriti miei. E ci eravamo lasciati alla fine del 2025 con un'idea molto semplice. Prima della rivoluzione dal punto di vista regolamentare del 2027, Marc Márquez vince il suo decimo con facilità e tutti a casa, e ne riparliamo quando si rimescoleranno le carte. Invece le carte, per l'infortunio di Marc e per tutta una serie di situazioni, come diceva Carlo prima, l'Aprilia che ha sfruttato al meglio l'inverno per lavorare sulla moto e farsi trovare pronta per il 2026, diciamo che hanno messo in piedi una battaglia, una lotta per il titolo mondiale che nessuno di noi onestamente arrivati al punto dove siamo arrivati oggi si sarebbe mai aspettato. Sono tanti piloti in lotta, ovviamente è inutile dirlo, per dire di situazioni. L'uomo da battere adesso per testa e per talento e anche un po' per striscia positiva è Marc, è in una condizione pazzesca a livello psicofisico e a livello di guida di moto, e gli altri dovranno stare attenti, dovranno fare tendenzialmente quello che ci auspichiamo che possano fare in aprile, ovvero cercare fra 3-4 gare quale può essere il caposquadra fondamentalmente. Lì dovrà essere molto bravo Massimo Rivola insieme a un altro che di mondiali vinti ne sa qualcosa, che è Davide Brivio, che è il manager della squadra che si trova oggi tra i candidati alla vittoria del titolo mondiale. Dovranno essere bravi a fare gioco di squadra per provare.
3: Sarà molto difficile, caro Porrozzi.
4: Lo so,
3: con l'esperienza ce l'ho, sarà molto difficile perché già adesso l'hai visti che non è che c'è un bel ambiente.
4: Se vogliono puntare a contrastare quel carro armato che è Marc, l'unica soluzione ad oggi è quella, ovviamente. Non sarà facile, sono d'accordo con te, Carlo, però la bravura, no, a livello di strategia, e tu ne sai qualcosa più di noi, la difficoltà sarà quella, e sarà difficile anche dover dire a altri piloti fra un po', ragazzi, puntiamo tutti su di lui perché lui è la persona che può contrastare Marc. Diluire la potenza di fuoco su 3-4 piloti può essere controproducente, ma questo è un mio parere al riguardo. Vedremo se l'Aprilia, quindi le quattro moto, i due team, saranno in grado di dialogare per provare a contrastare Marc, ma sono già e non ci metto la mano sul fuoco, che sarà una battaglia
2: molto difficile. Filippo, tu che ne pensi? È così? Ci vedete invece più meriti di Marquez?
5: Ma i meriti di Marquez senza dubbio ci sono, si è ripreso da un infortunio molto brutto, ha recuperato punti anche, ahimè, per colpa degli altri, come ha detto anche Brivio in questa regular season, stanno tutti sbagliando e lui è quello che sbaglia meno e sta vincendo. E come ha detto anche Dallini, adesso lui ha raggiunto anche questa consapevolezza di, anche quando non dà il 100%, ormai riesce a essere lì davanti. Sicuramente io vedo tanto merito di Marquez, ma anche tanto demerito da parte appunto di Bezzecchi, che forse si è sentito un po' troppo sotto pressione, e quindi sì, adesso c'è stata questa rimonta clamorosa, che secondo me sarebbe arrivata un po' più avanti, ma comunque lui è una macchina da guerra. E forse l'uomo per Aprilia su cui puntare adesso chi è? Boh, può essere Martin, che un mondiale l'ha già vinto, anzi ne ha vinti di più, ha quell'esperienza, non è più il Martin di 2 anni fa, secondo me, quello che vinse in Pramac di brutto. Però sì, come dicono, come dice Federico, forse è gioco di squadra, ma come insegna anche Carlo, mettere anche d'accordo 4 Aprilia con 2 sponsor diversi è
3: non difficile. Ce la fai, non ce la fai. Non ce la fai, Alessandro, sai perché? Perché finché c'è la matematica non puoi dire a un pilota
2: fatti da parte. Certo.
3: Non vuoi farlo.
5: Anche perché secondo me noi non siamo la Formula 1, dove la Formula 1 sono addomesticati da secoli a giocare così. Noi non siamo abituati a giocare così.
3: Giusto, giusto.
2: Sì, vero, vero, vero. Alessandro Biagi?
6: Sì, e per fortuna speriamo di rimanere moto mondiale, moto GP ancora per lungo tempo, perché adesso l'avvento degli americani, vedendo quello che è successo in Formula 1, io tremo al solo pensiero di quello che possa accadere tra 3, 4, 5 anni, obiettivamente. Io
2: qualche segnale c'è stato in questo mondiale.
3: Vedi Adelaide.
6: Io sono un vecchio appassionato di Formula 1 dal 1980 e anche prima, adesso non riesco più a guardare le gare, non vorrei arrivare a questi livelli in moto mondiale. Ma chiusa questa parentesi, torniamo invece alla bellezza della moto GP. La bellezza è che quest'anno ci dice una cosa straordinaria: non ci sono più due, tre marche contro che rivaleggiano tra di loro, non ci sono due, tre piloti che rivaleggiano tra di loro, c'è una marca, l'Aprilia, che ha la moto migliore, contro un pilota, Marquez, che è il pilota migliore su un'altra motociclista, e questo già è una cosa positiva, perché le strategie di mercato ci hanno regalato questa bellissima cosa per la stagione 2026. L'Aprilia ha la miglior moto, il miglior pacchetto, difetta oggi della fortuna, della lucidità.
2: Forse non c'hai i migliori piloti,
6: non è un dato oggettivo, non hai i migliori piloti e di conseguenza si trova in questa situazione di impasse che è abbastanza incombente, perché un pilota come Marquez, che sta rinvenendo su alla grande, è difficile fermarlo a questo punto.
3: Però Ale, scusami un secondo, tanto siamo tutti amici, vai. Ci inseriamo uno con l'altro. Cioè, io non sono mica tanto d'accordo con te che l'Aprilia è la moto migliore.
2: Infatti, io volevo fare questa domanda, ragazzi. Perché
3: io non sono d'accordo.
2: È la moto migliore? Cioè, è partita fortissimo, Carlo, però, perché è partita fortissimo.
3: Diciamo che ha raggiunto la Ducati. Per me sono simili. Nei circuiti veloci è più forte l'Aprilia. Nei circuiti meno veloci è più forte la Ducati. Si equivalgono. La differenza la fa Marquez in questo momento, ma si equivalgono. Per cui, sai, prima di dare la Ducati inferiore o morta, moribonda, tra virgolette, aspetterei, perché anche di Gian Antonio è lì, non è costante, però attenzione che è un outsider, ci sono 7 piloti racchiusi in 50 punti, se non sbaglio, qualcosa del genere. Comunque la Ducati io la vedo ancora una moto, noi ci facciamo portare via, secondo me, il giudizio anche dal fatto che Bagnaia non la guida più. Lo sapevamo già che non la guidava più dall'anno scorso, dal momento che è arrivato Marquez. I giovani, Alex Marquez ha avuto un sacco di incidenti e andava bene con la moto 2024, anche se si sta riprendendo. Il giovane che è caduto, si è fatto male, vertebra e compagnia bella. C'è un pilota solo con alle spalle un buon Digia, che ripeto è un outsider, però non la vedo inferiore, Alessandro, credimi. è che ha quattro piloti in palla dall'altra parte. Ogura in palla, Fernandez per il rinnovo in palla, Martin è uno che non gliene frega niente perché va via, per cui se fa dei disastri

0: credetemi. E c'è un Bezzecchi che l'anno scorso l'abbiamo non sopravvalutato, lui è fortissimo, però l'anno scorso lui ha corso da solo, aveva una priglia che era tutta per lui, non me ne voglia Savadori, beh, aveva come compagno di squadra Savadori che è un ottimo collaudatore, però Martin non c'era per tutti gli incidenti, le vicissitudini, tutto quello che vuoi, aveva un'azienda tutta per lui, anche l'altra squadra. Ed era una bolla di quelle meravigliose. Lui è cresciuto in un modo esponenziale a livello soprattutto mentale. Quest'anno ce n'ha due come minimo avversari, quello interno che è Martin e se ne sta accorgendo e quello esterno che è Marquez. Quindi in questo momento la pressione ce l'ha da tutte le parti lui, non è più il numero uno di Aprilia. E forse le cadute sono anche datate per quello. Poi vi lascio a voi la parola.
1: No, no, no,
0: Guarda,
1: tra l'altro, guardate, vi riporto un messaggio di un ascoltatore che un telespettatore ci sta vedendo. Ad esempio, dice: l'Aprilia, secondo lui, è la moto migliore su tanti circuiti. Non so se siete d'accordo. Quindi
0: sì.
1: questo potrebbe creargli un vantaggio in questa seconda parte quando si riparte, oppure questo vantaggio non c'è? Perché io non sono sicuro che sia la moto migliore, devo essere sincero.
0: No, lascio la
1: Vai,
0: parola a
1: vai,
0: voi.
1: chi...
0: Io l'ho
1: Sì,
0: detto prima.
1: dai, vai.
0: Io l'ho detto
1: Non so,
0: prima. Secondo
1: Federico,
0: me,
1: Filippo,
0: ecco
1: parlate,
0: Federico, per
1: tanto
0: me in alcuni circuiti veloci sì, in altri no, ma lascio la parola a voi.
2: Secondo me
0: Sì,
2: sì, ha
0: sono.
2: fatto un bello
1: Vai, vai.
2: step l'Aprilia, ma non è. Sì, sono pari con Ducati. È una bella lotta pari. Il problema è che Ducati c'ha il cavallo di razza, che simpatico o antipatico che sia, è quello più di razza del momento. E lo sanno anche in Aprilia, perché hanno di fronte una bestia che dice fino ad oggi. Sono contento dei 9 mondiali, se arriva al decimo chissà, punta a quello, quindi giustamente, perché i campioni veri puntano a quello. Poi dopo lui è bravissimo anche a fare un po' di pressione agli avversari, l'ha fatto con Bagnaia all'inizio.
0: Maestro, è un maestro,
1: Così non c'è niente da
2: come
1: fare
2: anni
1: questo.
2: fa era maestro Valentino, quindi i cavalli di
1: Sì,
2: razza sono così, eh.
1: sono così, sì.
3: No,
1: No,
3: ecco,
1: sai cos'è però? Prego, prego Alessandro,
3: No,
1: vai, vai.
3: per carità, io non voglio assolutamente dissentire oltremodo da Carlo
1: No, ma tu
3: Perna,
1: puoi
3: perché
1: dissentire, ci
0: no, puoi
1: mancherebbe.
0: dire, ci
3: Parma
0: mancherebbe altro.
3: è
1: Il bello è
3: cassazione.
1: questo,
3: Però
1: ci mancherebbe.
3: facendo un ragionamento, no, avvicinandoci alla matematica quando si fa la media statistica, in genere si fa la media, si tende a eliminare quelli che sono i valori assoluti più alti e più bassi. Qui nel valutare il rendimento di queste marche, di queste squadre, ma parliamo di case costruttrici. Togliamo il rendimento del valore più alto che è Marc naturalmente. Dall'altra parte chi vogliamo togliere? Martin, ok, Bezzecchi,
0: Però ne
3: dall'altra
0: hanno due di là.
3: parte gli valgono.
0: Adesso
3: Dopodiché togliamo Marquez e vediamo il rendimento delle due moto, non c'è oggi paragone. Sono convintissimo che la Ducati ha fatto rispetto all'inizio stagione dei passi enormi e quindi ha avvicinato tantissimo l'Aprilia, quasi eguagliandola. Ecco, io mi permetto di dissentire dicendo quasi eguagliandola, però obiettivamente oggi il pallino del gioco è in mano all'Aprilia e sarà difficile instaurare una politica di squadra di marchio, perché come dicevano giustamente i colleghi, i nostri interlocutori, ci sono ragioni di sponsor importantissime, quindi dire ad uno sponsor di figurare in seconda linea rispetto ad un altro oggi è veramente molto difficile. Quindi
0: nemmeno un pilota.
3: il fatto di stare da solo aiuterà ancora di più Marquez in questo dualismo contro l'Aprilia.
1: Allora, ci sono dei messaggi, però voglio sentire prima Federico su questa cosa e poi vi riporto un po' delle osservazioni dei nostri amici che ci stanno seguendo, dai.
4: Sì, due osservazioni. La prima è Ducati, diciamo che oggi si ritrova con un Marc Marquez in grandissima forma, con un Bagnaia, come diciamo prima, ormai ai saluti, quindi non troppo concentrato sulla guida, idem Morbidelli, perché ormai diciamo che Franco è sulla via come dire, dei saluti
0: La
4: alla
0: Superbike.
4: W46, esattamente. Bigia, come diceva Carlo, un po' incostante, però è sempre lì, a pochissimo fondamentalmente dalla vetta, quindi è anche lui un outsider per la vittoria. Poi vogliamo parlare di Aldeguer, ha avuto ovviamente i suoi problemi, però tendenzialmente si è dimostrato uno che può andare forte, quindi come dire, anche la

0: Ducati ha i suoi numeri. È chiaro che messa in confronto a ciò che ha fatto aprile nella prima parte della stagione, tendenzialmente ai nostri occhi perde, ma se vogliamo guardare proprio il potenziale X a due piloti in lotta per il mondiale, due con poca, mettiamola così, con poca convinzione, uno che ha avuto un problema, dei problemi, Alex Marquez, che comunque al suo valore è un due volte campione del mondo, ragazzi, uno che l'anno scorso è stato vice campione del mondo, quindi tendenzialmente un Alex Marquez in forma poteva stare secondo me all'interno di questo pacchetto. Quindi la Ducati è assolutamente una moto che ancora oggi è detta legge. Bisogna vedere adesso, e ne abbiamo parlato, Marco, se non ricordo male, un paio di settimane fa proprio in trasmissione. Dobbiamo capire, dobbiamo fare l'analisi adesso di che tipo di circuiti mancano da qui a Valencia, all'ultima gara, ok? E che chi può essere avvantaggiato sia come moto sia come pilota da questi circuiti. Abbiamo fatto un nome l'altro
1: giorno. Il prossimo è sicuramente Aprilia, Porro, esatto, perché esatto. Silverstone tu sai perfettamente che...
0: Esatto. Però andiamo a valutare, no, poi caso per caso, e soprattutto andiamo a valutare anche l'attitudine che hanno certi piloti con certi circuiti. L'altro giorno abbiamo fatto un nome che è Ogura. Ogura è molto bravo in alcuni circuiti, ma infatti... che si apprestano ad essere i teatri delle prossime sfide per il titolo. Quindi dobbiamo secondo me valutare tutta una serie di cose da qui ci possono portare da qui a Valencia, ecco.
2: Guardate, allora c'è un amico che ci porta un po' sul tema che sarei andato adesso, ossia di Bezzecchi, no? Viene, mi sembra, correggetemi se sbaglio, sono le ultime 4 gare 0 punti, quindi questo comincia a essere veramente una cosa pesantissima. Qualche amico ci scrive e dice che Bezzecchi è stato un po', diciamo, uso questo termine che ha messo lui, montato dalla narrazione, addirittura il nuovo Rossi qualcuno lo ha definito, adesso non regge la pressione di Marc Marquez. Ecco, questo momento qui, Carlo, parto da te, è dovuto alla pressione che sta esercitando Marquez nei suoi confronti, oppure è un momento negativo che può capitare durante una stagione? Perché insomma 4 gare 0 punti è una roba pesante, eh?
1: No, ma guarda, è la pressione non solo di Marquez, ripeto, anche di Martin, forse ancora peggio la pressione interna, perché lui si sentiva tra virgolette padre eterno in casa sua, perché ricordatevi che la seconda parte della scorsa stagione, quando Marquez non c'era, se ricordate le ultime 5 gare non ha fatto, Marquez vinceva quasi, il buon Bezzecchi vinceva quasi sempre. Sai, senza Marquez lì non ha combattuto. Ora si ripeto, si è trovato anche Martin in casa, che magari non se l'aspettava. Sai, dopo i problemi fisici, i casini che voleva andarsene via, vi ricordate? E tutto quello che è successo, trovarsi un Martin così, e lui sa che tra l'altro Martin ordini non ne prende perché tanto va via, e ragazzi, una doppia pressione, non è che è stato montato, bensì che l'anno scorso ha fatto un salto mentale pazzesco. Allora, qui di fenomeni ce ne tre, parliamoci chiaro, e sono Marquez, Quartararo e Pedro Acosta. Bezzecchi è un gran pilota che sta diventando un campione, Bagnaia è un campione, ragazzi, i fenomeni sono quei tre. Bezzecchi in questo momento sta patendo. Se lui passa questo periodo e riesce a vincere il mondiale, ci troviamo un quarto fenomeno per la prossima stagione. Però non è nato fenomeno. Questo
2: no, non è un fenomeno. Ma penso come te. Annuiva Federico. Poi non so, Filippo e Alessandro, intervenite come volete. Annuiva Federico, però.
0: Sono d'accordissimo con Carlo, e ne abbiamo anche di questo parlato con te, Marco, in precedenza. Sì. Cioè, l'avevamo detto, dall'infortunio, da tendenzialmente questa sosta, probabilmente questa sosta può essere anche una sosta, come dire, che può aiutare Marco a rimettersi in carreggiata. Fondamentalmente è chiaro che coincide con la sosta delle vacanze, ma coincide anche con un infortunio fondamentalmente. Però le avevamo detto anche in passato, adesso capiremo, di passatemi il termine, di che pasta è fatto Marco e che cosa ci può prospettare per il futuro, perché questa è una stagione che è una chiave di volta importante per la sua carriera. Può rimanere un ottimo pilota da MotoGP, uno di quelli che magari può vincere delle gare, fare dei podi mondiali, come può

0: che riesce a fare con la testa. Se riesce a fare questo switch, a ripresentarsi a Silverstone quadrato come è stato dall'inizio della stagione, allora potremmo trovare, come diceva Carlo, il quarto fenomeno. Se no sarà un ottimo pilota.
1: Filippo, io mi sono trovato in una discussione, così vi coinvolgo, giorni fa su questa situazione qui, e molti mi dicevano, erano convinti che il momento di Bezzecchi sia dovuto proprio alla pressione che sta esercitando su di lui Marc Marquez. Io non ci credo fino in fondo, però chiedo anche a te, Filippo, se sei di questo tipo di pensiero. Cioè, lui si trova in questo momento così nelle ultime quattro gare perché soffre il ritorno di Marquez?
2: Ma no, secondo me sono d'accordo sia con Federico che con Carlo, assolutamente. Quindi è stato anche un po' sfortunato e non è riuscito a rialzarsi dalla sfortuna iniziale, quello sì. Stiamo a vedere quando rientra Silverstone come rientra. Mi auguro rientri bene. È un pilota, diciamo così, lavoratore, uno che si è costruito, ha fatto bene, gli è sempre mancato anche il mondiale, anche all'epoca della Moto3. È un bel pilota, staremo a vedere se sboccerà come ci auguriamo, perché anche noi italiani abbiamo ancora bisogno di un pilota che vada bene, così come speriamo che Bagnaia, con l'aria fresca di Aprilia, possa tornare davanti, anche se poi il prossimo anno Ducati mette giù una squadra bella violenta, quindi. Però adesso vediamo questa parte.
1: Poi ci andiamo perché c'è una... Poi c'è una curiosità dopo su questa squadra quindi tu dici aspettiamo la ripresa per vedere se il momento negativo è passato, insomma, può passare.
2: Sì, esatto, secondo me la ripresa, poi Marquez arriva bello,
1: bello carico,
2: così perché, come gli altri, perché sono tutti allo stesso passo, al momento sono tutti alla pari, quindi con addirittura piloti come Gura Fernandez in stato di grazia. E vediamo anche se continuerà lo stato di grazia di certi piloti. Sarà una bella svolta.
3: Sì. Marco, io parliamo adesso di Marquez e Bezzecchi. Io credo che il primo problema di Bezzecchi non sia Marquez, ma sia Martin. Io penso che lui soffra oggi più la crescita, l'attuale dominio di Martin, che è, come sappiamo, essendo il compagno di squadra, il primissimo avversario di ogni pilota, e poi si pone il problema di Marquez. Quindi a livello psicologico credo che quello che più può pesare su Marco, su Bezzecchi, sia proprio la presenza, la rivalità e la sfida interna contro Martin.
1: La vedo
3: dovrà anche io questa... fare il switch su questa sfida, e poi può affrontare la sfida anche contro Marquez. Sono questi due step che Bezzecchi deve superare.
4: Siamo tutti d'accordo, mi sembra.
1: Siamo d'accordo. Sì, sì.
4: Ma d'altronde è anche abbastanza chiaro. Però ragazzi, in tutto questo, noi stiamo ora parlando di questi tre, anche perché giustamente sono probabilmente...
1: Tu chi metti dentro nella mischia? Chi metti dentro la mischia?
4: Ma io te l'ho detto, il Digia lo metto outsider sicuro.
1: Io non riesco perché... a mettere Di Giannantonio in mezzo a questa bagarre, lo sapete?
4: Io lo metto outsider, attenzione, perché guarda, deve imparare i primi giri, deve imparare la partenza, perché vedi che...
1: Ma hai detto niente.
4: Hai detto tutto praticamente, più che dire niente. Però io lo vedo molto costante. La costanza paga, non è che abbia fatto un campionato esagerato, però è lì, terzo ragazzi, non cade, non succede poche volte... fa dei bei risultati. È chiaro che i tre sono loro, però gli outsider io ci metto anche augura. Sì. Perché ragazzi, questo qui è uno che ha rinunciato a passare alla MotoGP, se vi ricordate, Rossi lo sa benissimo, 3 o 4 anni fa, quando la Honda gli offrì di passare in MotoGP e lui disse non ci penso nemmeno, perché questa moto non è competitiva, io sfido un pilota giovane giapponese a rifiutare un passaggio alla MotoGP in quel modo lì con una Honda. Aveva ragione. Oltretutto è un altro di quelli che se ne va, diciamo scelte secondo me orride, tra virgolette, sbagliatissime, poi se volete ne parliamo, se ne va, quindi anche lui ha un qualcosa in più da dare. È molto forte, mi dicono, ma non ci credo, che non si alleni pochissimo, forse Prost lo sa,
0: sì, sì,

0: Credetemi, me l'hanno confermato diverse persone.
1: Ma è sempre fresco fresco alla fine della gara, oh.
0: Ed è sempre fresco, ma, è quello, ma me l'hanno detto tante persone, non una, capisci? Ma dice una e gli dico, vabbè, mi ha contato una palla. No, me l'hanno detto persone diverse che si occupano anche di lui diversamente. Questo, e io gli ho detto, ma ragazzi, ma farà un'ora di palestra? Probabilmente fa quello, ma non si allena.
1: Ma fa pure dal monte la palestra un'ora, scusa, E non la fa una. Cosa?
0: Oh, ragazzi, io vi dico quello che mi hanno detto. Poi anch'io non ci credo, perché i piloti li conosco tutti, bene o male, li ho visti tutti e li sto vedendo ancora. Però, ragazzi, questo è uno che, ripeto, lo metto dentro.
1: E poi è regolare, un Carlo, molto bello. C'è una grande regolarità, C'è una grande regolarità.
0: Sì, sì, ma lui, ragazzi, se lui impara anche lui primi, all'inizio è uno di quelli che poi è uno che parla le gomme, come faceva Bastianini nei vecchi tempi, se vi ricordate. Bravo. Di quello che gestisce molto bene la gomma posteriore. Sì. Quindi io li metterei questi dentro ancora.
1: Allora, guardate,
0: con un po' di distanza, ma non tanto.
1: Tante osservazioni ve le giro, Filippo. Per esempio, ci scrivono: ma se Marche guidasse una Aprilia, che musica sarebbe? Poi ancora Marca Tre Jolly, Aragon, Phillip Island e Valencia.
2: Sì, secondo me è un po' di più di Jolly come gli altri. Se guidasse una Aprilia, sarebbe sempre lì. Abbiamo, come abbiamo detto, che le moto si sono sullo stesso piano. Marquez era anche l'unico che faceva andare avanti una onda che con gli altri arriva dal decimo posto in poi, quindi stiamo parlando veramente del Maradona del motociclismo, quindi con qualsiasi cosa lui va, e lui è killer quando sente il sangue dell'avversario, è il momento dove dà ancora più se stesso. Potrebbe guidare anche una Patton che sarebbe davanti.
3: Sì, sono d'accordo. È vero, è l'unico di questa, rimasto della generazione di piloti davvero che può cambiare moto e essere sempre lì. A maggior ragione una moto come Aprilia, cioè non stiamo parlando, con tutto il rispetto, oggi di una Yamaha, una moto che ha fatto uno step assurdo, eccezionale dal punto di vista dello sviluppo. È chiaro che in mano a un fenomeno del genere farebbe quello che sta facendo adesso, assolutamente sono d'accordo,
2: penso anch'io.
3: Volevo solo ritornare un attimo su Ogura per evidenziare proprio il concetto di costanza che ha Ogura, al netto del si allena o non si allena. Sicuramente si allena, probabilmente non si allena magari a livello di Martin, no? Dei Martin, di questi super atleti tendenzialmente che stanno 18 ore al giorno in palestra. Ha un fisico che probabilmente gli permette di essere efficace anche senza un grandissimo allenamento, e Filippo lo sa perché ne abbiamo girati di paddock. Ci sono stati tanti piloti nel corso della storia che non allenandosi hanno fatto dei risultati notevoli, insomma, anche negli ultimi anni. Per questo dico Filippo, perché li abbiamo, come dire, vissuti insieme anche in altri campionati, vedi la Superbike e quant'altro, quindi non sono stupito da questo. Sicuramente è uno, ecco, che guardando anche gli ultimi risultati degli ultimi anni, anche nelle altre categorie, nelle categorie di accesso alla MotoGP, è sempre stato lì, secondo, terzo, quarto. Questo è un pregio importantissimo, soprattutto in un'ottica di una stagione che prevede oltre 40 gare, che è lunghissima e che tendenzialmente ha dimostrato fino a ieri che non puoi mai essere sicuro di niente. Quindi se arriva un incidente, un infortunio, vedi a Bezzecchi, vedi al Marquez della situazione, può avvantaggiare chi storicamente magari si accontenta del secondo o terzo posto per avvicinarsi all'obiettivo. E associarlo poi ovviamente al concetto delle piste, andiamo verso, come dire, le trasferte asiatiche, lui quelle piste le conosce bene perché le ha calcate per tanti anni, quindi può essere davvero l'outsider numero uno, l'underdog numero uno nella lotta al titolo.
2: Sì, anche perché lui ha perso il mondiale Moto2 buttandolo le ortiche e poi vincendolo, quindi ha sperimentato.

0: delle due facce,
1: entrambe le situazioni,
0: buttare via una cosa già fatta per poi riprendersi e vincerlo.
1: Assolutamente.
0: Sicuramente un bel cavallo anche lui.
1: Sto provando a riprendere Carlo, vediamo, intanto noi andiamo, ecco, forse ce la facciamo, vediamo
2: un attimo. Anche perché, Marco, scusami, è augura il pilota che ha meno da perdere rispetto agli altri da questa sfida, quindi oltre alla leggerezza fisica anche quella, quella mentale, e sappiamo che quando il conto alla rovescia verso la fine del campionato questo aspetto comincia a diventare se non preponderante ma molto molto molto importante, quindi dalla sua ha questo aspetto qui, che è quello che può affrontare il campionato con la maggior leggerezza mentale possibile. Da vedere se poi nella sfida interna tra Caos Aprilia Ufficiale, se il team satellite riuscirà ad avere, come sta avendo fino ad oggi, la continuità fino a fine stagione, perché poi questo è un altro discorso che
1: se gliela danno questa anche continuità, sì, fatemi fare un po' il cattivo.
2: Sì, io rimango sul vago in generale, però hai sentito tu il punto.
1: Però sentite, io c'ho un'altra cosa, spero che Carlo possa entrare, però approfitto della vostra presenza perché è un tema che non ho trattato con voi, ma che cosa ne pensate della squalifica che fu data all'epoca a Bezzecchi per lo scontro con il Marshall? La ritenete giusta? È stata eccessiva? C'è stata una polemica furibonda, io mi sono trovato tra social e altre trasmissioni dove insomma da molti è stata definita come una cosa eccessiva. Voglio fare un giro, voi che cosa ne... Aspetta, vediamo un po' se riusciamo a mettere dentro Carlo che sta arrivando. Eccolo, forse ce la facciamo.
3: C'è una connessione che fa schifo.
1: Carlo, esatto. Eccoci, ti vediamo.
3: Scusate, no, Carlo, ragazzi, ma è una connessione che fa schifo.
1: No, vai tranquillo, scusate. Abbiamo parlato un po' di Ogura, quindi non ti sei perso nulla. Ho chiesto, così facciamo un giro veloce, perché poi c'è una cosa tecnica che voglio affrontare con te, però ho chiesto della penalizzazione a Bezzecchi quando c'è stato l'episodio del Marshall, che cosa ne pensate? Siccome non ho avuto modo di parlare neanche con te, Carlo, è stata eccessiva, c'è stata una polemica forte nei social, in altre trasmissioni, mi dite un pensiero vostro proprio velocissimo. Federico, parto da te. Porrozzi.
4: Allora, probabilmente qui dentro siamo stati tutti sportivi, no? Abbiamo fatto quel calcio, non so, basket, abbiamo... L'adrenalina può portare a quel tipo di situazione e non è un giustificabile, ok? A livello umano può portare a quel tipo di di reazione, ma non è giustificabile a livello in cui sei in quel momento, sei in campionato mondiale, sei un pilota professionista, ti guardano milioni di persone, milioni di ragazzi, sei un esempio, ok? E l'esempio deve comportarsi da tale a 360 gradi, quando firma un autografo, quando rilascia una dichiarazione alla stampa e quando si trova in una situazione di assolutamente di difficile gestione dal punto di vista della tensione, devi essere un professionista anche da quel punto di vista. Quindi per me la squalifica non è stata esagerata, giusto. È stata giusta, anche giusto. Perché dà un esempio che è importante Agliato. Fondamentalmente nei confronti dell'esterno.
1: Carlo, ti posso chiedere anche a te, che non ho avuto modo di chiedere, abbiamo qualche problema, vediamo se riusciamo a riconnetterci. Vabbè, vado da Filippo.
0: Sì, secondo me è stata giusta, anzi pensavo di essere qualcosa in più, anche perché poi organizzando gare con i commissari di percorso c'è un rapporto che se non ci fossero loro non ci sarebbe lo show. Io capisco l'adrenalina, capisco tutto, ma quello è stato esagerato, quindi è stato giusto assolutamente squalificarlo, che fosse Bezzecchi, che fosse un altro pilota, non si mettono le mani addosso, soprattutto a questi commissari che ne abbiamo sempre meno. E quindi così, secondo me è stata più che giusta, assolutamente. Mi dispiace che abbia perso 25 certo, punti.
4: Posso aggiungere una cosa prima?
1: Vai. Poi sento Carlo e Alessandro e Carlo.
4: Poi vi lascio la parola, scusatemi. Secondo me è stato bello anche quello che è successo dopo, fondamentalmente. Anche quello è un esempio, ripeto. Probabilmente lui, conosciamo tutti Marco, che tipo di ragazzo sia.
1: Sì, infatti.
4: Quella reazione, quella dimostrazione assolutamente autentica della sua reazione all'incontro, probabilmente è stato ancora più, come dire, un valore ancora aggiunto.

0: a tutta questa situazione, che è una situazione negativa. Quindi volevo evidenziare questo, scusatemi.
1: Infatti è stato bravo, comunque ha capito l'errore. Quindi,
2: giusto. Alessandro?
3: No, io vado in controtendenza, non la ritengo giusta nella misura in cui non voglio assolutamente alleviare la gravità dell'episodio, perché è stato un episodio grave e che andava naturalmente punito, ma ci sono forme di punizione che possono essere date. Qui stiamo alterando un campionato, dei giochi importanti, degli investimenti importanti, e quindi impedendo al pilota di disputare la gara non hai soltanto penalizzato lui, ma hai penalizzato i suoi tifosi, hai penalizzato una marca, stai penalizzando degli investimenti milionari. Poteva essere benissimo penalizzato sotto un'altra forma, che so, una sorta di servizi sociali, cioè mandare Bezzecchi per 2-3 volte al campionato italiano di minimoto o di una formula promozionale a dare testimonianza di quello che è avvenuto, a chiedere scusa per l'ennesima volta, e oppure un'ammenda economica più importante. Sappiamo quanto conti magari questo aspetto per i piloti, però in questa maniera andavi comunque a punire tra virgolette il pilota, a fare un servizio allo stesso pilota, perché aveva una
2: quindi avresti usato una strada diversa, Alessandro,
3: per riabilitarsi, perché noi sappiamo che, come ci dice poi il diritto, la punizione per prima deve avere come obiettivo la riabilitazione del soggetto reo in questo caso.
2: Beh, però una volta che lo squalifichi, penso che sia stato...
3: La squalifica, entriamo, sì, per carità, però entriamo sotto un aspetto sportivo che va a incidere sui tifosi, sulla marca, sulla casa, e io avrei trovato...
2: Chiarissimo. Carlo, comunque, scusa, Alessandro, la sentenza a falla tu.
4: Sono di Federazione Italiana, come io è successo capisco... che un genitore ha picchiato un commissario di percorso, il pilota, perché era minorenne, ha beccato 8 mesi di squalifica. Quindi sai, alla fine, quando becchi il pugno nei denti, lui ha beccato una gara, e già a livello nazionale la nostra federazione li punisce con tanto di più. Quindi diciamo che è stata la squalifica, secondo me, giusta. Poi io, i tifosi, la marca, mi dispiace, però se fai una minchiata come quello che ammazza, non volevo ammazzare nessuno.
0: No, anche perché secondo me uno sportivo, Filippo, cioè, passatemi il termine, Alessandro, scusa se entro diretto nella situazione.
2: Sì, poi fatemi sentire caro.
0: L'avrebbe capita solo così, ok? Cioè, magari i servizi sociali e quant'altro, gli fai male, passa
2: e anche la multa gli fa niente. Ragazzi, è come i calciatori quando vengono sanzionati con le multe. Ma che gli fanno le multe ai calciatori? Ma dai, ragazzi.
0: Però lì ritorniamo al concetto di Alessandro. Lo fai perché non vuoi toccare certe dinamiche, no? Fondamentalmente. E scusa, Carlo, adesso mi taccio.
2: Vai, Carlo, la tua sentenza.
5: No, ma io ho già una connessione, mi scuso, con una connessione maledetta. Ma guarda, io sono d'accordo sulla squalifica di un gran premio, poi capisco anche gli altri discorsi, però secondo me lì l'errore l'ha fatto l'Aprilia. Ora io vado controcorrente, perché se tu fai quel gesto che hai fatto l'indomani, lo fai un'ora dopo quello che è successo, non ti squalificano, mi credi? Se tu lo fai subito, fai un po' il paraculo, ma questo bisogna essere anche paraculi nella vita, purtroppo o fortunatamente. Se tu questo discorso dell'abbraccio al Marshall lo fai dopo un'ora, secondo me non lo squalificavano, anche perché la squalifica è arrivata tardi, non è arrivata dopo un'ora, no? E quindi secondo me lì c'è stato un vuoto. Dove io fossi stato Rivola, sarei andato, e l'ho fatto tante volte, ricordatevelo, sarei andato in giuria, dal direttore, gli avrei detto, ci avrei portato Bezzecchi, dico, scusate, andiamo a chiedere scusa direttamente e in diretta col Marshall. Sarebbe uscita fuori una cosa meravigliosa.
2: Mediaticamente sarebbe stata molto forte, sono d'accordo.
5: Sì, e non l'avrebbero nemmeno squalificato, ti dirò di più.
2: Sono d'accordo su questa cosa. Avuto un impatto sicuramente più forte.
5: Ma certo, invece ha avuto un impatto completamente negativo, giustamente, anche perché questi poveri Mascia prendono una lira, si allenano tutto l'anno, ragazzi, sono bravissimi. Cioè, quindi...
0: Cioè, ci sta 10 ore sotto il sole a 40
5: gradi. Ma scherzo, una roba da matti, hai ragione.
0: E quattro, come dire, quattro pacche sulle spalle.
5: ragione in pieno.
3: Le scuse non vanno minimamente a diminuire la gravità dell'evento.
5: Assolutamente.

0: No, no, ma assolutamente.
1: Se qualcuno ferisce un'altra persona, non è con le scuse che poi può essere.
0: Però io ho fatto solo un discorso sportivo politico che avrei fatto come team manager, capito? Tutto lì.
1: Su questo non ci sono, non fa una piega, anzi, dimostra un po' quello che conta spesso la freddezza che bisogna avere in questi casi, no? Certo. Però sotto il profilo prettamente morale, poi è chiaro che l'atto è stato
0: assolutamente
1: seguito. Le scuse sarebbe stato una maniera immediata, una maniera per contenere e forse evitare, come dicevi giustamente tu, Carlo, questa pesante sanzione. Però non cambiava nulla.
0: Sì, perché poi conta, eh. Io mi ricordo che mi trovai in una situazione del genere in Aprilia, se vi ricordate, con Capirossi e Marcellino Lucchi in una partenza al Mugello. Capirossi sbandò e buttò giù Lucchi, che buttò giù due o tre persone. Squalificarono quella gara Capirossi e poi la gara di dopo a Barcellona, se vi ricordate. Ma con la sua fortuna, perché poi lì non andò a Barcellona, incontrò in discoteca la Ingrid che divenne sua moglie, quindi ringraziò con la squalifica. Ringraziò con la squalifica. Però devo dire che era giusto squalificare. Bezzecchi se la tiene, gli va bene che gliel'è andata una sola. Da Teretta a me, va bene così. Sì.
2: Sentite, un paio di temi prima di salutarci. Allora, il primo, voglio capire che cosa sta succedendo alla KTM, cioè con quella situazione dei motori.
0: Sì, guarda, se vuoi ti posso parlare io, perché ieri ho parlato con Pete, Fabrizio e tutti, per altri motivi. E mi ha detto che è contentissimo, primo perché le vendite sono andate da Dio dell'80% in più. La Bajaji, che poi è diventata un po' la maggiorazionista, no? Di KTM, che non ne voleva sapere di fare la MotoGP, ha detto di sì perché ha capito che è importante. Quindi ho trovato un Pit molto carico rispetto a quello, non dormiva tutte le notti, no? È chiaro? E quindi mi ha parlato di un futuro non male, cioè di investimenti che ricominciano di un certo livello. Però, e questa è una cosa positiva per la MotoGP, però io gli ho detto: caro Pete, però se non ti prendi un bel responsabile tecnico del reparto corse non combini niente, perché il responsabile tecnico ce l'avevi, si chiamava Fabiano Starlacchini, e l'hai mandato via tu insieme a Guidotti e a Pigiamino, detto, e compagnia bella, perché non voglio che nessuno si dimentichi una cosa. Quando andammo io e il buon pilota che avevo, e tu mi puoi dire che avevo e che non è più, che ha corso un KTM nel secondo team e si chiama Enea Bastianini, quando siamo andati io e Enea a Martin Goffin, ci hanno ricevuto l'ingegner Starlacchini, Pete, Jens, Guidotti e Pigiamino, e nessuno sapeva niente e non c'era nessun, diciamo, sintomo che KTM avesse anche dei problemi finanziari, perché la prima trimestrale è uscita a giugno, noi andammo là a maggio e avevano aperto tutto, e quindi, diciamo, tanto questo per dire le cose come stanno. E secondo, devo dire che adesso hanno gli investimenti per poter andare avanti, ma se non prendono un responsabile del reparto corse tecnico o non c'è nessuno. C'hanno un motorista che era andato in Honda ed è venuto via dalla Honda, se non sbaglio, 2 mesi fa, Porozzi. Dimmi se sbaglio, no? Però non c'ha nessuno. Dimmi chi è responsabile del reparto corse tecnico. Ma chi è dal direttore di Motosprint, che più informato di me.
2: Direttore, aggiungo anche questo. Il problema al motore che avevamo sentito e letto, che devono avere anche, mi sembra, l'autorità
0: per aprirli.
3: Alla fine, secondo me, glieli faranno aprire, anche perché stiamo arrivando alla
0: per fine. La sicurezza,
3: certo. Per la sicurezza, due, c'è cioè un po' un, come dire, anzi, due non è un competitor per la vittoria del mondiale.
2: Quindi questo è un
3: fattore importante. E due, stiamo andando verso la fine, si sta esaurendo questo ciclo di motori e di moto di un certo tipo, quindi secondo me anche per una situazione politica fondamentalmente e per non creare un precedente, soprattutto in vista del 2027-2028. È importante.

0: importante che le altre case si possano trovare, come dire, a livello diplomatico, non ti dico con un vantaggio nei confronti di KTM, ma diciamo con un pareggio. Non vogliono essere in credito, ok?
1: D'accordissimo.
0: E quindi secondo me alla fine succederà. E dirti che questa operazione possa, come dire, avvantaggiare KTM da qui alla fine della stagione, il motore, i motori tendenzialmente sono quelli, i progetti sono quelli, è solo per un discorso di, politico e di sicurezza fondamentalmente. Alla fine è una mia idea, sicuramente poi lo faranno fare.
2: Filippo, volevi aggiungere qualcosa, che vedo che annoivi?
3: No, no, sono d'accordo totalmente con loro, assolutamente.
2: Ale? Che poi insomma la KTM, come diceva prima Federico, non compete per il mondiale, quindi diciamo non dà fastidio per la corsa finale, diciamo così.
4: Possiamo incazzare Pedro Acosta.
2: Vabbè, ma tanto Pedro Acosta sai che il prossimo anno ci avrà la moto competitiva, quindi
4: quello sì.
2: È abbastanza tranquillo, no Alessandro?
5: Sì, ma Federico ha centrato benissimo il punto, insomma, è anche sotto il profilo politico la mossa più opportuna che si può fare in questo momento, quindi va poi a toccare interessi relativi, e quindi obiettivamente sottoscrivo in pieno quello che ha detto il direttore.
2: Senti, penultima cosa, le dichiarazioni di Grassilli, direttore sportivo della Ducati, su Bagnaia, anche queste hanno fatto un bel giro, quindi voglio sapere che cosa ne pensate. Ve le riporto al volo, è un pezzo finale: è stato indubbiamente un anno complicato sia dal punto di vista sportivo che in una certa misura per quanto riguarda le dinamiche di squadra. Purtroppo sono emersi problemi che ci hanno portato a ritenere che al momento non ci fossero i presupposti per un futuro insieme con Bagnaia. Alcune dichiarazioni rilasciate sono state piuttosto dure. Il pilota è di fatto il leader della squadra, e quando il leader in un modo o nell'altro fa osservazioni che a volte minano l'unità del gruppo, ciò ha inevitabilmente delle ripercussioni. Mi sono venute in mente, anche se vi ricordate, le dichiarazioni, ne ha fatte tante Bagnaia, secondo me ha parlato pure troppo, però ne ha fatta una a Motegi, se vi ricordate, quando ci fu, disse che in teoria lui pensava di avere la moto della gara precedente, in pratica praticamente non è stato così, cioè, quindi mettendo in discussione completamente Ducati, dicendo m'hanno dato una moto diversa. Io quando sentii quelle dichiarazioni a fine gara rimasi basito, Filippo, cioè, vabbè, mi è sembrata proprio vai Filippo, poi vengo da
4: Carlo. Io voglio dire, francamente, ma Mauro, un mio caro amico Grassilli, figurati, l'ho visto crescere in Ducati, però ci vuole anche un po' di esperienza, cioè quelle cose lì semmai andavano dette al momento giusto, adesso non lo è, hai ancora mezza stagione, non l'avrei fatta, ecco, l'esperienza non mi diceva di dire queste cose in questo momento, deve farsi ancora un po' di esperienza, Mauro. È un po' come con la dichiarazione, scusatemi se ci ritorno sopra, del buon Massimo Rivola quando vinse e disse godo come un riccio, cioè è simpatico, l'avrei detto, però ragazzi non puoi fare dei discorsi di sto genere, bisogna stare attenti sia da una parte
2: però
4: che dall'altra.
2: Carlo, perdonami Carlo, sì. Bagnaia l'anno scorso ha martellato la Ducati dall'inizio,
4: benissimo, benissimo, tu lo so, allora tu lo prendi in disparte,
2: ha martellato pure a noi perché ha creato un clima dove si diceva che praticamente la Ducati favoriva un pilota e danneggiava un altro, cioè io dico come si poteva sostenere una cosa del genere?
4: Allora, io ti do ragione, però scusa, io ho fatto il direttore sportivo e responsabile di azienda, ma te dico, poi ogni gara ti ciocco 50-100 mila euro di multa, poi ne parliamo se la quarta volta lo dice ancora, cioè ragazzi, ma scherziamo, cioè, ma ci sono gli strumenti per non... ma non ci sono gli strumenti per non far fare quelle dichiarazioni, cioè bisogna avere anche l'esperienza di fare, ragazzi, Paolo Ciabatti, che Rossi lo conosce, lo conoscete tutti, quando gestiva tutte queste cose, le gestiva in un altro modo o sbaglio? Era veramente uno che sapeva gestire, fare i contratti, cioè mettere le cose dove dovevano essere messe e dire le cose al momento giusto. A me sembra un po' troppo in questo momento. Io avrei lasciato tutto tranquillo, anche perché ti stai giocando un mondiale. A fine anno magari gli stracci li apri, adesso no. secondo me, poi dopo.
2: Sì, sì.

0: No, io concordo.
1: Filippo,
0: concordo,
1: sei d'accordo anche tu?
0: Carlo. Secondo me sì, e poi i panni sporchi sarebbe meglio lavarli in casa. L'anno scorso si sapeva che Bagnai era un po' massacrato da questo Marquez, lo prendi da parte, come dice Carlo, gliene parli, poi dopo nel caso arrivi alle multe, tutto, ma parlarne adesso con mezza stagione, che potrebbe aiutarti anche in qualche modo, certo, a darti qualche punto, così sono quelle polemiche sterili, forse tanto per parlare, sì, anche secondo me è un po' fuori luogo, ci poteva stare in un determinato momento, ma ormai il passato è andato, dovevi gestirlo in maniera diversa, e come dice Carlo, gente come Paolo Ciabatti, eccetera, sicuramente l'avrebbero lo gestiva in un altro modo, vero, gente di tanta esperienza, si è battuta Superbike, ha fatto di tutto, quindi è un uomo con tanta tanta esperienza, così come tanti altri manager, per modo di dire.
1: Alessandro, e mi lascio Federico per ultimo. Alessandro?
2: Io do una risposta un po' egoistica, no? Dalla parte di chi segue gli eventi come giornalista, e quindi arrivo a dire ben vengano le dichiarazioni di Bagnaia, ben vengano le dichiarazioni di Castelli, perché certo, così è un modo di discutere e fare un po', fare un po' di cronaca.
3: Di cinema.
1: Però, però credimi, io lo dico, magari passerò per anti Bagnaia, non lo sono, però a me infastidiva Pecco l'anno scorso,
3: infastidiva tutti,
1: era diventato anzi guarda, ti dico che era insopportabile proprio, cioè non...
3: d'accordissimo, su quello d'accordissimo, sì, sì. Secondo me quello che andava preso ma per quello che andava preso subito, cioè, capito? L'hai lasciato praticamente parlare tutta la stagione ancora adesso. Tu dovevi prenderlo subito quando incominciava. Gli dicevi, oh bambino, primo, hai lo stesso capotecnico che si chiama Cristian Gabarini, che ha vinto mondiali con tutti e l'ha vinti con te. Hai gli stessi tecnici meccanici che non sono cambiati, che ti li conoscevi battendo un ciglio. Hai lo stesso ingegnere, le stesse persone. Cioè, bambino, calma un attimo, andava preso subito con esperienza. Non adesso, sì. Questo è quello che dico io. Poi
1: c'è una domanda per te.
2: Per concludere, andava preso però da persone diverse, non da qualcuno della Ducati, perché in quel caso diventava una controparte per lo stesso Bagnaia.
3: Cioè,
2: qualcuno dell'entourage di Bagnaia avrebbe dovuto dire, beh, adesso ragioniamo su quello che dobbiamo dire, perché obiettivamente oggi siamo in cinque, se in cinque di diverse esperienze attualmente la pensiamo praticamente tutti quasi nella stessa maniera, vuol dire che a livello comunicativo qualcosa è stato sbagliato, certo, no? E quindi ovviamente già dallo scorso anno andava il ragazzo, non dico indirizzato, ma consigliato in un'altra maniera.
1: Carlo, ti fanno una domanda velocissima, la GP23 uguale alla GP24?
3: La GP23 non era uguale alla GP.
1: Esatto.
3: No, attenzione, 23 o 24? La 24 era la moto. Parli di
1: ti ha chiesto se la GP23, ti faccio questa, la penso la Ducati, ti riferisca, è uguale.
3: Ma io penso la Ducati. La miglior Ducati era la GP24, assolutamente. Ci sono andati forte tutti, a cominciare da Alex Marquez, tutti quanti. La 23 era leggermente in inferiore alla 24 e Marquez ha vinto con quella. Quindi vuol dire. Ma sai, Marquez, quando ha vinto, ragazzi, aveva un 25% qua nella testa. Ha sofferto due anni.
1: Lui l'ha guidata, la Gresini era la GP23, no? Se non erro.
3: Lui non ha mai guidato la 24. Non ha mai guidato la 24. Aveva guidato la 23 e la 25.
1: Lo sai cosa ho scritto io nel mio libro dedicato a Marquez della stagione del nono titolo? Ho detto che per me lui il mondiale l'ha vinto con la Gresini, perché lì, arrivando terzo con la Gresini GP23, lì ha capito che poteva vincere, andando in Ducati, l'ha capito pure da Ligna, per me lì l'ha vinto il mondiale, perché passando poi l'anno dopo alla Ducati, io ero sicuro che vincesse il mondiale.
3: Beh, guarda, diciamo che lì l'ha vinta perché ha fatto una scelta giusta insieme alla Ducati di andare in un team familiare come Gresini, con un gran team, sì, ed ha vinto per quello, perché poi sai, lui, venendo, ti dicevo, dall'inferno, aveva il 20% in più degli altri, anche se avesse avuto una moto inferiore, l'aveva inferiore, ma non lo battevi nemmeno con un Caterpillar l'anno scorso, fidati, nemmeno con quello.
1: Io, Io ho le ultime due domande, poi ci salutiamo. Visto che il prossimo anno Bagnai e Bezzecchi correranno insieme in Aprilia, chi è più forte? Bezzecchi o Bagnaia? Porrozzi, scuoti la testa ma te la faccio. Chi è più forte?
4: Come dire, curriculum alla mano, non c'è partita. Se poi dobbiamo parlare di flusso e di come arriverà Bagnaia in Aprilia con un Bezzecchi con 3 anni di esperienza su questa moto, no? Allora un po' le situazioni si livellano fondamentalmente, perché stiamo parlando con 2 volte campione nel mondo della MotoGP e con uno che ancora, come dicevamo prima, deve dimostrare. Però ovviamente dalla sua avrà l'esperienza. A questa domanda ti rispondo alla fine di quest'anno, proprio per il discorso di qui sopra.
1: Va bene, allora me la risponderei a fine anno. Del Monte, mi rispondi oggi invece?
0: Beh, è difficile dirlo, dai, sono 2 bei piloti. Bezzecchi sicuramente in Aprilia può avere un quid in più, come diceva Federico, conosce la moto, conosce il team, conosce la struttura, è ben voluto della struttura. Bagnaia dovrà entrare, conoscere, farsi ben volere, eccetera. Bagnaia è bello, può essere che se vede quello che ha fatto Marquez a entrare in Ducati, come si è fatto ben volere da subito, potrebbe essere un'esperienza positiva che lo aiuterà. Però sul più forte, vediamo.
1: Non ti sbilanci nemmeno te. No. Viaggi? Mi lascio... Pernat, gli do un altro giro per pensare. Viaggi?
3: No, sono già pronto.
2: Io penso che più, ecco, Federico diceva a fine stagione darà la sua risposta, io dico che dipenderà da quello che accadrà a fine stagione, perché secondo quello che accadrà alla fine del campionato e i risultati naturalmente per Bezzecchi, ci potrebbe essere una evoluzione nella stagione successiva. È chiaro che Bezzecchi parte da un vantaggio di conoscere l'ambiente, ma poi i risultati che si porterà alle spalle andranno a pesare sulla dimostrazione, perché un conto è dire chi è più forte e un'altra cosa è dire chi si dimostrerà più veloce.
1: Siete molto diplomatici, perché
2: sono la stessa cosa, ma sono 2 cose molto, molto diverse. Quindi vedremo chi mentalmente sarà in grado di poter dare il massimo da questa, di poter tirare fuori il massimo da questa
1: motivazione. Bernat, chi è più forte?
3: Presente, io ti dico, ci sono 2 cose da dire importanti. Primo, che Bagnaia non dobbiamo sottovalutare la voglia di rivincita contro la Ducati, ma contro Marquez, contro la Ducati, contro la sua squadra, contro tutto l'ambiente che non sopporta più. Sì. E questo ti dà un 15-20% in più. Dall'altra parte devo dire che Bezzecchi ha guidato 2 moto importanti, Ducati e Aprilia. Bagnaia no, solo la Ducati. Questo è un punto interrogativo. No. Però la voglia di rivincita gioca a favore di Bagnaia, la voglia di rivincita. È tanta, ragazzi, secondo me è tantissimo.
4: Carlo, posso fare una evidenziazione?
3: Assolutamente, scherzi.
4: A quello che diceva Filippo prima, che non è banale, secondo me ha centrato il punto. Pecco deve fare quello che ha fatto Mark a livello umano e a livello strategico, ok? All'interno del box Aprilia.
1: Basta quella che non si lamenta, perché se comincia a lamentarsi.
4: Quella secondo me è la grande sfida, perché sarà quella la sfida umana di un pilota che, come dicevamo prima, ragazzi, a quel livello sono tutti forti, sanno tutti girare, okay? Ma la vera sfida sarà all'interno del box e a come lui si approccia.
3: Filippo ha rotto con tutti, lui anche con Cristian Gabbiadini, che non l'ha voluto seguire. Quindi lui ha una voglia di rivincita contro tutti, dal capo tecnico all'ultimo meccanico, agli ingegneri, che non hai un'idea. Io lo so, ma lo sai anche tu.
1: Io invece la dico, per me Bezzecchi è un martello, per me lo martella, io sono di questa vita, non vedo l'ora di vedere questa sfida, perché è molto intrigante. Mi dovete dire un sì o un no e ci salutiamo. Porrozzi, ecco. Marquez è il pilota più forte di tutti i tempi?
4: Sì. Non so, non sono d'accordo sulla domanda, perché ogni pilota, ogni epoca...
1: Lo sapevo!
4: Perché è importante questo, però se mi dici per quello che ha passato e quello che ha vinto, assolutamente sì.
1: Del Monte.
0: Sì, la penso come Federico, è il più forte, però difficile da paragonare. Abbiamo dei mostri sacri di fronte, da Valentino, Biaggi, a Stoner, Lorenzo. Però lui sì, è passato dall'inferno al paradiso e adesso c'è ancora.
1: Pernat.
3: No, non è il pilota più forte di tutti, perché come dice Prossi giustamente, è come dire sarà più forte Merckx o Coppi. Non puoi dirlo, ragazzi. Però c'è da dire che lui ha combattuto con Valentino. Quello è vero. E lì se uno diceva chi è più forte, Valentino...
1: L'ho mandato fuori giri, questo è il problema.
3: Appunto, lì uno poteva anche dire era più forte Mark. Oggi, difficile dirlo. Oggi non puoi dirlo. No, non sono d'accordo. Non Biagi. Lo è il più forte del mondo.
1: Per non lo è, Biagi.
2: No, non possiamo dirlo per i motivi che abbiamo... avete già detto tutti quanti, forse è forte mentalmente per quello che ha passato, per come ha saputo reagire alle vicissitudini che hanno contraddistinto la sua carriera, ma sotto il profilo della velocità pura avrei voluto vederlo sulla stessa moto, nella stessa stagione con Stoner, e forse lì forse potevo dare una risposta. Ma sappiamo vero. Farlo.
1: Vero. Un amico ci scrive che Marquez è il pilota più aiutato di tutti i tempi. Io sta cosa non riesco a capirla, perché qualcuno pensi no. Questo, però no. Il bello...
3: No. Assolutamente no.
4: Da quell'infortunio vinci un mondiale con questa gente, con queste moto, con 22 gatti.
3: Dai, tu.
1: No, sono d'accordo. Ragazzi, è stato un piacere veramente stare con voi, condividere questa analisi. Magari ci vediamo più avanti. Io ringrazio Carlo Pernat. Carlo, grazie per essere
3: grazie
1: stato
3: a voi.
1: Con noi.
3: Saluto a tutti.
1: Un abbraccio, grazie ancora. Grazie
3: ciao, ragazzi,
1: al direttore
3: ciao
1: Federico Porrozzi, direttore di Motosprint. Grazie Federico.
4: Grazie a voi.
3: Ciao Fede.
1: A presto Filippo. Un abbraccio a te.
0: Ciao, grazie a
1: e grazie
0: tutti,
1: anche Alessandro serata. Biagi. È stato
2: grazie
1: un piacere.
2: A te, Marco, un saluto a tutti. Grazie a tutti. Ciao.
1: A presto.
3: Bravissimo. Ciao Vale.
1: Grazie ancora.
3: Ciao. Ciao a tutti. Ciao.
5: Ciao. È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Sono le 11.07 minuti primi del 13 di agosto, giovedì, due giorni a Ferragosto, poco più di una settimana all'inizio del campionato. Buongiorno, buongiorno Alessandro Santelli, benvenuti all'editoriale con tanti argomenti da andare ad affrontare, soprattutto di calciomercato, trattative che si chiudono, trattative che saltano, sogni di mezza estate di alcune squadre e soprattutto gli ultimi le ultime amichevoli che danno dei responsi, in alcuni casi positivi, in alcuni casi negativi, ma anche il trofeo, il primo trofeo internazionale che è stato assegnato, guarda caso, sempre alla regina d'Europa, e cioè il Paris Saint-Germain che ha battuto l'Aston Villa. Allora, tanti argomenti, sapete che il giovedì è il nostro editoriale Internos, però non c'è rimasto più nessuno praticamente, perché Piccari è in ferie. Allora, avete presente Jovanotti che sta facendo il suo tour in bicicletta? Ecco, Piccari è più o meno un clone di Jovanotti. Marangio che è disperso da qualche parte, noi però per mantenere le buone abitudini abbiamo rispolverato dal cassetto chi è rimasto. Sì, chi è rimasto? E cioè Lucio Marinucci. Ciao Lucio.
2: Ciao Ale, ti toccano gli scarti, mi dispiace.
1: Sì, beh, tra l'altro diciamo anche una cosa per chi non l'avesse ancora capito tramite i nostri spot. Finalmente torna Maracanã lunedì e tu torni in un cantuccio, insomma.
2: Eh beh, ma com'è giusto che sia, ubi maior minor cessa.
1: Oh, sai. Finalmente, meno, quindi hai ancora due puntate e poi torni a fare quello che devi fare, cioè

0: il topo di redazione, come si suol dire, no?
1: Assolutamente, come è giusto che sia, ribadisco. Come però vedi, noi siamo una radio talmente democratica, sì, Ale, che sì. L'altra settimana c'ero io in studio e te in collegamento all'editoriale,
0: esatto.
1: Siamo tutti sullo stesso livello, quindi il direttore sul livello degli altri, certo. Gli altri. Certo. Sono sul livello del direttore, non c'è differenza alcuna, no. Sono molto democratico.
0: E questo è molto bello. Tra l'altro, Lucio Marinucci non è soltanto una sorta di vigile urbano che smista le domande, ma è anche un profondo conoscitore di calcio, quindi oggi lo tiriamo fuori questo aspetto. Lucio, che dici?
1: Oddio, approfondito, sembra troppa grazia, Ale. Però no. Dai, qualcosina vediamo in giro per l'Europa.
0: In giro per l'Europa. Allora, cominciamo proprio da qui. Non ti ha ovviamente meravigliato il fatto che il Paris Saint-Germain si è portato a casa questo ennesimo trofeo dopo due Champions consecutive, la Supercoppa europea. Tra l'altro non erano Paris Saint-Germain nemmeno al gran completo, però è andato tutto come doveva andare, sei d'accordo?
1: Beh sì, tutto secondo pronostico. È stata una bella partita, devo dirti, Ale, piacevole. Poi non stupisce che il Paris Saint-Germain vinca, perché quando guardi la formazione di Luis Enrique ormai ci siamo abituati a leggere campioni quasi in ogni ruolo. Tra l'altro ieri veniva anche ribadito in diretta, questa è una squadra con tantissimi elementi, anzi praticamente tutti impegnati al mondiale,
0: sì.
1: Quindi chi prima chi dopo sono tornati un po' alla spicciolata, ma solamente verso la fine di luglio. Il Paris Saint-Germain non ha quasi mai giocato, ha fatto due test amichevoli, due letteralmente, poi nient'altro. C'è chi addirittura non aveva giocato neanche un minuto di test amichevoli, eppure poi però quando li vedi in campo girano come se non si fossero mai lasciati. Ieri hanno approcciato all'inizio un po' lentamente, poi trovano dei guizzi fantastici. Marseille ormai possiamo dirlo un campione, il primo gol è stato eccezionale,
0: vero,
1: poi
0: vero.
1: Nei due raddoppi e alla fine porti a casa anche questo trofeo.
0: No, tanto è vero, hai talmente ragione sulla questione del Paris Saint-Germain, che non si era praticamente mai ritrovato insieme e che si era un po' lamentato anche Luis Enrique, no, alla vigilia di questa partita.
1: Sì, esatto, lo aveva detto, però ormai sapevo che il calcio contemporaneo col mondiale a 48 squadre del nostro Gianni Infantino, bel mondiale, io mi sento di dire, però è finito nella seconda metà di luglio, quindi anche lo stesso Emery lo ha detto, sì, Ale, sì, la formazione, sì, di ieri era imbottita di giovani, perché ha detto beh, Emiliano Martinez non poteva essere qui, Watkins non poteva essere qui, hanno finito la stagione il 19 luglio, gli ho dato 4 settimane di ferie, non potevano essere qui e quindi con loro avremmo avuto più possibilità, però questo è, quindi mi sono tenuti una formazione che comunque ha fatto vedere delle buone cose.
0: Qualcosa, sì, hai perfettamente ragione. Ma tanto io sono convinto che il regno di Infantino, ne parlavamo anche con il buon Valentini l'altro giorno, Antonio Valentini, finirà ben presto. Non so se in quegli edifici di cemento con le sbarre dietro, però insomma staremo a vedere.
1: Mi ricordo, parlavamo dei cellulari.
0: Bravo, parlavo dei cellulari. La sensazione, diceva appunto anche Antonello, che potrebbe finire in questa maniera. Ma detto ciò, le nostre povere cose di casa nostra, che però, come dico sempre, ci piacciono tanto. Allora, ci avviciniamo al campionato. Ci sono un po' di casi aperti. Tu dicevi di giocatori che devono ancora entrare alle ferie. Nel Milan ce ne sono due che le hanno prolungate un po' queste ferie. Oggi arriva anche Cardinale, che onestamente non so quanto potrà incidere. Però, come vedi questa situazione di Maignan e Rabiot, caro Lucio?
1: Ma secondo me la punta dell'iceberg, Ale, di un Milan molto indietro. Io lo sto dicendo praticamente tutti i giorni, al momento per me è un Milan ancora deludente, non completo, con tantissime difficoltà, anche questa è l'ennesimo nodo, per carità, tutto concordato, anche qui non c'è niente di anomalo interno alla società, però con quello che è stato il finale dell'anno scorso, con le difficoltà con cui ci si è approcciati a questa stagione, con il momento delicato dopo la scomparsa come una leggenda di Franco, certo, Baresi, è chiaro che vedere il capitano non rientrare neanche per un giorno e poi addirittura prolungare le proprie ferie, per carità, ribadico, legittimo, però in questo momento del Milan non è il massimo, ma tant'è che in tantissimi hanno storto il naso, mi sento di dire anche comprensibilmente, perché sul mercato il Milan è indietro, sulla preparazione progettuale il Milan è indietro. Si sperava magari qualche risposta dal punto di vista emotivo, che non è arrivata, nessun passo in più, nessun passo oltre. Quindi ripeto, è l'ennesima dimostrazione che al Milan qualcosa non stia funzionando, anzi tanto non sta funzionando.

0: io te lo dico orale, manca ancora qualche settimana alla fine del mercato, il campionato deve ancora cominciare, però al momento il Milan, io non mi stupirei se dovesse mancare la Champions League anche quest'anno. Non
1: concordo.
0: Sarei per niente stupito.
1: Lucio, concordo. Tra l'altro, hai per caso notizie di Ibrahimovic, il plenipotenziario Ibrahimovic? Sai dove è finito?
0: No, perché insomma... Ale, Ale, che faceva l'opinionista e poi... Poco altro,
1: ma è veramente una situazione caotica. Tra l'altro leggo che Maignan probabilmente non giocherà contro il Torino, ma lo trovo tutto sommato anche un gesto rispettoso nei confronti dei compagni, Lucio, perché poi bisogna tenere sempre anche l'equilibrio dello spogliatoio. Se tu torni, come dici correttamente, nei giorni che devi tornare e non ti anticipi nemmeno di qualche giorno, poi il Torino va in panchina per dare anche un segnale. Invece mi sembra che, per quanto poi le amichevoli possano contare, stia crescendo tutto sommato benino il Napoli, che ha battuto 6-2 l'Aris Salonicco. Niente di che, per l'amor di Dio, però sono arrivati dei segnali interessanti da alcuni giocatori che in questo momento sono sotto esame nel Napoli.
0: Sì, è vero. Poi ci si interroga anche tanto, Ale, su che tipo di sviluppo potrà avere questo Napoli nel corso dell'anno, come potrà utilizzare alcuni elementi. È stata un'ennesima risposta positiva, chiaramente l'avversario non era dei più probanti, però si vedono dei segnali. Il grande, secondo me, interrogativo, ma positivo, la curiosità, per me rimane quella attorno al centrocampo, capire che tipo di interpreti utilizzerà nel corso dell'anno. Ieri Lobotka è entrato solo nella ripresa, all'inizio ha cominciato Gilmour, si è visto bene De Bruyne nel secondo tempo,
1: sì, molto.
0: Però sai, i Fab Four siamo sempre molto incuriositi, anche chissà, qualche mese fa sembrava praticamente destinato a partire, ora rimane il centrocampo del Napoli, è un reparto di grande valore, Ale, se non è il più forte siamo lì, perché se la batte solo con quello dell'Inter,
1: sì.
0: Perché pure Gilmour per me è un ottimo centrocampista, sarebbe il titolare nella stragrande maggioranza delle squadre di Serie A, molte anche europee. E qui è un'alternativa, è l'alternativa di Lobotka, quindi devo dire, se il Napoli riesce a trovare una quadra, il valore della rosa è indiscutibile.
1: Ma io, Lucio, credo che in assoluto sia il centrocampo più forte, considerando che in questo momento De Bruyne fa la riserva. Cioè,
0: sì, esatto.
1: questo è un po' un paradosso. Tant'è vero, caro Lucio, che quando si parlava dell'arrivo di Rabiot, io ci ho sempre creduto poco, perché se arriva Rabiot cosa fa nel Napoli? Detto che è un giocatore forte che può ulteriormente migliorare, ma fare cosa in questo centrocampo?
0: Ma no, ma infatti anche secondo me era giustamente, comprensibilmente, dato che c'era Allegri, una possibile pista, ma in caso di cessione di qualcuno, ecco, se Anguissa avesse lasciato, vero che hanno delle zone di campo magari ogni tanto un po' differenti a livello di incisività, però sono quel tipo di giocatore lì importante. Ecco, se fosse uscito Anguissa avrebbe avuto senso andare su Rabiot, ma ad ora non credo avrebbe senso. Io mi aspetto infatti che Rabiot resti al Milan,
1: sì.
0: Per lui rientrando con calma dalle ferie, però no, il Napoli lì è completo, non ci mancherebbe altro, una squadra con tanti valori e tante caratteristiche soprattutto differenti, e questo fa la differenza, appunto.
1: Sì, rientra con calma insieme alla mamma, lo sai che è Rabiot.
0: La signora Rabiot,
1: sì, torneranno insieme. Ti voglio portare invece su due giocatori, uno arrivato, l'altro in procinto di arrivare, ma... E siccome tu sei un grande conoscitore di calcio, lo ripeto, anche se adesso tornerai negli scantinati di TMV Radio, allora uno è Lajbegovic, l'altro è Mora, uno è arrivato, l'altro ne parliamo tra un secondo. Mi racconti Lajbegovic, Lucio?
0: Beh, ma è quello di cui abbiamo sentito parlare, di cui abbiamo potuto avere già qualche prova del talento, soprattutto nel sfortunato match di Zenit del 31 di marzo, è quel calciatore, guarda, io credo sia un calciatore che definirei contemporaneo, è il giovane contemporaneo, perché? Perché il calcio moderno è andato sempre più, lo diciamo tantissime volte, Ale, in una direzione atletica, in una direzione fisica, quindi un calcio di grande ritmo dove non ci si ferma mai, e una direzione consolidata già da tanti anni. Però le ultime stagioni ci hanno insegnato che senza imprevedibilità tecnica ad alto livello non ci si può stare. E quindi i giovani migliori sono quelli che hanno comunque delle doti fisiche e atletiche interessanti, ma riescono ad abbinare una tecnica individuale di livello. Alaibegovic al momento è

0: esattamente questo giocatore qui, perché parliamo di un giocatore anche con una bella gamba, non sembra perché meno strutturato rispetto ad altri, ma Ale Begovic è 1,85 m, esatto. Un calciatore con dei centimetri, tecnico, grande abilità nello stretto, con il Salisburgo, è chiaro che poi il campionato austriaco è un banco di prova differente, però appariva nettamente oltre la categoria, tra l'altro aveva fatto bene anche in Europa League. Sono curioso di capire, Ale, come potrà, ecco, esatto, reagire ad essere già un calciatore importante della Juventus, però un ragazzo molto tarato, quindi io mi attendo che possa dare delle risposte. Poi in base all'atteggiamento di questi primi mesi e di questa stagione capiremo magari anche qualcosa in più sul futuro remoto. Però è un colpo interessante.
1: Può giocare assieme a Ildiz, noi l'abbiamo visto nell'ultima amichevole, soprattutto nel primo tempo secondo me un po' si sono pestati i piedi, perché tutti e due tendono a cercare la linea, no, laterale, per poi rientrare. Nel secondo tempo invece l'ho visto un pochino più centrale, un pochino più dietro la punta. È una convivenza che ci può stare?
0: È un grande interrogativo, Ale, perché sono due giocatori che danno il meglio di loro nella stessa zona, nella stessa zona di influenza, non prendiamoci in giro, esatto. Hanno quel tipo di movimenti lì, probabilmente Alej Begovic credo possa sgrezzarsi per diventare anche un pochino più centrale, sì. Ildiz l'abbiamo visto negli ultimi anni, sì, ogni tanto sì, più accentrato, però secondo me perde un po' del suo spunto quando è lì tra le linee, sa giocarci, però anche Ildiz è uno che quando gioca leggermente decentrato sulla sinistra, per me dà il meglio di sé. Alej Begovic potrebbe sgrezzarsi un po' di più per lavorare al centro, però ad ora sì, sono calciatori che ricoprono un po' la stessa zona di influenza. Per carità, le partite sono tante, ora mano a Spalletti e palla a Spalletti già, per cercare di metterli tutti insieme.
1: Veniamo invece a Mora. La Roma non dico che si è arenata su questa situazione, ma più che altro è il Porto che ha alzato un pochino il livello, soprattutto sulla questione del diritto, dell'obbligo di riscatto. Al momento si sta cercando di trovare la quadra, però non ci sono sostanziali passi avanti nelle ultime ore. Detto questo, vedremo come andrà a finire. Che giocatore è Mora? Perché molti non lo conoscono, è dal Porto, se ne parla molto bene, ha fatto una prima stagione interessantissima, la scorsa un po' meno, però insomma è sempre un giocatore da 50 milioni di euro.
0: Sì, sì, decisamente. Parliamo di, ecco, da 2007 passiamo ad un altro 2007, esatto, perché Rodrigo Mora è sempre 19 anni, è un altro grande talento, è molto talento Porto, Ale, sì, anche qui calciatore, sì, ecco, diverso, un pochino fisicamente un pochino più antico, ossia baricentro basso, non molto potente a livello muscolare, ma molto tecnico, molto tecnico, molto guizzante, sa giocare molto palla al piede, è meno attaccante nel senso che ha dimostrato di avere dei gol, perché appunto tu dicevi, due anni fa, nella prima vera grande stagione di affermazione, anche se poi aveva già giocato pure l'anno prima, ma nella seconda squadra del Porto, aveva fatto 10 gol in campionato, quindi è un calciatore con dei numeri, però un po' più, ecco, ricorda un po' più il trequartista passato, è un centrocampista offensivo, quindi che sa, ecco, giocare nella zona centrale, trasmettere il pallone, grande visione, grande tecnica, insieme a dei tempi di inserimento. L'anno scorso ha fatto un po' peggio, perché Ale, perché al Porto è arrivato un allenatore che è molto interessante, che noi conosciamo, italiano, sì, Parioli, che però applica un calcio meno, ecco, meno spumeggiante rispetto ad altri, quindi richiede anche un grande sacrificio in fase di non possesso. Mora lo sa fare, però ha perso un pochino di quell'incidenza. Io mi chiedo, posto nel contesto di Gasperini, potrebbe fare bene? Probabilmente sì, perché ecco, dovrebbe fare tutte e due le fasi, però in una squadra che spinge come le squadre di Gasperini, quei giocatori calzano a pennello.
1: Decisamente, bisogna capire se poi questa trattativa appunto si sbloccherà, perché il Porto ha alzato appunto il livello. Mentre pare sempre in casa Roma, poi ti porto su a Lazio e ci salutiamo, che Luis Enrique possa essere l'esterno, l'altro esterno che può arrivare alla corte di Gasperini. Francamente questa è un'operazione che capisco molto di meno, Lucio, perché si parla di una cifra attorno ai 25 milioni di euro. tutto sommato, se questa operazione va in porto, la Roma fa un grande favore all'Inter, che non sa più dove

0: anzi può essere anche molto incisivo, tant'è che nel Marsiglia di De Zerbi, anche lì è una squadra che spingeva, aveva fatto una stagione importante. Molto importante a livello realizzativo. L'Inter, quello che ho detto anche nei giorni scorsi in diretta, non poteva probabilmente permettersi di aspettarlo per vederne completata la crescita da esterno a tutta fascia nella squadra più forte del campionato. Non poteva permetterselo, non può permetterselo adesso. Certo, incassare più di 25 milioni, quindi fare una plusvalenza di distanza di un anno dall'acquisto, dopo una stagione non esaltante, sarebbe un colpaccio da parte di Ausilio. Però dall'altra parte sono curioso di capire con Gasperini che cosa potrebbe fare. L'unico nodo lì è capire a tutta fascia o anche nel pacchetto offensivo, perché cambia parecchio.
1: E invece io sono un po' incuriosito, caro dottor Marinucci, dalle ultime operazioni della Lazio. Allora, perché adesso sembra si è esplosa la bolla allo Tito, no? E ti spiego in che senso. Frattesi, anzi non ti devo spiegare nulla perché semmai sei te che spieghi qualcosa a me. Frattesi è arrivato alla... vabbè, qualche carezza te devo anche fare. Frattesi è arrivato alla Lazio con un'operazione molto interessante, ma... Lo Tito sembra non volersi fermare qui, perché nelle ultime ore, poi ne parleremo con il nostro comune amico Lorenzo Di Benedetto, ma nelle ultime ore addirittura è venuta fuori la suggestione Icardi, alla quale io credo meno di zero. Però che sta succedendo in casa Lazio secondo te, Lucio?
0: Io non mi subirei cose, anche Gattuso, per carità, con magari cercando di trovare delle soluzioni diplomatiche, anche se non parliamo di una persona propriamente diplomatica, qualcosina alla lunga abbia potuto anche richiedere, direi giustamente, perché al momento la rosa della Lazio non può essere competitiva in tanti reparti. È vero che i problemi forse sono soprattutto relativi al pacchetto arretrato, però qualcosa serve. Frattesi rappresenta sicuramente una soluzione interessante, perché è un calciatore che a Roma conoscono bene, lui ha giocato sia nelle giovanili della Roma che nelle giovanili della Lazio, ha bisogno di riscatto, potrebbe diventare comunque uno dei giocatori, secondo me, con il tasso qualitativo migliore della rosa insieme a Zaccagni, quindi sarebbe un buon colpo. In attacco vedremo, stanno girando adesso queste voci sui Icardi.
1: Sì, ma con poi quale stipendio, cioè io ci credo zero, sì, detto l'altro. Questo, quale stipendio gli dà lo Tito? Cioè un appartamento a Formello, poi cosa gli può dare?
0: Non ne ho la più pallida idea, perché poi la Lazio non può di certo permettersi grandi sborsi dal punto di vista dello stipendio. Sappiamo che invece in Turchia i calciatori percepiscono degli stipendi faraonici. Tra l'altro, tra parentesi, è stata un po' incredibile la presentazione di ieri di Dusan Vlahovic al Beşiktaş, accolto come il messia sostanzialmente, ma permetterai questa digressione?
1: No, fammi fare una battuta, ma veramente è una battuta. Hanno fatto impallidire i tifosi della Roma, che i tifosi della Roma, che se arrivi te Marinucci vanno a prendere il giocatore in 500, in confronto a quello che è successo ieri al Beşiktaş, li ha fatti impallidire. È una battuta chiaramente, ma lo so che gli stessi tifosi della Roma su questa cosa insomma hanno da ridire, perché veramente se arriva Lucio Marinucci o Marco Piccari lo vanno a prendere in 500. Ma detto questo, Vlahovic è arrivato come uno che ha vinto 5 volte il pallone d'oro, insomma.
0: Sì, ma poi per carità sappiamo che in Turchia c'è una grande passione, quindi arriva un giocatore già di medio-alto livello, ci si riversa in strada, quindi ecco, lo stavi dicendo benissimo. No, tornando su Icardi invece, io non so neanche quanto poi sia la soluzione giusta. In Italia sono ancora tutti molto innamorati di Icardi, se ne riparla tanto, con grande affetto, però un calciatore che si segna i suoi gol in Turchia, ma anche qui stai proprio in quando ad avere 34 anni. Tra l'altro parlavi di stipendio, al Galatasaray prendeva 6 milioni a stagione netti, anche decurtandosi un po', non so se l'Utito potrebbe neanche avvicinarsi ad accontentare le richieste del giocatore, quindi tanti interrogativi.
1: Ma la riflessione è una e ci salutiamo veramente, cioè l'Utito sta provando a cambiare marcia, e io qui te la metto proprio in maniera molto brutale, forse in vista anche del 2027 quando ci sono le elezioni politiche?
0: Ma
1: è
0: io...
1: brutale, lo so che è brutale, però
0: lo capisco, sta provando a cambiare marcia, però ti rispondo no, in questo momento cambiare marcia è impossibile, dovrebbe veramente stravolgere tutto, e non lo vedo pronto per una missione del genere, sia calcisticamente poi politicamente, per carità un altro discorso, un altro paio di maniche, ma io non credo ad una Lazio parecchio più forte di quella che è adesso tra qualche settimana.
1: Va bene, va bene, va bene, caro, caro.
0: Bene, bene.
1: Vabbè.

0: bene, bene, bene. Dunque, allora, grazie Lucio.
1: Grazie a te Ale, è stato un piacere, ci vediamo dopo.
0: Grande Lucio, Lucio Marinucci, che non è Marianucci, non è parente del giocatore del Napoli che si è infortunato, ma...
2: No, come... spiace.
0: Come avete sentito, Lucio, mi fa piacere mettere in mostra i gioiellini di TMV Radio, perché Lucio è uno veramente di questi. Non so cosa dispiace a Gabriele Latini, però noi adesso... Ah, che è Marianucci. Adesso andiamo in pausa, poi siccome abbiamo toccato tanti argomenti, tanti, li andiamo a approfondire con Lorenzo Di Benedetto. E se mi permettete, se siete d'accordo, io partirei proprio da queste ultime mosse della Lazio, che non so quanto sono di propaganda e quanto invece sono reali. A tra poco!

chi sia umano. Perché non te ne rende, lo sai che è umano. E con mio pane non ti può mancare mai. Ma tu che ne sai? Tu sei

0: La costiera amalfitana non te la puoi portare a Milano, e la cosa più divertente di tutto questo è che, allora, innanzitutto a noi piace ascoltarla tantissimo, cioè sì. La canzone della costiera amalfitana è, a parte, vabbè, lo sapete perché ci viviamo, siamo là vicini, quindi comunque abbiamo l'occasione e la fortuna di vedercela, cioè nel senso, non è che tutti dicono, sai, va dove veramente,
1: però siamo così fortunati da potercela godere quando non c'è la gente.
0: Esatto, quando il l'overtourism, visto che va tanto di moda dire questo, ti permette di vivertela diversamente, magari farti un bagno nel mare senza petrolio, senza carte o senza
1: hai visto quella povera Sardegna?
0: Sì,
1: sembra tanti,
0: sì,
1: carrelli della spesa, tutti i mesi attaccati l'uno all'altro.
0: Ma ti dicevo, l'altra volta quando siamo andati a Capri, cioè veramente adesso tu potresti arrivare a terra a Capri passando barca a barca.
1: Sì, sì.
0: Cioè sono talmente tante, tutti vicini, tutti incasellati, tu scavalchi barca a barca e arrivi là. Ma perché mi piace anche questo fatto della costiera amalfitana? Perché dei buontemponi, che sono comunque dei content creator, ecco, non mi veniva content creator, hanno fatto la costiera cilentana.
1: Che sono dei paraculissimi.
0: Che sono dei paraculissimi.
1: Perché non hanno fatto nessun tipo di sforzo. Perché la musica già sotto, che è quella più complicata, c'era già.
0: C'era.
1: Perché è questa.
0: Esatto.
1: E poi però io la trovo molto divertente.
0: È molto divertente anche perché, spieghiamo, la costiera cilentana, cioè la Campania, no? Si divide nel famoso Golfo di Sorrento, che, come Simona ben sa e si è fatta spiegare dal vigile urbano a Sorrento, non esiste. Nel senso, il Golfo di Sorrento è stata più che altro la licenza poetica di Lucio Dalla, no? In Caruso, però quello lì è Golfo di Napoli.
1: Sì.
0: Quindi c'è il Golfo di Napoli che arriva a Sorrento, dopodiché all'altezza di più o meno di Nerano, quella zona lì, si passa nella costiera amalfitana. Quindi tutto quello che riguarda da più o meno dopo Positano fino a Punta Licosa, che è dopo Salerno, sempre invece di Salerno, e quella è tutta costiera amalfitana, Positano, Cetara, Vietri, eccetera, eccetera. Dopodiché inizia la costiera cilentana. Ora, com'è la costiera cilentana?
1: È profumata.
0: È profumata, ma ve lo raccontiamo e ve lo diciamo dopo la sigla. Signore e signori, benvenuti, come fanno i bravi presentatori, applauso per Simona Monaco e da Mauro Caputi. Per voi,
1: sigla.

0: Allora, yes we are, l'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, canale 403, su Teleroma 56, quindi salutiamo tutti gli amici che ci guardano, ci troverete oggi in una location nuova.
1: Ma loro un po' lo sanno, chi segue Gossip un po' lo sa.
0: Perché tu ti piace spoilerare,
1: no,
0: ti
1: perché
0: piace.
1: Perché semplicemente mi hanno visto illuminata d'immenso, perché avevo questa luce naturale meravigliosa, questi capelli portati dal vento, proprio portati via dal vento
0: dici, che cosa sta succedendo?
1: E le mie salottine si saranno chieste ma dov'è la Simo? Ma dov'è la Simo che c'ha tutti questi capelli scompigliati? C'ha questa luce che irradia giovinezza direttamente sul viso. E allora ho detto, ragazze, invece di mettere i filtri alle luci, io ho un filtro naturale.
0: Brava.
1: Che è la luce del sole. E dove mi trovo?
0: Esatto, ti trovo a Vieste sul Gargano, ridente cittadina del Gargano, appunto Vieste. Ma no, aspetta, da prima devo perché, cioè, tu l'hai chiamata le tue salottine.
1: Sì, ma è venuta così.
0: Cioè, no, hai fatto già questa setta diabolica di amiche che ti guardano, hai chiamato le salottine.
1: Ma sai perché? Perché
0: mi piace. Brava,
1: perché
0: brava.
1: Allora, perché il salotto? Allora, inizialmente il salotto è qualcosa che va sparendo, perché gli appartamenti bene o male cercano di inglobare la cucina, magari la chiudono dalle ante, comunque quindi va sparendo, perché c'è insomma, il salotto era qualcosa che avevano solo i ricchi e i nobili.
0: Sì, tanto che facevano, se non sbaglio, quelle famose sedie da salotto o le poltrone da salotto, quelle lì a S, no?
1: Sì.
0: Dove si mettevano per parlare uno di fianco all'altro.
1: Sì, qui andiamo molto indietro. Però il salotto c'era molto negli anni 70-80, perché c'era il tinello, il salotto, e poi c'era la casa o l'appartamento si apriva tutto nella zona notte.
0: Certo.
1: Ma nella zona giorno, io ricordo il mio appartamento da bambina.
0: Champagne, la ricanza, eccetera.
1: Capisco, il mio cellulare non ha mai suonato in tutta la sua vita, perché è silenzioso. Il mio appartamento da bambina, prima che mamma e papà comprassero casa, entravi e c'era il tinello, il salone,
0: sì,
1: poi la cucina piccolina, il lungo.

0: corridoio che poi ti portava alla zona notte.
1: Certo.
0: E il salotto era quel salotto dove in fondo c'era la televisione, ma prima si apriva un divano meraviglioso. Io le ho chiamate le salottine perché tutte le signore, tutte le donne, noi amiamo il salotto.
1: Sì, perché
0: non solo far salotto è un modo comune di dire chiacchierare, fare le ciaccole,
1: certo,
0: eccetera.
1: Certo.
0: Ma le salottine perché è una zona che le più se lo possono dire, arredare come diavolo vogliono, ed è una cosa bellissima perché dove accogli la gente in salotto.
1: Bravo,
0: quindi
1: bravo.
0: Nel mio salottino, in questo caso che è Vieste, e magari sarà anche in altri posti durante la nostra
1: Io ho fatto una domanda, le chiamate le salottine, siamo passati alla geometria, all'architettura di casa, da casa sua, bellissima questa cosa, quindi se gli possiamo chiamare i nostri gli Jessini, però suona gli Jessini, suona male.
0: È per questo che posso permettermelo.
1: Esatto, che tu le salottine è facile. Quindi vabbè, siamo a Vieste, quindi per questo fine mese, quindi il Ferragosto, fino al 28 saremo qui in diretta da Vieste, magari vi faremo delle sorprese perché andremo magari a intervistare anche ospiti che sono in vacanza, proprio per chiedere, perché l'argomento di oggi in parte sarà anche quello, ma perché?
0: Perché venite qui?
1: No,
0: state a casa vostra, lasciatemi il mare tutto per me.
1: Ma non sei arrivato. Lei in costiera, perché venite in costiera? E a Vieste, perché venite a Vieste? E se fosse per lei la regina d'Italia, la salottina delle regine d'Italia.
0: Chiamatemi Margherita.
1: Hai capito? Lei tutto il mare, passa lei, si deve aprire il mare.
0: Anche le acque, sì.
1: Mosè, perché gli italiani vanno in vacanza ad agosto.
0: Ieri ho assistito a una cosa che mi ha fatto di un ridere. Allora, ieri la mente geniale del nostro...
1: Sì, ok.
0: No, il nostro super wow presentatore ha presentato, gli ha avuto l'idea, che facciamo? No, lui facciamo la serata mini miss e mini mister.
1: Sì, perché spieghiamo, noi comunque diamo una mano in quel che possiamo, ovviamente con la televisione, anche al mondo dell'animazione, nel senso che è un villaggio turistico, il Green Park Village di Vieste, adesso noi siamo in anfiteatro, quindi ha il suo staff d'animazione. Arrivando a Ferragosto ovviamente c'è tutto quello che è il lavoro da farsi, no? E noi cerchiamo ovviamente di intervenire con quello che è la televisione, e ieri sera abbiamo deciso di fare, visto che eravamo lì, la serata Mini Miss.
0: La serata senza di lui sarebbe stata...
1: No, non importa, senza di me, non siamo qua in
0: vabbè,
1: a
0: lui
1: introdare.
0: Non so, comunque abbiamo del talento qui, perché vabbè, non è facile farmi ridere, ma ieri ho riso tantissimo. A un certo punto è arrivato sul palco un gnappetto piccolissimo, Federico, e dice: Federico, quanti anni hai? 3. No, lui dice Federico ha 3 anni.
1: Okay, sì, dà in terza persona.
0: Federico ha 3 anni.
1: In terza persona.
0: Bellissimo. La cosa più figa da essere lui. Quando lui gli dice: Federico, ma tu cosa fai nella vita?
1: Capito perché tutti i complimenti, tutte, perché adesso guardate dove sta arrivando la infida.
0: Io ero sugli spalti in fondo, e lui era qui sul palco, e dice: Federico, ma cosa fai nella vita? Studi o lavori? E lui: di studio.
1: 3 anni, giustamente.
0: Sì. Cosa vuoi fare nella vita? Andare a scuola. Oh, bellissima questa cosa.
1: Bravo.
0: Poi, ma ti piace leggere? Qual è la tua favola preferita? Lui, 3 anni, Mauro era attaccato a lui, io ero sugli spalti, il piccolo bambino boffonchiante gli dice questa parola, e lui, tu cos'è che capisci? Non mi ricordo più, cos'è che capisci di
1: questo? Io capisco boxer.
0: Ah, ma che favola è boxer?
1: Perché lui dice: mi piace leggere, raccontare le favole,
0: di boxer. A un certo punto, e lui: ma chi è Box? Io, da là in fondo, ho capito cosa intendeva dire. E ovviamente, caro Alfonso, tu mi puoi capire benissimo che il bambino ha detto Potter, non no. Boxer. Allora, no, sì, aspettate, aspettate. Io non mi sono potuta. Mentre stavo filmando e quindi avevo anche fatto lo zoom, da in fondo gli dico:
1: No, facciamo così, facciamo così.

0: ah, ce l'hai la ripresa, facciamola vedere, facciamola sentire, perché così almeno gli amici capiranno. Cioè,
1: quanto,
0: ragazzi,
1: sono cafona.
0: No, a parte quello, qua, il concetto, il concetto.
1: Questa è la mia risata.
2: Questi sono i muscoli. Quanti anni hai, Federico? Federico ha tre anni, bene. E vai a scuola o lavori? Va a scuola.
0: Va a scuola, bravo,
2: vai
0: a tre anni.
2: E come vai a scuola? Ma che bravo! A scuola, perché imparerà tutti i giorni. Ma cosa ti piace fare di più? Disegnare? Tipo leggere una storia. Te vieni qua, qual è la tua storia preferita? Quella di? Ce la vuoi raccontare un attimo? Di che cosa parla Boxer? Chi è Boxer?
3: Potter! C'è la due, scusate, c'è la di fianco, non lo sente.
2: Lei è una potteriana?
0: Cioè, scusatemi, ora, no? Cioè...
1: Oddio!
0: Cioè, adesso, voi datemi un senso, io sto facendo una serata e dagli spalti, che è una delle cose, manco fossimo a Sanremo sino a Preta, come... Lei ha la stessa stregua di quello che a Sanremo ha urlato Sina Pred, da me mi viene a urlare Potter!
1: Ma lui, ma vi prego, ma come fai a capire Boxer? Ha tre anni!
0: Ragazzi, ha detto Potter! Cioè, nel senso, io ho capito Boxer! Oh. E quindi c'è poco da fare, capito? Quindi per me quello lì è... il bambino quello ha detto, però capito, non è che poi dopo puntualizzi, perché a me Harry Potter che mi frega.
1: Lo so, perché Alfo, lui non lo sappiamo, ci abbiamo discusso anche l'anno scorso, più o meno anche in questo periodo, che lui non ce la fa, se lui non sa cos'è Potter, appena dice il mago, e quindi non ce la può fare. Ma questa cosa, perdonatemi, io non volevo, cioè io stavo registrando lui e il bambino, perché quel bambino veramente era un bijou.
0: E poi è venuta e mi ha fatto, io sono passato per il pirla, va bene,
1: grazie. Tra l'altro poi le persone che stavano sotto di me
0: si sono messi a ridere, è normale. Certo, è che tu, la principessa tutta carina vestita, Protti. Allora, innanzitutto spieghiamolo un attimino, visto che non è che io non ho capito, è che allora o le parole me le pronunciate correttamente.
1: Perché
0: volete fare i fenomeni di Harry Potter.
1: Ah, Harry Potter.
0: Ok, se lui avesse detto cosa ti piace ascoltare, Potter, allora avrei capito che si trattava di Harry Potter. Cioè, no, Harry Potter.
1: No, avrebbe detto Potter.
0: Capito?
1: Che poi no. Tra l'altro c'erano anche dei bambini bergamaschi. Mi sarei fatta la pipì addosso. Sì. Da ridere.
0: Avendo detto Potta. Va bene, ragazzi, vi lascio un po' di musica e poi torniamo in studio. Una bellissima canzone, visto che ieri, cioè, l'altro giorno è stata l'eclissi solare, eccetera, eccetera. Abbiamo visto Somewhere Over the Rainbow con Disa di Kimmy Kimmy Welly.

0: Allora, lui è Israel Kimawele, non lo so, è morto vista la sua stazza. Comunque, però era uno dei rappresentanti della musica hawaiana più influenti nel settore musicale, anche perché la sua voce era magnifica, ma nell'ultimo periodo era arrivato a stare lì con il respiratore per cantare, stava lì
1: Sì, ma
0: con il
1: perché
0: respiratore.
1: siamo quasi abbiamo superato i 200 kg con Ismael.
0: Eh sì,
1: Spiace.
0: era decisamente impegnativo. Allora, in tutto questo, quello che io non ho capito, ok, perché noi siamo partiti da un punto. Com'è che siamo arrivati adesso a parlare che io non riesco a capire il bambino che non dice e non pronuncia correttamente pota? Ok, cioè, questo mi sfugge, cara Simona. Eravamo partiti a parlare della versione cilentana di Costiera Amalfitana.
1: La costiera
0: Cilentana!
1: cilentana, ma ci sta, ha una sonorità
0: Cioè,
1: bellissima.
0: Cilentana, Amalfitana, quello è il sound, è
1: Sì,
0: quello,
1: però
0: no?
1: questi due che saranno, boh, su quella povera panda ci saranno stati 300 kg di uomo, cioè tutte e due messi insieme. Non lo so, hanno rappresentato proprio quelle che sono le caratteristiche, magari un po' più buffe, più
0: Sì.
1: divertenti, proprio di quella costiera che
0: Allora,
1: parte con tutte le viettine.
0: spieghiamo un attimino proprio per capire. Allora, loro sono quelli che facevano anche le parodie, hanno fatto anche la parodia di
1: Corona.
0: Fabrizio Corona, dove praticamente loro rappresentavano ed erano quelli che erano i tecnici di Fabrizio Corona,
1: Aspetta
0: no?
1: che vado a vedere, vado a ritrovarla perché l'ho condivisa con Paola, che è cilentana.
0: Esatto, e pensa anche la mia mamma è cilentana,
1: Ah, è vero. Ah, no, non
0: quindi
1: gliel'ho mandato a tua madre, non so.
0: no, no,
1: Non
0: vabbè,
1: volevo.
0: che c'entra. Intanto, se vedete dietro, perché tutto lo staff d'animazione adesso prende vita, no? In villaggio, che sia in Cilento, ce ne sono di belli in Cilento, sia qui no, la facciamo nella prossima puntata. Abbiamo 2 minuti per chiudere, e quindi tutto lo staff d'animazione prende vita, e quindi inizia il mini club, inizia tutta quanta la struttura. E vi posso garantire che quello che si fa più un culo così sempre è il DJ, perché il DJ che lo sto passa pure di qua se vuoi,
1: Vieni
0: senza
1: a
0: che
1: cantare, vieni,
0: vieni a salutare,
1: amore.
0: vieni di qua, perché il DJ, che è una delle figure che è fondamentale. Ciao,
1: Salve.
0: sei su Nexon Channel, canale 403 in tutta Italia. Lui è quello là che se carica la cassa, sposta la cassa, abbassa la cassa, allunga le gambe, ritoglie le gambe, tutte queste cose qua, no? E quindi deve far funzionare tutto quello che è l'impianto.
1: Lui poi è il regista?
0: E poi lui sarà in cabina regia che, appunto, che ne so, il bambino dice pota e io non lo capisco che è Potter, e lui mi mette lo stacchetto da Harry Potter e dice il
1: Quindi deve
0: bambino
1: avere tutta la
0: vince.
1: scaletta
0: Lui è
1: vincente.
0: organizzato, c'ha la scaletta, quindi si occupa di tutto quanto l'aspetto tecnico. Adesso invece caricando la
1: Come ti
0: cassa
1: chiami? Simone.
0: Simone da Roma, quindi grande
1: Io
0: Simone.
1: sono Simona e lui è
0: Eh, ma
1: Mauro.
0: eh sì,
1: Ma lui lo sai chi è.
0: vabbè,
1: Mica non sa
0: ci
1: chi sono.
0: siamo. E lei è quella che ieri ha urlato al bambino, ha detto pota!
1: Ha detto
0: Esatto,
1: Potter.
0: Potter, scusa, ha detto
1: Che non ho
0: Potter.
1: neanche usato la pronuncia, pota.
0: Esatto.
1: Altrimenti
0: Quindi
1: non avresti
0: Simone
1: capito.
0: adesso si carica la cassa, va in spiaggia, attacca la musica, e poi dopo ovviamente ritorna a sistemare poi tutte le altre cose. Lo lasciamo andare perché c'ha
1: Sì.
0: fretta, occhio ai piedi che se hai in ciabatte, se mai ti fai male che mi inciampi, e buon lavoro, ci vediamo poi più
1: Grazie.
0: tardi. Bravo Simone, vedi lo staff che parte, che va a lavorare, ma parte, mi sono sembrato come si chiama, che parte, Morandi. Abbiamo sforato di 2 minuti, signore e signori, bene, ci siamo, grazie per essere stati con noi e ci vediamo tra
1: Tra un
0: poco
1: attimo.
0: con...
1: Te sigla.
0: Eh
1: Ma
0: certo.
1: sì.

0: La sento sempre adesso, senti. Hey, what you want from me? Hey, what you want from me?
1: Non l'avevo mai sentita.
0: L'ho notata anch'io adesso, cari amici. Se vi volete svegliare, se volete partire con un pezzo di quelli che vivi, proprio vi fa alzare in piedi, come si dice.
1: Io la ballo sempre, non ce la faccio.
0: Sì, Electric Energy. Allora, è Nile Rodgers, che è il chitarrista dei, come si chiama? Dei Daft Punk. Non solo, ha fatto anche un pezzo con Damiano David, con i Duran Duran, è uno di quelli che è musicisti, sì, tantissimo. Boy George, che anche lui con il suo fare molto Boy George, e Ariana DeBose, che è la cantante, la parte femminile, e un sacco di attori, quelli che avete visto, che stavano
1: l'altra che non ricordo più,
0: la mamma di mamma, ho perso l'aereo, che poi probabilmente è scomparsa poco tempo fa, e quindi un po' di grinta, cari amici, ben ritrovati. Sono Mauro Caputi, Simona Monaco al mio fianco, che ragazzi, ci siamo lasciati prima parlando di Costiera Cilentana, o meglio, non ne abbiamo proprio parlato, perché poi siamo passati a mille altri argomenti.
1: Sì, perché
0: bellissimi.
1: Siamo arrivati a parlare di Vieste,
0: sì,
1: e del Green Park che ci sta ospitando, che ospita,
0: certo,
1: Alex Unchan, il nostro programma, del mare. Perché ho detto, io da lombarda posso dire perché in Lombardia non c'è il mare.
0: Però partiamo con la sigla, perché già t'ho vista, è bellissima quando Simona parte, sì, e via, è perfetta. Così, signore e signori, benvenuti, applausi scroscianti dal cielo per lei, la beltà di Simona Monaco. Da Mauro Caputi, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: Per chi si fosse appena collegato, vi siete persi la parte iniziale, la prima parte di Yes We Are. Sapete che Yes We Are è un programma diffuso, significa che viene suddiviso in tre parti che poi vengono mandate in onda anche separatamente a vari orari, in modo tale che tutti quanti voi possiate beneficiare della bellezza di questa data. Ci eravamo lasciati prima con le salutine di Simona e abbiamo iniziato la puntata ascoltando la canzone Costiera Amalfitana, per poi passare a parlare della Costiera Cilentana. E spieghiamo anche perché la Costiera Cilentana che cos'è, cioè ora c'è la penisola sorrentina, che però non è, come Simona si è fatta spiegare dal signor vigile urbano di Sorrento, la penisola sorrentina sarebbe il Golfo di Napoli.
1: Esatto.
0: Quindi c'è il Golfo di Napoli che finisce a un certo punto,
1: c'è
0: e inizia
1: la licenza poetica di Lucio Dalla.
0: Esatto,
1: la
0: licenza
1: poetica. Il Golfo di Sorrento
0: per poi arrivare, ecco, un po' di venticello ogni tanto fa bene, per poi arrivare alla Costiera Amalfitana che vede Positano, Amalfi, Vietri, Cetara, Ravello, tutte quelle maiori, minori, Erchie, tutta quella zona
1: Cetara.
0: Lì.
1: Cetara.
0: Bellissima, quella che Simona confonde, e qua mi collego al dove siamo adesso, ci sono due città al mondo che hanno la stessa iniziale, VV. Una fa VE e l'altra fa VE.
1: No, fa VE e fa VE.
0: Vabbè, dipende dalla città da cui dov'è. Una fa VS e l'altra fa Vietr. Ok, queste città sono...
1: Ma allora, sono Vieste e Vietri. Però
0: perché
1: quelle di...
0: Vieste?
1: Perché è Vieste, non è Viesti, è Vieste e Vietri.
0: No, dovremmo sentire i viestani, che secondo me era bella, il foggiano è molto chiuso, quindi secondo me so più...
1: Sì, ho capito il foggiano, con tutto rispetto, ma parliamo della lingua italiana. Quindi ti ricordi che ti ho detto, ma come mai se ci sono due...

0: vocali, la I e la E, e dopo le vocali c'è comunque una consonante, che in questo caso è vie T, la T, e vie S, T, quindi perché la, senti come cambia proprio, la, una è una E aperta, l'altra è una E invece un po' più silenziosa.
1: Silenziosa, certo.
0: E vietri.
1: E vietri sul mare.
0: Vietri sul mare. E ci siamo confusi un attimino.
1: Io... Ogni tanto succede che uno si confonde tra vietre.
0: Però dicevamo che in Lombardia, a mia insaputa, non c'è il mare, quindi sono quel classico giudice super partes che non sta né da una parte né dall'altra. Dico che il mare di Vietri è qualcosa di straordinariamente bello, pulito, caldo, e è caldo, attenzione, caldo dove basso, perché ovviamente l'acqua dopodiché diventa
1: ci
0: un po'
1: fresca. Ci sono varie correnti.
0: Ma
1: ovviamente
0: la cosa magnifica è che io posso dire che noi siamo davvero una penisola così fortunata da avere il blu di Prussia nella costiera amalfitana.
1: Che mi fa la netta quanta è blu di Prussia, blu
0: nella
1: di Prussia,
0: costiera amalfitana.
1: Sì.
0: Dove ci sono tra l'altro delle piscine naturali lungo la costa che sono meravigliose. Mm-hmm. E poi abbiamo la costiera cilentana, dove il mare ha il profumo di mare più buono che io abbia mai sentito in vita mia, e nello stesso tratto, se voi state fermi immobili, riuscite a sentire una corrente fredda e poi una corrente calda, una corrente fredda e poi una corrente calda, e dici io sto così bene,
1: c'hai,
0: e non è la pipì della gente,
1: ma no, c'è il profumo di là. Quindi spieghiamo la costiera cilentana, perché ci siamo collegati a questo, perché il duo che faceva le parodie di
0: Villa per bene, si chiamino
1: comunque facevano le parodie di Corona, hanno fatto le parodie di Temptation Island, hanno fatto le parodie del Grande Fratello, facevano i tecnici, era molto divertente, sono due personaggi divertenti, hanno fatto la parodia di Costiera Amalfitana di Nino D'Angelo e Rovazzi con Arisa, e facendo la costiera cilentana. La costiera cilentana è considerata alle volte un po' la sorella povera.
0: Sì, perché è un po' brulla ancora,
1: sì,
0: è un po' ancora un po' wild.
1: Fortunatamente è ancora così, anche se comunque hai dei posti meravigliosi, incantevoli. Hai la famosa storia di Capo Palinuro, che come tutte le storie epiche, come anche qua a Vieste per esempio c'è la famosa storia di Cristalda e Pizzomunno. Il Pizzomunno, luogo meraviglioso. La storia del Pizzomunno è
0: che le sirene,
1: l'ha studiata
0: è che le sirene che non sono riuscite a catturare e a invogliare Pizzomunno, regalandogli tutti i tesori del mare e anche la giovinezza eterna, quindi l'immortalità, Pizzomunno ha sempre rifiutato la corte delle sirene perché era follemente innamorato della sua Cristalda. Cosa succede? All'ennesimo no di Pizzomunno alle sirene, una notte le sirene rapiscono, incatenano Cristalda e la portano negli abissi del mare. Pizzomunno, che vede questa scena, cerca di salvare Cristalda, ma non riesce. Le sirene sono già troppo lontane, le catene sono così pesanti che portano giù Cristalda, e lui si ritrova a riva e giura al mondo, giura all'eternità.
1: Lo giuro.
0: L'eternità che aspetterà Cristalda per tutta la vita, ci volessero anche 100 anni. E la storia vuole che dal momento in cui Pizzomunno fa questo giuramento, Pizzomunno si trasforma in un monolite bianco e meraviglioso che è sulla spiaggia principale di Vieste.
1: Esatto, sulla litorana di Vieste, e lì aspetta
0: la sua Cristalda. Ma la cosa poetica è che non sappiamo.
1: Aspetta, facciamo raccontare sì, da chi è andato a Sanremo presentando questa canzone, presentando questa storia, che è Mas Gazzè, con appunto la storia di Cristalda e Pizzomunno.

0: Cioè, quindi Alfa mi è passato da Jovanotti, anzi prima da Manu Chao, quindi Manu Chao, a Jovanotti con queste canzoni. Alfa, un bravo ragazzo, molto molto carina. Avete sentito la storia di Cristaldo e Pizzomuno nella canzone? Questo è quello che potrete e potete venire a vedere a Vieste. Ma come dicevi tu prima, cioè, mo, 100 anni, aspetto 100 anni. Io sono dal 2006 che vengo a Vieste e dal 2006 che ancora mi continuano a dire so 100 anni.
1: Perché lui, perché lui dice in un'alba d'agosto,
0: sì,
1: Cristalda,
0: sì,
1: uscirà dalle acque per ricongiungersi al suo Pizzomuno,
0: sì,
1: ma solo per qualche istante,
0: certo,
1: prima che arrivi completamente, diciamo, il sole, quindi sorge il sole, quindi l'alba, risorge Cristalda dal mare, incontra Pizzomuno in questo bacio e poi ognuno torna a...
0: E quindi tu,
1: e io tutte le volte quando arriva,
0: ti commuovi,
1: porca miseria, tutte le volte che arriva questa frase, no, che dice queste parole, io...
0: Sì, a parte perché la canzone è molto romantica, è molto bella, quindi in qualche modo ti fa vedere l'emozione, perché quando gli amori spezzati fanno sempre un po' male, no?
1: Sì.
0: Ti fanno,
1: ma
0: sempre rimanere così.
1: Gli amori
0: così
1: spezzati dall'invidia,
0: dalla cattiveria, che è la prassi che c'è sempre, cioè il mondo è cattivo e sarà sempre così.
1: Ma sai che,
0: cioè, da sempre
1: ma
0: così.
1: Sai che al giorno d'oggi, perché leggevo diversi articoli, alcune interviste, alcune testimonianze, che se vogliamo usare le sirene come metafora, le suocere sono le nuove sirene, le nuove.
0: Beh, dai, non tutte, cioè ci sono alcune
1: tutte,
0: che...
1: Ma t'assicuro che puta caso su 10 suocere, 7 sono le sirene.
0: Secondo
1: buttano.
0: Me, volendo andare, ecco, magari nel tuo caso hai messo la suocera, io invece vedo il mare di internet, cioè il mare dei social. Le sirene sono quelle distrazioni che vengono mandate, che non è solo a livello di femminile, cioè tutte quelle scosciate, mezze nude, e quindi magari, capito, noi abbiamo le nostre donne che amiamo tantissimo, poi magari un uomo che è un pochino più, che ha, come dire, qualche... così un po' stanco, apre internet, trova la tizia con le sinone da fuori e si fa i suoi film,
1: sì,
0: vedo, come sempre è stato,
1: sì.
0: Però oggi è più, cioè ci sono molti più divorzi, litigi, perché se tu mi trovassi su un GOP a Instagram a vedere una con le zine da fuori,
1: ti chiederei se ti manca qualcosa dal momento che capisci, oppure quegli uomini sposati che su ci sono delle pagine di fotomontaggi, mi pare,
0: sì,
1: no? Quindi gente che comunque è molto brava, perché io vado curioso.
0: Mi
1: mettete di fianco a Belen.
0: Ah, certo.
1: Allora, se io fossi tua moglie, gli dico: porca miseria, ok, io non sono Belen, però se è quello il tuo prototipo di bellezza, vai. Ma vai, vai!
0: Sì, ho capito, ma molto, allora su Belen.
1: Ce n'è stato uno che è stato bannato. Ce n'è stato uno che è stato bannato perché ha fatto la fotografia a sua moglie, una donna normalissima, certo non Belen, ma nessuna è una dea Belen, quindi una donna normale che probabilmente gli ha anche donato dei figli, leggermente tondetta, ma parliamo di una donna,
0: sì,
1: assolutamente normale, però stava dormendo proprio alla bella beata. Lui la fotografa,
0: la bella beata,
1: sì, la fotografa, la mette su questo profilo, su questa pagina, e dite: dai, fatemi ridere, fatele quello che volete. Cioè, l'hanno proprio bannato, scrivendogli: ma come ti permetti?
0: Sei un uomo di me.
1: E poi c'è, io questa l'ho proprio gli ho detto, ho scritto: hai vinto premio madre dell'anno, ha fatto la stessa cosa, la figlia ha vinto un

0: premio, era sul podio, il primo o secondo posto se non mi ricordo. Sta ragazza, madre le fa una foto, la pubblica su questa pagina e gli dice: questa è mia figlia, fatele quello che volete. Ma minorenne, ovviamente, non tanto minorenne, ha avuto 13-14 anni, però voglio dire, ma pare?
1: Secondo te non possono essere che hanno rubato le foto, i profili? Perché ti ricordi, abbiamo visto anche l'altra volta, cioè la gente invidiosa, magari io se voglio creo un profilo con scritto Simona Monaco, creo un profilo con la tua immagine, eccetera, e faccio tutte queste cattiverie qua.
0: Però è brutto, perché cioè, questa dice, è mia figlia, fatele quello che volete, e io sono andata a leggere i commenti, ho detto, ma signora, no, non è il caso, ma signora, ma si rende conto che suona male? E io gli ho scritto: guarda, hai vinto premio madre dell'anno, perché sei veramente di una stupidità assurda.
1: Sì, io però vado, cioè, non posso pensare che nell'assurdità, e c'è media assurdità, però secondo me hanno preso, fatto un profilo falso, ed è conveniente, ricordandoci il famoso clickbait, la chiappa click, è normale che se io madre dico una cosa del genere, sai che cosa succede,
0: sì,
1: divento virale in 3, 2, 1, anche se
0: questa
1: non sono
0: pagina,
1: lei.
0: Questa pagina, io la seguo da un pezzo, è molto ben amministrata, okay. Cioè se arrivi a offendere una persona, questi ti bannano, ti chiudono, ti buttano fuori, molto, è seria, ma quello che mi fa più specie veramente, per esempio, ognuno di noi ha la pagina della proprietà, che è classe 1984,
1: sì,
0: classe, è così,
1: mancano 20 secondi,
0: esatto. E ci sono delle donne che hanno anche classe 1900 e rotti, che hanno più di 50 anni, che mettono le foto di se stesse con i filtri. E
1: come dicono... Alba Parietti. Bene, non lo fate, non lo fate, cari amici. Ci vediamo tra poco. Continuiamo con la terza e ultima parte di SVR. Applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco. Da Mauro Caputi è tutto. Ciao per voi.
0: Sigla.

0: Tu sei ballerina. E tu?
1: Eppure io sono ballerino. E quando possiamo ballare io e tu?
0: Quando piove l'estate?

0: Eccoci un po', lo salutiamo. Intanto, ciao Sal, saluta il tuo tanto ammirato Sal. Che
1: ma ieri sera,
0: perché vi abbiamo accennato già della figuraccia che mi ha fatto fare la mia partner in crime Simona con il fattore di Harry Potter. Ma questo bambino, un altro bambino, ha deciso che doveva cantare
1: Mattia.
0: Doveva cantare,
1: no, lui ha scelto Mattia di cantare Rossetto e Caffè. Nel piccolo karaoke, e si è messo a cantare con tutto orgoglioso col suo bel microfono. A un certo punto, però, alla seconda strofa, tutti i presenti, saremmo stati una trentina di adulti e altri 10 o 20 bambini, abbiamo cantato tutti insieme Rossetto e Caffè. Lui felicissimo, perché era
0: si è gasato
1: tantissimo, come se fosse il trascinatore lui di questa cosa, e lui è stato così felice, perché lui aveva in mano il microfonino, quindi era lui...
0: Il protagonista della
1: esatto.
0: serata, era lui.
1: Però tutti
0: certo.
1: noi lo abbiamo supportato con Rossetto e Caffè, perché davvero Rossetto e Caffè la sanno anche i sassi.
0: Ed è stato
1: veramente bello. Io ovviamente cantavo a squarciagola.
0: Molto molto bello. Allora, cari amici, ben ritrovati, terza e ultima parte di SWR, l'appuntamento che sapete, ecco, c'è vento perché siamo in una zona comunque bella ventilata, ma apriamo, applausi scroscianti dal cielo per lei, Simona a Monaco. Benvenuta Simona.
1: Grazie.
0: Da Mauro Caputi, ciao di nuovo nuovamente per voi, come
1: sigla.
0: Fanno i bravi presentatori,
1: sigla.
0: L'appuntamento che va dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403, e su Teleroma 56. Ricordiamo a tutti gli amici che ci guardano e ci ascoltano, se magari siete in vacanza, come gli amici che sono qua in vacanza al villaggio turistico Green Park di Vieste, che ci potete seguire anche con il telefonino, come ha fatto lei con la sua mamma. Andate su nexumchannel.it, da lì cliccando sulla pagina vi si apre la diretta. Noi andiamo in onda la mattina, quindi salutiamo gli amici che ci guardano e ci ascoltano di mattina. Andiamo in onda la notte per chi non riesce a dormire, per chi andiamo in onda la notte, e alcune volte anche in replica il sabato e la domenica. Quindi seguiteci, state con noi, proprio perché ragazzi ci piace stare con voi. Ma adesso siamo giunti, per chi magari ci segue per la prima volta, la prima parte la facciamo introduttiva, la seconda parte approfondiamo degli argomenti, la terza parte invece è l'almanacco del giorno dopo. Ma noi l'almanacco lo iniziamo in una sola e unica maniera. Cari amici, noi conosciamo un solo modo per affrontare non solo la giornata, ma anche tutta la vacanza, in questo caso per chi è in vacanza, magari c'è chi no, che però in ogni caso tipo noi, però signore e signori, benvenuti. Quello che voi dovete fare in vacanza è affrontarla in un solo modo, che è questo.
2: Passo lento ma violento, e me passa lo sgomento. Passo lento ma violento, e me passa lo sgomento. Passo lento ma violento.
0: Esattamente, voi dovete affrontare la giornata con un passo lento, perché è inutile correre troppo, cioè dove, come si dice,
1: do
0: no?
1: Vai.
0: Dove vai, ma violento, cioè bello convinto,
1: deciso.
0: Bello deciso, e con questo ritmo in testa, capito?
2: E me passa lo sgomento. Passo lento ma violento.
0: Ragazzi, pelle d'oca per Gigi D'Agostino, che ci accompagna ormai con l'appuntamento, la terza parte dell'appuntamento dedicato all'almanacco del giorno dopo. Sono tre gli appuntamenti che noi amiamo. Tu sei pronta per il tuo prossimo appuntamento? Lo sai che devi fare la rubrica cucina e società è importantissima. Allora, domani, siccome è l'almanacco del giorno dopo, ricordiamo un po'. allora domani è, sarà venerdì 14
1: sangria!
0: Agosto, sangria party, qua faremo la sangria
1: party,
0: uccidimi, quando si tratta di alcol è felicissimo.

0: Il 14 agosto, quindi domani, la chiesa festeggia San Massimiliano Maria Kolbe, quanti noi, sacerdote francescano e martire, perché se non sei martire...
1: alla chiesa non piace.
0: Non ci interessa, niente martiri. È nato in Polonia nel 1894, si distinse per la profonda devozione mariana e l'intensa attività editoriale. Deportato nel campo di concentramento di Auschwitz, offrì volontariamente la propria vita al posto di un padre di famiglia condannato a morte, morendo nel bunker della fame nel 1941. È stato canonizzato da Papa Giovanni Paolo II nel 1982. Bello, bella, bella, bella, bella storia in, in questo caso, che è il santo del giorno.
1: Sto ovulando forse.
0: Ma no, no, no, perché
1: mi viene da piangere.
0: Ma no, sì. Perché. Ma adesso questo è l'altro argomento, perché sapete, l'almanacco c'è il santo del giorno, ma.
1: Alza il volume.
0: Domani avvenne. Pelle d'oca per Ritorno al Futuro. O meglio, accadde oggi se state guardando la puntata domani. Invece domani avvenne perché è domani nel futuro, ma è avvenuto nel passato. Ed è questa la meraviglia dello spazio-tempo. Meraviglioso, eh? Quant'è? Che meraviglia! Allora, ripercorriamo i fatti storici legati al 14 agosto nel 1945, con il discorso, evviva, amiamo il vento, grazie Venticello, con il discorso
1: alla
0: nazione. Ah, bello, è vero, nel 1945, con il discorso alla nazione dell'imperatore Hirohito, il Giappone annuncia la... perché ridi? Non si ride all'imperatore Hirohito. Il Giappone
1: l'occhito,
0: la resa incondizionata, ponendo di fatto la fine alla seconda guerra mondiale, che sapete c'è stato poco tempo fa, abbiamo ricordato, ahimè, Hiroshima e quant'altro. Mentre nel 1988 muore, ahimè, a Modena Enzo Ferrari, leggendario fondatore dell'omonima casa automobilistica, simbolo dell'eccellenza motoristica italiana nel mondo. E questo era appunto la rubrica. Avvenne domani. Ma lo sai che ultimamente, come al solito, sono impazziti tutti quanti, perché ci sono i gomblottisti, quelli che non ce lo dicono, non ce lo vogliono dire, non se fa, non si dice. Che cosa è successo? Il 12, sai che c'era la famosa eclissi?
1: Sì.
0: Bene, l'eclissi, i complottisti dicevano che questa eclissi non solo portava male, ma la Terra sarebbe finita per un brevissimo tempo all'interno del buco spazio-temporale, di un buco nero che avrebbe deformato tutta la Terra.
1: Ragazzi, lasciatevelo dire, ma voi vi state veramente impegnando troppo per ste cacate.
0: Ragazzi,
1: dai, il cervello va usato, fatelo riposare, dai, fatelo riposare. Riposare, che magari qualche idea migliore arriva.
0: E quindi la gente era impaurita, dicendo: sapete che cosa succederà? La Terra, perderemo la gravità.
1: Moriremo tutti.
0: Perderemo la gravità, sarete tutti morti, cioè quello verrà fuori.
1: Ieri, no scusami, il 12 San Lorenzo, ma tra il 12 e il 13.
0: 10 è la notte di San Lorenzo.
1: Ah no, sì è vero, però il 12 e il 13 di agosto... Mm-hmm. E soprattutto il 12 ci sono ancora più stelle cadenti rispetto al 10.
0: La scienza
1: lo dice.
0: Ieri sera l'avete visto. Ma attenzione, perché adesso è il momento. Sei pronta?
1: Oh mio Dio, sono un po' stanca.
0: No, non mi interessa. Va ora.
1: Devi alzare il volume. Però,
0: va ora in onda la rubrica Natura e Orto con la sigla di Simona Monaco.
2: Sono qui con un pizzico di nostalgia.
1: Vai, fai il balletto,
0: vai.

0: cose, io mica me le sogno.
1: Il playback, devi fare il playback. Ah, sì. Non devi fare nient'altro che fare finta di cantare.
0: Io non sono capace a fare il bimbo.
1: Sì, il playback.
0: Pillole di Quark.
1: Allora, andiamo, prego, alla rubrica.
0: Pillole di Quark. In queste giornate d'agosto, le coste marine sono popolate da organismi affascinanti come le meduse. una meraviglia. Però sì, effettivamente sono molto belle da vedere da lontano, non da vicino. La loro presenza nei nostri mari non è casuale. L'innalzamento delle temperature superficiali dell'acqua e le correnti estive favoriscono la riproduzione di questi invertebrati antichissimi, composti
1: un pochino più lontano.
0: Ah, scusami. Composti per oltre il 900% di acqua. Anche noi comunque per il 90% siamo composti d'acqua. Che seguono da milioni di anni i ritmi delle correnti oceaniche. Poi quando ce li troviamo nel nostro mare impazziamo tutti.
1: Esatto.
0: Nella vecchia fattoria, nelle nostre tradizioni dell'orto, alla vigilia di Ferragosto la tradizione contadina vuole che si preparino le provviste per le feste dell'indomani. Nei campi si conclude il primo sfalcio del foraggio, quelle che del mangiare per le mucche praticamente.
1: Io mi ricordo che c'erano gli antichi che vedevo con la falce, che esatto, era faticosissimo quella. E ti tranciava gambe come non finiva, già avevi visto anche gambe tranciate come non ci fosse un domani.
0: Ah, certo, eri sempre in campagna tu a fare il foraggio.
1: Non è che vai a fare. Io ero in campagna, c'aveva
0: con zio Tommasino.
1: No, a parte con zio Tommasino, no, c'era un signore, quello che veniva a fare l'erba a casa, come si diceva in Veneto, ok? E questo signore veniva con la vespina con attaccato il carrettino per metterci il foraggio dentro, perché lui non aveva campi, però aveva gli animali.
0: Certo.
1: Quindi ti puliva il giardino quando arrivava l'erba alta e la metteva il carrettino per andare a mangiare agli animaletti.
0: Questa cosa mi piace un sacco, perché comunque sia è riciclo.
1: Vai, scusami.
0: No, figurati. Nei campi si conclude, dicevamo, lo sfalcio del foraggio. In cucina, per la cena della vigilia, si prediligono piatti di terra e di mare, leggeri ma saporiti, come l'impepata di cozze con crostini di pane casereccio o la classica frittata di zucchine dell'orto.
1: Ma che bello. Detto questo, visto che sei prima te la volevi ballare, sei molto dancing queen, te la regalo.

0: La Dancing Queen per eccellenza, signori e signori, è Simona Monaco.
1: E che, non so ballare, e non so cantare.
0: No, no, io ti ho detto, io mica ti stavo offendendo, ti stavo dicendo, tu sei la Dancing Queen.
1: No, no, ma io
0: perché
1: lo
0: quando
1: so.
0: Balli, quando balli, cioè, sei leggiata, sei dolce, cioè di là, mentre, guarda, adesso li metto Dancing Queen, vi faccio vedere un pezzo, no, solo un pezzettino al finale, su come balla, come si immedesimava nel ruolo.

0: lei è così, lei è così, lei è sei molto Meryl Streep, nel senso, non ovviamente sei mille volte più bella, ma hai quell'aria, quella bionditudine, come si può
1: quella
0: spiegare?
1: Quella bionditudine di una bionda al quale i parrucchieri hanno bruciato i capelli.
0: Ecco qua, attenzione parrucchieri, che poi dopo i parrucchieri ci scrivono, ci dicono: vieni da me, fare i capelli, li faccio io che sono più bravo. Beh, per piacere, perché mi avete rovinato i capelli alla Simo, e lei è nera come la pece, nel senso, è arrabbiatissima in questo senso. Quindi chiudiamo quasi il nostro almanacco, ovviamente mettiamo la sigla dell'almanacco, con la parola del giorno, parole dimenticate. La parola dimenticata della nostra lì. Allora, avete notato che quando parla lei la sua rubrica mi sposta? Quando parlo io devo stare così, perché lei se piazza qua, so io. Meraviglioso.
1: Faccio come la mia nonna quando era in costume, si metteva così, mani sui fianchi.
0: Mani sui fianchi. La parola dimenticata della nostra lingua, sì, che riscopriamo oggi, è il solluchero. Che cos'è il solluchero? Specialmente nell'espressione andare in solluchero. Derivata dall'antico verbo solluccherare, indica uno stato di estasi, aridaie, di sottile e profondo compiacimento o dolce gratificazione dell'anima, un tempo usata per descrivere una gioia ingenua e intensa a fronte di una bella notizia,
1: come capito? Sono in brodo di giuggiole,
0: esatto, oppure più bello è, cioè, un brodo di giuggiole, sono tre parole, in solluchero è una,
1: adoro, capito? Sono in solluchero.
0: Quindi una parola ricca di grazia ormai rimpiazzata da termini più generici, ahimè. Mentre andiamo con il cielo del giorno, perché ci sono, vediamo un
1: ci
0: po'.
1: Ci sono io, ci sono.
0: Ve lo dico, signori e signori, uno sguardo alle stelle della vigilia di Ferragosto, venerdì 14 agosto, il sole e la luna

0: in eccellente aspetto donano serenità ed entusiasmo. Il segno più fortunato del giorno, cari amici di domani, è il segno del...
1: Leone.
0: No, del Sagittario.
1: Ma come? Favorito. Sagittario a dicembre.
0: Il Sagittario favorito in viaggi, spostamenti e festeggiamenti. Che ascendente sei?
1: Vergine.
0: No, neanche quello, però ottimo momento anche per la bilancia e il...
1: Capricorno.
0: No, il leone.
1: Cioè, ah, leone. Una volta
0: devi dire quello che devi dire. La bilancia e il leone, pieni di vitalità e pronti a vivere una serata speciale.
1: Vitalità.
0: Oh,
1: vitalità.
0: Vedi? Vitalità, vitalità, vitalità. Bene, la chiusura con il proverbio del giorno. Andiamo a chiudere, poi vi salutiamo, ovviamente, poi ci vedremo domani. Ricordiamo a tutti il proverbio della vigilia per il Santo Lorenzo, la gran caldura. Per la Vergine assunta, gran frescura. Non lo so, questa è...
1: Sì, quel per San Lorenzo il 10, gran calura, per la Madonna.
0: Sì, per la Madonna
1: Pipurrà. Cioè, per la cosa del 15 di agosto, gran frescura.
0: Gran frescura, ce l'auguriamo, ce l'auguriamo. Noi da Vieste, dal Green Park Village, vi ringraziamo. Ci vediamo domani, ovviamente, per continuare. Saremo qua fino a fine mese. Magari avremo modo di intervistare anche ospiti e amici. Grazie a tutti, applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco e da Mauro Caputi è tutto. Arrivederci per voi.
1: Sigla.

Amiche ed amici sportivi, siete al mare, in montagna, al lago, all'aria aperta, ovunque voi siate, fermatevi un istante, prendetevi un caffè, una bibita fresca. Stadium e lo sport del CSI vi accompagneranno infatti in questa nuova puntata. Siamo alla numero 87 e andremo a rivivere tutto il ritmo, i palleggi, i gol, i sorrisi della stagione sportiva associativa appena passata. È trascorso il Ferragosto, mettetevi comodi per questa mezz'oretta insieme. Riavvolgiamo insieme il nastro delle emozioni di tutti i campionati nazionali del Centro Sportivo Italiano. Senza parole, al passo con l'estate. Così i primi colori, il bianco della neve, il verde della campestre e l'azzurro del tennis tavolo.

E adesso, salendo di categoria, tutte le finali nazionali di squadra: calcio, volley e basket, reti, retine e tanti palloni in gioco.

0: Rieccoci in studio dopo tante belle emozioni vissute assieme, ma già da settembre ce ne aspettano delle altre. Vediamo insieme negli appuntamenti.
1: Dal 21 al 26 agosto, gioco e accoglienza nei 15.000 metri quadri dei padiglioni sportivi alla Fiera di Rimini. Il CSI sarà anche quest'anno fra i protagonisti con lo sport educativo all'interno del meeting di Rimini nel Villaggio dello Sport, con 30 volontari dalle 10 alle 23, pronti ad accogliere ragazzi e sportivi con tornei 3x3, esibizioni e tante attività. Allestiti campi da calcetto, volley, pallacanestro, spazio per giochi con la racchetta, tennis, pickleball, tennis tavolo, scacchi e un'ampia arena per esibizioni ed uno spazio dedicato ai giochi da tavolo e di ruolo. Martedì 25 agosto, inoltre, il presidente del CSI, Vittorio Bosio, al meeting sarà tra i relatori dell'incontro dal titolo Lo sport come percorso armonico.
0: E l'ultimo appuntamento è il mio per il prossimo mese di settembre. Vi aspetto con la nuova puntata di Stadium TV. Non mancate. Ciao!

0: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè dolce gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
1: Il Bed and Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it.
5: Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito. E se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Belletri.
6: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
7: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
8: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
9: Tanta partita, però i capocannonieri lo hanno fatto la differenza quando hanno cominciato il mondiale in los grupos.
10: Lautaro lo avresti utilizzato di più nella finale?
9: Io non sono l'allenatore, lì è un problema dell'allenatore. Ha tolto un marcatore che Molina, che è andato alla Roma, e lo ha messo a lui e ha tolto a Montiel. Io lo vedeva bene a Montiel, però lui sa, ha tolto due centrali che non hanno giocato molto in Inghilterra per tanti infortuni. Dopo ha messo a Nico González, io credo che non so se Paredes stava bene per giocare, perché Paredes, McAllister, Enzo Fernandez e Messi in centrocampo lo facevano bene, capito? E Lautaro aveva fatto il gol del trionfo con Inghilterra. Qualcosa avrà successo, perché non può lasciare fuori a Lautaro Martinez, con il rispetto di Scaloni, però lui sa lo che fa. Io lo rispetto molto perché è un allenatore che è arrivato in due finali, ha vinto una, ha perso l'altra.
10: Lautaro in questo momento è il miglior attaccante in Italia, almeno?
9: E sì, e quando io se l'ho detto alla società qua a Firenze, non me l'hanno dato retta. No?
10: Quanti anni fa?
9: E c'era Corvino, c'era Giancarlo, l'ha detto a Giancarlo, Giancarlo ha parlato con la società e aveva 20 anni. Ha venuto quell'osservatore che abbiamo parlato oggi, come si chiamava?
10: Antonio Buongiorni?
9: Sì, Antonio, siamo stati nel campo del Racing, c'era Lautaro, c'era Milito, che dopo ha fatto molto bene nell'Inter anche, e c'era Gonzalo, un altro che è andato all'Inter. Bueno, la società non ha creduto in quel momento, Zanetti ha creduto con l'Inter e lo hanno preso. E è un calciatore importantissimo per il calcio italiano.
10: Prima parlavi di Molina che torna in Italia, arriva alla Roma, che rinforzo è per i giallorossi?
9: Hai che vedere come sta, perché lui non ha giocato molto quest'anno con il Cholo Simeone nell'Atletico Madrid. Però ha stato campione del mondo, un buon marcatore, va bene quando deve andare all'attacco, vediamo. Comincia un'altra vita nuova per Molina, come per Mastantuono, per tanti calciatori, no?
10: Si era parlato molto anche di Ceballos del Boca Juniors per le squadre italiane, per il Napoli, anche per la Fiorentina, in realtà sembra destinato a non arrivare in Italia, probabilmente andrà in Spagna. Cosa pensi di questo calciatore?
9: Ancora le manca, come le mancava a Mastantuono per andare al Real Madrid, calciatori che hanno qualità e devono avere quantità anche. Io lo avessi Real Madrid, lo avessi lasciato un anno in più in River perché si faccia le ossa lì, o andare a una squadra più, no, il Real Madrid, prima squadra, lo avessi lasciato, ha delle condizioni straordinarie tecnicamente.
10: Senti, invece restando ancora...
9: Anche se bacio, però non so se è per il calcio italiano, è il mio modo di pensare.
10: Certo.
9: Rispetto
10: assolutamente. E per quanto riguarda invece ancora la nazionale argentina, Romero, l'avresti visto bene un suo ritorno in Italia? L'Inter ci ha provato a riportarlo in Italia.
9: Io credo che il Barcellona, il Real Madrid e l'Atletico Madrid, il Cholo, il figlio ha giocato in nazionale, lo conosce molto bene. L'unico problema che posso vedere è il tanto infortunio che ha tenuto lì a Tottenham, però è un calciatore che ti dà molta sicurezza dietro, lui da solo è importantissimo.
10: Leader della difesa.
9: Leader forte fisicamente, ti anticipa, ti fa sentire che lui è lì, capito? Molto importante. E l'Inter credo che, no, o la Juve, o la Roma, qualsiasi squadra di qua, lo prendono a lui, solucionano tanti problemi, anche il Napoli, solucionano tanti problemi per la difesa.
10: Ecco, sei reduce dai festeggiamenti del centenario del Napoli, che atmosfera hai respirato a Napoli, che sensazioni hai sulla squadra di Allegri?
9: No, la sensazione è bellissima, ritornare a Napoli, di stare con i compagni del Napoli, conoscere altri calciatori che sono leggendas, e si respira, loro hanno questa fiducia perché tanti anni a lottare lo scudetto, non hanno comprato quasi niente, aspettano che De Bruyne possa cambiare l'atteggiamento calcistico che ha tenuto l'anno scorso. Io penso che su di lui contano molto e per quello lo ha lasciato stare, però ce l'ha dei grandi calciatori in Napoli, lotterà lo scudetto anche.
10: Adesso il sogno è Gabriel Jesus per l'attacco.
9: Gabriel Jesus è del Manchester City? Non lo so.
10: Quello lo ti fa impazzire?
9: No, perché non è andato neanche al Mondiale. Per me uno che doveva aver stato nel Mondiale è del Chelsea. Joao, non mi ricordo il nome, Joao Pedro, che lo ha lasciato fuori e non lo ha portato. Ha portato gente di una certa età, Ancelotti. No, così non vince il Mondiale.
10: Io, non c'è più quella grande qualità di tantissimi
9: Brasile,
10: anni.
9: No, al Brasile le falta la magia che aveva prima. L'epoca mia, l'epoca che giocava l'Italia, quella Italia forte, certo. Non c'è più.
10: Senti, Allegri comunque come lo vedi al Napoli?
9: Stato con lui, l'ho salutato, l'ho desiderato lo migliore. Vediamo, Conte ha vinto un scudetto e lui dovrà vincere qualcosa più importante. Lo che c'è che vedere se c'è una squadra lunga, come panchina. Se no deve dire vado per lo scudetto, vado per la Coppa Italia o vado per la Champions.
10: Farò una scelta se no.
9: Una scelta.
10: Senti, la Fiorentina invece, le tue sensazioni su questa squadra fortemente rinnovata da Paratici?
9: Io ho rinnovato l'anno scorso, si è salvato, io la guardavo sempre dell'Argentina, era molto dispiaciuto veramente perché non poteva credere che la Fiorentina non potesse entrare in una Coppa Europea, come ha entrato prima. Credo che ha stato il mercato non 10 punti in quel momento, ha stato 4-5 punti. In questo momento vedo un mercato di 6-7-8 punti. Vediamo quando cominciano a giocare.
10: E come dicevi prima, c'è grande curiosità intorno a Mastantuono, che è stato accolto in grande stile dai tifosi della Fiorentina. Quanto tempo ci vorrà secondo te per vederlo al top, perché lui si adatti completamente alla realtà del campionato italiano?
9: Il campionato italiano è sempre stato difficile. Prima, l'epoca mia, era l'uomo a uomo, era difficile giocare, ha continuato a essere difficile, però lui ha qualità, molta qualità. Deve imparare a leggere meglio il gioco italiano. Il gioco italiano, se lui mette tutto lo che deve mettere, poi è un ragazzo intelligente, io non lo conosco, però le dico che questa è una buona piazza. Qui hanno passato tanti grandi campioni.
10: Tanti grandi argentini anche.
9: Grandi argentini, sì. Passarella, Batistuta, Balbo, Ramon Diaz.
10: Bettoni.
9: Sì, lo dice te. Però abbiamo lottato sempre al vertice per vincere qualcosa. L'epoca mia abbiamo uscito terzi, secondi, lottato lo scudetto, potevamo aver entrato sempre tutti gli anni in Champions.
10: Ecco, secondo te anche un
9: di oggi,
10: certo, sì, assolutamente. Anche un giocatore di grande fantasia, di spiccate doti offensive come Mastantuono dovrà imparare la fase difensiva qui in Italia?
9: Sì, lui ha dei piedi straordinari. Calcia molto bene le punizioni, lui è stato venduto per l'ultimo gol che ha fatto al Boca, ha calciato una punizione straordinaria, però il Real Madrid non ti dà tempo, Real Madrid ti dà poco tempo, deve arrivare e essere un calciatore importante subito.

0: puede jugar, aunque 15, que ama el centro avanti, que ha una fuerza física extraordinaria, un gran goleador.
1: Ecco, come alternativa a Ken, la Fiorentina vorrebbe prendere Pellegrino del Parma, altro argentino. Cosa ne pensi di questo calciatore che nel Parma nell'ultima stagione ha segnato 9 gol in 37 partite?
0: È tanto, la prima stagione per lui, per abituarsi è tanto. Io credo in Platense dove era, faceva tanti gol, era lui il goleador. Vediamo se si adatta qua, credo che sì. Va a essere la riserva, no? Va a giocare con due punta.
1: Magari in certe situazioni, quando la partita lo richiede, può giocare anche con Ken.
0: Quello e lo deciderà l'allenatore, non lo decide Bertoni.
1: Certo. È un giocatore molto forte di testa, un giocatore che ha tra le sue caratteristiche migliori.
0: Molto bene di testa, e dopo è un rapinatore dentro dell'area. E hai che vedere come si adatta qua.
1: Certo, bisognerà vedere anche quando giocherà magari da titolare il gioco, certo, come verrà assistito dai compagni.
0: È il gioco che farà l'allenatore, la sistemazione tattica. Ci sono tante cose che in Italia le danno priorità.
1: Però ecco, in generale questa Fiorentina adesso deve essere completata, manca ancora un esterno, a centrocampo ci potrebbero essere ulteriori innesti. Sembra poter puntare a qualcosa di interessante, ecco, diciamo così.
0: Antonio gioca sulla destra, aperto, sì. E va bene in avanti, eh? E anche arriva vicino al fondo e crocia bene, anche sinistro.
1: Certo.
0: Però che va molto, come faceva Messi, per dentro dell'area per calciare.
1: Sì.
0: Credo che le darà soddisfazione. Le desidero lo migliore a tutta la Fiorentina e al calcio argentino, a questi ragazzi, no? Però dobbiamo vedere le prime 6-7 giornate. Para che è la Fiorentina? Para una Coppa The Champion, para una Copa
1: Europa League o una
0: conference.
1: Dicevi di Messi, che effetto ti ha fatto vederlo all'ultimo mondiale, l'ultimo mondiale della sua carriera?
0: Non so se è l'ultimo, si sa mai. Messi in questo momento sta passando un momento difficile, come lo ho passato io e lo hanno passato tante persone che hanno perso a suo padre, no? È una perdita molto grande, le parole stanno di più. Lui ce l'ha un grande dolore e vediamo come ritorna adesso per giocare. Per lui il calcio è tutto, per lo che vedo, però la sua famiglia, il papà, è stato molto importante. Le deseo lo migliore, perché è un momento di tanto dolore quando perde la mamma o il papà.
1: Tornando invece al campionato italiano, l'Udinese continua a seguirla? Sì. Una delle tue ex squadre.
0: Sì, l'Udinese, la famiglia Pozzo sempre fa bene. Fa bene perché loro hanno di scouting, cercano ragazzi giovani del Sud America, dell'Africa, d'Europa, dell'Asia. Loro hanno tanti osservatori e dopo vedono e portano al stile che va a giocare l'allenatore.
1: E si sono grandi scopritori di talenti, sono sempre stati così all'Udinese.
0: E sì, adesso è arrivato uno qui dell'Udinese che mi hanno detto che è un buon calciatore.
1: Senti, in generale l'Inter la vedi sempre favorita per lo scudetto?
0: Sì. Sì, perché loro hanno due, per fare due squadre, ci l'hanno tanti nazionali. Si è andato via il terzino che ha fatto tanti gol importanti, come si chiama? Dumfries. Si è andato via il Real Madrid. Real Madrid, si te guarda, loro avevano il del Liverpool, come si chiamava? Arnold. È bravo quello, però ha tenuto tanti infortuni. Questo è bravo. Ha fatto un grande mondiale, il terzino dell'Inter.
1: E il Milan invece come lo vedi? Perché comunque è sempre pieno di difficoltà
0: qualcosa
1: per rilanciarsi.
0: Qualcosa gli manca.
1: Poi c'è questo Leao che è sul mercato, che è stata una grande delusione in questi ultimi anni.
0: Il problema di loro, credo che, non so se Leao le ha dato soddisfazione. Penso che hanno portato Modric, uno dei grandi campioni della storia del calcio, leggenda. Già è un uomo grande, però è molto intelligente per giocare al calcio.
1: Invece che cosa pensi del caos che c'è stato intorno alla nazionale? Prima Malagò ha deciso di affidare

0: il compito di rilanciare la nazionale, le nazionali a Maldini e Leonardo. Avevano scelto Pirlo dopo aver sentito grandi tecnici, loro poi si sono dimessi e alla fine si è tornati su Mancini, che ha già allenato la nazionale.
1: Credo che deve lavorare molto nel settore dei giovani italiani, non cercare sempre calciatori con doppia nazionalità. Credo che l'Italia deve avere il sangue italiano, che sempre è stato, nell'epoca mia, dei grandi calciatori, dei grandi nazionali. Campione del mondo nell'82, terzo...
0: Quindi un altro Retegui non lo vedresti bene nella nazionale italiana?
1: No, non posso parlare del Retegui, non do il nome, capito? Dico che l'Italia deve lavorare bene nel settore giovanile della nazionale e avere... una proposta diversa. Io credo che loro dovrebbero fare, tanti italiani sono fuori con doppia nazionalità. In Argentina io posso andare a vedere tante partite, ci sono tanti italo-argentini e che giocano bene e che dopo arrivano nella Serie A argentina, nel Brasile, nell'Uruguay, in Cile. Dovrebbero avere scouting in quella zona, nell'Asia, anche nell'Africa, non so, però nell'Africa non ci sono tanti italiani.
0: No, certo. E per quanto riguarda invece la nazionale...
1: L'America.
0: Sì. Non dicevo, le nazionali giovanili, si è insistito sul fatto che in Italia si tende a fare troppa tattica e poca tecnica, bisogna tornare alla tecnica.
1: La tecnica è importante. Per me lo più importante è che il calciatore, prima di tutto... Vedi, se ce l'ha la possibilità di avere una tecnica importante. Dopo,
0: nelle giovanili,
1: fare un difensore lo puoi fare, che marche, che sia grintoso, forte, però un centrocampista, un attaccante che va in porta, deve lavorare molto, non soltanto nella tecnica, sino in calciare in porta. Non vedo calciare tanto in porta nel Mondiale dell'Argentina, la prima palla che ha calciato in porta quasi fa rete, che è stata una giocata di Leo Messi,
0: sì.
1: Che si è dato al Cholo e il Cholo dopo ha buttato anche una sopra. Credo che hai che calciare più in porta, quando c'è un buco calciare.
0: E con questa ampia chiacchierata con Daniel Bertoni siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

Avvio in grande stile per l'atletica italiana ai campionati europei di Birmingham grazie a una splendida doppietta nel getto del peso maschile. Leonardo Fabbri si conferma campione continentale dopo successo di Roma 2024, conquistando la medaglia d'oro con la misura di 22,31 metri. Alle sue spalle Zenwir conquista l'argento con 21,12, completando la festa azzurra davanti allo svedese Peterson. Sesto posto per Nick Ponzio, 20,76. Nei 100 metri femminili si ferma invece al settimo posto Zain Addosso, che chiude in 11,12 nella finale vinta dalla britannica Amy Hunt. La giornata regala inoltre un'impresa storica negli 800 metri femminili. Eloisa Coiro firma il nuovo record italiano in 1:57,56, secondo tempo assoluto delle batterie dietro la sola britannica Kelly Hawkinson. La 25enne romana cancella così il più vecchio primato nazionale esistente, quello stabilito da Gabriella Doiro nel lontano luglio 1980 a Pisa in 1:57,66. Un risultato straordinario in vista delle semifinali in programma giovedì con la mezzofondista azzurra che ha espresso tutta la sua gioia per un traguardo inseguito a lungo. E subito è arrivato un podio anche per l'Italia nella giornata d'apertura delle gare in vasca agli europei di Parigi. Alberto Razzetti conquista la medaglia d'argento nei 400 misti maschili, chiudendo con il tempo di 4:10,40, preceduto solo dal russo Ilya Borodin. L'Italia chiude i margini del podio nelle staffette 4x200 stile libero, con il quarto posto degli uomini e il quinto delle donne. Pioggia di qualificazione in chiave azzurra per le finali. Volano all'atto conclusivo Thomas Ceccon nei 50 farfalla, Sara Curtis nei 100 stile libero, oltre al duo Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo nei 100 rana.

In merito alle recenti tensioni ai vertici del calcio internazionale, Donald Trump è intervenuto pubblicamente per difendere il presidente della FIFA Gianni Infantino. Attraverso un messaggio pubblicato sul social Truth, l'ex presidente statunitense ha affermato che la FIFA commetterebbe un terribile errore qualora prendesse in considerazione l'idea di sostituire Infantino. Trump ha sottolineato i grandi successi organizzativi e economici ottenuti sotto la sua gestione, dichiarando che un evento così redditizio e di successo non si ripeterebbe senza la sua guida alla testa dell'organo di governo del calcio mondiale. La Juventus chiude con una vittoria per 2-0 la tournée in Australia superando il Palermo. Un gol per tempo per i bianconeri a segno con Kenan Yıldız nella prima frazione di gioco grazie a un tap-in vincente con Arek Milik nella ripresa. Ritorno al gol dopo oltre due anni complici tanti infortuni. Il tecnico Luciano Spalletti raccoglie segnali positivi in vista del debutto in campionato il 23 agosto contro il Frosinone. Douglas Luiz si conferma per la regia, la difesa si conferma solida mantenendo la porta inviolata con Perin tra i pali. Appare invece ancora in ritardo di condizione con Colomuani, mentre Jonathan David, al pari del portiere Di Gregorio, è rimasto in panchina per l'intero incontro, segnale inequivocabile di un imminente addio sul mercato. Per rinforzare l'attacco, l'obiettivo principale della dirigenza resta Joshua Zirkzee del Manchester United. L'Inter accelera in maniera decisa sul mercato per regalare a Christian Kivu l'erede di Denzel Dumfries. La dirigenza nerazzurra ha virtualmente chiuso l'accordo con il Tottenham per l'esterno inglese Jude Spence. L'operazione dovrebbe perfezionarsi sulla base di circa 30 milioni di euro più bonus. Obiettivo del club è completare il tesseramento del calciatore entro l'inizio del campionato per metterlo subito a disposizione del tecnico, garantendo una risorsa eclettica in grado di disimpegnarsi sia sulla corsia di destra che su quella di sinistra. In casa Milan il tecnico Ruben Amorim studia le soluzioni tattiche per la nuova stagione in attesa dei rientri dai rispettivi impegni estivi. L'allenatore portoghese valuta l'impiego di Adrien Rabiot nel ruolo di trequartista all'interno del suo 3-4-2-1. Si tratterebbe di una collocazione tattica già sperimentata con ottimo rendimento da Roberto De Zerbi ai tempi del Marsiglia, dove il centrocampista francese collezionò 8 reti e 5 assist. La mossa permetterebbe al Milan di garantire qualità e fisicità sulla tre quarti in attesa degli ultimi sviluppi di calciomercato. La Roma muove passi concreti sul mercato degli esterni d'attacco ed entra in trattativa serrata con l'Inter per Luis Enrique. Il direttore sportivo giallorosso Tony D'Amico ha impostato i contatti con Pietro Ausilio preparando un'offerta ufficiale stimata tra i 25 e i 30 milioni di euro per il brasiliano. Il profilo del nerazzurro è diventato la scelta prioritaria per la formazione allenata da Giampiero Gasperini grazie alla sua capacità di svolgere con profitto sia la fase offensiva sia le coperture difensive richieste dal tecnico. Riportare l'arbitro al centro della partita e utilizzare il VAR come un supporto eccezionale, limitandone l'intervento ai casi di chiaro ed evidente errore. È la filosofia indicata al raduno dei direttori di gara a Cascia da Daniele Orsato, nuovo responsabile della CAN di Serie A e B, con una linea guida che segue le indicazioni internazionali tracciate di recente nei tornei di UEFA e FIFA. Tutto parte dalle evidenze del Mondiale, dove la figura centrale del direttore di gara ha mantenuto la priorità decisionale. Orsato precisa come non si tratti di una rivoluzione, bensì dell'applicazione pratica delle recenti modifiche regolamentari IFAB. Durante lo stage estivo si è lavorato intensamente sulla comprensione delle dinamiche di gioco per garantire credibilità e fiducia sul terreno di gioco. L'ex fischietto preferisce farsi definire allenatore piuttosto che designatore, puntando ad assumersi le responsabilità degli eventuali errori della squadra arbitrale. Forte della passata esperienza con i giovani della Serie C, Orsato sottolinea la grande motivazione del gruppo e chiede equilibrio nei giudizi dei media. Sul fronte organizzativo non saranno adottati nuovi codici comportamentali per i rapporti esterni. La comunicazione ufficiale dell'AIA con i media sarà gestita in maniera centralizzata dal nuovo direttore tecnico Domenico Messina, garantendo massima trasparenza sugli episodi più controversi.

0: Due persone, due fratelli originari di Cosenza ma residenti in Lussemburgo, sono state sottoposte a fermo a Belvedere Marittimo su ordine della Procura di Paola per la morte di Antonio Perrotta, il 34enne di Fuscaldo deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto. L'individuazione è venuta tramite le immagini di videosorveglianza grazie alle indagini condotte da polizia e carabinieri. I due vengono ascoltati dal procuratore Domenico Fiordalisi per valutare la loro posizione in relazione all'ipotesi di omicidio aggravato da futili motivi. Il governo dello Yemen ha accusato le milizie Houthi di un attacco sferrato nello stretto di Bab el Mandeb contro un mercantile con bandiera liberiana, provocando la morte di 4 marittimi. Successivamente, una motovedetta soccorritrice della marina yemenita è stata fatta oggetto di colpi d'arma da fuoco con l'inferimento di un militare. Nel frattempo, nello stesso scacchiere, un elicottero della marina statunitense ha aperto il fuoco contro il timone di una nave battente bandiera panamense che tentava di forzare il blocco dei porti iraniani. Secondo quanto riportato dal Washington Post, l'Iran avrebbe pianificato un concreto tentativo d'attentato contro Donald Trump al termine del vertice NATO tenutosi ad Ankara. Il presidente statunitense, giunto in Turchia con un nuovo velivolo donatogli da Qatar, avrebbe evitato il pericolo grazie a uno stratagemma logistico orchestrato dai funzionari della Casa Bianca, che hanno fatto figurare il suo rientro a bordo del tradizionale Air Force One. Il Parlamento di Beirut ha votato a maggioranza l'abolizione della pena di morte sostituendola con l'ergastolo dei lavori forzati, rendendo il Libano il primo paese del mondo arabo a compiere questo passo. Nel paese era già in vigore una moratoria non ufficiale sulle esecuzioni dal 2004. Il provvedimento ha visto sostegno di quasi tutte le forze politiche e parlamentari, con l'unica eccezione del blocco guidato da Hezbollah. Tensione diplomatica tra Spagna e Italia sulla situazione dei flussi migratori a Ceuta. Il ministro degli esteri spagnolo, José Manuel Bares, ha criticato l'atteggiamento di Roma parlando di mancanza di solidarietà e di scelte dettate da convenienze elettorali interne. Bares ha ribadito che i movimenti secondari verso l'Italia sono minimi e ha dichiarato che ogni persona entrata irregolarmente nell'enclave verrà tempestivamente rimpatriata in Marocco. Ondate di calore senza precedenti continuano a flagellare l'Europa occidentale, con il vecchio continente che si sta riscaldando a velocità doppia rispetto alla media globale. La Gran Bretagna affronta la sua quinta ondata di caldo con portate dei fiumi minimi storici, agricolture in grave sofferenza e restrizioni sull'uso dell'acqua corrente per 27 milioni di persone. Secondo Copernicus e l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, l'intensificazione del fenomeno El Niño rischia di prolungare l'emergenza con anomalie termiche estreme. Ancora disagi e stop del traffico aereo all'aeroporto Vincenzo Bellini di Catania per via della cenere emessa dall'Etna. La società di gestione SAC ha prolungato la chiusura dei settori dello spazio aereo interessati dalla nube vulcanica e sospeso tutti i voli in arrivo e in partenza fino alle 11 del 12 agosto. Le piste e la città sono state nuovamente coperte dalla cenere, provocando cancellazioni e forti proteste tra i turisti e i viaggiatori bloccati. Si aggrava drammaticamente di ora in ora il bilancio del violento terremoto di magnitudo 7.4 che ha devastato la Colombia occidentale, registrando la scossa più potente avvenuta nel paese nell'ultimo decennio. I morti accertati hanno superato quota 220, i feriti sono oltre 900 e si contano circa 2.700 persone ancora segnalate come disperse dalle famiglie. L'epicentro, individuato nei pressi di San José del Palmar, nel dipartimento del Chocó, ha scatenato la furia sismica su un'ampia area, battendosi con particolare violenza sulle città di Cali e Pereira. In quest'ultima si registrano decine di edifici totalmente collassati, mentre a Cali il crollo parziale dell'ospedale universitario del Valle ha costretto l'evacuazione di oltre 600 pazienti, portando le strutture sanitarie locali a dichiarare il codice rosso per saturazione dei posti. Oltre 1.500 immobili risultano gravemente danneggiati e le frane provocate dalle oltre 40 scosse d'assestamento stanno ostacolando l'arrivo dei soccorsi via terra. I sindaci delle città colpite hanno istituito il coprifuoco e la chiusura delle scuole per prevenire sciacallaggi e facilitare il passaggio dei mezzi d'emergenza. Nel frattempo il presidente Abelardo de la Spriella ha raggiunto la regione del Caffè per coordinare le operazioni di scavo condotte da vigili del fuoco e volontari, mentre l'Unione Europea e la Santa Sede hanno già disposto i primi aiuti d'urgenza e l'attivazione dei rilievi satellitari.
1: Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di mercoledì. Prosegue la egemonia dell'anticiclone africano su tutta l'Europa, sull'Italia, con un'altra giornata molto calda, pochi disturbi nuvolosi, ci sarà comunque la possibilità di qualche temporale di calore sui settori montuosi. Vediamo la nuvolosità con l'Italia caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi, un po' di nuvole marittime al mattino saranno possibili sulle zone costiere, specialmente tirreniche in Sardegna. Al pomeriggio si sviluppano un po' di nuvole sui settori montuosi, sia Alpi che zone appenniniche, con qualche temporale di calore. Vediamo dunque la previsione per la giornata di mercoledì, con questi temporali che impegneranno l'arco alpino, localmente anche le zone prealpine e l'Appennino. Qui non si vedono, ma saranno possibili dei fenomeni soprattutto sulle zone montuose interne più elevate e anche sulle aree interne di Sardegna e Sicilia. Temperature sempre molto elevate, vedete le minime non scendono sotto i 25-26 gradi nelle principali città e le massime superano i 35-36 gradi, con punte anche di 37-38 sulle aree centrali interne. Infine mercoledì sarà il giorno dell'eclissi di sole, eclisse totale sulla Spagna, sulle Baleari, sull'Italia sarà solo parziale, si vedrà soprattutto in Sardegna, sul nord-ovest e in Toscana, inizierà intorno alle 19.30 e culminerà al sole ormai tramontato. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Buongiorno, perché poi il problema è sempre lo stesso. Noi abbiamo mesi, settimane e andiamo a fare tutto negli ultimi giorni. Oggi è 11 di agosto. Io volevo ricordare che tra 10-11 giorni sarà campionato e quindi bisognerebbe anche essere nelle condizioni, a prescindere dalla disponibilità di cassa, perché poi ci sono anche le idee, di mettere gli allenatori nelle condizioni di poter fare. E invece cerchiamo di fare un riepilogo squadra per squadra, soprattutto partendo dalle quattro big che devono fare qualcosa. Il Milan è una big, ma il Milan oggi è fermo. Si sono stati fatti tanti nomi su un sostituto di Atecame che è possibile anche non prendano. E ci sono situazioni su Juve, Inter, Napoli e Roma che vanno riepilogate. C'è un ritardo ed è un ritardo che appartiene al nostro modo di fare e di pensare. Una premessa, mi avete scritto in tantissimi, ma perché non hai dato un commento all'intervista di Maldini al Corriere della Sera di qualche giorno fa? A parte che qualche commento velato l'ho dato, ho fatto anche un post su Instagram. Sono cose incommentabili perché appartengono al nostro modo di fare, di pensare, di dire, di ragionare, di improvvisare. E quindi noi facciamo la nazionale, punto, tutto il resto non ci interessa, il degrado non ci interessa, la rivoluzione non ci interessa, lasciando perdere il nome perché Maldini ha fatto tanti errori, lasciando perdere i singoli, non ci interessa andare oltre un risultato sportivo che tra l'altro non c'è, quindi cosa volete che vi dica, di cosa devo parlare? Noi siamo questi degli stati dei mondiali anni 90, giusto? E siamo questi. 2000, 2010, 2020, 2026, 36 anni, il tempo scorre neanche ce ne accorgiamo. Il riepilogo sulle grandi. La Juve è appesa alla decisione definitiva del PSG su Suzuki con la possibilità di questo prestito perché le altre piste le ha lasciate perché evidentemente Vicario è un due di briscola, oggi è un'alternativa. Se lo prendi, prendi un'alternativa. Evidentemente la Juventus vuole aspettare, esattamente come deve aspettare per l'attaccante, esattamente come è trascorso un altro giorno in relazione all'attesa di Lukumi, esattamente come di cessioni neanche l'ombra, voci su Kop Meners, su Miretti, nessuna voce su Douglas Luiz, un affitto degli ultimi giorni, chiedo scusa ad Arthur, ma questo è il significato. Siamo messi così perché la Juventus ha voluto concentrare tutto quello che doveva concentrare sul reparto offensivo, adesso arriveranno le altre cose. Ma non possiamo dire che sia una cosa frenetica perché, ripeto, quando Carnevali ha trovato come ha trovato le rovine del passato, di Comolli e di tutto quello che è accaduto, questo è lo stato dell'arte. L'Inter non è, l'ho detto nell'ultimo video, è sazia. Sì, è sazia nel senso che è una buona squadra, non ha fretta. Adesso bisogna capire cosa deciderà il Tottenham su due esterni, uno Udoje che era intoccabile fino a un mese fa e che aveva una valutazione di 50 milioni, 45 più bonus, questa valutazione è scesa. La Roma ci ha pensato, ne ho parlato in un video, ma al momento non ha affondato perché ha altre priorità. E poi c'è questo famoso signor Spence, che sicuramente è molto apprezzato e molto gradito. Io non ho riscontri immediati su Luis Enrique, mi dispiace per chi ci ha fatto dei titoli. In queste ore non ho dei riscontri di un'operazione di 30 milioni che qualcuno mette sul tavolo, 25, non ce li ho, lo dico con grande onestà. Se dovessi averli ne parlerei, fermo restando che l'Inter ha questo tesoretto per rendere praticabile quella pista di un mese fa scarso. Il 15 luglio avevo parlato della differenza tra incedibilità e valutazione. Incedibilità non c'è mai stata da parte di Spence, la valutazione è stata sempre di una quarantina di milioni. Vediamo se l'Inter riuscirà, vorrà mettere lì questo tipo di contributo per fare l'investimento sulla fascia destra. Mi sembra anche inopportuno parlare ancora di Romero, perché la storia è ormai fin troppo nota, e parlare di nuovi contatti con l'Inter oggi non ha un senso fin quando c'è Pavard, al punto che ieri Atletico Madrid e Tottenham hanno approfondito una cosa che dovrebbero portare fino in fondo. Tutto questo perché l'Arsenal, che era molto interessato, c'ha questi problemi politici, sociali, di rapporti ormai al naufragio, che non possono permettere, anche dinanzi a un'offerta più grande rispetto a quella dell'Atletico per Romero, non possono permettere di scavalcarlo, proprio perché il Tottenham con l'Arsenal non vuole avere a che fare. Il Napoli, Lukaku chiuso ieri sera, 7 milioni circa. Vi avevo raccontato, avevo cercato di raccontarvi che questi famosi 10-12 milioni nessuno li avrebbe offerti, ma nello stesso tempo De Laurentiis dà il via libera anche a 7 milioni, che se fossero stati 5 più 2 avrebbe fatto la stessa cosa, perché scarica l'ingaggio. Fatevi raccontare le motivazioni che avevano portato a dire un mese fa può restare perché piace ad Allegri. De Laurentiis è un presidente troppo furbo, troppo scaltro, troppo organizzato, per me troppo bravo per commettere questi errori che non commetterà mai. L'avrebbe anche venduta a 3 milioni, dico un paradosso, si libera di un ingaggio straordinariamente importante e magari farà una telefonata di ringraziamento ad Antonio Conte. A questo punto il Napoli cosa deve fare? Vi ho parlato ieri di questa staffetta ipotetica, no? Stiamo parlando della stessa proprietà Napoli e Bari, Dorval, Favasuli. Il Catanzaro prenderà Dorval quando avrà ceduto Favasuli. Favasuli è l'uomo scelto, è la pedina scelta per la fascia, e dopodiché andremo al difensore, a questo sfinimento per Badiashile, il prestito e l'apertura definitiva del Chelsea, Gatti che è stato sondato e poi scartato, l'ultimo tentativo è di 48 ore fa, la Juventus ha detto che non lo dà in prestito con diritto di riscatto, il Napoli l'avrebbe preso anche se cerca un mancino e Gatti è un destro, ma dinanzi a questo diktat il Napoli deve fare delle operazioni misurate, al punto che 48 ore fa ha dato definitiva risposta agli intermediari, agli agenti di Zeballos, per dire scusate, non possiamo più procedere, ci avevate dato la precedenza, faremo altre cose. Di Gabriel Jesus adesso non ne parliamo, perché dopo Lukaku bisogna individuare questa strada, due punti virgolette, si può procedere pur in presenza di Noah Lang e Luca? Se si potesse procedere pur in presenza di Noah Lang e Luca, perché uno dei due almeno andrà via, allora potrebbe essere una strada giusta che per il momento tengo lì. Sulla Roma, credetemi, troppa confusione su Diego Mora, e prima la Roma l'avrebbe preso in prestito con diritto di riscatto, non conoscevano evidentemente il Porto. Ieri queste voci sulla recompra, che non ha motivo di esistere, figuratevi se la Roma può prestarsi dinanzi a una cosa che ti vendo, ti cedo il calciatore, poi però ho un diritto di recompra, come se parlassimo di un ragazzino forte che va dal Real Madrid a una squadra di periferia. Non è così, stanno lavorando sulla strada che vi ho sempre cercato di indicarvi, cioè quella del pagamento di una parte del cartellino, almeno la Roma vorrebbe così, più una clausola, una percentuale da futura vendita che la Roma può cancellare, abolire, versando 20 milioni, così vorrebbe la Roma, il Porto vorrebbe 25, Vediamo come finisce, siamo su una strada spianata, aspettiamo la fine di questa storia, si è fatta troppa confusione, ma credo che adesso possiamo andare dentro questa situazione. Poi su Hendrik mi avete chiesto in tanti, io aspetterei ancora un po', ok? Io vi ho sempre detto, Hendrik, la Roma ha una posizione di privilegio se il Real apre alla cessione in prestito. Questo detto e questo ripeto, non vi ho detto Hendrik sarà un calciatore della Roma. Ci sono i video, anche quello di ieri, che parlano chiaro sotto questo punto di vista. Il Real avrebbe un orientamento, vedremo se lo manterrà, cioè quello di tenerlo, vedremo se il ragazzo sarà contento, altrimenti si andrà su un altro obiettivo. Io direi ancora di aspettare, semplicemente perché siamo in una fase troppo delicata del mercato. Si comincia a giocare, pensi di giocare, vai in panchina, vai in tribuna, giochi di meno e quindi è una cosa che dobbiamo seguire. In GIE! Vediamo cosa dice Cairo, io vi dico che se la giocano Crystal Palace e Salisburgo, il Salisburgo aveva fatto una proposta bassa per l'attaccante del Torino, una proposta che ha migliorato e vedremo come deciderà e cosa deciderà il Torino tenendo anche il Crystal Palace. E poi, siccome questo è un tormentone, se andate a individuare un video del 22 di giugno, siamo all'11 di agosto, sono ormai quanti? 50 giorni. Quella famosa proposta che vi avevo svelato su 8 milioni del Besiktas a Vlahovic, più premi alla firma, più bonus, hanno migliorato il premio alla firma, hanno migliorato i bonus, bontà sua. Deve decidere, vediamo cosa decide. Lo hanno riempito d'oro, al momento è l'unico club che lo vorrebbe riempire d'oro, italiano sta fremendo, perché riavrebbe l'attaccante che con lui si è esaltato, e che soprattutto lui ha esaltato con il suo sistema di gioco ai tempi della Fiorentina. Aspettiamo la decisione, fino a quando non ti decidi io non posso mettere il punto, però l'offerta è importante. Vi aggiornerò e vi auguro buona giornata. Ciao.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Campionato di calcio, tante amichevoli, il mercato, già le prime polemiche tra alcuni allenatori e i loro dirigenti, insomma, al di là delle temperature caldissime di questi giorni, un po' in tutta Italia, in quella settimana che precede il Ferragosto, le temperature cominciano a essere calde anche all'interno di numerose squadre, perché insomma alla fine mancano due settimane all'inizio del campionato e ne mancano tre alla fine del calciomercato. Dunque è chiaro che alcuni allenatori e più o meno tutti hanno delle piccole, medie o grandi rimostranze da fare nei confronti dei loro dirigenti. Tante squadre si trovano a dover vendere prima di comprare, ma sappiamo che vendere è la cosa più difficile del mondo in questo mercato, soprattutto in Italia, e dunque ne vedremo delle belle, mentre continuano anche le amichevoli e continuano i test per le squadre. Buongiorno, buongiorno Alessandro Santelli, benvenuti all'editoriale. Siccome gli argomenti sono tanti, andiamo subito a salutare il direttore Marco Piccari. Ciao Marco.
2: Ciao Alessandro, ciao a tutti, mi vedete? Tutto ok?
1: Sì Marco, tutto ok, buongiorno, buongiorno e ben trovato.
2: Ciao.
1: Buongiorno. Allora Marco, buongiorno. Gli argomenti sono veramente tantissimi, ti lascio, come si faceva agli esami di maturità, il primo argomento a piacere e poi andiamo su tutta una serie di situazioni, dal mercato alle amichevoli, ai campionati che si avvicinano. Da dove vuoi partire Marco?
2: Vale, io se sei d'accordo partirei dalle parole di Maldini.
1: Certo,
2: penso sono quelle che hanno fatto più rumore in questo fine settimana, e tanto da portare allo schieramento o con Malagò o Maldini, che trovo che sia la cosa più assurda che si possa dire in questo momento. Forse sarebbe meglio fare un'analisi un po' più dettagliata, approfondita, dove ci sono delle responsabilità che vanno individuate nel nuovo presidente della federazione Malagò, dove è partito secondo me non benissimo, dove io ancora oggi devo capire qual è il ruolo del direttore tecnico. Io non so se tu l'hai capito, no. E che cosa dovrà fare il direttore tecnico della nazionale italiana. Quindi già parto da questo. Poi Maldini, andiamo a Maldini, perché ripeto, Magò ha il compito di dovrebbe riformare il calcio italiano, e ad oggi devo dire

0: la partenza lascia molti dubbi. Abbiamo letto le parole di Maldini ed è chiaro che dalle parole di Maldini sembra che Malagò non sia, che sia venuto meno ad una promessa che aveva fatto al direttore tecnico. Direttore tecnico che doveva scegliere appunto il CT della nazionale, dandogli autonomia sulla scelta. Però leggiamo un attimo questo percorso di questa scelta, Ale. Parte parlando di Ancelotti, che tra l'altro è commissario di
1: Del
0: un'altra
1: Brasile,
0: federazione, quindi
1: certo.
0: sotto contratto. Esatto. Da Ancelotti, che ha un'idea di calcio, correggimi se sbaglio, passa a Guardiola che ce n'ha
1: Ma
0: un'altra.
1: totalmente
0: Possiamo
1: diversa,
0: dire
1: Marco,
0: questo.
1: sì, completamente.
0: Ecco, totalmente diversa. Guardiola sembrava pronto, faceva la
1: La
0: formazione sul
1: formazione.
0: pezzettino di carta, però alla fine lo stress ha detto no, no, troppo stress, anni che ho allenato, rinuncio, non vengo. E sinceramente mi sembrava come corteggiare una donna bellissima dove tu hai poche possibilità, no, di arrivare a
1: Certo,
0: dama, però ci provi fino alla
1: ma
0: fine.
1: perché ci si prova
0: Quello poteva
1: sempre,
0: essere.
1: Marco, quello bisognerebbe
0: Esatto,
1: provarci.
0: ci si prova sempre. Quello sarebbe stato, secondo me, la vera rivoluzione del calcio italiano, portare Guardiola, ma non tanto solo nella funzione di CT della nazionale, perché tutti dicono giustamente che il CT non è il problema principale, però un CT lo devi avere,
1: Chiaro,
0: parliamoci chiaro, non
1: chiaro.
0: è il problema principale, però lo devi nominare. La scelta di Guardiola sarebbe stata la vera rivoluzione perché non solo per quello che concerne la creazione della nazionale, le convocazioni in gioco, ma portare quella mentalità che lui ha portato in varie leghe calcistiche, portarla anche qui da noi, quindi darci anche degli input per lavorare dal basso. Ora Guardiola dice no. E allora mi domando come mai Maldini non abbia presentato le dimissioni in quel momento perché aveva scelto il top che c'era in circolazione per poter allenare la nazionale italiana. Rimane. E dall'intervista abbiamo letto i nomi di Grosso, di De Rossi, allenatori che già stavano preparando la
1: Stagione.
0: stagione che deve iniziare come allenatori. Quindi tu dovevi avere un permesso da chi per fare che cosa? Per andare a prendere due allenatori che al momento non hanno dimostrato nulla o poco per meritarsi la nazionale italiana. Da lì vai su Pirlo. Anche qui, permettimi di dire, è una scelta abbastanza discutibile. Allora che cosa succede? Che il presidente della federazione dice, vabbè, ti ho dato carta bianca, però insomma adesso arriva Pirlo, un attimo ci penso, forse è meglio nominare Mancini. Ora io capisco tutto, ma se Maldini voleva veramente cambiare il calcio italiano, poteva rimanere anche con Mancini, che ha detto che è un suo amico, perché ha detto sono
1: Sì,
0: amico di Mancini,
1: sì.
0: sono amico di Conte, sono amico di Mancini, amico di tutti Maldini. Quindi chi sceglieva, sceglieva, erano sempre amici. Poteva rimanere e con l'amico di turno che c'era cercare di modificare il calcio italiano. Ha deciso di non rimanere. Sinceramente, io tutta questa certezza sul progetto di Maldini non la vedo, Alessandro. Io non vedo che c'è l'intervista. Se non esce bene Malagò, non esce bene nemmeno Maldini su questa
1: Ma
0: intervista.
1: io direi, Marco,
0: Quindi io
1: che non
0: dico.
1: esce bene il calcio italiano comunque alla fine, no? Perché
0: Esatto,
1: anche la
0: esatto, esatto.
1: scelta di
0: No, ma su
1: Bianchè,
0: questo.
1: della Biancheri poi come capo delegazione.
0: Ma su questo siamo d'accordissimo, Ale. Su questo siamo d'accordissimo, il calcio italiano non esce bene e le responsabilità ci sono. Però far passare Maldini come la vittima o come colui che doveva assolutamente cambiare tutto, io sinceramente non la vedo così, ma non ho niente contro Maldini perché guarda, io ho fatto un post sui miei social e ho ricevuto critiche di tutto dal fatto che sono romano e quindi devo difendere i romani, ma io sinceramente non sono romano, ho altre origini e spero un giorno di poter chiudere la mia vita nelle mie origini, però sinceramente non è un discorso di romani, di sistema, non credo che io e te facciamo parte di un sistema, no Alessandro?
1: No,
0: Quindi
1: direi di no. Magari, mi verrebbe da dire magari, magari. Magari,
0: magari.
1: anche perché ne
0: Quindi
1: esiste.
0: sinceramente lasciatemi dire che io su queste parole, su questa intervista di Maldini, su tutto il progetto di Maldini, io ho dei dubbi. Posso conservare questi dubbi e dire che non ho visto una grande chiarezza sulla strada che voleva percorrere Maldini e si è incartato proprio sulla scelta del CT dove forse era il problema minore e forse doveva dare degli indirizzi nella parte bassa del nostro calcio. Tutto qui.
1: No, no, Marco, ma sicuramente, guarda, ci sono gli elementi, secondo me, ad oggi per dover resettare nuovamente tutto. Non lo si fa, però da una parte e dall'altra si è iniziato veramente con il piede sbagliato. Poi, vedremo quando inizierà la National League, mi pare, per la nazionale, ma non si è cominciato veramente bene, sono d'accordo. Marco, chi è che non ha cominciato bene? Insomma, sono anche diverse nostre squadre, no? In

0: questo precampionato. Detto che poi il precampionato lascia sempre il tempo che trova, esatto. Ma la Roma perde, la Juventus perde, Gasperini chiede giustamente rinforzi, Spalletti fa finta di niente ma ha bisogno di un portiere perché sta giocando praticamente a porta vuota, l'Inter che è comunque forse una squadra già in forma ma ha diverse falle da coprire, insomma siamo sempre alle solite, no? in questa fase, però il tempo comincia a mancare.
1: Sì, è vero, ma questo è frutto, caro Ale, lo abbiamo sempre detto, è frutto, diciamo, della grande difficoltà che sta vivendo il calcio italiano. Quindi quando tu puoi fare un mercato molto risicato e devi fare attenzione alle spese, devi andare a prendere i parametri zero, devi far fronte ai rinnovi contrattuali che sono esosi e quindi perdi i giocatori. E che vuoi fare? Cioè, questo è il risultato. Devo dirti la verità, io non mi sono mai fatto travolgere dalle partite
0: No,
1: precampionato.
0: certo.
1: Sinceramente mi danno anche poco interesse perché penso che il lavoro che deve essere fatto in questo momento è quello di trovare la giusta tenuta fisica da portare avanti per tutto l'anno e soprattutto capire quali sono anche le coordinate tecnico-tattiche dell'allenatore. È chiaro che ci sono delle squadre che sono in difficoltà per la mancanza di elementi. Quindi questo hai citato la Roma, hai citato la Juventus, il Milan è partito forte con il mercato, ma poi
0: Bravo, si è
1: deve
0: fermato.
1: anche capire,
0: Bravo
1: si è
0: Marco, è vero.
1: fermato e soprattutto Ale deve anche introdurre dei nuovi principi di un allenatore, quindi dobbiamo dargli anche del tempo. A me fa la sentenza adesso su Amorim, sinceramente non la
0: No, è
1: faccio,
0: impossibile, è
1: credo
0: impossibile.
1: che sia prematuro tutto. Anche le squadre dove sembrerebbero più collaudate, vedi il Napoli di Allegri che ha un'intelaiatura forse migliore rispetto a quelle che abbiamo citato, ha dei problemi. La stessa Inter che tutti danno come favorita per un diritto acquisito, ma io sinceramente anche qui ci andrei molto cauto che sia
0: Concordo.
1: la squadra favorita. Ha sicuramente una struttura importante, però ha perso dei giocatori, deve inserirne altri, ha fatto degli acquisti a parametro zero che bisogna vedere quanto funzioneranno. Quindi io onestamente in questo momento vedo un equilibrio sulle incertezze, non so se sei
0: Sì,
1: d'accordo. Quindi,
0: assolutamente. E ti dico una cosa, la butto lì proprio come provocazione. Forse l'unica squadra che sta lavorando a fari spenti, ma sta lavorando e se ne parla pochissimo, è il Como. Questa è la grande provocazione, eh.
1: Il Como, guarda, io giorni fa ho fatto un appunto su Como e Atalanta e mi spiego. Il Como, hai detto bene te, ha lavorato, intanto ha speso un sacco di soldi
0: Sì,
1: pure questa
0: è
1: volta.
0: strano.
1: È strano. Sta lavorando con le precise indicazioni del tecnico, che è giusto che sia così, perché poi devi seguire comunque il lavoro del tecnico. Però c'è un discorso da fare sul Como che mi sento di sottolineare oggi perché siamo veramente ancora prima dell'inizio di questa stagione. Il Como dovrà fare la Champions League quest'anno. Non è una cosa da poco e bisogna vedere che effetto avrà questa competizione in un gruppo dove non ha mai giocato le coppe, dove non ha mai lavorato con l'impegno settimanale e quindi bisognerà vedere che effetto avrà nell'allenatore e nei giocatori. Però è chiaro che anche qui stiamo parlando di una squadra che ha inserito altri elementi che possono portare un valore aggiunto. L'Atalanta ha cambiato l'allenatore, ha una squadra però, permettimi di dire, che l'incognita è qui, è capire se i principi di Sarri
0: Bravissimo,
1: riusciranno ad avere
0: bravissimo.
1: un effetto
0: Bravo.
1: su una. Ma se tu vai a vedere, questa è una squadra che già è pronta, ha un attacco che secondo me hanno poche squadre in questo momento.
0: Vero, vero.
1: Quindi, sai, potrebbero essere due squadre. L'Atalanta ha bisogno dell'effetto di Sarri, nel Como l'effetto della Champions, però sono due squadre in questo momento che mi sembrano un po' più avanti rispetto alle altre, ecco,
0: Marco, che
1: di quelle
0: effetto?
1: incerte che abbiamo detto.
0: Sono d'accordissimo con te. Che effetto ti fa vedere la problematica della Juve nella questione portiere? Perché anche l'ultima amichevole, insomma, ha dimostrato che Di Gregorio non può fare il portiere alla Juventus. L'emergenza principale del mercato sta diventando un problema, perché sta diventando un problema, ma soprattutto vedere un portiere che fondamentalmente a ogni tiro prende un gol. Siamo abituati, insomma, alla Juventus a vedere dei grandissimi portieri. Che effetto fa? Un effetto molto particolare, eh?
1: Un effetto molto negativo, perché la Juventus nella storia ha sempre avuto grandi portieri, ma grandi portieri. Perché poi, sai, la Juventus è una squadra che dovrebbe ricevere poche occasioni e quelle
0: Esatto.
1: poche devono essere sventate dal portiere. E quindi il portiere della Juve

0: deve essere impiegato pochissime volte, ma quando viene chiamato in causa deve fare la differenza. È una situazione che si protrae da più di un anno. Io credo che la Juventus debba assolutamente porre rimedio a questa situazione, deve trovare un portiere che sia un portiere, ma con tutto il rispetto per Gregorio, perché io credo che poi non tutti i portieri stiano idonei a determinate squadre. E quindi, come dice sempre Allegri, ci sono le categorie, con tutto il rispetto praticamente per Di Gregorio. Quindi penso che la Juve debba assolutamente trovare un portiere che dia maggiori garanzie. Sai, per me Dibu Martinez era l'uomo ideale. Se a lui non si può arrivare, credo che sia praticamente impossibile. Bisogna trovare un portiere che dia delle garanzie maggiori rispetto a quelle di Gregorio. E penso che non ci voglia tanto per trovare un portiere superiore a Di Gregorio.
1: No, non ci vuole
0: Però
1: tanto Marco,
0: capisci.
1: però come ti spieghi questo ritardo proprio nella copertura di questo ruolo? Perché è vero che la Juve è stata dietro tanto a Dibu Martinez, però si è un po' incartata, no? Mentre ha fatto altre operazioni, tipo quella di Alejbegovic, così in silenzio, però sul portiere se ne parla, come dicevi correttamente te, ormai da un anno. Eppure a 3 settimane alla fine del mercato la casella rimane sempre vuota e i problemi aumentano.
0: Guarda, come me lo spiego, evidentemente o ci sono state delle operazioni che non sono riuscite ad andare in porto, oppure è proprio difficile arrivare in questo momento ad un portiere forte e portarlo via per discorsi economici, per budget. Sta di fatto che insomma, adesso c'è Carnevali che è un grandissimo dirigente, c'è Massara che sta lavorando, è partito discretamente, però vedi, le difficoltà poi ci sono. Anche cambiando, diciamo così, i dirigenti e mettendo quelli che potrebbero essere migliori dei precedenti, la Juventus non si può presentare con Di Gregorio ai nastri di partenza.
1: No,
0: Come, te lo
1: sono
0: dico,
1: d'accordo.
0: non può presentarsi solo con Colomanini davanti.
1: Sono d'accordo, sì.
0: Quindi
1: C'è molto da
0: servono
1: lavorare.
0: assolutamente almeno altri due colpi. Io te l'ho scritto in privato giorni fa, ti ho detto l'ideale sarebbe prendere Zirkzee,
1: Sì,
0: che
1: concordo.
0: in questo momento sarebbe un giocatore molto importante per l'idea di Spalletti e soprattutto avessi due attaccanti comunque un po' di livello, cioè hai anche il titolare d'alternativa, li puoi girare tutti e due, quindi sarebbe già uno step più alto rispetto a quello che in questo momento ha la Juve lì davanti.
1: Ti voglio portare, Marco, adesso su due squadre. Abbiamo parlato prima anche del Como e dell'Atalanta, su due squadre che vivono un momento totalmente diverso, direi diametralmente opposto. Parto dalla Fiorentina perché forse è la squadra che si è mossa meglio sul mercato, rispetto alla quale c'è anche tantissima attesa, no?
0: La Fiorentina si è mossa benissimo sul mercato. L'ultimo acquisto, l'argentino, hai visto che roba, che entusiasmo
1: Beh.
0: che ha portato. È un giocatore di qualità. È una squadra anche con i piedi buoni questa. Però, sai, io sono sincero, lo dico oggi. Per me il punto interrogativo è solo uno, la Fiorentina. Grosso. Bisogna capire che tipo di impatto avrà Grosso su questa squadra, su questa piazza. Ha un compito difficile. Per lui sono aumentate le pressioni, le responsabilità, è giusto anche che sia così. Quindi è una squadra molto interessante, molto intrigante, però dipende molto dall'allenatore adesso, capire che strada gli darà e se sarà in grado di far fare a questa squadra uno step, perché la Fiorentina deve fare assolutamente uno step dopo questo mercato.
1: Capisco la tua riflessione, Marco, cioè tu dici hai speso tanti soldi perché ne hai spesi tanti, hai portato giocatori di qualità, forse però lo step successivo deve essere quello di un allenatore con maggiore esperienza, questo è il concetto, no?
0: No, io sono contento di vedere Grosso su questa panchina, Ale, però lui si gioca tanto, cioè paradossalmente in questo momento nella Fiorentina se tu mi chiedi qual è l'incognita
1: È
0: maggiore, io ti
1: grosso.
0: dico quella dell'allenatore. E poi per carità, magari farà benissimo e gli faremo subito i complimenti, però ai nastri di partenza io ho questo dubbio che mi tengo e staremo a vedere che cosa farà lui. Però ha una squadra
1: Sì,
0: anche
1: sì.
0: con i piedi buoni, che si è anche rivoluzionata in molti settori, si è rinforzata in molti settori, quindi adesso lui deve guidare e vediamo come guiderà questa squadra.
1: E l'altra incognita, Marco, e dicevo appunto, situazione diametralmente opposta, è quella della Lazio. Ha parlato anche Gattuso, ha detto insomma, la situazione è questa, stiamo cercando di dare un'immagine, un'impronta a questa squadra, manca ancora qualcosa, il precampionato lascia il tempo che trova, soprattutto perché insomma, gli impegni non sono stati di livello particolarmente alto, però

0: insomma, la Lazio quest'anno rischia veramente, secondo me, Marco, perché giocare ogni domenica senza pubblico con un allenatore che è una grande scommessa, soprattutto per l'ultimo periodo della sua carriera, con una campagna acquisti che, insomma, lascia un po' a desiderare. Come si può fotografare questa situazione?
1: Come si può fotografare? C'è fuori una fotografia molto sbiadita, Ale, molto sbiadita, di difficile definizione. Io non ho nulla contro Gattuso, perché qui dobbiamo sempre fare un distinguo. La persona non la mettiamo in discussione. Noi non mettiamo in discussione le persone, mettiamo in discussione quello che può essere, certo, il loro lavoro. Ad oggi Gattuso come allenatore dà poche garanzie, c'è poco da girarci intorno, ma le garanzie non le dà nemmeno la società e non le dà nemmeno la squadra. Guarda che questo sarà un campionato molto difficile per la Lazio,
0: anche secondo me.
1: Sai, giocare in casa senza pubblico sarà durissima, ci vuole gente anche di grande personalità per affrontare questa situazione. Gattuso può dare una mano sotto questo punto di vista, ma non basta. È una squadra carente anche dal punto di vista tecnico. Io l'ho detto dall'inizio e lo ribadisco: ad oggi per me questa squadra qui deve lottare per non retrocedere.
0: Io la penso come te, lo sai, Marco, che è veramente difficile dirlo, però io la penso come te, perché non vorrei...
1: Attenzione Ale, è vero che ci sono squadre che sono attrezzate in maniera inferiore alla Lazio, sì, però nei campionati poi c'è il fattore mentale, ambientale.
0: Bravissimo.
1: Che non va mai, diciamo, non va mai escluso. E se poi entri, guardate la Fiorentina l'anno scorso, mica era una squadra scarsa, e si è trovata a lottare per non retrocedere, capite? Cioè, il calcio non è tutto scontato come noi possiamo dire. È vero che ci sono squadre inferiori alla Lazio in questo campionato, ma attenzione, perché quelle squadre lì sanno di dover lottare per non retrocedere.
0: Ma la Lazio, se si dovesse ritrovare in quelle condizioni, no. E io la penso come te, credo che la Lazio magari poi ci stupirà, e me lo auguro da un certo punto di vista, perché una piazza come quella laziale, insomma, non merita questo. Però è una situazione molto molto delicata, e Gattuso forse ha finalmente, mi viene a dire, capito che non è questione di risultati, come ha detto la prima volta. Cioè, la Lazio può lottare anche per lo scudetto, no, paradossalmente, ma la gente allo stadio non tornerà.
1: No, questo è scontato, in casa non ci saranno, poi andranno fuori casa, come ho sentito e come ho letto, però in casa non ci saranno. Ti ricordo che in casa di solito le squadre costruiscono un po', esatto, la loro classifica, no?
0: Esatto.
1: Il portino è quello, e tu costruisci un po' più la partita, il campionato, la stagione all'interno del proprio stadio, quindi sarà molto dura, staremo a vedere, dai.
0: Ti chiedo l'ultima cosa, Marco, facciamo finta che abbiamo qua una sorta di griglia di partenza oppure un bussolo con tutte le squadre dentro. La prima che ti resti fuori per candidarla oggi allo scudetto, qual è?
1: Guarda, è molto presto per dirlo, però siccome questi giochi a me piacciono molto e tu lo sai...
0: Sì, te l'ho fatta apposta.
1: Sì, guarda, io il primo nome oggi dico Napoli.
0: Infatti non ne abbiamo parlato e volevo chiudere proprio su questo, perché il Napoli sembra la squadra ad oggi più strutturata. È vero che ha bisogno di qualcosa in attacco, c'è il solito Lukaku che fa sempre le solite storie, andrà naturalmente in Turchia, però mi sembra la squadra più completa. È vero, gli manca un difensore e forse un portiere, che non è poco, però l'ossatura c'è, Marco, vero?
1: Per l'ossatura c'è un allenatore che in questi casi, secondo me, cioè per me questa è la squadra ideale per Allegri, ti devo dire la verità, perché trova degli uomini che hanno vinto in passato, sanno come si vince, devono essere gestiti. Lui ha una modalità di gestione, secondo me, che può andare in connessione con questo gruppo. Quindi attenzione, perché poi parliamoci chiaro, Allegri deve quest'anno giocare per vincere, esatto. Non è che può nascondersi con il quarto posto, quindi non lo so. Poi sai, per una volta tanto fammi appellare anche a quello che è stato un po' le tracce del passato. Quando ha sostituito Conte ha fatto benissimo, e quindi si trova a sostituire Conte, che ha dato una metodologia di lavoro molto aggressiva. Lui deve gestire questi campioni, con i campioni lui trova sempre un filo conduttore forte. Insomma, c'è De Bruyne, c'è McTominay, c'è Anguissa, c'è Di Lorenzo, tutta gente che ha vinto, tutta gente che sa come si vince. C'è Højlund che lo voleva lui,

0: ti devo dire la verità, non sarà così, però avrei tenuto Lukaku, avrei fatto di tutto per tenerlo, perché avere Lukaku e Ölund lì davanti con Allegri era una garanzia. È chiaro che se esce Lukaku il Napoli deve trovare un'altra attaccata.
1: Assolutamente, assolutamente. Marco, grazie, appuntamento con
0: a
1: te la prossima settimana con Maracanã.
0: Sì, assolutamente, si ripartirà. A presto, Ale.
1: Ciao. Buon Marco, un caro abbraccio. Allora, l'editoriale con il direttore Marco Piccari. Adesso breve pausa, poi siccome abbiamo toccato diversi temi di mercato andremo in qualche modo ad approfondirli con la redazione di Tutto Mercato Web, nella fattispecie Lorenzo Di Benedetto. A tra poco.

Bentornati cari amici di Gossip, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati in questa nuova puntata su canale 403 Nexon Channel, una bella famiglia che sta crescendo, ogni mese cresciamo sempre di più e lo so, io non sono super vega wow come Mauro che si ricorda tutto, che ringrazia tutti, che dice tutti i canali, tutti i nomi, io sono un po' più la fatina smemorina e quindi però so che voglio ringraziarvi perché ci seguite, perché mi seguite, so che avete probabilmente mi seguite sorridendo, mi seguite parlando con me e spesso e volentieri arrivano dei bellissimi messaggi e io vi ringrazio sia ovviamente a livello personale, nel senso che mi arrivano messaggi sul mio numero personale di amici che ci seguono, allora io lo so perfettamente che spesso siete portati a dire oh, aspetta un attimo, vediamo cosa sta facendo la Simo o vediamo se c'è la Simo in televisione e allora arrivate, mettete sul telecomandino 403 e vedete se ci sono oppure sul telefono e quando ci sono mi ascoltate, ridete con me, di me, ma non è che mi importi più di tanto, nel senso che grazie a Dio sono dotata di una forte autoironia per cui sono io la prima a prendermi in giro. Quindi però mi arrivano dei messaggi molto carini, tipo però vestita di nero sei molto più carina, nel senso che il tuo pallore esce molto di più, come ti vedi con la camicia azzurra, infatti l'ho rimessa. Azzurra. E che bello che la puntata è stata molto bella la puntata che hai fatto. Grazie. Io non solo ringrazio ovviamente quelli che mi mandano messaggi privati, ma ringrazio anche comunque tutte le persone che comunque mi stanno seguendo, che non hanno la fortuna di avere il mio numero personale. Sto scherzando. L'altro giorno stavo parlando con un'amica e mi ha detto: sai che io è incredibile che a 40 anni, 45 anni, io abbia scoperto solo adesso quanto una ragazza, seppur mediamente carina, possa avere il potere di pilotare gli uomini. E io gli ho detto, spiegati, non capisco questa cosa. E lei mi dice, sì, perché ero in difficoltà e c'era, la persona con la quale stavo parlando, che stava sistemando il computer, mi lavando il computer, e educatamente mi rispondeva, però non mi prestava attenzione. Quando è stato il momento che ha alzato gli occhi, perché io gli ho fatto una domanda un pochettino, un po' così, lui ha visto chi aveva davanti e si è sciolto. In che senso? Nel senso che dal non proprio essere completamente assorbito dal lavoro è stato completamente assorbito da me e ha cominciato ad essere, a prodigarsi nell'aiutarmi a trovare questo posto piuttosto che e ho detto, ah, ma veramente, fa sì, guarda, veramente. Se tornassi indietro, parliamo di una donna molto bella di 45 anni, comunque bella o non bella, è comunque una donna molto piacevole, una cara amica, e dice, ah, se l'avessi saputo prima che queste doti, no, di essere comunque una donna cosciente della propria bellezza può aiutare, e ho detto, ma guarda che tantissime donne lo fanno, anche le meno belle riescono ad essere un pochino, non civettuole, perché non parliamo di essere civettuole, ma parliamo di avere la coscienza di quello che si è e